0: Dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con il risultato nella Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa. A dichiararlo è stata l'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas.
2: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kiev anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato la premier danese Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari a 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della premier Meloni con l'omologo belga De Veva. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco a fine luglio. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sta trascorrendo la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale intorno alle 18 per una crisi respiratoria. È vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La cronaca: Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada A1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenz, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. E la tragedia di Crans-Montana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, indagata anche una ex dirigente del comune. Sentiamo.
3: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Gli spettacoli a Venezia, e presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
4: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione e ha un delizioso nipote adolescente.
5: Metti in moto, bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
6: Adesso tornano, Harry.
4: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
7: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori. È una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no? Possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
4: I figli della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Infine il calcio, con i posticipi di Serie A e l'attesa per l'avvio della Champions League, con i campioni d'Italia dell'Inter impegnati stasera con il Real Madrid. Sentiamo.
8: La Lazio si affianca a Inter e Roma in testa alla classifica, punteggio pieno, 3 vittorie nelle prime 3 giornate, partenza a razzo per la squadra di Gattuso che a Udine è passata con merito e di rimonta trascinata dai nuovi arrivi del mercato. È finita 2-1, si è deciso tutto nella ripresa, dopo 4 minuti il vantaggio di Karlström per i friulani, poi un monologo laziale premiato dal pareggio di Frattesi alla mezz'ora e dal colpo di testa di Gudmundsson al 43esimo, Lazio che sabato ospiterà il Milan all'Olimpico. Nell'altro match del lunedì che ha chiuso il terzo turno di campionato, vittoria 1-0 del Cagliari su Lecce, reti di Daniel Maldini alla mezz'ora del primo tempo, Sardi a quota 6 punti in classifica. L'altra notizia di giornata è la scelta della Fiorentina. Paolo Vanoli torna sulla panchina viola dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Grosso. Vanoli era stato il tecnico della salvezza a maggio, poi non confermato. E per chiudere la Champions League, che comincia oggi con le prime partite della prima giornata, riflettori accesi sul Bernabeu di Madrid, alle 21 l'Inter sfida il Real di José Mourinho, Chivu senza Di Marco, rimasto precauzionalmente a Milano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
10: nella puntata precedente.
11: Alessandro, ma tu stasera cosa fai?
12: Vado a Lodi.
11: Ma cosa fai lì a Lodi?
12: Devo parlare una serata con Franco D'Assisi. No, no, con Franco D'Assisi, no, mi ha invitato a parlare di giornalismo.
13: Oggi Pietro...
12: Oggi? Sono 10 anni che... Senti Pietro.
14: Alessandro Milan. The Journalist.

0: Uno, Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Avete capito in che clima siamo tornati? Con un regista ostile, una redazione ostile, ma un Leonardo Manera che, essendo lunedì, non c'è come tutti i lunedì.
2: Sono qui, buongiorno. Oggi eccezionalmente, come prima giornata di questa stagione 26-27, sono qui per annunciare le grandi novità che ci saranno quest'anno.
1: Che sono?
2: Ah, per esempio il radiodramma Anestesia Locale.
1: Senti, ti accolgo così dal ritorno.
2: Del quale abbiamo già, tra l'altro, la sigla, no Pietro? Ce l'abbiamo la sigla. Poi, se Pietro La Corte si degnerà di prepararmi le voci dei conduttori, farò anche un posto al sole 24 ore, che non è mai andato in onda per la negligenza del qui presente regista.
1: Senti come ti accolgo. È arrivato Leonardo Manero, lo accogliamo così.
3: That's America!
1: Eccolo qua, oggi eccezionalmente una rentrée, una reunion Manera Spannaus.
4: Infatti noi due, noi siamo seduti, siamo già tranquilli. Alessandro Milan è tutto carico per la nuova stagione.
1: Ma finalmente siete qui, da quanto tempo è che non vi vedete? Intanto

0: attenzione.
1: Ma io l'ho visto una volta, io lo vedo ogni tanto perché viene qui a fare il podcast lui durante l'anno, anche sì, quando a volte ci sono io. Viene a marcare il territorio. Marca il territorio perché...
0: Signori, intanto un annuncio: potete vedere in diretta sul canale digitale 63, giusto? 63?
2: 2-6-3.
0: No, 63. No,
1: non è più quello, è vecchio, è stato cambiato, è diventato 63.
0: Ma vi confonde, era 2-4-6. Intanto adesso è il canale 63.
2: A me non arrivano i messaggi di queste cose.
0: Vabbè, ma lascia stare, sei un esterno aziendale. Potete vedere la nuova descrizione fisica di Andrew Spannaus, che ora farò fare a Leonardo Manera. È tecnicamente un American goatee, cioè
1: ha questo barbetta pizzetto, insomma, un po' a metà.
0: Sì, ecco, ma diciamo, goatee vuol dire
1: vai
0: pizzetto, che vai la capretta. Una capretta.
2: Però la tengo
1: è difficile da tenere, minimo. Questo aspetto è difficile da mantenere così, perché tu non mi sembri il tipo che vada al barbiere quotidianamente.
2: Mi sta già consigliando il barbiere giusto Leonardo, quindi
1: sai che quest'estate invece in spiaggia a Toscolano Maderno vicino a Salò mi hanno rubato l'orologio.
0: Ma perché capitano tutti in tema? Ma quello che hai preso prima dal V comprare?
1: No, era un orologio anche
0: il Bolex al 20 euro.
1: No, era un orologio anche abbastanza bello, non dico da migliaia e migliaia di euro, però da po'. Allora io cosa avevo fatto? Ho detto vado a fare il bagno con mio figlio lì a Toscolano Maderno, nella spiaggia Lido degli Ulivi si chiama.
0: Sì, molto bene.
1: E mi sono detto vabbè, lascio le cose qui, tanto siamo a Toscolano Maderno. Un
0: come
1: posto
0: tutti,
1: tranquillo,
0: tutti lasciano in spiaggia.
1: Però ho detto non metto l'orologio nello zaino, perché se uno viene a rubare qualcosa
0: lo metto sotto l'asciugamano.
1: No, nella scarpa. Avevo i calzini, esatto, nella scarpa.
2: Uno che aveva bisogno
1: ad
2: di
1: allontanarmi un minuto. Dopo sono andato alla scarpa, ho messo più volte la mano dentro, ma l'orologio non c'era più. Ora faccio questo appello:
0: la scarpa
1: al ladro, rapinatore. A quell'orologio ci tenevo molto, anche per motivi miei affettivi. Se per caso tu malauguratamente ascoltassi Radio 24, spediscilo per favore qui, via Lesarca 223.
0: Diamo però dei contorni, la data, l'orario.
1: Era due settimane fa a Toscolano Maderno, Lido degli Ulivi, intorno alle 11 di mattina.
0: Vabbè, ladro, se sei all'ascolto, la scarpa.
1: Mi è dispiaciuto molto, sai, più che per l'oggetto, perché ti affezioni agli oggetti, quindi questa cosa
0: ti dispiace molto perché pensavi di averla fatta al ladro. Io lo nascondo nella scarpa, è il ladro.
1: Adesso ho pensato che si potrebbero fare delle piccole buche vicino all'ombrellone e mettere gli oggetti nella sabbia. È che lì non c'è la sabbia, sono i sassi,
2: poi non te lo ritrovi.
0: Allora c'è Pietro Lacorte in regia, come purtroppo avete capito, e c'è la nostra redazione, è sempre confermata, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, e possiamo partire. Vai
3: via alle telefonate.

0: Dottor Milan.
1: Sì. Occhio al cross, profondo in mezzo, Gatti! Fa 1-1! Colpisce lui! L'attaccante aggiunto!
2: Vabbè, io sono fiducioso comunque, dai, siamo lì vicino.
3: Una partita di una noia devastante, sì. Io sono milanista, lo sapete, però una partita, se vedi, Inter-Napoli giorno prima e Juventus-Milan giorno dopo, dice, cioè, veramente un abisso.
2: Saremo
3: purtroppo
2: però felici quando alla fine dell'anno noi milanisti vinceremo lo scudetto. Molto bene. No?
4: Sicuramente.
2: Allora, vorrei subito, per stemperare questo clima di tensione tra Manera e Spannaus.
4: Ma qualcuno qui dice che siamo la stessa persona. Dice, finalmente in sono senso? Insieme, perché questo era convinto che io fosse un personaggio di Manera.
2: No, invece sono due.
3: Come,
4: secondo
3: come,
4: Fulvio.
3: Come Jim Carrey, Man on the Moon, quando l'altro personaggio che è sempre lui.
2: Allora, vorrei subito creare un po' di tensione parlando di questa notiziola, poi andiamo alle notizie più importanti. Viene da Modena, ha descritto bene anche Simone Spezia sulla stampa, oggi c'è una pagina su questo.

0: C'è una iniziativa di una famosa catena che vende pollo fritto. A Modena ha lanciato questa iniziativa: se vi mettete in coda e vi fate tatuare il logo della nostra azienda che vende pollo fritto, avrete pollo fritto a vita. Secondo te di quale nazionalità è, caro Manera, questa
1: domanda
0: catena?
1: superflua.
2: Quale nazionalità sono quelli che accettano questa proposta?
0: Beh, diciamolo però, sono americani, la KFC.
2: Colonel Sanders, grande personaggio, sì. Fondatore di KFC. Sai che è nato nel 1890.
0: Ma KFC o...
2: Lui. Harlan Sanders, il colonnello, quello da faccia di KFC che non so se c'è più.
0: Cioè, tu ti faresti tatuare, Andrew, da americano, una bella faccia del colonnello di KFC per avere pollo fritto a vita.
2: Insomma.
1: Ma dove? Tipo a linguine, uno si tatua.
2: Forse anche io mi sono chiesto, deve essere visibile questa cosa? Appunto, no, io dico, la metto sulla schiena dove non lo vede nessuno.
1: Sui glutei, così ogni volta che va a prendere pollo fritto.
2: Ma caro, ti posso prendere pollo fritto?
1: Si abbassa il pantalone e fa vedere.
0: Vabbè, ma
1: sul gluteo.
2: Vorrei sapere di più di queste regole.
0: Sei un po' scarico, cioè un tempo avresti attaccato l'imperialismo americano, il consumismo americano, il turbo capitalismo americano. Adesso ti vedo un po' con spiumato.
1: Siccome anche io ho intenzione di andarmi a farmi tatuare, adesso non posso agire contro quello che io stesso ho intenzione di fare, no?
0: Vabbè.
1: Anzi, dammi l'indirizzo, scusa.
0: È a Modena, vai a Modena, chiedi.
2: Segui il profumo.
0: Mangi gratis a vita. Ma poi per il pollo fritto gratis a vita. Perché
2: ogni 10 giorni.
0: Poi cosa fai? Quindi se te lo tatui sui glutei, esatto, poi devi andare a far vedere. Ma lei
2: probabilmente
0: tatuato.
2: Deve essere visibile. Sì, appunto, devi farlo vedere e loro ti mettono un tic sui 10 giorni.
1: Leggevo, non so se sia vero o no, che per gli uomini mangiare troppo pollo causa la crescita un po' del seno.
0: Troppo, perché i polli sono cresciuti a ormoni.
1: Quindi questi che mangeranno pollo fritto, che magari
2: devono mettere qui.
0: Prima notizia
2: vedere.
0: Da fact checking di Emilio Lucchetti, vai a vedere. Sì, ci sono gli allevamenti, magari dove i polli prendono gli ormoni. Quindi, subito fact checking troppi oppure ormoni. Leggenda di Leonardo Manea, leggenda metropolitana.
1: Se mangi troppo pollo, tipo tutti i giorni, grandi quantità di pollo fritto, così via.
0: Le notizie più importanti. Siete preoccupati, ve lo chiedo proprio tranquillamente, dell'ondata nera? Oggi leggo i titoli dei giornali: ultradestra valanga. Erano elezioni regionali, non erano elezioni però federali, però elezioni regionali. La FD in Sassonia-Anhalt ha preso
2: uno che l'ha detto giusto, meno male. Sento in giro
0: perché c'è Elisabetta Fusconi che sa il tedesco, che mi dà lezioni private. Hanno stravinto la FD. Cosa ha preso? Il
2: 44,5%.
1: Forse però non potrà governare da sola lì.
2: No.
1: Dovrà
0: perché non è arrivata al 50%.
1: Allearsi
2: potrebbe farlo con la Sara Wagenknecht, però. Non è detto, quindi può essere
0: il tema, secondo me, sul governare o no, è l'idea della ondata nera. Cioè, io ho la sensazione, su questo litigo con Andrew Spannaus, che un popolo è più facile guidarlo se fai le narrazioni basate sulle paure, i timori, le fobie. E infatti, questo possibile nuovo governatore dell'AfD è remigrazione, scuole separate tra immigrati e tedeschi, scuole separate tra disabili e non disabili, Novax e anche Novax.
1: Copiano tutti il mio programma, attenzione, copiano tutti il mio programma.
0: Ma guarda,
1: del partito super sovranista italiano.
0: Eppure Novax.
2: E io dico,
1: mamma, ce l'hai questa cosa in Novax?
0: Ma no,
1: ancora.
0: Cioè, è lui che è Novax, mica so io.
1: Sì, ho capito,
0: l'ho detto,
1: mamma
0: come
1: mia.
0: Ultima cosa.
1: Sì.
2: In risposta alla preoccupazione di Alessandro Milan che il popolo non riesce a capire le cose, quindi puoi manipolare facilmente, io dico, ma quando puoi manipolare?
0: Ma non
2: quando
0: è che non capisce.
2: Aspetta, quando
0: lo conduci, se lo riesci a
2: quando sono cresciuti i partiti, hanno cominciato a crescere i partiti populisti in Europa recentemente, al momento dell'austerità imposta dall'Unione Europea, dalla BCE, quando cresce
0: questo
2: di più adesso AfD in Germania, la guerra, perché questo partito, e lo dicono pochi, critica le guerre, critica la guerra, no? La mobilitazione, il riarmo, il super riarmo tedesco contro la Russia, critica la guerra anche in Iran, critica anche Trump. Quindi quando c'è il terreno fertile, allora sì, quando i governanti falliscono sui grandi temi, allora è più facile manipolare le persone.
0: Sulla questione del riarmo e delle guerre, secondo me, è come l'orologio rubato a Manera, rotto. Due volte al giorno segna l'ora giusta, quindi non è che tu hai sempre l'idea che il popolo sia un po' bue
1: che segue la narrazione
0: adesso un po' io non l'ho detto
1: ecco, il popolo bue, però il fatto è che bene o male ci sono vari tipi di narrazione, no? Quindi tu hai l'idea che il popolo bue segua esclusivamente quel tipo di narrazione, che è vero che è la più semplice, forse,
0: ecco, questo ho detto, cioè, ho capito, ma non ho detto che bue, ho detto che è più facile convincere a votarmi se io andassi fuori a dire i nordafricani spacciano e stuprano, remigrazione a tutti, sicurezza stranieri di qui, italiani di là, cioè è più facile convincere.
1: Sì, però io ti dico anche,
0: fai presa,
1: va bene,
0: sulle paure delle persone.
1: Però poi è anche vero che alla fine, se il popolo aderisce, il popolo bue, no? Aderisce a questo tipo di narrazione, forse un pochino la verifica anche di qua e di là, altrimenti direbbe no, queste sono tutte stronzate.
0: Al di là delle battute, il popolo ha sempre ragione quando si vota, tra l'altro hanno votato il 75%, 80%. Quindi grande applausi da questo punto di vista, grande manifestazione di adesione al voto, e quindi questo è sempre rispettabile. Nelle democrazie si vota e governa chi prende più voti. Però su questo tema vediamo, ecco, tu hai detto contro la guerra, salutiamo Savik Schuster che è con noi, ci sta ascoltando. Savik, oggi qua siamo carichi a molla.
3: Sì. Buongiorno a tutti, vi ascolto attentamente.
0: Eccoci. Ciao Savik. Allora, ciao. Andrew Spannaus dice: l'unica cosa almeno da sottolineare è che l'AfD e questo neo possibile governatore è contro le guerre, contro il riarmo europeo,
2: ma anche sull'economia.
0: Vabbè, non so, no, perché lì ricordiamo che c'è una guerra in corso e gli inviati americani mi sembra che non abbiano ottenuto granché dal punto di vista della possibilità di chiudere questo conflitto, o no?
3: Conflitto quale?
0: Ucraina-Russia, certo.
3: No, io volevo farvi notare una cosa, che durante il conteggio dei voti Donald Trump ha pubblicato sul suo social i risultati, quindi si sa che l'amministrazione Trump sostiene quelli come Alternative für Deutschland, no? E subito dopo il suo post è stato ripostato da Kirill Dmitriev, che in questi giorni è uno dei principali sostenitori, anche inviati di Vladimir Putin. E Dmitriev ha scritto: vedete, un governo che è in bancarotta, ora io non cito esattamente, ma ho usato delle parole abbastanza insultava in pratica, diceva che il governo odierno della Germania non capisce nulla, è un traditore del popolo,
0: perde.
3: Cieco, eccetera eccetera, è per quello che l'ha vinto l'estrema destra tedesca. E quindi questa è la reazione del Cremlino, e quindi quando Cremlino reagisce così io ci ho veramente un pochino di paura.
0: Cioè, ci stai dicendo, caro Andrew, il nostro Savik Schuster, che a Trump in realtà sì, prenderà le critiche sulla guerra dall'AfD, ma piace questa ondata populista, in fondo è l'ondata lunga del trumpismo che arriva forse anche in Europa, o no?
2: Ma in realtà l'AfD viene da prima di Trump, sì, come molti di questi movimenti. Certo, c'è qualcosa di simile in tutta l'Europa, simile a quello che fa Trump. come fa notare giustamente Simone che ci scrive, anche Trump era contro le guerre, ecco.
0: Sì.
2: No, non si è rivelato così. Per fortuna, io dico, la AfD continua a criticarlo su questo. Però culturalmente è chiaro che Trump sostiene questo, e sostiene, cioè, è molto contento Trump, come l'amministrazione americana in generale, su una politica di destra, da destra sociale. In teoria

0: di trattare, perché lui è nella posizione di forza, lui ha occupato una grande parte del paese, lui sta meglio economicamente, anche se sta male, ma sta meglio dell'Ucraina, e va bene, cioè ha più risorse, più uomini, più territorio.
1: E più missili tutto. Adesso anche che non riescono a battere.
0: Sì, ma io non credo che gli europei tipo la Germania o l'Inghilterra non vogliono la pace, ma questo il popolo russo veramente non lo sa. Tutte queste cose che noi discutiamo o delle quali parliamo apertamente, il popolo russo non arriva, sa nulla.
2: Non arrivano queste notizie.
3: Però il popolo russo
0: è 100% propaganda, capisci? Sì. 100%, non 80%.
2: Leonardo Manera aveva una cosa da
3: dire. Ma quindi il popolo russo può reggere il proseguire di questa guerra così per chissà quanto, ancora anni? Perché alla fine, nonostante la propaganda, poi c'è insomma la realtà, no, di una guerra che comunque va avanti. Adesso anche l'Ucraina da mesi ha cominciato a reagire anche militarmente proprio contro la Russia. Quindi il popolo non è nessuna voce in capitolo, pur essendo un'autocrazia la Russia?
0: Ma storicamente il popolo russo ha molta pazienza, no, questo si sa, che loro sono capaci a soffrire, capaci a sopravvivere a delle difficoltà enormi, come è stata per esempio l'invasione nazista o anche andando dietro nella storia, ma però anche se loro fossero scontenti, e che cosa fare? Perché la macchina di repressione è così violenta, è così disumana, che chiaramente la gente ha paura. Quelli che non hanno paura stanno in prigione. Io voglio ancora vostra attenzione attrarre a questa sentenza a Schlossberg in Russia, 12 anni, perché lui ha scritto un paio di cose che non piacciono al governo, e lui è un politico abbastanza conosciuto, è uno che difende i diritti umani. Quindi quando queste cose accadono, sai, una persona che è per la strada, una persona normale, comune, non è che dice adesso io vado, rischio la mia famiglia.
2: Fai bene a ricordarcelo, cioè ricordiamo Lev Schlossberg ha scritto delle cose, partito Yabloka, che non vanno bene al regime, 11 anni di colonia penale, capite? C'è ancora la colonia penale, cioè stiamo parlando di questo, no? Ricordiamocelo, poi a molti che ci scrivono, viva Putin, ricordatevi che se andate in Russia e dite qualcosa che non va bene, poi magari forse vi beccate qualche anno di colonia penale, se vi va bene.
3: Certo, poi è anche vero che la Russia non ha mai avuto esperienze democratiche, nel senso che intendiamo noi, c'è stato quel periodo con Yeltsin.
2: Sì, che Yeltsin, il nostro amico Paolo Nori ci ricorda sempre che viene ricordato dai russi come il periodo peggiore, no?
1: È stato il crollo. Peggiore. Comunque io ho parlato pochi giorni fa con un amico italiano che abita a Mosca, lui ha dovuto fare la cittadinanza russa perché ha perso il lavoro, se no faceva fatica, e c'era sempre la questione se mi chiamavano come volontario per andare in guerra, però ha detto che a parte questa cosa burocratica, per il resto, che è un professionista, che ha un lavoro decente, sta a Mosca più o meno.
2: Se ti fai i fatti tuoi e non ti occupi di politica,
1: non è cambiata, insomma, più o meno.
2: Però sai che un'ultima cosa, perché nei giorni scorsi, come al solito, era uscita l'idea del possibile fine di conflitto, anche Putin aveva un'idea, cioè ci fai capire come potrebbe idealmente finire il conflitto? Potrebbe finire se Zelensky e gli ucraini si convincono a dire guardate, ormai il Donbass è perso per la parte in cui è perso, quindi dobbiamo lasciarlo per arrivare a una fine, e Putin, ti chiedo, si accontenterebbe di questo e della non ingresso nella NATO dell'Ucraina per dire ok, congeliamo la situazione così, prima o poi un punto ci dovrà essere, magari tra 15 anni.
0: Sì, io credo se arrivasse un leader ucraino o lo stesso Zelensky, credo che lui, cioè nel senso lui non è così antirusso come sembra, allora lui, se cedendo alle tutte le condizioni russe, niente esercito, niente carri armati, niente aerei, niente nulla, e poi andare

0: nella NATO, allora potete stare anche a Condombas, a chi importa. No, cioè nel senso non è un problema territoriale in questo senso, ma in generale è anche territoriale, perché Ucraina fa parte della Russia, così pensa Putin, ma il discorso è anche molto, cioè la Russia non può diventare una superpotenza europea se non ha dentro la Bielorussia e l'Ucraina, questo è sicuro. Bielorussia ce l'hanno già, adesso gli manca l'Ucraina. Quindi è questo il discorso, no? Un discorso abbastanza vasto.
1: Sì.
0: Come finisce? Io non
1: lo
0: Sandro, guarda.
1: Non lo so, è chiaro. No, noi ci accontenteremo di capire anche quando finisce, come poi è una sottocategoria, il quando è la prima speranza. Comunque ti ringraziamo, eccoci qua, ti ringraziamo Savik Schuster, grazie per essere...
0: Grazie a voi.
1: Ride il nostro Pietro La Corte. No, non si può mai tossire. Perché non si può tossire in onda? Cioè, mi è venuto da tossire e lui, sai perché gode, Savic, te lo devo dire, perché abbiamo un regista terribile. Andrà subito a tagliare il pezzo in cui ho tossito in onda e ci farà tutte le sue manfrine, tutte le sue costruzioni.
0: Vabbè, poi diventa virale e tu diventi famoso.
1: Ma no, sì, per aver tossito in onda, sai che bello. Va bene, ciao Savik Schuster,
2: ciao.
1: Un abbraccio,
2: ciao.
1: A presto, caro Leonardo. Quindi ti ha convinto a fare questo tatuaggio? No, non si è capito ancora. Tu te lo faresti, secondo me, per il pollo fritto?
2: Non sono un grande amante di pollo fritto, quindi, però se magari mi proponessero qualche altra cosa, sì.
1: Tipo?
2: Non lo so, non sto mangiando in questo periodo.
1: Non è detto che sia legato al cibo, per forza. Ah, io so, tra l'altro, Manera, devo dire una cosa, ha un nuovo mito.
2: Yeah.
1: Caro Andrew, ha un nuovo mito. Sfera e basta. Dai, sì, Sfera e basta. Polemiche enormi anche oggi sui giornali, perché Sfera e basta si è presentato
2: a San Siro.
1: La partita Inter Napoli, credo, no?
2: Sì.
1: Inter Napoli, attorniato da 10 ragazze, tutte bellissime. Quindi c'era questa immagine di Sfera e basta. Sembrava le critiche, l'arem, l'immagine del rapper attorniato da 10 bellissime ragazze, no? Subito le accuse, le donne oggetto.
2: Allora, si può cambiare tutta la cultura che si vuole, il patriarcato, quant'altro, ma io credo che un adolescente quella roba lì la vedrà sempre come un modello, un adolescente maschio, eh? Un adolescente maschio di 16, 17, 15 anni.
1: Digli di no.
2: Ma io ti posso dire di no, ma a quell'età non è più un ragazzo che ha delle erezioni, una grande erezione con intorno un ragazzo. E quando vedi un ragazzo che ha intorno 10 donne così, quello per l'adolescente maschio medio
1: è un mito.
2: Diventa un modello, dice cazzo che figata, dice. È inutile, tu puoi dirgli quello che vuoi, però alla fine è così.
1: Vabbè.

0: Mamma mia, stamattina che bello accendere la radio e sentire sia Manera che Spannaus il lunedì mattina, che bello!
1: Buongiorno Milan, ti sei fatto un mesetto di ferie, eh? Bravo! Dove sei stato di bello? Dove sei andato a farti queste ferie? Era ora che tornassi un po' a lavorare, no?
2: No, correggo però, caro ascoltatore, ho fatto 6 misere settimane di ferie, quindi un mese e mezzo, però...
0: Milan, di' al tuo amico Andrew W. Junior Jackson Spagno Spannaus che si dice Manhattan, non Manhattan. Ho sentito il podcast. Che nervi, Manhattan!
2: Perché Manhattan. Perché deriva dai nativi americani, questo ce l'ha spiegato, quindi bisognerebbe pronunciarla.
3: Alla, però.
2: Che vuol dire, tra l'altro, ricordiamo, no, spieghiamo a chi non ha ascoltato il podcast, cosa significa dai nativi americani, che è una zona paludosa.
3: Una, no? Zona, sì, è una zona di...
2: Cattivi odori.
3: Cattivi odori, no, è una zona un po' paludosa.
4: I Seminole c'erano?
3: No, Seminole sono più a sud. No,
4: Florida sono i Seminole.
2: Vabbè, ascoltati, sì, la puntata di Dez America sui nativi americani. Cosa vuoi? Vieni qui, Leonardo.
3: C'è tanto.
4: C'erano i Chippewa, forse.
3: I Chippewa erano più verso il centro.
2: Li deve elencare tutti.
3: Più verso il centro. Adesso.
2: Vabbè, c'è un altro messaggio.
5: Bentornati. Soprattutto Manera, io devo ancora riprendermi da quando hai raccontato a Ruffini che una tua ex faceva l'amore con te, chiedendoti di fare le voci dei tuoi personaggi. Sono ancora sconvolto.
2: Ma quale personaggio soprattutto?
4: Le piaceva Peter?
2: Oh, Peter,
6: scusa, ciao. Non posso, sembra... scusa, posso toglierti il regista, no?
2: Che non mi sembra proprio dei personaggi quello con la voce più sua dentro, però
4: a lei piaceva
2: ognuna...
4: Peter
7: e poi anche il vecchietto.
2: Beh, il vecchietto posso capire, insomma.
4: Cioè... Ah, puoi capire perché hai legato le mie prestazioni, no, dici no, no, sì, no, tu, no, tu alludevi, è inutile
2: allora,
4: negarlo.
2: Ci chiede un ascoltatore, ma non parlate neanche una parola sul caso Ranucci, è stato il giallo dell'estate, secondo voi non ne parliamo? C'è una scaletta, dura 2 ore il programma, ne parleremo nella seconda ora col professor Giorgio Simonelli, certo che parleremo del caso Ranucci. Andrew Spannaus, per esempio, era colpito adesso dal fatto che la Vitola, che chiederà i domiciliari, non avrà più una casa perché la sua compagna,
3: la compagna ha detto no, io non la voglio più,
2: è infuriata dicendo
4: ma non può andare a casa di Ranucci.
2: Guarda che sei, sentite,
4: no, sono amici, sono migliori amici, quindi potrebbe andare a casa di Ranucci, scegliere lì il suo domicilio.
2: Non lo so quello che succederà, ne parleremo nella seconda ora, non in questi termini. Ora vogliamo parlare un po' di scuola. Ripartono le scuole. Ogni anno ci sono 1000 problematiche con le scuole, una delle quali, la più stringente, è quella del caldo. Le scuole italiane, caro Andrew Spannaus, non hanno una grande diffusione di climatizzazione. Non c'era.
3: Non hanno una grande diffusione, nel senso zero.
2: Praticamente.
3: Ma io l'ho
2: chiesto poche.
3: Qualche anno fa, quando a Monza hanno costruito, rifatto tutto il liceo musicale Zucchi, grandissimo posto dove è andato mio figlio. Ho detto: ma ci sarà l'aria condizionata quando c'era la riunione con i genitori?
2: Ma no, no, non c'è bisogno.
3: No, non c'è bisogno. Perché di fatto l'idea è che magari 2-3 settimane tra maggio e giugno fa caldo, ma fa niente.
2: Si sopporta.
3: Vabbè, adesso c'è una settimana o due in più, sopporteranno anche questo.
2: Magari in Sicilia il problema è un po' diverso. Ne parliamo con Maurizio Franzò, che è presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Sicilia, anche vicepresidente nazionale. Buongiorno Franzò.
8: Buongiorno a voi.
2: Ecco,
8: buongiorno a voi.
2: In Sicilia magari non è come a Monza il clima, e quindi...
8: In Sicilia fa un po' più caldo, diciamo, abbiamo temperature che arrivano anche a 40-42 gradi la settimana scorsa, quindi diciamo è un po' più sensibile la
3: questione. Ricordiamo
8: che
3: Milano non è mai arrivato a 40 gradi nella storia.
2: Il ministro Valditara ha detto in un'intervista a Repubblica sabato che il calendario spetta le regioni, cioè il ministero dice bisogna fare 200 giorni di scuola, poi la gestione dei calendari spetta le regioni. Voi per la Sicilia cosa auspicate?
8: Il ministro ha ragione, il calendario spetta alle regioni, le regioni hanno detto, i dirigenti hanno l'autonomia scolastica, qua mi sembra un po' tutto a scaricabarile, nel senso che poi lasciano il cerino in mano alle scuole, ma in realtà non è così, perché noi potremmo adattare il calendario scolastico, ma poi dobbiamo recuperare questi giorni, e quando? Nelle vacanze di Natale, nelle vacanze di Pasqua?
3: A giugno, quando fa caldo.
8: A giugno quando fa caldo.
2: Da qualche parte la coperta va
8: sistemata, ma il problema non è quello, sospendere o posticipare, ma le famiglie devono mandare i bambini a scuola, c'è gente che lavora e che quindi ha questa esigenza di, non è che hanno le tate tutte quanti, quindi voglio dire, il problema esiste, il problema

0: programmato. Noi non abbiamo scuole con aria condizionata, è inutile che ci si dica delle bugie. Forse il 4% delle scuole, ma quali? Sono casi limitatissimi, quindi il problema va pianificato. Ogni anno abbiamo il caldo, ma ogni anno sembra mettono, io dico, la polvere sotto il tappeto e poi dopo l'anno dopo se ne riparla. Ma abbiamo un buon anno per programmare. Io ho lanciato l'idea di sfruttare tutti i tetti degli edifici scolastici per impianti fotovoltaici e climatizzare le scuole.
1: Per
0: Tra l'altro,
1: esempio,
0: questi impianti.
1: si potrebbe fare così, mi sembra un'idea buona, però effettivamente ogni anno questo problema
2: Ma
1: viene
2: in
1: riproposto.
2: Italia si sa
0: Ogni
2: che l'aria condizionata fa male,
1: anno. Esatto, qui
2: no?
1: c'è
2: Fa
1: un aspetto culturale. Il
2: male,
1: nostro amico americano Andrew Spannaus ne fa una polemica dicendo in America avrebbero risolto mettendo condizionatori dovunque, mentre qui in Italia c'è un po' la.
2: No, ma non serve, fa male. Poi fa. Pensa a tutte le mamme preoccupate per i figli che tornano a casa con il freddore per colpo dell'aria
3: Questa è stato, ho visto che tante persone compravano i classici
1: ventilatori.
3: Ventilatori.
1: Ci sta prendendo in giro, preside il nostro amico americano.
0: Sì, sì. No, ma voglio dire, certo, poi mettere i condizionatori bisogna fare la manutenzione, pulire i filtri, sistemarli, ma non è quello il problema. Il problema è un problema di natura energetica, cioè non è che possiamo mettere i condizionatori ovunque, poi la bolletta chi la paga? Quindi in ogni caso deve essere collegato ad impianti fotovoltaici. Un'altra cosa, noi in estate, nei 2 mesi di chiusura delle scuole, potremmo produrre energia per mezzo paese e nei piccoli paesi. Quindi è un problema che può essere
1: culturale,
0: benissimo
1: sì.
0: affrontato e pianificato.
2: Sull'energia mi permetto solo di dirlo che costa di più riscaldare, in realtà, in termini energetici, molto di più. Quindi, se vogliamo risparmiare, togliamo un po' il riscaldamento.
3: E poi in Sicilia, insomma,
1: questo almeno in Sicilia è un
2: Sicilia
1: problema
2: meno
1: meno
3: però
1: grave
3: ci sono scuole
1: abbonza.
3: Dove non c'è né riscaldamento né condizionatori,
2: sì,
3: dove c'è freddo durante
1: sì.
3: l'anno.
1: Ma il problema,
0: questo può capitare.
1: Lei ce
0: sì,
1: lo insegna, Presidente, il problema è che abbiamo delle scuole mediamente vecchie dal punto di
0: un po'
1: vista delle
0: vecchiotte,
1: strutture.
0: Un po' vecchiotte, sì, un po' vecchiotte.
2: Ma si fa il
0: ci sono,
2: lavoro.
0: Diciamo, però.
2: Si fa il lavoro, appunto, c'è uno sforzo per migliorare,
0: sì, allora il problema è strutturale, non è che la modernizzazione degli edifici si fa in un giorno, ci vogliono anni, ci vuole pianificazione, ci vuole progettazione, quindi il problema è che non è che oggi noi possiamo ragionare su questo, bisogna pianificare e programmare. Allora Valditara lancia, diciamo, il cerino, lo lascia nelle mani dei presidenti di regione. Proprio ieri abbiamo fatto una piccola polemica tra il nostro presidente Schifani e il suo assessore all'istruzione, che ormai non sapevano a chi consegnare questo cerino acceso e l'hanno consegnato a noi dirigenti scolastici. E io ho detto: scusate, ma forse avete sbagliato bersaglio, perché noi abbiamo sì le spalle grosse e riusciremo a gestire quello che possiamo gestire, le emergenze, però la responsabilità politica è vostra.
1: In
0: non
1: tutto,
0: possiamo,
1: scusi,
0: diciamo, dire.
1: Sì, in tutto sì. in Sicilia, al momento quando è prevista la riapertura delle scuole?
0: Il 15, ufficialmente il 15, ma molte
1: 15.
0: scuole apriranno il 14 lunedì.
1: Va bene.
0: Sì, questo.
1: E l'idea è che è compatibile con il clima attuale oppure vorreste
0: Allora, no, noi
1: posticiparla?
0: ci attrezziamo. Allora, posticipare non ha
1: Magari anche
0: senso.
1: solo una
0: Adesso questa
1: settimana,
0: settimana.
1: poi uno recupera un giorno, sono cinque
3: No,
1: giorni.
3: poi non recuperi più, è inutile dire recupero dopo.
1: Vabbè.
3: Sono quelli che posticipano sempre, no? Non si può recuperare niente
1: non
3: dopo.
1: Si fa
0: noi,
1: domani
0: noi ci
1: una
0: attrezzeremo.
1: cosa.
0: Ci attrezzeremo. Io ho dato una battuta. Io consegno la mia presidenza che c'è l'aria condizionata e mi faccio entrare una classe e si sistemano lì. Io voglio dire, faccio un po' di smart working. Si può fare benissimo. È ovvio, questa è una battuta, però il problema esiste. Quindi vediamo come ci potremo attrezzare la settimana prossima.
2: La settimana prossima io vengo in Sicilia, sarò a Palermo. Quindi mi raccomando, tenete accesi i condizionatori.
0: Tra l'altro, un'estate così lunga non l'abbiamo mai vista, io sono testimone, ormai voglio
1: dire
0: il
1: ci
0: clima è
1: sono,
0: completamente
1: Gesso,
0: cambiato.
1: quanti gradi
0: Ma oggi siamo sui 32-33, tutto sommato oggi è fresco,
3: sta bene,
0: rispetto
3: fresco,
0: alla settimana
3: fresco.
0: Scorsa che avevamo 38-40 gradi,
1: fa
0: oggi
1: più caldo
0: sembra
1: a Milano,
0: fresco.
1: Le dico, fa quasi più caldo a Milano. Va bene, noi intanto la ringraziamo, Maurizio Franzò,
0: a voi.
1: Presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Sicilia.

0: Milan proprio non ti rassegni, Milan. Quando la gente vota a destra proprio non ti va giù. E sono dei subculturati, che ci vuoi fare? Radical chic.
1: Io non ho detto niente di tutto questo, ma ho fatto un discorso un po' più profondo. Comunque va bene, caro ascoltatore, hai ragione tu.
2: Finalmente qualcuno che dice cosa c'è veramente alla base di sto vittoria del partito in Germania. Il rifiuto della guerra in Ucraina. Basta essere russofobi, basta dare soldi a quella carneficina.
1: Allora, in America c'è stato quest'estate, ha tenuto banco non so quanto, il dibattito sul woke, no? Ma andate ad ascoltarvi la puntata di That's America. Woke, come possiamo dirlo in quattro parole? Essere attenti sulle questioni.
3: Beh, woke vuol dire sveglio, svegli. Però è politicamente corretto estremo, diciamo, di dimostrare che io sono molto attento con gli occhi aperti. Sono sveglio,
4: sbarrati
3: ai problemi, ai problemi della società.
4: Quando parla
3: ai problemi della società, quindi
4: quando
3: razzismo,
4: qualcuno parla devi stare con gli occhi sbarrati perché rischi di offendere.
1: Smettila, dai.
3: Rischi però di offendere. La notizia era che Alexandria Ocasio-Cortez ha detto sì, Woke ha fatto delle vere esagerazioni, quindi sono molti della sinistra progressista, anche quelli socialisti come chiamano
1: che
3: adesso,
1: che ha capito che effettivamente un pochino di voti a Trump l'ha portata a questa
3: esagerazione. Quindi hanno paura adesso di essere etichettati ancora come troppo di sinistra, siccome devono vincere le elezioni, e siccome Alexandria Ocasio-Cortez sta un po' pensando al futuro, qualcuno parla di lei come candidata presidenziale,
1: comincia a dire, forse abbiamo
3: dire,
1: esagerato,
3: no, abbiamo esagerato, dobbiamo stare attenti, eccetera. Quindi voi siete ancora woke in Italia, dai, fateci sapere.
1: Beh, qua sai chi è il leader politico che subito ha preso la palla al balzo quest'agosto da Ocasio-Cortez e ha detto effettivamente abbiamo un po' esagerato con il woke. Il tuo amico.
4: Hai detto tu prima.
1: Il tuo amico.
4: Giuseppe Conte.
1: Vabbè.
4: Che si è...
1: No, lo dico a te perché è un po' il tuo faro, il tuo punto di riferimento quando parli di politica.
4: No, a me fa molto ridere, ecco, Conte quando si arrabbia. Non so se ce l'hai. Se Pietro. Pietro!
3: Pietro, sta facendo
1: Conte
3: altro.
4: Non so se
1: quando Conte si arrabbia. Cioè
4: quando Conte si arrabbia.
1: Sono i grandi momenti. No, comunque, Conte ha detto anche in Italia, forse sul dibattito sul woke abbiamo esagerato. Io, vabbè, ce l'abbiamo un Conte che si arrabbia così.
5: Ma perché non si scompone in Europa? Perché non diventa paurezza in Europa?
1: È questo. Io non ho mai capito, cioè, perché bisogna considerare che debbano essere alternative le questioni del o ti occupi, come dicono alcuni, della Shoah e dei diritti civili, o ti occupi dell'economia e dei salari degli italiani. Ma accidenti, abbiamo vari ministri, abbiamo diversi parlamentari.
4: Beh, alla fine poi...
1: ci si può occupare contemporaneamente.
4: Beh, ma alla fine poi qualsiasi governo si occupa di tutto alla fine, no?
1: Appunto, non è che
4: però,
1: siamo.
4: No, ma secondo me è un problema
1: mononeuronali.
4: No, però è un problema appunto di propaganda, di campagna elettorale, di puntare su un argomento invece che su un altro.
1: E su questo ti seguo. È un problema, secondo me, soprattutto nostro, di organi dell'informazione, cioè quale titolo sui giornali e quindi quale narrazione dare di dove sta andando la politica.
3: Troppo è verissimo che spesso la stampa decide la notizia più, cioè magari il politico parla di 10 cose e la stampa mette quello che secondo loro è più importante.
4: Adesso ne parleremo dopo, ma insomma quest'estate i due casi di cui si è parlato fino a un certo punto solo di Ranucci,
1: sì.
4: Solo quello. Poi a un certo punto sono arrivate le primarie del centro-sinistra,
1: sì.
4: No? Quindi poi a un certo punto ci focalizza su determinati argomenti anche in modo un po' autoreferenziale tutto sommato, no?
1: Sì, sì,
4: da parte degli organi di informazione.
3: Se mi fate piacere di riassumermi di cosa si è parlato in Italia quest'estate,
4: due cose.
3: Allora, perché io sono stato dall'altra parte.
1: Paginate sul caso Ranucci,
3: no, okay.
1: Ranucci report, e ne parleremo nella seconda ora anche noi. Sì, le primarie, sì, il dibattito.
4: Dopo adesso si è spostato su quello, in attesa poi adesso c'è il grande ritorno di Garlasco. Quindi bisognava coprire un po'
1: questo in TV, perché i programmi televisivi.
4: Sì, la mancanza di Garlasco per qualche mese ha causato. Cosa parliamo adesso? Ranucci, poi sono il primario, ma adesso sta tornando Garlasco. è già tornato, per la verità.
1: Ma che, per carità, adesso se noi diciamo che il caso Ranucci si è esagerato, ti diranno: ah, tu sei filo governativo. No, certo che il tema interessante è la TV pubblica, il controllo della TV pubblica, la politica e la TV pubblica. Si può fare una marea di discorsi su questo, però che si sia esagerato, onestamente, mi sembra abbastanza evidente.
4: Ma sembrava,
1: no?
4: La crisi della democrazia dovuta al caso Ranucci, insomma, dai, adesso un po' tanto, secondo me.
1: Abbastanza, sì. Perché in America non ci sono questi filoni. Di cosa si parla adesso sui giornali americani?
3: Si parla moltissimo del tema che registreremo nel podcast,
1: cioè
3: oggi, dell'opposizione ai data center e all'intelligenza artificiale.
1: Podcast?
3: That's America!
1: No, volevo vedere se i tuoi riflessi erano ancora pronti.
3: Mi sono svegliato un po' male, stamattina ero in ritardo.
1: Quindi il tema dei data center, che è
3: il tema dei data center in America, di tutte le infrastrutture intorno, c'è molta opposizione a questa cosa, a destra e a sinistra.
4: È proprio la costruzione fisica dei data center.
3: La costruzione fisica delle cose, ma anche
1: l'Italia sta prendendo piede questo.
3: Ma anche in più in generale l'intelligenza artificiale, gli effetti dell'intelligenza artificiale. Si parla molto della questione dei social, si sarà parlato anche qua di Facebook, di Google, di Instagram, eccetera.
1: Beh, no, si è parlato di questo caso ultimo, hai visto, del robot, caro Leonardo, che è stato toccato da un cliente e si è messo sulla posizione da combattimento, il robot. Appena spintonato da un cliente si è messo in posizione di combattimento.
4: Beh, ha reagito come l'italiano medio.
1: E infatti, come scriveva Gramellini, in realtà ha reagito così perché così è stato impostato dagli uomini. Se ti spingono, mettiti in posizione da combattimento e stata!
6: Radio 24 arricchisce i suoi contenuti con i nuovi episodi di Anestesia Locale, radiodramma a puntate, personaggi e interpreti. Alessandro Milan è il dentista. Leonardo Manera è il paziente. Il paziente esprime ad alta voce i pensieri che gli si compongono nella mente, mentre il dentista, trapano in mano, lavora alacremente all'interno del suo cavo orale. La voce del paziente è modificata per rendere in modo realistico l'effetto dell'anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia locale. Anestesia. Radio24.it. Da qualsiasi device, in qualsiasi momento.
1: In tutto questo il buon Leonardo Manera era sparito, così ha deciso. Si è già stancato. Primo giorno. Sta telefonando adesso.

0: Guarda che se Elisabetta
1: perché restare soli,
0: ti sente che canti Vasco Rossi,
1: fa male anche ai duri,
0: si arrabbia,
2: ma io lo canto perfettamente Vasco.

0: Il preside in Sicilia ha semplicemente detto che per condizionare le scuole ci vorrebbero anche gli impianti fotovoltaici. È la cosa più semplice del mondo, ma i petrolieri sono d'accordo?
1: Mi fanno ridere, non vogliono tornare a scuola perché fa caldo. Io sono 3 mesi che lavoro a 35 gradi e continuo a dimagrire. È una vergogna veramente. Troppi diritti inutili.
2: Condizionatori dappertutto, ma un po' di sofferenza, un po' di sana sofferenza, un po' di spirito di sacrificio, niente, niente. La scuola dovrebbe insegnare anche questo.
3: Oserei dire anche cattolica sofferenza, un po' di cattolico, un po' di croce da portare.
4: Però dai, c'è un po' un eccesso di condizionatori.
5: Ecco.
3: Eccolo là, a me no, figurati, io ti seguo anche. È il nostro Andrew Spannaus che si arrabbia subito su questo. Oh, tra l'altro, dimmi.
5: Ma è vero che, come dice l'ascoltatore, è vero che un po' l'idea è i ragazzi, non è che per 2-3 settimane all'anno fa caldo, non è che devono avere tutto comodo, un po' di caldo possono sopportare anche quello, no? Non hanno 80 anni con problemi al cuore.
4: Ci sono sempre i condizionatori a palla, dove? Ho notato, nelle farmacie, dei luoghi di mare. Tu entri in farmacia.
3: Solo in quelle dei luoghi di mare?
4: Sì, soprattutto perché io sono arrivato alla conclusione che più c'è lo sbalzo di temperatura, più uno si ammala e ha bisogno di medicinali.
3: Ah, vai in America.
4: Quindi,
3: allora.
4: Secondo me, la farmacia tengono in condizione terapalla per quel motivo: per vendere più.
5: Per uccidere i batteri.
4: No,
5: il virus
4: per vendere più medicinali da banco.
3: Sì.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: Cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro. La Russia esulta per i risultati dell'AfD, progressi sostanziali nei negoziati sull'Ucraina, dicono gli inviati di Trump. La strage di Capodanno a Crans-Montana, il comune conosceva il pericolo, lo rivela una email. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Stasera torna la Champions League. In primo piano le notizie dall'estero. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt per il cancelliere Friedrich Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione.
8: Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so.
7: Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che, essendo uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, cioè quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. Intanto l'economia tedesca appare infrenata e tra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
9: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Con il risultato nella Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa. A dichiararlo è stata l'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas.
10: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca, che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kyiv anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kyiv, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato la premier danese Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari a 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della premier Meloni con l'omologo belga De Veva. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco a fine luglio. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sta trascorrendo la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale intorno alle 18 per una crisi respiratoria. È vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La cronaca: Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. E la tragedia di Crans Montana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, indagata anche una ex dirigente del comune. Sentiamo.
11: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Crans Montana è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità, e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
7: Gli spettacoli a Venezia, e presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
12: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione, e ha un delizioso nipote adolescente.
13: Metti in moto, un bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
14: Adesso tornano, Harry.
12: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia, dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
15: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori. È una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no? Possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
12: I figli della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
7: Infine il calcio con i posticipi di Serie A e l'attesa per l'avvio della Champions League con i campioni d'Italia dell'Inter impegnati stasera con il Real Madrid. Sentiamo.
16: La Lazio si affianca a Inter e Roma in testa alla classifica, punteggio pieno. 3 vittorie nelle prime 3 giornate, partenza a razzo per la squadra di Gattuso che a Udine è passata con merito e di rimonta trascinata dai nuovi arrivi del mercato. È finita 2-1, si è deciso tutto nella ripresa. Dopo 4 minuti il vantaggio di Karlström per i friulani, poi un monologo laziale premiato dal pareggio di Frattesi alla mezz'ora e dal colpo di testa di Gudmundsson al 43esimo. Lazio che sabato ospiterà il Milan all'Olimpico. Nell'altro match del lunedì che ha chiuso il terzo turno di campionato, vittoria 1-0 il Cagliari su Lecce, reti di Daniel Maldini alla mezz'ora del primo tempo. Sardi a quota 6 punti in classifica. L'altra notizia di giornata è la scelta della Fiorentina. Paolo Vanoli torna sulla panchina viola dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Grosso. Vanoli era stato il tecnico della salvezza a maggio, poi non confermato. E per chiudere la Champions League, che comincia oggi con le prime partite della prima giornata, riflettori accesi sul Bernabeu di Madrid. Alle 21 l'Inter sfida il Real di José Mourinho. Chivu senza Di Marco, rimasto precauzionalmente a Milano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Uno, nessuno, 100 Milan.

0: me gli unici che non dovrebbero parlare di Ranucci e di Report sono i giornalisti, perché nessuno è all'altezza di farlo.
1: Il mio primo ricordo di Dolly Parton, come direbbe Andrew, è un flipper. Io mi ricordo Flipper di Dolly Parton, mamma mia, che bellezza!
2: Finalmente siete tornati. Manera potrebbe fare il tatuaggio per il pollo sulla pelata.
3: Allora, a proposito di pelata, non è la notizia del giorno degli Stati Uniti, ma le foto che circolano di un Donald Trump con una chioma di diverso colore, hai visto? È diventato castano. Tra l'altro leggevo su Repubblica che secondo alcune indiscrezioni, secondo il biografo Michael Wolff peraltro, al seguito di Trump c'è sempre un kit d'emergenza che contiene ciuffi di capelli da incollare a seconda delle esigenze.
4: Ah sì?
3: Lo dice il biografo.
5: No, sta gente che non accetta la calvizie.
3: Sì, effettivamente. Ma perché si è fatto castano, secondo te?
4: Secondo me è solo un errore tecnico di
3: colorazione.
4: Di colorazione. Faceva del colore, qualcuno ha sbagliato e quella persona sarà licenziata, sì, di sicuro.
3: Sarà stata licenziata. Però ci volevi dire che la notizia principale, no, tra le varie notizie che ci sono negli Stati Uniti, c'è questo rapporto che è un po' d'amore, odio no, però di amore e tensione con Netanyahu, in questo caso soprattutto la questione dei coloni.
4: Dei coloni, se parlate in America, perché l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, un ex governatore dell'Arkansas, però anche un prete, un pastore evangelico, quindi

0: molto pro Israele, perché sappiamo che in quel mondo c'è tutta la narrazione su Israele, popolo scelto da Dio, la guerra con i palestinesi porta all'Armageddon, c'è tanta roba strana di cui abbiamo parlato qualche volta.
1: In che podcast?
0: That's America! Ah, ecco. Ma lui ha detto che questi attacchi dei coloni nella Cisgiordania, questi sono dei terroristi. Terrorista perché è andato.
1: L'ha fatto anche perché ha attaccato una casa di alcuni americani.
0: Ci sono degli americani, sì, palestinesi americani che vivono lì. Sì. Quindi.
1: Però quantomeno ha richiamato all'ordine su questo Netanyahu, che infatti ha deciso di smantellare centinaia di avamposti illegali. O non stiamo parlando delle colonie, quelle. Sarebbero illegali anche quelle. In una, per esempio, vive Ben Gvir, vive in una colonia.
0: Sono quelle che stanno facendo in questi anni, che tra l'altro hanno preso un territorio più grande di Gaza solo dal 2023 in poi. E Smotrich cosa ha detto? Invece bisogna portare un milione di nuovi coloni in queste zone. Però rifiutato. Gli Stati Uniti, ecco, metteranno più pressioni su questa cosa, si parla.
1: Gli insediamenti illegali, i cosiddetti avamposti,
0: che continuano con molta violenza.
1: Netanyahu ha detto: questi li smantelliamo. C'è stata una pressione americana.
0: Di solito quando succede così finisce che l'esercito israeliano deve sparare anche ai coloni, a volte ci sono degli scontri.
1: Sì. E vabbè, per il resto degli Stati Uniti, che cosa? Beh, ci sono ricordiamo che tra poco ci sono le elezioni, oltre che in Israele, tra un mese. Le elezioni di midterm.
0: Il 3 novembre, ne parleremo tanto.
1: Non prendere appuntamenti,
0: tanto.
1: Pino, cioè Leonardo. Leonardo, quasi mandiamo, inviamo Pino scappato di casa a Washington D.C. Sì, vabbè, non potevamo non iniziare la stagione nuova di Uno Nessuno 100 Milan senza avere in onda il nostro amico Giorgio da Napoli. Possiamo definirlo nostro amico Giorgio, nostro amico
2: fedelissimo. Faccio il badante 24 ore su 24 per mio fratello e mi informo che devo fare.
1: Com'è
2: sto bloccato
1: la vita?
2: Posso
1: chiedere com'è la vita da quella, si direbbe caregiver, no?
2: Esatto. Caregiver familiare.
1: Ecco.
2: È 24 ore dedicate a un fratello più piccolo che è stato sfortunato nella vita e io gli dedico tutta la mia vita perché io non ho vita mia praticamente.
1: Ricordiamo che tutto questo no, è un grande tema, l'abbiamo affrontato magari marginalmente, ma magari ci ritorneremo perché è un tema di assistenza anche economica nei confronti di
2: assolutamente. Io non ricevo nessun sussidio, niente, tutto con le nostre forze. Poi ci troveranno un giorno, spero, non come quella famiglia.
1: Volevo
2: parlare un po' di cose che sono accadute ad agosto, che chiaramente le cose più importanti accadono sempre ad agosto,
1: abbiamo tre due minuti.
2: Allora la cosa per me è molto rilevante. Allora, l'incontro a Mosca fra Lavrov, il ministro degli esteri russo, il ministro degli esteri del Vaticano e il capo della CIA. Allora, non è un incontro comune, diciamo, una cosa particolare. Sostanzialmente cosa succede? Succede questo, che in Europa Francia e Germania hanno detto che vorrebbero fare un'Europa più snella, gli ESEI li hanno chiamati, sei paesi che rappresentano i tre quarti del PIL, dei soldi di della popolazione europea, per essere più snelli nelle decisioni, nel fare gli euro bond.
1: Un'Europa più Europa, l'Europa che conta, diciamo. Dai.
2: Esattamente.
0: Così si possono imporre le decisioni di pochi su tutti.
2: Vabbè, comunque diciamo, questa idea malsana, perché lo sappiamo che i francesi navigano in cattive acque, devono i loro debiti li devono spalmare su tutti gli altri europei. Vabbè, hanno puntato sui nostri risparmi, la von der Leyen ha detto sono pigri 10.000 miliardi dei risparmi degli europei, sono un po' pigri questi soldi, dateli a me che so io cosa farne. Comunque, questo incontro, cosa significa questo incontro di questi tre? Allora, succede questo, loro devono, America e Francia e Inghilterra hanno i conti i peggiori d'Europa, hanno bisogno della terza guerra mondiale come il pane. Devono farla scoppiare, devono fare qualcosa. Allora adesso loro devono fare un false flag in un paese degli ESEI, però escludendo quelli che sono l'Inghilterra, la Francia, che sono potenze nucleari, quindi non possono farsi il false flag perché poi devono reagire. Alla Russia, alla fine è rimasta l'Italia e la Germania col cerino in mano.
1: Sì.
2: L'Italia, il Vaticano si è precipitato in Russia.

0: lì a parlare con quello della radio, dice: non lo fate, siamo noi a Roma, perché qua non va bene, eccetera. Allora, adesso è rimasta la Germania.
1: È rimasta la Germania. Giorgio,
0: la Germania
2: c'è la questione di Lipsia, ci vuole dire che la questione di Lipsia, cioè dei droni.
0: Esattamente, quello è il primo, hai capito, per mettere la gente in allarme, in modo che se cosa viene tutti contro i russi, hai visto?
1: Però Giorgio, no, siccome dobbiamo chiudere, sì. Poco fa è uscita su grande enfasi sull'ANSA quello che Savick Schuster ci ha detto alle 9:15, e cioè Kirill Dmitriev, inviato speciale presidenziale, amministratore delegato di un fondo russo, insomma, molto vicino a Putin, ha detto: storica vittoria della FD, Mosca, dice, è umiliata l'arroganza di Merz. Quello che ci aveva anticipato Savick Schuster è uscito con grandi croci, grande risalto sulle agenzie. Insomma, tu vuoi chiudere?
2: Giorgio, sì, chiudiamo dicendo, io secondo me non è che hanno bisogno della terza guerra mondiale, però c'è non ne hanno bisogno per i soldi, per i debiti, io ti farei una correzione su questo, però c'è assolutamente una visione da grande gioco geopolitico da parte di Londra, tirato dentro la Germania contro la Russia, poi che la Russia abbia i suoi problemi e le sue colpe, questo è fuori di dubbio.
1: Leonardo, sei convinto di iniziare il tuo ultimo anno?
3: Dobbiamo chiudere.
1: Qui,
3: o no?
4: L'ultimo anno, stasera vado a Belluno, domani trasmetto da Belluno.
1: Vabbè, non hai risposto. A domani alle 9:00.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
9: ADF trionfa in Germania, sconfitta la CDU, Russia-Ucraina riparte lo sforzo americano. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
10: The alternative for Germany has won decisively.
11: This is a disastrous Ergebnis here for the CDU.
12: On behalf of President Trump, Steve and I are going to be doing everything we can.
13: The president asked Jared and I to come here and to restart conversations, negotiations, because this is so important to him.
14: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
9: Questo è Nessun Luogo Lontano. Buona giornata, ben ritrovati da parte mia, da parte di tutto il team. Oggi con me Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz per la TV, il montaggio video di Michele Tagliabue, la regia e di Daniele D'Aquila. In console come sempre trovate Valeria Bernardi. Per voi invece come sempre le coordinate le conoscete: 349-238-6666, SMS, WhatsApp, domande e commenti. Siamo su X, ci trovate su Facebook, c'è la diretta video sul canale 63 del Digitale Terrestre e c'è naturalmente il nostro canale Instagram. È una manciata di secondi qui in Viale Sarca a Milano, lo stesso orario a Magdeburgo, Germania, in Sassonia-Anhalt, dove AfD ha trionfato alle ultime elezioni.

0: Euroscettici, linea dura contro l'immigrazione, contraria alle sanzioni alla Russia, contraria al Green Deal, sostenitori della famiglia tradizionale, contro l'ideologia woke. Si è votato in questo weekend in un land tedesco con un'affluenza da record, 76,5%. L'altro record è che il partito di estrema destra AfD ha ottenuto il 43,8% dei voti. Siamo a più del doppio rispetto a 5 anni fa. Crollo della CDU del cancelliere Merz, che ha appena riconosciuto la cocente sconfitta. Gli altri partiti non hanno fatto benissimo. I socialdemocratici sono arrivati al 9,3%, i verdi all'8,9%, Die Linke all'8,6%. Insomma, l'ultradestra tedesca non lascia, anzi raddoppia, la CDU invece si dimezza, preoccupazione a Bruxelles, le congratulazioni, le altre reazioni. Beh, le congratulazioni arrivano innanzitutto da Mosca, che esulta per il trionfo alle elezioni in Sassonia-Anhalt della destra. La storica vittoria umilia l'arroganza, la mentalità ristretta, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo. Questi gli avvelenatissimi strali che sono arrivati da Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin per gli investimenti e la cooperazione. Si sono svolti oggi a Belgrado i funerali di Stato di Ratko Mladic, organizzati dal governo di Aleksandar Vučić. Peraltro leggo da agenzie anche un po' di notizie che riguardano proprio la Serbia e ve ne darò conto tra pochissimo. Mladic è morto ad agosto in un carcere nei Paesi Bassi, era il comandante dell'esercito dei serbi bosniaci durante la guerra civile in Bosnia e Erzegovina negli anni 90, condannato dalla Corte Penale per l'ex Jugoslavia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, in particolare il genocidio di Srebrenica, che causò più di 8.000 uomini morti in pochi giorni. Nonostante questo, in Serbia era un uomo ancora molto, molto popolare, da molti considerato un eroe. I giornalisti sul campo riferiscono che fin dal primo mattino migliaia di persone hanno reso omaggio alla bara di Mladic nella cattedrale di San Luca, apostolo di Belgrado, e che alla cerimonia erano presenti varie autorità serbe, tra cui il ministro della difesa. E anche questa naturalmente può essere letta come una provocazione da parte della Serbia verso l'Europa e Bruxelles. In Regno Unito, domenica a Portsmouth, sulla costa sud del Regno appunto, centinaia di attivisti di estrema destra hanno bloccato le strade per ore. Perché? Cosa era successo? Beh, una barca con a bordo 140 persone, migranti, era stata salvata dalle autorità britanniche mentre cercava di attraversare il canale della Manica. Un episodio simile si era verificato sabato a Dover, dove un gruppo di attivisti, si fanno chiamare Patriot Platform, ha bloccato parzialmente l'accesso al porto della città. Non è un caso isolato, è l'ultimo episodio di una serie di manifestazioni, anche a volte piuttosto accese, e di proteste anti-immigrazione che si sono tenute in varie parti del Regno Unito. La più importante, forse la ricorderete, a Belfast a giugno di quest'anno. L'ultimo dossier di quest'oggi ci porta a Ocaña, nel nord-est della Colombia, lì dove venerdì sera 3 militari sono stati uccisi, 4 feriti da un attacco di droni caricati con esplosivi. Secondo le autorità locali, l'attacco è stato compiuto dall'Esercito di Liberazione Nazionale, l'ELN, uno dei principali gruppi armati di estrema sinistra ancora attivi nel paese. L'ELN ha una storia che affonda le sue radici fin negli anni 60, si è scagliato contro il governo centrale per il controllo del territorio e delle risorse colombiane. Dal 2023 ha iniziato progressivamente a utilizzare una strategia che abbiamo visto purtroppo in tantissimi conflitti che si combattono tuttora, cioè l'utilizzo massiccio di droni, piccoli droni a sciami, contro esercito, contro polizia, e costituendo a tutti gli effetti una minaccia particolarmente significativa. Pensate, il Ministero della Difesa colombiano riferisce che nel 2025 ci sono stati 333 attacchi di questo tipo, nel 2024, l'anno prima, appena 61, segno che evidentemente il gruppo armato è riuscito a impiantare una linea logistica, una catena logistica di approvvigionamento dei droni stessi. I nostri dossier internazionali sono fatti e spunti, notizie dai 4 angoli del mondo, magari sembrano irrilevanti, magari diventeranno i prossimi approfondimenti qui a Nessun Luogo. Li chiudiamo, vi porto in Germania, lo facciamo con questa voce.
1: Abbiamo fatto la storia in questo paese, questo va detto chiaramente. Qui in Sassonia-Anhalt i cittadini hanno dato un segnale politico molto

0: La voce del leader di AfD, leader locale Ulrich Siegmund, che lancia la sveglia, una doccia fredda a tutti gli effetti alla politica federale tedesca, segnali preoccupanti per Berlino, per Merz, arrivano appunto fin nella capitale tedesca. Quanto il risultato che è avvenuto, che è straordinario dal punto di vista numerico, è qualcosa di derubricabile a semplicemente regionale, a locale, quanto invece è il segnale di un cambiamento nella politica tedesca. Non è una doccia fredda a tutti gli effetti, se andiamo a vedere che sono anni che AfD sta crescendo e come. I segnali c'erano, Friedrich Merz ha fatto un mea culpa, ha promesso riforme immediate, ma forse troppo tardi. E poi c'è il tema del cosiddetto cordone sanitario. In realtà qualcuno di molta sinistra potrebbe non rispettarlo e su base programmatica allearsi con AfD, che, lo ripeto, nella Sassonia-Anhalt ha conquistato la maggioranza, ma non è la maggioranza assoluta, siamo quasi al 44% dei voti. Daniel Mosseri, firma del Foglio, voce spesso nel suo luogo lontano sulle questioni tedesche, in diretta da Berlino. Daniel, buongiorno, ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Allora, fotografie e risultati, li ho detti, li ho ricapitolati, sono eclatanti. Quanto sono indicativi di una tendenza nazionale, quanto invece questi numeri sono profondamente radicati in quel territorio, in quel land tedesco?
1: Sono molto radicati in quel territorio, sono molto radicati in generale tutti i länder della ex Germania Est, ma comunque gli ultimi sondaggi, anche quelli di queste ore, vedono l'AfD al 28% a livello federale, primo partito davanti alla CDU, quindi il contagio, se vogliamo, non è più limitato a quelle regioni orientali, ma è dappertutto, e le ragioni sono diverse. Certamente Merz oggi ha fatto ammenda, come dicevi, ma la sensazione è che siamo un po' in ritardo, perché comunque AfD è stata fondata nel 2013 e sono passati tanti anni senza che nessuno abbia mai proposto di ascoltare, non AfD e i suoi dirigenti, molti dei quali veramente hanno dei curriculum molto, molto preoccupanti, ma le persone che li votavano. Nessuno si è chiesto perché tanti votassero AfD, e oggi sono veramente un po' troppi per non fare niente.
0: E il fare qualcosa poi naturalmente sarà demandato alla politica tedesca, una politica che comunque è turbolenta oramai da parecchi anni. Daniel Mosseri, in diretta da Berlino, ci sta aiutando a capire quanto questa scossa, così l'ha definita lo stesso Friedrich Merz, peraltro una batosta notevole per la CDU, che sostanzialmente si vede dimezzata nei propri voti, possa avere in qualche modo un riverbero anche a livello nazionale. I prossimi due appuntamenti elettorali tedeschi però, Daniel, sono comunque locali, anche se particolarmente importanti. Il 20 settembre si va al voto per la assemblee regionali a Berlino e in un altro lander. Quello sarà un altro land, sarà quello il vero test, visto che si tocca anche la capitale?
1: Certamente sì. Nel recente passato Merz ha operato un piccolo rimpasto di governo per il caso dello scandalo creato da un capogruppo. Il punto è che molti gli hanno rimproverato questo rimpasto, gli hanno detto: cancelliere, avrebbe dovuto aspettare il 20 settembre, perché proprio con l'ultima elezione in Mecklenburgo si potrà sapere finalmente quanto forte è AfD. L'elezione di Berlino, per quanto sia la capitale, è meno importante, perché Berlino, già come Vienna oppure come le coste degli Stati Uniti, è una capitale dove il voto progressista è più forte del voto sovranista. Bisognerà invece guardare quanto prenderanno i sovranisti nel Mecklenburgo, che ricordiamo è anche la regione più povera dei cinque länder tedeschi orientali, è quello più povero, quindi si rischia di nuovo un voto a valanga per AfD. E c'è chi dice che già si stia scaldando in panchina Henrik Rüst, che è il premier del Nordrhein-Westfalia, il più grande länder tedeschi, quello occidentale della regione renana, con 18 milioni di abitanti. Lui è un centrista della CDU, è giovane e potrebbe sostituire il cancelliere laddove tutti premessero su Merz, perché finalmente faccia un passo indietro. E resta poi aperta la questione anche del Brandmauer, del cordone sanitario, sì, che tu hai menzionato. È evidente che questo modo di

0: isolare del tutto AfD e i suoi rappresentanti non funziona. Anni fa nel Bundestag, negli uffici del Bundestag, i deputati degli altri partiti uscivano dall'ascensore se nell'ascensore entrava un rappresentante dell'AfD. Un gesto, se vogliamo, simbolico, ma il risultato politico è che oggi AfD è il primo partito in Germania, quindi è tempo che anche i politici tedeschi cerchino soluzioni più pragmatiche per filtrare le scorie naziste, neonaziste di AfD, ma non hanno più tempo di ignorare il voto di milioni di elettori che quel partito comunque scelgono.
1: La voce e l'analisi in diretta da Berlino, Daniel Mosseri, firma del Foglio. Fra poco, fra l'altro, estenderemo un attimo il ragionamento per capire anche a Bruxelles quanta preoccupazione si vive. È interessante, Daniel, andare a con te a analizzare un po' di reazioni dal punto di vista internazionale, perché Donald Trump, per esempio, ha ritwittato i risultati ma senza commentarli. Elon Musk, il patron di SpaceX e di Tesla, invece, che da parecchio tempo non nasconde le sue simpatie per AfD, ha dato un endorsement un pochino più vivace. Lo citavo all'inizio, Mosca si è detta soddisfatta sostanzialmente, dicendo che questo è il frutto dell'inettitudine da parte di Merz e di questa politica tedesca. Che cosa ci dicono le reazioni in giro per il mondo di un voto che, lo ricordavi tu, è provinciale, è regionale, eccetera, ma ha un riverbero nazionale? Ricordo che il land in cui si è votato ha 1,7 milioni di abitanti, però l'affluenza è stata molto alta. Ma le reazioni delle altre cancellerie, degli altri attori nel palcoscenico internazionale, che cosa ci fanno pensare, Daniel?
0: Allora, la reazione di Elon Musk, che non è la Casa Bianca ma è stato vicino alla Casa Bianca, ci indica certamente che, e anche forse un po' il silenzio di Trump, ci indica che l'America forse non distingue bene tra i diversi partiti della destra europea, perché molti partiti in Francia, ma anche in Italia, hanno fatto un percorso dalla destra verso il centro, mentre AfD ha fatto esattamente il percorso contrario. È stata fondata nel 2013 come partito anti-europeo ed è diventata sempre di più una forza antisistema, eversiva e anche antirussa. Ed è da qui, leggiamo, la soddisfazione del Cremlino, che trova in AfD, e non solo in AfD, perché ci sono anche partiti della sinistra estrema che sono, come AfD in Germania, estremamente filorussi, e Putin vede in questi partiti delle leve che gli permettono di influenzare la politica tedesca, e secondo i disegni più catastrofisti, sì, addirittura di cercare di dividere di nuovo la Germania in due. Però è vero che per motivi economici, politici e culturali c'è una Germania occidentale renana che guarda alla Francia, che guarda al Belgio e all'Inghilterra, e c'è una Germania della Prussia, del Brandeburgo, ovvero la Germania orientale, che è anche geograficamente un pochino più nell'orbita russa, e aiutare, sostenere questi partiti anche da parte americana vuol dire non sapere che si sta aiutando indirettamente la Russia, oppure semplicemente saperlo benissimo, però può fare gioco alla Casa Bianca in questo momento. Sta di fatto che uno dei problemi principali in questo momento politici in Germania è che più del 50% degli elettori votano partiti filorussi, che sostanzialmente vuol dire non vogliono che il governo si intenda finanziariamente e militarmente al fianco dell'Ucraina.

La vittoria di AfD nel Land tedesco, una vittoria schiacciante, un raddoppio dei consensi rispetto al precedente appuntamento elettorale, a fare come da faccia B, lato B della medaglia, il crollo, quasi il dimezzamento della CDU di Friedrich Merz. Da ciò alla stessa missione di sconfitta da parte di Merz e la parola utilizzata scossone. Uno scossone, attenzione cari ascoltatrici e ascoltatori, non viaggia soltanto sul piano della politica tedesca, ma ha raggiunto Bruxelles, perché vi è forte preoccupazione. AfD ha una tendenza euroscettica molto molto pronunciata, ha una vicinanza alla Russia, nel senso che dice le sanzioni alla Russia, non se ne parla assolutamente. Che

0: sta preoccupando alcuni leader europei. 349-238-6666. Qualcuno particolarmente tranchant, Luca da Bergamo, va lasciata governare l'AfD in Sassonia. Li voglio vedere quando i ventenni tedeschi dovranno fare gli spazzini porta a porta, lasciando intendere che cosa, se interpreto bene l'ascoltatore, che il programma economico dell'AfD in realtà non porterà un granché. Attenzione poi, perché i poteri dei Länder sono inseriti in un contesto di Repubblica Federale, quindi non è che il governatore del Land fa quello che vuole. Ugo da Milano scrive: non credete che questi attentati attribuiti ai russi possano essere delle false flag, cioè delle provocazioni che in realtà arriverebbero dall'altra parte? È possibile, in alcuni casi la matrice russa alle autorità tedesche sembrava molto molto più chiara, in altri casi non è dato saperlo naturalmente. Qualcun altro, il nostro ministro Salvini, che si complimenta per la vittoria dell'estrema destra in Germania, forse è importante anche questo, ha perfettamente ragione, stavamo dando conto innanzitutto delle dichiarazioni che arrivavano dalle cancellerie straniere. Buongiorno e ben ritrovato, nel suo luogo lontano anche Arturo Varvelli, il direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma. Arturo, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Ciao, buongiorno a voi.
0: Allora, davo conto di un po' di reazioni, grazie anche agli ascoltatori che ci hanno ricordato la presa di posizione più ottimistica, se vogliamo, dal lato italiano, che è quella di Salvini. L'altro premier, Tajani, si è dimostrato un pochino più preoccupato. È molto interessante questo voto, Arturo, perché stiamo parlando di un land da 1.7 milioni di abitanti, con un'affluenza che è stata altissima e che sta creando un terremoto incredibile, direi, in tutta Europa.
1: Sì, se uno dovesse fare, diciamo, l'analista dei flussi del voto, ci vedrebbe più quasi un voto di protesta che un voto politico. E dico questo perché il voto di protesta riesce a mobilitare molto spesso persone che raramente vanno alle elezioni, ed è un fenomeno che abbiamo visto, per esempio, nel centro e sud Italia con il Movimento 5 Stelle, quando il segreto del suo successo, un po' quel raggiungimento, insomma, di cifre molto alte, mi pare quasi al 30%, fu dovuto in passato soprattutto al fatto che riuscì a mobilitare persone che erano scontente della politica in senso generale, la seguivano poco, erano amareggiate, che hanno visto il Movimento 5 Stelle un po' un tentativo di rivalsa, di rivincita, o che ne valesse la pena riprovarci. Mi sembra che AfD riesca a comunicare, a parlare un po' in maniera simile a quanto è successo, quindi c'è un elemento importante di voto, diciamo, di protesta, che andrebbe un po', che va un po' a fare un overlap con invece il voto politico e le richieste che sono classiche di AfD, quindi il voto contro il sistema, il voto contro i migranti,
0: contro l'Europa,
1: eccetera. Quindi c'è un overlapping importante che l'AfD in questo caso riesce a fare. Ora pare che questa sia una tendenza piuttosto pronunciata in tutta la Germania, se guardiamo ai dati. Certo, in questo land specifico ha trovato anche un terreno, diciamo, molto molto fertile per questo tipologia di approccio politico, quindi insomma, dal mio punto di vista, quello di un europeista, sì, certo. Non a critico, ma diciamo critico, dico che non ci dobbiamo fasciare la testa e pensare come ineluttabile, totalmente ineluttabile, questo risultato, come se fosse valido per tutta la Germania, però insomma è un segnale molto molto importante.
0: Segnale importante, segnale rispetto alla quale, Arturo, se ascoltiamo insieme la voce di Erik Engelhardt, che è il vicepresidente di Generation Germany, in tedesco Generation Deutschland, che è il partito giovanile, cioè AfD, la sezione sostanzialmente giovanile, ci parla dalla Turingia, ha parlato al microfono di Giulia Cannizzaro, un commento a caldo sul voto appena conclusosi, sentiamo.
2: 43,8%. Questo è il miglior risultato dell'AfD in un'elezione parlamentare regionale. Un chiaro colpo di mano per l'AfD in Sassonia-Anhalt e per Ulrich Siegmund. L'ha ammesso anche la CDU. Quello che è evidente è che l'AfD è scatenata e sta avendo la meglio sulla CDU. Il popolo della Sassonia-Anhalt ha scelto consapevolmente l'AfD. Abbiamo appena assistito ad una svolta politica e questa svolta ora è nelle mani di Ulrich Siegmund e dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Il fatto che il partito di Sarah Wagenknecht sia aperto ad un dialogo con l'AfD è una buona cosa. Fa crescere l'AfD per il futuro della Germania. Ho fiducia in questa collaborazione per il bene della Sassonia-Anhalt e della Germania.
0: Così al microfono di Giulia Cannizzaro si è espresso Erik Engelhardt, che fa parte dei giovani di Alternative für Deutschland, che cita che cosa? Arturo Varvelli, torno naturalmente da te, European Council of Foreign Relations di Roma, perché cita chi potrebbe rompere il cordone sanitario. Cos'è il cordone sanitario? Lo dico ai pochi ascoltatrici e ascoltatori che ancora non hanno ben inteso questa espressione. In Germania si è detto mai con la AfD, cioè nessun partito vuole fare un accordo di governo, perché non ha la maggioranza assoluta AfD, per permettere loro di governare. Ebbene, pare che i fuoriusciti di Linke, in qualche modo, in particolare il partito di Sarah Wagenknecht, siano aperti a un dialogo, magari su singoli e specifici dossier. È il segnale che qualcosa si muove, nel senso che AfD magari è disposta a rinunciare a alcune posizioni troppo estreme e fare collante con qualcun altro. Stiamo parlando peraltro di estremissima sinistra, da questa parte.
1: Ma questo non è casuale, cioè non è casuale che due partiti di estrema destra e di estrema sinistra trovino un terreno fertile o potenzialmente possano trovarlo. È quello che noi abbiamo chiamato insomma l'alleanza rosso-bruna. Perché? Perché al centro di ciò c'è una crisi e una denuncia, diciamo, una critica delle istituzioni e della globalizzazione, del mondo globalizzato, del sistema liberale. Cioè tutti questi vengono legati insieme ed accusati in un pacchetto nel quale il cittadino che in qualche maniera vota AfD, così come altri partiti appunto rossobruni, accusano di non essere stati sufficienti, di non aver fatto il bene del cittadino, di essersi concentrati su altre cose, su principi e valori che sono forse astratti e, diciamo, i dividendi del sistema liberale, della globalizzazione, a loro non sono arrivati, sono arrivati in forma minore. E quindi su tutta questa classe di persone ha molta leva, che siano a sinistra che a destra. Questo discorso è un discorso che in questo momento storico ha una grande presa, e quindi un po' non siamo particolarmente spiazzati noi analisti relativamente a queste alleanze trasversali, proprio perché è maggiormente il centro, le posizioni centriste che sono messe sotto accusa dagli estremi. Poi viviamo in un'epoca di polarizzazione, dove polarizzare è molto più facile di quanto non fosse in passato. Le nostre società vivono continuamente, ma lo sai meglio tu di me, di una comunicazione polarizzante, e quindi anche questo aiuta e facilita i messaggi estremi rispetto ai messaggi moderati.
0: E soprattutto messaggi semplificati, lasciami aggiungere, perché la complessità è sempre difficile da comunicare, da comprendere, da abbracciare, da votare evidentemente, quindi invece una semplificazione estrema sinistra, estrema destra naturalmente diventa un cavallo di battaglia facilmente vendibile. Quasi un telegramma, Arturo, perché qua con Daniel Mosseri da Berlino parlavamo del 20 settembre, prossimo appuntamento, due landi importanti tra cui il Mecklenburgo e Berlino, però poi l'anno prossimo ci sono un sacco di elezioni in Europa importantissime. Quanto questo segnale viene visto con preoccupazione secondo te da un Macron o quantomeno dal suo partito in Gran Bretagna, con Farage che ribussa le porte? Insomma, si vota in parecchi paesi europei importanti, la Polonia per esempio.
1: Beh, questo è il tema del prossimo futuro, del prossimo anno, sostanzialmente il tema di cui credo ci dovremmo occupare da qua ai prossimi mesi, perché c'è un'ascesa un po' in ogni paese di queste formazioni con connotazioni diverse, non vogliamo metterle tutte nello stesso calderone, però hanno molti punti in comune. AfD, la Le Pen, Farage, Vox, Vannacci, insomma, i punti in comune sono forti, la tendenza è molto forte. Alcuni paesi hanno questa cultura, diciamo, del cordon sanitaire, no? Sì. A cui tu hai accennato. Il nostro paese, l'Italia, mi sembra che invece sia molto lontana da questa cultura, e noi siamo un po' per l'appeasement, no?
0: Sì.
1: Parliamoci, vediamo cosa propone, in qualche maniera si mitigherà, si sistemerà, entrerà anche lui a far parte del sistema. Noi abbiamo questa concezione diciamo culturale politica,

0: Io credo che per alcuni versi, se non teniamo dei paletti ben precisi su alcuni valori etici, sulla democrazia, sulla forza delle istituzioni, fare questo discorso rischia di essere molto molto scivoloso e far deragliare tutte le nostre democrazie verso qualcos'altro.
1: And we'll do our best to try to get an outcome.
2: Faremo del nostro meglio per cercare di ottenere un risultato. Una cosa è certa, se non ci proviamo, non avremo successo e nulla cambierà. È importante provare e questo è ciò che cercheremo di fare. Quindi non posso garantire che avremo successo, ma quello che posso promettere a tutti qui in Ucraina e persino a tutti in Russia è che a nome del presidente Trump, Steve e io faremo tutto il possibile. Abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di trovare una soluzione a un pasticcio creato prima dell'insediamento del presidente Trump, che ha avuto un enorme costo.
3: Avete appena sentito la voce di Kushner, uno dei due inviati di Donald Trump assieme ad Witkoff, che nel weekend appena trascorso ha provato a tessere una tela diplomatica. Un malcelato ottimismo traspirava dal passaggio che Valentina Ternullo ha appena selezionato, ma poi, come sapete, c'è il gioco del poliziotto buono e del poliziotto cattivo e poi c'è il gioco della doccia fredda e della doccia calda. Questa era la doccia tiepida. La doccia fredda arriva, me la segnala Antonio Talia, dai media, è un'agenzia appena battuta dall'ANSA. Putin è intenzionato a proseguire la guerra in Ucraina dopo l'incontro con gli inviati Witkoff e Kushner. A riportarlo a sua volta è l'agenzia Bloomberg, che cita alcune fonti presenti ai colloqui al Cremlino. Putin è determinato a assumere il controllo di Donetsk e ritiene che il suo esercito possa farlo nei prossimi mesi. Insomma, tanto rumore per nulla. Questa è la domanda delle domande che giro immediatamente al nostro ospite Giampiero Massolo, il direttore dell'Osservatorio sul rischio geopolitico, Università Luis Guido Carli. Direttore, buongiorno e ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi, grazie. Ma allora, che dire, diciamo che le cose non sono molto cambiate. C'è stata la missione del direttore della CIA che è andato a Mosca a dire state non riuscite a vincere la guerra, non dovete usare assolutamente armi di ultima istanza come il nucleare, su tutto il resto si può negoziare fondamentalmente. Dopodiché sono partiti i negoziatori. Il vero punto è che Putin sembra ancora convinto, come diceva, di poter conquistare con le armi sul terreno ancora una parte o tutto addirittura il Donbass, il che è soprattutto la parte che gli manca della regione del Donetsk, e questo fa sì che rifiuta ogni opzione negoziale che non sia invece alle sue come le vuole lui, e quindi che non sia un'opzione che preveda la conquista per via negoziale di quello che ancora non è stato conquistato con le armi. Viceversa, gli ucraini che fanno male alla Russia con i loro droni, con gli attacchi in profondità, ritengono di poter ancora resistere, ritengono che diciamo a forza di infliggere colpi possano far percepire alla Russia un costo elevato e intollerabile della guerra. Quindi siamo allo stallo. I tentativi negoziali si impongono, forse il presidente americano potrebbe essere un pochino più determinato in termini come dire, di torcere il braccio alla Russia con sanzioni, ma cosa che finora non ha pensato, non ha ritenuto di fare, e quindi andiamo avanti. Mi aspetto un'escalation durante i prossimi mesi, che ci avviamo verso l'inverno, e temo che ci si debba riaggiornare a fine anno, primi mesi dell'anno prossimo, per vedere a che punto saremo.
3: E io, direttore, spero che con lei ci ragioneremo molto prima, non dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Detto ciò, mi perdoni naturalmente la battuta e la facezia. Lei è stato particolarmente lungimirante, perché nei primissimi giorni del conflitto, primissime settimane, ricordo perfettamente che disse: è il campo che guida la diplomazia e non viceversa. Però qua entriamo nel quinto anno di guerra in cui la diplomazia non batte un colpo. Non ha la sensazione che questa reiterata inefficacia della diplomazia, anche con la diplomazia statunitense, anche con i due inviati di punta. Possiamo discutere del curriculum di Kushner e di Witkoff e di quanto siano, come dire, avvezzi a una certa grammatica, però qua siamo di fronte a 5 anni di inefficacia statunitense. Lei e anche dell'Europa, ma Putin con l'Europa non vuole molto parlare. Ritiene che ci sia un prezzo che pagheremo in futuro per questa diplomazia che perde continuamente valore, che perde continuamente significato?
4: Beh, bisogna vedere come andrà a finire in Ucraina, perché se in Ucraina si dovesse congelare il conflitto o se in Ucraina Putin non vincerà troppo, diciamo così, allora forse lo sforzo diplomatico sarà stato tale da evitare conseguenze peggiori. Se invece dovesse verificarsi che magari gli Stati Uniti e la Russia finiranno per trovare una soluzione un po' sulla testa dell'Ucraina, ipotesi che non si può del tutto escludere allo stato dei fatti, allora diciamo che nell'ottica europea la diplomazia avrà fallito, ma io spero che non arriveremo a questo esito.
3: Insomma, speriamo di non celebrare il fallimento di una di quella che dovrebbe essere lo strumento principe per risolvere questo tipo di controversie. Tra poco vi darò conto di un'agenzia che mi ha segnalato Antonio Italia, che ha un po' del surreale, perché Putin ha appena detto, o almeno indiscrezioni raccontano di un Putin determinato a non trattare dal punto di vista diplomatico, quindi gli incontri Witkoff, Kushner, Putin non sono andati bene. Te la dico subito, va. Witkoff, dopo la visita a Mosca a Kiev, progressi sostanziali, così ha detto, trasudando ottimismo. Direttore Massolo, abbiamo parlato nella lunga prima pagina di Nessun Luogo Lontano della vittoria a valanga dell'AfD in un importante land tedesco. La vittoria di partiti di destra che osteggiano le sanzioni alla Russia o si dimostrano filorussi in molto casi. I tentativi di infiltrazione russe, le azioni di disturbo e di sabotaggio. Lei vede un concreto, reale rischio geopolitico per l'Europa?
4: Sicuramente la Russia non ci è amica, e senza arrivare a ipotesi estreme di guerra convenzionale, no? Cioè i carri armati russi sulle strade di Lisbona piuttosto che di Roma, ma sicuramente dal punto di vista di due altri tipi di guerre, la guerra ibrida, quindi gli sconfinamenti, i droni, qualche aereo che passa, il cibernetico, i sabotaggi e così via e così via, e dal punto di vista della cosiddetta guerra cognitiva, vale a dire l'idea di cercare di influire sui meccanismi attraverso i quali si forma il consenso nelle società democratiche, questo è in atto e risponde ad una tradizionale mentalità prima zarista, poi sovietica e ora post-sovietica, quindi putiniana, di influenzare, di influire di ottenere per questa via dei risultati concreti in termini di potenza. E da questo punto di vista sicuramente la Russia è una minaccia temibile, come lo è dalla possibilità che ha di destabilizzare scenari di crisi internazionale, e mi riferisco alla Libia, mi riferisco all'Africa subsahariana, mi riferisco ai Balcani, destabilizzati i quali ci sarebbero conseguenze in termini di sicurezza, approvvigionamenti energetici, anche movimenti di persone per l'Europa. E quindi da questo bisogna guardarsi. Questo è in palio in realtà in Ucraina, non solo la difesa di un principio che è quella di aiutare l'aggredito, ma anche, aiutando l'aggredito, aiutare noi stessi e il futuro della sicurezza europea.
3: Qualcuno, direttore Massolo, potrebbe obiettare che questo desiderio di proiezione anche in teatri apparentemente lontani appartiene anche a tante potenze occidentali, penso in termini diversi e per carità, forse anche con obiettivi diversi, penso alla Francia nel continente africano, penso agli Stati Uniti, per stare in Africa anche la stessa Turchia che sul Corno d'Africa, come dire, sta cercando di fare i propri interessi. E allora qualche ascoltatore spesso lo chiede, ma insomma, perché se gli americani guardano il resto del mondo non possono fare lo stesso anche i russi?
4: Tutti hanno diciamo le loro politiche di far avanzare gli interessi nazionali e di condurre politiche di potenza, indubbiamente oggi come oggi le politiche di forza, le politiche di potenza sembrano essere diventate un elemento costitutivo del disordine mondiale. C'è intanto una questione di misura, c'è intanto una questione di possibilità di dare seguito alle proprie intenzioni, avendo intenzione di nuocere alla controparte. E questo raramente appartiene alle potenze europee e sicuramente non appartiene alla NATO, che è un'alleanza difensiva, mentre invece, come la storia ha dimostrato, appartiene crescentemente a un paese come la Russia.
3: Io ringrazio Giampiero Massolo, il direttore dell'Osservatorio sul rischio geopolitico, Università LUISS. Direttore, buona giornata, buon lavoro. Ci sentiamo prima di gennaio, promesso.
4: Sicuramente sì, buon lavoro a voi.
3: Buona
4: grazie.
3: Giornata, alla prossima. Allora, ci serve una pioggia di messaggi al 349-238-6666, che fatico naturalmente a sintetizzare, anche se a proposito di polarizzazione c'è chi punta il dito sulla politica particolarmente espansionistica di Vladimir Putin, sui suoi appetiti, chi punta il dito invece sugli Stati Uniti, chi lo fa su Volodymyr Zelensky e sull'Ucraina naturalmente. Allora, ribadiamo, anche per questa stagione di Nessun Luogo Lontano, il piccolo patto che facciamo ogni anno tra noi, tutto il team di Nessun Luogo Lontano e voi ascoltatrici e ascoltatori. Proviamo a fare fatica insieme, proviamo a capire questo mondo dove sta andando, cercando di farlo nella maniera più asettica, più laica possibile, magari cambiando occhiali e lenti quando è ora di farlo. Cosa ci guiderà lo sapete, ci piacciono tantissimo le opinioni, soprattutto se informate, e poi ci piace la sigla. Niente più metal, viva! No, quello naturalmente ne parliamo. Valeria Bernardi, abbiamo un anno per parlarne. Un grazie a voi tutti per l'ascolto, un grazie a tutta la squadra. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.
5: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
6: GR 24 di mezzanotte.
7: Cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro. La Russia esulta per i risultati dell'AfD, progressi sostanziali nei negoziati sull'Ucraina, dicono gli inviati di Trump. La strage di Capodanno a Crans-Montana, il comune conosceva il pericolo, lo rivela una email. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Stasera torna la Champions League. In primo piano le notizie dall'estero. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt per il cancelliere Friedrich Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi, scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione.
8: Wir müssen sie besser.
7: Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che, essendo uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, cioè quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. Intanto l'economia tedesca appare in frenata e tra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
9: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Con il risultato nella Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa. A dichiararlo è stata l'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas.
10: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia e intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso

0: Attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff, ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kiev anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre, dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo, la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende e sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo le armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato la premier danese Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari a 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della premier Meloni con l'omologo belga De Veva. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione e se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco a fine luglio. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sta trascorrendo la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale intorno alle 18 per una crisi respiratoria. È vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La cronaca: Lorena Iscieri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. E la tragedia di Crans-Montana, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite, indagata anche una ex dirigente del comune. Sentiamo.
2: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità, e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
1: Gli spettacoli a Venezia, e presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
3: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione, e ha un delizioso nipote adolescente.
4: Metti in moto, bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
5: Adesso tornano, Harry.
3: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
6: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori, è una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no, possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
3: I figli

0: della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Infine il calcio, con i posticipi di Serie A e l'attesa per l'avvio della Champions League, con i campioni d'Italia dell'Inter impegnati stasera con il Real Madrid. Sentiamo.
2: La Lazio si affianca a Inter e Roma in testa alla classifica, punteggio pieno. 3 vittorie nelle prime 3 giornate, partenza a razzo per la squadra di Gattuso, che a Udine è passata con merito e di rimonta, trascinata dai nuovi arrivi del mercato. È finita 2-1, si è deciso tutto nella ripresa. Dopo 4 minuti il vantaggio di Karlström per i friulani, poi un monologo laziale premiato dal pareggio di Frattesi alla mezz'ora e dal colpo di testa di Gudmundsson al 43esimo. Lazio che sabato ospiterà il Milan all'Olimpico. Nell'altro match del lunedì, che ha chiuso il terzo turno di campionato, vittoria 1-0 del Cagliari su Lecce, reti di Daniel Maldini alla mezz'ora del primo tempo. Sardi a quota 6 punti in classifica. L'altra notizia di giornata è la scelta della Fiorentina. Paolo Vanoli torna sulla panchina viola dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Grosso. Vanoli era stato il tecnico della salvezza a maggio, poi non confermato. E per chiudere la Champions League, che comincia oggi con le prime partite della prima giornata, riflettori accesi sul Bernabeu di Madrid. Alle 21 l'Inter sfida al Real di José Mourinho. Chivu senza Di Marco, rimasto precauzionalmente a Milano. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma eccoci qui, magnifico, si riparte. Anzi, forse io dovrei stare un po' attenta a questa parola, perché non so come la pensate voi, ma ogni settembre ci viene chiesto di ripartire, come se avessimo passato tutta l'estate con la testa sotto l'ombrellone e adesso tutti insieme appassionatamente, più o meno, dovessimo ricominciare e riaccendere quindi il motore e di nuovo nuovi propositi, nuove abitudini, nuova vita, possibilmente da lunedì, che non arriva mai, invece oggi è lunedì, per cui ci tocca. E invece noi ad agosto, lo sappiamo bene, siamo rimasti in onda, quindi non è proprio un ritorno al punto di partenza. E tutto sommato, forse questo è il modo giusto di guardare ad una ripartenza, però io non vorrei dire di tornare indietro per ricominciare, ma mi piacerebbe pensarla come un andare avanti scegliendo una direzione, perché insomma qualcosa sarà successo, no? Immagino, abbiamo fatto esperienze, abbiamo imparato qualcosa, abbiamo cambiato idea su qualcosa e magari abbiamo anche scoperto che quello che pensavamo fosse il nostro punto di arrivo era semplicemente una tappa. E allora, più che di ripartenza, oggi io vorrei parlare con voi di evoluzione, cioè continuare il proprio percorso, ma permettersi un po' di allargare lo sguardo, di spostare il punto di vista, di scoprire anche quello che abbiamo imparato e che può portarci altrove. Allora, questa parola mi piace. Invece che il solito stress da rientro, ripartenza, parliamo di evoluzione. Ed è la parola che mi porta al nostro primo ospite del nuovo palinsesto. Sarà emozionato anche lui, come noi. Allora, vi dico che è medico, che si è occupato di prevenzione e performance, che ha lavorato con astronauti, atleti e persone sottoposte a condizioni di grande stress e nel tempo ha portato il suo sguardo anche nel mondo della leadership, parola oggi, no, molto attenzionata. E al primo ascolto, a prima vista, potremmo dire ha cambiato idea? Non credo. Intanto lo saluto. Benvenuto a Filippo Ongaro. Ciao Filippo.
2: Ciao Nicoletta, buongiorno, grazie.
1: Allora, primo ospite del nuovo palinsesto, che emozione, bello, sono contenta di ripartire con te. Ma intanto raccontaci che cosa è successo nel tuo percorso professionale, perché dalla medicina, Filippo Ongaro, il medico degli astronauti, tu sei arrivato alla leadership. Intanto vorrei chiederti una definizione, perché quando pensiamo alla leadership pensiamo al manager, pensiamo alla D, pensiamo a quelli, no, che si, no, al capo che si occupa di altri.
2: Sì, allora partiamo da questo. Io credo che la leadership sia un tema che riguarda tutti noi, perché tutti noi, che ci piaccia o no, abbiamo un impatto anche sugli altri e tutti noi, anche lì che ci piaccia o no, siamo perlomeno leader di noi stessi, quindi abbiamo la responsabilità di prendere in mano la nostra vita e di farne qualcosa di bello potenzialmente. Quindi il primo aspetto è: la leadership non riguarda soltanto il grande imprenditore, l'ufficiale militare, riguarda tutti noi.
1: Bello.
2: Il secondo aspetto è che diciamo, ci sono un po' cresciuto dentro al tema della leadership, avendo cominciato tanti anni fa a fare il medico in ambienti estremi, quindi appunto con gli astronauti, con i militari delle forze speciali, eccetera.
1: Non si scherza.
2: No, certo, queste sono persone che chiaramente hanno ben all'interno, no, della propria struttura psicoemotiva il concetto della leadership. E quindi, mano a mano che sono andato avanti nell'esplorare, diciamo, questi temi, ho iniziato ad accorgermi di quanto importante fosse effettivamente prendere le decisioni giuste, no? Riuscire a rimanere calmi anche quando fuori c'è la tempesta, riuscire ad affrontare le varie sfide della vita in un modo che sia il più efficiente ed efficace possibile. E mi sono reso conto di quanto la mente faccia da filtro di questo, no? La mente è un incredibile amplificatore di problematiche, oppure può essere un incredibile invece filtro alle problematiche, a seconda di come la usiamo e di su cosa focalizziamo la nostra attenzione.
1: Come facciamo a capire qual è la direzione giusta per noi prima ancora di metterci in movimento? Da dove si comincia? Questo proprio per essere concreti.
2: Sì, beh, hai centrato un punto molto importante e molto complesso su cui non ho neanche la pretesa di dare delle soluzioni certe o definitive,
1: No,
2: perché è un
1: certo.
2: po' il tema, del dare senso alla nostra vita e alle nostre scelte. Io credo che una cosa che sicuramente spesso manca è un senso di scopo sufficientemente forte. Cioè il tema anche della gestione della salute viene rafforzato da una motivazione concreta, reale, appagante, emotivamente piacevole che ci stia collegata, no? Cioè, lo scopo non è la salute in sé, la salute è più uno strumento che ti permette di vivere a pieno, di fare più cose, di raggiungere più traguardi che ti facciano piacere. Quindi io credo che questo si debba partire da questo, insomma, dall'interrogarci cosa effettivamente voglio fare della mia vita.
1: Grazie a Filippo Ungaro. Alla
2: Grazie Nicoletta,
1: prossima.
2: come sempre. A
1: C'è
2: presto.
1: Carmelo Lauricella in regia alla parte tecnica. Laura Vanossi in assistenza in redazione. Preziosissimi. Io vi do appuntamento come sempre alle 12, sempre con delle novità. Intanto voi continuate a scrivermi come avete fatto quest'estate, a raccontarmi di voi. Obiettivo salute, @radio24.it. Attenzione, ci sono i nostri social, mi raccomando. Noi vi aspettiamo. Una buonissima giornata.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, nel senso che noi chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati i fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
0: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
2: A tutti i risparmiatori, a tutti gli investitori, ascoltate subito Due di Denari con Meazza e la Rosciani.

0: non è giugno, non è novembre, eppure c'è un compleanno da festeggiare. Buongiorno.
1: Buongiorno Deborah, bentornata. E bentornata qui a Due Dinari. Sono contento che quest'anno facciamo la trasmissione insieme, almeno per oggi.
0: Non ci hanno cancellato per quest'anno. Adesso intanto fino a dicembre la portiamo avanti. Poi chissà nel 2027 se succederà qualcosa, ma speriamo di no. 10 anni appunto di Due di Denari e le cose vanno bene, proseguiamo così.
1: Eh sì, perché squadra che vince non si cambia, ha detto anche Christian Chivu l'altro ieri sabato. Naturalmente c'è anche Marco Lombardo dall'altra parte del vetro, e senza di lui, come sapete, questo programma me non esisterebbe.
0: Lui al mio fianco ne ha festeggiati molti di più di anni, ma noi ce lo teniamo ben stretto, altro che compleanno qua.
1: E poi l'immarcescibile e insostituibile Pietro La Corte.
0: Eh sì, si trova bene a Due di Denari e quindi ha deciso anche in questo palinsesto di continuare, tecnicamente parlando, a seguirci, ad abbellire le nostre performance. Caro Mauro, allora saranno tanti gli argomenti che affronteremo quest'anno, perché è stata un'estate impegnativa dal punto di vista degli argomenti, intanto finanziari. Io ho monitorato attentamente le borse, da remoto ho continuato a fare i miei collegamenti, e quindi Meteo Borsa ovviamente sarà l'appuntamento con il quale riprenderemo Due di Denari, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché le cose da raccontare sono molte. E poi, come prima puntata, come primo tema, è il 7 settembre, sa basan dire, ci dobbiamo occupare anche noi di scuola. Alessandro ci ha lanciato prima,
1: Sì, ma infatti dal primo dalla prima delibazione della trasmissione che ci ha preceduto, noi andiamo più a ragionare proprio sul portafoglio. Non sarà l'unico ragionamento sul portafoglio che facciamo, purtroppo questo settembre non vorremmo essere disfattisti, però c'è da dire che si prospetta con più di un aumento in vista. Mm-hmm. Questioni legate all'energia, che come sappiamo derivano dalle tensioni nel mondo intero, e questioni legate anche proprio ai rincari dovuti all'inflazione. E quindi ci sono diverse voci che saranno sotto nostra lente di ingrandimento qui a Due di Denari, a cominciare la puntata di questa mattina.
0: Allora io direi intanto di convocare immediatamente gli ascoltatori per capire in quanti si sono ripresentati. Dobbiamo fare l'appello di tutti quanti, anche noi come degli insegnanti, che cosa ne pensi? Adesso sarebbe un po' impegnativo, ma fateci sentire la vostra compagnia. Intanto raccontateci se siete contenti del nostro ritorno. Ovviamente aspettiamo i vostri suggerimenti anche sui temi da affrontare prossimamente, se c'è stato qualche grattacapo che vi ha dato qualche preoccupazione quest'estate, magari sarà il caso di affrontarlo a Due di Denari. Quali saranno i vostri impegni economici che avete messo in agenda, magari nella nostra agenda del risparmio per i prossimi mesi? Se ci volete raccontare anche questo, saremo ben felici di raccogliere appunto tutte le vostre adesioni su WhatsApp al 349-238-6666. E poi ci piacerebbe sapere anche se avete ricevuto delle sorprese economiche non proprio gradite, come quelle che sono capitate ai due protagonisti delle nostre due storie di copertina.
1: Esatto, perché per quanto vi possa sembrare paradossale, ricevere più di 500.000 sul conto corrente
0: non è tanto disdicevole,
1: ma senza esserselo meritato
0: istantaneo.
1: Adesso aspetta, mi procuro il 500.000 e poi vediamo
0: a chi è successo.
1: Potrebbe non essere una buona notizia. Allora, è successo, lo riferisce oggi Libero, a un ragazzo di 21 anni, ragazzo disoccupato, che controllando il conto dall'app della banca ha trovato depositati 524.000 euro.
0: L'ha chiusa, l'ha riaperta, ancora c'erano.
1: Sì, perché ha detto vabbè, ma è evidente che è un errore.
0: Esatto.
1: Mi sarò collegato chissà dove.
0: È un bacco informatico, sì.
1: Allora, in realtà racconta Libero, Arma Aereo, la direzione degli armamenti aeronautici e per l'aeronavigabilità del Ministero della Difesa, ha sbagliato l'IBAN.
0: Un Mario Rossi qualsiasi.
1: Sì, doveva pagare un'azienda, un fornitore tedesco.
0: Pure.
1: E dopo qualche giorno il fornitore però ha chiamato dicendo scusate ma non vediamo il benefico bonifico, e da lì si è scoperto che era andato sul conto del ragazzo, il quale fidandosi forse dell'antico proverbio chi non fa non falla, ha detto vabbè sai che faccio, io non dico niente a nessuno, sto fermo, non li spendo questi soldi, lascio lì, non tocco niente. E poi mi diranno, si accorgeranno dell'errore, chi lo sa.
0: Ecco, il punto è che si stanno accorgendo le autorità di questo comportamento e scopriamo addirittura che è un reato, è un'appropriazione indebita.
1: Potrebbe
0: non denunciare...
1: configurarsi, come dicono quelli bravi, il reato di appropriazione indebita. Adesso i carabinieri,

0: l'hanno già informato che è indagato e si vedrà poi che cosa decide il magistrato.
1: Però ci auguriamo che per il ragazzo non ci siano delle conseguenze, ovviamente, perché non ha fatto nulla in ogni senso. Ma adesso anche per le nuove disposizioni di bonifico, Mauro, se non c'è corrispondenza tra l'IBAN e l'intestatario, in realtà il bonifico viene bloccato. Qua addirittura parliamo di oltre 500.000 euro e nessuno si è accorto di niente, che non c'era corrispondenza tra l'IBAN e l'intestatario, appunto, di questo conto.
0: È una giusta osservazione, Deborah, però in una puntata di Truffe no grazie, che è andato in onda ogni sabato, abbiamo visto anche il caso...
1: Che è la trasmissione che ha impreziosito il palinsesto estivo di Radio 24.
0: E che potete ancora trovare in podcast se volete. Abbiamo raccontato la cosiddetta truffa del CEO, del CEO, mm-hmm. e che consiste proprio nell'intrufolarsi in un bonifico e dirottarlo altrove con strumenti informatici che adesso non è il caso di affrontare. Non so se qua c'è stato un po' un pasticcio anche da parte dell'hacker, che potrebbe essere una delle cose che i carabinieri stanno investigando.
1: Ma non è stata l'unica sorpresa che ha dovuto gestire, appunto, una persona, perché ne abbiamo scoperto anche un'altra protagonista, un signore, non sappiamo appunto di che età, di Milano, che ha ricevuto in eredità 23 terreni tutti spalmati sul territorio, appunto, di Piacenza. Lui però non è stato molto contento, perché in realtà non sa proprio come gestirli, adesso non sapere neanche in capo dei terreni che tipo di fiscalità ci dovrebbe pagare, appunto, su queste proprietà, sicuramente non come delle proprietà immobiliari vere e proprie, ma qualche rognetta fiscale ce l'avrà anche lui. Ma lui, insomma, sta provando a liberarsi di queste proprietà, anche lo vorrebbe fare gratuitamente, addirittura avrebbe provato ad offrirli al comune di Piacenza, ma la sindaca Roberta Valla ha detto no grazie, diventerebbero un costo anche per noi e quindi non li vogliamo. E anche questo è un tema interessante, quando si ricevono delle eredità che diventano più degli oneri problematici, appunto, per chi li riceve, più che delle fortune.
0: Ma infatti tutte le volte che parliamo di eredità, Deborah, sempre con qualche esperto, qualche notaio, esperti come sempre di valore mondiale qui a Due di Denari, emergono queste perplessità di ascoltatori, di ascoltatrici, che dicono: ma qui il decuius ha lasciato, non sappiamo se più attivi o più passivi, e quindi non vorremmo capire cosa fare.
1: Quindi solamente con le nostre copertine già almeno abbiamo messo da parte in serbatoio 3 o 4 argomenti dei quali occuparci. Prossimamente lo faremo sicuramente volentieri, grazie anche alle vostre segnalazioni. Intanto stanno già arrivando molti auguri per il nostro 10° compleanno di Due di Denari, Mauro, te lo dico già.
0: Allora facciamo così, è lunedì e come ogni lunedì qui a Due di Denari, da 10 anni a sta parte, cioè per il 10° anno consecutivo, c'è il Meteo Borsa. E allora Meteo Borsa sia.
2: Meteo Borsa.
3: Secular stagnation seems like a description of a past long ago. The new period is one of secular growth. And what I look forward to over the next couple of days with all of you is seeing, understanding what the growth prospects look like in each of your countries, whether the growth looks cyclical or structural, and obviously share with you my perspectives of what's happening in the U.S.
1: Questa è la voce di un signore del quale abbiamo sentito già parlare spesso nelle scorse settimane, ma del quale probabilmente continueremo a sentir parlare, perché non vorrei che, nonostante le premesse della sua nomina, Kevin Warsh, il presidente della Banca Centrale Americana, della Federal Reserve, molto voluto da Trump perché considerato, insomma, molto vicino alle sue posizioni accomodanti per quello che riguarda la politica monetaria, invece si sta ritrovando in un sentiero molto stretto per agire, con l'inflazione che morde anche negli Stati Uniti e dati economici che sono favorevoli ad una politica, appunto, dei tassi, sono diciamo in realtà dati economici che sono buoni e quindi potrebbero giustificare anche una ripresa dell'aumento dei tassi di interesse, e quindi un conflitto anche per lui, e chissà se sono in previsione anche delle liti con l'inquilino della Casa Bianca, che comunque ha già ribadito anche nel weekend: vedi, tagliarli questi tassi, perché io non ne tollero una politica diversa.
0: E allora sarà un bel problema che però noi vogliamo affrontare con il nostro primo meteoborsologo della stagione. Si tratta di Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Fried Needle Investments. Buongiorno, bentornato a Due di Denari.
4: Buongiorno, buongiorno Mauro, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i telespettatori.
1: Intanto oggi negli Stati Uniti è il Labor Day, per cui Wall Street chiusa e quindi una...
0: Quindi il signor Borsch...

0: dimostrando di essere un'economia resiliente, che è forte e che comunque sta continuando a crescere, nonostante le incertezze che ci sono all'orizzonte. La prima su tutte, ovviamente, se ne parla, magari lo citiamo ora, il prezzo del petrolio, che comunque, dovuto alle tensioni geopolitiche, sta oscillando pericolosamente intorno a $100 al barile. La seconda considerazione, che però è non di poco Walsh, è i livelli dell'inflazione sul mercato americano, perché come sappiamo, ovviamente, la Fed ha due mandati, un po' quello è mantenere l'inflazione intorno al 2% e l'altro ovviamente mantenere quella che è la crescita e la piena occupazione. Siamo in una fase in cui deve controbilanciare il suo mandato e quindi quello di rappresentante della Banca Centrale Americana e quindi cercare appunto di rispettare quelle che sono le indicazioni e dall'altro ovviamente non fare un dispetto all'inquilino della Casa Bianca, ovviamente come hai citato voi, che potrebbe, diciamo, o comunque ha dichiarato non velatamente di non gradire, diciamo, operazioni di rialzo dei tassi, accetterebbe soltanto quelle che sono la parte sui tagli dei tassi. Siamo in una fase un po' difficile e ad oggi sono tendenzialmente spaccati. Quello che stiamo vedendo è che comunque c'è un 50 e 50% tra quello che può essere un rialzo dei tassi oppure mantenere i tassi invariati. Quella che sarà la vera domanda, ovviamente, sarà sicuramente importante capire come si muoverà la Banca Centrale Americana, però soprattutto quello che i mercati, non soltanto obbligazionari, gli investitori, ma anche e soprattutto i mercati azionari stanno guardando è se a questo potenziale rialzo, potenziale stop di settembre, cosa si farà dopo. Perché se ci dovessero essere ulteriori rialzi o se l'atteggiamento della Banca Centrale Americana dovesse essere più restrittivo, allora potrebbe essere un problema anche in termini di quelle che sono la valutazione della parte dei listini azionari, perché ovviamente più tassi alti comportano un costo del denaro più elevato e potenzialmente, diciamo, una rivalutazione di quelle che sono tutta una serie di stime di crescita e di utili futuri.
1: La parola magica è proprio tassi, non perché è il suo cognome, appunto, ma proprio perché guardiamo l'andamento dei tassi sui titoli obbligazionari. Intanto non ho ricordato come si stanno muovendo le borse in questo momento. Abbiamo un quadro contrastato, leggermente positivo a Parigi, più 0,06 e negativa a Francoforte. Qua abbiamo il voto della Sassonia, meno 0,3% per il listino, più 0,09% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Vi volevo leggere, andando alla grande incognita del momento, cioè la salita dei rendimenti sui titoli del mercato obbligazionario, su tutte le scadenze, soprattutto su quelle più lunghe, che è il grande fattore di preoccupazione, quello che ha scritto ieri sulle pagine del Sole Maximilian Cellino, raccontando di una nuova era del reddito fisso, ricordando, Mauro, noi ne parlavamo tanto in quel periodo, quello che succedeva nel 2021, quando addirittura in quel periodo, lui cita proprio il mese di dicembre di quell'anno, c'erano in circolazione 18 mila miliardi di dollari di bond e di obbligazioni che avevano rendimento negativo e in pratica i sottoscrittori dovevano pagare di tasca propria per dare a prestito il proprio denaro. Qual è la situazione in questo momento, agosto 2026? La quota dei titoli obbligazionari con rendimento a scadenza superiore al 4%, che per qualcuno può essere una percentuale risicata, per il mercato obbligazionario su scadenze lunghe è una cifra invece molto preoccupante. Ecco, vale l'84% dell'intero universo del reddito fisso e di tassi sotto zero non c'è più traccia. Quella era una anomalia importante, ma forse lo è anche quella che stiamo vivendo in questo momento. Tassi, ci ricorda, a beneficio dei nostri ascoltatori, perché siamo arrivati a questa situazione?
0: Allora, non c'è un'unica ragione, ce ne sono magari 3-4 principali. La prima è che comunque il debito pubblico è sempre più elevato e quindi gli stati stanno emettendo enormi quantità di obbligazioni. Nell'ultimo periodo, ovviamente, abbiamo visto principalmente gli Stati Uniti che comunque stanno continuando a emettere ulteriore denaro. E la problematica qual è? Più offerta di obbligazioni significa che gli investitori chiedono rendimenti più elevati, ovviamente, per assorbirla. La seconda tematica è legata all'inflazione. Siamo passati da un periodo in cui l'inflazione era molto bassa a una situazione in cui l'inflazione è andata oltre il livello di target e quindi ovviamente anche in questo caso gli investitori vogliono essere compensati per il rischio che il loro potere di acquisto futuro venga eroso e quindi chiedono ovviamente dei rendimenti più elevati. La terza forse considerazione, ma era un po' più tecnica, però è giusto ricordarlo che fino a qualche periodo tempo fa le banche centrali compravano molto in termini, diciamo, di debito. In questo momento lo stanno facendo in maniera più ridotta, e anche in questo caso i privati devono essere chiamati in causa per assorbire. Infine, poi forse la cosa più problematica è relativa a

0: ovviamente alla parte del rischio geopolitico. Si sta parlando in Europa di difesa, di riarmo, di transizione energetica e poi ci sono tutta una serie di tensioni geopolitiche che richiedono grandi investimenti. Ovviamente il mercato si sta incominciando a chiedere chi paga tutto questo e tendenzialmente la risposta è nuovo debito e il nuovo debito corrisponde per le ragioni che vi ho appena detto a tassi più elevati. Giusto per dare un riferimento, il Treasury americano decennale è sopra il 4,7%, il Bund tedesco, sempre il decennale, è intorno al 3,3, livelli che ovviamente non si vedevano da oltre un decennio e molto probabilmente andrà a peggiorare perché comunque abbiamo visto le tensioni anche politiche all'interno del mercato della parte in Germania. E è giusto ricordarlo, il BTP italiano, per dare un'idea, decennale è sopra il 4%, però c'è da considerare che la tensione geopolitica o comunque il nervosismo anche in termini di elezioni future potrà spingere ancora questi rendimenti un po' potenzialmente un po' più alto. Queste mi vengono da citare come possono essere indicazioni. Ovviamente c'è vantaggi e svantaggi. E ovviamente quello che stiamo assistendo è estrema volatilità, però diciamo ci sono dei rendimenti nell'ambito obbligazionario che non si
1: Esatto, che
0: vedevano da.
1: qualcuno con un po' di pelo sullo stomaco, magari qualche opportunità di investimento in questo mercato la può anche andare a cercare. Mauro.
2: Beh, in realtà volevo che un commento sulla vicenda tedesca, ma era già nelle sue parole, Tassi, cioè tensioni geopolitiche. C'è stato questo voto in Sassonia, questo risultato imponente dell'ultradestra, dell'AfD, da capire un po', poi da decifrare. Ne parlava anche Simone Spezia questa mattina. Ovviamente è un'elezione locale, ovviamente è una regione con 2 milioni, forse meno, di abitanti, però anche lì bisognerà intervenire probabilmente finanziando, se si vuole in qualche modo gestire questa avanzata di un partito che sembra essere poco europeista, decisamente filorusso e comunque insomma per
1: Un po' vannacciano.
2: interventi è un po' sì, ecco, per capirci un po' sulle posizioni di Vannacci, Tassi.
0: Ogni diciamo, elezione diventa implicitamente un po' un referendum sull'Unione Europea, su temi ampi, cioè migrazione, transizione energetica, sostegno all'Ucraina, e comunque può comportare un po' di volatilità. La problematica ovviamente è se ci sono dei partiti che possono non essere allineati completamente con la visione o quello che abbiamo visto dell'Unione Europea fino a qualche tempo, questo può minare ovviamente la stabilità e quindi può creare della volatilità sul mercato obbligazionario e ovviamente la credibilità e diciamo, la tenuta di alcuni governi e delle decisioni che sono state intraprese o che dovranno essere intraprese. Ovviamente ai governi meno affidabili un contesto europeo che cambia faccia, perché lo citavo precedentemente, nel 2020, cioè comunque a breve, nel 2026-2027, circa il 60-70% del PIL dell'Unione Europea verrà diciamo, coinvolto in processi elettorali. Quindi potete capire come ovviamente tante persone andranno a voto e se tutti si spostano diciamo, su atteggiamenti magari meno europeisti o non c'è una comunione di intenti su alcune dinamiche, i singoli obbligazioni possono ovviamente il debito. Tanti si possono chiedere quanto è sostenibile, quanto verrà, diciamo, onorato e di conseguenza per investire in quei determinati paesi ovviamente si andrà a richiedere un rendimento più elevato. Il mercato da questo punto di vista è estremamente cinico e quindi dove c'è opportunità, dove c'è maggior rischio, è in grado magari anche di rifinanziare un debito, però richiede tassi molto più elevati.
1: Non facciamo in tempo a commentare la situazione della tecnologia, ma allora sarà un pretesto per richiamare più avanti sicuramente di nuovo Tommaso Tassi, Country Head per l'Italia di Columbia Threadneedle Investment. Buona giornata, grazie, buona settimana e a presto.
0: Grazie a voi, buona giornata e buona settimana a tutti.
1: Intanto c'è Maria Grazia Mauro che ci scrive, carina, una signora di una certa età, non la cito naturalmente perché non mi sembra gentile, poco delicato, ma insomma ha una buona disponibilità finanziaria tra contanti e titoli, non so come investire. Io Maria Grazia le dico si goda un po' la vita. Arriva anche il momento del decumulo, no, ma adesso con tutto il rispetto per Grazia che è ancora così ricca di progettualità e quindi vuole correttamente gestire le sue. sue risorse che magari ha anche risparmiato con fatica. Se vuole Maria Grazia ci scriva a duedidenari@radio24.it, a prescindere dal fatto che noi non possiamo darle dei suggerimenti di investimento, ma ci racconti un po' la sua storia sulle ragioni grazie alle quali è riuscita a risparmiare così bene e quali sono anche i progetti che ha in questo momento e che magari la sua storia potrebbe essere anche utile per un lavoro che stiamo facendo io e Mauro, come tutte le storie che ci raccontate ogni giorno.
2: Lo scoprirete solo ascoltando. Adesso andiamo al primo ospite. Finché la barca va,
3: lasciala andare. Bentornati Meazza e Rosciani, ci mancava solo che Giorgetti ci cantasse Finché la barca va.
4: Appropriazione indebita? Come quando paghi per caso qualcosa di non dovuto a un comune e li rivedi forse dopo 6 mesi?
1: Allora, in realtà la presentazione del primo ospite la possiamo fare solo telegrafica perché tra un po' devo di nuovo dare gli aggiornamenti di borsa, ma magari possiamo già cominciare a mettere qualche puntino sulle i sul tema che affronteremo con il nostro amico di sempre Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, scuola con la K. Daniele, bentornato, ciao.
5: Buongiorno e bentrovati.
1: La prima domanda a cui deve dare una risposta telegrafica, Mauro, quale potrebbe essere?
2: Quanto peserà il ritorno a scuola nei conti delle famiglie italiane? Perché secondo diverse associazioni di consumatori e anche secondo scuola.net è una delle voci più importanti che gravitano o che gravano sui conti familiari in questo inizio di settembre.

0: lasciami sfogare, io senza amore non so stare.
1: A me, non so se si può dire, la banca mi ha accreditato più di 3 milioni di euro per sbaglio. Dopo mezz'ora me li ha tolti. Cosa succedeva se io in quel momento lì li mandavo alle Cayman?
2: E poi non provare.
3: Boh, meglio non saperlo.
4: Diciamo che
3: quella era vera appropriazione indebita.
4: Eh sì, però con 3 milioni. Vabbè, no, niente, non diciamo cose contrarie al codice penale. Torniamo invece con Daniele Grassucci. Buongiorno Daniele, ben ritrovato.
5: Ben trovati, Mauro. In realtà con le magliette si risparmia anche. Meno stileria, meno lavanderia.
3: No, ma Mauro.
4: Sì, ho capito.
3: Mauro, per le sue telespettatrici del nostro canale, non credo che mai si esibirà in t-shirt. Io credo di non averlo mai visto in t-shirt.
4: Devo
3: neanche
4: dire
3: per
4: che
3: per sbaglio ad una festa fuori dalla radio.
4: È un evento non consueto. Invece è consueto che ogni anno i libri scolastici costano di più. Poi diciamo anche che cosa ha precisato lo Associazione degli editori Laie, perché ha detto sì, è vero, c'è un aumento, ma è un aumento inferiore all'inflazione, questo diciamo telegraficamente. Però la verità è che specialmente per certe parti del ciclo scolastico i genitori devono affrontare delle spese importanti.
5: Sì, l'AIE dice una parte della verità, nel senso che è vero che negli ultimi anni i libri non sono aumentati più dell'inflazione, e questo lo certifica la GCM, quindi l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, quindi quella che comunemente chiamiamo come antitrust, e che ha concluso a dicembre un'indagine sul settore non rilevando come dire, dei reati. Però per contro ha rilevato tutta una serie di criticità che in realtà rendono effettivamente impossibile per le famiglie risparmiare. Prima fra tutte c'è un tetto di spesa che il Ministero fissa, quindi i professori quando scelgono i libri non dovrebbero superare quella cifra lì, sommando tutti i costi dei prezzi di copertina. Stiamo parlando di una spesa massima di 395 euro al terzo anno del liceo classico, quando poi noi sappiamo, e in alcuni casi stiamo parlando anche di 100-200 euro l'anno, e noi sappiamo che tendenzialmente si sfora sempre quella cifra in qualsiasi condizione, quindi vuol dire che c'è qualcuno che non sta controllando, c'è una norma ma nessuno controlla. Peraltro, a proposito di mancanza di controlli, le nuove edizioni vengono messe sul mercato senza che qualcuno certifichi che effettivamente ci sia la necessità di pubblicare una nuova edizione, c'è un codice di autoregolamentazione e però vatte la pesca, insomma, anch'io sono buono, insomma, ad autoregolamentarmi, soprattutto se in ballo ci sono, e qui è il vero tema, e lo dice la GCM, un giro d'affari da 800 milioni di euro, e questi 800 milioni per il 90%, per questo vale il mercato del libro nuovo, per il 90% escono dalle tasche delle famiglie, perché dalle scuole medie in poi è obbligo da parte delle famiglie acquistare i libri, anche se si tratta di scuola dell'obbligo.
4: Ma infatti, scusami Deborah.
3: No, figurati, quello che volevo dire è che tutte le associazioni dei consumatori hanno fatto la loro puntuale ricognizione rispetto agli aumenti che dovranno sostenere le famiglie italiane. Noi abbiamo la nostra questa mattina, abbiamo Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Luigi, bentornato anche a te a Due di Denari. Volevo farti raccontare qual è la vostra di ricognizione su questo tema, appunto, che avete fatto, che cosa dicono i vostri associati.
6: Beh, intanto buongiorno, non capisco perché le cattive notizie le devo dare sempre io in questo programma. In sostanza,
3: sei come Jessica Rabbit, che non è colpa tua, è che ti abbiamo disegnato così ormai e te lo devi tenere.
6: Ecco, giusto per chiarire quanto hanno chiarito a loro volta gli editori dei libri scolastici, quale inflazione, quella rilevata o quella effettiva? Perché c'è una grossa differenza. Loro dicono sì, siamo sotto l'inflazione, però noi continuiamo a dire, e per una volta finalmente l'Istat ci viene dietro, che quello che sta misurando non corrisponde con quello che sta accadendo, ovvero che la vita reale sta costando molto di più. A questo si aggiunge il conto del torno del back to school, ovvero è mai possibile che ogni anno lo stesso libro con una virgola e un punto diverso, ma con lo stesso concetto, la stessa frase, scritto dallo stesso autore, debba costare di più rispetto all'anno precedente, sebbene potremmo benissimo farne a meno, come accade in molti altri paesi d'Europa, dove si tende anche in qualche modo a utilizzare sempre più la dematerializzazione per alcune cose, perché c'è anche un altro tema. Ragazzi, avete visto quanto le gobbe dei nostri ragazzi stiano diventando sempre più vistose? Perché è vero, la cultura ha un peso, ma non può avere un peso di 10-12 kg sulla schiena di questi ragazzi. E poi si aggiungono le matite, le penne, il bombardamento marketing a cui sono sottoposti durante soprattutto il periodo estivo i ragazzi, anche sui social, anche su tante piattaforme digitali, a invogliarli, visto che l'influencer di turno dice che quello zaino è più bello, o anche il famosissimo diario che, ricordo, non viene mai aperto. In soltanto, noi abbiamo fatto un conto per dare un ordine di grandezza: il primo anno si arriva a 246 euro per il liceo classico e linguistico, 331 per lo scientifico, 229 per gli studi tecnici, 246 per alcuni indirizzi del settore tecnologico, ma in più si aumenta anche del 30% il costo complessivo di tutto il materiale di affiancamento.
4: Gli editori sono tornati su un punto che secondo me anche Scuola Net aveva, adesso vado a memoria, ma mi pare avesse già sollevato: chiedere una detrazione per l'acquisto dei libri scolastici, perché prima giustamente Daniele Garsucci sollevavi il tema, c'è una scuola dell'obbligo, quindi c'è l'obbligo dei libri per ragioni proprio di diretta conseguenza, ma non c'è uno sconto su questo, uno sconto anche fiscale, mi intendo.
5: No, assolutamente non c'è purtroppo uno sconto fiscale. Quello che viene fatto è che c'è un fondo che quest'anno è arrivato a 160 milioni di euro che il Ministero dell'Istruzione e del Merito mette a disposizione per l'acquisto di libri da destinare al comodato d'uso. Però chiaramente tutto questo viene vanificato laddove i docenti nella stessa scuola non sono vincolati a mantenere fisse le adozioni. Ricordiamo verso la fine degli anni 10, verso la fine degli anni 0 era stata introdotta una norma per bloccare le adozioni e che poi è stata ritirata per favorire l'ingresso dei nuovi libri digitali che avrebbero dovuto far risparmiare e che invece non hanno fatto risparmiare. Dall'altra c'è il problema appunto delle frequenti nuove edizioni e del supplemento digitale. Oggi il 95% dei libri di testo in Italia vengono venduti adottati in forma mista, ovvero cartacea e digitale. Cosa accade? Che il digitale è utilizzabile solamente dal primo utilizzatore, peraltro del supplemento digitale non si possono nemmeno stampare le pagine. E la stessa AIE ha rilevato che praticamente questo supplemento digitale non lo usa nessuno, per cui noi abbiamo praticamente dei forti ostacoli nei confronti del mercato dell'usato o del comodato d'uso, tant'è che la Regione Valle d'Aosta è andata in contenzioso con l'associazione degli editori proprio perché loro compravano questi libri in comodato ma poi non potevano trasferire la licenza a tutti gli studenti che via via utilizzavano quel manuale. Per cui ecco, bisognerebbe seriamente lavorare su questi temi, quindi nuove edizioni controllate, trasferibilità delle licenze dal primo utilizzatore a quelli successivi, divisione dei libri tra teoria e pratica e poi ultimo utilizzare il supplemento digitale per ridurre la dimensione dei libri scolastici. I nostri libri sono tra i più corposi d'Europa e quindi tra i più pesanti e costosi da fare, quindi l'essenziale in cartaceo e dei supplementi digitali stampabili per gli accessori, le cose che non tutti fanno.

0: ho chiesto da ministro dei trasporti di poter pensare anche a una gratuità o a una forte scontistica per l'abbonamento per tutti i ragazzi di minore età che frequentano la scuola dell'obbligo per poter prendere i mezzi pubblici. Questo sì che sarebbe un incentivo assolutamente superiore alle punizioni, alle ZTL, a tutte le amenità. Qua il problema non è colpire i proprietari di auto, di furgoni o di moto, il problema è rendere la possibilità di scelta reale con un'alternativa, quindi tutti i ragazzi che sono in età scolare, dargli l'abbonamento che avevo io quando andavo alle medie o al liceo gratuito, sarebbe sicuramente un segnale importante per le famiglie.
1: Il ministro dei trasporti Salvini in un punto stampa al termine del meeting di Rimini dello scorso agosto. Allora, solo una precisazione sollecitata dagli ascoltatori, che io ringrazio moltissimo, sono molto attenti, sono rientrati alla grande all'ascolto di Due di Denari e mi segnalano che Roberta Valla è la sindaca di un comune in provincia di Piacenza, si tratta di Travo, mentre la sindaca di Piacenza è Katia Tarasconi. Mi scuso, parlavamo di questa situazione, di questo milanese che si è trovato a ereditare 23 terreni evidentemente in questo comune di Travo, per il quale appunto poi per questa eredità la sindaca, lui voleva regalare tutti al comune ma ha detto no, quindi ha detto che erano di
2: la sindaca, la dottoressa Valla,
1: è il Piacentino comunque, nella zona del Piacentino, provincia Piacentino.
2: La dottoressa Valla ha detto no grazie e anche noi vorremmo dire no grazie a diversi di questi aumenti, però stavamo sul tema dei libri, che io mi permetto, avendo ormai il capello bianco da un po', è un tema eterno, cioè credo che lo affrontassero i miei genitori quando io andavo a scuola, l'ho affrontato io con la nuova generazione e adesso però Giancarlo, che è un promotore editoriale di libri scolastici, se leggo bene dagli appunti del Centralino, grazie a Giuseppe.
1: Quindi
2: del Centralino,
1: un rappresentante di editoria scolastica, Giancarlo, quello che capisco. Sì.
3: Esatto. Buongiorno, grazie per aver richiamato.
2: Prego.
3: Allora, so che devo essere sintetica, grazie, anche se l'argomento sarebbe oggetto di ampio discussione. Allora, tre cose. Ogni settembre c'è questo annoso dibattito stucchevole sui libri di testo che costano di più. Allora, c'è un tetto di spesa che è quasi 20 anni che non viene aggiornato, come se l'editoria scolastica non avesse gli aumenti che hanno altri generi merceologici, che aumentano di un euro ogni giorno, ma nel senso, vabbè, quello passa in cavalleria.
1: Non è vero, Giancarlo, segnaliamo tutti gli aumenti, però è che arriva tutto insieme a settembre per le famiglie, diciamo, sembra più importante per quello.
3: Ma io non sto parlando della vostra trasmissione ascolto e apprezzo e quant'altro. Allora, quindi qua l'intervento dovrebbe essere del governo, qualunque colore abbia, nessuno è mai intervenuto. La spesa della scuola è qualcosa che, tanto le famiglie si arrangiano, cioè l'usato, andiamo avanti così. Allora, se veramente il governo in carica o chi succederà alle prossime elezioni, non lo so, avesse a cuore la didattica, l'insegnamento, dovrebbe rendere gratuiti, almeno fino alla scuola dell'obbligo, i libri di testo. Non sarebbero cifre fantasiose o impossibili. Sentivo dall'intervento precedente che l'uso, perché i zaini pesano, sì, sono d'accordo, però l'utilizzo del digitale come strumento di didattica, oltre a quello dell'approfondimento, è qualcosa che è stato affrontato in altri paesi più avanzati e c'è un ritorno alla carta, perché ci sono studi, non sono io che lo dico, che apprendere attraverso uno smartphone piuttosto che un tablet non ha la stessa qualità che sfogliare un libro.
1: Certo, magari non per la storia, non per la letteratura, però magari qualche ambito di studio potrebbe essere tranquillamente maggiormente trasferito nel mondo digitale. Come al solito, Giancarlo, per tutte le cose poi l'equilibrio è difficile appunto da raggiungere. Chiediamo a Daniele Grassucci cosa pensa delle osservazioni di questo nostro ascoltatore, che tra l'altro appartiene al comparto. Daniele.
4: Sì, chiaramente sono tutte osservazioni condivisibili. Il vero tema, fidando anche quello che diceva Mauro, il problema è che ci sono dei problemi strutturali che è difficile sistemare, perché mettere mano davvero a questi problemi strutturali vorrebbe dire scontentare qualcuno. Faccio un esempio: bloccare le edizioni, le nuove edizioni e le adozioni vorrebbe dire in qualche modo contrarre il mercato del nuovo e quindi creare un problema al mercato dell'editoria. Abbiamo detto 800 milioni di euro, un comparto industriale molto importante, un patrimonio da tutelare, però chiaramente le famiglie non possono fare da ammortizzatore sociale di un comparto industriale. Questo sicuramente è un primo punto. Il secondo punto, altrettanto importante, è quello chiaramente del insomma anche del fatto che le famiglie devono passare ad un consumo responsabile, nel senso che chiaramente oggi il conto tende a lievitare perché si insegue più o meno giustamente l'ultima moda. Allora in questo caso bisognerebbe aiutare anche a comprendere far comprendere alle famiglie che, diciamo, magari che è un po' di educazione finanziaria, quindi magari come dire, seguire il brand laddove non è necessario, però su prodotti che hanno una durata pluriennale, come ad esempio lo zaino, non seguire il brand ad esempio sul quaderno, sulla penna, che è un bene invece di consumo. E poi chiaramente favorire un po' di libera concorrenza, nel senso, per legge lo sconto sui libri di testo nuovi scolastici è stato fissato al 15%, perché la GDO e i grandi distributori online facevano molto di più, però in questo caso facevano risparmiare anche tanto le famiglie, quindi anche qui non, per preservare un comparto, cioè dal dettaglio, abbiamo danneggiato le famiglie. Insomma, dobbiamo trovare una soluzione, però a pagare non possono essere sempre le famiglie. Questo secondo me è il punto più importante.
2: Guarda Daniele, io vorrei chiosare questo dibattito, piccolo dibattito tra appunto Giancarlo e le tue precisazioni, con Rosa, un'ascoltatrice che ci dice: segnalo che almeno nelle scuole della mia zona i libri rimangono spesso intonsi, mai aperti durante l'anno scolastico. Mia figlia non compra più i libri scolastici se non di seconda mano, e solo quelli di cui è sicura che verranno usati dai professori, altrimenti studia sugli appunti. Metodi, come dire, più artigianali di autodifesa da un problema che, come abbiamo detto, non so, mi pare che sia oramai pluridecennale,
1: esatto,
2: ma che non trova mai un punto di equilibrio per migliorare.
1: Così come il suggerimento che dava Daniele poco fa, lo zaino all'ultima moda, l'astuccio super trendy, ma il punto è che poi con i figli ci dobbiamo discutere noi, io non ne ho, ma ho delle persone molto vicine
2: con
1: che
2: i nipoti ci devi comunque,
1: esatto,
2: discutere tu.
1: E i miei devo dire che sono anche abbastanza responsabile a questo punto di vista. Però ritorniamo gli ultimi due minuti al supermercato con Luigi Gabriele, pronto alla sua indagine sul campo. Che cosa farai oggi, quali tipo di generi alimentari metterai sotto osservazione, Luigi? Poi magari ti richiamiamo nei prossimi giorni per farci raccontare cosa hai scoperto.
5: Intanto oggi ci concentriamo su frutta e verdura, questo perché il clima così caldo delle ultime settimane, se direi degli ultimi tre mesi, cerchiamo di capire se ha messo realmente alla prova la produzione nazionale ed ha spostato verso più temperate produzioni estere oppure di altra forma, e quanto questo ha inciso eventualmente effettivamente sul prezzo al chilo finale. E poi anche pesce e carne, vogliamo capire realmente se sono oggetto di rincari o se stanno seguendo un andamento ordinario o straordinario, come sembrerebbe che sta accadendo. Questo perché poi alla fine frutta, verdura, pesce e carne fanno il carrello di base dei consumatori.
1: Tra l'altro sarà il caso di fare una puntata specifica sulle bollette, su che cosa ci aspetta dati gli aumenti generalizzati, appunto i prezzi dell'energia, e soprattutto che bollette stanno arrivando a casa degli italiani, perché sono certa che in tanti purtroppo non avranno potuto rinunciare al condizionatore acceso giorno e notte. Stanno arrivando dei salassi che non avremmo mai voluto vedere, soprattutto perché d'estate, insomma, ci vogliamo godere il mare, ma stare in casa era impraticabile in molte circostanze, per cui dagli sotto col condizionatore. Vi è arrivata la bolletta? Raccominciatelo già a raccontare, così poi domani lo raccontiamo a tutti gli altri.
2: Potete anche scriverci, a duedinari@radio24.it, e noi ringraziamo i nostri ospiti: Daniele Grassucci, direttore di scuola.net, scuola è scritto con la K, come sapete benissimo. Grazie Daniele.
1: Pronti a pubblicare peraltro l'intervista al ministro Valditara, che prossimamente, nelle prossime ore, sarà sul sito di scuola.net e sui loro canali.
2: Grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit. Grazie Luigi.
5: Ciao a tutti.
1: A presto.
2: Noi torniamo domani.
1: Torniamo domani e continuiamo più o meno su questo filone, perché parleremo del costo dei figli che vanno a studiare fuori sede, quindi l'università, la casa e tutto quello che costa anche questo impegno per le famiglie. A domani.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Cancelliere tedesco Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, ma nessun passo indietro. La Russia esulta per i risultati dell'AfD, progressi sostanziali nei negoziati sull'Ucraina, dicono gli inviati di Trump. La strage di Capodanno a Crans-Montana, il comune conosceva il pericolo, lo rivela una email. Calcio, la Lazio supera l'Udinese 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A. Stasera torna la Champions League. In primo piano le notizie dall'estero. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt per il cancelliere Friedrich Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione.
2: Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so.
1: Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che, essendo uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, cioè quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. Intanto l'economia tedesca appare in frenata e tra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
3: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Con il risultato nella Sassonia-Anhalt, a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa. A dichiararlo è stata l'alta rappresentante per la politica estera europea, Callas.
4: Mosca esulta per il trionfo di AfD in Sassonia, intanto chiude il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn. Tensione anche con la Norvegia, il cui rafforzamento militare al confine con la Russia viene considerato una minaccia da Mosca, che promette contromisure. Nuovi attacchi reciproci con vittime, la diplomazia cerca di farsi strada attraverso i recenti colloqui con Putin e poi con Zelensky, tenuti dagli inviati di Trump, Kushner e Witkoff. Ci sono stati progressi sostanziali, afferma quest'ultimo, dopo aver incontrato a Kiev anche rappresentanti europei, ai quali ha parlato di una nuova disponibilità ai negoziati della Russia a partire dal 20 settembre, dopo le elezioni della Duma. Nel frattempo la diplomazia rimane appesa a Trump, il quale si apprende e sentirà presto Putin e quindi Zelensky. Lo stesso Cremlino non esclude una possibile telefonata tra i due e intanto affida le sorti della guerra di nuovo alle armi. Secondo Kiev, solo nelle ultime 24 ore gli attacchi russi hanno ucciso almeno 3 persone e ne hanno ferite una quarantina in diverse zone dell'Ucraina, raggiunta nella notte da quasi 100 droni. Anche la Russia denuncia 5 morti e 15 feriti nelle ultime ore per attacchi ucraini. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La Groenlandia può contare sull'Unione Europea, così la presidente della Commissione von der Leyen, che ha incontrato la premier danese Frederiksen a Nuuk, annunciando un nuovo pacchetto di partenariato da 200 milioni per il 2026-2027, pari a 7-8% del PIL groenlandese in 2 anni. A Roma invece l'incontro della premier Meloni con l'omologo belga De Veva. Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione.

0: se tutti fanno la loro parte nella lotta ai trafficanti. Così Meloni, tornando sul tema migranti e sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna dopo le migliaia di arrivi a Ceuta dal Marocco a fine luglio. Emma Bonino è stata portata in via precauzionale nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma, dove sta trascorrendo la notte. La storica leader radicale è arrivata al pronto soccorso dell'ospedale intorno alle 18 per una crisi respiratoria, è vigile e lucida, così ha riferito il medico curante. La cronaca: Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada A1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma di Lorenza, di cui è in corso l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. E la tragedia di Crans-Montana: nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno, in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Indagata anche una ex dirigente del comune. Sentiamo.
1: Un'email mai resa pubblica finora e che potrebbe rappresentare un elemento decisivo nell'inchiesta sull'incendio di Crans-Montana è quella inviata da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, nella quale la donna avrebbe avvisato che bisognava prestare attenzione alla schiuma utilizzata per l'isolamento acustico del locale Constellation, poiché avrebbe potuto provocare un rogo. La donna, che nell'interrogatorio del 28 agosto si è avvalsa della facoltà di non rispondere, è la 17ª indagata nell'inchiesta, ma della pericolosità della spugna di cui era ricoperto il soffitto della discoteca andata a fuoco il 1 gennaio era consapevole anche la stessa proprietaria Jessica Moretti. In un messaggio inviato nel dicembre del 2019 aveva infatti invitato i dipendenti a fare attenzione sull'utilizzo delle candele pirotecniche che avrebbero potuto incendiare il rivestimento. Leggere una notizia del genere lascia senza parole, hanno commentato i familiari delle vittime, parlando di comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità, e chiedono a maggior ragione di fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore.
0: Gli spettacoli a Venezia, e presto in sala un delicato film italiano nella sezione Orizzonti, I figli della scimmia di Tommaso Landucci.
2: Dario è padre di un bambino disabile al quale dedica tanta cura e attenzione, e ha un delizioso nipote adolescente.
3: Metti in moto, bel colpo secco, perfetto, lascia, vai, bravo.
4: Adesso tornano, Harry.
2: Col tempo, Dario si affeziona sempre di più al nipote, quasi trovando il figlio che avrebbe voluto avere, e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere. Un gioco di proiezioni e desideri inespressi che finirà per incrinare l'equilibrio interiore dell'uomo, che avverte un crescente senso di colpa e travolgerà l'intera famiglia. È la storia dolce, amara, senza cliché, di I figli della scimmia di Tommaso Landucci. Protagonista e produttore è Riccardo Scamarcio.
5: Un'affinità di intenti umana, questo sguardo indulgente, tenero, dolcissimo nei confronti non dei figli, ma dei genitori, è una cosa piuttosto rara, no? Una cosa sulla quale credo tutti quanti noi, anche chi non è genitore, penso, però gli adulti, no, possano, secondo me, leggere e commuoversi, forse, probabilmente.
2: I figli della scimmia sarà in sala dal 17 settembre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
0: Infine il calcio, con i posticipi di Serie A e l'attesa per l'avvio della Champions League, con i campioni d'Italia dell'Inter impegnati stasera con il Real Madrid. Sentiamo.
6: La Lazio si affianca a Inter e Roma in testa alla classifica, punteggio pieno. 3 vittorie nelle prime 3 giornate, partenza a razzo per la squadra di Gattuso, che a Udine è passata con merito e di rimonta, trascinata dai nuovi arrivi del mercato. È finita 2-1, si è deciso tutto nella ripresa. Dopo 4 minuti il vantaggio di Karlström per i friulani, poi un monologo laziale premiato dal pareggio di Frattesi alla mezz'ora e dal colpo di testa di Gudmundsson al 43esimo. Lazio che sabato ospiterà il Milan all'Olimpico. Nell'altro match del lunedì, che ha chiuso il terzo turno di campionato, vittoria 1-0 del Cagliari su Lecce, reti di Daniel Maldini alla mezz'ora del primo tempo. Sardi a quota 6 punti in classifica. L'altra notizia di giornata è la scelta della Fiorentina. Paolo Vanoli torna sulla panchina viola dopo l'esonero a sorpresa di Fabio Grosso. Vanoli era stato il tecnico della salvezza a maggio, poi non confermato. E per chiudere la Champions League, che comincia oggi con le prime partite della prima giornata, riflettori accesi sul Bernabeu di Madrid. Alle 21 l'Inter sfida il Real di José Mourinho. Kivu senza Di Marco, rimasto precauzionalmente a Milano. Giovanni Capuano, Radio 24.

0: Sulle 24 ore.
1: Era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Filippo Aureggi per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Misi il braccio sotto un masso enorme, toccai un piccolo sasso che spostò tutto. Il masso fracassò il mio braccio e mi bloccò nell'acqua gelida del torrente Parma.
4: Un giorno, diversi anni fa, questo signore ha raccontato per radio questa storia. Io sono veramente sobbalzata perché mi è sempre rimasta dentro questa disavventura.
3: Storie di salvati e salvatori in una puntata che si intitola Tutti noi facciamo aiuto di secondo nome.
2: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Durante l'estate, una sera, mi sono ritrovato, verso la fine di luglio, a raccontare delle storie su un palco che non era propriamente il mio, dove non intendo mio di proprietà, ma nel senso che era un palco dedicato a un'altra cosa. Mi trovavo all'interno di un festival che si chiama Dromos, in Sardegna, in un'area archeologica bellissima, appartenuta, insomma, creata dai Fenici, per capirci, e su quel palco, di lì a poco, sarebbe salita Carmen Consoli a cantare le sue canzoni. E a me avevano chiesto di aprire un concerto, cosa mai fatta nella mia vita, ma nemmeno mai vista l'apertura di un concerto con qualcuno che non sia un cantante o musicista, raccontando delle storie legate a dei segreti. Evidentemente gli organizzatori del festival ascoltano questo programma, conoscono il lavoro che facciamo qui a Matteo Caccia Racconta. E quindi io sono salito, ho raccontato un po' di storie, sapendo che ero un po' ospite su quel palco, nel senso che le 1300 persone che si trovavano a Cabras quella sera aspettavano Carmen Consoli. Però ho cercato delle storie interessanti in modo che facessero il loro lavoro, cioè intrattenessero e dicessero qualcosa di più. E a un certo punto ho raccontato una delle storie che sono un po', per me, sono il cardine su cui hanno girato moltissime delle storie che ho raccontato. Una delle storie di Massimo Nerriotti. Era la storia che si chiama Scagnolari, che raccontai molto tempo fa, che era giusta per chiudere quell'appuntamento. Sono sceso dal palco, ho salutato Carmen Consoli che saliva e il pubblico l'ha calorosamente accolta, mi sono seguito il concerto, poi sono tornato a casa. Qualche settimana dopo ho ricevuto un messaggio da una persona che conosco, che era un'amica di Massimo Nerriotti, che mi ha raccontato questa storia nella storia, e che quella sera tra il pubblico c'era una persona che non sapeva chi fossi, non ascolta i miei programmi e semplicemente si è ascoltata le storie, ma che era un amico intimo di Massimo Nerriotti. E quindi lui, che era lì per vedersi un concerto di Carmen Consoli, a un certo punto ha sentito un suo amico molto caro che è scomparso qualche anno più, citato e raccontato su un palco, e questa cosa mi ha raccontato questa persona, lo ha fatto molto emozionare ed è stata una sorta di cortocircuito tra le storie. Vi racconto questo episodio perché le storie fanno cortocircuito, lo fanno molto spesso, e quando, come nel nostro caso, le racconti da moltissimi anni, perché vi ricordo che chiedo ad Anita, questa è la ottava stagione di fila, siamo partiti con un programma che raccontava i vizi capitali, abbiamo attraversato il Covid, le storie di rinascita, e adesso siamo qui a raccontare quelle che definiamo le storie che non sai, cioè le storie che magari abbiamo tenuto per noi, oppure poche persone sanno, oppure semplicemente abbiamo deciso di raccontare pubblicamente attraverso la mia voce questo programma. Ecco, queste storie inevitabilmente a un certo punto fanno cortocircuito, ed è proprio il caso di questa puntata. È la puntata con cui apriamo questa nuova stagione, che contiene due storie. Una è una storia, e facciamo un piccolo lo strappo alla regola, che io raccontai moltissimi anni fa all'interno di un programma che si chiamava Voi siete qui, ed è la storia di Massimo, ed è la storia di un'emergenza che accade a Massimo mentre si trova a fare un'attività che è pescare con le mani in un torrente sopra Parma, e l'altra è la storia di Elisabetta. Queste due storie si incrociano. Quando io ho letto la storia di Elisabetta quest'estate, mi sono molto emozionato perché ricordavo la storia di Massimo. Mi ricordavo bene il racconto di quest'uomo, che adesso vi farò, ovviamente, quindi non ve lo spoiler, non ve lo anticipo, ed è la sua stessa emozione quando lei ha sentito quella storia raccontata. Capirete tutto, come sempre, grazie alle storie. Prima la storia di Massimo, poi la storia di Elisabetta. È la prima puntata della nuova stagione, si intitola Tutti noi facciamo aiuto di secondo nome. Benvenuti.

2007, il 3 settembre. Primo giorno di vacanza sull'Appennino tosco-emiliano in provincia di Parma, dove i miei genitori hanno una specie di agriturismo senza avere mai iniziato alcun tipo di attività commerciale. La giornata era splendida e io, come al solito con i miei due bambini, mi accingevo ad andare a pescare al fiume. La mia casa si trova su un cucuzzolo a 750 metri di altitudine e il fiume scorre di sotto nella valle. Mamma a casa a leggere in giardino e io, Chicco e Ga sulla moto da trial per un chilometro. Giù dalla montagna, uno davanti, quello di 2 anni e mezzo, e dietro quello di 6 e mezzo. Cosa c'è di particolare nel pescare in un fiume? Niente, se non fosse che dalle mie parti, e da quando avevo 7 anni, gli anziani mi hanno insegnato a pescare con le mani. Sì, con le mani. Braccio in grotta, cerchi il pesce, chiudi la fuga e lo prendi per le branchie. Sì, lo so, non è molto legale. Ma cosa c'è di più difficile di prendere un pesce viscido tra le mani? Anni e anni, trote fario anche di 1,5 kg. Ma il 3 settembre di quell'anno avrebbe segnato la mia vita. Bimbi, ancora l'ultimo sasso e poi andiamo a casa dalla mamma. Loro si divertivano a lanciare i sassolini nell'acqua. Io misi il braccio sotto un masso enorme. Toccai un piccolo sassolino sotto che si spostò e il masso franò, fracassando il mio braccio e tra urli di dolore mi bloccò, immerso fino al collo, nell'acqua gelida del torrente Parma. Il piccolo sentiva me urlare e si bloccò a 2 metri di distanza. Il più grandicello mi continuava a dire che stavo scherzando. Se fossi svenuto sarei morto affogato. Se fosse passato troppo tempo sarebbe subentrata l'ipotermia. 6 anni. Disse a mio figlio: amore, devi andare sulla strada a cercare qualcuno, altrimenti papà muore nel fiume. Oggi devi diventare grande. 600 metri in mezzo al bosco, scalzo, piangente, riesce ad arrivare sulla strada. Dopo 5 macchine indifferenti si ferma una persona, viene sul greto del fiume. Si sente in un film drammatico. Chiama i soccorsi, intanto è passata 1 ora. Arriva l'elisoccorso, 2 ambulanze, i vigili del fuoco e infine, tra lo sgomento di tutti, l'elicottero dei pompieri di Bologna con l'attrezzatura per sollevare 7 quintali di macigno. Mi estraggono, mi elitrasportano a Parma all'ospedale maggiore. Mi promettono che faranno di tutto per salvarmi il braccio. 3 giorni di rianimazione, scongiurata l'ipotermia, braccio paralizzato e 2 angeli del mio sangue che mi hanno salvato la vita. Chicco ha fatto l'impresa, Gabi invece ha pianto e mi ha mantenuto vigile e la mia pelle è stata dura, tanto dura, quasi 2 ore. Il braccio era diventato grosso come una gamba. Nei mesi successivi elettrostimolazioni e a casa una grande forza di volontà. E dopo 2 mesi un piccolo movimento del mignolo mi diceva che il braccio l'avrei recuperato non completamente, ma abbastanza per fare i miei lavori.

Loro sono Warpaint, che cantano Undertow, ed ora, dopo la storia di Massimo, che forse i più affezionati di voi, quelli che ricordano ancora i miei programmi di molti anni fa, da Vendo Tutto a Io Sono Qui, forse, vi dicevo, qualcuno la ricorda. Ecco, abbiamo fatto questo piccolo strappo alla regola, quello di aprire questa nuova stagione di Matteo Caccia Racconta con una storia molto vecchia.

0: di un ascoltatore per una ragione ben precisa, e la ragione è la prossima storia, la storia di Elisabetta, che è arrivata con questa mail di accompagnamento, chiamiamola così. Caro Matteo, mi chiamo Elisabetta, sono una 68enne. Da molti anni ascolto i tuoi programmi radiofonici, solitamente in podcast, quando faccio spesso lunghi giri in bicicletta tra le belle colline del Parmense che circondano il paese in cui abito, Langhirano. Ho molte volte desiderato anch'io scriverti una delle mie storie, ma la vita è piuttosto usuale e non densa di episodi particolarmente interessanti. E poi ho pochissima memoria e quei pochi li ho dimenticati. Certamente, però, non ho dimenticato quello che mi accingo a raccontarti, accaduto molti anni fa e che in un certo senso ti coinvolge. Nella storia capirai il perché. È anche un modo, per me, per chiudere un cerchio. E questa è la storia che ci ha mandato Elisabetta. Nel settembre del 2007 sono di turno al centralino di assistenza pubblica Langhirano, dove tuttora faccio volontariato da ormai diversi decenni. Arriva una chiamata assai strana. Un uomo dice di aver incontrato in strada, in una strada di alta collina, piuttosto poco frequentata, un bambino, che gli dice che suo papà è rimasto intrappolato nel torrente adiacente con un braccio sotto un masso e non riesce ad uscire da quella situazione. Ora potrai immaginare lo stupore e l'incredulità di tutti noi. Comunque parte un'ambulanza con due volontari, Davide e Giacomo, per raggiungere una località a una ventina di chilometri di distanza dalla nostra sede. Accompagnati dal bambino, scendono dalla strada principale al greto del torrente Parma e si rendono conto che un uomo è davvero disteso nell'acqua in un piccolo fondone, con un braccio completamente trattenuto dal peso di un grosso masso e un bimbo ancora più piccolo vicino a lui. Vedendosi impossibilitati a risolvere la situazione, chiamano i vigili del fuoco che a loro volta, con i normali presidi a disposizione, non riescono ad ottenere alcun risultato e così chiamano il loro elicottero che, dotato di un verricello speciale, riesce finalmente a sollevare il masso e liberare il braccio dell'uomo.
1: Questa storia non solo me la ricordo ancora oggi, ma mi emoziona ancora oggi perché il pensiero di questo padre che per salvare la sua vita ha messo in pericolo quella di suo figlio, oltre al dolore, alla paura di addormentarsi, quindi di annegare, perché sarebbe annegato se si fosse. Però per me questa cosa di mandare il suo bambino di 6 anni in strada a cercare aiuto per lui, quindi davvero di mettere a repentaglio la vita del suo bambino per salvare la sua stessa vita, a me questa cosa ancora adesso mi fa emozionare, ecco, mi...
0: Ti lascio immaginare le condizioni di questa persona, un braccio quasi maciullato, il dolore e forse ancora più grave, l'essere costretto a mandare un bimbo piccolo da solo in strada per cercare aiuto. È inutile che racconti che il cellulare non aveva alcuna rete. Per molti anni ho pensato a questo singolare episodio finché un giorno, in auto, ascolto la tua trasmissione che all'epoca si intitolava Voi siete qui e a chi sento raccontare una storia, proprio al malcapitato che soccorremmo almeno una decina d'anni prima. Io non riuscirò mai a descriverti la mia emozione nel sentire dalla sua voce il racconto di quelle ore strazianti e nel sapere che il bimbo mandato in strada era il figlioletto più grandicello e aveva solo 6 anni, mentre il bimbo tenuto con sé ne aveva 4 e l'ha aiutato a rimanere vigile nei momenti in cui si sentiva scivolare in uno stato soporoso ben pericoloso in quella condizione. Ho anche saputo che dopo molti mesi di riabilitazione ha salvato il braccio pur se non recuperando totalmente. Questa storia non solo me la ricordo, ma mi emoziona ancora oggi. Ha dovuto mandare il suo bambino per strada a cercare aiuto per lui.

0: Si intitola Black River Killer, questo brano che Luca Micheli ha scelto per evidentemente chiosare la storia che ci ha mandato Elisabetta. Come vi dicevo, questo è stato un po' uno strappo alla regola, perché quando non raccontiamo delle storie che ci ha mandato un ascoltatore, soprattutto anni fa in un altro programma che si chiamava All'epoca voi siete qui, ma che faceva più o meno lo stesso lavoro di quello che fa questo, non l'abbiamo mai fatto. Però quando io ho letto la storia di Elisabetta, mi ricordo proprio quel momento, mi sono emozionato tantissimo. Ho detto: ma che storia incredibile, una persona. Capita delle volte che delle persone si ritrovino in un contesto di una storia raccontata da qualcun altro, no? Magari un'estate in cui è successa una cosa, magari un luogo in cui è successa una cosa, ma il fatto che Elisabetta fosse in qualche modo coprotagonista di questa storia, perché lei è al centralino e prende la telefonata di soccorso del signore che il figlio di Massimo è riuscito a fermare, insomma, mi sembrava veramente incredibile. Quindi abbiamo deciso di comporre questa puntata in questo modo. Basta parlare, perché Elisabetta è con noi. Ciao Elisabetta, buongiorno.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
0: Come stai?
1: Io tutto bene, è un gran piacere parlarti, perché sentirti ti sento quasi quotidianamente, ma parlarti oggi.
0: Bene, ne sono molto felice. Elisabetta, in cosa consiste? Tu la fai ancora la volontaria per quale associazione?
1: Allora, noi siamo, sì, faccio ancora la volontaria, è la Croce Verde di Langhirano, che è un'assistenza pubblica.
0: Ah, ok. E la fai ancora? Quindi stai ancora al centralino?
1: No, adesso ho fatto un altro percorso e ho iniziato a guidare le ambulanze.
0: E quante ore si stava al centralino? Cioè, quante telefonate si prendevano?
1: Allora, le ore, il turno pomeridiano, quello che coprivo io, va tuttora dalle 13 alle 21. E le giornate a volte arrivavano due telefonate, a volte 20.
0: Ah, e tu ti ricordi proprio quella telefonata?
1: Mi ricordo più che la telefonata in sé, lo sgomento, l'incredulità che ne è conseguita, perché era una situazione paradossale, assurda. Una persona, un signore che chiama dicendo che un bambino piccolo, 6 anni, l'ha fermato per strada dicendogli che il suo papà era in difficoltà. Renditi conto dell'incredulità che ci ha preso, ecco.
0: Elisabetta, in un caso come questo, voi poi come avete notizie di quello che succede dopo? Cioè, siete in contatto con l'ospedale? Immagino non avrete mai incontrato il protagonista di questa storia, Massimo.
1: No, io l'ho incontrato grazie a te, nel senso che, come ti ho scritto anche nel racconto, un giorno in macchina, dopo diversi anni che non ti so quantificare, nel programma Voi siete qui, ho sentito il racconto di questa
0: Massimo.
1: Persona. Sono Sì, come potrai immaginare, sono sobbalzata, letteralmente. Ho subito chiamato Davide, agitatissima: accendi Radio 24, ascolta. E tramite voi, tramite te, sono riuscita a seguire poi la sua vicissitudine
0: negli anni successivi. Guarda Elisabetta, visto che tu ci hai raccontato questa storia, e devo dire anche in me un po', non quanto te, però un po' è sobbalzato il cuore nel contatto tra storie che girano intorno e poi si ritrovano. Noi, oltre a raccontare la storia di Massimo, abbiamo deciso di chiamarlo, in modo che così lo risentivamo noi e magari lo senti anche tu. Pronto? Ciao Massimo, buongiorno.
2: Ciao Matteo, ciao Elisabetta.
1: Guarda, questa è una sorpresa meravigliosa. Avrei voluto chiedervelo, perché però mi sembrava troppo, e tu non sai il piacere che mi fa questa cosa, davvero.
0: Ne siamo felici, perché non siamo abituati noi di fare delle robe un po' come in stile Raffaella Carrà, però ci fa piacere innanzitutto risentire Massimo. Come stai Massimo? Come sta il braccio? E poi adesso noi siamo tutti curiosi di sapere quanti anni ha tuo figlio adesso.
2: Allora, intanto personalmente vi dico che è abbastanza difficile riuscire a non essere emozionato dopo questa cosa. È stata una cosa incredibile che mi avete richiamato, perché è una persona che è stato un tassello importantissimo della mia storia. Mancava questo pezzo, insomma.
0: L'abbiamo rimesso insieme, in qualche modo siamo riusciti a rimetterlo insieme. Siamo felici che stiate sentendo le reciproche voci. Il braccio come va, Massimo?
2: Il braccio va benissimo, non ha nessun problema tecnicamente, manca un pezzettino del muscolo, e quindi però visivamente non si nota più di tanto, e diciamo che ha difficoltà nel momento in cui lo tiene.

0: e i tuoi bambini sono stati intrattenuti, diciamo, in ambulanza da loro, quindi porterò i tuoi ringraziamenti anche a loro.
1: Ringraziali veramente tanto. Io alcuni pezzi chiaramente li ho persi di quel giorno, però tantissime cose ce le ho ancora nella testa, e il discorso dei bambini, ho visto che erano stati portati via, quello mi sono accorto, poi dopo so che la mamma è scesa e quindi li ha recuperati, e dopo loro sicuramente dopo stavano molto bene, ecco.
2: Massimo, Elisabetta, grazie per le storie che ci avete mandato e sono felice di aver creato questo cortocircuito.
1: Grazie mille a voi.
0: Felicissima.
1: Tutti.
0: Felicissima. Grazie mille a tutti.
2: Ciao Massimo, ciao Elisabetta.
1: Ciao, ciao Massimo.
0: Ciao, ciao.

0: Settembre, l'estate finisce, l'autunno si avvicina e 24 Mattino torna nel suo formato tradizionale. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con i fatti, le analisi, le interviste, la rassegna stampa.
1: Il fruscio dei giornali di Spezia è come la schiuma che rimane sul baffo dopo il primo sorso di birra.
0: E l'irrinunciabile appuntamento quotidiano con Paolo Mieli.
2: Dai! E alle 8:15 inizia il Mieli Time.
0: Naturalmente qui, su Radio 24.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
4: Matteo Caccia racconta.
5: In questa prima puntata di questa nuova stagione di Matteo Caccia racconta, è una puntata dedicata all'aiutare, all'essere aiutati. Ora vi raccontiamo la storia, dopo questo incontro molto emozionante tra i due protagonisti delle due storie. È stata un po' una di quelle cose da TV della sorpresa o TV dell'emozione, però non siamo riusciti a frenarci. Quando abbiamo letto la storia di Elisabetta abbiamo detto dobbiamo recuperare assolutamente Massimo, la sua storia. Insomma, siamo felici di averlo fatto. Vi dicevo, continuiamo a raccontare, come sempre facciamo, è la storia di una donna che a un certo punto della sua vita decide di chiedere aiuto a persone che non conosce. E la risposta è sorprendente. È la storia di Laura.

Person. Alcuni anni fa, io e mio marito andammo a trovare dei vecchi amici che si stavano preparando a traslocare. Quando stavamo andando via, dicemmo loro di farci sapere se avevano bisogno di aiuto. Qualche settimana dopo, però, restammo sorpresi quando ci chiamarono e ci chiesero davvero se fossimo disposti ad aiutarli il giorno del trasloco. Non ci aveva dato fastidio, anzi, ma non ci aspettavamo che la nostra vaga offerta di aiuto sarebbe stata ascoltata. Avevamo sempre pensato che "fammi sapere se ti serve qualcosa" fosse solo una di quelle cose che si dice per dire, no? Alcuni anni dopo, nel 2016, passai dall'essere una madre incinta con un bambino piccolo all'essere una paziente oncologica da un giorno all'altro. Feci cose che col senno di poi sembrano impensabili, come sottopormi a un intervento chirurgico mentre ero incinta e iniziare la chemioterapia quando mia figlia aveva una settimana di vita ed era ancora in terapia intensiva in un ospedale a 100 km da casa. Mio marito, mio figlio e io ci eravamo trasferiti da Londra a Leicester qualche settimana prima e non conoscevamo molte persone della nostra nuova città. Gli amici erano lontani e tutti muniti di giovani famiglie proprie a cui badare. Ognuno mandò fiori, cioccolatini, libri e tutto questo aiutò sicuramente. Ma ciò che ci mancava era un supporto più sul campo. Tenemmo duro finché potemmo e alla fine, stranamente, non fu né l'intervento né la chemioterapia a spezzarci. Il crollo avvenne circa 18 mesi dopo, quando mio marito era in ospedale a causa della sua malattia di Crohn. Io mi stavo prendendo cura da sola dei nostri due bambini, ancora molto piccoli, e mia figlia cadde dalle scale, ruzzolando dalla cima fino all'ultimo scalino. Non si fece male, restò incredibilmente illesa, ma io iniziai a piangere, tanto che non riuscivo a fermarmi. Mi fu chiaro in quel momento che avevo bisogno di aiuto. Perché chiedere aiuto è così difficile? Abbiamo paura di mostrare debolezza preferendo mantenere l'immagine di famiglia perfetta che trasmettono di solito i social media? O è perché non sentiamo di meritarlo, pensando che anche gli altri siano occupati e sopraffatti dalle cose? In fondo, perché dovrebbero mettere tutto da parte per darci una mano? Il modo in cui viviamo ora, spesso lontani dalla nostra famiglia allargata, con entrambi i genitori che ancora lavorano mentre cerchiamo di destreggiarci tra una miriade di soluzioni per la cura dei figli, sperando contro ogni logica che i nostri bambini non si ammalino il giorno della nostra grande scadenza o riunione o presentazione, dovrebbe darci più di un'occasione di chiedere oppure offrire aiuto. Eppure, chiacchieriamo davanti al cancello della scuola o all'uscita dell'asilo, senza mai fare davvero nulla.

Io avevo raccontato la mia esperienza con il cancro al seno in un blog e con il tempo intorno ai miei post si era costruita una community di amici e di conoscenti locali. E così il giorno della caduta di mia figlia mi arresi e pubblicai una richiesta d'aiuto proprio sul mio blog. Le risposte arrivarono immediate e scoprii così che le persone spesso vogliono aiutare, solo non sono sicure di come o cosa offrire. Ma se ti fai avanti, loro ti vengono incontro. Nel giro di un paio di giorni avevo un nuovo gruppo WhatsApp con circa 20 persone a cui rivolgermi nei momenti difficili. E lo feci. Una volta, quando ero bloccato in ospedale e pensavo che potesse servire qualcuno per andare a prendere mia figlia all'asilo,

un'altra volta solo per chiedere un consiglio su una piccola ferita, o quando avevo bisogno di un passaggio per un appuntamento. Onestamente scoprì anche che spesso basta sapere che in caso di necessità c'è qualcuno su cui contare, per stare un po' meglio. 2 mesi fa ho affrontato l'operazione più grande fino ad oggi, una ricostruzione del seno realizzata usando tessuto del mio addome. Sono stata sotto anestesia per 11 ore e mi era stato detto di aspettarmi una convalescenza molto lunga. Allora ho chiesto aiuto alla mia rete. Mi sono fatti avanti offrendo pomeriggi di gioco per i miei figli, passaggi, pasti. Un'amica che non ha figli ha detto che non si sentiva in grado di offrire assistenza ai bambini, ma desiderava davvero cucinarci qualcosa ogni tanto. La ringraziai pensando che prima o poi avrebbe portato uno sformato di carne e invece per le prime 6 settimane dopo l'intervento ci fece consegnare quasi ogni sera un pasto cucinato in casa. E questo significò che mio marito, che cercava di gestire il lavoro e i bambini, aveva una cosa in meno a cui pensare. Viviamo tutti vite impegnate, difficili, complicate. Ho amici che lavorano fino a tarda notte perché è l'unico modo per far quadrare tutto. Ho amici che sono genitori single con tutto il peso di quella responsabilità che grava solo su di loro. Ho amici che fanno cogenitorialità dopo una separazione, che gestiscono il proprio dolore e la propria rabbia per fare ciò che è meglio per i figli. Nulla di tutto questo è facile. Ora sono io che cerco modi per aiutare gli altri. Conosco la difficoltà di chiedere. Quindi provo ad anticipare i bisogni degli altri e a offrire quando posso. Spero che una delle cose che il cancro mi abbia insegnato sia stata la capacità di essere un'amica migliore, perché per quanto possa sembrare banale, a volte un pochino di aiuto fa fare davvero molta strada. E a volte ci facciamo in quattro per far funzionare qualcosa quando l'intervento di un amico potrebbe alleggerire il carico senza grande impegno per lui. Vi esorto a provarci. Fatelo per qualcuno. Fatelo oggi.

0: prima puntata di questa nuova stagione di Matteo Caccia Racconta e prima puntata anche per la nostra storia seriale. Non potrebbe essere stato così, perché sarebbe stato bizzarro chiudere a metà con una storia seriale e riaprire a metà. Quindi tutto nuovo, ripartiamo con un podcast che in realtà è un video podcast di 24 ore podcast, quindi è una cosa nostra che facciamo in casa, una coproduzione Radio 24 su 24 ore. Gli autori e i conduttori sono due voci, due volti, ma anche due nomi noti per chi bazzica questi luoghi, ascolta la nostra radio, sono Simone Spezia e Daniele Bellasio. Il video podcast si chiama Marco, e Marco non è un Marco qualunque, perché il sottotitolo è Marco sai chi era Pannella. È stato pubblicato nel maggio dello scorso di quest'anno, diciamo la scorsa stagione per noi, ma un po' per tutti ormai gli anni si misurano fino a giugno, luglio e poi a ripartire da settembre, quindi è uscito a maggio del 2026. Perché il 19 maggio del 2026 ricorrevano 10 anni dalla morte di Giacinto Pannella, e già questo magari qualcuno non lo sa, detto Marco, come era scritto poi sulle schede elettorali, e chi è la metà, insomma, se lo ricorda abbastanza bene. Di Pannella si ricorda spesso la fisicità, il portamento, lo sguardo, l'uso del corpo, la sua voce, che sono sempre stati uno strumento di lotta politica per lui, no? Ce lo ricordiamo per i scioperi della fame, per i scioperi della sete, perché si incatenava, si imbavagliava, usava il corpo tantissimo. Marco Pannella era protagonista delle sue campagne. Daniele Bellasio e Simone Spezia hanno scelto in questo video podcast di partire da questo corpo, da questo fisico, per raccontare Pannella, e gli episodi del video podcast si intitolano infatti Occhi, Corpo, Cuore e Testa. Oggi partiamo dagli occhi. A raccontarceli c'è la voce di Sergio Rovasio, che è stato uno storico esponente radicale, nonché a lungo segretario personale di Marco Pannella.
1: Che occhi aveva Marco Pannella?
2: Ecco, bella domanda. Intanto aveva una profondità straordinaria, sapeva usarli benissimo, guardando le telecamere quando quelle poche volte che riusciva ad andare in televisione, soprattutto nella televisione pubblica. Li usava con molta attenzione, e soprattutto il ricordo più forte che io ho di questi decenni passati vicino a Marco era il fatto che se gli dovevi parlare, gli dovevi dire delle cose, lo dovevi guardare negli occhi. Per lui era fondamentale, se non lo guardavi negli occhi qualcosa non andava bene, e credo che questo dipendesse proprio anche da una profondità che andava al di là degli occhi, cioè evidentemente era qualche cosa che per lui era più interpretabile, comprensibile, se lo guardavi negli occhi, come sto facendo io adesso con te.
1: Che sguardo aveva, abbiamo detto degli occhi, ma che sguardo aveva, soprattutto che sguardo aveva, abbiamo detto che andremo un po' all'indietro cronologicamente, no? Che sguardo aveva in quegli ultimi giorni, in quel 2016, nel quale questa processione di esseri umani, di politici, di militanti, va a...
3: Di star.
1: Che sguardo aveva in quegli ultimi giorni?
2: Io quando gli ultimi mesi di vita di Marco non ero già più a Roma, ero già tornato a Torino, ma mi chiamarono le persone che erano più vicine a lui, che lo stavano seguendo, perché cominciava ad avere delle difficoltà fisiche e anche un po' comportamentali, e mi chiesero di andare a Roma perché si era capito che mancava poco alla fine. E su questo sono stati tutti molto pragmatici, molto chiari, il medico Claudio Santini che lo seguiva, Matteo e Laura che lo hanno accompagnato negli ultimi giorni di vita. Quando andai, credo un mese prima che morisse, quando andai alla panetteria,
3: la panetteria che era la via di Roma dove lui aveva questa mansarda mitica.
2: Sì, conosciuta tra i radicali come la casa di Marco, la panetteria, perché era in via della panetteria, che era la stradina che andava al Quirinale, dove c'era il panifici, c'erano i panifici, il panificio del Quirinale, quindi storicamente si chiama via della panetteria. Quindi quando arrivato alla panetteria, ovviamente fu una giornata di grande emozione, con dettagli molto particolari e che umanamente anche molto difficile da spiegare, però vedere Marco in quelle condizioni francamente è stata forse una delle cose più difficili dei 30-40 anni passati vicino a lui. Finita

0: la giornata alla panetteria. Lo sguardo di Marco era diverso dal suo solito sguardo, dalla sua solita profondità, anche di leggere e di interpretare il mondo che gli era intorno, perché aveva delle difficoltà oggettive davvero notevoli. Scesi le scale a piedi, noi avevamo fatto mettere un ascensorino alla panetteria proprio per lui, in virtù del fatto che aveva difficoltà a fare 5 piani a piedi negli ultimi anni della sua vita. E mentre scendevo a piedi pensai che una cosa che sicuramente ancora gli avrebbe fatto piacere in quel periodo che poteva ancora rimanere di vita, di chiamare tutti quelli che erano stati i personaggi politici, storici, culturali, artistici che lo avevano accompagnato nei decenni della sua vita. Quindi incominciai a chiamare Vasco Rossi, Clemente Mimun, Giuliano Ferrara e via dice Gianni Letta, Roberto Giachetti perché intervenisse su Renzi che allora era presidente del Consiglio. Ed erano tutti nomi che io avevo nella mia rubrica raccolta nei miei anni, quindi tutto il mio viaggio di ritorno dalla panetteria a Torino l'ho passato a chiamare tutti quanti dicendo andate a trovare Marco. E questo credo che sia stato forse il regalo più importante per il suo accompagnamento verso il fine vita, perché quella sfilata, quell'incontro con ministri, capi di Stato, artisti, cantanti, da Renato Zero al ministro Orlando che arrivò con 5 detenuti, prese 5 detenuti e come ministro della giustizia li portò alla panetteria. Arrivò Renato Zero che per 20 anni non ci aveva filato, a parte gli anni 70, andò a trovarlo persino Renato Zero. Cioè arrivò una marea umana di personalità, di personaggi e di amici, di compagni da tutta Italia, i nostri, i radicali, e credo che quello sia stato forse il mese di più grande e forte emozione della sua vita, pur stando in questa difficoltà oggettiva, fisica, notevole che...
1: Beh, l'ha fatto diventare un momento comunque anche politico, anche verso la fine, e ha avuto anche quei riconoscimenti che magari durante l'esistenza ha ricevuto più in affetto che in manifestazioni formali e plastiche. Ma e poi
0: assolutamente.
1: Però è successo che è mancato.
0: Mi telefonò Matteo, mi disse che si era deciso di portarlo in clinica. In questa clinica, dove tra l'altro c'erano due suore, suorine che gli volevano un bene dell'anima. E
1: a lui anticlericale.
0: A lui anticlericale, che era viziato da queste suore. Quando stava male andava in questa clinica dove c'erano queste suorine che gli volevano un bene dell'anima.
2: Si chiamava in clinica.
0: Sto arrivando. E per dimostrare l'affetto e l'amicizia delle suorine verso Marco, quando entravano nella stanza e c'era la puzza del sigaro, gli dicevano amica acceso la sigaretta, no è puzza che arriva da fuori, vede che c'è la finestra aperta. Quindi lui accusava lo smog di Roma di essere quello che inquinava di fumo la stanza, perché lui fumava di nascosto, infatti aveva tutti i baveri delle giacche, delle camicie bruciati, perché quando non poteva fumare nascondeva le sigarette sotto o il sigaro sotto il bavero della camicia o della giacca, infatti erano tutti bruciati.

0: Ringraziamo moltissimo Simone Spezia e Daniele Bellasio per permetterci di raccontare il loro video podcast che si intitola Marco, sai chi era Pannella, che ovviamente trovate sul sito I 24 Ore Podcast o su tutte le piattaforme che preferite per ascoltare e guardare i vostri podcast e video podcast. Dopo questa prima puntata, come sempre, ringrazio moltissimo chi permette di fare questo programma, che è la solita incredibile squadra: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. Vi ricordo che l'indirizzo per mandarci le storie è sempre quello: Matteo Cacciaracconta, @radio24.it. Noi le prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, ma direi, essendo la prima puntata della stagione, un'intera stagione. C'è una lunga coda di lettura, quindi vi chiediamo solo di avere un po' di pazienza, perché insomma ci mettiamo lì e le leggiamo tutte le storie e le raccontiamo tutte quelle che sono storie, ma appunto giusto un po' di pazienza, perché il nostro cervellone è quello, i nostri cervelloni sono quello che sono, il mio, di Anita e di Federico. Linea al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
2: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
3: Noi adolescenti abbiamo bisogno di iniziare a capire chi vogliamo essere, al di là di quello che vogliono i nostri genitori per noi.
4: È un po' come se ritornassi indietro nel tempo, ma in qualche modo io non soffro più. Cioè io so di essere la speranza per qualcuno.
5: Io ho 23 anni e non mi sarei mai immaginata quest'anno di prendere, partire, andare a dipingere un'opera in cima a una montagna in Norvegia. Però sono qua, lo sto facendo, è una cosa bellissima e spero comunque che possa essere molto di ispirazione a tante ragazze che magari pensano ma quello là è un obiettivo troppo lontano, non ci posso arrivare.
1: Io sono Federico Taddia.
2: Io sono Matteo Bussola.
1: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
2: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.

0: La Russia riprende gli attacchi in Ucraina, raid su Kiev, colpita Saratov, ci sono vittime, intanto si aprono spiragli per colloqui a tre. Il cancelliere tedesco Merz ammette lo shock per la disfatta in Sassonia-Anhalt, ma insiste avanti con le riforme. Era ancora viva Lorena Isceri quando è stata gettata dal viadotto dell'autostrada 1, lo ha stabilito l'autopsia. Calcio, la Lazio supera l'Udinese per 2-1 in rimonta nel posticipo di Serie A e aggancia la testa della classifica. Un saluto dalla redazione, da Giorgio Stamatopoulos. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff a Mosca con il leader russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, gli edifici colpiti alla periferia della capitale. La città russa di Saratov è stata colpita a sua volta da un attacco di droni con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto il presidente americano Trump vede Witkoff e Kushner sarebbe pronto a telefonare direttamente a Zelensky e Putin. Il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace e l'Ucraina non chiude. Dall'Eliseo filtra intanto che gli inviati statunitensi hanno riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte di Mosca durante i loro colloqui con i rappresentanti europei ieri a Kiev. Appunto, l'apertura è riferita al dopo elezioni della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre. E a proposito di elezioni, il giorno dopo il voto in Sassonia per il cancelliere Merz, quello più buio, non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, prova a rassicurare il paese e l'Unione Europea, ma non arretra, arrendersi non è un'opzione, dice.
1: Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so ein Standardsatz, den wir häufig verwenden, aber dieser Satz.
0: Parlando in conferenza stampa, Merz ha affermato che qualcosa è cambiato non solo in Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Il cancelliere non nega lo shock per il risultato, che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra. Se ne assume anzi la responsabilità e indica la strada da seguire, quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. E la leader dell'AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. Allerta in Europa per la tenuta del cancelliere, il flop pesa sul Partito Popolare Europeo e plaude invece il fronte sovranista e Mosca addirittura esulta per la vittoria e arrivano i complimenti di Elon Musk. Intanto l'economia tedesca è in frenata e fra i comparti più in difficoltà c'è quello dell'auto.
2: Lo stabilimento Volkswagen di Osnabrück non produrrà più auto dal 2027 e sarà riconvertito all'industria della difesa aerea. La casa automobilistica tedesca, alle prese con la crisi del settore e un profondo piano di ristrutturazione, ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare con il Land della Bassa Sassonia e il fondo israeliano Aurelius Capital per una possibile cessione dell'impianto di Osnabrück. Aurelius diventerebbe l'azionista di maggioranza, affiancato dal Land della Bassa Sassonia. Il primo progetto importante dovrebbe essere una partnership con l'israeliana Rafael, azienda produttrice di sistemi di difesa aerea, missili guidati e sistemi di guerra elettronica, nota per il suo Iron Dome, il sistema di protezione dello spazio aereo israeliano. L'obiettivo della collaborazione è produrre a Osnabrück la tecnologia necessaria a proteggere la Germania e l'Europa. Secondo il consiglio di fabbrica, l'accordo garantirà posti di lavoro a quasi 1.400 dei 1.800 dipendenti. Volkswagen aveva già annunciato nel 2024 l'intenzione di cessare la produzione dei veicoli nello stabilimento di Osnabrück entro l'estate del 2027. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora parliamo di Emma Bonino, le cui condizioni di salute sono peggiorate. È stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma, è vigile e lucida, ha riferito il suo medico curante Claudio Santini, che è in contatto costante con gli specialisti del nosocomio. Non è il primo ricovero per la leader di Più Europa nella struttura, il precedente all'inizio del 2025, dopo un malore, allora servì la terapia intensiva perché era stata riscontrata una insufficienza respiratoria. Ora ancora il femminicidio sulla 1, Lorena Isceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto dell'autostrada dell'ex fidanzato Federico Vella, è quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della donna di cui è in corso ancora l'autopsia. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale, la relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba che non doveva fare male e chiede i domiciliari.
3: L'attentato a Ranucci con la bomba è stata un'idea di Gomez Tavares, rispetto alla quale mi assumo tutta la responsabilità. Io avevo dato un mandato in bianco, specificando che non doveva fare male a nessuno. E quanto ha sostanzialmente detto davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola. Lavitola ha spiegato che voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie e che dall'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Secondo quanto riferiscono i legali, sarebbe insussistente il movente politico che la Procura di Roma ipotizza. Ora i giudici dovranno decidere se concedere alla Vitola la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari in un'abitazione in Basilicata. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un'email inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Crans-Montana che il Constellation era a rischio incendio. La consigliera, 17esima indagata nell'inchiesta sulla strage di Capodanno dove morirono 41 persone, avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente era pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, dice ora Andrea Costanzo, papà di Chiara, morta a 16 anni nel rogo durante la festa. In migliaia a Belgrado hanno partecipato ai funerali di Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, condannato per le atrocità commesse durante la guerra in Bosnia. Tantissimi nella chiesa di San Luca, dalle 7 del mattino, molti baciando la bara, mentre i sacerdoti ortodossi recitavano preghiere. Bandiere serbe appese nelle vicinanze e un enorme striscione srotolato attraverso la strada inneggiante al generale. Dura la condanna europea, nessun posto nel continente per chi glorifica i criminali. Domani temperature in brusco calo, almeno questa è l'attesa, ma il caldo di questa estate non lo dimenticheremo facilmente. È infatti l'estate più calda dal 1950.
4: Se ancora oggi per due città, Bari e Campobasso, persiste il bollino arancione, livello 2 di allerta, già domani sarà visibile un primo cambiamento. L'arancione verrà archiviato, le città in verde saliranno a quota 13. Mercoledì poi la svolta, almeno per il momento. L'Italia sarà quasi tutta verde, il colore che indica allerta zero per il meteo. Quella del 2026 è stata comunque un'estate horribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica, e rischia di superare quelle del 2022 e del 2023. A denunciarlo è Carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai, le alte temperature e lo zero termico, stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi. L'estate 2026, aggiunge il CNR, è la più calda dal 1950. Con una temperatura media su tutto il territorio di 24,3 gradi. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora il calcio. Dopo la vittoria del Cagliari per 1-0 su Lecce nel posticipo di Serie A, si è giocato in serata anche l'altro posticipo. Tra Udinese e Lazio vincono i biancocelesti con il risultato di 2-1 in rimonta sui bianconeri. La squadra di Gattuso aggancia così in testa alla classifica Inter e Roma. E a proposito di Inter, oggi torna la Champions League con 6 partite, la più attesa in programma alle 21, ed è proprio il big match Real Madrid-Inter. E finisce qui questa edizione di GR24 curata da Sergio Nava, in studio Giorgio Stamatopoulos, Carmelo Lauricella in regia. GR24 torna alle 6.59.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: IRP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru. Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, ma come va stamattina? Beh, dai, bene, benino. Poi tiriamoci subito su, guardiamoci allo specchio, guardiamo quanto siamo belli. Le vacanze sono passate da poco per molti di noi, ma comunque abbiamo avuto tempo per magari dormire un po' di più, stare all'aria aperta, rallentare i ritmi. E la nostra pelle sembra proprio raccontare questo. Guardiamoci, dai, che siamo belli, è più luminosa, più distesa, come se anche lei avesse beneficiato della pausa, di più attenzioni. Ma è davvero così o la vostra Nico ve lo dice tanto per tirarci su? Lo chiediamo oggi al professor Antonino Di Pietro, che è dermatologo, come sapete, direttore dell'Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano, Gruppo San Donato. Buongiorno professore, e ci dice sempre la verità. Buongiorno, siamo più belli.
2: Buongiorno, buongiorno Nicoletta. Sì, siamo più belli perché quando riusciamo a rilassarci, a metterci di buon umore, a sorridere un po' di più, a respirare meglio, a fare un po' più di attività fisica, la nostra pelle inevitabilmente diventa più bella e anche più giovane. E poi capiremo adesso il significato di più giovane nella propria età, che è la cosa più importante, più vera che si può ottenere.
1: Mi piace, lei ha sottolineato nella propria età. Noi ci sentiamo, è proprio un'espressione, noi ci sentiamo rigenerati. Guarda, le vacanze mi hanno proprio ricaricati, mi sento rigenerata. E ti vedi anche, vedi che la pelle è diversa, perché la pelle è, come lei ci ha raccontato in onda tante volte, ma anche nei suoi libri, un tessuto che naturalmente si rinnova e si ripara. È corretto?
2: Sì, certo.
1: E noi dobbiamo un po' aiutarla.
2: Certo.
1: Ecco.
2: Sì, sì, certo. Le cellule della nostra pelle si rinnovano in genere ogni 5-6 settimane. Le cellule che noi vediamo oggi guardandoci allo specchio, quindi quelle superficiali dell'epidermide, sono cellule nate un mese e mezzo fa e poi pian piano vengono in superficie perché ogni giorno vengono spinte in alto da cellule nuove che nascono. Queste cellule si impilano l'una sopra l'altra come le monete su un tavolo da gioco, no? Una sopra l'altra. Ma quando una nuova cellula nasce a un millimetro di profondità, che è il millimetro è lo spessore delle nostre epidermide, una cellula in superficie cade. Questo vuol dire che lo spessore della nostra pelle in l'epidermide è sempre mediamente di circa un millimetro. Questo rappresenta una pelle giovane, mediamente giovane. Ecco, per cui c'è un ricambio continuo di cellule. Una cellula cade, una cellula nasce, no? Se noi ci guarderemo allo specchio tra un mese e mezzo,
1: ahimè,
2: vedremo altre cellule che mentre stiamo parlando adesso si stanno formando, stanno nascendo. Ecco, questo ricambio col tempo tende un po' a rallentare. E la ragione per cui la pelle, maturando con gli anni che passano, tende in superficie ad aumentare quello strato di cellule morte, quindi diventa un po' più opaca, un po' più ruvida, si formano delle fissurazioni sulla superficie.

0: Si accumulano cellule che restando più a lungo sulla pelle e trattenendo melanina più a lunga danno origine a quelle macchie un po' scure che formate anche da accumulo di cellule morte vengono chiamate cheratosi, ecco, sono quegli spessimenti caratteristici sulla pelle.
1: Certo.
0: Ecco, tutto questo è perché rallenta il ricambio. Ma perché rallenta il ricambio? Ecco, questo è il grande quesito che noi dermatologi ci siamo posti negli ultimi anni, ma sicuramente una grande importanza è dovuta alla microcircolazione, cioè ai vasi capillari che portano sangue alle cellule e col sangue i nutrimenti, le sostanze utili affinché le cellule possano vivere meglio e anche rigenerarsi meglio. D'estate, quando noi ci rilassiamo, quando noi cominciamo a respirare aria migliore anche, quando siamo meno tesi, migliora anche il microcircolo cutaneo. E questo porta a una maggiore ossigenazione alle nostre cellule e quindi sembra più bella, no?
1: Certo.
0: Nel
1: È
0: periodo
1: vero, è
0: successivo.
1: vero, è vero. Poi un po' di abbronzatura aiuta. Rigenerazione, biostimolazione, ringiovanimento sono davvero la stessa cosa? Indicano approcci diversi? Quali sono gli strumenti, le tecniche che permettono di aiutare la pelle a fare il suo lavoro? E quindi si può parlare di dermatologia rigenerativa, professore? Ecco,
0: Sì,
1: cosa
0: sì, sì, sì.
1: possiamo oggi, che cosa c'è oggi a disposizione per stimolare i tessuti e favorire i processi biologici della pelle?
0: Sì, certo, si può parlare di dermatologia rigenerativa, anzi, bisogna parlarne. Io sono 30 anni oramai che continuo a dire bisogna andare sulla strada della dermatologia rigenerativa, perché bisogna puntare sulla rigenerazione. Oggi, attualmente, secondo la letteratura scientifica, la sostanza che riesce a migliorare, rigenerare in maniera più efficace, anche più sicura, ecco, perché la sicurezza è un altro aspetto importante della medicina, è l'acido ialuronico. Noi siamo fatti di acido ialuronico. Se si vanno a vedere gli articoli scientifici, esistono migliaia di articoli scientifici serissimi che dimostrano l'importanza dell'acido ialuronico nel rigenerare le cellule. Ecco, le cellule se vengono messe a contatto con l'acido ialuronico
1: Si
0: tendono a
1: ripigliano.
0: riprodursi meglio. Sì, certo, quindi tendono a rigenerarsi. Ecco, io non sto parlando dell'acido ialuronico riempitivo, filler. Ecco, i filler sono degli acidi ialuronici a cui vengono aggiunte delle sostanze collanti, leganti, e quindi non è solo acido ialuronico, è acido ialuronico con qualcos'altro. Quindi quello mettiamolo da parte. Esistono invece acidi ialuronici liberi o naturali, cioè solo acido ialuronico, e abbiamo visto che quando piccole quantità di acido ialuronico vengono messe nei primi strati cutanei, non in profondità, nei primi strati cutanei,
1: Certo.
0: perché è lì che le cellule soffrono di più l'invecchiamento per effetto della luce, dei raggi ultravioletti, ecco, queste microgocce di acido ialuronico tendono a rigenerare queste cellule e le mettono in condizione di produrre più collagene e più elastina. Questo è un trattamento a cui io avevo dato un nome anni fa, si chiama picotage, per identificare appunto questa metodica. E che cosa succede? Migliora l'elasticità della pelle, la tonicità. E allora quando si sorride, quando si parla, la pelle tende a spianarsi prima e quel viso appare più
1: Più
0: giovane
1: giovane.
0: rispetto a prima, però naturale, mantenendo se stessi, ecco, che il viso
1: Valorizza,
0: non si
1: ecco,
0: modifica.
1: valorizza quella gioventù che, come lei dice, c'è in ogni fase della vita, anche quando pensiamo, no, che gli anni siano tanti
0: Certo.
1: e troppi. Senta, professore, ho visto che a breve a Milano, per chi è interessato a tutti questi temi, noi oggi abbiamo parlato di dermatologia rigenerativa, ma soprattutto il concetto che ci sta a monte, cioè mettere la pelle in grado di funzionare al meglio. Ci sarà un bellissimo congresso, un congresso che vedrà la partecipazione di esperti a livello nazionale e internazionale, quindi di addetti ai lavori, ma aperto al pubblico e tanti sono i temi che tratterete, tra l'altro alcuni che ad una persona che non è addetta al lavoro possono sembrare molto lontani dalla quotidianità di chi si guarda allo specchio: epigenetica, microRNA. Ecco, perché oggi la ricerca sull'invecchiamento della pelle guarda anche all'epigenetica o al microRNA, come racconterà il vostro congresso? Che cosa ci stanno insegnando questi studi sul modo in cui, come lei ha raccontato, le cellule della pelle si comportano e soprattutto sulla possibilità di intervenire su questi processi?
0: E certo, perché la strada che è stata intrapresa è la strada che cerca di accendere delle luci su tutti quei processi che aiutano le cellule a vivere e quindi a rigenerarsi e di conseguenza a vivere meglio e giovani più a lungo. L'epigenetica, tutto l'ambiente che ci circonda è fondamentale e noi stiamo cercando di capirlo sempre di più, sempre meglio. Parliamo di RNA in un momento in cui l'RNA è importante da ogni punto di vista. Basta vedere le nuove terapie per i tumori, basta vedere i vaccini, vedere come si possa intervenire migliorando la vita e la qualità delle cellule, e indubbiamente quindi anche tutti i processi che riguardano l'invecchiamento cellulare. Si comincia a parlare di microRNA anche nella tricologia e quindi nel problema della perdita dei capelli, che è un problema molto sentito da molte persone.
1: Ma anche nelle mucose, uomini, vero?
0: Nelle mucose, l'invecchiamento delle mucose, che è un'altra, è un altro settore di grande attualità, tenuto a nascosto per molti anni, anche un po' per pudore, insomma, sono cose un po' così di cui non si
1: possiamo dire
0: parlare,
1: intime, ma si trova
0: come cose intime.
1: Ecco, ma la ricerca va anche in quella direzione. Professore, 18 settembre, per chi a Milano, aperto al pubblico, un programma molto ricco, si parla di capelli, di pelle, di unghie, di mucose, di zona perioculare e di tutti gli altri tessuti, quindi non solo viso. Ma se lei dovesse dare una sola indicazione a chi ci ascolta stamattina, qual è la prima cosa da fare per avere una pelle sana il più a lungo possibile, bella, sorridente?
0: Sì, beh, allora innanzitutto andare al congresso, perché tanto la partecipazione è gratuita.
1: Bravo.
0: E uno va direttamente a sentire dalla voce di ricercatori, di importantissimi relatori, le ultime novità. Quindi ingresso gratuito, basta registrarsi a dermocosm.com, che fa parte di una manifestazione importante della Milano Beauty Week, dove c'è salute legata alla bellezza, quindi bellezza, salute, salute e bellezza, è un binomio imprescindibile. E poi è quello di valorizzare il viso che ognuno di noi ha, evitare di trasformarlo, perché abbiamo detto che è sbagliato, e poi partendo dai gesti semplicissimi che non costano nulla, che sembrano delle sciocchezze ma sono importanti. Facciamo delle leggere pressioni sulla nostra pelle quando laviamo il viso, quando mettiamo una crema, quando è una cosa, perché facendo delle leggere pressioni e poi dopo sollevando le mani si facilita il microcircolo.
1: Certo, gli facciamo fare una sorta di ginnastica passiva. Dai, professore, intanto io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. Buon 18 settembre, ma verremo ad ascoltarla. Intanto torneremo e torneremo naturalmente anche dopo il congresso sui temi del Dermocosm, perché sono temi di grande attualità. A presto allora, buon lavoro, professore Di Pietro, grazie.
0: Buona giornata a tutti.
1: C'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Torniamo domani, state bene, ma ci vediamo in video e scriveteci obiettivo salute @radio24.it.

0: Zanzara Tour, avanti tutta.
1: Io mi rassegno al peggio.
2: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: L'orticaria è un disturbo comune della pelle, ma la forma cronica spontanea resta difficile da investigare e può compromettere profondamente la qualità della vita di chi ne soffre. Il prurito persistente genera disturbi del sonno, riduce la concentrazione, altera il rendimento lavorativo e limita la vita sociale. 24 ore salute dedica un focus sull'orticaria cronica spontanea per approfondire questo disturbo. Dai sintomi alle cause, dall'impatto economico su pazienti e il sistema sanitario fino a diagnosi e presa in carico. Il focus orticaria cronica spontanea è disponibile su 24oresalute.com. Una conoscenza migliore, una migliore salute della pelle.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, vediamo le previsioni per martedì 8 settembre. La pressione atmosferica inizia a diminuire sull'Italia. Dopo una mattinata tranquilla e prevalentemente soleggiata, nel pomeriggio aumenterà l'instabilità sui settori alpini e soprattutto sugli Appennini, con temporali irregolari. Non da escludere qualche isolato fenomeno che in serata potrà interessare la pianura padana occidentale. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
12: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
13: Sì.
14: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
12: Scegli ora ING Business Banking.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
15: Ufficio, cosa smarrite?
16: Ho perso la mia voglia di lavorare.
15: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
16: Mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
13: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
17: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
18: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: PIMCO.
19: vi presenta...
20: I bombardamenti russi su Kiev sono ripresi dopo la tregua per la visita degli inviati americani. Gli ucraini hanno colpito la città russa di Saratov, ma Zelensky intravede spazi

vi date delle elezioni. Come sapete, non sappiamo se si voterà per le elezioni politiche in primavera o in autunno, però sicuramente in primavera ci sarà una grande tornata di amministrative. Tra le città coinvolte c'è Milano e c'è anche Palermo. Aprendo oggi dalle pagine palermitane del quotidiano La Repubblica, qualcosa che è degno di entrare nella magnifica classifica del venerdì di Focus Economia, verrà prontamente segnalata a Sebastiano Barisoni e alla sua redazione, che guarda caso, proprio nel semestre, diciamo così, nei mesi che precedono le elezioni, sono scattate 600 promozioni per dipendenti del Comune di Palermo. Improvvisamente si è sbloccato tutto, ma guarda. E il passaggio definitivo a 36 ore, quindi a tempo pieno, per un gruppo di lavoratori ASU, cioè quelli che una volta si chiamavano lavoratori socialmente utili, nella misura di 1330 persone. Ammazza la macchina amministrativa di Palermo, quanta gente, eh? 600 promossi, 1330 assunti.

Sì, la dicitura esatta è la poco invidiabile classifica di Focus Economia, che tra l'altro vi segnalo a podcast a parte, fa podcast a parte, nel senso viene, per così dire, separato dalla trasmissione, nel senso trovate il podcast della trasmissione integralmente e poi a parte, il venerdì naturalmente quando ci sarà, trovate il podcast della poco invidiabile classifica di Focus Economia. Vabbè, lo metto qua da parte per Sebastiano. Intanto vi segnalo che se avete avuto l'impressione di aver calduccio quest'estate, il CNR ha certificato ieri che questa estate è stata la più calda dal 1950, più calda anche di quella del 2003. Che quelli che hanno qualche anno in più come me ricordano come qualcosa di piuttosto feroce. Per darvi un'idea dell'anomalia termica rispetto alle medie precedenti dell'estate del 2026, per quanto possa valere questo dato, cioè il confronto di un singolo anno con le medie, rispetto alla media 91-2020 un più 3,2 gradi centigradi di media, e rispetto alla media 61-1990 più 4,7 gradi centigradi. Rispetto alla media recente siamo 3 gradi e mezzo in più, abbiamo registrato 3 gradi e mezzo in più, in media naturalmente sempre, e 3 gradi in più per quanto riguarda le minime, per quanto riguarda la notte. Il tutto anche delle conseguenze naturalmente di salute, naturalmente, ed è stato raccontato molto quest'estate, anche di produttività, perché quando hai delle notti particolarmente calde, le cosiddette notti tropicali, fisiologicamente il riposo è peggiore e quindi cala anche la produttività sul lavoro. Ma oltre a questo ci sono le spese, i maggiori consumi idrici, i maggiori consumi elettrici per ventilatori, per chi non ha i condizionatori, naturalmente condizionatori, tutto quello che sapete. Sì, ha fatto caldo.

0: calduccio, ha fatto calduccio e lo fa ancora, domani magari spezza, dicono. Sono le 6:36 minuti e 17 secondi di martedì 8 settembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori. C'è Carmelo Lauri alla regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Aina e Marta Borghese. La squadra del 24 mattino, ne fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Al microfono sempre Simone Spezia. Allora, gran parte della stampa, non solo italiana ma anche internazionale, è concentrata, come potrete ben immaginare, ancora su questa vittoria della quale abbiamo parlato in maniera larghissima nella giornata di ieri dell'AfD, nell'Land della Sassonia-Anhalt, che è una regione della Germania con un paio di milioni di abitanti circa. I dati definitivi ci dicono che AfD è arrivato al 43,8% e guadagna 39 seggi. La CDU, il partito del cancelliere tedesco Merz, arriva al 17,2%, uno dei risultati peggiori della sua storia, e Merz non ha tardato naturalmente a riconoscerlo. L'SPD, i socialisti, non arrivano, non si avvicinano nemmeno al 10%, sono al 9,3%, e i Verdi sono sotto, appena sotto il 9%, la Linke, la sinistra, è all'8,6%, la maggioranza è di 42 seggi, quindi ne mancano 3 ad AfD per poter formare un governo, e a quanto pare sono in corso anche dei colloqui. Stanno provando a far transitare dei parlamentari della CDU nell'AfD e vedremo se avranno successo. Tra le ipotesi, tra l'altro, c'è anche che si torni propriamente al voto. Il tema naturalmente riguarda tutta l'Europa e viene discusso ampiamente in Europa, con una grande preoccupazione da parte di alcuni governi, con una grande soddisfazione da parte di alcune forze politiche. Abbiamo raccontato ieri la reazione e le divergenze all'interno del governo, con Salvini che si dice particolarmente soddisfatto. Vannacci si ricorda che Salvini ha celebrato anche il momento nel quale AfD è stato cacciato sostanzialmente dal gruppo parlamentare europeo del quale la Lega fa parte, perfidamente Vannacci gli ricorda questo, mentre Forza Italia, avete sentito, insomma, piuttosto dura. Chi ha votato AfD? Perché questa è un po' la domanda che aleggia anche nella riflessione sul perché le persone hanno votato questo partito di estrema destra. Il 61% dei consensi tra gli operai, 57% tra chi ha gli studi di base contro il 31% tra chi ha studi superiori, il 65% tra chi dice di trovarsi in una cattiva situazione economica. Tra i maggiori di 70 anni che osservano, diciamo, gli analisti anche tedeschi, tra chi ha più di 70 anni, che è la generazione più vicina al ricordo del nazismo e all'aver impresso il nazismo nella testa, AfD crolla al 31%, 22 punti in meno rispetto a chi ha fra i 35 e i 44 anni. Specularmente questo vuol dire che AfD è riuscita ad attrarre i giovani e ha portato a votare tantissime persone. L'80% di affluenza è un dato molto rilevante per, se guardiamo a come progressivamente va calando l'affluenza al voto nelle democrazie occidentali. Tra l'altro la Germania si prepara ad altri due voti rilevanti. Uno è quello del Mecklenburg-Pomerania, che è un altro land dell'est, dove presumibilmente anche là AfD spadroneggerà, non viene data su questi livelli dai sondaggi, almeno in questo momento, al 44%, che appunto questo quasi 44% che ha raggiunto in Sassonia-Anhalt, ma al 35-37%, che tutto sommato è poco lontano, e sarebbe il terzo partito nel Land di Berlino. Si va a votare appunto il 20 settembre, vedremo che cosa succederà tra due settimane. Merz dice: so che la mia persona è stato un tema permanente, forse stiamo sentendo un passaggio audio giusto per sentire la voce
1: di Merz. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland
0: Il nostro paese ha bisogno di riforme sostanziali, dice, si tratta della chance dei nostri figli e dei nostri nipoti. Ho molti pensieri, ma non sulle elezioni del 2029. Arrendersi per me non è un'opzione. La leader di AfD dice invece che la vittoria di Mosè Merz è un peso. Ora puntiamo al 40% nel 2029. Ma la reazione forse più interessante dal punto di vista della politica internazionale, senza ombra di dubbio, quella di Mosca, che festeggia questa vittoria di AfD, che è un partito nitidamente filorusso, mentre si tratta di una storica vittoria di AfD dove viene umiliata l'arroganza di Merz, un governo accusato dalla Russia di essere sostanzialmente guerrafondaio. E questo ci porta a quello che sta succedendo in Ucraina questa mattina, dove dopo la tregua per la presenza degli inviati americani sono tornate a cadere le bombe sulla capitale, Kiev, al momento, e sono notizie di pochi istanti fa, si parla di due morti, almeno due morti e sette feriti, mentre ci sarebbero vittime nella città russa di Saratov, colpita da un attacco di droni, con danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime, però non sappiamo ancora dettagli su tutto questo. Il Cremlino, per conto suo, giudica positivamente la visita di Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev, dicono che è un piccolo passo verso la pace. Zelensky dice che queste settimane che precedono l'inverno, che potrebbe essere un inverno ancora una volta molto duro per l'Ucraina, potrebbero invece rappresentare un momento, se non di svolta, quasi. E questo per quale motivo? Perché Donald Trump vuole portare un risultato a casa, e questo lo dice esplicitamente Zelensky. Donald Trump vuole portare un risultato a casa prima delle elezioni midterm, che saranno delle elezioni midterm difficili, perché vi ricordo che nel frattempo il conflitto in Iran non è assolutamente risolto e i prezzi del petrolio stanno risentendo, i prezzi dell'energia stanno risentendo di tutto questo, con un impatto evidente anche negli Stati Uniti. Ebbene, Trump vuole portare a casa un risultato, e Putin vuole compiacerlo, vuole compiacere il presidente americano, perché i rapporti non sono così duri come sapete perfettamente. Il resto di ciò che riguarda questa questione è il tema della guerra ibrida, delle accuse arrivate dalla stessa Germania per il fallito o il tentato attentato a Lipsia, minacce ibride che il presidente del Comitato Militare della NATO, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, dice ci sono minacce reali e sono molte, altre se ne affacciano, spesso più insidiose perché meno visibili, disinformazione, attacchi ibridi. Parlando a Taranto, ha detto: se qualcuno pensa che sia allarmismo, gli offro un dato. Negli ultimi due anni la NATO è dovuta decollare in emergenza circa 700 volte. Ve lo ripeto, in due anni 700 volte, per intercettare velivoli russi o presunti tali che si avvicinavano in modo irregolare al nostro spazio aereo. Fa quasi uno al giorno. Cosa ancora? Abbiamo parlato del caldo all'inizio. Ieri è stata diffusa un'analisi di Legambiente che è particolarmente preoccupante, ed è quella che riguarda i ghiacciai italiani. Un'indagine che hanno deciso di diffondere dopo quello che è successo nel Nepal. Tra metà 800 e il 2015 si è perso il 57% della superficie, il 64% del volume glaciale sulle Alpi. Dal 2000 il tasso di abbassamento della superficie dei ghiacciai è triplicato. Tra il 2000 e il 2023 l'Europa glaciale ha perso il 39% della massa, l'Europa dei ghiacciai ha perso il 39% della massa glaciale. Il ghiacciaio del Forno in Lombardia ha arretrato i 3 km dall'inizio del secolo. L'Adamello, il più grande delle Alpi italiane, ha avuto una ritirata del fronte solo nell'ultimo triennio, fino al 2025, di 265 metri. Il ghiacciaio della Grand Motte in Francia ha perso il 70% del volume dal 1982. Il Montasio in Friuli Venezia Giulia, cedimento a fine agosto del 2026 con il crollo parziale della cavità superiore. Traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria,

0: Patria. Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia di rilievo giunge dall'Autostrada del Sole, dove nel percorso toscano per lavori di ripristino a seguito di incidente si segnalano code tra Scandicci e Firenze in Pruneta, disagi in direzione Napoli. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, ci risentiamo tra un'ora circa, intanto buon viaggio.
1: 24 mattino.
3: Se vince l'ultradestra è perché l'Europa si è dimenticata totalmente dei suoi cittadini. Hanno messo i cittadini, cioè quelli che lavorano e che producono, li hanno messi da parte per avere i soldi loro e mettere in difficoltà noi. E quindi adesso la pagheranno.
4: Un po' confuso così, devo dirle, caro ascoltatore. Io tendo a dire questo, che è vero che l'Europa ha fatto tanti errori, l'abbiamo detto mille volte e tantissime, direi fin troppe, ma è vero anche che l'Europa ha portato grandissimi benefici a molti paesi europei e al mercato unico, ce ne sono parecchi. Dunque, ma avremo modo di tornarci, mi sembra che questo dibattito non si esaurirà qua, vero caro Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze della Camera, buongiorno, temo che non...
5: Buongiorno a voi.
4: Ne parleremo a lungo di questo.
5: Senta, penso che sia un dibattito grande interessante,
4: tema.
5: Insomma.
4: È il grande tema, direi. Senta, invece noi le abbiamo chiesto di intervenire oggi, di venire da noi, ieri abbiamo ospitato Antonio Misiani, del partito responsabile economico del Partito Democratico, e stiamo ragionando intorno al tema dell'energia. Ribadiamo la situazione. Allora, ce n'è una che i nostri ascoltatori conoscono perfettamente e che tutti noi conosciamo perfettamente, che è il problema di quando andiamo a fare benzina o diesel. E questo è uno. Il secondo tema, che si sta affacciando sempre più prepotentemente e potrebbe affacciarsi ancora più prepotentemente nei prossimi mesi, è quello del gas, che già sta salendo molto, ma adesso inizia la fase nella quale tutti i paesi europei, che diversamente dall'Italia non hanno gli stoccaggi abbastanza pieni, si stanno muovendo e si muoveranno per approvvigionarsi di gas. Ora, visto che ci sarà una domanda forte, è inevitabile che il prezzo salga. Come intervenire, Osnato? Partirei dalla benzina. E vorrei capire da lei, un esponente della maggioranza, che cosa avete intenzione di fare, che cosa state pensando di fare, perché non possiamo andare avanti oggettivamente, no, con micro proroghe di 5 giorni per un taglio di 5-10 centesimi e cose di questo genere.
5: Beh, guardi, innanzitutto è chiaro che fino adesso a un'emergenza abbiamo risposto con misure emergenziali, sembra lapalissiano, però è anche giusto ricordarlo. Oggi l'emergenza, che rimane tale, però rischia di prolungarsi, siano più mirate a coloro che da questa situazione purtroppo traggono le difficoltà maggiori, che sono coloro appunto che magari hanno sicuramente redditi più bassi, coloro che hanno una necessità di utilizzo dell'auto o comunque il carburante da autotrazione per questioni lavorative. E quindi noi stiamo pensando, oltre a prorogare alcune crediti d'imposta per le realtà più note, che sono quelle soprattutto del mondo agricolo, della pesca, del gasolio agricolo, ma anche quello che riguarda l'autotrazione e il trasporto pubblico. E questo è il dato. Poi è chiaro che stiamo anche pensando di trovare delle formule più mirate, che credo si possano concretizzare. Mi sembra che questa sia la strada più indicata, con dei buoni benzina, chiamiamoli così, insomma, per coloro appunto che hanno delle particolari criticità, che conosciamo insomma come strumento.
4: Ma per esempio su base ISEE, tramite i datori di lavoro, come pensate?
5: Io penso che innanzitutto la,

0: cosa più indicata è quella del datore di lavoro, perché sappiamo che peraltro è uno strumento deducibile, non tassato per invece l'utilizzatore finale, si può anche intervenire con gli incentivi di carattere fiscale, insomma, e quindi credo...
1: La stiamo un po' perdendo, eh. Stiamo un po' perdendo, Snato.
0: Crediamo di non...
1: Sì,
0: aspetti,
1: la fermo Snato perché stiamo un po' perdendo. Vediamo un attimo se riusciamo a trovare un punto di linea.
0: Mi sentite?
1: Sì, si avvicina, dato che siamo perfetto, dovremmo esserci. Senta, mi scusi, allora il punto sui datori di lavoro mi è chiaro. Questo lascia fuori le partite IVA, gli autonomi.
0: No, ecco, stavo arrivando a quello.
1: Sì, prego.
0: E poi bisogna trovare una formula, anche qui penso tramite crediti d'imposta o qualcosa molto simile anche per i lavoratori autonomi e penso, non so, gli agenti del commercio, che sono la classica categoria, insomma, che usa molto l'auto, ma non solo, insomma, sul quale è chiaro che bisogna dare delle risposte anche lì molto molto puntuali. È chiaro anche che ovviamente tutto questo capita in un momento abbastanza complicato, che è quello in cui noi dobbiamo anche concludere un iter di uscita da una procedura di infrazione con la Commissione Europea, che si concluderà tra qualche giorno. Quindi anche questo non aiuta, insomma, a semplificare il quadro.
1: Sì, tra poco sapremo se la procedura di infrazione è confermata, cioè avremo il dato definitivo sul deficit, sì. E quindi lo vedremo il 22 di settembre, se non vado errato, sì. Dovremmo avere notizie su questo. Senta, per quanto riguarda il gas, avete in mente qualche intervento?
0: Guardi, sul gas, come lei ricordava bene, ad altre nazioni, insomma, che è quello di avere uno stoccaggio molto molto presente nei nostri depositi. Partiamo anche da un altro dato che è abbastanza positivo per noi, cioè quello di aver fatto contratti precedenti di fornitura con alcuni paesi, soprattutto medio orientali, insomma, o del Nord Africa, che ci permette, insomma, di avere anche una stabilizzazione del prezzo maggiore di altri. Poi è chiaro che, insomma, su questo ha detto bene il presidente Meloni l'altro giorno a Bari, poi noi dovremo cercare di intanto sfruttare, ma qui riguarda più il petrolio, non solo, anche a medio termine i giacimenti che ci sono in Italia, che erano stati abbandonati in precedenza, che probabilmente ci darebbero una base non esaustiva, ma anche migliore per poter poi insomma cercare di contenere i costi. Poi sapete che sui costi dell'energia si è fatto un lungo dibattito in Europa, anche grazie alle insistenze del governo italiano, su anche un po' la costruzione dei prezzi. Poi, senza voler dare sempre e comunque le colpe all'Europa, io devo però analizzare anche questo tema. E in tutti questi anni l'Europa, che ricordo nasce sul carbone, diciamo, quindi proprio sul tema dell'energia, comunque dell'approvvigionamento, invece sui temi del gas e della benzina non ha mai veramente costruito un'authority, non ha mai prezzo, insomma, controllato e regolato, che con gli indici TTF e Platts rimane, insomma, appannaggio di realtà sostanzialmente private. Questo un po', secondo me, il tema sul quale l'Europa avrebbe dovuto lavorare.
1: Senta, per questioni che riguardano un po' più il lungo termine, il Partito Democratico, ne abbiamo accennato ieri con Misiani, ma lo ha fatto, lo avrà letto, no? La segretaria del partito a Cernobbio, ha presentato una sorta di piano, una sorta di proposta al governo e alla maggioranza per utilizzare questo 0,6% di deficit che è concesso non per tagliare le accise della benzina, ma per fare interventi strutturali, un piano di risparmio energetico, riqualificazione per esempio delle case popolari. Ci sono tanti elementi dentro, come lo giudicate? Sono 14 miliardi che tutto sommato si potrebbero sfruttare.
0: Guardi, non abbiamo pregiudizi verso nessuno strumento che possa migliorare la vita e il benessere degli italiani. Non siamo neanche così amanti, come si è visto anche nelle nostre leggi di bilancio, del deficit. Ricordo, per esempio, lei ha citato le case popolari, con una revisione del PNRR nella missione 7 noi siamo riusciti a trovare 1.350 milioni, che adesso verranno ulteriormente rimpinguati per l'efficientamento energetico proprio delle case popolari. Quindi non è solo e tanto un problema di reperimento di risorse in prospettiva, credo che il problema rispetto a questa emergenza. Poi noi a medio, speriamo il più medio possibile, il meno lungo possibile termine, crediamo che la risposta sia nel nucleare, e lei sa bene che abbiamo incominciato, insomma, un percorso di istruttorio rispetto alla

0: reimmissione nel mercato dell'energia italiana, anche dell'energia nucleare, insomma.
1: Ringrazio Marco Snato, Presidente della Commissione Finanze della Camera di Fratelli d'Italia. Noi ci fermiamo, c'è GR24, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. A dopo.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24 per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove, perché non ne tornino di vecchie.
8: In collaborazione con SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
9: GR24, il sole 24 ore.
10: Germania, il cancelliere Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD in Sassonia, ma avverte nessun passo indietro. Tregua finita, raid di Mosca su Kiev mentre gli ucraini colpiscono la città russa di Saratov. Trump sentirà Putin e Zelensky. Gli Stati Uniti starebbero valutando misure di de-escalation in vista dell'inverno. Il femminicidio sulla A1 era ancora viva, Lorena Isceri, quando l'ex ha spinta giù dal viadotto dell'autostrada. Calcio, Udine e la Lazio vince ancora e aggancia la testa della classifica. Oggi al via la Champions, Inter in campo contro il Real Madrid. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. La peggiore sconfitta elettorale della ZDU da anni, ha ammesso il cancelliere tedesco Merz dopo il voto in Sassonia Anhalt, che ha visto stravincere l'estrema destra di Alternative für Deutschland con quasi il 44% delle preferenze. Merz ha però escluso un suo passo indietro e ha rilanciato sulla stagione di riforme.
11: Superato lo shock del successo a valanga dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, la domanda che tutti si pongono a Berlino resta: quali effetti avrà questa elezione sul cancellierato Merz e sulle politiche del cancelliere finito nella bufera? Lui per ora non cede terreno.
12: Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen.
11: Qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Tuttavia, arrendermi non è per me un'opzione, afferma Merz dopo la debacle pesante soprattutto per il suo partito, la CDU. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità, ma dopo aver rassicurato i cittadini e i partner internazionali sulla stabilità e solidità delle istituzioni democratiche, Merz indica la strada da seguire, quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. L'autunno sarà foriero di cambiamenti,

0: Merz esorta a spiegare meglio agli elettori ciò che la sua fragile, grosse coalizione sta progettando. A livello nazionale il coro di preoccupazione e sgomento abbraccia l'intera società civile, dagli industriali alle comunità ebraiche, inclusa l'ambasciata israeliana, dalle associazioni rom e dei rifugiati alle chiese cristiane ed evangelica. In Sassonia-Anhalt intanto si prepara un mese di trattative tesissime per la formazione del governo. L'SPD non esclude un ministro presidente apartitico, la CDU si dichiara all'opposizione e il vincitore delle elezioni Sigmund vuole un chiaro mandato a governare. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Uomo giovane con un basso livello di istruzione e una difficile situazione economica. Questo è il ritratto dell'elettore dell'AfD al regionale in Sassonia-Anhalt, uno dei länder più poveri della Germania nell'ex DDR, dove stipendi e pensioni sono inferiori rispetto a Ovest, ma a fare da volano all'ascesa dell'ultradestra non è il rallentamento della crescita economica tedesca, secondo Daniel Grosso, direttore dell'Institute for European Policy Bocconi, al microfono di Sebastiano Barisoni.
2: C'è un trend a favore purtroppo dell'AfD, oramai da 15 anni, che l'economia vada bene o vada male, che ci siano delle notizie sull'auto o altro, perché prima erano tutte buone, l'AfD è cresciuta quasi senza interruzione, per cui l'economia veramente c'entra poco. Negli anni 30 gli operai si sentono minacciati nel loro status dai nuovi arrivati. E peraltro la Sachsen-Anhalt non ha un'industria automobilistica molto forte, la Volkswagen in Niedersachsen, che è un land dove l'AfD è molto meno forte, per cui non penso che ci sia veramente un legame tra la debolezza dell'industria automobilistica e questo risultato.
1: E come risultato in Sassonia-Anhalt a guadagnare terreno sono i partiti che sembrano ciechi di fronte alla minaccia russa, così ha dichiarato l'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Intanto raid aerei russi su Kiev, ripresi dopo 3 giorni di tregua, hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferite almeno altre 7 nella notte, ma il bilancio delle vittime potrebbe essere più pesante. Allo stesso tempo la città russa di Saratov è stata colpita da un attacco di droni, con segnalazioni preliminari di vittime. Intanto prosegue l'iniziativa diplomatica di Trump, che nei giorni scorsi ha inviato i 2 mediatori, Kushner e Witkoff, a Mosca e Kiev.
3: Gli Stati Uniti stanno valutando possibili misure di de-escalation tra Russia e Ucraina in vista dell'inverno, parallelamente alla ripresa dei negoziati. Lo ha dichiarato ieri il presidente ucraino Zelensky all'indomani dell'incontro a Kiev con gli inviati Donald Trump, Witkoff e Kushner, che il giorno prima hanno avuto un lungo colloquio a Mosca con Putin. Visite programmate in vista della telefonata ai massimi livelli, quella tra Trump e Putin. Secondo gli inviati della Casa Bianca, che a Kiev hanno incontrato anche esponenti europei, c'è la disponibilità a negoziare da parte della Russia a partire dal 20 settembre, dopo le elezioni della Duma. Ma gli 007 britannici escludono possano esserci negoziati prima della prossima primavera, anche se nei mesi precedenti potrebbero crearsi condizioni per una trattativa. Concorda il presidente Zelensky, secondo il quale Mosca punta sull'inverno per spezzare la resistenza ucraina e rendere Kiev più malleabile al tavolo dei negoziati. La Russia ha intanto chiuso il consolato tedesco a San Pietroburgo in risposta alla chiusura di quello russo a Bonn e ha inoltre avvisato la Norvegia di contromisure dopo il suo dispiegamento al confine di nuovi sistemi missilistici considerati da Mosca una minaccia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Medio Oriente, 73 feriti in un attacco Houthi contro l'Arabia Saudita. E quanto riferisce Riyadh, Israele intanto rivendica l'uccisione di un membro della Jihad Islamica palestinese e uno di Hamas. L'impossibilità di fare progressi a Gaza e le violenze in Cisgiordania stanno compromettendo una soluzione a 2 stati, fa sapere il Board of Peace. Sono inorridito dalle proposte israeliane di espulsione forzata di tutti i palestinesi da Gaza e dalla retorica disumanizzante di alcuni altri funzionari di Tel Aviv, ha poi detto l'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Türk. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi a causa di una crisi respiratoria. Si trova in terapia intensiva, ma è lucida e cosciente. Il femminicidio di Lorena Isceri, gettata giovedì dal viadotto dell'A1 dall'ex compagno Federico Vella. L'appello del padre Franco: non fate come mia figlia, la prima cosa da fare è denunciare. Ieri intanto i primi risultati dell'autopsia.
4: L'autopsia eseguita all'ospedale fiorentino di Careggi lo ha confermato. Lorena Isceri era viva quando giovedì scorso l'ex compagno Federico Vella dal cavalcavia della 1 l'ha spinta nel vuoto. Così ha stabilito il medico legale rispondendo al quesito posto dalla procura all'atto del conferimento dell'incarico. Era uno degli ultimi tasselli da accertare per comporre la ricostruzione di una vicenda, l'ennesimo femminicidio che ha scioccato il paese. Picchiata, sequestrata, segregata nel bagagliaio, il viaggio fino all'autostrada durante il quale la donna era riuscita a dare l'allarme al 112 attraverso un cellulare. Le conclusioni della perizia saranno depositate entro 90 giorni e entro quel termine si conosceranno anche i risultati dell'esame tossicologico sul corpo di Federico Vella, che a sua volta si era lanciato dal viadotto. Gli inquirenti intendono accertare se l'uomo ha agito sotto l'effetto di psicofarmaci o di droga. La salma di Lorena Isceri sarà trasferita a Squizzano, in provincia di Lecce, dove era nata, aveva vissuto prima di trasferirsi a Firenze per lavoro. Probabilmente giovedì i funerali. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Clan Montanà, nuovi elementi nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Indagata anche una ex dirigente del comune.
5: Non solo i coniugi Moretti, ma anche il comune di Clan Montanà era al corrente del pericolo rappresentato dalla schiuma fonoassorbente utilizzata per l'isolamento acustico del Constellation. A metterlo nero su bianco, nel 2019 era stata Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia tra il 2017 e il 2024, in una mail interna in cui scriveva che occorreva prestare massima attenzione poiché la schiuma avrebbe potuto provocare un rogo. La scorsa settimana la donna è stata sentita dagli inquirenti come persona informata dei fatti, ma davanti a quelle righe si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Ora è la 17ª indagata nell'inchiesta. Anche i gestori del bar, i coniugi Moretti, entrambi indagati per omicidio colposo pluriaggravato, ne erano a conoscenza. Il 13 dicembre 2019 Jessica Moretti inviò un messaggio a una dipendente raccomandandole di prestare attenzione alle fontane pirotecniche, poiché se le scintille avessero toccato la schiuma sul soffitto il locale avrebbe potuto prendere fuoco. Davanti ai magistrati Moretti spiegò di essere stata ironica. Comportamenti non solo negligenti ma omertosi che rasentano l'irresponsabilità e il commento sui nuovi sviluppi dell'inchiesta da parte dei familiari. Ora serve la verità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ancora aggressioni da parte dei pazienti contro gli operatori sanitari. Medici e infermieri chiedono più sicurezza e un rafforzamento delle cure territoriali, unico antidoto al sovraffollamento dei pronto soccorso.
6: Calci, pugni, il lancio di una bottiglia d'acqua ossigenata contro medici e infermieri in servizio al pronto soccorso e l'ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario che si è consumato all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'aggressore, un uomo di 36 anni, avrebbe preteso il ricovero mentre si trovava in barella in attesa dell'esito di alcuni esami. Al diniego dei sanitari è scattata la violenza. Un altro episodio analogo al pronto soccorso del Sant'Anna a Castelnuovo Monti, in Appennino Reggiano, dove un paziente ubriaco ha aggredito un medico e poi un infermiere. A Padova un uomo in stato di agitazione psicomotoria ha gravemente danneggiato alcuni ambienti del pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud. Anche nel Brindisino in pochi giorni ci sono state 4 aggressioni. Una sequenza ravvicinata, sottolinea l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Brindisi, che impone di affrontare il tema della sicurezza negli ospedali come una vera emergenza organizzativa. Nel 2025 sono state 18.000 le aggressioni, con un aumento del 6% del numero di professionisti colpiti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Clima, domani temperature in calo, ma il caldo di questa stagione non lo dimenticheremo facilmente. È infatti l'estate più calda dal 1950. Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime stagioni? Massimiliano Pasqui, climatologo del CNR, al microfono di Roberta Giordano.
7: Dal punto di vista della prossima stagione, l'autunno e poi l'inverno successivo, la tendenza è quella di avere comunque temperature comunque superiori alla media. Il problema che dobbiamo ancora evidenziare, e questo sarà più evidente nei prossimi mesi, è capire se si tratterà, come ci attendiamo, di un inverno particolarmente più caldo, e soprattutto più che sulla temperatura, diciamo, il punto interrogativo è sulla distribuzione delle piogge, che sappiamo essere un aspetto critico nel Mediterraneo, nel nostro paese, in quanto, diciamo, ovviamente la stagione autunnale e invernale è quella che ci porta alla maggior quantità di piogge, quindi determina la ricarica delle falde, o comunque ci dà un, diciamo, un sollievo dal punto di vista della risorsa idrica. Ecco, il punto interrogativo rimane ancora questo, e che verrà sciolto man mano, ma soprattutto a partire da ottobre.
1: Treni fino alle 21 di stasera, sciopero nazionale del personale del gruppo FS, possibili cancellazioni o variazioni, due le fasce di garanzia per i treni regionali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. A Venezia un altro dei film in corsa per il Leone d'Oro, ieri sera L'Estranea, il film della rivelazione dell'anno scorso, il 33enne Paolo Strippoli.
8: Anna si presenta all'improvviso a casa della figlia Alice per confessarle una verità nascosta per 20 anni, un patto stretto con una donna misteriosa per proteggere il destino della famiglia, un segreto che adesso reclama il suo prezzo da pagare.
9: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
10: Lei chi è?
8: L'Estranea è il film dell'enfant prodige del cinema italiano Paolo Strippoli, che dice: non chiamatelo horror.
11: È un film di mistero che si svela scena dopo scena. Io amo definirlo un puzzle. Io amo vedere questo tipo di film che ti portano a vedere l'immagine complessiva di questa tavola dopo che le tessere si sono tutte unite solo alla fine.
8: La madre è Jasmine Trinca, la figlia Romana Maggiora Vergano, il padre Adriano Giannini e poi l'incredibile Estranea Valeria Bruni Tedeschi.
12: Da un po' di tempo che mi propongono dei ruoli di cattiva e di sadica, perciò forse c'ho qualcosa che prima non si vedeva, che adesso si vede, non lo so. Però sempre di più, beh, a me mi diverte moltissimo, perché nella vita non me lo permetto, però lo sono.
8: L'Estranea sarà nelle sale italiane dall'8 ottobre. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: E in chiusura lo sport con il calcio.
13: C'è anche la Lazio in testa alla classifica dopo le prime 3 giornate a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Una sorpresa per la squadra di Gattuso, reduce da un'estate difficile sul mercato in piena contestazione dei tifosi al presidente Lotito. A Udine i biancocelesti sono stati trascinati nella rimonta all'Udinese da 2 volti nuovi. Davide Frattesi ha pareggiato alla mezz'ora della ripresa il vantaggio di Castro, ma inizia secondo tempo per l'ex interista, 3° gol consecutivo. Poi ci ha pensato Albert Gudmundsson con un colpo di testa quasi allo scadere a regalare alla Lazio 3 punti e primato. Sabato l'Olimpico, la sfida con il Milan. Vittoria pesante anche per il Cagliari, la seconda dall'avvio del campionato. I sardi hanno capitalizzato al meglio il gol di Daniel Maldini dopo 29 minuti battendo 1-0 il Lecce. A Firenze invece ufficiale la firma di Paolo Vanoli sul contratto che gli restituisce la Fiorentina. E lui a prendere il posto di Grosso, primo esonerato della stagione in Serie A. Vanoli era stato l'allenatore della tormentata Salvezza Maggio, poi non confermato dalla società, che ora è tornata sui suoi passi. E per chiudere la Champions League, alle 21 il debutto dell'Inter nella fase a girone. I nerazzurri sono al Bernabeu in casa del Real Madrid di Mourinho. Per Chivu, primo esame di maturità europeo dopo la delusione dell'anno scorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E finisce qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Marco Mancini, che ha condotto in studio. Grazie in regia Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 7.59.
14: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
15: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
16: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
17: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
10: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione

0: dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: 24 mattino.

0: il vero nodo probabilmente non sta nell'abbattimento del costo del carburante, che secondo me, visto la situazione internazionale, non calerà più, ma il vero punto politico è della capacità da parte dei governi di incrementare gli stipendi in maniera tale che il problema venga attutito. Nelle condizioni attuali non penso che ci sia questa grande volontà, e perciò sarà veramente un problema estremamente serio.
1: Con tutto rispetto, caro ascoltatore, però nel sentire il suo messaggio mi viene da denunciare un problema culturale ormai, che è, non sono i governi che aumentano gli stipendi, cioè gli stipendi aumentano se aumenta la produttività, se le aziende funzionano bene, se l'economia tira, eccetera, eccetera. È così che va, non lo aumentano i governi gli stipendi, ma dico, è un problema culturale, perché dal Covid praticamente ci siamo abituati al fatto che il centro dell'economia siano gli stati e la mammella alla quale si aggrappano tutti. Ed è così un po' dappertutto, è anche nella sacra patria del libero mercato, gli Stati Uniti, diciamo, ci sono dei livelli di statalismo e di controllo del governo sull'economia che stanno diventando notevoli, però diciamo, ricordiamoci sempre che chi paga gli stipendi, gran parte degli stipendi, sono le aziende. Se le aziende funzionano, producono, vendono e fanno bene il loro lavoro, gli stipendi all'interno delle aziende aumentano. Poi certo c'è anche la componente fiscale, ma con la componente fiscale procedi fino a un certo punto.
2: L'onorevole ha parlato di agevolazioni per partite IVA e per aziende private, per i propri dipendenti, ma ci si è dimenticato che anche i dipendenti pubblici sostengono dei costi non indifferenti per la spesa da carburante. Naturalmente questo fa sì che gli stipendi vengono comunque, hanno un potere d'acquisto molto ridotto.
1: Sì. Allora, sicuramente forse si penserà a qualcosa anche per gli statali, detto che gran parte del settore statale ha ricevuto, talvolta corposi, talvolta meno corposi, aumenti di stipendio con i rinnovi contrattuali, e non dappertutto è così, come sa, caro ascoltatore.
3: Scusate, ma per noi partite IVA a regime forfettario, che facim?
1: È quello, il Osnato, che abbiamo ospitato alle 6.45, il Presidente della Commissione Finanze della Camera di Fratelli d'Italia, anche di questo abbiamo parlato, dice dovremo trovare delle soluzioni, però evidentemente non sanno ancora dirle, perché è anche difficile da tracciare, no? Il limite e la questione. Con le aziende, se ti rivolgi alle aziende è più facile, no? Quando hai un datore di lavoro e un dipendente è più facile, perché di qual è il lavoratore che fa più chilometri nella tua azienda? Ebbene, io ti do uno sgravio fiscale per quelli che fanno più, non lo so, di 2.000 chilometri al mese, 3.000 chilometri al mese, 4.000 chilometri al mese, allora ti do uno sgravio fiscale per l'acquisto, per dargli un buono carburante. E con le partite IVA è un po' più difficile oggettivamente, cioè trovare il meccanismo, Non sto dicendo che non sia giusto farlo, va trovato il meccanismo, però è difficile da trovare. Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Le aperture dei giornali di oggi: c'è Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza e redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, la squadra di 24 Mattino e voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi, dunque, con il Sole 24 Ore che sottolinea un altro fronte di aumenti che sta arrivando, o meglio è già arrivato e promette di avere un impatto pesante nei prossimi mesi, ossia le materie prime agricole. I prezzi sono record. Al centro di tutto ci sono l'emergenza clima, le guerre e anche la speculazione che hanno acceso il rally. Poi ci arriveremo al pezzo di Sissi Bellomo. A centro pagina il Sole 24 Ore c'è anche il tema degli affitti brevi. Le grandi città finiscono nella stretta europea, perché una stretta europea è in arrivo, e anche di questo avremo modo di parlare quantomeno nei prossimi giorni, vedremo se oggi in rassegna stampa, però è un tema che c'è ed è aperto. Gran parte degli altri quotidiani continua ad aprire con la vittoria di AfD in Germania, Merz voto shock non lascio, l'apertura del Corriere della Sera, trionfo AfD, assedio a Merz, la Repubblica, rischio Germania per l'Europa, il quotidiano La Stampa. Voto in Germania, shock dell'Europa, Merz vado avanti, l'apertura del Messaggero. Il Fatto Quotidiano, il titolo è ora tremano Meloni, Sanchez e Macron, l'onda nera prosciuga i conservatori popolari e moderati, il tutto accompagnato da un editoriale di Marco Travaglio, il direttore, che si intitola Suicidio Perfetto, nel quale Marco Travaglio attribuisce una larga parte di tutto questo al sostegno, di fatto al sostegno dell'Ucraina, cioè dice se avessimo comprato il gas russo, se non sostenessimo così tanto l'Ucraina militarmente invece spendessimo soldi per altro, ebbene AfD non avrebbe vinto, come avete visto dalle letture che vi abbiamo dato ieri di alcuni analisti. Le interpretazioni sulla vittoria di AfD sono diverse, in parte collegate a questo, ma non solamente. Il vaffa agli eurocomunisti lo definisce Libero, mezzo continente è diventato nazista, no, semplicemente gli europei detestano la deriva di sinistra di questa Unione e chiedono di cambiare rotta. Come vedete, Libero ha un'altra lettura e un'altra interpretazione. Gli unici estremisti sono loro, il titolo della Verità, anche qua un giornale vicino per così dire alle posizioni di AfD, i grandi leader europei con idee violente fuori dalla realtà hanno ridotto in povertà un continente che era prospero e sicuro. Zona di interesse, il titolo del Manifesto, AfD ha un seggio dal governo del Land Sassonia-Anhalt, questo il titolo e il racconto, il rischio della prima volta, è il titolo editoriale firmato da Marco Bascetta. Merz, sotto shock vado avanti, Fratelli Italia si intesta alle battaglie di AfD, il titolo di Domani, lo shock tedesco, l'apertura di Avvenire. Minimizzare no, contestualizzare sì, ragioni minime per non farsi prendere dall'isteria di fronte alla prima grande vittoria dell'AfD è l'apertura del Foglio, mentre il giornale è l'unico che si discosta insieme al Sole 24 Ore tra i giornali più importanti di giornata dal titolo dedicato alla Germania, favola la vitola, bugie a raffica per coprire Ranucci. L'apertura dunque del giornale. Vorrei iniziare da due casi di cronaca. Uno è un caso che conoscete perfettamente, nel senso che ne avete sentito parlare lungamente, è un caso di femminicidio, l'ultimo caso di femminicidio di un'estate feroce, o meglio di un anno feroce che ha portato 34 vittime finora, è quello di Lorena Esceri, la donna che è stata uccisa, lanciata dal cavalcavia dal suo ex Federico Vella, che le ha atteso un agguato, l'ha messa nel bagagliaio della macchina, e tutta la storia la conoscete, l'avete raccontata. E vi ci riporto in realtà non perché ci siano delle grandi novità, ma solo per una piccola nota. Oggi in molti giornali titolano sugli esiti dell'autopsia. Lorena gettata viva dal viadotto nel baule ha provato a liberarsi. Ma la domanda che ho è: abbiamo veramente bisogno di sapere questo? Cioè, è un elemento fondamentale in tutto il racconto di questa vicenda? Forse era stordita, forse no. Oggi Tiziana Maiolo sul Dubbio scrive un pezzo nelle ultime pagine, purtroppo messo nelle ultime pagine, nel quale insomma nota come su certe cose si stia tendendo alla garlaschizzazione, e la garlaschizzazione fa sì che progressivamente vittima e carnefice non ci sia una sorta di confusione a un certo punto tra vittima e carnefice su chi sia il vero protagonista di questa vicenda. Mentre invece c'è un'altra storia che secondo me merita un po' di attenzione, visto che tanto si è detto e tanto si è fatto e tanto si è polemizzato anche giustamente sul uomo di origine bengalese lasciato libero dopo che

0: aveva, diciamo, per così dire, accusato di violenza, era stato accusato di violenza sessuale, ne era stata chiesta la detenzione da parte del pubblico ministero. Nordio aveva mandato gli ispettori, ieri su questo ha parlato Piantedosi. Beh, forse il caso che ci racconta Paolo Chiriatti oggi in Cronaca di Roma sul Messaggero a pagina 37, beh, merita una nota in più. Il titolo è questo: Libero dopo le violenze sulla ex incendia il negozio della ex suocera. La storia è questa. Il virgolettato riportato da Chiriatti è questo: se mi denunci ti brucio il negozio. Ha mantenuto la parola Luca R., romano dei 35 anni, precedenti per maltrattamenti, rapina e lesioni. L'ex compagna si era ribellata all'ennesima violenza che le era costata la frattura a un braccio, oltre a ferite e lesioni a volto e al corpo. Ma nonostante le condanne e gli arresti già collezionati e la gravità degli elementi raccolti nei suoi confronti, è tornato libero pochi giorni dopo. Il 13 agosto ha ridotto in cenere la lavanderia in zona Fleming che la ex e la madre avevano tirato su nel 2018, mandando in fumo anni di sacrifici. 200.000 euro di danni complessivi tra i vestiti bruciati e il negozio. Questo complessivamente, e mi viene da dire per fortuna, perché libera questa persona avrebbe potuto fare quello che vediamo, che abbiamo visto 34 volte dall'inizio di quest'anno. In seguito alla denuncia per maltrattamento e lesioni, Luca R. è stato ascoltato in procura. Al termine dell'interrogatorio di garanzia, il PM ha chiesto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere, anche in virtù delle condanne e dei procedimenti che l'uomo aveva già collezionato, ma il GIP ha disposto solo il divieto di avvicinamento alla ex e ai luoghi frequentati dalla donna con l'applicazione del braccialetto elettronico. Ora, nulla osta a che si prenda un provvedimento di questo genere se ci sono delle basi, però. Questo nel 2013 era stato arrestato per il tentato omicidio di una sua ex incinta e del padre di lei, condannato a 8 anni di reclusione. A dicembre una nuova condanna per rapina e lesioni a un tassista, 2 anni e 8 mesi, ma poi aveva ottenuto il solo obbligo di firma. Beh, forse, diciamo, si metta una mano sulla coscienza il giudice per le indagini preliminari, forse, diciamo, qualche giorno in più in carcere a questa persona non avrebbe fatto male, o un tipo di regime diverso, non sappiamo quale possa essere. Per restare sulla cronaca, poi ci scostiamo e andiamo sulla parte economica e sulla parte internazionale. Subito dopo la pausa, c'è una storia raccontata da qualche giornale oggi a pagina 21, di una vicenda della quale ci eravamo occupati già da queste parti, quantomeno nella rassegna, poi non l'avevamo approfondita in altri spazi, ed è una vicenda molto dolorosa, quella di un ragazzino di 14 anni, Francesco Gianello, che a gennaio del 2024 morì per un osteosarcoma al femore. I genitori avevano deciso di fatto di non curarlo, o meglio, di utilizzare il famigerato metodo Hammer, un metodo antiscientifico, che non è nemmeno giusto chiamare metodo in realtà, perché non si fidavano della cosiddetta medicina tradizionale, che è la medicina e basta. I periti della corte a Vicenza hanno stabilito che il ragazzo di 14 anni si sarebbe potuto salvare se si fossero fatte le terapie tradizionali, e invece i genitori hanno deciso diversamente. Una pausa.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Tempo in diretta. Ben trovato.

0: 4 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
2: State ascoltando un programma offerto da PIMCO 24 mattino.
3: L'inflazione, l'aumento di prezzi di per sé non è un male, è un male nel momento in cui l'inflazione è esogena, dipende da componenti esterne, e questo fa sì che l'adeguamento dei prezzi alle componenti esterne sia inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere. Non permette questo l'aumento dei salari, perché le aziende si trovano in difficoltà.
4: Certo, certo.
5: Ma io mi chiedo, il problema sta nei giudici che non sanno applicare le leggi o nelle leggi stesse, quindi interpretabili in un milione di modi. Ecco, quindi dobbiamo dare la colpa ai politici che scrivono le leggi o ai giudici che le applicano come vogliono loro?
4: Guardi, c'è probabilmente un mix di cose. Il lavoro del magistrato, del giudice, è un lavoro estremamente difficile. Quando ti devi trovare, quando ti trovi di fronte a un caso, in particolare un caso di questo genere, diciamo così, prendere una decisione evidentemente non è facile. Ci sono delle previsioni di legge che riguardano casi di questo genere e ovviamente il magistrato le deve rispettare, dall'altra parte deve operare delle scelte che assicurano la massima sicurezza alle donne, in particolare in situazioni di questo genere. E il terzo elemento, se vuole, è il fatto che le carceri sono stracolme. Lo sappiamo perfettamente perché l'abbiamo raccontato tante volte. E quindi anche questo rientra inevitabilmente nelle valutazioni che deve fare un magistrato. No, anche questo c'è, evidentemente. Poi, che fosse meglio tenere in carcere questa persona e tenere fuori un tossicodipendente responsabile magari di un furtarello per procurarsi la droga, francamente io su questo non avrei dubbi, però diciamo, essendo i posti limitati. Comunque, le questioni economiche, inizierei dal anzi vi do un paio di questioni di vicende rapide che ho trovato interessanti. Vabbè, la prima non ho trovato interessante, ma è una questione che riguarda tutto il paese ed è l'Ilva. Trovate le cronache sul Sole 24 Ore, il giornale che dà più spazio è La Stampa con Paolo Baroni a pagina 18. Perché? Perché sono giorni particolarmente intensi. I 2.500 licenziamenti appena annunciati dalle aziende dell'indotto. La sentenza dei giudici milanesi che impone di fatto la chiusura dell'area caldo entro fine ottobre e le trattative per la cessione del gruppo. Oggi ci sarà un incontro tra governo e sindacati nel quale i sindacati dicono non vogliamo sentirci ripetere per l'ennesima volta l'esistente, ma avere qualche risposta concreta su chi possa essere ad acquisire l'Ilva, ma soprattutto domani la Corte d'Appello di Milano dovrebbe decidere, per domani è attesa la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla richiesta di sospensiva presentata da Ilva e da Acciaierie d'Italia, che puntano a congelare la delibera sull'area a caldo. Se la Corte d'Appello di Milano non dovesse respingere la richiesta di sospensiva e quindi si dovesse spegnere l'area a caldo, sarebbe naturalmente quella che viene definita una bomba sociale e produttiva su alcuni quotidiani. Mentre invece mi ha incuriosito, per rimanere sulle questioni che hanno a che fare anche con l'ambiente, Ilva è una questione strettamente collegata alle questioni ambientali, mi ha incuriosito a pagina 4 le cronache fiorentine del Corriere della Sera il caso del comune di Peccioli che ha mandato in frantumi la giunta regionale della Toscana, perché abbiamo un caso particolare, un comune, un piccolo comune di 4.200 abitanti circa, che vuole realizzare un impianto per lo smaltimento dei rifiuti tramite la ossicombustione, una tecnologia che utilizza ossigeno invece dell'aria, producendo fumi più concentrati, spiega Giorgio Bernardini sulle pagine appunto fiorentine del Corriere della Sera.

0: in anidride carbonica e rendendo più agevole la cattura, e una giunta regionale che, dovendo approvare questo progetto, si spacca platealmente. E si spaccano i partiti, perché il presidente della Toscana, Giani, era a favore. L'assessore di Alleanza Verdi Sinistra, Alberto Lenzi, assessore al lavoro, si è schierato contro. Alessandra Nardini, che è della sinistra del Partito Democratico, altra assessora, non si è presentata alla riunione di giunta, e alla fine l'assessore del Movimento 5 Stelle, quello all'ambiente, David Barontini, ha votato a favore, ma ricevendo insulti praticamente da tutto il suo partito. Ora, dato che è un'inversione abbastanza strana, perché di solito è il governo più il governo territoriale più piccolo, no? Quello che si oppone maggiormente ai grandi impianti, e qua è una cosa diversa, ma mi sembra uno spunto abbastanza interessante anche dal punto di vista politico. E veniamo a quello che racconta oggi il Sole 24 Ore con Sisi Bellomo a pagina 2, ossia quello che sta succedendo sul mercato delle materie prime agricole, perché molto guardiamo a benzina e gas, ma quello che sta succedendo appunto in questo settore è altrettanto importante. Dall'energia agli alimentari sale l'allarme sui prezzi. Guerre e fenomeni climatici, spiega Bellomo, hanno già spinto i prezzi dei generi alimentari ai massimi da quasi 4 anni a livello globale, con il Food Price Index elaborato dalla FAO, che il mese scorso ha raggiunto 133,3 punti, un record da novembre 2022, registrando rialzi in tutte le categorie: cereali, oli vegetali, zucchero, carni, latticini. Rincari che sono un avvertimento di come il premio a rischio stia ritornando sui mercati alimentari, ha commentato il capo economista della FAO, che si chiama Massimo Torero. Shock climatici, tensioni geopolitiche e interruzioni nella logistica commerciale convergono nel limitare le attese sull'offerta. A monte, sui mercati finanziari, ci sono stati rialzi a 2 cifre percentuali in agosto per molte delle cosiddette soft commodities, tra cui grano e mais. Cosa pesa su tutto questo? Beh, certamente l'andamento del clima quest'anno. Certamente il fatto che i prodotti russi e ucraina non riescono più ad essere esportati dal Mar Nero, perché si stanno scambiando colpi proprio nel Mar Nero i due paesi. E poi la speculazione. Per quanto proprio l'estrema esposizione rialzista dei fondi, scrive Bellomo, sia permessa di alta volatilità e di possibili correzioni nel breve termine. Quando si dice correzioni nel mercato finanziario si intende ribassi sostanzialmente. Per dire, ci si mettono anche le premesse del Niño, un monsone debole in Asia tra le cause principali del rally dello zucchero, che solo in agosto si è apprezzato di quasi il 25%. La siccità ha devastato i pascoli, sollevando allarmi in Europa tra gli allevatori. Le mucche producono meno latte, le scorte di mangimi rischiano di essere consumate prima dell'inverno. Le tensioni si trasmettono in questo modo ai prezzi di carni e latticini, già in salita nell'indice FAO. Non uno scenario particolarmente rassicurante. Così come non è rassicurante, mi spiace, oggi è così, quello che racconta Guido Limpio a pagina 11 del Corriere della Sera, laddove ci dice che gli UTI sono in manovra. Allora, se abbiamo dei problemi nello stretto di Hormuz, come abbiamo detto, i problemi si potrebbero estendere allo stretto di Bab el Mandeb, che è quello che poi porta al Mar Rosso, a Suez e quindi al Mediterraneo. Agli UTI non basta tenere sotto tiro il Mar Rosso, ora vogliono puntare al controllo della sua porta, Bab el Mandeb. Sono partiti all'offensiva contro le forze governative a ovest di Taiz. Ad oggi sono oltre 300 le vittime. Stanno andando avanti, racconta Olimpio su Corriere della Sera, pagina 11, di conquista in conquista, un elemento preoccupante. Così come preoccupazioni ci sono a Kiev per l'inverno che si avvicina. Pagina 10, sempre del Corriere della Sera, con Marta Serafini. Con Kiev che si prepara all'incubo inverno con un piano da 5,4 miliardi. L'inverno non è ancora arrivato, scrive Serafini, ma il suo spettro corre già sottoterra, nei trasformatori blindati in fretta, nelle sottostazioni della rete elettrica che restano un bersaglio dei droni russi, che ora sfrecciano a 600 km all'ora. A gennaio, lo ricorderete, a Kiev 1 milione di persone è rimasto al freddo e senza luce per oltre un mese a causa degli attacchi russi, mentre la temperatura scendeva a meno 25 gradi sotto zero. Ebbene, si sta attrezzando, ci si sta attrezzando per quanto possibile. Aumentare la capacità di generazione locale, proteggere i nodi essenziali della rete, decentralizzare il riscaldamento, decentralizzare la fornitura elettrica e ottenere anche i missili intercettori che servono e il materiale che serve per contrastare le nuove armi russe, che, come si diceva, sono questi droni che, a differenza degli Shahed, quelli iraniani, che viaggiano a 200 km all'ora, viaggiano a 600 km all'ora e sono molto più difficili da intercettare. In un quadro, generale che comprende anche la Finlandia, che inaugura, come scrive la stampa, la sua cortina di ferro. Siamo a pagina 10 appunto del quotidiano e ne scrive Monica Perosino. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nell'autunno del 2023, pochi mesi dopo l'ingresso della Finlandia nella NATO, oltre 1300 cittadini di paesi terzi arrivarono dalla Russia senza documenti, in quello che fu considerato una sorta di appunto attacco ibrido, nel senso che i russi liberarono queste persone senza visto e senza nulla e gli dissero: andate al confine, la Finlandia vi farà entrare. E l'idea è di creare una pressione sui paesi confinanti della Russia. Vi ricorderete, l'aveva già fatto la Bielorussia con la Polonia. La Finlandia ha 1340 km di frontiera con la Russia e dunque ieri è inaugurato la fine dei lavori di questa recinzione. Non copre tutti questi 1340 chilometri di confine, naturalmente sono 140 chilometri concentrati nel sud-est, altri 35 nella Karelia settentrionale e i restanti si spingono verso Kainuu e la Lapponia, che sono le aree più sensibili. Prima di andare alla pausa, colleghiamoci un attimo alle vicende russo-ucraine e a quelle italiane, perché oggi c'è un'intervista curiosa, è quella di John Foreman. Chi è John Foreman? John Foreman era il corrispettivo di Roberto Vannacci per la Gran Bretagna a Mosca. Era un l'attaché militare britannico a Mosca e quindi in più di un'occasione aveva incontrato Roberto Vannacci. Dice che non aveva capito la Russia, che ha idee affini a Putin, ma i racconti sono quelli che in parte abbiamo sentito. Racconta Foreman, tra l'altro, che sono andati al Balsi Rossi, il miglior ristorante italiano di Mosca, con lui, francesi e altri europei, cibo delizioso, ed era Vannacci a offrire a spese dei contribuenti italiani. Dice: stavamo bevendo un aperitivo prima di cena, discutendo dell'ammassamento di truppe russe al confine, lui mi disse: John, dai, Mosca non invaderà l'Ucraina. E invece, come sappiamo, lo ha fatto. Ma la parte, questo lo sapevamo più o meno, la parte più interessante è questa. Dice: è d'accordo con il titolo del Financial Times su Vannacci, il cavallo di Troia della Russia in Italia? No, o almeno non lo so, personalmente non ho mai creduto che Vannacci sia un agente russo che vuole destabilizzare lo Stato italiano, piuttosto è molto affine all'idea di uomo forte di Putin, ai valori cosiddetti tradizionali. Ma le sue posizioni sull'Ucraina, nota Antonello Guerrera che lo intervista, sono considerati da molti russofili. E qua arriva la parte interessante. Sì, ma non è il solo. Ne ho visti tanti come lui, anche quando lavoravo a Roma, tra militari e rappresentanti italiani che avevano la stessa idea su Mosca. È una guerra civile in Ucraina provocata dall'Occidente, sostenevano. La Russia non lo consideravano mai un nemico serio, a differenza di Al-Qaeda, per esempio, nemmeno dopo l'invasione della Crimea nel 2014. L'Italia accettò persino gli aiuti della Russia durante il Covid, che è tutto dire. Il traffico.
1: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buongiorno.

0: Buon martedì mattina, ben trovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla A4 nel percorso lombardo code per incidente tra Cormano e Monza in direzione Venezia, con difficoltà di missione per chi proviene dalla 8 Milano-Varese. Ci spostiamo sulla A14 Adriatica, incolonnamenti per mezzi in avaria tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Ancona. Sull'autostrada del Sole si viaggia in coda per incidente tra Santa Maria Capua Vetere e Capua in direzione Milano e in direzione Napoli, code dovute invece a lavori di ripristino a seguito di incidente nel percorso toscano tra l'innesto con la 11 Firenze Mare e in Pruneta, disagi in questo caso in direzione Napoli. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa, buon viaggio.
1: Promo 24.
2: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
1: 24 mattino.
3: Se ne è parlato molto sui giornali e non solo. Nei giorni scorsi due persone, Luca Basciano, 42 anni, e Valentina Panbianco, 41, si sono tolti la vita dopo aver ucciso la figlia Bianca, 5 anni. Bianca era nata prematura, al settimo mese di gravidanza, soffriva di paralisi cerebrale, gravi problemi motori cognitivi ed epilessia, non camminava, non parlava, necessitava di assistenza continua. Dopo questa vicenda, naturalmente nessuno pensa che debba avvenire qualcosa di questo genere, però si è diffusa questa sorta di parola d'ordine: da soli non ce la facciamo, e molte persone che si trovano in condizioni simili si sono trovate a raccontare anche sui social la loro esperienza e le loro difficoltà. Alessandra Locatelli, ministro per le disabilità, buongiorno, bentornata ai nostri microfoni, eccoci qua.
4: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Allora, partirei da una riflessione, molto semplicemente, sì. Poi veniamo a quello, a come sta andando la legge sui caregiver, che è certo, diciamo, la risposta politica. E cosa le ha suggerito questa vicenda, Locatelli?
4: Ma insomma, sicuramente questo è un caso drammatico. Tanto ci sono ancora le indagini in corso della procura, una situazione veramente angosciante di una famiglia che non ce l'ha fatta a superare alcune difficoltà, sicuramente. Non è un caso, diciamo, singolo, perché purtroppo balzano spesso all'attenzione della cronaca situazioni come queste e gravi, diciamo,
3: spesso,
4: drammi.
3: Spesso coniugi,
4: no?
3: Anziani, spesso coniugi anziani dei quali uno, sì, no, toglie la vita all'altro e poi si toglie la vita.
4: Sì. Dopodiché io credo che bisogna anche distinguere laddove magari c'è effettivamente una solitudine, una difficoltà nel riuscire ad avere il sostegno adeguato o servizi, o anche dal punto di vista psicologico un sostegno che sia efficace. Dall'altra parte io credo che comunque non sia giustificabile togliere, certo, la vita né a una bimba di 5 anni né a un'altra persona. Quindi ci sono molte riflessioni da fare, sì, su questo, però ci fa anche pensare al tema della solitudine e della solitudine di chi deve accudire un proprio caro.
3: Senta una cosa, allora, il disegno di legge sui caregiver familiari, del quale abbiamo parlato lungamente e ne abbiamo parlato anche con lei da questi microfoni, che è il riconoscimento, sì, un primo riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari, è stato licenziato dal governo a febbraio ed è ancora in commissione affari sociali alla Camera in prima lettura. Questo è un problema, mi pare.
4: Ma allora, diciamo che io confido che, visto anche che ci sono sollevate tante voci proprio anche in questo periodo, proprio che chiedono, no, una risposta anche dal punto di vista politico alle persone, sia economica sia di sostegni che siano, diciamo, appunto psicologici, di conciliazione, di sollievo, e quindi confido che l'iter si concluda veramente a breve, spero in qualche settimana.

0: settimana, adesso la Camera è stata chiusa per la pausa estiva, quindi riaprirà questa settimana e credo e spero che nelle prossime 2 settimane riusciremo a chiudere il percorso e l'iter per poi passare al Senato. Questa naturalmente è una legge a tutele differenziate, ci hanno lavorato più di 50 persone tra il mondo delle associazioni, le famiglie, c'erano presenti anche i
1: Per quando,
0: sindacati,
1: mi scusi Locatelli,
0: i
1: per
0: territori.
1: rimane, mi scusi, Locatelli, per rimanere sul
0: Sì.
1: percorso parlamentare, quando si aspetta l'approvazione definitiva? Per quando la vorrebbe lei? Per quando se
0: Beh,
1: l'aspetta?
0: io spero entro, diciamo, la fine di settembre, spero. Dopodiché i tempi non li posso
1: Non li detta lei.
0: programmare. Io avrei voluto che si potesse concludere l'iter già prima della pausa estiva. Non è stato possibile perché ci sono tanti altri provvedimenti, però devo dire, insomma, che comunque il lavoro di commissione ha permesso anche di approvare degli emendamenti che possono migliorare la norma. E quindi io credo che ci sia stata, insomma, anche una collaborazione di fondo che mi aspetto che adesso porti alla conclusione dell'iter.
1: Sì, lo ricordiamo, il DDL tra le altre cose, la cosa più nota è che innanzitutto è il riconoscimento della figura del caregiver, ossia la persona che si occupa di un familiare che è in condizioni, diciamo, di non autosufficienza e se ha un ISEE fino a 15.000 euro, un contributo fino a un massimo di 400 euro al mese nel limite delle risorse disponibili.
0: Allora, ho modificato anche il limite ISEE. Con gli emendamenti, i prossimi emendamenti verrà innalzato. Certamente voglio
1: A
0: dire anche
1: quanto?
0: questo, che mi pare a 25.000 abbiamo concordato negli ultimi emendamenti, e questo in linea con molte altre norme. Certamente che io vorrei che si potesse fare così come tutti gli altri, ancora di più, perché anche la tutela previdenziale sarà fondamentale ed è fondamentale per un caregiver familiare che lavora o che magari invece accudisce il proprio carico, quindi dal prepensionamento anche alla tutela e ai contributi. Però questo richiede davvero un investimento economico di diversi miliardi, quindi diciamo una manovra in qualche modo, e io spero che questo punto fermo dell'approvazione di questa legge del riconoscimento porti davvero in futuro a fare di più, considerando che sono 10 anni in cui si sono avvicendati 32 leggi che non sono state portate avanti. Quindi questa è la prima volta che abbiamo una reale possibilità di arrivare fino alla fine con 257 milioni di euro già in legge di bilancio precedente e quindi con una possibilità concreta di dare una risposta.
1: Sì, mi scusi, faccia dare una risposta a un ascoltatore perché è vero che quando utilizziamo questo
0: Certo.
1: termine poi a volte rischiamo di non far capire. Quando parliamo di caregiver, lo dico a Mario che dice non si può
0: Sì.
1: chiamare badante, ci riferiamo alle persone
0: Ah,
1: che
0: no.
1: assistono i familiari, non alle persone
0: Certo.
1: che lavorano per fare questo, capito? Cioè
0: Sì,
1: una persona
0: sì, sì.
1: come mi scrive un ascoltatore, Pierangelo, che dice sono caregiver di mio padre da quando ho avuto un ictus che lo ha reso tetraplegico.
0: Certo.
1: E tra l'altro dice, lamenta questo, dice le somme un tempo erogate direttamente oggi sono state tradotte in servizi che dovrebbero essere erogati dal comune o dall'azienda sanitaria locale, ma che in realtà non vengono erogati. Questo è anche un problema, forse, Locatelli.
0: Magari delle difficoltà amministrative che adesso io magari non conosco, dipende dalla provenienza anche della persona. Voglio dire che infatti a volte io sostituisco il termine caregiver familiare con le persone che amano, che curano, che non vogliono essere sostituite, nel senso che non vogliono mandare in un istituto il proprio familiare perché lo amano e lo stanno curando, ma non vogliono essere sole in questo percorso, vogliono essere sostenute in questo percorso di cura. E quindi il lavoro che stiamo portando avanti è incentrato su questo. Altra cosa sono le risorse economiche di cui beneficia la persona con disabilità o non autosufficienza, che credo che sia quello che dice l'ascoltatore, perché in effetti in alcune regioni ci sono modalità diverse di erogazione delle risorse, quindi magari a volte danno una parte economica e una parte in servizi di sollievo.
1: Senta, si faccia fare un'ultima domanda, Locatelli, se vuole un po' più politica, ed è questa.
0: Sì.
1: Cosa ne pensa? Ha visto questo nel programma di AfD in Sassonia, loro governano anche la scuola, essendo di fatto uno Steinland, sostanzialmente uno Stato, c'è il trasferimento di fatto di tutti i bambini disabili nelle scuole speciali. Che cosa ne pensa lei?
0: Ma no, penso che insomma l'Italia ha un percorso storico di inclusione che parte soprattutto dalla scuola già dagli anni 70. Siamo anche un modello virtuoso di cui tutti gli altri paesi europei e anche del resto del mondo ci chiedono.

0: chiedono informazioni su come abbiamo fatto a mandare tutti i bambini a scuola insieme, perché lo reputano un modello straordinario. Io credo che il nostro cammino sia questo, e diciamo che ci auguriamo che tutti gli altri paesi in Europa e nel mondo prendano esempio da noi.
1: Ok, quindi non le piace questo tratto. Con le
0: difficoltà
1: tratto,
0: che possiamo avere pure. Su tutto.
1: Ok,
0: certo,
1: no, non le piace questo tratto. No, dico che visto che il segretario del suo partito, diciamo, ha apprezzato la vittoria, però insomma, no, non le piace questo tratto.
0: Ognuno insomma ha dei punti, dei programmi, non siamo la stessa cosa, no? Noi nel mondo, il centrodestra stesso nel nostro paese ha dei punti di contatto e dei punti su cui non va d'accordo, diciamo, questo è normale. Io credo che un valore aggiunto del nostro paese, dell'Italia, della Lega stessa e del centrodestra in Italia sia aver puntato sull'inclusione, lo dimostra anche il Ministero per le Disabilità, che fino a qualche anno fa nemmeno esisteva. C'è tanto lavoro da fare, c'è anche da pestare i pugni, perché tante volte non se ne parla abbastanza di queste cose, spesso se ne parla purtroppo quando ci sono tragedie, e l'abbiamo visto oggi, ma ci sono anche realtà straordinarie nel nostro paese che meritano altrettanto di essere raccontate se vogliamo cambiare la prospettiva, altrimenti continueremo a pensare che ci sono persone con disabilità che poverine devono essere solo aiutate o assistite, senza pensare che sono un valore aggiunto su cui noi possiamo investire anche economicamente nel nostro paese, nel lavoro, nella formazione, nella vita sociale.
1: Grazie a Sandra Locatelli, ministra per le disabilità. Chiedo scusa al giornale radio al quale do la linea per il lieve ritardo.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima, da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Torino e Firenze. Info su KLM.it.
5: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
6: Le 8.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
8: Tregua finita, raid di Mosca su Kiev mentre gli ucraini colpiscono la città russa di Saratov. Trump sentirà Putin e Zelensky. Germania, il cancelliere Merz si dice scioccato per il trionfo dell'AfD in Sassonia, ma avverte nessun passo indietro. Il femminicidio sulla A1 era ancora viva, Lorena Isceri, quando l'ex l'ha spinta giù dal viadotto dell'autostrada. Calcio a Udine, la Lazio vince ancora e aggancia la testa della classifica, oggi al via la Champions. Inter in campo contro il Real Madrid. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. In apertura alla guerra tra Russia e Ucraina, la tregua è già finita, almeno 2 le vittime, 7 feriti a Kiev, dove nella notte sono ripresi gli attacchi russi, colpite anche Sumy e Odessa. In Russia, presa di mira Saratov, dove secondo quanto riferito ci sarebbero 10 feriti, tra cui 3 bambini.
9: La Russia nella notte ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni, durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina, dove in tantissimi si sono rifugiati nella metropolitana, si segnalano incendi in tutta la città e danni a edifici residenziali con vittime e feriti. Attaccate anche Sumy ed Odessa, mentre droni ucraini hanno preso di mira la città russa di Saratov. Sul fronte negoziati, Trump ha ricevuto i suoi inviati per un resoconto. Abbiamo iniziato un processo costruttivo, ci sono stati progressi sostanziali, dice Witkoff, mentre il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace. Il presidente americano sarebbe pronto a parlare al telefono con Zelensky e Putin. Intanto il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko, si è dimesso dal suo incarico a seguito delle accuse di corruzione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: La peggiore sconfitta elettorale della ZDU da anni, ha ammesso il cancelliere tedesco Merz dopo il voto in Sassonia-Anhalt, che ha visto stravincere l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Merz ha però escluso un suo passo indietro e ha rilanciato sulla stagione delle riforme.
10: Superato lo shock del successo a valanga dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt, la domanda che tutti si pongono a Berlino resta: quali effetti avrà questa elezione sul cancellierato Merz e sulle politiche del cancelliere finito nella bufera? Lui per ora non cede terreno.
11: Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen.
10: Qualcosa è cambiato non solo nella Sassonia-Anhalt, ma in tutta la Germania. Tuttavia, arrendermi non è per me un'opzione, afferma Merz dopo la debacle pesante soprattutto per il suo partito, la CDU. Il cancelliere non nega lo shock per un risultato che segna uno spartiacque elettorale nella storia tedesca del dopoguerra, se ne assume anzi la responsabilità, ma dopo aver rassicurato i cittadini e i partner internazionali sulla stabilità e solidità delle istituzioni democratiche, Merz indica la strada da seguire, quella delle riforme economiche, sociali e della sicurezza. L'autunno sarà foriero di cambiamenti e Merz esorta a spiegare meglio agli elettori ciò che la sua fragile, grosse coalizione sta progettando. A livello nazionale il coro di preoccupazione e sgomento abbraccia l'intera società civile, dagli industriali alle comunità ebraiche, inclusa l'ambasciata israeliana, dalle associazioni rom e dei rifugiati alle chiese cristiane ed evangelica. In Sassonia-Anhalt intanto si prepara un mese di trattative tesissime per la formazione del governo. L'SPD non esclude un ministro presidente apartitico, la CDU si dichiara all'opposizione e il vincitore delle elezioni Sigmund vuole un chiaro mandato a governare. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Uomo giovane con un basso livello di istruzione e una difficile situazione economica, questo è il ritratto dell'elettore dell'AfD alle regionali in Sassonia-Anhalt, uno dei Länder più poveri della Germania nell'ex DDR, dove stipendi e pensioni sono inferiori rispetto a Ovest, ma a fare da volano all'ascesa dell'ultradestra non è il rallentamento della crescita economica tedesca, secondo Daniel Grosso, direttore dell'Institute for European Policy Making di Bocconi, al microfono di Sebastiano Barisoni.
12: C'è un trend a favore purtroppo dell'AfD, oramai da 15 anni, che l'economia vada bene o vada male, che ci siano delle notizie sull'auto o altro, perché prima erano tutte buone, l'AfD è cresciuta quasi senza interruzione, per cui l'economia veramente c'entra poco. Negli anni 30 gli operai si sentono minacciati nel loro status dai nuovi arrivati. Altro, la Sachsen-Anhalt non ha un'industria automobilistica molto forte, la Volkswagen in Niedersachsen, che è un land dove l'AfD è molto meno forte, per cui non penso che ci sia veramente un legame tra la debolezza dell'industria automobilistica e questo risultato.
8: Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza in ospedale a Roma. Le sue condizioni vengono definite gravi a causa di una crisi respiratoria. Si trova in terapia intensiva, ma è lucida e cosciente. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega: il rapporto con il giornalista esclude il movente politico della bomba che non doveva far male e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo, tanto che per due mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. La difesa ha depositato una memoria di 72 pagine. Non fate come mia figlia, la prima cosa da fare è denunciare. Così il padre di Lorena Isceri, gettata giovedì dal viadotto della 1 dall'ex compagno Federico Vella, ieri intanto i primi risultati dell'autopsia.
13: L'autopsia eseguita all'ospedale fiorentino di Careggi lo ha confermato. Lorena Isceri era viva quando giovedì scorso l'ex compagno Federico Vella dal cavalcavia della 1 l'ha spinta nel vuoto. Così ha stabilito il medico legale rispondendo al quesito posto dalla procura all'atto del conferimento dell'incarico. Era uno degli ultimi tasselli da accertare per comporre la ricostruzione di una vicenda, l'ennesimo femminicidio che ha scioccato il paese. Picchiata, sequestrata, segregata nel bagagliaio, il viaggio fino all'autostrada durante il quale la donna era riuscita a dare l'allarme al 112 attraverso un cellulare. Le conclusioni della perizia saranno depositate entro 90 giorni e entro quel termine si conosceranno anche i risultati dell'esame tossicologico sul corpo di Federico Vella, che a sua volta si era lanciato dal viadotto. Gli inquirenti intendono accertare se l'uomo ha agito sotto l'effetto di psicofarmaci o di droga. La salma di Lorena Isceri sarà trasferita a Squinzano, in provincia di Lecce, dove era nata, aveva vissuto prima di trasferirsi a Firenze per lavoro. Probabilmente giovedì i funerali. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ancora aggressioni da parte di pazienti contro gli operatori sanitari, medici e infermieri chiedono più sicurezza e un rafforzamento delle cure territoriali, unico antidoto al sovraffollamento dei pronto soccorso.
14: Calci, pugni, il lancio di una bottiglia d'acqua ossigenata contro medici e infermieri in servizio al pronto soccorso e l'ennesimo episodio di violenza contro il personale sanitario che si è consumato all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'aggressore, un uomo di 36 anni, avrebbe preteso il ricovero mentre si trovava in barella in attesa dell'esito di alcuni esami. Al diniego dei sanitari è scattata la violenza. Un altro episodio analogo al pronto soccorso del Sant'Anna a Castelnuovo Monti, in Appennino Reggiano, dove un paziente ubriaco ha aggredito un medico e poi un infermiere. A Padova un uomo in stato di agitazione psicomotoria ha gravemente danneggiato alcuni ambienti del pronto soccorso degli ospedali riuniti Padova Sud. Anche nel Brindisino in pochi giorni ci sono state 4 aggressioni. Una sequenza ravvicinata, sottolinea l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Brindisi, che impone di affrontare il tema della sicurezza negli ospedali come una vera emergenza organizzativa. Nel 2025 sono state 18.000 le aggressioni, con un aumento del 6% del numero di professionisti colpiti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: Ex Ilva ed Electrolux, due crisi aziendali che oggi arrivano sul tavolo del governo a Roma.
15: L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto torna a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio sindacati, associazioni datoriali ed enti locali sono stati convocati dal governo per fare il punto sul futuro degli stabilimenti, dei lavoratori e delle imprese dell'indotto. Futuro legato anche alla sorte dell'area a caldo e alle offerte per le acciaierie. Sul tavolo ci sono i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto in vista della chiusura entro fine ottobre dell'area a caldo, la più inquinante dell'acciaieria, decisa a luglio dalla Corte d'Appello di Milano e che domani valuterà l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia Ilva contro lo stop dell'area a caldo. I sindacati chiedono di fermare i 2.500 licenziamenti considerati una vera bomba sociale. Vogliamo capire cosa vuol dire per il governo interessarsi dell'Ilva, perché, dice il segretario della FIM CISL Ferdinando Uliano, se significa fornirci il cronoprogramma della chiusura dell'area a caldo, per noi significa andare verso uno scontro imminente. E sempre oggi al Ministero dell'Industria si discuterà della crisi Electrolux con 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. In calendario c'è un incontro con i presidenti delle regioni interessate dalla crisi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
8: Cinema a Venezia, un altro dei film in corsa per il Leone d'Oro.
16: Anna si presenta all'improvviso a casa della figlia Alice per confessarle una verità nascosta per 20 anni, un patto stretto con una donna misteriosa per proteggere il destino della famiglia, un segreto che adesso reclama il suo prezzo da pagare.
17: Tutto quello che credi di sapere sulla storia della nostra famiglia è una bugia.
18: Lei chi è?
16: L'Estranea è il film dell'enfant prodige del cinema italiano Paolo Strippoli, che dice non chiamatelo horror.
19: È un film di mistero che si svela scena dopo scena. Io amo definirlo un puzzle. Io amo vedere questo tipo di film che ti portano a vedere l'immagine complessiva di questa tavola dopo che le tessere si sono tutte unite solo alla fine.
16: La madre è Jasmine Trinca, la figlia Romana Maggiora Vergano, il padre Adriano Giannini e poi l'incredibile Estranea, Valeria Bruni Tedeschi.
20: Da un po' di tempo che mi propongono dei ruoli di cattiva e di sadica, perciò forse c'ho qualcosa che prima non si vedeva che adesso si vede, non lo so. Però sempre di più, beh, a me mi diverte moltissimo perché nella vita non me lo permetto, però lo sono.
16: L'Estranea sarà nelle sale italiane dall'8 ottobre. Marta Cagnola, Radio 24 e Sole 24 Ore, Venezia.
8: E in chiusura il calcio.
21: C'è anche la Lazio in testa alla classifica dopo le prime tre giornate a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Una sorpresa per la squadra di Gattuso, reduce da un'estate difficile sul mercato in piena contestazione dei tifosi e il presidente Lotito. A Udine i biancocelesti sono stati trascinati nella rimonta all'Udinese da due volti nuovi. Davide Frattesi ha pareggiato alla mezz'ora della ripresa il vantaggio di Castro, ma inizio secondo tempo per l'ex interista terzo gol consecutivo. Poi ci ha pensato Albert Gudmundsson con un colpo di testa quasi allo scadere a regalare alla Lazio tre punti e primato. Sabato l'Olimpico, la sfida con il Milan. Vittoria pesante anche per il Cagliari, la seconda dall'avvio del campionato. I sardi hanno capitalizzato al meglio il gol di Daniel Maldini dopo 29 minuti, battendo 1-0 il Lecce. A Firenze invece ufficiale la firma di Paolo Vanoli sul contratto che gli restituisce la Fiorentina. E lui a prendere il posto di Grosso, primo esonerato della stagione in Serie A. Vanoli era stato l'allenatore della tormentata Salvezza Maggio, poi non confermato dalla società che ora è tornata sui suoi passi. E per chiudere la Champions League, alle 21 il debutto dell'Inter nella fase a girone. I nerazzurri sono al Bernabeu in casa del Real Madrid di Mourinho, per Chivu primo esame di maturità europeo dopo la delusione dell'anno scorso. Giovanni Capuano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
8: Finisce qui questa edizione di GR24 curata da Maria Piera Ceci e Marco Mancini, che ha condotto in studio. Grazie a Carmelo Lauricelli in regia. GR24 torna alle 8:59.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: 24 mattino.
4: Martedì 8 settembre, caro Paolo Mieli, buongiorno Paolo, ciao.
5: Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. I giornali di tutto il mondo, soprattutto quelli europei, sono tramortiti dal risultato delle elezioni in Sassonia. E il bello, la cosa più divertente, è che ognuno, che tutti gli intervenuti, sostiene le tesi che sosteneva fino al giorno prima e trova conferma da quello che è successo in Sassonia che ci aveva ragione. Questo è un tipico modo di ragionare dei commentatori, devo dire la verità, non solo italiani, tant'è che Volksstimme, che è il giornale di Magdeburgo, un giornale fondato nel dopoguerra, insomma, quando la Germania diventò occidentale, una parte occidentale della Germania, il giornale invece fu fondato a Magdeburgo, che era una parte orientale. Dicevo che questo giornale si stupisce negli articoli di questo fenomeno. Cioè, ma come, noi ve l'avevamo detto, era scritto se non in quelle proporzioni, anche la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che dedica ovviamente i principali articoli al fatto che si sta spaccando la coalizione di governo, che non funziona il cordone sanitario, che sempre il Volksstimme dice che un governo di centro democratico, ove mai ci pensassero, cioè di tutti alleati, tutti quelli che sono contro, AfD sarebbe sì, una cosa assurda e tra l'altro anche impossibile. Sta insomma, pubblica dei calcoli molto interessanti. Io sui giornali italiani ho trovato degli articoli almeno con qualche spunto di interesse, solo in un editoriale di Ernesto Galli Loggia sul Corriere della Sera, ma anche in quello di Ettore Secchi sulla Stampa e di Michele Marchi sul Messaggero, che è un editoriale particolarmente acuto. Aspettiamo quattro, quanti ci vorranno, che qualcuno dica: guardate, quello che è accaduto in Sassonia mi ha fatto cambiare idea, fino a ieri pensavo questo, oggi invece penso un'altra cosa. Perché se gli eventi, anche clamorosi, servono a confermarti quello che pensavi fino al giorno prima, e che modo di ragionare, vuol dire che insomma sei più attento alle tue idee che a interpretare la storia. E ovviamente c'è un rimbalzo italiano, di questo abbiamo parlato ampiamente, con la Lega che ha una posizione, con Forza Italia che ne ha un'altra, anche quello tutto molto prevedibile. La Meloni tace, almeno forse è un silenzio di riflessione. Chi va all'attacco è chi si sente beneficiario di quello che è accaduto in Sassonia, con un'intervista a Luca De Carolis sul Fatto Quotidiano, Roberto Vannacci, dà un avvertimento che ci terrei che gli ascoltatori del nostro programma tenessero in grande attenzione. Dice: Reggio Calabria sarà la Sassonia futurista. Ma perché Reggio Calabria? Che c'entra Reggio Calabria con la Sassonia? Perché a Reggio Calabria, a fine mese, il 27 e 28 mi sembra, domenica e lunedì, sì, settembre, si vota E lui dice, te lo leggo testualmente, a Reggio Calabria sarà una stassone, puntiamo a vincere. Forza Italia ha candidato un avvocato romano che non ha mai visto lo stretto, Fabio Roscioli, che è il tesoriere di Forza Italia, sì. Amico della famiglia Berlusconi, catapultato lì dalla famiglia Berlusconi, appunto dice: noi invece abbiamo un medico che fa politica lì da anni, che tutti conoscono, che è, sì, il capogruppo.
4: Sì, sono, scusami Paolo, per chiarire, sono elezioni suppletive, perché Francesco Cannizzaro, che era un deputato del centrodestra, è stato eletto
5: Ciccio Cannizzaro, si chiama Ciccio Cannizzaro, e noi che siamo in confidenza con lui.
4: È stato eletto sindaco di Reggio Calabria e quindi si deve votare qualcuno che lo sostituisca alla Camera, e questa potrebbe essere la
5: Per ulteriore chiarimento ai nostri lettori, in partenza Vannacci non avrebbe nessuna possibilità di vincere col suo candidato, ma per i motivi per cui lui fa questa intervista al Fatto, potrebbe accadere, potrebbe esserci una sorpresa, cioè, anzi due sorprese: o che vince e diventa deputato il candidato di Vannacci, o che Vannacci toglie talmente tanti voti al centrodestra che vince quello di sinistra, oppure se vince il centrodestra, se leggono questo Roscioli, vuol dire che l'Italia ha un sistema, tra l'altro il modo in cui si eleggono i candidati è molto simile a quello proposto come legge elettorale dal centrodestra adesso, no? Quella che è in votazione, sì, in questi giorni, cioè il primo vince e gli altri perdono, capisci? Non c'è possibilità di fare accordi successivi. Beh, insomma, questo test di Reggio Calabria l'avevamo individuato, ti ricordi, già tempo fa, ma adesso diventa ancora più interessante anche per chiarire le cose dentro il centrodestra. Nel centrosinistra invece è un'ira di Dio, nel senso che apparentemente non succede niente, ma Andrea Muzzolan sul Libro ci informa che Mario Calabresi si è autocandidato come sindaco per il centrosinistra per Milano, che stanno facendo, secondo Muzzolan, stanno facendo una lega per farlo fuori, per non impedirgli di candidarsi. Aurelio De Laurentiis ieri ha definito la Schlein inguardabile, si è dovuto scusare, ha fatto una gaffa. Conte ha rilasciato un'intervista molto divertente alla Stampa, dove dice che se non si vanno alle primarie a lui gli sputano in faccia, e che quindi vanno fatte assolutamente al più presto le primarie. Onorato, che è quel candidato centrista in Sicilia, si è alleato con Lavardera, un ex Iene, e soprattutto in Groia, ha riportato in pista in Groia.
4: No,
5: quindi
4: dai,
5: ci ritroviamo. Te lo giuro, ho letto sui giornali stamattina, è ritornato in pista in Groia. Come sempre, non sono i grandi notisti politici, senza voler togliere nulla perché fanno un lavoro eccellente, i grandi notisti politici, ma uno scrittore, io lo considero uno scrittore, che è Francesco Merlo, che in una risposta a un lettore dice la verità, dice quelli in sintesi quello che tutti pensano, almeno che io penso. Dice: primo, che i programmi fatti prima delle elezioni, questi programmi del centrosinistra, dice, prima i programmi sono dei libri che tutti, dice, temo quasi tutti, neanche li leggono. Sì. Vorrei vedere qualcuno che ha letto un programma
4: forse,
5: del passato.
4: Forse nemmeno chi li redige alla fine.
5: Ma no, perché loro dicono, ma la facciamo alla tedesca, ma non dite stupidaggini, nel senso che i tedeschi, sì, fanno dei programmi molto dettagliati, ci mettono 2 o 3 mesi a fare il programma, perché si alleano forze diverse e dopo le elezioni, e quindi si devono mettere un po' come accadde nel 2018 fra Lega e 5 Stelle, no? Sono forze che si sono presentate diverse, si siedono e devono fare un elaborato programma in cui dicono di tuo ci metto questo, di mio ci metto quest'altro, 1, 2, 3, 4 punti, e quello è un programma alla tedesca, mentre invece adesso non ha senso fare il programma alla tedesca, loro sono alleati da 4 anni, più o meno hanno le stesse idee su tutto, tranne su 2 o 3 questioni, beh certo le questioni internazionali sull'Ucraina, allora chiariscano quei 2 o 3 punti su cui hanno idee evidentemente diverse, e poi come dice giustamente Merlo, invece di presentare quella foto dei 4 al ristorante con uno sotto il tavolo, uno sarebbe Renzi perché non c'era nella foto, c'erano solo Fratoianni, Bonelli, Conte e Schlein, invece di presentare quelle foto che disarmano e fanno tristezza, presentate uno che sia il vostro capo e questo da oggi in poi possa condurre la campagna elettorale, sceglietelo con le primarie, sceglietelo a tavolino, sceglietelo come vi pare. Guarda, mi è sembrata una risposta stamattina quando ho letto Merlo, ho fatto finalmente qualcuno che in 3 righe dice, perché lui dice rispondendo alla lettrice Elena Pacini di Milano, dice quello che si pensa. Poi c'è il caso La Vitola, continua. Adesso La Vitola ne ha tirata fuori un'altra, oggi c'è un divertente articolo di Mario Di Vito sul Manifesto, in cui dice La Vitola avrebbe detto, perché è riportato tra virgolette, volevo proteggere Ranucci dal Mossad. Furbo La Vitola, nel senso che sai, quando uno tira in ballo Israele, il Mossad e così, insomma tutti sono portati
4: il sospetto si fa certezza, no, nella testa delle persone cioè, allora forse c'è dietro, veramente c'è dietro il Mossad.
5: Sì, finalmente si è trovato chi è il colpevole. La cosa che però mi ha altrettanto divertito, sempre dall'articolo di Mare di Vito, ma questo invece c'è anche in altri articoli, è che lui ha chiesto i domiciliari La Vitola in Basilicata. Ha detto in Basilicata, perché non a casa sua? Non a casa sua perché la moglie è imbufalita, la moglie di La Vitola, Natalia Potenza, è imbufalita perché qualche giorno fa, all'inizio di agosto, in realtà quasi un mese fa, Adriana Liumares, che si è autoproclamata amante di La Vitola, ha rilasciato un'intervista dicendo: ma quando mai moglie? Lui sta a casa proprio perché ha dei figli e delle cose. Queste sono le cose che ti mettono nei guai durante un'inchiesta giudiziaria, come tu ben capisci, accade così anche nel 1992 con Mario Chiesa, che finì in mezzo al putiferio che diede inizio a Mani Pulite per una lite con la moglie sostanzialmente. Vabbè, e anche qua siamo in presenza di una lite con la moglie e Natalia Potenza ha detto che non vuole mai più vedere, non lo vuole più in casa, e oltretutto lei è la non so come dire, la proprietaria del ristorante Cefalù. Allora, uno dei più bravi cronisti italiani, anzi più bravo su tutta questa vicenda, devo dargli atto, Giacomo Amadori di Libero, è andato al Cefalù perché lei dice: voglio anche cambiargli nome, insomma voglio cambiare tutto. È andato a fare un'indagine dentro il Cefalù e ha scoperto, questa è una cosa che mi ha dato dolore, che il cuoco, il chef del ristorante, è un 48enne iraniano, Yunus Bashoki, il quale dice che lui ha dei precedenti in pizzerie, osterie romane, ma mai in ristoranti veri e propri di grido, che a cucinare il pesce ho imparato solo da YouTube. Che quindi però le vongole,
4: le tue vongole, le tue famose vongole,
5: ha detto che le sguscia fra virgolette, dice che le sguscia lui con le sue mani, quindi almeno quello di cui ho parlato io, ma che ridi, quindi le vongole le sguscia lui, tutto il resto dei piatti di pesce non è una buona pubblicità per il Cefalù.
4: Ho imparato su YouTube, non è male però
5: Ti piace? E gli dicono: vorrei una spigola al sale. Quello guarda su YouTube e impara come si fa la spigola al sale. E poi dice che la vita aveva un ruolo marginale, veniva con tante donne brasiliane perché lui parlava portoghese con loro, il che non fa che buttare sale sulla ferita della moglie. E anche gli altri che lavorano in cucina, qua ci vedo dei nomi di albanesi, tutti gli ha fatto firmare un documento per cui ognuno di loro è vicepresidente della società, non si dice, ha detto firma, che tanto, guarda l'articolo di Amadori è veramente molto divertente, firma che poi vedremo, sì. Ma la cosa della moglie che ha annunciato di voler cambiare nome al bistrò, ha fatto saltare sulla sedia Michele Masneri, il giornalista del Foglio, che ha fatto il secondo articolo più divertente della giornata, e dice: ma che è scema cambiare nome? Bistrò è diventato un marchio ormai internazionale, Cefalù Bistrò si chiama. Sì. Un marchio internazionale non solo non dovrebbe cambiargli il nome, ma dovrebbe aprirlo a Milano, dove rapidamente si diffonderebbe la moda di dire, cioè, il suo motto è 10, 100, 1000 Cefalù, insomma il famoso motto di Che Guevara camminato per il Vietnam.
4: Senti, e poi nemmeno bisogna mettere il tuo nome a questo, cioè vongole sgusciate alla mieli, spaghetti alla vongola sgusciata alla mieli, no?
5: Non ci tengo. Però la cosa che mi ha divertito, da bresciano trapiantato a Milano, dice che a Milano si direbbe vado in Cefalù, fai stasera? Vado in Cefalù.
4: Non è proprio così, perché qua a Milano lo si usa per le strade, cioè vado in e poi dici il nome della strada, no? Non nel locale, secondo me non
5: ma
4: funziona
5: anche
4: così.
5: A volte nel locale, secondo me, guarda, lo so che è bresciano Masneri, però l'articolo è comunque molto divertente ed è un'esaltazione del Cefalù.
4: Quando vengo a Roma mi ci porti comunque. Quando vengo a Roma mi ci porti.
5: In Cefalù.
4: Quando vengo a Roma mi ci porti. Noi dovremmo fare due o tre cene. La bisteccheria, che ammesso che non, nel frattempo non sia chiusa, non lo so sinceramente. Cefalù, cioè, mi devi portare. Questo...
5: Ma no, ma è molto semplice. Che ti porto a quello di Milano, perché secondo me seguiranno. Sì, c'ha ragione. Ha ragione Masneri che Cefalù è un nome diventato, Cefalù e vongole sono cose diventate talmente famose tra luglio e agosto che è un peccato cambiarlo.
4: Io sono perfettamente d'accordo.
5: Lo chiama ristorante siciliano, chiamiamolo, cioè nessuno.
4: Chiamiamolo
5: Cefalù in via dei 420. Mi piace. Bellissimo. Secondo me bisogna chiamarlo in modo completo anche a Milano così.
4: Caro Paolo, ci sentiamo domani. Ti auguro una buona giornata.
5: Ciao.

0: però bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
3: State ascoltando un programma offerto da PIMCO. 24 mattino.
4: C'è chi ha addirittura proposto di rinviare l'inizio dell'anno scolastico, come se 3 mesi di stop non bastassero, perché il concetto è fa troppo caldo. Per fortuna domani dovrebbe spezzare, quindi forse questa richiesta arrivata da qualche sindacato e docenti non avrà più senso, anche se in alcune scuole di Roma già si sta protestando fuori, soprattutto gli studenti dicono che in aule di questo genere non ci si entra. Stamattina parliamo di questo, che se volete però è anche un modo di parlare di qualcosa di più largo. Con questo piano nazionale di ripresa e resilienza, che diavolo ci abbiamo fatto? Nel senso che avremmo dovuto quantomeno dotare le scuole di qualche impianto di raffrescamento, di qualche impianto di ventilazione, trovare il modo di renderle efficienti dal punto di vista climatico ed energetico, quindi che ne so, coibentare, mettere doppi vetri, fare di questo genere, cose di questo genere, per consentire magari a un certo punto, quando lo riterremo opportuno, di non avere delle ferie scolastiche, delle vacanze scolastiche che durano 3 mesi, dannose tra l'altro dal punto di vista pedagogico, come abbiamo detto in più di un'occasione. Però così siamo, cioè arriviamo a questo punto con il ministro dell'istruzione Valditara che dispone così, accortosi dell'emergenza, per così dire, che dispone lo stanziamento di 20 milioni di euro con un click day che appunto al quale le scuole possono aderire, e che con questi soldi probabilmente saranno già esauriti per avere un impianto di climatizzazione. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, 800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Adriana Bizzarri, coordinatrice Scuola di Cittadinanza Attiva, buongiorno e benvenuta, eccoci qua.
5: Buongiorno a voi tutti.
4: E bentornata. In uno schema, diciamo che non è la prima volta che applichiamo, perché già prima dell'estate ce ne eravamo occupati. Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Giannelli, buongiorno e benvenuto. Eccoci.
6: Buongiorno, grazie per l'invito.
4: Allora, partirei da lei, Giannelli, per una domanda molto semplice. Cosa pensa di questi 20 milioni di stanziamento un po' all'ultimo minuto per la climatizzazione scolastica?
6: Sì, ho avuto modo di dire, è apprezzabile il contributo. Chiaramente l'importo non è tale da pensare a una copertura totale, però l'elemento essenziale di questa discussione, che io vedo è di difficile, non dico comprensione, però relativamente poco diffuso, è che la gestione degli edifici scolastici in Italia non compete al Ministero, ma agli enti locali. Quindi questi 20 milioni sono veramente un di più non dovuto che il ministro ha ritenuto di dover stanziare. Qualcosa faranno, saranno utili, per carità, però il grosso spetta sempre solo agli enti locali, che devo dire, lei faceva riferimento al PNRR, insomma, diciamo, la mia percezione attraverso i nostri scritti è che non è che si sia ottenuto chissà che in termini di coibentazione media. È ovvio che tutto quanto sarebbe costato tantissimo, e quindi le risorse impegnate, qualche miliardo, non tanto, tutto il PNRR era 200 miliardi, sulle scuole per l'edilizia agli enti locali è andato qualche miliardo. Diciamo che insomma non si sono visti grossi investimenti e non si sono sicuramente visti grossi miglioramenti strutturali sull'edilizia scolastica, come ben sa l'amica Bizzarri di Cittadinanza.
4: Sì, sì. Rispondiamo subito all'ascoltatore Andrea che dice che per il PNRR non era possibile solo software informatica. Questo è falso, cioè se si fosse deciso all'interno delle missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che tutte le scuole dovessero avere delle pompe di calore, tanto per dare un'idea, questo si sarebbe potuto fare, naturalmente facendo delle scelte e togliendo soldi da alcune parti e mettendoli da altre. Non mi sbaglio, Bizzarri, prego.
5: Ma diciamo che col senno di poi è chiaro, certamente si poteva

0: dire, avere una visione strategica maggiore, no? Rispetto a quello che era prevedibile accadesse col cambiamento climatico già in atto, insomma, quando fu programmato il PNRR, certo, non con le conseguenze di oggi. È chiaro che la dispersione in tanti filoni, la dispersione, in realtà l'investimento su tanti filoni diversi, le nuove scuole, i nidi, le mense, le palestre, poi la messa in sicurezza entro la quale rientra proprio l'efficientamento energetico, quindi parliamo di 9.527 interventi, sono un numero considerevole, però appunto ha fatto sì che non si affrontasse, come dire, di petto uno dei principali problemi, né dal punto di vista strutturale, della sicurezza strutturale, pensiamo alla sicurezza sismica, di adeguamento in particolare, né dell'efficientamento energetico. 366 sono gli interventi esplicitati dedicati esclusivamente all'efficientamento energetico di altrettante scuole. Poi vanno aggiunte le nuove scuole, certo, perché le nuove vanno ovviamente pensate e progettate e costruite secondo ovviamente anche i criteri di efficientamento. E su questi però i numeri sono bassi, perché sono 206 le nuove scuole, ancora molto indietro in fase di realizzazione, e poi sono 448 quelle diciamo ricostruite sui vecchi edifici, ma è chiaro che questi interventi più complessi sono quelli più in ritardo.
1: Certamente. Allora, giusto per chiarire la sua, per così dire, la sua posizione bizzarra, qualcuno dice: ah, ma cittadinanza attiva se ne accorge solo adesso con questo governo? No, mi pare che sul tema edilizia scolastica, condizione delle scuole, eccetera, eccetera, mi pare che cittadinanza attiva se ne occupi praticamente da sempre. Io non so da quanto, bizzarra.
0: Eh sì, sono 24 anni, questo è il 24° rapporto che presentiamo domani. Peraltro chiediamo con insistenza la riconvocazione dell'Osservatorio Nazionale dell'Edilizia Scolastica, perché è vero che le competenze in materia di edilizia ricadono sugli enti locali, come diceva il Presidente Giannelli, ma è anche vero che il Ministro può e deve coordinare tale organismo e insieme agli enti locali, agli enti proprietari, definire il piano triennale. Noi è su quello che vogliamo puntare di nuovo, dicendo agiamo con oculatezza almeno 1 miliardo l'anno, di cui la metà dedicato proprio all'efficientamento energetico, alla climatizzazione che non è solo impianti, ma all'adattamento climatico. Quindi non pensiamo solo ai climatizzatori, perché anche questo non è risolutivo. Sappiamo che poi i climatizzatori portano altri problemi. Quindi 20 milioni di euro effettivamente sono veramente una misura spot, tardiva, esigua, con modalità discutibili, come diceva lei, e irrisoria. Se si fa un computo ad aula, 340.000 aula, viene 59 euro ad aula. Ecco, se lo si fa sugli edifici, 508 ad edificio. Cioè, capiamo che è una misura, insomma, non so come definirla. Ecco, parlano i numeri da
1: Sì,
0: sé.
1: io più che altro sono perplesso in assoluto, devo dire, e questo proprio per dire, non è solamente una questione di questo governo, e mi rivolgo a lei, Giannelli, del fatto che noi di questi temi parliamo da infinito tempo e ne parliamo infinite volte. L'edilizia scolastica, la questione della climatizzazione, del caldo che fa nelle aule o del freddo che fa nelle aule in alcuni casi d'inverno, l'antisismicità degli edifici, perché anche quello è un tema naturalmente. E ogni anno sento susseguirsi governi, ogni legislatura sento susseguirsi governi che promettono denari, che promettono interventi. L'impressione è che non se ne arrivi mai a una. Poi è chiaro, il patrimonio dell'edilizia scolastica italiana è complicata perché spesso sono edifici storici, ma non siamo i soli, ad avere una storia in Europa.
2: Assolutamente no, l'edilizia scolastica è una costante trascurata da molti decenni. A mia memoria direi almeno 30 anni, ma cioè, si può andare sicuramente anche prima. Tra l'altro, in questo problema In questo panorama rientra anche la mancata costruzione per tempo di scuole nelle grandi città. Non so se ha mai sentito parlare della tematica delle classi pollaio. Le classi pollaio sono percentualmente molto poche, quindi chiariamolo subito. In passato lo sono state di più, ma erano dovute al fatto, e infatti erano presenti soltanto nelle grandi città, che negli ultimi 30-40 anni c'è stato

0: un aumento della popolazione nei grandi centri e uno svuotamento dei piccoli centri. Infatti, nei piccoli centri abbiamo in realtà classi con 10 alunni anche, molto spesso non si riescono a formare le classi. Quindi non è stato seguito, non c'è stato un piano edilizio che prevedesse la costruzione di nuove scuole, ovviamente a norma, come diceva la segretaria generale Bizzarri, rispetto all'efficientamento energetico da una parte e dall'altro alla messa in sicurezza. Ricordo che la Fondazione Agnelli, una decina d'anni fa, stimò in circa 200 miliardi, potrei sbagliarmi, il costo della semplice rimessa a norma dal punto di vista della sicurezza degli edifici. 200 miliardi 10 anni fa, eh. Quindi le cifre sono queste. Ovviamente non si fa nulla per anni, per decenni e poi tutto quanto
1: Ma
0: diventa
1: dove si
0: gestibile.
1: disperde tutto, però? La mia domanda è questa: dove si disperdono queste risorse? Perché ho l'impressione sia un po' come le risorse per il dissesto idrogeologico, no? Che vengono stanziate, poi si depositano là e improvvisamente è come se, no, scomparissero dalla vista, venissero, non so se nascoste, dirottate.
0: No,
1: Cosa
0: no,
1: succede, Gianni?
0: le risorse per l'edilizia scolastica sono bassissime in generale, non si provvede adeguatamente alla manutenzione, cioè sono assolutamente carenti. E in più questo è disperso tra i tantissimi enti locali che molto spesso non hanno le competenze, le strutture tecniche, quindi riescono con grande difficoltà a fare il loro lavoro. E quindi, diciamo, sono due elementi, diciamo, concettuali distinti.
1: Ci fermiamo, c'è il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Buongiorno, buon martedì mattina, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Le notizie di rilievo giungono tutte dall'Autostrada del Sole. In direzione Milano code per incidente tra Caserta Nord e Capua, mentre in direzione Napoli per due distinti mezzi in avaria, in colonnamenti nel percorso emiliano tra Terre di Canossa e Reggio Emilia, nel percorso toscano si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Valdarno e Arezzo. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo più tardi, intanto buon viaggio.
2: 24 mattino.
4: A Gallarate noi i soldi del PNRR li abbiamo spesi sì per le scuole, ma per farne una nuova. Ne avevamo due molto belle in muratura che avevano solo 70 anni e si potevano ristrutturare, mettere un impianto di rinfrescamento, e invece non è stato fatto.
1: Però, cara ascoltatrice, le testimonianze sono tutte buone, però, quindi la prendiamo per quello che è, però nessuno di noi, immagino che nemmeno lei sia un tecnico del settore, quindi magari sono andati là, hanno fatto la valutazione, hanno detto guardate, ristrutturare questi due edifici ci costa una valanga di soldi inutili, ci mettiamo di meno a costruire una nuova scuola. Quindi, poi se sono edifici di una settantina d'anni fa, non sappiamo, sono belli, sono brutti,
5: Molte scuole sono mezze vuote per la denatalità e quindi forse bisognerebbe avere anche il coraggio di chiuderne un po' di più e concentrare gli studenti in pochi edifici più efficienti, non solo dal punto di vista energetico, ma anche sismico, di barriere architettoniche.
6: Scusate, ma se siamo una nazione che non c'è figlio alle nulla, tutte queste scuole più a che servono se non c'è ragazzi? Ma io non capisco. Spiegateci perché francamente non riesco a capire. Non ci sono natalità, non c'è niente, però bisogna fare più scuole. E tutte le scuole c'era fino ad oggi, allora quando c'erano tanti ragazzi, c'erano tanti giovani, allora non bastavano le scuole di prima?
1: Ma non servono più scuole, servono scuole migliori per gli studenti che ci sono e che boh, a un certo punto magari torneranno a crescere. Noi a che punto siamo dal lato, diciamo, dei numeri, no? Della climatizzazione e se vuole anche della parte antisismica di sicurezza delle scuole, chiedo a Bizzarri.
7: Ma diciamo, intanto per quanto riguarda la climatizzazione, così solo a nostro favore, diciamo, mal comune mezzo gaudio, anche nel resto d'Europa solo una scuola su 10 presenta sistemi di condizionamento, quindi diciamo è un'emergenza che coglie tutti impreparati, questa del cambiamento climatico, ma ci consola poco. In Italia una su 13, quindi il 7,4% delle scuole presenta impianti di climatizzazione. E il 2, qualcosa a pannelli solari. come dicevo prima, solo 366 gli interventi previsti.

0: dal PNRR di efficientamento energetico che sono stati completati. E poi, insomma, abbiamo i nuovi edifici che però sono in misura esigua. Per quanto riguarda invece il fronte sismico, ecco, diciamo che ricordandoci che sono tanti, 17.000 e passa gli edifici in zona 1, zona 2, che sono quelle ad elevata sismicità. Ecco, noi abbiamo il 17% degli edifici complessivi sono costruiti secondo la normativa antisismica, e questa è una buona notizia perché il numero, insomma, la percentuale è discreta. Mentre abbiamo interventi di efficientamento e miglioramento, però sappiamo che il miglioramento sismico cioè, è ben poca cosa, tra virgolette, anche se su edifici storici non si può che fare quel tipo di interventi, siamo sul 7% sommandoli insieme. È chiaro che su questi un numero consistente si aggiungerà col PNRR, perché ha previsto un buon numero, qualche centinaio di interventi di adeguamento. Però anche lì stiamo andando a rilento,
1: Sì,
0: insomma, sono tanti anni che sì.
1: no, dico, il piano di messa in sicurezza, stando alla relazione della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è al 51%. Credo che, essendo la relazione della Corte dei Conti, sia il dato dei pagamenti, molto semplicemente, così come per quanto riguarda gli asili nido siamo al 43% dei pagamenti. Ricorda Giuseppe Pierangela che fa l'insegnante, secondo me una buona risposta a quegli ascoltatori che dicono: ah sì, ma tanto gli edifici scolastici sono chiusi nei mesi più caldi, che ci sono anche gli esami di maturità, gli esami di terza media, quelli sono dei momenti che sono naturalmente, diciamo, aule con 35 gradi, senza un ventilatore, senza niente. E poi c'è anche l'ipotesi, non so, Giannelli, ne avevamo già parlato, noi, lei cosa ne pensa di ridurre le vacanze scolastiche?
2: Ah, dunque, allora, io ho già avuto modo di esprimermi perché noi abbiamo delle vacanze molto lunghe, ininterrotte in estate, e diciamo siamo tra i paesi che ce l'hanno più lunghe al mondo. Ora è chiaro che non si può continuare sempre a parlare del caldo, perché insomma abbiamo altri paesi con caldo come il nostro, se non più caldo, e le fanno più brevi. Ovviamente ne fanno di più durante l'anno.
1: Sì.
2: È una questione, come dire, di organizzazione sociale. Noi continuiamo a preferire questo modello che, ripeto, io non condivido più di tanto, perché dal punto di vista pedagogico lasciare gli alunni per tanto tempo a casa senza studiare non è positivo. D'altro canto c'è anche un'esigenza da parte di tante famiglie, specialmente con bambini, diciamo, fino ai 10 anni, 11 anni, 12 anni, che hanno difficoltà a lavorare se qualcuno non gli tiene i ragazzi, da cui tutta poi la storia dei campi scuola, delle attività alternative, estive, eccetera. Diciamo che la nostra scuola continua ad avere un'impostazione, come dire, relativa a un anno scolastico che finisce a un certo punto, poi tutti a casa, i compiti per le vacanze, eccetera. Questa non è l'impostazione dei paesi con sistemi più evoluti, però questo richiederebbe, come stiamo discutendo, sicuramente una revisione edilizia che, io lo dico, vedo molto difficile perché i costi sono molto elevati, quindi o diciamo assisteremo a un accordo di programma, per così dire, trasversale tra tutti i partiti per dedicare importanti risorse a questo, e quindi una revisione, una ristrutturazione, una rigenerazione degli edifici. Oppure la vedo veramente difficile. Consideri che noi ci concentriamo sempre sui condizionatori, ma se le pareti fossero fatte meglio, se gli infissi fossero fatti meglio, se ci fosse, come dire, una struttura di raffrescamento a prescindere da quella dei condizionatori, le cose starebbero molto meglio di come sono adesso. Invece a tutto questo non è stata dedicata attenzione, ripeto, da nessuna maggioranza, da nessun Parlamento, dall'età repubblicana in poi, quindi insomma, ecco. Poi certamente ci siamo messi una messe le ondate di caldo che non c'erano fino a qualche anno fa.
1: Altre tre voci, via.
3: Le risorse per l'edilizia scolastica le devono sborsare i comuni, perché questi edifici sono sempre relativi a comuni o province. Purtroppo, diciamo che specialmente questo governo ha fortemente tagliato i contributi che dallo Stato centrale vanno ai comuni e alle province per scopi come questo.
4: Importante che non portino le classi a 40 alunni, perché allora di scuole ne servono la metà.
1: Non credo.
4: Perché c'è anche questo obiettivo di superare i 30-32 ammessi attualmente.
1: Famose classi pollaio di cui parlava Giannelli, le quali ormai però quasi non ci sono più, insomma, prego, via.
5: Dottor Spezia ha detto benissimo, non sono riguardo dottore, comunque, al rifacimento della scuola ex novo, perché da noi in Calabria invece è successo il contrario, cioè? Hanno messo mano a una scuola già esistente, che in effetti è stata ristrutturata alla meno peggio, dove hanno fatto di tutto per, solo per prendersi i soldini.
1: Vabbè, adesso non so se l'avranno fatto solo per prendersi i soldini, come dice lei, però Bizzarri, la questione abbattimento o quantomeno abbandono di una scuola per la costruzione di un'altra è un tema. Forse in molti casi servirebbe esattamente questo, che probabilmente più se certo devi trovare dove metterla, che non è facile, soprattutto
0: certo,
1: nelle
0: certo,
1: città.
0: Esatto. Assolutamente vero, però è anche vero che va coinvolta la popolazione, vanno coinvolti la popolazione scolastica di quella scuola in primis, ma anche i cittadini di quell'area, di quel quartiere, di quella zona, di quel centro, perché questo sempre di più si capisce essere un punto nodale, no? Nella pianificazione, oltre al fatto di tenere conto dei flussi di natalità. Cioè, come diceva un ascoltatore, sì. Cioè, avere una visione strategica vuol dire anche questo, costruire dove ci sono i bambini e ci saranno nei prossimi anni, facendo attenzione ovviamente di non determinare però in questo modo uno spopolamento ulteriore delle aree interne, quindi anche qui con oculatezza naturalmente, no? Però certo il coinvolgimento delle persone, dei cittadini è fondamentale, perché se non c'è il consenso poi o non c'è trasparenza, come citava l'ultimo intervento, è chiaro che poi i cittadini, no, rimangono, si sfiduciano e poi non capiscono, ecco, bene anche le scelte compiute.
1: Grazie Adriana Bizzarri, coordinatrice Scuola di Cittadinanza Attiva, Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, commenta Sandro, però abbiamo tante belle casette isolate gratuitamente, con un discreto danno per il bilancio pubblico, discreto, il peggiore della storia repubblicana. Grazie a Carmelo Lauricella in regia, Marco Santoro in assistenza in redazione, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Marta Borghese, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domattina alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata, ciao.
6: PIMCO vi ha presentato

0: 24 mattino.
1: Vacca.
2: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €1,000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: 8:59.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
10: La guerra tra Russia e Ucraina, ripresi gli attacchi incrociati, Trump pronto a chiamare direttamente Zelensky e Putin. Netanyahu fu avvisato dagli Emirati poco prima dell'attacco del 7 ottobre, ma lui non fece niente. La notizia riportata da Arez, confermata dall'ex primo ministro Bennett. Omicidio di un volontario del 118 un anno fa nel Sassarese, arrestate 4 persone. Calcio, a Udine la Lazio vince ancora e aggancia la testa della classifica, oggi al via la Champions, Inter in campo contro il Real Madrid. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Russia e Ucraina hanno ripreso gli attacchi reciproci dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati USA Kushner e Witkoff a Mosca con il leader russo Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina colpiti edifici e la periferia, almeno 2 morti e una decina di feriti. In Russia, presa di mira Saratov, dove secondo quanto riferito ci sarebbero 10 feriti, fra cui 3 bambini. Intanto si è dimesso il procuratore generale dell'Ucraina Ruslan Kravchenko per le accuse di corruzione. Negli Stati Uniti Trump ha ricevuto dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli, compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. E Trump sarebbe pronto a telefonare direttamente a Zelensky e Putin. Medio Oriente, UNICEF denuncia che ieri in Libano è stato ucciso un altro bambino e che solo negli ultimi 5 giorni 17 bambini sono stati uccisi o feriti. Questo non può diventare la nuova normalità, viene sottolineato, e intanto dai media arrivano accuse al premier israeliano Netanyahu sulla strage del 7 ottobre.
0: Circa 10 giorni prima dei massacri del 7 ottobre 2023, il presidente monarca degli Emirati, Mohammed bin Zayed, avvisò Netanyahu che il leader di Hamas, Yahya Sinwar, stava pianificando una vasta operazione contro Israele. Obiettivo: dare una scossa allo stallo dei negoziati di allora. Di più, il dignitario del Golfo avrebbe avuto tali informazioni di prima mano dallo stesso macellaio di Khan Yunis, ucciso poi un anno dopo da un raid dell'IDF. Ma il premier israeliano non fece nulla, né riferì ai servizi interni, liquidando di fatto la reale soffiata come poco attendibile. La rivelazione è contenuta in un libro inchiesta sul dramma degli ostaggi. Ed è tutto vero, dice l'ex premier Naftali Bennett, rivale di Netanyahu, che aggiunge: fu una negligenza criminale costata la vita a migliaia di israeliani. Per questo Bibi non vuole la commissione d'inchiesta. La notizia irrompe in una campagna elettorale per il voto di fine ottobre, il primo in 3 anni di guerra, che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Knesset. E i fatti del 7 ottobre rimangono un tema divisivo. Giusto qualche giorno fa, l'accusa della moglie del premier Sara rivale politico Yair Golan, leader dei democratici. Se quel giorno fu così tempestivo da salvare tante vite, non poteva non sapere, l'insinuazione che alimenta l'ennesima teoria del complotto su quei 1200 civili israeliani massacrati da Hamas in un solo giorno. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: 4 persone sono state arrestate oggi all'alba dai carabinieri nel Sulcis Iglesiente per l'omicidio di Marco Pusceddu, il volontario del 118 ucciso il 7 agosto 2025 a Budusso, Sassari, colpito con 4 colpi di pistola al petto mentre si trovava nella sede dell'associazione Interpol. L'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura nei confronti di 4 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Ed è atteso per oggi il dissequestro della salma di Lorena Isceri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex Federico Vella, che dopo averla rapita l'ha gettata giù da un cavalcavia sulla A1 all'altezza di Barberino del Mugello. La salma sarà poi trasferita a Squinzano, il suo paese in provincia di Lecce, dove nei prossimi giorni sarà celebrato il funerale. Secondo i primi risultati dell'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata giù dal viadotto da Vella e si sarebbe liberata delle fascette da elettricista che il 36enne aveva utilizzato per immobilizzarle e legarle le mani. E ora l'appuntamento con i mercati finanziari, in linea Deborah Rosciani.
1: Buona mattinata a tutti. Cominciamo con il monitoraggio del prezzo del petrolio. Si sta proiettando diretto verso i $100, 98,66 il Brent a Londra in questo momento, 94 il greggio di riferimento americano WTI. C'è una escalation nella regione del Golfo Persico e Medio Oriente, sta aumentando la probabilità, dicono gli analisti, di una situazione di stallo prolungata che non esclude limitazioni all'offerta dal Golfo Persico, appunto, di petrolio per il resto del 2026. Peraltro un aspetto monitorato anche per i possibili rischi inflattivi dalle banche centrali chiamate ad esprimersi sui tassi di interesse. Ricordiamo che giovedì tocca alla Banca Centrale Europea probabilmente ritoccare il costo del denaro. La partenza per le borse europee: ieri, ricordiamo, Wall Street è chiusa per festività, questa mattina tutta in rosso l'Asia. Parigi meno 0,33, Francoforte che subisce ancora il contraccolpo del risultato elettorale del weekend in Sassonia, meno 0,26%, Milano meno 0,11%, a Piazza Affari scatta, come nelle attese, Telecom Italia più 2,81% dopo che il Consiglio di Amministrazione di Poste ieri ha alzato la parte cash di 0,30 euro, 30 centesimi di euro, appunto per quello che riguarda l'offerta pubblica di acquisto e scambio proprio sul gruppo delle telecomunicazioni. In rialzo i titoli dell'energia e i petroliferi, Eni in rialzo di un punto, Saipem più 0,8%, i cali più importanti almeno in questo momento, STM, Buzzi, Ferrari e Stellantis in calo tra lo 0,8% e lo 0,7%. È tutto.
10: Grazie a Deborah Rosciani. In chiusura il calcio.
12: C'è anche la Lazio in testa alla classifica dopo le prime tre giornate a punteggio pieno insieme a Inter e Roma. Una sorpresa per la squadra di Gattuso, reduce da un'estate difficile sul mercato in piena contestazione dei tifosi al presidente Lotito. A Udine i biancocelesti sono stati trascinati nella rimonta all'Udinese da due volti nuovi. Davide Frattesi ha pareggiato alla mezz'ora della ripresa il vantaggio di Castro, ma inizio secondo tempo per l'ex interista, terzo gol consecutivo. Poi ci ha pensato Albert Gudmundsson con un colpo di testa quasi allo scadere a regalare alla Lazio tre punti e primato. Sabato l'Olimpico, la sfida con il Milan. Vittoria pesante anche per il Cagliari, la seconda dall'avvio del campionato. I sardi hanno capitalizzato al meglio il gol di Daniel Maldini dopo 29 minuti, battendo 1-0 il Lecce. A Firenze invece ufficiale la firma di Paolo Vanoli sul contratto che gli restituisce la Fiorentina. E lui a prendere il posto di Grosso, primo esonerato della stagione in Serie A. Vanoli era stato l'allenatore della tormentata salvezza maggio, poi non confermato dalla società che ora è tornata sui suoi passi. E per chiudere la Champions League, alle 21 il debutto dell'Inter nella fase a girone. I nerazzurri sono al Bernabeu in casa del Real Madrid di Mourinho, per Chivu primo esame di maturità europeo dopo la delusione dell'anno scorso. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: È tutto, prossimo GR 24 alle 10.

Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Perfecto, ahora firmaré con InfoCert Sign.

0: internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: 1. Nessuno. 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
1: Vabbè, quella era la A, ma adesso posso farlo anche con la B, la C, come desideri, caro Pietro Lacorte. Vorrei fare subito una protesta formale verso i miei compagni di viaggio. Ieri, lunedì, prima puntata, Ricchi Premi, Cotillon, studio affollato, Spannaus, Manera. Oggi, martedì, secondo giorno, ti giri in studio. Uno di qua, l'altro di là, Manera di su, Manera di giù. Manera, Leonardo Manera.
2: Guarda, io oggi faccio già, diciamo, molta fatica ad esserci in
1: siamo
2: voce.
1: Siamo al secondo giorno.
2: Sì. Cosa c'è? Cos'hai?
1: No, tutto l'anno così, diciamolo subito. Ah, tra l'altro segnalo, non va qui lo schermo, la schermata.
2: No, soliti perché problemi. Ieri sera ho lavorato belluno.
1: Sì, va bene.
2: E ho finito alla anche saga. Tardi, ma in più, tra l'altro,
1: era una sagra.
2: La serata di ieri sì. Si chiamava Polpette Sagra.
1: Vai, io bel credevo nome, che, dai.
2: No, anche... no, io pensavo che fosse la sagra delle polpette.
1: Chiaro.
2: In realtà è un luogo, è una località attaccata a Belluno che si chiama proprio Polpette. Quindi non era la sagra
1: della polpetta, ma di polpette.
2: Ma in più ho scoperto una caratteristica di Belluno non gradevole, devo dire, mi dispiace, essendo qui.
1: Sputa nel piatto in cui ha appena mangiato.
2: No, no, ho scoperto che a Belluno, in tutta la zona centrale, quindi tutta Belluno non è grande, ma in tutta la zona centrale ci sono parcheggi a pagamento, e va bene, però... nei quali non puoi stare più di 45 minuti, cioè tu paghi ma non puoi rimanere più di 45 minuti pur avendo pagato.
1: Come fa la gente? Deve vagare per la macchina da un posto all'altro.
2: No, ma devi andare
1: mi sembra
2: fuori.
1: Mi sembra un po' una stupidata quella che... Amici di Belluno, confermateci o smentiteci.
2: Allora io,
1: questa
2: stamattina,
1: cosa.
2: Stamattina avevo parcheggiato qua di fronte all'hotel.
1: Multa.
2: All'hotel. Ma si poteva stare solo dalle 8 alle 8.45, quindi dovendo fare dalle 9 alle 11 ho dovuto alzarmi presto, vagare per Belluno, uscire dalla zona centrale per trovare finalmente un parcheggio dove posso tenere la macchina fino alle 11. Ecco, questa... chiedi adesso se c'è qualcuno di Belluno potrà
1: adesso,
2: confermare.
1: Adesso gente di Belluno o dintorni, scriveteci al 349-238-6666, voglio sapere assolutamente questa cosa. Se... è vera.
2: No, è così. E quindi ho dovuto alzarmi presto, fare colazione presto, prendere l'auto, uscire dal centro, andare a cercare un parcheggio normale. Vabbè. E poi sono tornato qui. Quindi io sto lavorando per la trasmissione già dalle ore 7.
1: Anch'io.
2: In pratica.
1: Anch'io. Sono arrivato qui alle 7 a leggere i giornali, come tutti i giorni. E faccio da 20 e rotti anni.
2: No, tu non arrivi alle 7, sei un gran bugiardo.
1: Come no?
2: Non ti ho visto mai.
1: Pietro Lacorte che mi insulta ripetutamente è l'unica cosa che può confermare, perché lui è qui dalle 4:30, credo. E quindi...
2: mi ha ora detto che sei arrivato solo oggi alle 7, dal 1999, quando lavori lì.
1: Per la verità, per anni arrivavo alle 5:30, sono arrivato alle 5:30 facendo il programma prima. No, su questo, guarda, perfino Pietro Lacorte mi dà ragione. Pietro Lacorte che è in regia, avete capito, insieme, vabbè, dopo la lamentela di Manera possiamo iniziare con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi.
2: E poi voglio dare la notizia che a Belluno ieri sera c'era freschino, c'era
1: attenzione,
2: quasi freddo.
1: Attenzione, oggi quindi... raccontano i giornali che è in arrivo la perturbazione islandese, quindi soprattutto al nord, credo, ovviamente. Sappi, Leonardo, che da domani sono previsti cali di 10 gradi della temperatura e rischio grandinate, quindi lì sarà già arrivato.
2: Vabbè, io tanto a casa io ho già acceso il riscaldamento, quindi
1: il tetto
2: non c'è
1: è a posto, il tetto.
2: Allora, il tetto ha un problemino.
1: Mia, no.
2: Mi ha detto il direttore dei lavori, che adesso il tetto l'hanno rifatto, c'è ancora l'impalcatura, ma mi ha detto che bisognerebbe o si sarebbe dovuto pensare a fare un troppo pieno. Sai cos'è il troppo pieno?
1: Troppo pieno.
2: Come
1: no?
2: Troppo piena, quel buco che c'è come nella vasca per far defluire l'acqua quando tu la riempi troppo, continua. E quindi il troppo pieno non c'è, è un buco,
1: sì,
2: che se arriva troppa acqua e la gronda non riesce a scaricare tutta l'acqua, dovrebbe far defluire l'acqua da un'altra parte del tetto, perché se non c'è il troppo pieno poi l'acqua torna indietro e potrebbe rientrarmi ancora in casa. Ma ci vuole un'altra delibera per fare il troppo pieno, perché
1: sappi che a Belluno ci dicono hanno fatto un parcheggio ai piedi della montagna, ci scrive Luca, e poi si raggiunge il centro tramite scale mobili. Comunque dai, dobbiamo partire.
2: Scomodo,
1: basta,
2: è
1: tu
2: scomodo,
1: è troppo
2: dai.
1: Pieno, vai alle scale mobili, manco devi camminare, dai su, scale mobili e via.

0: sempre
1: d'accordo?
0: A lungo. Sì, sì, sono sicuro.
1: D'accordo?
0: Ma come no? Ma guarda, se ce lo chiedi così. Vi ricordo che alle 9.35 parleremo della vittoria in Sassonia-Anhalt della AfD. Avremo un esponente dell'AfD, è un europarlamentare che parla italiano, e chiederemo a lui le questioni sulla vittoria. Parleremo di questa tematica. Tu temi questa onda nera? Onda nera. Dopo ne parliamo. Io sai da cosa sono rimasto colpito solo, Leonardo? Ho letto Bruxelles reagisce, dobbiamo reagire. Ho fatto una battuta su Facebook, un po' di cattivo gusto, a dire no, non vorrei con un altro riarmo. Cioè, l'Europa, invece di analizzare i perché, magari anche farsi un esamino di coscienza sul perché poi la popolazione vota in un certo modo, dice sempre così: dobbiamo reagire, dobbiamo. Ho capito, ma prima di reagire, ma magari sì, capire prima
2: esatto, poi
0: e prendere
2: la
0: contromisure.
2: Andrebbe diciamo fatta coi programmi elettorali in modo che appunto poi le persone votino in un altro modo,
0: esatto,
2: quella
0: esatto
2: sarebbe la reazione principe in una democrazia, no?
0: No, infatti temevo, quando ho detto dobbiamo reagire, ho detto temevo un altro riarmo anche contro l'AfD. Vabbè, battuta di cattivo gusto, l'ho detto per primo. Allora, però, il tema da cui vogliamo partire oggi è un altro. Leggevo oggi che il Piemonte è una regione che sta pensando di dotarsi, con una proposta di legge Lega PD, notate bene, Lega PD, che di solito non è che vanno a braccetto nelle proposte di legge, sul suicidio assistito, una legge sul fine vita e l'accesso al suicidio assistito. Ci sono già 4 regioni che hanno una legge regionale su questo. L'ultima in ordine di tempo è stata il Veneto. E allora io ieri, parlando anche in redazione, ho detto dobbiamo fare una chiacchierata su questo con chi si è molto battuto, prima come presidente della regione Veneto, oggi è presidente del consiglio regionale, vale a dire Luca Zaia, che è con noi. Buongiorno,
3: buongiorno,
0: buongiorno presidente.
3: Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: No, grazie a lei. Senta, su questo tema, ha sentito anche in Piemonte Lega PD, lei si è sempre battuto a dire non ci devono essere steccati ideologici, posizioni precostituite di partito, però sono dei temi come questo in cui in genere si dice la sinistra va in un certo modo, il centrodestra va in un altro modo. Ecco, lei si è molto battuto per cercare di far capire che davvero non deve essere così, almeno su queste tematiche.
3: Sì, guardi, mi permette anche di dire, ringrazio per la domanda, che non sono un situazionista, nel senso che io ho anche scritto in un libro in anni non sospetti di questo tema, ma io sono convinto che debba esserci una no-fly zone sui temi etici. Dopodiché lei dice l'immaginario collettivo, o meglio l'adagio collettivo, è quello che la sinistra è aperturista, la destra no. Ma non è così, perché si trovano contrari e favorevoli a destra, contrari e favorevoli a sinistra, che è la dimostrazione che sul tema etico la politica deve fare meno la politica. Dopodiché le dico che oggi noi siamo in presenza di una sentenza della Corte del 2019, quindi ha 7 anni questa sentenza, che dice sostanzialmente che un malato terminale che ha 4 caratteristiche: diagnosi infausta, grave sofferenza fisica e psichica, mantenuto in vita da supporti vitali e ovviamente cosciente, in grado di scegliere liberamente, può rivolgersi alla sua USL. Quali sono i numeri? Le do quelli del Veneto che conosco bene. 31 persone in 7 anni hanno chiesto, 31 malati terminali. I comitati etici delle nostre USL hanno risposto favorevolmente a 3. 2 hanno gestito il fine vita, sono 2 signore. Uh-huh. Il terzo è Stefano Gheller, lo possiamo dire perché è ufficiale, sì, militante dell'associazione Coscioni, che è mancato senza la gestione sportiva.
0: Ma guardi, lei cita Stefano Gheller, questa trasmissione io e Leonardo Manera l'abbiamo seguito a lungo e ricordo anche che lei personalmente aveva conosciuto Stefano, poi lui appunto non è morto per altre cause, però aveva avuto accesso e possibilità dalla sua USL di ricorrere a questa pratica.
3: È stato il primo in Italia oltretutto ad avere il riconoscimento.
0: Ecco, ma perché allora, le chiedo, c'è bisogno di una legge se è vero, come lei dice, che in tutta Italia si può fare richiesta alla propria USL o ASL di competenza e ricevere o un sì o un no?
3: Ma guardi, ecco, e qui entriamo nell'ambito dell'ipocrisia. In questo paese, siccome cioè, l'ipocrisia è serpeggiante, si vuole far passare l'idea che la regione di turno, una delle, il Veneto piuttosto che la Toscana o Sardegna o che so, il Piemonte che adesso ci sta arrivando, che approva la legge o non l'approva, approva o non approva il fine vita. È una bugia grande come una casa.
0: Infatti.
3: Le regioni cosa fanno? In questo limbo di gestione con una sentenza che ha delle lacune normali, cioè la sentenza non stabilisce in che tempi l'ULS deve rispondere al paziente, la sentenza non stabilisce che l'ULS, quindi il pubblico, deve somministrare il farmaco, quindi quando il comitato conferma l'ok alla gestione fine vita, il povero paziente si deve trovare un medico volontario che lo faccia. Allora, detto questo, cosa fanno le regioni? Cercano di normare la gestione del fine vita all'interno, dell'ambito consentito dalla Corte Costituzionale.
0: Sì.
3: Ma qual è il vero tema? Il vero tema, guardi, se una persona, io rispetto le idee di tutti, non sono un fondamentalista, se una persona è contro il fine vita deve battersi perché ci sia una legge che lo vieti. Se una persona, come nel mio caso, è favorevole al fine vita, deve battersi perché ci sia una legge che lo normi bene. Se una persona ha dei dubbi, ma sa, io li comprendo, no? Dice, ma non è che sta roba poi diventa uno scivolo per i fragili,
0: eccetera. Sì, l'anticamera
3: la cultura dello scarto, ecco, sta frase che a me non piace. Ecco, se tu hai questi dubbi, ma devi batterti perché ci sia una legge a maglie strette, giustamente, che controlli fino in fondo. Ma lei capisce che no, oggi questo non lo si fa. Allora, la Corte ha richiamato già 3 volte il Parlamento, ma non è colpa del governo Meloni o del governo Gentiloni o di altri. Io sto seguendo questo tema dal 2009 e non c'è mai stato un Parlamento che sia riuscito, 2009 caso è Luana Englaro, che sia riuscito a mettere in fila gli articoli di una legge degna di questo nome per normare il fine vita.
2: Però perché non è mai riuscito il Parlamento? Non c'è anche in questo caso una ipocrisia di fondo, nel senso non volersene occupare alla fine per non scontentare qualcuno?
3: Ma guardi, la Corte Costituzionale nel 2019, la sentenza di J. Fabo, che poi la Corte ha fatto 3 richiami ai diversi parlamenti, sostanzialmente si va a sostituire un Parlamento che non legiferava. Questo è il primo tema. Dopodiché io continuo a dire, se tu sei veramente così fermo sulla posizione no al fine vita, io rispetto la tua posizione, ma figuriamoci se non rispetto la posizione altrui, ecco, dovresti batterti per avere una legge, non batterti perché la legge non ci sia, o peggio ancora che nelle regioni si voglia far passare l'idea che le regioni sono diventate dei sostituti della morte, ma non è così, c'è una serie di civiltà. Ma guardi, mi lasci, scusi, la veemenza, ma vorrei dirle una cosa, cioè è come se noi parlassimo dell'aborto, è come se gestissimo l'aborto con una sentenza che dice la donna ha diritto a decidere di sospendere la sua gravidanza, ma non si dice in che tempi deve rispondere l'ULS, cioè

0: Già questo fa capire il guaio. E poi dice: vabbè, ma se ha ottenuto l'ok per sospendere la sua gravidanza, interrompere la sua gravidanza, scusatemi, no, non c'è il pubblico che somministra clinicamente l'interruzione di gravidanza. Ma capite che
1: Sì, no,
0: diventa un
1: ma
0: assurdo.
1: lei ribadisce giustamente che le regioni vogliono solo mettere delle cornici precise, delle regole precise a una possibilità che già è garantita a tutti gli italiani, ma in maniera così poi un
2: Non
1: po' non
2: precisa.
1: precisa, ecco, non precisa. Però le chiedo questo, Zaia,
0: Ma sì,
1: scusi.
0: guardi, mi permette di una roba, guardi che le regioni, parlo a nome di tutti e penso che tutti condividano la mia posizione, se ne starebbero tranquille a far altro piuttosto che a legiferare
1: Ma
0: sulle
1: poi,
0: modalità.
1: però sono.
0: Basterebbe una legge nazionale.
1: Sì, esatto, però sono questioni che poi, come dice giustamente, interessano molti cittadini italiani. Poi dopo, quando uno ci si trova nella situazione, forse la capisce meglio. Quando uno non ci si trova, certo può far finta che non esista. No, le chiedo questo, oggi sulla Repubblica c'è un intervento di Vincenzo Paglia, Monsignor Vincenzo Paglia, su questo. Risponde a Corrado Augias, è un dibattito all'interno di Repubblica. Però dice Vincenzo Paglia sostanzialmente, credo che non penso che la libertà sia l'unica risposta di fronte alla libertà individuale, sia da sola la risposta alla questione del fine vita. E aggiunge: colui che dice non ce la faccio più non deve trovare davanti a sé una porta verso la morte, ma una comunità capace di rispondere e di aiutarlo. Cioè, dicendo che molte di queste situazioni sono legate magari alla solitudine, alla sofferenza, al sentirsi un peso. Bisognerebbe agire solidarmente invece che dirgli: ok, prego. Se questa è la tua volontà, fai pure. Lei che pensa?
0: Ma guardi, io penso che non ci sia una persona in ascolto che non sottoscriverebbe queste frasi, no? Una persona non va lasciata sola, l'unica soluzione è la morte. Però poi, come quando leggo, no? Che basta investire sulle cure palliative. La mia regione è prima in Italia per le cure palliative. Si può far di più, dobbiamo far di più, ma ci mancherebbe. Però i pazienti che sono arrivati da noi chiedendo il fine vita rifiutano le cure palliative. Ne pongono una questione di dignità. Basterebbe andare a vedere l'autodichiarazione fatta nel 2022 dalla signora Angela di Spinea, che è un comune vicino a Venezia, la quale è andata in Svizzera e prima di autosomministrarsi il farmaco ha spiegato le sue ragioni. Questo è un insegnante che dice: io voglio, ho una figlia solo, voglio essere ricordata così da mia figlia, non voglio spegnermi come una candela. Io, chi, mi permetta, mutuo dalle frasi di persone molto più autorevole, ovviamente, autorevolissima. Chi sono io per giudicare? Chi sono io per giudicare? Dopodiché vorrei anche ricordare che tutto questo ragionamento che fa la Chiesa va rispettato, sta nell'oggetto sociale, brutto termine, ma rende l'idea della Chiesa, ma dall'altro noi siamo chiamati a dare delle risposte e queste risposte vanno date. Ma mi perdoni, un ultimo aspetto, la risposta è perché c'è una sentenza che prevede che il paziente te lo possa chiedere. Un ultimo aspetto che vorrei sottolineare, ci si dimentica, uno, che c'è una categoria di persone oltre al paziente e ai familiari, che sono i medici, che quotidianamente sono chiamati a gestire le sofferenze e a prendere delle decisioni con i pazienti. Due, che nel 2017, a dicembre, questo paese ha approvato la DAT, disposizione anticipata di trattamento, cioè il testamento biologico. Vuol dire che Luca Zaia, che va all'anagrafe del suo comune o con delle persone, fa una dichiarazione con dei testimoni, dice: se io dovessi trovarmi nell'impossibilità di decidere, voglio che non mi intubate, voglio che non praticate cure estreme, cioè l'accanimento terapeutico. Guardi che anche questa è una scelta di gestione del fine vita. E la Chiesa, peraltro, pone, e anche lo ha posto anche Monsignor Paglia, il tema dell'accanimento terapeutico. Altro tema che è figlio del nostro
1: Sì,
0: tempo.
1: sì.
2: perché poi ci sono, nonostante può anche esserci il sostegno della comunità e quant'altro, ma si arriva a un certo punto in alcuni casi in cui la sofferenza individuale diventa comunque insostenibile,
1: Sì,
2: io
1: Stefano,
2: credo.
1: giusto per mutuare le parole di Stefano Geller, diceva sempre anche a questi microfoni: chi è contro la mia volontà, la mia idea di libertà, venga, lo dico così, Zaia, forse l'ha detto anche lei, venga prima a pulirmi il culo e poi ne parliamo. No, perché poi si parla tanto dei principi che sono sacrosanti e vanno rispettati, si può discutere, però poi dopo uno quando è nella situazione. Ci sono anche persone che cambiano idea e dicono: ora capisco.
0: Ma sì, pensi quando è accaduto a tutti noi con un familiare, un amico, vedendo le sofferenze estreme, qual è il pensiero che si fa? Cioè, il pensiero è
2: meglio, certo.
0: Allora, guardi, ieri chiuderei con questo, mi permetto di dire chiuderei, ma che voi non volete chiudere.
1: No, no,
0: vi porto questo messaggio che mi ha mandato un disabile tetraplegico, muove solo il mento, e fra l'altro un ragazzo in gambissimo, un bel imprenditore che da giovane fa un incidente lavorando in auto, lo tamponano e esce dal parabrezza del furgone. E quindi ormai sono alla mia età, una sessantina d'anni, ed è anche nonno, fra l'altro. Ed è ovviamente questa persona che è molto attivo anche nel sociale. Ieri mi ha scritto e mi fa: guarda, io voglio ringraziarti perché avete fatto la legge. E questa è una persona che è sul pezzo. Ti ringrazio perché comunque è una legge di civiltà. Poi mi scrive: io non voglio utilizzare la legge. Attenzione, mi scrive: io non ho intenzione di utilizzarla, ma mi sento più tranquillo perché se dovessi aver bisogno so che c'è.
1: Esatto, molte persone la vivono così, a dire magari vogliono continuare a vivere la loro vita totalmente dignitosa, però sanno che nel caso cambiasse l'idea. No, sì, noi la vogliamo salutare. Prima di salutarla, sai, Leonardo, che Luca Zaia ci fa concorrenza. Io sono molto colpito da questo suo podcast che lei fa, il fienile. Ma sapete che Luca Zaia mette, insomma, un giorno parla con il Cardinal Zuppi, poi magari con Simona Ventura, con Mara Venier. Fa degli incontri straordinari. L'hanno soprannominata il Fedez della politica. Non so, per i numeri che fa il podcast.
0: Ma guardi, la mia piattaforma, e ringrazio tutti quelli che seguono, che la mia piattaforma digitale fa 130 milioni al mese di visualizzazioni.
1: Appunto, per questo, il Fedez della politica, per questo.
0: Ma no, consideri che io non invito politici, nel senso che ho pensato questo format, che è un format che faccio ad H Pharma, dall'amico che è un campus vicino all'aeroporto di Venezia, ed è l'idea di far conoscere da vicino, lasciando spazio perché parlino, personaggi iconici che pensiamo di conoscere ma poi alla fine non li conosciamo fino in fondo. Cioè Jerry Calà, chi è che si chiama Calogero, è nato a Catania, tanto per dire, no? O la storia del suo incidente che lo ha sostanzialmente immobilizzato per un paio d'anni, ma cito Jerry per citarne uno dei tanti. E poi vabbè, posso spoilerare che noi usciamo tutti mercoledì, quindi oggi vi do un anticipo.
1: Ah, ecco, attenzione.
0: Domani ci sarà Deborah Caprioglio che ci parlerà di cinema, di Tinto Brass, di Klaus Kinski, di teatro e di un sacco di cose.
1: Ma qual è il personaggio così che sogna di portare nel fienile?
2: Non è che sta virando verso lo spettacolo, ce lo ritroviamo infatti, magari giudice a X Factor.
1: No,
0: assolutamente, c'è altro da fare. Ma guardate, di personaggi ne abbiamo tanti, anche già tanti sono venuti a fienile, quindi abbiamo, fra virgolette, un buon magazzino, vi stupiremo.
1: Vabbè, non ci svela troppo. Grazie Luca Zaia, grazie per essere stato qui con noi, presidente del Consiglio regionale del Veneto. Vabbè, i temi sono quelli che avete sentito. Ora, Leonardo, prima della pubblicità ti faccio sentire due audio, così entriamo nel vivo della questione AfD. Non mi hai detto se sei preoccupato da questa ondata nera, l'onda nera che arriva dalla Germania.
2: Al momento no, devo dire. Adesso però dopo gli audio che mi farai sentire magari sì. Adesso vediamo.
1: Allora, il primo è il tuo mito, il tuo eroe, e cioè Giuseppe Conte. Giuseppe Conte.
3: Cos'è, un copione comico?
1: No, non è questo l'audio, no, è un audio sulla AfD. Fai bravo, Pietro.
4: Siamo profondamente preoccupati, perché in Europa spira un vento di estrema destra, lo abbiamo visto in Germania, addirittura che propone di creare classi separate per le persone e gli studenti con disabilità. Si chiama segregazione.
1: Allora, e preoccupazione una. Ti faccio preoccupare un po'. Sei già preoccupato? Quanto sei da 0 a 10 come grado di preoccupazione dopo questa?
2: 6 dopo questa dichiarazione di Conte, 7. Allora, 7.
1: Allora, Frato Ianni.
5: Preoccupa moltissimo, siamo di fronte ad un risultato enorme per un partito che è esplicitamente di ispirazione neonazista.
1: Adesso?
2: Sì, 6, 7.
1: No, scende, scusa, neonazista.
2: 5.
1: Scende.
2: Ah sì, no, 8, 10.
1: Ecco,
2: 2, 10, non lo so, 4.
1: Dai i numeri. Va bene, dopo la pubblicità sarà con noi l'europarlamentare del partito AfD, Mark Jongen. State con noi.
6: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia. Con Dolomiti Energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili.

0: La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più.
1: 99, 99, non è possibile!
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso!
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: 1. Nessuno. 100 Milan.

0: sembra che lavori solo te. Sei in studio da solo? Pazienza. Giù la testa e lavorare, Milan.
1: Ma io infatti giù la testa e lavoro, no, io mi lamentavo del fatto che ieri tutti qui e oggi no, cioè il lamentoso sono io adesso della trasmissione, fatemi capire, Leonardo, sono io quello che si lamenta.
2: Beh,
1: oggi.
2: Sì, tutti i giorni, tutti devo i giorni. Dire, ti lamenti.
1: Ovvio, sì. No, ma ragazzi, è stupendo. Ma tu sei un gigante della narrazione, riesci a far passare esattamente il contrario. Ma sei...
2: allora, io prendo, sei vado, bravo, faccio bravo, chilometri, bravo. Mi collego da ovunque. E invece quello che si lamenta sei tu,
1: minchino,
2: che sei lì comodamente.
1: Minchino,
2: sei
1: minchino
2: lì comodamente nel tuo studio che occupi minchino da 27 anni, quindi vabbè.
1: Minchino.
3: La SDE è 13 anni che è stata costituita ed è 13 anni che chiaramente continua a criticare i governi perché non fanno nulla contro le loro idee, immigrazione, islamismo, eccetera, eccetera. Ovvio che la gente alla fine, quando vede che non fanno nulla, li vota.
1: Questa è l'analisi del nostro ascoltatore, sicuramente abbiamo detto che c'è un malessere, secondo molti un voto di malessere, un voto di protesta, un voto verso coloro che non hanno visto come dei leader credibili. Il dato di fatto è che in Sassonia-Anhalt c'è questo risultato clamoroso dell'AfD. Allora, noi possiamo parlare, lo ringraziamo per essere qui con noi, è un europarlamentare dell'AfD, appunto, è Mark Jongen. Buongiorno onorevole, eccoci e grazie di essere qui con noi.
4: Buongiorno e grazie a lei.
1: Allora, ha sentito ovviamente le dichiarazioni del cancelliere Friedrich Merz che dice una sconfitta drammatica, ma non mi arrendo. Ecco, le chiediamo, secondo lei invece, che conseguenze politiche ci possono essere a livello nazionale, federale dopo questa vittoria? O se vuole anche la domanda più diretta, Merz dovrebbe fare un passo indietro secondo voi?
4: Sì, anche se la Sassonia-Anhalt è un piccolo stato federale, va detto che la nostra vittoria elettorale lì con quasi il 44% rappresenta un vero e proprio terremoto politico in tutta la Germania. Dimostra che la nostra strategia del cosiddetto muro di contenimento di questa Brandmauer dei vecchi partiti, in particolare della CDU, è fallita. Friedrich Merz, il cancelliere, aveva annunciato di voler dimezzare l'AfD.

0: Ora l'AfD ha raddoppiato i propri consensi e la CDU si è dimezzata. La CDU si è manovrata in una situazione senza via d'uscita, in cui ora può solo compiere mosse sbagliate. Si è consegnata in balia dei partiti di sinistra, privandosi di ogni opzione. L'attuale leadership del partito, guidato da Merz, si attiene a questa posizione fatale, ma alla base del partito, specialmente negli stati federali orientali, la situazione ribolle enormemente. E tra 2 settimane si terranno le elezioni regionali a Mecklenburg-Vorpommern e a Berlino, e anche lì l'AfD dovrebbe trionfare, e questo potrebbe già significare la fine per Merz.
1: Ecco, sì, perché giustamente lei ricorda, ed è bene dirlo, tra il 20 settembre, tra poco, si rivota appunto in Mecklenburgo e nella città-stato di Berlino, e quindi lei dice, se si dovesse vincere lì come AfD, quello potrebbe essere un colpo decisivo per Merz.
0: Sì, ma si deve dire che probabilmente allora potrebbe diventare cancelliere Heinrich Wüst della Nordrhein-Westfalen, stato più grande, e ieri ha annunciato di essere ora favorevole alla messa al bando dell'AfD. Ciò significherebbe la fine della democrazia in Germania, ovviamente, con conseguenze imprevedibili. Anche questa è una possibilità.
1: Le chiedo anche che cambiamenti di politica sia interna ed estera chiedono i vostri elettori, cioè ci faccia capire, perché si è letto di tutto, dalla rimigrazione, no alla guerra, insomma ci faccia capire che cosa l'elettore medio di AfD chiede come cambiamento.
0: Dobbiamo renderci conto che i vecchi partiti in Germania, almeno del 2015, quando sono state aperte le frontiere, ma in realtà già dal 2011, quando la cancelliera Merkel ha annunciato l'uscita dal nucleare, stanno attuando una politica contro i cittadini del proprio paese e contro l'economia soprattutto. La politica del tutto folle, volta a salvare il clima del mondo attraverso la tassazione delle emissioni del CO2, ci ha portato ad avere i prezzi dell'energia tra i più alti al mondo e sta causando una deindustrializzazione galoppante. Nell'industria automobilistica, spina dorsale dell'economia tedesca, ogni mese si perdono migliaia di posti di lavoro. Proprio di recente la Volkswagen ha annunciato nuovamente la chiusura di altri 4 fabbriche. A ciò si aggiunge il problema dell'immigrazione. Le città tedesche non sono più sicure, la criminalità di violenza si aumenta drammaticamente, molti cittadini non si sentono estranei nel proprio paese. Questi sono solo 2 aspetti fondamentali di
1: Green
0: una
1: Deal,
0: crisi multipla.
1: Sì, quindi
0: solo questa frase, che l'AfD è l'unico partito che si oppone in linea di principio a queste posizioni errate, e siamo l'unica alternativa, allora, come dice il nostro nome, in Germania, e i nostri elettori vogliono proprio una Germania sicura e prospera in cui regnano nuovamente l'ottimismo e lo spirito di rinnovamento.
1: Rinnovamento. Leonardo, tu.
2: Senta, lei pensa che la vostra posizione riguardo anche al riarmo dell'Europa e poi della Germania abbia inciso sulle votazioni? Nel senso, vi hanno votato molto anche per quello. Qual è la vostra posizione nel merito?
0: La politica di difesa è di competenza delle federazioni e non dei Länder. Ma credo perciò che questo tema sia stato comunque un motivo importante per molti anche in queste elezioni, soprattutto nella Germania orientale. La linea bellica contro la Russia è vista molto male. Non si tratta di idealizzare la Russia o di minimizzare la sua aggressività, ma le cause della guerra sono molto più complesse di quanto il mainstream le dipinga, ed è estremamente pericoloso intensificare costantemente la retorica e il potenziamento militare contro una potenza nucleare, credendo di poterla sconfiggere sul campo di battaglia.
1: Però dice,
0: perciò
1: noi,
0: i nostri elettori,
1: voi dite, non magnifichiamo,
0: con grande scetticismo alla continua fornitura di armi alla Ucraina.
1: Okay. Perché dite non magnificate la Russia, però un po' la Russia ha magnificato l'AfD, ha visto che da Mosca hanno detto evviva, ha vinto l'AfD, che effetto le fa, insomma, questo appoggio?
0: Ebbene, non possiamo proibire a nessuno di congratularci, sì, neanche a Elon Musk.

0: ha fatto la stessa cosa.
1: È vero.
0: È così, ma noi siamo indipendenti, questo posso assicurare. Sì.
1: Senta, però alcuni temi che su tutti i giornali vengono sottolineati: la remigrazione, la proposta delle classi separate per i disabili e invece le persone non disabili, o per gli stranieri. Addirittura il neo possibile governatore di Sassonia-Anhalt ha parlato di combattere le chiese, lottare contro le chiese che ospitano i migranti. Cioè, non sono programmi un po' estremisti che rischiano anche un po' di impaurire alcuni.
2: Voi vi sentite comunque un partito razzista?
0: Un partito razzista, non di tutto. No,
2: glielo chiedo.
0: Prima di tutto, non è il nostro programma ad essere estremista, ma è la politica contro cui è diretto. L'immigrazione nell'ultimo decennio è stata radicale. Non è stato chiesto il parere della gente. Sono stati fatti entrare milioni di stranieri nel paese e ora si aggiungono anche le naturalizzazioni rapide. Opporsi a tutto ciò non ha nulla a che vedere con la xenofobia, ma significa semplicemente riconoscere i limiti della società di poter integrare tutte queste persone. Centinaia di migliaia in tutta la Germania sono soggette all'obbligo di espatrio, e in questo contesto chiedere la remigrazione significa solo insistere affinché venga applicata la legge vigente. E a quanto riguarda l'inclusione dei bambini disabili a scuola, chiediamo un'inclusione con buon senso che garantisca a tutti i bambini il miglior sostegno possibile. Per molti ciò significa una scolarizzazione separata in un sistema scolastico speciale che tra l'altro ha una lunga tradizione in Germania. E per quanto riguarda le chiese, bisogna sapere che queste predicano in modo molto aggressivo contro l'AfD, che vengono anche pagate come funzionari statali, e che la pratica dell'asilo ecclesiastico viene fortemente abusato. È legittimo e necessario prendere posizione contro tutto ciò. L'AfD viene spesso accusato di condurre una guerra culturale, ma noi riteniamo che sia stata la sinistra politica ad averla avviata già molti anni fa, e noi con posizioni molto radicali, che ha poi portato avanti con coerenza anche, per esempio, la legge tedesca che ognuno può scegliere il suo sesso come gli pare, è una cosa radicale. È la politica del genere che fa paura alla gente. Noi ci limitiamo a reagire a ciò e intendiamo riportare la situazione in paese a una normalità civile.
1: Va bene. Noi intanto la ringraziamo, Mark Jungen. Se è d'accordo, dopo il 20 settembre, visto che si vota, se è disponibile, ci risentiremo, visto che si vota anche. È un'altra votazione importante, no? Quindi,
0: sì, molto volentieri, facciamo così.
1: Grazie. Mark Jungen, che ripete, è un europarlamentare dell'AfD, e complimenti anche sempre per il suo perfetto italiano. Grazie per essere stato qui con noi. E insomma, queste sono le posizioni che giustamente, Leonardo, dobbiamo ascoltare, che alcuni sono spaventati da questo. Tra l'altro, sai, la questione politica interessante è che, siccome non sono arrivati al 50%, dice, con chi governano eventualmente in Sassonia-Anhalt, potrebbero unirsi con un soccorso esterno un po' strano, il partito di BSW, che è insomma, sono considerati estrema sinistra, quindi qualcuno dice rosso-bruni, no? I rosso-bruni. Beh, cioè,
2: sa che gli estremi hanno molte cose in
1: coincidenza,
2: comune.
1: Coincidenza, no? Oppositorum, diceva quel filosofo tanti anni fa, credo Cusano.
2: Chi era il filosofo?
1: Credo
2: chi?
1: Cusano. Vale. Non so. Miriam Lucchetti, scusa, coincidenza oppositorum. Era Cusano? Oppure non lo so.
2: Nato a Milanino, tra l'altro.
1: Eccolo là.
3: L'ironia forzata.
1: Nicola Cusano, l'ho azzeccato. Ma signore e signori, ma ricorda le reminiscenze dello studio? È l'unica cosa che ricordo, così l'ho buttata lì. Nicola Cusano.
2: Certo, famoso filosofo da cui prende appunto il nome, quella cittadina nell'Interland milanese, Cusano.
1: L'ironia forzata.
3: Oh,
1: secondo giorno non ho ancora fatto un'ironia forzata, notate, no? Vabbè, andiamo al traffico.
4: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. In Toscana un incidente

0: Gente sta provocando code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e la Strasigna in direzione Firenze. Sempre per incidente, incolonnamenti sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Zona Industriale e l'innesto con la A4 in direzione di quest'ultima. Parliamo ora dell'autostrada del Sole. Per mezzo in avaria, code tra Terri di Canossa e Reggio Emilia in direzione Napoli e nella stessa direzione, anche in questo caso per un veicolo in panne, code tra Valdarno e Arezzo. Sulla direttissima, sempre di A1, si viaggia lentamente tra Firenzuola e la variante di Valico, anche in questo caso per mezzi in avaria, disagi in direzione Bologna. Infine sulla A4 Serenissima nel percorso Lombardo per materiali dispersi si viaggia in coda tra Trezzo sull'Adda e Capriate in direzione Venezia. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in Diretta tornerà alle 10.45, buon viaggio.
1: Promo 24.
2: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Io sono stato in Germania proprio quest'estate e parlando con qualche cameriere, qualche barista, qualche proprietario di locali, hanno detto proprio questa cosa qua, che loro stessi non si sentono più sicuri e che si vive male, non più come una volta.
1: Poi arriva un momento nel quale il cittadino magari non è convinto, ma dice vabbè, visto l'inefficacia, l'inadeguatezza di chi ci sta governando, di chi c'era, di chi si propone, proviamo anche questi. È un po' la storia anche della politica italiana degli ultimi anni, passaggio a cascata del 35-40% dal Popolo della Libertà al PD, alla Lega e 5 Stelle. Gli ultimi, dai, proviamoli, sono quelli Fratelli d'Italia, e adesso c'è Vannacci in Italia.
2: Allora, Leonardo, tra l'altro preannuncio che la seconda ora la inizieremo con lo straordinario primo monologo della nuova stagione di Uno Nessuno 100.000 di Leonardo Manera.
3: Avrei dovuto farlo ieri, ma pensavo anche che potrei inaugurare questa nuova edizione di monologo che chiamerei i monologhi del giorno prima, cioè che avrei dovuto fare il giorno prima, sono diventati vecchi, ma avendoli lì li faccio lo stesso.
2: So, era un monologo su come sarebbe andata la partita di ieri di calcio, no? Allora, non sono
3: no,
2: vecchi.
3: Era sulle cose di cui abbiamo parlato ieri, quindi sono già superati.
2: Ma non
3: li chiamerò
2: superati.
3: I monologhi superati.
2: I monologhi inutili. Vabbè. Allora, tu avresti voluto mai nella vita fare a un certo punto l'attaché militare? Mi ha sempre incuriosito l'attaché, l'addetto militare all'ambasciata, no? Sai perché te lo propongo? Oggi c'è un'intervista all'ex attaché militare britannico a Mosca, si chiama Foreman, John Foreman. Indovina chi ha conosciuto a Mosca come attaché militare?
3: Così. Non saprei proprio.
2: Dai, chi è che è stato attaché militare a Mosca prima di diventare generalone?
3: No, beh, il generale Vannacci.
2: Ma dai,

0: Civa, Nacci,
1: bravo, bravo. Oh, John Foreman.
2: Ma infatti dicono che un po' la sua passione per la Russia presunta, vera, chi lo sa, sia nata proprio in quegli anni.
1: Vabbè,
2: no?
1: L'attaché militare dice sì, no, pur non sapendo nulla di Russia, perché lo frequentava, non, dice uno che dimostrava di non capire molto la Russia, ma aveva idee molto affini a Putin perché gli piaceva Mosca in quanto città bianca, ordinata, pulita e senza molti stranieri. Quindi queste sono le parole dell'attaché britannico. Ma senti cosa dice a un certo punto.
2: Beh, anche Pescara, per dire così.
1: Vabbè,
2: io quando sono andato a Pescara l'ho sempre trovata molto ordinata, mi piace. Pescara è una città dove vivrei, per esempio.
1: Lo so, però
2: quindi
1: Foreman e Vannacci stavano a Mosca.
2: Se fosse stato a Pescara,
1: chi
2: non lo so,
1: sa,
2: ecco, magari avrebbe trovato.
1: Però dice, senti un po', un giorno, una
2: c'è
1: sera.
2: Il mare proprio a ridosso del centro, sì.
1: Una sera siamo andati ai Balzi Rossi, il miglior ristorante italiano di Mosca. Con lui, i francesi, altri europei, cibo delizioso ed era Vannacci a offrire a spese dei contribuenti italiani. Ride, c'è scritto. Io non sto ridendo, è lui che è Foreman che ride.
3: Mamma mia.
1: A spese dei contribuenti italiani, perché in senso pagava l'ambasciata. È la dichiarazione di questo John Foreman, che poi aggiunge, stavamo bevendo un aperitivo prima di cena e Vannacci mi disse... Ma John, ma dai, ma Mosca non invaderà mai l'Ucraina. E io, ma sì, purtroppo Roberto, scoprirai troppo tardi che non è così. Ma lui non ci voleva ascoltare, non ci voleva ascoltare. Ha dimostrato di non capire mai molto di Russia. Questa è la dichiarazione.
2: E per la verità adesso, per la verità in molti sostenevano che Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina, sì, fino al giorno prima probabilmente.
1: Sì, l'intelligence sotto traccia dice, lo stesso Putin fino al giorno prima diceva non invaderò mai l'Ucraina, però l'intelligence, sai, magari qualche informazione a riguardo.
2: Comunque stamattina siamo un programma noi di centrodestra, di destra direi.
1: Sì, perché se uno intervista uno di dice centro... se è dell'AfD, no. È dell'AfD.
2: No.
1: Sei anche tu di questa idea.
2: Di centrodestra, no, di centrodestra e poi di destra, perché prima abbiamo avuto Zaia, che è comunque un esponente di centrodestra. Poi abbiamo avuto l'esponente di destra, quindi chi accusa uno nessuno centomila di essere sempre un programma ingabbiato nelle maglie della sinistra?
1: No, ma noi
2: invece,
1: no, invece
2: oggi stiamo
1: noi,
2: dando una
1: noi cerchiamo
2: diamo voce
1: di spiegare...
2: solo ai personaggi
1: no,
2: di destra.
1: Noi, cerchiamo...
2: noi siamo la
1: no,
2: voce stamattina no. Siamo la voce della destra.
1: No.
2: Vox
1: no,
2: destra.
1: Smettila. Noi cerchiamo di spiegare agli ascoltatori che se intervistiamo uno di sinistra non è che siamo di sinistra,
2: no,
1: e
2: ma
1: se
2: oggi
1: intervistiamo...
2: diamo solo voce alla destra. Sì, stiamo salendo sul carro.
1: Io cerco
2: siamo
1: di fare, lui distrugge,
2: carro,
1: lui distrugge.
2: Siamo saliti sul carro della destra anche noi, è inutile negarlo.
1: Vabbè.
2: Siamo
1: allora,
2: proni.
1: Non c'è tempo e quindi non ti faccio ascoltare lo straordinario audio di uno straordinario video che il ministro Lollobrigida ha fatto sul latte di mucca.
2: Lo fai sentire dopo.
1: Dopo lo facciamo sentire con un bambino. Bambino. Vabbè, è un video che forse molti avete visto. In ogni caso. Parleremo dopo il giornale radio, dopo il nostro straordinario monologo di Manera, anche di cani, di canili, di, attenzione, guardate, la dico forte così, di mafia dei canili, perché questo succede soprattutto nel sud Italia. Tra poco.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
11: Le 10.
12: GR24, il sole 24 ore.
13: Tregua finita, raid di Mosca su Kiev mentre gli ucraini colpiscono la città russa di Saratov. Trump sentirà Putin e Zelensky, Lavrov, l'Occidente non si entusiasmi troppo. Omicidio di un volontario del 118 un anno fa nel Sassarese, arrestate 4 persone e rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. L'Occidente ha convinto in diverse occasioni l'Ucraina a rifiutare soluzione di pace con la Russia e quindi ora non dovrebbe entusiasmarsi troppo per la presentazione di nuove idee per risolvere il conflitto. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov in un apparente riferimento alla nuova iniziativa degli Stati Uniti. Intanto la tregua è già finita, almeno 2 le vittime e 7 i feriti a Kiev, dove nella notte sono ripresi gli attacchi russi, colpite anche Sumy e Odessa. In Russia, prese di mira Saratov, dove, secondo quanto riferito, ci sarebbero 10 feriti, fra cui 3 bambini.
14: La Russia nella notte ha ripreso gli attacchi su Kiev dopo la tregua di 3 giorni. Durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff con il presidente russo Putin e quello ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina, dove in tantissimi si sono rifugiati nella metropolitana, si segnalano incendi in tutta la città e danni a edifici residenziali con vittime e feriti. Attaccate anche Sumy ed Odessa, mentre droni ucraini hanno preso di mira la città russa di Saratov. Sul fronte negoziati, Trump ha ricevuto i suoi inviati per un resoconto. Abbiamo iniziato un processo costruttivo, ci sono stati progressi sostanziali, dice Witkoff, mentre il Cremlino parla di piccolo passo verso la pace. Il presidente americano sarebbe pronto a parlare al telefono con Zelensky e Putin. Intanto il procuratore generale dell'Ucraina, Kravchenko, si è dimesso dal suo incarico a seguito delle accuse di corruzione. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
13: Notte tranquilla per Emma Bonino, la storica leader radicale, da ieri pomeriggio nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie, fanno sapere dall'ospedale, dove è ricoverata a scopo precauzionale. Viene sottolineato: la paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, affermano i sanitari. È in corso la misurazione dei parametri dopo la notte, intanto fanno sapere l'ADN Cronos dal suo staff. E ora la cronaca che ci porta in Sardegna.
15: Blitz all'alba con 4 arresti in 3 centri della Sardegna. Le 4 persone finite in manette, l'operazione è stata condotta dai vari reparti dei carabinieri tra Iglesias, Nucis e Carbonia, sarebbero collegati all'omicidio di Marco Pugeddu, il volontario soccorritore del 118 ucciso il 7 agosto 2025 a Buduso nel Sassarese. L'uomo era stato colpito con 4 colpi di pistola al petto mentre si trovava nella sede dell'associazione dove prestava servizio. I militari del nucleo investigativo del comando

0: Provinciale di Sassari, della compagnia di Ozieri e della compagnia di Iglesias, col supporto del personale dello squadrone liportato cacciatore di Sardegna, del nucleo cinofili di Abasante e dell'undicesimo nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura. I quattro finiti in manette sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 ore, Cagliari.
1: Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer sulla Costa Azzurra in Francia. Una delle opere prelevate nel museo Renoir è stata abbandonata dai ladri durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città. I due ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Una testa di coccodrillo essiccata, appartenente a una specie protetta, è stata trovata nel bagaglio di un passeggero italiano all'aeroporto di Torino Caselle. L'uomo, che è stato denunciato, era arrivato da Miami via Istanbul. La testa del rettile era avvolta nella carta da pacchi e nascosta nel bagaglio. La condotta contestata è punita con l'ammenda da 20.000 a 200.000 euro e con l'arresto da 6 mesi a un anno. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 11.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
5: Nome:
6: Freeway Skyline.
5: Professione:
6: IRP.
5: Missione:
6: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
5: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
7: Buonasera a tutti e inizio scusandomi per il fatto che siamo uno.
8: Nessuno.

0: come fai il buonino adesso, intervisti quelli di estrema destra, ma dentro di te come ti sta rosicando sta cosa, vuoi fare il democratico che intervista quello di estrema destra, ma ti brucia, perché è anche colpa della tua politica.
1: La mia politica, io faccio politica, non vi va bene niente, dovete prendere un po' di camomilla, una tisanina, dai, che appena sono appena

0: finite le vacanze, per me sei misere settimane. Rilassatevi un pochino, dai, relax, che il Milan è quasi in testa alla classifica. Rilassatevi, c'è Amorim, godetevela.
1: Non siete di destra, non siete di sinistra, siete woke.
2: Ecco, finalmente Milan sei riuscito a trovare qualcosa per screditare Vannacci. E poi dici che non sei di sinistra. Oh, guarda come gongolavi quando leggevi queste notizie. Incredibile, veramente.
0: Io l'ho trovato, leggo i giornali. No, non l'ho screditato io, al limite l'ha screditato chi l'ha intervistato, chi l'intervistato, l'attaché. Ma è il momento del monologo. Che tempo stiamo
3: aspetta
0: perdendo?
3: Aspetta un attimo, no, non dovevi farmi sentire gli audio.
0: Mamma mia, deve prendere tempo. Sì, ma poi si va lunghi. Dai, te lo faccio sentire alla fine, Lollobrigida. Prendi quei 30 secondi per accendere il computer, 25,
3: no,
0: ci siamo quasi.
3: No, non ho il computer,
0: quasi.
3: Me le sono No,
0: vabbè,
3: figurati se
0: stampato.
3: A Belluno porto il computer.
0: Apri il foglio, siamo quasi pronti, ci siamo?
3: Va bene. La solita base che ho per il decimo anno, molto 10 bene. Anni di stessa base.
0: 10 anni di base.
3: Che monotonia, ragazzi. Allora,
0: vabbè, prego, falla partire però sta base. È un form.
3: Non è stata una estate facile.
0: Più entusiasmo, grazie.
3: Non è stata una estate facile.
0: Ancora un po'?
3: Non è stata una estate facile. Le sei settimane che siamo mancati da Radio 24, almeno per me, non sono state facili. Di colpo l'estate era arrivata, bisognava godersela, no? L'estate va goduta. Così, appena finito il lavoro in radio, parto per una settimana al mare con mio figlio, Beniamino. Ma il destino è in agguato e appena giunti a destinazione, anzi durante il viaggio, mio figlio comincia ad avvertire mal di gola. Si spera che il giorno dopo andrà meglio, il mal di gola sparirà e invece no, diventa una faringite pesante che lo costringe in camera praticamente tutto il tempo della vacanza e io, essendo un padre che ha ancora un minimo proprio di responsabilità, non me la sento di allontanarmi troppo e così passo il tempo praticamente tutto lì a badare che mio figlio non peggiori mentre lui si lamenta parecchio. Con quel caldo afoso che appena usciti dall'hotel pervade ogni singolo atomo del mio corpo. Servono poco le docce, anche dal soffione della doccia esce sudore. Di notte poi si sa quando c'è una malattia il corpo reagisce in modo più severo e quindi anche dormire diventa difficile. Quando sei o dovresti essere in vacanza vedi gli altri divertirsi, le coppie che si abbracciano, si baciano, vedi il loro amore, li invidi tantissimo, ti chiedi cos'hai tu che non va, perché ti trovi in quella situazione chiuso in camera con tuo figlio che ha la faringite, ma tant'è. Poi la vacanza finisce, poi alcune serate in giro per l'Italia e ancora alcuni giorni di vacanza, mentre in televisione, sui giornali e in radio prende corpo il caso dell'estate, il caso Ranucci, che pervade ogni singolo atomo anche qui dell'informazione. All'inizio pare interessante capire com'è andata, ma poi si eccede un attimo. Il caso Ranucci sembra essere diventato il centro di tutta la vita mediatica o di quello che ne resta in estate. Le trasmissioni Cronaca Nera parevano essere in pausa, ci si era allontanati per un po' da Garlasco ed ecco che arriva, che giunge come un treno il caso Ranucci La Vitola. Solo di quello si parla in talk show. L'AFA distrugge il mio corpo, la sovraesposizione al caso Ranucci La Vitola distrugge il mio cervello. Tra uno spettacolo e l'altro torno a Milano. Ho anche un comodo trasferimento da Foligno a Trinitapoli, nei pressi di Foggia, ma resisto, non mi arrendo. Passi poi il pomeriggio di Ferragosto a camminare, solitario, per Milano, alla ricerca di un caffè di periferia, ma non getto la spugna, non precipito in un baratro di malumore che mi danneggerebbe ancora di più. Si avvicina settembre, ci sono notizie anche gravi, come la tragedia in Nepal, ma di quella tutto sommato si parla poco, perché proprio mentre l'attenzione per il caso Ranucci sembra un poco calare, arriva l'altra notizia che sembra catalizzare l'attenzione di tutti i programmi di informazione, le primarie del centro-sinistra. Chi sarà il leader del campo largo? E anche lì fiumi di parole, di inchiostro, di approfondimenti inutili da non poterne più, da avere crisi di rigetto violente, mentre sullo sfondo, argomento buono per tutte le stagioni, si continua a parlare di Vannacci. È fascista? Non è fascista? È al servizio dei russi? Non è al servizio dei russi? Quel che è certo è che questi tre argomenti per il mio corpo sono

0: più dannose al cambiamento climatico. L'insofferenza mi fa sudare ancora di più. Entro in un bar, ma anche lì i temi sono sempre quelli. Esco di corsa. Al bar penso anch'io sia un folle, ma esco con un vago senso di nausea che mi coglie, mi pervade. Tranquilli però, l'estate sta finendo e già si ricomincia a parlare di Garlasco. Non si preannuncia per nulla una stagione serena e io canto la canzone di Luigi Tenco, vedrai che cambierà, ma so purtroppo che è solo una illusione.
1: Buona estate! Ma sai cosa dovresti fare? Tu dovresti fare un'estate, prendo e vado in Costa Rica, lontano dai giornali, la TV, i Ferragosto a Milano da solo.
0: Ma io avrei voluto passare un'estate al mare, ma mio figlio prima di tutto si è ammalato
1: subito.
0: Non
1: devi fare una colpa se Beniamino...
2: Ti sei sempre problemi.
1: Ecco, poi non devi fare una colpa a Beniamino se poverino gli viene una faringite.
0: È colpa sua se si è ammalato proprio.
1: Ma non è una colpa
0: settimana.
1: Ammalarsi, anzi, sarà stato il primo dispiaciuto lui a non godere della settimana. Vabbè,
0: è colpa sua,
1: molto bene.
0: Si è ammalato la settimana sbagliata.
1: C'è Remigio invece che è molto incattivito, ma sei misere settimane di ferie, ma vergognati, più di te solo i magistrati sono io, ma anche Manera, no, lui ne ha fatte meno perché ha lavorato. La gente che lavora davvero, non due ore al giorno come te, io lavoro due ore al giorno, ne fa quattro di settimane, vergognati. Io, non tu Leonardo, io, vabbè. Grazie Remigio.
0: Noi abbiamo partecipato anche a quella manifestazione insieme, il Festival della Bugia, abbiamo partecipato insieme.
1: È vero, alle Piastre, in provincia.
0: È stato uno dei pomeriggi più faticosi della mia vita intera.
1: Ma no, ma ti hanno anche dato da mangiare, ti hanno ospitato, ma vergognati, come dice
0: Remigio. Se dovessi dire qual è il pomeriggio più faticoso della mia vita, direi il Festival della Bugia alle Piastre.
1: Ma ecco. Smettila, ti ha dato anche la laurea di bugiardo
0: e anche,
1: ad onore, anche a me.
0: Ha danneggiato fisicamente perché sono dovuto stare tutto il pomeriggio seduto su una sedia scomodissima. Il giorno dopo avevo una lombosciatalgia. Ho avuto una lombosciatalgia che mi è andata avanti per 15 giorni.
1: Ma se sei da rottamare, cosa devi fare? Allora, dobbiamo parlare di un tema interessante. Non cianciare, cambiamo registro. Sentite qui, il 4 settembre non è uscita sui giornali con grande enfasi, però alcuni ne hanno parlato. È andato a fuoco un canile, l'Oasi Argo, a Cirò Marina, in provincia di Crotone, quindi siamo in Calabria. Sei cani uccisi da questo incendio chiaramente doloso. E Caterina Semerano, che ne è la responsabile, è con noi, la ringraziamo e la salutiamo. Buongiorno Caterina.
3: Buongiorno.
1: Grazie.
3: Buongiorno a tutti.
1: Non è tra l'altro la prima volta, già in passato lei è stata colpita, i cani no, è la prima volta che sono stati purtroppo uccisi nel rogo, ma non è la prima volta. Intanto non so, mi viene da chiederle con che tipo di sensazione sta vivendo in questi giorni dopo questa tragedia, questo attentato.
3: In realtà è come se vivessi in un limbo in questo momento. Chiedo scusa per la voce, ma ho inalato anch'io del fumo e quindi ho un abbassamento di voce, però in realtà ancora è come se no, è come, non voglio accettare quello che è successo, quindi cerco di rimanere lucida perché sto depositando agli atti delle varie denunce, quindi devo, purtroppo si è perso tutto il materiale che avevo da parte, prove di qualcosa, e quindi è sparito tutto, è tutto andato incendiato.
1: Eh sì, anche perché adesso racconteremo, grazie anche a Ciro Troiano che ci ascolta e che saluto, lui è criminologo responsabile dell'osservatorio Zoo Mafia della LAV. Buongiorno, buongiorno Troiano.
4: Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
1: Adesso spiegheremo perché, ma magari lo facciamo intanto dire a Caterina Semerano. Se io dico questa frase, c'è dietro, non so se dietro a questo episodio, ma in generale dietro al sistema o del randagismo di alcuni canili, c'è dietro la mafia. Dico una frase giusta o una frase esagerata?
3: Io ovviamente non lo posso provare, so solo che dietro il randagismo sicuramente... non c'è nessuno che lo ha affermato,

0: per degli interessi, evidentemente.
1: Il randagismo genera business. Io sono nella provincia di Crotone, dove non so in quale altra parte d'Italia ci sono strutture con più di 1000 cani.
0: Facciamocelo spiegare da Ciro Troiano, qual è il meccanismo? E Ciro Troiano, la frase è anche per lei, cioè se c'è dietro, ci sono che tipo di interessi dietro al randagismo in alcuni casi incontrollato, e ce lo spieghi bene come avverrebbe questo meccanismo.
2: Guardi, io uso molto, faccio molta attenzione nell'uso delle parole. Il termine mafia legato al fenomeno del randagismo lo uso poco, perché finora i riscontri, gli esiti giudiziari che affermano, diciamo così, una regia o comunque il coinvolgimento della criminalità organizzata classica, quindi mafia, camorra, 'ndrangheta e così via, nell'ambito del randagismo, sotto il profilo appunto giudiziario, sono pochissimi. Ci sono stati alcuni casi negli anni passati, più che altro afferente a singoli personaggi legati a cosche, ma non è emerso ad esempio che la gestione di un canile o l'apparto, diciamo così, per le convenzioni siano fossero, diciamo, rientrassero all'interno di un interessi criminali diffusi. Sicuramente però vi sono molti interessi criminali che ruotano attorno al fenomeno del randagismo.
0: Ecco, ci spiega come funzionano, cioè se ci sono tanti cani randaggi, come funziona il circuito criminale dietro?
2: Allora, guardi, diciamo, non è molto semplice, è complesso, però in poche parole. Perché la normativa prevede appunto che i comuni, i singoli associati devono munirsi di canili, e spesso questo non accade, anzi la stragrande maggioranza delle volte non accade, i comuni si affidano a canili privati. Il più delle volte sono canili gestiti da volontari che fanno sacrifici enormi, guardi, davvero sacrifici enormi, soprattutto al sud ovviamente, per portare avanti queste strutture. Spesso sono strutture, diciamo, che non brillano, diciamo, dal punto di vista estetico, ma dal punto di vista dell'integrità morale, dell'affetto, dell'amore, delle cure che vengono date agli animali, sono non plus ultra. A fianco a questo, in alcuni casi, vi sono degli approfittatori, persone che magari inizialmente hanno iniziato con fare positiva, e poi dopo, stava facendo, hanno rifiutato l'affare, e hanno cambiato rotta.
0: Per spiegare, se l'ho capito, l'affare potrebbe venire così: faccio un canile, vinco un appalto con un comune, magari con un'offerta, leggo anche da vostri dati, di 70 centesimi al giorno per un cane, cioè prendo 70 centesimi al giorno, questo è l'appalto. Poi dopo però dichiarano delle spese alte di veterinari, mangimi, cure, E pur non spendendo niente per i cani si incassano centinaia di migliaia di euro.
2: Guardi, ci sono inchieste che hanno dimostrato come innanzitutto 70 centesimi poco, abbiamo mediamente 5-6 euro al giorno, alcuni casi addirittura è stato individuato 10 euro al giorno a cane. Lei si immagini il profitto che può, se uno ha in affidamento 30, 40, 50, 100 cani, si immagina quanto li ricava.
0: E poi senza curarli, e poi ovviamente in realtà li fa vivere in condizioni penose.
2: In attività di polizia giudiziaria, sia in collaborazione con le forze dell'ordine, ma sia in propria, visto che sono guardia d'opera, abbiamo, ad esempio, durante alcune attività abbiamo scoperto degli appalti, dei contratti fotocopia, cambiavano soltanto il nome del Simone Pepito.
0: C'è una domanda, Leonardo, cosa vuoi chiedere?
3: Dicevo, se vengono dichiarate per esempio spese sanitarie, veterinarie inesistenti, ma tutto questo non dovrebbe essere sottoposto a un controllo da parte delle...
0: Tipo presentare delle fatture.
2: Dipende pure dal contratto. Più delle volte la diaria giornaliera riguarda tutto, cioè io, tu mi dai 7 euro al giorno, poniamo, e tutte le spese sono a mio carico, quindi non è tanto.
0: Ah, ok. Io incasso 7 euro al giorno e poi non faccio fare una visita a nessun cane, magari gli do poco da mangiare. Io tornerei per un attimo a Caterina Semerano. Ecco, questo contesto, la domanda da ignorante che le facciamo è perché se questi episodi ai danni di Oasi Argo si inseriscono in questo discorso, ho detto se come premessa, perché lei invece, che tipo di disturbo farebbe l'Oasi Argo a questo?
1: Allora, intanto l'Oasi Argo o l'associazione Adozione Argo non percepisce soldi pubblici. Ha dimostrato in quasi 12 anni di aver fatto adottare quasi 6.000 cani a costo zero per gli enti pubblici, con un risparmio notevole. Quindi dimostrato che la struttura è stata fatta con le proprie forze, con le forze, con gli aiuti dei donatori. E la mia struttura non è proprio fatiscente. I miei cani hanno un rispetto della loro etologia. Io parlo di Oasi da prima che la Regione Calabria con il DCA 67 ne parlasse. E la dimostrazione che i cani possono stare bene nelle Oasi, ovviamente c'è una responsabilità non di poco conto, ma il punto cruciale è soprattutto la spesa pubblica, quindi soldi pubblici spesi nel modo non adeguato.
0: Che ricordiamo sono
1: perché
0: soldi.
1: Se un cane deve stare chiuso 18 anni, 13 anni in una cella, preferisco che muoia in mezzo a una strada. A questo punto non è vita.
0: Un ascoltatore, Beppe, ci scrive proprio questo: io me ne sono accorto in Emilia, volevo adottare un cane giovane, hanno fatto l'impossibile per non darlo, ti danno i cani vecchi che costano tanto per le medicine, mentre i giovani sono business. Ecco, c'è questo, lei ha sottolineato questo aspetto importante: noi abbiamo dato in adozione migliaia di cani in questi anni, perché invece c'è il business nel non dare, nel ostacolare le adozioni, per tenerli lì, immagino.
1: Io penso che se nessuno avesse più soldi da prendere, molti non farebbero più i canili e molti non farebbero più i contratti. Il problema è che nel mio caso io non ho questo problema, io non ho mai voluto soldi comunali, ma proprio non ho mai voluto. Non ho mai percepito soldi pubblici né regionali né comunali né provinciali, ma ho fatto tutte con le forze mie e dei miei sostenitori. Quindi
0: io voglio ricordare agli ascoltatori che se non sbaglio a lei in passato le hanno anche incendiato una macchina, le hanno tagliato i pneumatici di un furgone, cioè non è la prima la prima volta che succede.
1: Anzi, una volta mi hanno buttato, da quelle che sono le indagini emerse dai carabinieri, una donna instabile che ha aperto tutti i recinti dell'Oasi, erano le 3 di notte, e, insomma, piccole cose, continue.
0: Oddio, questa è stata
1: piccole, e sono ironica.
0: Sì, chiaro.
3: Poi io credo che comunque in generale anche i soldi pubblici per i canili non siano da demonizzare, ovviamente il problema è la gestione, no? Se è una gestione trasparente, onesta, oppure no, io credo che la differenza faccia proprio quello.
0: Sì, credo che sia questo, non so, Ciro Troiano, come concludiamo? Poi torneremo su questa vicenda perché è uno spaccato che non conoscevamo in questi dettagli.
2: Allora, concludiamo, condivido il fatto che non bisogna appunto condannare il finanziamento pubblico, perché ricordiamo che la gestione dei cani randagi spetta ai comuni, quindi i cani e randagi sono appunto di competenza del comune, del sindaco, ed è giusto che la pubblica amministrazione se ne faccia carica. Questo non può e non deve ricadere come responsabilità sulle associazioni, sui volontari, sui gruppi attivi, che ripeto fanno un lavoro enorme. È un'altra cosa che ci tengo a dire, a sottolineare, è che ovviamente la presenza di di persone, diciamo così, con atteggiamenti equivoci all'interno del mondo dei canili è una minima parte e non va assolutamente condannato il lavoro di tantissimi volontari e delle tantissime associazioni. Un'ultima cosa, spesso non si danno i cani i giovani, ma si preferisce dare in affidamento i cani più anziani, appunto per consentire loro che magari hanno attraversato, hanno vissuto una vita completa in canile, dando appunto un ultimo scampolo di vita in una famiglia.
0: Sì, un po' più libertà. Questa è anche un'altra spiegazione. Caterina, noi vi ringraziamo, sia Ciro Troiano, Caterina Semerano. Ho visto che su, grazie, almeno online, sui social, c'è stata tantissima solidarietà. Poi lei avrà bisogno, oltre che di solidarietà, anche, insomma, anche di soldi adesso, perché immagino che sia tutto compromesso, no?
1: Sì, i danni ammonterebbero a circa 300.000 euro tra furgoni, perché comunque io avevo acquistato negli anni, con tanti sacrifici, anche i furgoni per portare i cani in adozione, sempre con rimborsi che andavano all'ente, perché comunque questo ci permetteva di dare il cibo ai cani, di curare i cani di cui abbiamo la responsabilità. Sono andati persi tante cose, abbiamo fatto più o meno una stima così, diciamo, veloce, e siamo quasi a 300.000 euro di danno, quindi accidenti. Una cosa importante.
0: In bocca, sì, al lupo, e ci risentiamo. Grazie Caterina Semerano, responsabile dell'associazione L'Oasi Argo di Ciro Marina. Vedremo, e grazie Ciro Troiano, Osservatorio Zoomafia di LAV. Vedo un Mauro Meazza, vabbè, lanciatissimo, perché ieri mi ha detto che stravinceranno anche la Champions League quest'anno, quindi da oggi, da stasera inizierà il vostro percorso trionfale, poi dal Bernabeu, proprio l'inizio alla grande. E vedo Deborah Rosciani, pronterrima. Hai visto, Deborah, che già al secondo giorno Leonardo Manera è sparito?
4: Come al solito, tutto chiacchiere e distintivo.
0: Si sa.
3: Una Belluna a lavorare.
0: La Belluna lavora. Noi siamo qui invece a Milano a cazzeggiare.
4: Esattamente, a grattarci la schiena. Esatto, vabbè. Lavora solo lui. Guarda, infatti il PIL corre stamattina proprio per il contributo che sta dando all'economia del paese.
0: Ma scusa, eravate partiti benissimo ieri.
4: Non mi è bastato un solo complimento ieri, detto che ero in forma. Cioè, io avrei voluto anche che ripetesse oggi, ma vabbè. Invece se n'è andato così.
0: Vai con la borsa.
5: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
6: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
7: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating natural stone for 60 years.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. Dopo un'apertura sottotono per le borse europee, in realtà stiamo registrando un vigoroso peggioramento per i listini continentali, a partire da Piazza Affari, in calo dello 0,7% sul FTSE MIB. Per quello che riguarda le altre piazze, Parigi meno 0,44, Francoforte meno 0,62, la colpa viene attribuita alle quotazioni del petrolio. Ormai siamo a ridosso dei $100 per il Brent a Londra, 99,25 esattamente in questo momento, il greggio americano Milano è poco sotto i 95. Tutto questo naturalmente per le preoccupazioni che ancora riconducono gli operatori finanziari al Medio Oriente, dove c'è una forte probabilità, dicono, di una situazione di stallo prolungata che non esclude limitazioni all'offerta dal Golfo Persico, appunto, di petrolio, ovviamente per il resto del 2026. Gli impatti sull'inflazione saranno rilevanti e sarà interessante guardare a cosa deciderà e dirà la Banca Centrale Europea nel meeting di giovedì. Intanto andiamo a Piazza Affari, ai titoli che resistono dalle vendite. C'è

0: Domenica qui con i ragazzi avremo luci, piscina, aria condizionata.
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Vi invitiamo ora ad ascoltare il nostro programma di musica da ballo.
4: Il duo.
5: Milan Manera.
6: Alessandro Milan, Leonardo Manera.
7: Aberranti.

0: Allora, sono le 10:37 minuti, cari ascoltatori, care ascoltatrici, se non conoscete Louis e Sophie, che voglio dire, potete condurre una vita normalissima anche se non li conoscete, però vuol dire che non avete a che fare con il mondo dei più piccini, evidentemente, di 6 anni, 9 anni. Chi sono Louis e Sophie? Luigi Calagna, Sofia Scalia sono gli youtuber conosciuti come i Me Contro Te. Sono forse gli youtuber per bambini più famosi in Italia. Sai che Leonardo leggeva un impero da 27 milioni di euro, 7 film, zaini, uova di Pasqua, e leggevo anche 37 immobili. 36.
1: 37. È il momento di smettere.
0: Vabbè, 37 case. Cosa hanno fatto? È finito su tutti i giornali. Si sono sposati e fin qui va bene, ma lo hanno fatto pubblicamente con uno show a pagamento. 6.000 famiglie, tra famiglie, bambine col velo che hanno pagato 100, 200, 150 euro per andare a assistere al matrimonio pubblico dei Me Contro Te. Allora, sicuramente con la sua competenza, la docente di semiotica a Bologna, la professoressa Giovanna Cosenza, ci aiuterà a dare una lettura di questo fenomeno sociale. Buongiorno professoressa, eccoci qui.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Senza essere, lo dico io per primo, non voglio fare il boomer, moralista e trombone, ecco. Però insomma.
1: Se piace ai bambini questo fenomeno, se piace
0: pagate 100 euro. Andate a vederli sposare.
2: Certo.
0: Sì. Che dice lei, professoressa?
2: Cosa devo dire? Vuole che faccia io la moralista
0: tombona? No.
2: È un fenomeno tanto di cappello. Sono due ragazzi che dal niente hanno costruito l'impero che avete ben descritto. Dalla provincia di Palermo, da fidanzatini che giocano a fare le loro sfide con lo slime, decidono di metterle online su YouTube. Progressivamente, perché non c'è un video virale che ha sbancato, no, c'è una frequenza.

0: abbastanza costante, quotidiana, e ci sono giochi semplici che a un certo punto hanno capito che facevano presa sui bambini e quindi hanno intensificato. Cioè, ripercorrere la loro storia è molto interessante. L'ho fatto sapendo di sentirvi, è stato bello. Io resto ammirata,
1: No, ma
0: tanto di
1: infatti, cioè,
0: cappello.
1: perché non capisco sempre l'invidia sociale che
0: Ecco,
1: c'è. Ma voglio
0: bravo.
1: dire, sono persone che dal nulla, e forse con dei contenuti che uno potrebbe dire sono il nulla, magari per le persone
0: Ma
1: che
0: sono giochi,
1: sono
0: è
1: giochi,
0: per bambini.
1: hanno creato un impero economico. Leonardo,
2: Ma
1: tu
2: tipo
1: stai.
2: che ti io non li ho mai visti su YouTube, eccetera. Cosa fanno loro? Che tipo di giochi erano?
0: Ma proprio giochi molto semplici, si sfidavano come coppia, per cui indovina cosa ho in bocca, piccole sfide, appunto, cioè famosa quella del fare lo slime in modo diverso, a occhi bendati, con sempre crescenti difficoltà, con materiali diversi, cose replicabili. Il loro target inizialmente era 5-10 anni, è un pubblico. Giochi messi in scena da una coppia di giovani, perché erano molto giovani quando si sono fidanzati e messi insieme, innamorati, contenti, allegri, infantili e innocenti, e al punto tale
1: Ecco,
0: da
1: questo professoressa
0: piacere alle
1: è
0: famiglie.
1: interessante perché si sono
0: Sì.
1: inseriti in un periodo storico in cui c'era un po' forse la sguaiatezza, invece quello che, per cui i
0: Del
1: bambini
0: 14.
1: apprezzano è che sono, non dicono mai una parolaccia, sono per bambini di 5 anni, 6 anni, 7 anni, no?
0: Sì, che poi sono cresciuti con
1: Sì.
0: loro e hanno continuato. Cioè, fra l'altro, la cosa bella è che c'erano queste sfide piccole, no, cioè, replicabili. Sono tutti giochi di una coppia di ragazzi che si diverte, diciamo, niente di sessualizzato, tutto molto affettivamente protetto, caldo.
1: Ecco, però professoressa, qui c'è il tema che si sono sposati. Adesso un
0: Adesso sì.
1: pochino di critica la faccio anch'io, no? C'è chi ha parlato di svilimento del matrimonio, matrimonio a pagamento, ma come? Le bambine andavano tutte con le bambine nel pubblico con il velo da sposine. Si mettevano il velo, sì, per carità, è un
2: Una cosa
1: giochino.
2: drammatica.
1: Ecco, ma nera subito.
0: Hanno fatto le damigelle, era una
1: Sì, no.
0: partecipazione. Allora, i bambini e le bambine vengono portati nei vari Disneyland e Gardaland, è una trasposizione, cioè sono persone reali che però nella vita dei bambini e delle bambine sono personaggi che hanno la fortuna di andare a visitare in diretta. Questa è la vera novità, no? Nel
1: Ma qui
0: senso che abbiamo.
1: c'è un matrimonio vero,
0: Certo. Eh sì, che è diventato un evento, uno spettacolo con biglietti staccati a pagamento, ecco, con gadget, c'è tutto il mondo del merchandising poi dietro. Niente di nuovo se guardiamo i singoli elementi, nuova la combinazione, cioè abbiamo avuto anche il matrimonio allora, il precedente, i Ferragnez, però per un pubblico adulto, no? Di
1: È
0: giovani.
1: finita male, speriamo che.
0: Infatti arriviamo. I Ferragnez cosa fanno? Fanno più o meno la stessa cosa, anche loro nascono dalla rete, non da altri media, non dalla TV. Qual è la differenza? Al loro matrimonio si poteva solo assistere, lo potevi solo vedere attraverso i social, la loro vita la vedevi. Qui loro non hanno fatto altro che proseguire quello che facevano da alcuni
1: Lo
0: anni,
1: vedi
0: no?
1: dal vivo, ma paghi. Sì.
0: E loro più volte hanno fatto gli spettacoli, dei
1: Sì.
0: piccoli musical per l'infanzia, insomma, ne hanno fatti parecchi di tour. Quindi in questi tour accadevano le stesse cose.
1: Sì,
2: La cosa anche interessante che lei ci ha detto è che il pubblico loro, di quelli che erano ai tempi bambini, li hanno seguiti anche andando
0: Sì.
2: avanti negli anni,
1: Forse a una
2: perché
1: certa età,
2: credo
1: perché anche
2: che.
1: devo dire, devo svelare un segreto, anch'io una volta da piccoli i miei bimbi sono andati a
0: E
1: vedere,
0: certo,
1: però adesso che hanno
0: se un
1: 20 anni, 18
0: genitore.
1: anni, no, mai, e poi, cioè ridono loro stessi.
2: No, dico appunto, di solito è così, no? A un certo punto si abbandona quello che si era seguito da bambini, e invece in questo caso tanti li hanno seguiti anche andando avanti con l'età.
1: Forse a 11 anni poi li
0: Sì,
1: abbandono.
0: forse fino fino a 20 anni no, no, però se resti nella fascia dei 15-16 non vai all'evento, però lo guardi su Twitch, perché non dimentichiamo che il grosso degli spettatori, allora l'arena di Milano aveva una capienza molto più ampia di quella che loro hanno poi gestito, che erano solo 6.000, no? E l'arena fino a 16.000 ne contiene. Mm. Bon, hanno deciso che il grosso sarebbe stato attraverso il lancio del loro canale Twitch. Interessante anche il nuovo canale, perché Twitch è un luogo per produzioni audiovisive, ma di nicchia in Italia ancora, ma anche nel mondo. Ed è interessante questa cosa, che hanno scelto questa piattaforma perfetta per una diretta e per la conversazione online, ma da adulti, non c'entra più niente con i bambini, quindi sarà veramente, vediamo, avranno un progetto, una strategia che riguarda appunto la loro, il mantenere il brand nel tempo.
1: E soprattutto, esatto, hanno un problema non da poco, non potranno mai separarsi,
2: Oppure
0: me lo sono chiesto anch'io.
1: Oppure
0: sì, hanno
2: potranno organizzare
0: problema.
2: Il divorzio anche quello in diretta, magari con un pubblico più adulto ormai.
0: Ma un divorzio consensuale, ma abbiamo tutta la lunga saga che avremo, avranno bambini questi due prima o poi, immaginiamo bene.
2: No, comunque a volte succede, no, che anche coppie molto forti sulla rete, mi viene in mente la coppia, non ricordo come si chiamavano, ma
1: ti viene in mente
2: Alice e Mangione,
1: si sono separati.
2: Si sono separati e poi dopo, insomma, c'è stato un problema da quel punto di vista, perché la loro forza, diciamo, mediatica sulla rete ovviamente è venuta meno, è finita.
1: Quindi, sì, è Marco Pozzoli, che invece... sì, ecco, giustamente, Marco Alice e Marco, sì, Alice Mangione e Marco Pozzoli. Sì.
0: Lo guardiamo anche in altri tipi di imprese comuni fra coniugi, se ti separi poi hai un sacco di problemi a dividere beni e quant'altro, e i litigi possono essere più o meno durevoli negli anni, ecco, e dispendiosi. Quindi voglio dire, fare impresa con la persona che hai deciso di sposare, ovviamente.
2: Sì, però questa è un'impresa che si basa anche su diciamo tematiche sentimentali.
0: Certo, immagino.
2: Quindi è un
0: po'
2: diverso, no?
0: È il vulnus, è il rischio di impresa più grosso che hanno, ma l'avranno valutato. Sì. Infatti, hanno detto di averci pensato bene.
1: Faranno il primo litigino, la prima lite coniugale, la prima. Vabbè, vedremo.
0: Ma loro litigano dall'inizio,
1: esatto.
0: Cioè loro hanno le loro sfide, è un me contro te, no? Se, dall'inizio, esatto. Però di una coppia solida, cioè che ha queste scaramucce, cioè come dire, sublimano attraverso queste sfide infantili. La loro piccola litigiosità di coppia, di una coppia che effettivamente c'è, e questa è la cosa rassicurante e anche bella, se vogliamo. Io voglio dire,
1: sì, in
0: controtendenza finora è tutto
1: rispetto,
0: uno happy ending, teniamocelo.
1: Esatto.
0: È un rischio di impresa e di vita grosso quello che voi profilate, sì. Certo, certo, però si vede che in questo momento si sentono sicuri di quello che
1: saranno strutturati. Grazie professoressa Cosenza,
0: grazie
1: per la
0: a voi, buon proseguimento.
1: Grazie Giovanna Cosenza, insegna semiotica a Bologna, e noi andiamo al traffico.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi italiani. Sulla A27 Mestre Belluno è al momento chiusa l'uscita di Treviso Sud per i mezzi provenienti da Belluno a causa di incidente. Sulla A4 nel percorso Veneto un incidente sta provocando incolonnamenti tra Spinea e l'innesto con la A13 in direzione Milano. Ci spostiamo sull'autostrada del Sole. Per mezzi in avaria, code tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Napoli, e sulla direttissima dell'autostrada del Sole si viaggia in coda per lo stesso motivo tra Firenzuola e la variante di Valico in carreggiata in direzione Bologna. Infine, per incidente, code sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Da Radio Traffic vi saluta Lorenzo Zappullo. Strade in diretta tornerà alle 11.45. Buon viaggio.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: Allora, vogliamo ripartire in questa stagione con il bel gusto dell'Italia, i profumi dell'Italia, i sapori dell'Italia, quelli che potete gustare, insomma, non proprio a un modico prezzo e una modica cifra, al Desco di Nice. Buongiorno, buongiorno sublime.
1: Allora, buongiorno. Mi dispiace di nuovo essere qui, devo dire.
0: Ecco, molto bene.
1: Non sono soddisfatto di essere ancora qui, ma insomma, bisogna adattarsi anche ai problemi della vita.
0: Sì, allora, si presenti ai due che ancora non la conoscono.
1: Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale, titolare del Desco di Nice a Pannocchio di Castelbiondo.
0: Molto bene. Dov'è? Allora, chi lo sa?
1: Pannocchio. Ma guardi, non sto qui a dare indicazioni stradali.
0: No, va bene.
1: Cosa sono? Un navigatore?
0: No,
1: un navigatore satellitare? No, sono uno chef emozionale.
0: Sì.
1: Voi sarete stati a fare i vostri dibattiti, no? Sui prezzi degli ombrelloni, oppure sarete stati in Puglia a guardare le signore che fanno le orecchiette a mano, a Mykonos, a ingozzarvi di olive con i piedi a mollo, a Ibiza,
0: a rimpinzarvi
1: di paella in costume da bagno.
0: Ottimo, tutti i cibi meravigliosi, le costine
1: volgarità,
0: a Ferragosto.
1: Volgarità, no. Che orrore. Ma
0: orrore.
1: Io le chiedo questa cosa, ma
0: sì,
1: a suo parere c'è qualcosa di più volgare che andare al mare d'estate?
0: Beh, ma scusi,
1: forse solo andare in montagna in inverno. Queste sono le due grandi volgarità.
0: E uno dove va? Cosa fa? Pannocchio di Castelbiondo.
1: Ma no, voi prendete il vostro aereo privato e andate nel vostro cottage in Norvegia,
0: certo,
1: per esempio.
0: Con i prezzi che si mettono.
1: Ma non è difficile, basta comprarsi un fiordo, va bene?
0: Sì, va bene.
1: Bisogna andare a tutti lì, accumulati uno accanto all'altro, lì. Ma no, è volgare.
0: Chi è che non ha un aereo privato è un fiordo. Vabbè.
1: Allora, nel nostro Desco di Nice abbiamo anche riaperto dopo alcune settimane di chiusura e c'è anche qualche novità nel menu. Ecco, questa è una grande, chiamiamolo così, una nuova creazione puramente olfattiva.
0: Manco se mangia neanche un granello di...
1: L'ho creata insieme a un maître parfumier. So cosa state pensando anche lei, dice, ma quindi non si mangia?
0: Appunto.
1: Ma che mediocrità.
0: Sì.
1: Ma certo che non si mangia, si
0: molto
1: annusa
0: bene.
1: E basta. Se hai fame, vai da un'altra parte.
0: Sì.
1: Fame, già una parola volgare. Fame, ma cosa c'è di più volgare?
0: Vabbè.
1: Allora, il Desco di Nice è uno spazio dove elevare la consapevolezza, allenare l'immaginazione, abbracciare l'indefinito, accarezzare la meraviglia.
0: Ma
1: e
0: mangiare.
1: Ditemi voi, come faccio a fare tutte queste cose se ho davanti gente che mastica? Modo volgare.
0: Vabbè, ma ci vuole raccontare questa
1: esperienza? Far allenare l'immaginazione e la gente mastica. Allora,
0: vabbè.
1: Sono qui a donarvi una delle mie creazioni anche oggi.
0: Ma quella olfattiva o se magna questa?
1: Il titolo è il seguente.
0: Sì.
1: Il tuttavia del dove oltre il mentre del quasi nell'altrove del come.
0: Sì, vabbè.
1: Ecco. Vabbè cosa?
0: No, dico, io mi sono fermato al tuttavia. Poi...
1: Ma guardi che se lei mi percuote l'anima in questo modo, io la denuncio.
0: Addirittura.
1: È inutile. Guarda che io la denuncio alle forze dell'ordine. Allora, vediamo gli ingredienti.
0: Bene.
1: Un ottavo di goccia d'acqua purissima, raccolta alle 5:47 del mattino del primo martedì di marzo da una fonte che sgorga naturalmente a 7,3 gradi Celsius.
0: Ma perché?
1: Prelevata personalmente da un ex idrologo dell'Università di Cambridge, in pensione dal 2019 con una pipetta di vetro borosilicato. E poi anche servono 3 mm cubi di ghiaccio.
0: Quello proprio così, da freezer.
1: Allora, cominciate a lavorare il ghiaccio per ricavarne 3 mm cubi esatti, facendo attenzione a non alterarne la struttura molecolare.

0: Dopodiché immergete il ghiaccio nell'ottavo di goccia d'acqua e
1: voilà, fine.
0: Legge sans fait. Qualcuno potrebbe pensare che abbiamo fatto solo dell'acqua con del ghiaccio. Non c'è niente di più lontano dalla verità. Perché avete strutturato un ecosistema fluido di coesistenza termica che integra la dimensione liquida con la sua memoria solida, attivando una convergenza materica in cui la transizione di stato diventa dispositivo esperienziale. E la tensione tra permanenza e dissoluzione si fa pura fenomenologia dell'eccellenza, ed è per questo che quando l'assaggiate da noi il costo è di 150.000 euro.
1: Molto bene. A proposito di bere, allora, caro maestro, posso farle sentire un audio del ministro? Sentiamo. Ministro Lollobrigida, che invece davanti a un bambino ha fatto questo audio per magnificare la meravigliosa qualità del latte italiano. Capra, pecora, mucca,
2: ecco. Vacca. La mucca per te,
1: la mucca
2: e la pecora. Questi ti danno il latte. Grazie ai nostri allevatori, questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere.
1: E il bambino prende.
2: Vuoi Giulio?
1: Vuoi Giulio?
2: Eccolo.
1: Dai, bevi un bicchiere.
2: Vai Giulio.
1: Vai, bevi un bicchiere di latte.
2: E domani lo diciamo a tutti. Sulla Rai ci saranno gli spot che raccontano il latte. Ringraziamo i nostri allevatori.
1: Radio 24.
2: Ci danno questo latte straordinario. Poi quando cresci mangi anche dei formaggi eccezionali che vengono fatti con il nostro latte, dai nostri casari, dai nostri produttori.
1: Ha capito? Latte, mangiare, formaggi. No,
0: guardi, mi dispiace averlo dovuto ascoltare. Ecco, non mi sento bene.
1: Non mi sento bene,
0: devo interrompere qui la mia partecipazione.
1: No.
0: Già oggi non ero totalmente in forma, dopo questa acquisizione sonora devo assolutamente evitare
1: parla?
0: Di prosungare qui la mia presenza.
1: Va bene, allora guardi, visto che siamo quasi in chiusura, anche noi la ringraziamo, ci saluti sua moglie.
0: Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli, che io
1: sempre
0: nell'intimità chiamo Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli.
1: Sempre per servirla, va bene. Grazie e ci troviamo domattina alle 9:00.

0: Buongiorno da Maurizio Melis. Oltre a rovinarci l'umore, la zanzara tigre, specie aliena che ha invaso l'Italia e di cui volentieri faremmo a meno, può trasmettere malattie tropicali gravi. Per combatterla, lo scorso luglio è stata sperimentata per la prima volta in Europa su larga scala la tecnica del maschio incompatibile, una strategia di controllo della zanzara tigre, ma anche di altri insetti dannosi, che è in grado di ridurre la fertilità delle femmine in modo naturale grazie all'alleanza con Wolbachia, un batterio innocuo per l'uomo presente nella stragrande maggioranza degli insetti, incluse le zanzare. Di fatto, infettando col ceppo giusto di Wolbachia un numero sufficiente di maschi di zanzara e liberandoli in natura, ricordate che non pungono, è possibile sterilizzare gran parte delle uova di zanzara delle generazioni successive. Questo esperimento è stato condotto presso il Centro Ricerche Enea della Casaccia, in collaborazione con Google e con l'Università della Sapienza di Roma, e ha ridotto di oltre il 90% la capacità riproduttiva della zanzara tigre in quell'area. Ne parliamo stasera a Smart City, qui su Radio 24 alle 20.45. Buona giornata.
1: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo!
2: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas da 815 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
3: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. Due mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Sono le 11.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Guerra in Ucraina, finita la tregua, l'esplosione a Kiev, 2 vittime, 7 feriti. In corso fino alle 21 lo sciopero dei treni a Bologna e Milano, ritardi e cancellazioni. Rapporto PISA, la preparazione degli studenti mai così bassa nell'area OCSE. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Donald Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Intanto la tregua tra Mosca e Kiev è finita, almeno 2 vittime, 7 feriti a Kiev, dove nella notte sono ripresi gli attacchi russi, colpite anche Sumy e Odessa. Il voto in Germania, a seguito del risultato elettorale record dell'AfD in Sassonia-Anhalt, un amministratore distrettuale dell'SPD, Markus Bauer, chiede di aprire al dialogo con il vincitore delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente ed è chiaramente il partito più forte, non può essere ignorato o esclusa ora, ha dichiarato il leader, sostenendo che tutti i partiti hanno il dovere di dialogare ed esplorare le possibilità di coalizione. Ora in Italia, con i due tavoli oggi al governo su ex Ilva ed Electrolux.
7: L'avvertenza dell'ex Ilva di Taranto torna a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio sindacati, associazioni datoriali ed enti locali sono stati convocati dal governo per fare il punto sul futuro degli stabilimenti, dei lavoratori e delle imprese dell'indotto. Futuro legato anche alla sorte dell'area a caldo e alle offerte per le acciaierie. Sul tavolo ci sono i 2.500 licenziamenti delle aziende dell'indotto in vista della chiusura entro fine ottobre dell'area a caldo, la più inquinante dell'acciaieria, decisa a luglio dalla Corte d'Appello di Milano e che domani valuterà l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie di Acciaierie d'Italia Ilva contro lo stop dell'area a caldo. I sindacati chiedono di fermare i 2.500 licenziamenti considerati una vera bomba sociale. Vogliamo capire cosa vuol dire per il governo interessarsi dell'Ilva, perché, dice il segretario della FIM CISL Ferdinando Uliano, se significa fornirci il cronoprogramma della chiusura dell'area a caldo, per noi significa andare verso uno scontro imminente. E sempre oggi al Ministero dell'Industria si discuterà della crisi Electrolux con 1.450 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto Desi. In calendario c'è un incontro con i presidenti delle regioni interessate dalla crisi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: In corso lo sciopero dei treni fino alle 21 di questa sera, indetto da alcune sigle sindacali autonome SGB e CUB per chiedere il rinnovo del contratto. Ci sono ritardi e alcune cancellazioni dei treni regionali a Bologna e sulle linee dell'Emilia-Romagna. In stazione centrale a Milano numerose le cancellazioni presenti sui tabelloni. La Tour Eiffel riapre oggi dopo lo sciopero dichiarato ieri dai dipendenti per l'esclusione delle colleghe donne in occasione della visita di un gruppo religioso indù. La società di gestione della Tour ha ammesso che la delegazione indù aveva chiesto che la visita fosse organizzata limitando le interazioni con le donne. Nell'area Ox, ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. E quanto rivela l'indagine PISA 2025, che ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi ed economie, sottolineando dunque il calo del livello di preparazione degli studenti. Il Ministero dell'Istruzione italiano parla di una situazione di solidità per il nostro sistema di istruzione, spiegando che in scienze, ambito principale della ricerca, gli studenti italiani superano la media OCSE. Domani le temperature subiranno un brusco calo, ma questa è stata l'estate più calda dal 1950. Massimo

0: Emiliano Pasqui, climatologo del CNR.
1: In alcune zone, ricordiamo, a luglio abbiamo superato i 46-47 gradi, quindi ci siamo avvicinati addirittura ai 50 gradi in alcuni luoghi della Sardegna, per esempio, e questa sequenza di ondate di calore ha fatto, ha segnato un nuovo record, ahimè, di quelli che non vorremmo mai segnare, ma che purtroppo abbiamo capito fanno parte di questa tendenza degli ultimi 20-30 anni in cui le estati del Mediterraneo, e quindi per il nostro paese in particolare, hanno questa tendenza. Arrivano prima, durano di più.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio a Due di Denari, Gera 24 torna alle 12.

0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Ho visto posti incredibili quest'estate, ma senza due di denari le mie giornate erano sfigate.
3: Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
4: Beh ragazzi, un mese di ferie, come diceva Marchionne, mi sembra effettivamente un po' troppo. Vediamo di darci una regolata l'anno prossimo.

0: Allora, questa mattina sì, Johnny Cash.
1: Mi stavo alzando per segnalare la mia devozione, ma
0: esatto, per diciamo anche quel genere musicale che ha perso Dolly Parton proprio da pochissime settimane. Adesso spiegheremo perché abbiamo sfruttato in apertura di programma The Big River, ma vorrei anche rispondere all'ascoltatore che pensa che siamo stati più di un mese in ferie.
1: Cioè, lui dice un mese, ma in realtà sono state 6 settimane di stacco.
0: Di chiusura del programma, di stacco, esatto, del programma. Ma allora, io ho fatto un sacco di collegamenti di borsa, a me sembra di non averle neanche fatte le ferie, perché ho spento il microfono solo per una 15 giorni. Pure tu, tra una storia e un'altra, rispondevi a tutte le email.
1: Io ho avuto l'onore e l'onere, peraltro, di sostituirmi al vice direttore Sebastiano, sì, Barisoni, per condurre Focus Economia, ancorché in versione estiva.
0: Bene.
1: Quindi, insomma, ecco, di questo meno abbastanza.
0: Quindi,
1: vanto.
0: Insomma, questo pregiudizio che avete nei confronti della nostra pausa lo dovete rimuovere, perché in realtà noi continuiamo a lavorare, si risponde sempre continuamente alle email, insomma, i contatti rimangono sempre attivi anche nel mese di agosto. Allora, cosa mi sta succedendo in Europa? Perché stanno arrivando gli esiti del sondaggio, come dice il Sole 24 Ore questa mattina, per vestire le nuove banconote. BCE, bellissima, quella da 5 euro con Maria Callas, ma in realtà ce ne sono tante. Ci racconti qualcosa di più, Mauro?
1: Allora, c'è una pagina anche molto visiva,
0: sì,
1: curata dalla nostra Isabella Bufacchi, firma appunto dalla Germania, da Francoforte.
0: ECB Watcher, cioè lei è proprio, come, sì, dire, l'osservatrice di tutti i movimenti della Banca Centrale Europea, che è un titolo che spetta a pochissimi giornalisti in Europa.
1: Tu hai già citato il fatto che le banconote riproducono personaggi, donne della cultura europea,

0: molto importanti come Marie Curie, ed è uno dei temi la cultura europea, perché l'altro tema che lega diversi bozzetti, sì, così possiamo chiamarli,
1: in un volo pindarico mica da ridere,
0: uccelli e fiumi, che sono appunto da una parte le personalità iconiche e sul retro quest'altro tema, uccelli e fiumi. Le banconote in realtà non le vedremo a breve, ci vorrà qualche anno, però in questo momento c'è il sondaggio in corso, tutti i cittadini, tutti possiamo partecipare, sì, e siamo invitati a scegliere il nostro disegno preferito. Il sondaggio, esatto, online scade il 21 settembre.
1: Pagina 31 del Sole 24, e se vi volete divertire c'è il QR code che potete appunto fotografare e potete andare ad esprimere il vostro voto per così dare un contributo anche a questa nuova veste delle banconote appunto europee. Allora, però non è di questo quello di cui parliamo questa mattina, Mauro, perché in realtà ieri abbiamo già anticipato al termine della nostra trasmissione quello che sarebbe stato l'argomento di oggi. Abbiamo cominciato ieri con tutte le preoccupazioni che riguardano le famiglie italiane per la ripresa di settembre, tante le spese che si dovranno sostenere, che riguardano in grande parte anche la ripresa dell'anno scolastico. Quindi ieri abbiamo parlato diffusamente dei libri, del corredo scolastico. Oggi aumentiamo l'età e parliamo invece degli studenti universitari, di tutti quelli che stanno scegliendo la sede dove andare a studiare, la nuova città, magari molto lontana appunto dalla città di origine, e qua pure si cominciano a fare i conti, perché gli affitti universitari, lo sappiamo benissimo, sono molto alti, soprattutto in certe città, e c'è una ricognizione molto puntuale che è stata fatta da un ufficio studi che conosciamo molto bene. Questa mattina, non contenti di raccontarlo così com'era questa ricognizione, abbiamo chiamato i diretti interessati a farceli raccontare viva voce.
0: Chi ci segue sul canale 63 del Digitale Terrestre avrà già notato che in studio con noi c'è Carlo Giabardo, direttore generale di Immobiliare.it. Buongiorno, benvenuto, bentornato anzi a Due di Denari.
2: Buongiorno, grazie a voi e un saluto agli ascoltatori.
1: Ascoltatori che io direi di convocare immediatamente, visto che cosa c'è, Marco? No, Marco ci stava dando
3: Paolo Giabardo.
1: Paolo Giabardo, infatti l'abbiamo chiamato Carlo e non so per quale motivo questa mattina abbiamo ribattezzato. Poveri, non lo so, guarda, stamattina siamo ubriachi da ripartenza della trasmissione.
0: Mi cospargo il capo di cenere.
1: No, vabbè, ma pure io, perché proprio non ci ho neanche minimamente fatto caso. Tra l'altro, conoscendolo anche, perché non è la prima volta che ci vediamo, ci siamo visti un sacco di volte, esatto, anche in altre. Vabbè, stamattina è così. E Carlo ci piaceva di più.
2: Un nuovo nome.
1: Sì,
2: come vabbè, le banconote della BCE, cambio veste.
0: Ma c'era qualche parente, magari, per non so, qualche.
2: Il fondatore di Immobiliare.it si chiama Giordano, Carlo Giordano.
1: Esattamente, quindi abbiamo fatto la. Sì, io volevo dirlo che era questo il problema, volevo stare zitta, ma vabbè.
0: Va bene.
1: Andiamo avanti.
0: Sai cosa diceva Cartesio? Che il refuso deriva da un genietto maligno, per cui tu non lo noti. E infatti nella scaletta, devo dire, a difesa di Marco Lombardo, era scritto in prima pagina correttamente, ma poi per un qualche motivo appunto dato dal genietto maligno in seconda pagina era scritto diversamente. Quindi io dove ho letto? Nella prima pagina dove era scritto correttamente o nella seconda? Ovviamente
2: nella
0: ho letto
2: seconda.
0: Nella
1: però
0: seconda.
1: Ribadisco, io lo conosco, cioè vabbè, è così, però proprio niente, non abbiamo fatto l'associazione mentale, abbiamo già perso fin troppo tempo su questo tema, andiamo avanti. Allora, convochiamo gli ascoltatori.
0: Sì, allora, innanzitutto votate per il sondaggio delle banconote nuove, ma diteci se state affrontando appunto questo tema in famiglia, qualcuno di voi sta affrontando, c'è un'universitaria, un'universitaria sta preparandosi a una carriera fuori sede, e quindi quanto pensate, quanto avete in animo di spendere, avete fatto una scelta, che so, per la ricerca di qualche studentato, ce n'è qualcuno in più, però è vero che anche gli studenti universitari aumentano per fortuna anche quelli provenienti dall'estero, e quindi i posti, diciamo così, scarseggiano comunque. Vediamo se qualche ascoltatore ci segnala anche qualche cifra, così all'ingrosso, di quanto hanno immaginato di spendere o quanto stanno spendendo per la carriera delle figlie e dei figli negli studi superiori.
1: Peraltro sentiremo anche i diretti interessati, gli studenti universitari. Questa mattina avremo il piacere di ascoltare la testimonianza di Greta Leonardi, coordinatrice di UDO, l'Unione degli Universitari di Verona, e chiaramente anche i ragazzi ci racconteranno lato loro come gestiscono anche questa fase della loro vita, naturalmente anche per non gravare completamente sulle spalle dei genitori. In tanti si impegnano anche magari a trovare degli impegni professionali, dei lavoretti per contribuire chiaramente a gestire

0: questo bilancio, che è particolarmente impegnativo in questa fase della loro vita, oltre al fatto che ovviamente devono studiare, quindi magari prima finiscono meglio è, ovviamente, però la tematica economica c'è, soprattutto, come diceva Mauro, in certe città. Quindi ribadiamo tutti i numeri per intervenire.
1: Molto volentieri. 349-238-6666. 349-238-6666, l'abituale numero per inviare messaggi SMS, messaggi WhatsApp, messaggi vocali, o 800-24-0024 per intervenire in diretta, parlare in diretta con noi e soprattutto con il nostro ospite Paolo Giabardo. Io proporrei che, per rimediare alla grezza,
0: diciamo 500 Barbara, cosa che già succede frequentemente, esatto, come sai, così come te vieni chiamato
1: Paolo,
0: pure Mauro Mazza.
1: Mauro Mazza, sì, però
0: che è un grande classico.
1: Mi limitavo a cambiare il
0: quindi
1: nome.
0: Quindi il karma, caro Paolo, anche addosso a noi ci travolge.
1: Basta,
0: ci
1: che devo dire nel giornale radio del risparmio è una cosa molto seria, molto importante. Quindi
0: questa non la sbagliamo.
2: Mauro Meazza e Deborah Rosciani ti aiutano ogni giorno a sviluppare i tuoi piani.
3: Buongiorno, i vostri programmi mi sono mancati tantissimo, quindi vi voglio bene, vi ascolto sempre e quindi ormai siete tutto per me. Buongiorno.
4: Buongiorno, mia figlia sta affrontando il semestre filtro per entrare a medicina e sperando che entri nella città più vicina a noi. Se no, dobbiamo rinunciare agli studi, visto le nostre misere paghe.
1: Allora, ci sono in realtà anche delle agevolazioni fiscali per gli studenti che sono fuori sede. Adesso mi lancio così a memoria e quindi verrò censurato da qualche commercialista all'ascolto, ma mi correggerò con piacere se necessario. Mi pare che si debba stare oltre i 100 km dalla città di residenza per usufruire dello sconto fiscale per appunto gli affitto del fuori sede. A proposito, perché parlo di fisco improvvisamente? Mi viene così.
0: Guarda, ma perché
1: dal cuore.
0: Non potevi resistere, ovviamente. Siamo solo alla seconda puntata della settimana, la seconda puntata della ripresa del palinsesto autunnale di Due di Denari, ma non potevi attendere oltre, ovviamente.
1: No.
0: Non potevi indugiare ancora.
1: No, mi sgorgava proprio dall'animo, perché giovedì 24 settembre, segnatevelo, giovedì 24 settembre c'è l'edizione autunnale di Telefisco 2026. Lo chiamiamo speciale Telefisco, ma in realtà è diventato un appuntamento oramai tradizionale. Sarà in diretta streaming, come oramai sempre Telefisco, dalle 9 alle 13. Ci sono, come sempre, gli esperti del Sole 24 Ore che spiegano, illustrano le novità normative, anche l'applicazione, perché questa è una fase dell'anno in cui si va a verificare come è andata l'applicazione delle novità varate con la legge di bilancio. Si può seguire con la solita formula dell'adesione base, quindi si segue la diretta 24 settembre dalle 9 alle 13, se no c'è anche la formula cosiddetta advanced, quella è una formula invece a pagamento e lì si può seguire la diretta, inviare i quesiti, ma anche, se uno avesse da fare, seguire l'evento in differita. Immagino che, non so, c'ha judo proprio quella mattina lì e allora si sposterà nella Telefisco Advanced. Scherzi a parte, ilsole24ore.com/telefisco -settembre, quindi ilsole24ore.com/telefisco-settembre, e c'è ancora tempo per iscriversi. Ripeto, se volete seguire la cosa gratuitamente, dalle 9.13 il 24 settembre la formula con speciale Telefisco base.
0: Allora, abbiamo anticipato che questa mattina parleremo degli studenti universitari, in particolar modo delle incombenze economiche che gravano sui fuorisede, parleremo soprattutto di affitti, ma questa mattina, come nelle attese, è stato diffuso un rapporto che parla di studenti un po' più giovani, il cosiddetto rapporto OCSE-PISA, il Program for International Student Assessment, è l'edizione 2025, che valuta la preparazione dei giovani attraverso un'indagine che ha coinvolto 760.000 ragazzi in tutta Europa e 91 21 paesi o economie, focalizzandosi in modo particolare sulle scienze, ma valutando anche i livelli di lettura e i livelli di preparazione in matematica. L'Italia, dove l'indagine ha coinvolto 8.946 studenti distribuiti in 285 scuole, ha registrato un miglioramento rispetto a queste competenze di 6 punti nelle scienze rispetto al 2022, perché questa è un'indagine che non viene svolta ogni anno, ma mi pare che abbia una cadenza un po' più lunga, e guadagnato 5 posizioni in graduatoria, è 28esima con 483 punti, stesso livello della Francia, però si rimane sempre al di sotto, leggermente al di sotto della media OCSE, 484 punti. È una indagine molto ricca, abbiamo individuato un punto che ci sembrava meritevole di essere attenzionato. Emerge, fra le altre cose, che gli studenti italiani sarebbero quelli tra i più distratti dai dispositivi elettronici nel corso delle lezioni di scienze. Il 37% degli studenti italiani dichiara che i compagni sono spesso distratti, la media europea è del 28%, quindi qua le cose sono due e non facciamo entrare, e cosa che peraltro nelle scuole italiane c'è, i ragazzi a scuola con i dispositivi elettronici per non guardarli, oppure miglioriamo la qualità delle lezioni di scienze per attirarli un po' di più. A tal proposito, ieri lo abbiamo ricordato, abbiamo parlato di scuola e di libri e sentite un po' che cosa è emerso dal nostro sportello reclami.
5: Dillo a due di denari.
6: Buongiorno, io sono il papà di 3 figli che studiano alle scuole superiori e diciamo che mediamente negli ultimi anni stiamo spendendo 1000 euro in 3, più o meno. Ma quello che fa più rabbia non è spendere i soldi per i libri nuovi, ma il vero spreco è che spesso e volentieri ormai la metà dei libri nuovi che fanno comprare non vengono neanche aperti dai ragazzi.
7: Buongiorno Debora, buongiorno Mauro. Volevo dire che chi ha la disponibilità di accedere al welfare aziendale può chiedere il rimborso dei libri, dei testi scolastici fino al 100%. Però siamo sempre lì, il caro vita ci costringe a usare il welfare per la benzina, per i libri scolastici e per altro, quando invece potremmo usarlo per altre attività più ricreative. Grazie.
0: Osservazioni come sempre molto puntuali da parte dei nostri ascoltatori. E senti, visto che parleremo degli affitti per gli studenti universitari, in realtà il mondo degli affitti brevi è interessato da un'operazione di riorganizzazione legislativa molto importante che arriva dall'Europa, e oggi è un paginone sul Sole 24 Ore questo tema, Mauro.
1: Sì, un paginone tra l'altro molto interessante, perché pur con tutte le cautele del caso, Giuseppe Latour ha provato a immaginare cosa succederebbe per la maggior parte delle città d'arte italiane, che sono quelle poi su cui viene più utilizzato l'affitto breve, con l'applicazione di questo regolamento che al momento è ancora in bozza. Si tratta di un regolamento europeo sull'utilizzo in generale degli immobili in Europa, che però prevede anche la possibilità di mettere dei limiti in quelle zone dove il costo degli immobili è lievitato troppo, adesso la dico malamente, ma è uno dei parametri, se non il principale, rispetto al reddito di quella zona. Quindi a Milano, tanto per fare un esempio noto a tutti, sappiamo che gli immobili hanno avuto delle impennate nei prezzi, il valore degli immobili ha avuto in alcune zone delle crescite robuste, molto robuste, e invece non così succede per il reddito medio. Quindi chiaramente, essendoci questo divario, questo regolamento prevederebbe, uso il condizionale,
0: un allineamento,
1: perché ancora, prevederebbe la possibilità di mettere dei limiti, ad esempio, mm-hmm, agli affitti brevi, ma in realtà darebbe poi mano ai comuni, alle autorità locali per diversi tipi di interventi. Mm-hmm. La simulazione è molto interessante, sta sul Sole 24 Ore di oggi, ripeto, è una simulazione ed è fatta ancora su una bozza, però diciamo così, fa capire come questo regolamento potrebbe avere un impatto davvero importante. Io qui
0: volevo anche però condividere con Paolo Giabardo quello che ha detto Fabio Pucci, che è il presidente nazionale dell'UPI, l'Unione dei Proprietari di Immobili Italiani, e ha detto che in molte città italiane trovare una casa in affitto sia diventato difficile, è un dato di fatto, non scopriamo certo l'acqua calda, ma da qui a sostenere che la soluzione sia limitare gli affitti brevi ce ne passa, bisognerebbe capire prima, numeri alla mano, quali siano davvero le cause, e quindi questo è il suo commento rispetto a questa iniziativa che arriva da Bruxelles in materia di emergenza abitativa e affitti brevi. Il rischio è sempre lo stesso: davanti ad un problema complesso si cerca una risposta semplice, alla fine il conto viene presentato ai proprietari. Qual è il vostro punto di osservazione?
1: Domandina difficile, tanto per cominciare.
5: Domanda semplice per iniziare.
1: Esatto.
5: È un tema molto complesso e direi che la soluzione sarebbe comunque complessa. Tendo ad essere dubbioso delle soluzioni semplicistiche e soluzioni che passino per mettere un freno alla domanda. In generale, e qui siamo in un emittente che di economia ne parla, ne mastica parecchio, è ovvio che il tema nasce da molta domanda turistica, domanda di studenti, domanda per affitti brevi, che deriva anche non solo dal turismo ma da un diverso modo di viaggiare anche nel mondo del business e dei lavoratori. Ora, di fronte a un aumento della domanda si può reagire in due modi: o aumentando l'offerta in modo che incontri la domanda, oppure deprimendo la domanda. In questo caso si parla di formule che andrebbero a comprimere, costringere, insomma limitare la domanda, che non è detto che siano sbagliate nel breve termine, però secondo me manca sempre il secondo pezzo dell'equazione, che è nel lungo termine cosa vogliamo fare? Vogliamo andare ad intercettarla quella domanda e creare quindi sviluppo economico, oppure vogliamo semplicemente reprimerla? Perché in un certo senso quando si reprime la domanda in un segmento del mercato, poi si trova in un altro segmento di mercato, che è quello che è successo poi negli ultimi anni. Quindi per esempio si vedeva un calo di offerta di immobili, per esempio nel settore dell'affitto tradizionale certo, lungo termine, che andava a riposizionarsi su segmenti studenti, che poi invece si è riposizionata nel segmento degli affitti brevi, eccetera, eccetera. Ma di fondo c'è un mega trend, se mi consentite il termine un po' popolare, un mega trend che dimostra chiaramente come le grandi città siano sempre più attrattive, sia nell'affitto tradizionale, quindi residenti, sia nel comparto degli studenti, che nel comparto del business, quindi di chi viaggia o si sposta per lavoro.
0: Piuttosto che sostenere questi mercati, invece si cerca sempre un pochino di imbrigliare nel momento in cui si vede che questi mercati esplodono, e quindi correttamente magari una legislazione che regolamenta meglio, come è successo certo, con gli affitti brevi, il CIN e quant'altro, ben vengano, certo. Poi però si va sempre di più verso la strada, mi pare, della restrizione, e con tutti gli immobili vuoti che abbiamo nel nostro paese non utilizzati è davvero un peccato non cercare delle soluzioni di flessibilità.
5: Giusto, vero anche però, noi abbiamo pubblicato di recente un altro comunicato stampa che va proprio ad analizzare questo fenomeno, il fenomeno delle case dormienti, l'abbiamo definito noi. Quindi
0: 8,5 milioni credo che
5: siano. 8 milioni e mezzo di immobili in Italia che non hanno un residente fisso. E si cita spesso questo come un tesoretto immobiliare che portato al mercato risolverebbe il problema, ed è vero.
0: Di questi 8,5 milioni saranno, non lo so, 500,000 potranno essere quelli giusti a essere rimessi sul mercato, perché parliamo anche di case
5: certo,
0: un po' impraticabili,
5: un po' ruderi. Lo stato di manutenzione va analizzato, ma in realtà ancora più rilevante è la locazione geografica, cioè di quegli 8,5 milioni, quanti stanno a Milano? Quanti immobili sfitti senza residente ci sono a Milano?
0: Milano, Roma, Firenze, le città universitarie delle esatto, quali magari parleremo tra un attimo.
5: Esattamente.
0: E allora con questo punto interrogativo direi, Mauro, di lanciare anche questa ulteriore provocazione
1: ai
0: nostri ascoltatori.
1: Stavo guardando se i nostri ascoltatori già hanno il polpastrello caldo per mandare qualche messaggio sul tema. Ecco, io mi permetto solo di chiosare, poi Giuseppe Latour, il collega Latour, oggi devo dire magistralmente spiega l'effetto e anche certi risvolti così criticabili, probabilmente criticabili dell'intervento, perché l'intervento poi alla fine finisce per sposare una tesi di costrittiva, per così dire, del mercato, e va a ricadere anche in modo indifferenziato. Trattandosi di regolamento, poi bisognerà vedere quali correttivi possono essere disponibili per gli stati, perché è chiaro che l'Italia, che ha una serie di città ad altissimo afflusso turistico, ha una necessità di affitto breve un po' diversa da quella di, che ne so, qualche altra città di qualche altro stato europeo pur dignitosissimo. La Spagna, immagino, Barcellona, sappiamo che ha problemi di affitti brevi pure lì, perché dove tutti vogliamo andare a visitare, è chiaro che si crea una domanda, e questa, certo, domanda snatura alcune zone di queste città ad altissimo afflusso turistico.
5: Tra l'altro, Barcellona è un esempio di una città che ha implementato da tempo delle politiche restrittive sul settore degli affitti brevi, e i risultati sono stati molto diversi da quelli che si aspettavano.
0: Allora, sì, intanto volevo solo salutare Anna Paola, che è una signora che ci scrive da Vicenza, che ci racconta che hanno un figlio che studia a Roma alla Sapienza, e hanno cercato delle soluzioni appunto per il periodo universitario, ma prezzi molto alti, mini appartamenti ricavati da garage, ci racconta Anna Paola. Alla fine questo ragazzo fa il pendolare per i periodi appunto degli esami, e quindi si cerca una soluzione appunto intermedia, chiaramente immaginiamo anche rendendo un po' difficile, perché poi per i ragazzi è anche importante seguire le lezioni, fare attività sociale in questa fase così bella della propria vita, certo, e la dobbiamo veramente mortificare, perché non ci si può permettere di stare nelle città universitarie. Tra l'altro, a questo proposito, convocheremo anche l'altra ospite che ho presentato prima, è già collegata telefonicamente, direi quantomeno di salutarla.
1: Ma certo, con piacere. La dottoressa Greta Leonardi, coordinatrice di UDU, Unione degli Universitari a Verona. Buongiorno, benvenuta a Due
0: Chissà
1: di Denari.
0: Chissà se è già dottoressa. Greta, buongiorno.
1: Io lo concedo sulla fiducia. Buongiorno.
0: Bene, allora la salutiamo con piacere. Direi che faccio quello che devo fare a quest'ora.
1: Bravissima.
0: Sì.
1: Infatti aspettavo, è il momento delle borse.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
0: Il petrolio a Londra ad un passo dai 100 dollari al barile, preoccupazione del mercato per lo stallo della situazione in Medio Oriente e di nuovo preoccupazione che si abbatte sui mercati finanziari. Abbiamo cali di nuovo generalizzati questa mattina in Europa, Parigi segnalo un ribasso dello 0,27%, Francoforte meno 0,39%, Milano in calo di mezzo punto. Dopo la pausa di ieri, oggi ritorna Wall Street in contrattazione. I titoli con i cali più importanti a Milano in questo momento, Avio ed STM, cedono oltre due punti, cedono oltre un punto Fineco, Bank Buzzi, Terna, Unicredit e Leonardo, mentre in positivo abbiamo Inuit più 2,63% e Telecom più 2,41%. Ieri sera dal Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane il rilancio sull'offerta pubblica di acquisto e scambio sul gruppo delle telecomunicazioni italiano. L'offerta chiude venerdì, le adesioni non erano al massimo e inevitabili, ieri sera è arrivato il rilancio di Poste. L'euro a 1,16,12 sul dollaro, torniamo subito con Due di Denari.
12: Nome:
13: Freeway Skyline.
12: Professione:
13: IRP.
12: Missione:
13: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
12: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
14: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it. Due di denari.
15: Il tema della speculazione immobiliare è certo che nasce da molta domanda, ma dall'altra parte bisogna agire lato offerta, non burocraticamente. Quindi un housing, un programma di housing sociale che in Italia è da circa 30 anni che non viene fatto in maniera massiccia, come viene fatto ad esempio in Francia o negli altri paesi europei.
16: Non trovo giusto che una persona esterna o un'organizzazione esterna possa decidere sul prezzo della mia roba.

0: a crescere, ma la novità vera è che rispetto a un anno fa c'è un calo anche in centri importanti e Milano e Bologna stanno registrando una piccola battuta d'arresto. È questa l'unica novità della vostra ultima rilevazione?
1: Non l'unica, un'altra novità è che in realtà l'offerta inizia a calare, che sarebbe sorprendente da un certo punto di vista, cioè il prezzo in calo e cala anche l'offerta, e quindi per chiunque si occupi di economia il terzo incomodo è ovvio, sta calando anche la domanda. Si può interpretare in molteplici modi, la spiegazione più semplice, ma non è nei dati, è un'interpretazione, è che effettivamente si sia raggiunto quello che in molti casi è un prezzo di resistenza, sentivo prima, cioè nel senso di un prezzo in cui la domanda fa fatica ad accedere e non si presenta più. Mi viene in mente l'intervento che sentivo prima della signora di Vicenza che diceva: mia figlia va a Roma e fa la pendolare. Quello è il classico esempio, non mi posso permettere l'affitto, non sono più domanda di affitto perché faccio il pendolare.
2: Del resto oltre 1000 euro al mese, come quello dell'ultimo messaggio, insomma non è una cifra che si possa serenamente affrontare.
1: No, sono cifre veramente importanti quelle che abbiamo raggiunto in questo segmento, soprattutto al di là del valore nominale è importante guardare sempre la crescita del valore reale al netto dell'inflazione, quindi e anche in quel caso si vede, per esempio prendiamo la città che è cresciuta di più negli ultimi anni, che è Bari, percentualmente. Nominalmente più 59% i prezzi delle stanze dal 2020 al 2026, in termini reali, quindi al netto dell'inflazione, più 32,6, è comunque tantissimo, più 32,6 rispetto a quello che si può aspettarsi è la crescita del potere d'acquisto delle famiglie in 6 anni, è effettivamente un aumento importante. In questo caso però le grandi città che vengono spesso citate perché hanno i prezzi diciamo più importanti, quindi Milano ormai siamo ai 740 euro al mese, canone medio, nei quartieri universitari, il che vuol dire che si va da oltre 1000 a valori inferiori, però Milano al netto dell'inflazione nella città di Milano in realtà negli ultimi anni è cresciuta del 10%, quindi vuol dire partiva già da una base in cui era molto costosa. Quello che secondo me negli ultimi anni è un fenomeno nuovo è che al di fuori anche dei mega atenei, le città con i mega atenei, quindi Milano, Roma, sono le città di seconda fascia quelle che sono cresciute molto, quindi citavo Bari, ma potrei citare sempre per tornare in Veneto Padova, e Padova ha avuto un aumento del 46% negli ultimi 6 anni al netto dell'inflazione, più 22%. Mm-hmm. E queste sono sicuramente cifre che viste dalla famiglia media italiana sono importanti.
0: Impraticabili. E Greta, che sta a Verona, quindi vicino a Padova, nel Veneto, conoscerà bene questa situazione, ma anche tutte le altre. Greta, di nuovo buongiorno. Allora, qual è in questo momento il vostro pensiero su questo problema così importante per voi studenti e per naturalmente le vostre famiglie?
3: Allora, partirei dal fatto che dopo la pandemia e con un caro vita che continua ad aumentare, gli aumenti degli affitti non stanno risparmiando nessuna città, soprattutto per quanto riguarda gli affitti privati, che hanno visto tra l'altro anche un boom di conversioni in locazioni turistiche negli ultimi 10 anni. Parlando del mio territorio di Verona, noi siamo tra le 10 città in Italia con i prezzi d'affitto più alti e le cifre per una stanza in zona universitaria si aggirano intorno ai 450-500 euro, utenze escluse. Ora, noi studenti, non trovando risposte adeguate dalle politiche pubbliche di housing universitario, ci rivolgiamo chiaramente al mondo degli affitti, dove siamo vittime della deregolamentazione, scusate, dei canoni d'affitto e dell'incremento, e in questo senso le soluzioni temporanee che agevolano il privato e la speculazione lasciano il tempo che trovano, quindi quello che è necessario sono investimenti strutturali e a lungo termine nella residenzialità pubblica. È pur vero che i fondi del PNRR hanno permesso in grande misura di finanziare dei progetti abitativi. Per darvi un paio di dati, sono 13 progetti a Verona per un totale di 851 alloggi, quindi stiamo parlando di numeri importanti, e una parte è gestita direttamente dall'ente del diritto allo studio regionale. Questi posti ampliano sì l'offerta abitativa, però presentano una criticità.

0: cioè che sono riservati all'ente del diritto allo studio e garantiti quindi agli studenti per soli 3 anni. Al termine di questo periodo questi posti letto, questi alloggi potranno tornare sul mercato privato e quindi si rischia di perdere tutta la funzione sociale per cui sono stati realizzati o riqualificati. Quindi per questo è importante,
1: continuare a chiedere
0: un'offerta stabile di alloggi pubblici a tariffa di diritto allo studio. Certo. Ecco.
1: Greta, invece per te e i tuoi colleghi, appunto, che adesso non conosco ovviamente la tua situazione, ma per coloro che si rivolgono al mercato privato degli affitti, proprio perché magari non hanno a volte i requisiti anche economico-reddituali, appunto, per poter accedere ai servizi degli studentati, eccetera, con quanto tempo, con quanto anticipo bisogna muoversi per trovare anche un'offerta e un posto adeguata ad un prezzo accettabile, oppure diciamo che l'offerta è piena per tutto l'anno e quindi non esiste un momento più favorevole rispetto ad un altro? È chiaro che il chi tardi arriva male alloggia, se lì nell'università i corsi iniziano a ottobre-novembre e muoversi il 20 settembre è chiaro che non è mai consigliabile, ma quanto tempo prima vi consente di trovare un alloggio adeguato ad un prezzo accessibile e sostenibile per la famiglia?
0: Allora, chiaramente partendo dal discorso di prima, ci sono dei limiti strutturali molto importanti per trovare effettivamente delle soluzioni che siano accessibili e calmierate se si parla di diritto allo studio. Detto questo, le persone di solito iniziano ad attivarsi ancora addirittura prima della fine della scuola, quindi verso giugno, fine maggio, per riuscire a muoversi nella giungla degli affitti che in gran parte appunto sono privati, il che è un grandissimo problema se parliamo di investimenti sulla residenzialità pubblica e studentesca.
1: Certo, c'è un commento di Patrizia Mauri, io lo volevo commentare: gli studenti a 15 km da Milano non ci vogliono venire ad abitare. Io sono certa che qualcuno ovviamente accetta anche di prendere qualcosa in affitto anche distante dal capoluogo, però è anche vero, appunto, ripeto, che questa fase della vita dei ragazzi è irripetibile, hanno anche tutto il diritto dopo una giornata passata a studiare di starsi a prendere l'aperitivo, fare attività sociale, appunto, e non essere costretti a scappare da Milano alle 9 di sera per prendere l'ultimo treno di Trenord che li porta appunto a 15 km. Quindi io capisco l'osservazione, però direi anche di stare un po' dalla parte di questi ragazzi che magari hanno tutti il diritto in questo momento della loro vita di godersela pienamente. Non so che cosa ne pensate, noi siamo un po' distanti da quella fase della vita, però
2: per me addirittura roba del secolo scorso, però, che Garibaldi era mancato da poco. L'aspetto, diciamo, che solleva Greta, cioè la disponibilità, che deve essere una disponibilità anche affidabile e non a scadenza dello studentato, diciamo così, corregge un po' alcuni dati pure buoni che abbiamo segnato anche sul Sole 24 Ore, dei nuovi posti letto da studentati che sono stati attivati, sono più di 63.000 complessivamente. Quindi insomma un po' di sforzo è stato fatto. E vorrei chiedere a Greta, ma quanto è difficile poi vedersi assegnato il posto in uno studentato? Cioè è un percorso, siccome l'Italia purtroppo è afflitta da un male di burocrazia quasi insanabile, quanto è fluido ovvero vischioso?
0: Allora, chiaramente per quanto riguarda la burocrazia è un percorso abbastanza complesso, c'è poi tutto il discorso che riguarda le fasce ISEE. Per darvi un dato, attualmente a Verona l'esonero totale dei contributi arriva fino a 27.000 euro. Ora noi stiamo lavorando sull'innalzamento della no tax area fino a 30.000 per due motivi, perché c'è intanto i 27.000 euro di adesso fattualmente non sono i 27.000 euro di 5 anni fa, chiaramente con tutti i rincari, e in più c'è una fascia di famiglie sempre più grande che non rientra nelle misure di sostegno più forti, quindi quelle della no tax area, però deve comunque sostenere affitti, mutui, trasporti, figli fuori sede e quant'altro. E quindi anche proprio rientrare all'interno delle fasce di assegnazione che permettono o l'esonero o il prezzo calmierato è sempre più difficile.

0: Va bene, ringraziamo per adesso Greta Leonardi di UDU, Unione degli Universitari di Verona, coordinatrice di questo gruppo. La dobbiamo salutare perché è arrivato il tuo momento.
1: Certo, allora come sempre al 45esimo l'arbitro fischia il traffico.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Ed eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati. Un veicolo in avaria sta provocando incolonnamenti sull'autostrada del Sole nel percorso emiliano tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Napoli. Sempre per mezzo in panne, alle porte di Genova, sulla A7 Milano-Genova, si viaggia lentamente tra l'innesto con la A12 e quello con la A10, disagi in direzione del capoluogo ligure. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 12.45, buon viaggio.
2: Promo 24.
4: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
2: Due di denari.
5: E sto ascoltando quello che dicono i vari ascoltatori sull'università, sui corsi eccetera. Chiedo, hanno fatto la domanda per la borsa di studio? Io per esempio ho fatto la domanda per la borsa di studio, noi ce l'è andata, certo, non devi avere la casa di proprietà, assolutamente. Cioè la casa di proprietà purtroppo non è niente, non è nessun benefit.
6: Questi ragazzi scelgono Milano, l'università di Milano, perché vanno a studiare. Se poi devono rientrare alle 9 o alle 10 di sera con l'ultimo treno di Trenord e non hanno modo di prendere l'aperitivo, pazienza, loro sono lì per studiare, per seguire le lezioni, per dargli l'esame.
7: Suggerimenti: se per Milano lo studente non riesce a convivere, ci si iscrive a Pavia. Se Bologna è cara, ci si iscrive a Parma, quindi tenendo conto delle facoltà, purtroppo. Se Firenze è carissima, ci si iscrive ad Urbino. Questa forse è la soluzione.
0: Che credo in molti abbiano praticato negli anni, facendo poi decollare le quotazioni anche di queste città che qualcuno reputa secondarie dal punto di vista universitario, ma non lo sono affatto. Paolo Giabardo.
8: Assolutamente.
0: Quindi non è che sia proprio la soluzione sempre valida in assoluto. Non vado a Milano e vado a Pavia, ma anche Pavia ha i suoi bei costi.
8: Sì, è un'opzione, però comunque torniamo al punto di partenza, che vuol dire non dare, diciamo, la possibilità a degli studenti di studiare negli atenei e seguire i corsi di studio che vorrebbero seguire. Certo. Quindi in fondo di nuovo la trovo come una soluzione di breve periodo che però non va a affrontare il tema strutturale.
0: Qual è il contratto d'affitto che va stipulato quando si va in affitto universitario? Perché poi anche lì parte la grande giungla dei subaffitti, ragazzi che a volte sono anche queste le questioni che provocano delle resistenze a mettere sul mercato degli affitti universitari determinati immobili, no? Non sai bene con chi interfacciarti, perché certo, chiaramente il contratto va firmato, immagino, con uno, non con un pool di studenti che poi si deve incaricare di gestire i rapporti con il proprietario, gestire anche la mobilità all'interno dell'appartamento stesso. Quindi anche questo è un altro problema, Giabardo.
8: È un problema, ed è un problema poi anche nel tracciare i dati, che sembra un problema tecnico, però poi dai dati noi ricaviamo trend da cui poi si prendono decisioni. Perché dico questo? Fondamentalmente ci sono due modalità, c'è il transitorio studenti, che è un contratto ad hoc per questa tipologia di domanda, e viene fatto tra il proprietario e uno o più studenti, quindi si può fare su singola stanza, sull'intero immobile,

0: L'intero immobile ci può essere un soggetto che fa il contratto e poi subaffitta le stanze ad altri, e solitamente è la forma preferita dal proprietario per la facilità di gestione. E, in altri casi invece si può fare direttamente con i tre studenti che affittano l'immobile per intero e si prendono carico delle responsabilità. L'alternativa invece è il contratto, il classico contratto di affitto a termine più lungo, quindi 4 più 4, il 3 più 2, eccetera, e anche lì c'è poi la possibilità di accedere al canone concordato con dei vantaggi fiscali. In quel caso, di solito, quasi sempre il contratto d'affitto se lo intesta uno studente, diciamo il capogruppo, che poi subaffitta le stanze, perché è molto difficile che tre o quattro studenti abbiano esattamente la stessa, diciamo, percorso universitario per i prossimi 5 anni e si impegnino per quell'orizzonte.
1: Abbiamo un ascoltatore che ci ha chiamato dalla provincia di Brindisi. Rocco, buongiorno.
2: Sì, salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Stavo seguendo comunque la vostra trasmissione.
1: Grazie.
2: Niente, volevo soltanto porre un accento su una particolare situazione per quanto riguarda gli studentati, che potrebbero essere, dovrebbero essere il mezzo migliore per far sì che gli studenti possano iscriversi dove gradirebbero. Mi auguro e spero che lo studentato sia, come dire, concesso a chi effettivamente studia, nel senso che al di là del reddito, che secondo me è una situazione, come dire, poco oggettiva, diciamo così, l'importante è che a chi viene affidato lo studentato sia una persona, uno studente che effettivamente studia, quindi al di là del reddito, quello che dovrebbe essere messo in prima parte
1: è l'impegno, certo, la costanza.
2: Tu puoi essere anche che hai 5 figli a carico, ma se non studi devi dare la possibilità di studiare a chi studia. Ho fatto un po' una situazione paradossale.
1: Lei il centralino mi segnala che lei comunque è genitore di un universitario, giusto?
2: Esattamente.
1: Che è fuori sede. È fuori sede.
2: Sì, è fuori sede e per pochi chilometri, questa è un'altra situazione particolarissima, per pochi chilometri da dove abito io non riusciamo a dedurre i costi dell'affitto,
1: cioè il famoso sconto fiscale dei 100 km, perché lei sta a 98, non so, 95, una cosa così.
2: Tenga presente che al di là della distanza, se mio figlio volesse fare, come dire, al di là della presenza in loco, volesse frequentare, da dove stiamo di famiglia dovrebbe, come dire, svegliarsi all'alba e tornare a notte fonda.
1: Certo.
2: Perché ovviamente i mezzi di trasporto da diverse province cambiano le sorti delle persone. Purtroppo dobbiamo pagare il dovuto, non sto dicendo niente, perché il nostro reddito non ci darebbe la possibilità di accedere agli studentati, però.
1: Certo.
3: Abbiamo anche ci ha raggiunto anche Luciano da Terni,
1: Rocco,
3: nel frattempo. Luciano, velocemente.
4: Sì, buongiorno. Io volevo segnalare, visto la situazione a Roma per questi ragazzi e queste ragazze, io ho una nipote che ha un appartamento insieme ad altre 2 amiche all'ottavo piano, hanno una camera normale, una cameretta, uno studio dove dorme la terza ragazza, poi c'è un bagno e la cucina. Quindi al modico prezzo di 2.400 euro al mese, ottavo piano.
3: Almeno c'hanno l'ascensore queste ragazze, sì, Luciano.
4: Speriamo quando non si rompe.
3: Grazie.
4: Va bene, volevo segnalare questo, visto che Roma
3: Luciano
4: non l'ha nominato.
3: No, l'abbiamo
4: poco
3: citata, forse perché, non lo so, Giabardo non ha presentato dei trend rilevanti.
0: Semplicemente perché a metà classifica ho citato quelle che crescono di più e quelle che crescono di meno. Vero però che Roma è una delle città che sta crescendo, più 40% negli ultimi 6 anni, al netto dell'inflazione più 20%, quindi sicuramente i prezzi stanno crescendo ad un tasso a cui le famiglie sicuramente se ne accorgono. Volevo aggiungere una nota anche sul commento precedente del signore di Brindisi, direi una proposta un po' provocatoria, magari in Italia particolarmente difficile da far digerire, però porto un esempio di vita personale. Io ho studiato prima a Padova, poi in Danimarca. In Danimarca era esattamente così il sistema, cioè lo studentato in cui io ero, che era statale e aveva delle tariffe ovviamente agevolate perché gli affitti di Copenaghen sono stratosferici, in quello studentato in realtà confermavano il posto ogni anno, non per 3 o 4 anni, per tutta la carriera, per tutto il ciclo di studi, a patto però che uno studente non fosse fuori corso. Quindi la condizione sine qua non era, sai benissimo che se vai fuori corso, sei in ritardo con gli esami, non puoi più stare qui
1: e ti affitti
0: l'alloggio ai prezzi di mercato. Ma addirittura c'era un'altra cosa che io a suo tempo non avevo mai visto in Italia e ho apprezzato, che era le tasse universitarie erano zero, completamente sussidiate dallo Stato, sempre a patto che uno studente non fosse fuori corso. Se uno studente diventava fuori corso pagava il pieno costo sostenuto dallo Stato per quell'anno accademico, che era, mi pare di ricordare, anzi lo ricordo benissimo perché era la mia diciamo paura principale, erano 11.000 euro l'anno. E anche in Italia effettivamente lo Stato paga, mi sembra, 10.000 euro l'anno per studente, poi tasse universitarie gli atenei ne caricano 2.008, sono a carico dello Stato. Quindi sono politiche che in Italia non abbiamo mai applicato, però effettivamente non sono così draconiane da non essere in vigore in altri paesi europei.
3: E tra l'altro, pur ricordando, Mauro, scusami, un inciso, perché è una cosa che ci dice sempre Anna Maria Lusardi quando parliamo di educazione finanziaria, fa questa riflessione più complessiva in altri argomenti, che poi alla fine in Italia l'università costa, ma siamo ben distanti rispetto ai costi che vengono sostenuti nelle realtà anglosassoni, quindi sicuramente per molte famiglie le rette sono impegnative, ma sono pur sempre dei costi molto più contenuti rispetto ad altri paesi, ad altre economie.
1: Ma volevo solo dire che alcuni collegi di università private invece adottano questa politica, cioè viene dato il posto, però bisogna mantenere una media, un profitto agli studi molto molto elevata. Parliamo di, non so, media 28 ad esempio, quindi si sfiora, diciamo, la perfezione. E questo magari nelle facoltà scientifiche è più complicato, ecco, certo. Perché è difficile, non so, in analisi 1 prendere un 28. Immagino che chi ha fatto il Politecnico mi capisca molto bene.
3: Vabbè, intanto si è scatenata la battaglia tra il vivere in città e vivere nell'Interland, e molti ovviamente d'accordo con il mio approccio. Io invece sto dalla parte dei ragazzi che studiano, che vogliono anche godersi appunto il luogo che scelgono. Poi se qualcuno ha pazienza, si vuole fare 30-40 km al giorno, magari arrivi da Bari, vai a Milano, ma vai ad abitare a Cinisello, anche più fuori, appunto cioè, ognuno fa le scelte che vuole, però io sto dalla parte dei ragazzi che invece vogliono vivere l'università pienamente. Grazie a Paolo Giabardo, detto anche Carlo qualche volta.
1: Paolo, però
3: Paolo.
1: È assodato che è Paolo.
3: Salutiamo Carlo Giordano con affetto, perché è stato tante volte anche qui a trovarci, direttore generale di immobiliare.it, che ci manda periodicamente tante analisi interessanti su come sta cambiando ed evolvendosi il mercato immobiliare italiano. La prossima volta faremo gli onori di casa come si deve sin dall'inizio. Grazie
0: a voi, un saluto agli ascoltatori.
1: Torniamo domani.
3: Ma guarda, ormai da qui a giugno dell'anno prossimo torniamo tutti domani. Buona giornata a tutti.
1: Bene.

0: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: 99, 99, non è possibile!
4: Tesoro? Tutto ok?
3: 99, Puma, microtasso!
4: Calmati, ora chiamo qualcuno.
3: 99, Puma.
4: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
3: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
9: Le 12 un minuto.
10: GR24, il Sole 24 Ore.
9: Guerra in Ucraina, finita la tregua, esplosioni a Kiev, 2 vittime, 7 feriti. Dazi, scattano le tariffe canadesi contro gli Stati Uniti per 20 miliardi di euro. Costa Azzurra, rubati 4 quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer. Rapporto PISA, la preparazione degli studenti, ma è così bassa nell'area OCSE. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano l'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un incontro tra negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese, dopo che nel fine settimana gli inviati americani hanno tenuto colloqui separati a Mosca e Kiev. Intanto la tregua è finita. Almeno 2 le vittime e 7 i feriti a Kiev, dove nella notte sono ripresi gli attacchi russi.
11: Archiviati i 3 giorni di tregua per consentire i colloqui degli inviati Witkoff e Kushner con Putin e Zelensky, nella notte gli attacchi reciproci sono ripresi. Nella capitale ucraina, dove in tantissimi si sono rifugiati nella metropolitana, si segnalano incendi in tutta la città e danni a edifici residenziali, con vittime e feriti. Attaccate anche Sumy ed Odessa, mentre droni ucraini hanno preso di mira la città russa di Saratov. Sul fronte negoziati, Trump ha ricevuto i suoi inviati per un resoconto. Ci sono stati progressi sostanziali, dice Witkoff, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov precisa. Gli inviati americani hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky spera di incontrare Trump entro la fine di settembre per discutere un pacchetto di supporto alla difesa aerea. Intanto il governo britannico stanzierà 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E l'Ungheria ha espulso 10 diplomatici russi per aver svolto attività inaccettabili ai sensi del diritto internazionale, lo ha reso noto la ministra degli esteri ungherese. E sono in vigore da oggi i dazi del Canada fino al 50% su 20 miliardi di dollari di prodotti statunitensi. Scattata dunque la sfida di carne a Trump dopo il fallimento dei negoziati a fine agosto.
12: Dai formaggi alle console dei videogiochi, dall'acciaio ai mobili, entra in vigore la risposta di Ottawa dollaro per dollaro alle tariffe americane annunciata dopo il fallimento dei negoziati con Washington il 21 agosto scorso. Aliquote del 15, 25 e 50% su centinaia di prodotti per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Unica concessione, le merci già in viaggio esentate dall'offensiva tariffaria fra i due paesi, che condividono molto più di una frontiera, fabbriche, oleodotti, fornitori e catene produttive costruite in oltre 30 anni di libero scambio che solo sul fronte merci l'anno scorso ha superato i 700 miliardi. L'azzardo del Canada punta a riportare al tavolo negoziale il vicino, la cui economia vale circa 13 volte quella canadese, e per sostenerlo il governo di Mark Carney ha stanziato 7 miliardi e mezzo per le imprese e i lavoratori più colpiti dalle tariffe. Intanto arriva la risposta del Messico al post provocatorio di Trump raffigurante una mappa del Nord America coperta interamente dalla bandiera statunitense. Siamo un paese libero, indipendente e sovrano, non siamo né saremo colonia o protettorato di nessuno. La risposta via social della presidente messicana Claudia Sheinbaum. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È in corso fino alle 21 di questa sera lo sciopero dei treni indetto da alcune sigle sindacali autonome per chiedere il rinnovo del contratto.
13: Cominciato alle 21 di ieri sera, lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Tiper e Trenord terminerà alla stessa ora di stasera. Decine i treni cancellati, per lo più regionali, in particolare tra Lombardia e Piemonte. È alta infatti l'adesione all'agitazione da parte dei ferrovieri di Trenord. Agitazione che non riguarda il personale mobile di Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base CUB Trasporti SGB Ferrovie, per quanto riguarda dal Piemonte, anche da Orsa. La protesta nell'ambito della piattaforma per il rinnovo contrattuale del comparto ferroviario, protesta che di fatto inaugura una nuova stagione di scioperi nel settore dei trasporti. Giovedì sarà la volta del trasporto aereo, con lo stop nazionale di Poste Air Cargo. Il 13 settembre seguirà la protesta indetta da USB Lavoro Privato, che coinvolgerà gli aeroporti toscani. Nella stessa giornata sciopereranno gli istituti di vigilanza di diversi scali, tra cui Roma Fiumicino e Torino. Ma la giornata più difficile per volare sarà mercoledì 30 settembre, quando incroceranno le braccia i lavoratori di ENAV. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Quattro opere di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra, in Francia. Una delle opere prelevate nel museo è stata abbandonata dai ladri durante la fuga, ha annunciato il sindaco della città Masson. I due ladri, individuati dalle telecamere di sorveglianza, hanno preso la fuga. Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. Nell'area OCSE ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022, e quanto rivela l'indagine PISA 2025 che ha coinvolto 760.000 studenti in 91 paesi.
14: Nell'area OCSE il livello di preparazione degli studenti è ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda la matematica e la lettura. È un quadro che alimenta preoccupazioni, quello che emerge dal rapporto OCSE-PISA. L'indagine, la più grande nel suo genere a livello globale, ha coinvolto più di 760.000 studenti in 91 paesi, un campione che rappresenta circa 33 milioni di quindicenni in tutto il mondo. In controtendenza, la scuola italiana mostra segnali di ripresa. Per la prima volta i nostri studenti hanno superato la media OCSE sia nella comprensione dei testi scritti sia nella matematica e nelle scienze. In questa fase di diffuso arretramento internazionale il sistema italiano si è mostrato solido e ha saputo lavorare sulle criticità, riuscendo a ridurre i divari storici tra nord e sud, commenta il ministro dell'istruzione Valditara. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: E tra poco Melog con Gianluca Nicoletti, buongiorno.
15: Ciao, buongiorno, oggi parleremo dei disperati che vanno alla ricerca delle cure miracolose. A tra poco.
9: Grazie a tra poco a Gianluca Nicoletti e grazie a Carlo Salvatore in regia. Le notizie tornano dalle 13 in effetto giorno.

0: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Per il ciclo Ricomincio Da, oggi partiamo dalla nostra schiena. Ci aiuta il dottor Stefano Respizzi, fisiatra. Bentornato, dottore. Grazie.
2: Buongiorno, buongiorno Nico, buongiorno a tutti.
1: Dottore, subito un test che ci aiuti a valutare lo stato di salute e di benessere della nostra schiena.
2: Allora, un test molto semplice. Ci si mette in piedi, in posizione eretta, e si cerca di raggiungere, flettendo il tronco in avanti, di raggiungere il pavimento, quello che abbiamo davanti a noi. Naturalmente ben pochi riescono a raggiungere il pavimento, ma la maggior vicinanza al pavimento, quando si arriva a pochi centimetri, è un indice importante di buona flessibilità della colonna. Quindi non c'è da spaventarsi se si rimane un bel po' più su, ma la cosa ideale è cercare di avvicinarsi il più possibile al pavimento. Quindi indice di buona flessibilità della colonna e quindi di buona salute.
1: Dottor Respizzi, con la ripresa del lavoro, molte persone passeranno più ore alla scrivania o alla guida. Quali indicazioni, suggerimenti e consigli per contrastare la sedentarietà?
2: Ahimè, questa purtroppo è una condizione molto molto diffusa e che ovviamente tutti i pazienti mi dicono: ma io come posso fare? Ecco, come si può fare? Si può tentare in qualche modo di alternare a movimenti così, a situazioni così importanti di blocco della colonna, intervallarle con momenti in cui si riprova magari a fare questo test, cercando ogni giorno magari di migliorare, quindi alzarsi dalla scrivania, provare a fare questo test di flessione verso l'avanti del tronco, anche magari di estensione del tronco verso l'indietro, e poi ritornare nella posizione lavorativa. In automobile questo ovviamente è molto più complesso, però insomma il messaggio è: muovi la colonna più che puoi. Prova a fare la flessione, prova a fare l'estensione, perché la immobilizzazione favorisce la rigidità della colonna, che è il nemico peggiore da combattere.
1: Dottor Respizzi, lei è autore di un libro edito dal Sole 24 Ore che si intitola Il benessere della schiena. Allora le chiedo di dare un consiglio a chi stamattina si è alzato con il mal di schiena.
2: Se uno si ritrova improvvisamente con un mal di schiena mattutino, la cosa ideale è non fermarsi, cioè cercare di fare comunque la propria vita, salvo che il dolore non sia veramente invalidante. E per 2 o 3 giorni è sufficiente anche prendere dei farmaci classici antinfiammatori che hanno un'azione specifica proprio sul dolore. Ma il consiglio è: non fermatevi, perché più si sta fermi, peggio è. La nostra schiena ha sempre bisogno di muoversi. Quindi 2 o 3 giorni di controllo farmacologico del dolore e dopodiché bisogna riprendere la propria vita continua. Per quanto riguarda gli impacchi magari con ghiaccio freddo, di cui spesso si parla, in questo caso la cosa ideale è il caldo. Quindi è meglio mettere un po' di caldo sulla zona dolente piuttosto che del freddo.
1: Bene, ringrazio il dottor Stefano Respizzi, lascio la linea a Gianluca Nicoletti e vi auguro una buona giornata.

0: Bocca. Il piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
1: Dietro la morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca resta una storia fatta anche di cure cercate lontano, speranze, spese enormi, isolamento. Secondo quanto emergerebbe finora, potrebbe essere stato Luca a fare fuoco con la Glock regolarmente detenuta. La procura procede per omicidio e l'ipotesi resta quella dell'omicidio-suicidio. A rafforzare l'ipotesi di una decisione maturata insieme ci sarebbero anche alcune lettere firmate da entrambi con disposizioni dettagliate per i familiari e indicazioni sul dopo. Per Bianca, affetta da una grave paralisi cerebrale, la famiglia era stata più volte in Messico per terapie con staminali e Sitotron, un percorso molto costoso sul quale i genitori avevano investito risparmi e aspettative. Il Sitotron però non è autorizzato in Italia e il Ministero della Salute non ne riconosce l'efficacia scientifica ed è proprio qui che si apre uno dei nodi più delicati.
2: Oggi torno su un episodio di cronaca terrificante avvenuto un paio di settimane fa in un quartiere romano, Pietralata. Un'intera famiglia è stata trovata uccisa a colpi di pistola, padre, madre, bambina di 8 anni, persino il cane è stato fucilato. Come avete sentito da questo servizio, è uno dei tanti episodi di omicidio-suicidio in cui un familiare, non resistendo alle pressioni, all'angoscia, all'isolamento o non accettando la disabilità di un figlio, o non pensando se in età avanzata che questo figlio avrà una vita soddisfacente quando lui non ci sarà più, uccide il figlio e poi si uccide. Ci sono state tante interpretazioni, chi parla di reato di disabilicidio, chi parla di abilismo, di non capacità di gestire un problema, di rifiuto della disabilità, chiamatelo come volete, accade molto spesso, è qualcosa che rimbalza pericolosamente nella testa di chiunque gestisca una persona disabile. E comunque sia, per chi parla di un nuovo reato, è un reato che comunque non potrà mai applicare nessuna pena a chi lo compie. Per chi lo compie applica su se stesso immediatamente la pena capitale e si uccide. Chiusa la parentesi sull'episodio, parliamo di quella che fosse stata una causa scatenante, una concausa potente per questo episodio. Questi genitori da un paio d'anni andavano, o da un anno, puntualmente in Messico per sottoporre la figlia con una grave patologia al cervello, una paralisi cerebrale dovuta probabilmente al parto, non sto a entrare adesso nella diagnosi, in Messico a applicargli una cura miracolosa, come avete sentito nel servizio, Sitotron, che viene chiamato, o Neurositotron, che un medico messicano che si proclama risolutore di tutti i problemi da questo punto di vista, si chiama José Roberto Trujillo, ha fondato una clinica a Monterrey, una città messicana, e promuove questo suo dispositivo, un dispositivo basato su onde a radiofrequenza e campi elettromagnetici, che viene presentato come un trattamento che risolve alcune patologie neurologiche considerate incurabili, come appunto la paralisi cerebrale, cerebrale di questa bambina. Ora, questo dispositivo non è che non è riconosciuto in Italia, come ha detto il collega, non è riconosciuto nemmeno in Messico, e in tutto il mondo viene detto che non è applicabile a questo tipo di problemi. Il dispositivo l'aveva inventato un medico indiano, ma per tutt'altro uso, per problemi tipo oncologico. Il medico messicano ha acquisito questo dispositivo, gli ha cambiato leggermente il nome e dice: io lo uso per questo tipo di problema. E ha creato un polo attrattivo di persone con bambini che hanno questo tipo di problema e che vanno in Messico. Ora, non è che costa 2 lire fare questa cura, pare che la famiglia che si è sterminata abbia speso in pochissimo tempo 300.000 euro, corrispondeva a tutti i loro risparmi, quindi erano rovinati con la bambina che era nelle condizioni, non c'è da dubitarlo, in cui era l'inizio di questa ricerca, e quindi disperati, con il problema irrisolto, senza più soldi, si sono uccisi. Al medico messicano, quando l'ha saputo, si è detto dispiaciuto, ha detto: ah, se l'avessi saputo avrei loro applicato uno sconto, magari invece 300.000 euro ne spendevano 280.000. Ora, esiste tutto un movimento in Italia di persone che vanno in Messico dall'Italia a portare i loro bambini a fare questo tipo di cura, che la scienza, ripeto, non soltanto in Italia, non soltanto in Messico, ma tutti i documenti scientifici, la letteratura scientifica che abbiamo cercato, dice che il metodo assolutamente non è applicabile, non c'è nessuna evidenza scientifica per questo tipo di patologie, quindi è un metodo illegale da questo punto di vista. Nonostante questo, ci sono delle associazioni in Italia che stanno facendo una raccolta di firme, di fondi, non so bene, per chiedere al nostro ministro della salute che in Italia venga in qualche maniera riconosciuta questa cura, un po' come il caso di Stamina che poi si è sgonfiato. Mentre Stamina fu gonfiato perché le Iene, per puntate puntate, facevano vedere questa bambina poverina che sembrava che muovesse la manina perché ci facevano questa cura di Stamina, poi la bambina purtroppo è morta, ma e anche Stamina si è rivelato qualcosa che non aveva fondamento. In Italia il volano per cui le persone portano in Messico, spendono soldi inutilmente, i loro bambini con paralisi cerebrale, è un film. È un film che è stato girato in Messico nel 2025, Los Dos Hemisferios de Luca, i due emisferi di Luca. Luca è un bambino con anche lui con lo stesso tipo di problema della bambina della famiglia sterminata, nato da una giornalista messicana, Barbara Anderson, su questo ha scritto anche un libro, è stato fatto questo film ispirato alla storia personale di Barbara Anderson. E c'è tutto l'iter, lei va, gli nasce questa bambina, la bambina ha dei problemi al parto, la bambina si ritrova con questo problema, sono disperati, sente la notizia di questo medico indiano, ha questo dispositivo meraviglioso, decide di impegnare tutti i soldi che hanno, e il marito vanno in India, fanno la terapia, sembra la bambina abbia dei miglioramenti, anche se alla fine mi sembra uguale quando è iniziato, ma questo non sono io che devo dirlo. E alla fine c'è tutta la battaglia che fa questa giornalista messicana perché il governo messicano riconosca la validità di questa cura, cosa che ancora il governo messicano non ha fatto. Il film ha destato naturalmente grande interesse per chi ha il problema, che è trafitto dal dolore di questo problema in famiglia, e lo trovate anche sulla piattaforma Netflix. Vi faccio sentire il trailer.
3: Il giorno della tua nascita eravamo così emozionati per il futuro.
4: Sta avendo una crisi!
5: È probabile che non migliori.
6: Io non smetterò di lottare per lui.
7: Ho trovato questo trattamento sperimentale in India. Può essere la nostra unica speranza. E il medico dall'India ci sta chiamando.
8: In poche parole, diciamo che è un macchinario che stimola le cellule cerebrali in modo che possano attivarsi e creare nuove connessioni.
7: Questo trattamento è il primo raggio di speranza che riceviamo. In India ci andremo tutti.
9: Dove prenderemo tutti quei soldi?
2: La cosa che mi ha in qualche maniera fatto riflettere, in realtà la storia raccontata in questo film, che presuppone un lieto fine che in realtà non c'è, o perlomeno apre una speranza, può essere sovrapposta perfettamente alla storia della famiglia che si è sterminata. Anche loro fanno sacrifici, anche loro non trovano i soldi, anche loro vanno lì, in questo caso è il medico indiano, non l'importatore messicano. Però il fatto che la giornalista abbia fatto una campagna in Messico fa pensare che in qualche maniera sia consapevole, promotrice o favorevole all'importazione messicana impropria, non scientificamente provata, di questo metodo. Vi ho fatto solo questo esempio, poi ce ne saranno altri. Il tema oggi è proprio questo. Perché non esiste una rete di protezione istituzionale, convincente, che riesca a salvare le persone che hanno problemi così gravi in famiglia dal fatto di mettersi in mani a ciarlatani, che in realtà non producono risultati quando addirittura sono risultati negativi? Il numero è 800240024, ne voglio parlare con voi. Avete pensato che qualcuno potesse fare il miracolo? Tanto bene un medico che non appartiene al mainstream, un medico perseguitato, un genio della medicina che tutta la comunità scientifica osteggia perché mette in crisi i loro interessi, gli impedisce di sfruttare i malati, e lui in realtà ha un metodo miracoloso che lui ha trovato, che può salvare tutti, ma non gli viene permesso di farlo. Ecco, il meccanismo è esattamente questo. Buongiorno a Beatrice Mautino.
10: Buongiorno a chi ci ascolta.
2: Beatrice Mautino è una biotecnologa, una divulgatrice scientifica, ha una rubrica, la ceretta di Occam sulle scienze, ha scritto un libro fra i tanti che ha scritto, Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e chi impara a farlo, edito da Mondadori 2025, ha scritto tantissimi altri libri. Allora Beatrice Montino, le sottopongo il caso della famiglia di Roma, che non è stato l'approccio in realtà emotivo più forte che ha avuto questa storia. La gente si è trafitta, si è autoinflitta mille sensi di colpa, è stato detto che in realtà è un delitto contro la disabilità, ma vorrei fermarmi invece sull'aspetto della speranza frustrata, proprio perché ci sono ancora persone che stanno spendendo soldi per andare in Messico su un metodo che chiaramente non ha nessuna valenza scientifica. Lei ha studiato i meccanismi che portano poi a fare queste scelte?
10: Ma allora, la base di tutto è che questi santoni, insomma, questi metodi alternativi vengono proposti a persone, famiglie, pazienti che non trovano.
2: Il caso messicano
10: una
2: è un medico titolato, un medico anzi che ha avuto anche dei riconoscimenti,
10: sì,
2: un neuroscienziato.
10: Sì, sì. Adesso lo chiamiamo santone, però i santoni di oggi sono difficili da riconoscere perché non si presentano come
2: non
10: come
2: c'hanno
10: i santoni,
2: la laurea,
10: no?
2: Ma c'hanno la laurea appesa,
10: esatto,
2: probabilmente dietro la scrivania.
10: Esatto, e anche il sito della clinica, non so se lei ci è andato, ma è
2: sì,
10: figuriamoci, sembra il sito di un centro, no? di ricerca
2: paradiso,
10: di eccellenza.
2: Certo,
10: esatto, molto con un sacco di riferimenti scientifici, per cui si presenta bene e dà una risposta, ma proprio nel titolo c'è scritto riparare il cervello. Proprio scritto in grande, proprio nella home page, e riparare il cervello è la cosa che nel caso di queste situazioni dove c'è un danno cerebrale che i medici in Italia e in generale i medici ti dicono che non può essere riparato, però accettare che quella cosa lì non si può fare non è facile, no? Soprattutto quando poi vedi una proposta di un qualcuno che ti dice no, guarda che io lo so fare, io
2: somiglia
10: questa cosa qui la
2: riesco a
10: fare.
2: Somiglia un po' a quei film di fantascienza in cui arrivano gli alieni e improvvisamente,
10: esatto,
2: salvano la vita alle persone con l'imposizione delle mani, escono dei raggi. Qua pensano,
10: esatto,
2: che questo sistema basato sulla radiofrequenza che inventato un medico,
10: sì,
2: indiano, non so se serva per i tumori o per altre cose, ma non serve per questo sicuramente.
10: Non serve per questo, però si presenta come un macchinario. Insomma, io ho provato a confrontare la descrizione proprio tecnica di questo macchinario con quella di un sincrotrone, tra l'altro anche il nome, no? Sitotron da una parte, sincrotrone dall'altra. Il sincrotrone è questo macchinario che serve per fare l'adroterapia, quindi la terapia mirata contro i tumori. È una cosa che funziona, che salva letteralmente un sacco di vite, ma se noi leggiamo le due descrizioni si parla di raggi, si parla di energie cinetiche, insomma si parla di cose che nessuno tranne i fisici sono in grado, no, di comprendere, e leggendo la descrizione di questo sitotron sembra simile, insomma per una persona che non ha una laurea in fisica, una specializzazione in fisica medica, sembrano veramente la stessa cosa. E quindi tu genitore che ti trovi a cercare disperatamente una soluzione per il problema che ha il tuo bambino, vedi una cosa che sembra scientifica, che parla come gli scienziati, che ha la forma delle cose che vediamo qui, anzi magari anche meglio, no? Perché quella clinica da un punto di vista anche estetico, no? È messa meglio di molti ospedali, no? che abbiamo qui, vedi che costa un sacco di soldi, però lo metti in conto, no? Perché dici vabbè, è all'estero e non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi cerchi i soldi in
2: anche
10: più.
2: Con il viaggio costava dai 70-100
10: sì,
2: mila euro.
10: Sì, sì, costa insomma circa 40.000 euro proprio il trattamento, che dicono che dura appunto
2: viaggio,
10: 28
2: la
10: giorni
2: la
10: più,
2: mantenere,
10: esatto,
2: certo, sì, sì, sì,
10: tutta la cosa. E in più vedi i risultati, lo metto tra tante virgolette, dove i risultati sono il film, per esempio, però uno dice vabbè è un film, però poi
2: lei
10: si vedono anche…
2: Lei è riuscita a vedere il film, professoressa?
10: Sì, l'ho visto, no, non sono professoressa,
2: il film lo trovo criminoso quel,
10: sì,
2: film, lo dico sincera verità.
10: Sì.
2: Il,
10: sì,
2: film,
10: sì,
2: dalla speranza, si vede questo povero bambino che viene portato, la madre,
10: sì,
2: che sembra veramente animata da un sacro fuoco, e sembra alla fine,
10: sì,
2: quasi che il bambino abbia avuto dei miglioramenti, non si capisce bene, io non ho ben capito quale fosse il miglioramento, ma Perché anche in Italia sono altre famiglie, hanno fatto un comitato, volevamo anche chiamarli stamattina, erano molto sospettosi, devono sapere il contesto, siccome mi va di fare polemiche, non l'ho chiamato, ma stanno raccogliendo fondi e sottoscrizioni per chiedere al nostro ministero di in qualche maniera consentire questa terapia in Italia.
10: Sì,
2: hanno realmente l'illusione che ci siano dei cambiamenti, che si ricostruisca il cervello? Qual è il problema?
10: Sì, ci sono i video, il problema è quello, ci sono i video dei bambini che vengono portati là e che vengono poi pubblicati sulle pagine social delle famiglie, perché chiaramente per fare una raccolta fondi devi anche insomma invogliare in qualche modo le persone a donare i soldi, e quindi per ogni raccolta fondi, e io ne ho viste su GoFundMe, che è questa piattaforma per la raccolta fondi, ce ne sono decine in Italia solo per il sito.
2: Quindi sono persone che raccolgono fondi per questo.
10: Raccolgono fondi per pagarsi, esatto, per pagarsi il viaggio, le spese, eccetera, e associata ad ogni raccolta fondi c'è una pagina su Facebook, per esempio il sorriso di, non so, nome della bambina, oppure il viaggio di nome del bambino, dove vengono raccontati giorno per giorno, comunque insomma durante il trattamento, i miglioramenti, dove i miglioramenti sono magari appunto un dito che si muove, che però ti viene detto che
2: prima non si muoveva. Gli innumerevoli servizi delle Iene, una delle stagioni più tristi per quella trasmissione, che a me piace tra l'altro, in cui se la bambina ha mosso il piedino, sembrava che ha mosso il piedino la bambina.
10: E sono cose che dal punto di vista del genitore sono anche, cioè un po' le vai anche a cercare, perché giustamente hai investito tutti quei soldi, tutta quella speranza, se vedi che c'è un cambiamento, non è che sei lucido, non sei uno strumento di misura, no? Sei un genitore che cerca una risposta, che cerca.
2: Quindi il film ha sicuramente diciamo contribuito, un film alla fine come tanti vanno nelle piattaforme, ha contribuito a creare questa sorta di fuga della speranza verso il Messico. Allora, ci fermiamo un istante, professoressa, mi fermo anche con il pubblico, spero di ricevere qualche telefonata di qualcuno che abbia l'onestà e il coraggio di dire che queste cose in realtà hanno un fondamento, lui ne ha la prova, o lui diciamo in qualche maniera è inserito in queste compagnie di viaggio della speranza. Mi piacerebbe avere qualche testimonianza. 800 24 00 24, tra un minuto.
11: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano, e spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
15: Nome:
16: Freeway Skyline.
15: Professione:
16: ERP.
15: Missione:
16: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
15: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
17: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
18: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
19: Vi presenta Borse in diretta.
20: Con il petrolio che si riproietta verso i $100, anche se in questi istanti registriamo un lieve arretramento rispetto alla mattinata, a Londra siamo tuttavia a $98,38 al barile, il greggio americano WTI è a $93,70, le borse europee questa mattina anche su questo viaggiano di nuovo in ribasso, con qualche segnale di miglioramento rispetto ai collegamenti che abbiamo fatto in mattinata, ma chiaramente la preoccupazione ancora permane, preoccupazione che riguarda soprattutto il possibile stallo prolungato nell'area del Medio Oriente, che sta aumentando la chiaramente possibilità che ci siano ulteriori limitazioni all'offerta dal Golfo Persico da parte chiaramente del petrolio, ed è un aspetto molto importante anche per gli effetti che si stanno registrando e che si continueranno a registrare a livelli inflattivi. Giovedì la Banca Centrale Europea sarà in grado di esprimersi maggiormente su queste preoccupazioni. Parigi meno 0,14, Francoforte meno 0,26, Milano meno 0,29, stamattina Milano è arrivata a perdere lo 0,7%, quindi si prova a risalire la china. Telecom guida i rialzi più 2,54% dopo che ieri sera il Consiglio di Amministrazione di Poste ha deliberato di incrementare il corrispettivo dell'offerta su TIM mediante una componente aggiuntiva in denaro, quindi l'offerta pubblica di acquisto e scambio che si chiude venerdì ieri si ha registrato questa novità. Inuit più 2,47, Fincantieri più 1,38, rialzo di un punto per Saipem ed Amplifon, questi i migliori titoli, i peggiori meno 2,28 per STM, meno 1,41 per Avio, meno 1,20 per Terna. L'euro a 1,16 e 10 sul dollaro, per ora è tutto.

0: Anum, sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: blog.
1: Alessandra Tosi aveva 34 anni. Era sposata e mamma di due figli piccoli.
2: Fin dall'inizio io le ho subito detto che se non avesse fatto il trattamento, il protocollo che prevede la chemioterapia, con questo tumore lei non ce l'avrebbe fatta.
1: E perché ha deciso di non fare la chemio?
3: Perché lei era sempre... Allora, lei odiava le medicine e non voleva intossicare il suo corpo. Le è andato la classica cura ameriana, flebo di cortisone, vitamina C, a cui nell'ultimo periodo è stato aggiunto dell'Asix, dei diuretici.
0: Un altro episodio, un altro settore in cui si gioca molto sulla necessità e sullo stato di dolore delle persone che hanno un problema. Mi scrive un ascoltatore nel gruppo Melo che ha parlato, dice: la mia compagna è morta 2 anni fa di glioblastoma, che è un tumore al cervello che uccide in pochissimo tempo, senza scampo. Cioè, nel periodo della malattia ho pensato a tutto, l'ho portata in Svizzera, in America, in Thailandia. Io sono poco istruito, ma l'input delle cure alternative viene non dall'ignoranza, ma da credenze esoteriche. Sei circondato da questa gente e ci caschi. Difficile prendere una posizione critica nei confronti di chi poi segue queste scelte, perché nei momenti di estrema necessità o di disperazione ci si sente soli. È molto più facile credere alla persona che ti promette una guarigione rispetto a quello che ti dice è una malattia incurabile. Parlo di un episodio legato appunto al metodo Hammer, abbiamo già parlato lungamente di chi fosse Hammer, qual è la sua storia, qual è il suo metodo scientifico. La questione di un ragazzo di Vicenza di 14 anni che è morto di tumore nel 2024. Perché? Perché i genitori sono affidati appunto al metodo Hammer. La scienza dice che se avesse seguito i metodi chemioterapeutici e chirurgici, quelli previsti dalla scienza, sarebbe ancora vivo. In realtà è morto, quindi si è aperto un processo a carico dei genitori. Di ieri la notizia che la Corte d'Assise di Vicenza, che ha in mano appunto questa questione, ha incaricato dei periti di fare un'ulteriore analisi. I periti hanno detto che potrebbero aver usato nei confronti di questo ragazzo dei farmaci neurotossici, l'artemisia. Quindi questo è contrario a quello che dicono i difensori della famiglia, che loro non c'entrano niente, è morto, che doveva morire. Ma in realtà, se andate nel sito dell'Associazione Italiana Ricerca Cancro, vi spiegano esattamente cosa ci sia alla base del metodo Hammer, che non c'è nulla di scientifico, anzi, dice che il cancro è dato dal conflitto psichico, negano le terapie tradizionali, rinnegano l'uso dei farmaci, il risultato è che molta gente è morta di tumore proprio per seguito il metodo Hammer. Sto in collegamento con Beatrice Mautino, che è una biotecnologa, una divulgatrice scientifica, ha scritto un libro proprio su queste storture e queste medicine cosiddette alternative, ma che in realtà sono delle vere e proprie truffe, che vanno a intercettare le persone in momenti di bisogno, di solitudine. Il suo libro ultimo è Vertigine, storia di chi si affida alla scienza, di chi impara a farlo, per Mondadori. Allora, Beatrice Mautino, cambiamo un attimo settore. Abbiamo già parlato dei macchinari, che lei in quanto biotecnologa conosce bene. Lei vede le macchine in un film e sa esattamente cosa sono, per noi sono semplicemente dei meccanismi strampalati. Lei sa cosa sono e dice che queste macchine non servono a ricostruire il cervello. Nel caso di Hammer è qualcosa di cui lei si è occupata, o perlomeno ci può dire qualcosa in più?
4: Ma allora, intanto posso dire che

0: capisco l'ascoltatore perché mi ci sono trovata anch'io a fare quelle ricerche lì e a essere bombardata da proposte di soluzioni alternative. Nel libro lo racconto, insomma, ho avuto un tumore in famiglia, e un tumore raro, insomma, una cosa molto complicata. E ho fatto come tutti, mi sono iscritta ai gruppi di pazienti, no? Sui social, perché soprattutto con le cose rare è difficile avere informazioni, no? E quindi vai a cercarle un po' in giro, e sono stata da subito raggiunta da proposte, no? da sirene, mettiamola così, no? che in qualche modo ti danno quella risposta che tu cerchi. Ho poi capito col tempo, insomma, una volta superata la fase quella più difficile, no? di turbine, di emozioni, ho poi capito col tempo che io volevo risposte, ma volevo risposte vere, insomma, volevo risposte efficaci.
1: Accade, no? Che un figlio autistico, no? Lo sa meglio, lo sa come me, che i primi tempi dopo la diagnosi uno è bombardato dalle soluzioni, delle famiglie ti dicono portalo qui, lì fanno la chelazione e qua gli fanno quest'altro tipo di terapia, portalo in Ucraina a fare le staminali, e gente si rovina per cure che non sono cure, a volte sono anche dei sistemi dannosi che minano la salute della persona.
0: Infatti uno dei punti è quello proprio del ma che male fanno, no? Come a dire, vabbè, tanto ormai provale, no? Che cosa ci perdi? Beh, intanto magari ci perdi che non segui dei percorsi validati, dall'altra ci perdi che magari fanno più male che bene, e poi in generale ci perdi soldi e ci perdi anche una certa dignità, mettiamola così, che comunque, insomma, non è l'ultima cosa. Però venendo alla questione di Hammer, questo è un punto abbastanza fondamentale, perché lega il nostro sentire comune con una pseudoscienza molto, molto pericolosa e che ha fatto molti danni, perché nel momento in cui ti arriva una malattia, il primo pensiero è perché, no? Quindi vai a cercare un po' la causa, e la causa la puoi trovare: ho mangiato questo mentre ero incinta, oppure mi è capitato quell'altro, e quindi mi è venuto il tumore. Ma c'è un po' questa idea che anche lo stress, anche le ingiustizie, anche di fenomeni traumatici, non fisici, ma insomma psicologici, possano provocare i tumori. Questa è una cosa che, insomma, che nel giro di chi ha a che fare con i tumori è molto diffusa. E le teorie di
1: No, ma
0: Hammer,
1: si dice,
0: spiegato
1: ha
0: bene
1: avuto un
0: anche
1: tumore,
0: voi,
1: sì, ma sai,
0: no?
1: con quello che gli aveva fatto la moglie,
0: Con quello
1: quello
0: che
1: che gli
0: gli
1: aveva
0: era
1: fatto il
0: capitato,
1: marito, aveva
0: esatto, no?
1: perso il
0: Allora,
1: lavoro, sì.
0: e Hammer fa leva, la teoria di Hammer, insomma, questa sua cosa assolutamente folle, fa leva esattamente su questo senso comune. Quindi, in un certo senso, conferma quello che intimamente tutti l'abbiamo pensato. È capitato anche a me di chiedermi: ma perché è successa questa cosa? E di pensare a quell'evento, a quel periodo, no? A queste. Poi
1: Quella
0: uno ci
1: persona
0: ragiona
1: che magari
0: su,
1: c'è
0: no?
1: anche lì,
0: E,
1: certo.
0: esatto, e elabora, però non è che uno ci pensa sempre ed elabora, e soprattutto se ti arriva qualcuno che ti dice: no, ma guarda che hai ragione, è esattamente questo, no? Ti è venuto il tumore perché c'è stato quel trauma psicologico, e allora sai che c'è, non far la chemio che fa più male che bene, fai questa terapia, adesso dico psicologica, anche se poi ovviamente non è psicologica, insomma, diciamo pseudopsicologica che propongono questi ameriani. Intanto prenditi questi farmaci, che sono sempre cose magari note, no? Perché abbiamo paura della chemio, abbiamo paura di questi farmaci che, insomma, che hanno degli effetti collaterali, ovviamente, che magari hanno anche dei nomi che non riusciamo in qualche modo a inquadrare, mentre questi ti curano sempre, no? Con cose note: il bicarbonato, la candeggina, la vitamina C, cioè cose che in qualche modo riesci a collocare, no? Che riesci a visualizzare e a mettere all'interno del tuo mondo. E quindi ti danno l'idea che si può risolvere, che si può
1: Questo è
0: risolvere
1: un po' il principio per cui
0: senza
1: ancora mi
0: farmaci.
1: meraviglio quando vado nelle farmacie e vedo il settore per i trattamenti omeopatici.
0: Certo,
1: Va al bancone, vorrei
0: sì.
1: corrispondente omeopatico per il cane, a volte per il cane. Un'amica mia aveva un gattino che aveva un problema di salute, la gattara che ce l'ha in cura gli dice: ah, ti consiglio il mio veterinario, un veterinario omeopatico, mi raccomando prendi quello. Un povero gattino segue il
0: Sì.
1: consiglio.
0: Sì, c'è di buono che poi molte cose passano da sole, per cui insomma in quel caso, vabbè, se sono malanni leggeri, uno ci insomma, può convivere anche con questa così, passione, diciamo così, per l'omeopatia. Il problema è quando invece ci sono le malattie serie e i tumori che, per fortuna, grazie alla ricerca, grazie anche ai fondi raccolti dalle associazioni per la ricerca sul cancro e in generale per la ricerca sulle malattie, oggi abbiamo degli strumenti incredibili rispetto anche solo a 20 anni fa per o curare del tutto o comunque consentire una convivenza con malattie appunto che un tempo uccidevano nel giro di pochi mesi. Per carità, ci sono ancora e quindi bisogna ancora lavorare molto, però le cose sono molto cambiate e oggi appunto possiamo dire di insomma il cancro non è più quella cosa che era una volta, no? E quindi gli strumenti ci sono, ma se tu vai da quello che ti propone la vitamina C e la candeggina, è chiaro che non accedi a, che lasci perdere quegli strumenti che funzionano ma che in qualche modo ti fanno paura, ti creano diffidenza per metterti nelle braccia di gente senza scrupoli o pazzi o chi lo sa, cioè non
1: è la sicurezza matematica che ho, dottoressa, in questo momento a cui devo dare la linea all'informazione del traffico, che chi ci ascolta, gran parte di chi ci ascolta dirà che noi siamo pagati dal Big Pharma, dalle case farmaceutiche, dal grande sistema di sfruttamento, quindi per questo parliamo, invece non diamo voce a chi avrebbe cose da dire. Ci fermiamo solo un istante, poi riprendiamo a fare il nostro lavoro di pagati da Big Pharma.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, vediamo le notizie più importanti. Sull'autostrada del Sole un incidente sta provocando lunghe code in Emilia tra la diramazione per Fiorenzuola e la Complanare di Piacenza in direzione Milano. In Toscana, sulla 11 Firenze-Mare, si viaggia lentamente per un mezzo in avaria tra Capannori e Altopascio in direzione Firenze. Da Lorenzo Zappullo, per il momento è tutto. Strade in diretta tornerà alle 13.45, buon viaggio.

0: Dialog.
1: Allora, intanto ringrazio Carlo Salvatore, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in collegamento con la dottoressa Beatrice Mautino, che è una biotecnologa, una divulgatrice scientifica. Ha scritto proprio un libro su quelle che sono, diciamo, le illusioni della cosiddetta scienza alternativa, dei medici perseguitati. Storie, si chiama Vertigine, il libro, storie di chi si affida alla scienza e chi impara a farlo, Mondadori, 2025. Proprio per non essere soltanto pessimisti, accade, Beatrice Mautino, che poi ci sono farmaci, terapie che vengono autorizzati, a volte con ritardo rispetto a che bisogno di cure immediate. Quali sono i tempi di sperimentazione e le procedure per cui un trattamento medico poi venga riconosciuto e venga scientificamente validato?
2: A un tempo erano molto lunghi, adesso i tempi si stanno comprimendo proprio grazie al fatto che sono stati messi a punto degli strumenti che possono essere poi adattati a situazioni diverse. Un esempio che abbiamo visto anche nelle cronache delle ultime settimane è quello dei vaccini mRNA, non per le malattie infettive ma per i tumori, quindi da somministrare a persone che hanno avuto una diagnosi di tumore per ridurre il rischio di recidive oppure di evoluzione.
1: Si ricorda la demonizzazione sull'RNA al tempo del Covid, dicevano che era una maniera per cambiare il nostro DNA, per dominarci, per sterminare l'umanità, ci mettono dentro pezzi di feti dei bambini, non so, i metalli pesanti, i microchip, tutto è stato detto.
2: E invece adesso sono uno strumento che in realtà era già stato sviluppato. I vaccini del Covid sono il risultato della ricerca di base che è stata fatta per moltissimi anni proprio con l'obiettivo di trovare delle cure per i tumori. Poi è arrivato il Covid, insomma è tutto stato un po' adattato e velocizzato grazie all'investimento economico enorme, no? che c'è stato. Adesso però quei risultati fortunatamente tornano anche alla ricerca sui tumori, per cui il fatto che ci siano già dei risultati molto promettenti con il vaccino mRNA per il melanoma, per esempio, che è l'ultimo di quelli arrivati, permetterà ai ricercatori di prendere quella tecnologia lì e adattarla. Non devi più inventarla, insomma ce l'hai già, devi semplicemente, ecco, magari non è semplice, diciamo, però devi trovare il modo di adattare quel vaccino lì

0: ad altri tipi di tumori, come si fa per i vaccini, appunto, per le malattie infettive. Però ce ne sono tanti altri. Nel libro racconto della terapia genica, che è una cosa che quando io studiavo biotecnologie tanti anni fa, però comunque neanche tantissimi, mettiamola così, era vista come fantascienza, una cosa che sì, va bene, ci vogliono fare questa cosa, ma chissà se ci riusciranno mai, che consiste nel correggere il DNA delle persone che hanno una malattia genetica, andando proprio a correggere, come si fa su un testo, no? Che vai a cambiare le letterine, quindi cambiando le lettere e correggendo la mutazione. Questa cosa appunto era fantascienza 30 anni fa, adesso si fa, e si fa con i risultati. Cioè, io sono stata al centro Teleton per la terapia genica a Milano, e loro ogni anno curano decine e decine di bambini che arrivano da tutto il mondo con malattie genetiche che fino a qualche anno fa non consentivano la vita oltre i pochi mesi o i pochi anni, e vita tra l'altro in condizioni appunto terribili. Adesso questi bambini stanno bene, sono bambini come tutti gli altri, che non hanno più nessun tipo di sintomo, no, legato alla malattia. Allora, questa cosa qui ci abbiamo messo magari 30 anni per svilupparla, ma adesso c'è, e quindi le prossime applicazioni di questa terapia non richiederanno altri 30 anni, no? Ne avremo, sono meccanismi che
1: è molto
0: che si
1: più facile credere quando uno è sotto stress emotivo, è angosciato, a chi ti dice, come ha detto lei nella clinica del dottore messicano a Monterrey, vieni qui e risolviamo tutto, ti salviamo, cambiamo il cervello, lo modifichiamo. Sono parole forti che ti condizionano. Ma c'è qualcosa che potrebbe essere corretto in generale nel sistema ufficiale dell'informazione scientifica, del sistema sanitario nazionale, di chi ha delega per dire alle persone qual è la strada giusta in caso di malattia? Perché prevale sempre l'aspetto sciamanico, l'aspetto emotivo, cioè o prevale ancora così spesso?
0: Perché ce ne occupiamo solo quando succedono le tragedie, come società intendo, come mondo dell'informazione e anche purtroppo come istituzioni. In questi giorni tutti i giornali parlano, no, del santone messicano, però fino a qualche settimana fa si trovano articoli che raccontano di questa terapia innovativa sperimentale in Messico, e magari raccontano la storia della famiglia che ha raccolto fondi, eccetera. C'è un'attenzione al caso,
1: ci sono molti articoli, è vero, molti articoli, che se non ci fosse la premessa, guarda che una famiglia si è sterminata proprio perché si è accorta che era una truffa, sembrano articoli di qualcosa che dà speranza, stanno raccogliendo i fondi, scrivono al ministro, stanno facendo una raccolta firme per dire al ministro che accetti in Italia questa cura, e vanno in Messico dove nemmeno il governo messicano l'accetta, dice assolutamente non serve a niente.
0: E dall'altra c'è appunto, ci sono appunto le istituzioni, c'è il ministro che formalmente non c'è, perché non solo non si è espresso su questa vicenda, non ci sono dichiarazioni, almeno io non le ho trovate, non so se voi le avete trovate.
1: Ma dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero, nessuno dice guardate non andate lì in Messico perché è una tragedia, non vi serve a niente, spendete tanti soldi, rimane per sospeso, quanto? Nessuno si prende la rogna di dire questa roba, questo che non capisco.
0: Per quanto le cose le sappiano, perché poi le associazioni che lavorano bene, quelle di pazienti, insomma, che fanno il lavoro che dovrebbero fare le istituzioni, e quindi si mettono lì e cercano di capire proposta terapeutica per proposta terapeutica che cosa funziona e che cosa no, fanno veramente un lavoro immenso, ce ne sono per la paralisi cerebrale, ma ovviamente anche per altre malattie, e queste associazioni dialogano con il ministero, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le istituzioni, gli passano i documenti, insomma, quindi non è che il ministero non sapesse dell'esistenza del Sitotron e di questo flusso di famiglie che va in Messico per cercare appunto la soluzione miracolosa, lo sapeva, e però poi sul sito del ministero non c'è un qualcosa che ti dica stai attento, no? Allora io mi metto nei panni appunto del genitore che cerca paralisi cerebrale cura su Google, trova il sito della clinica, bellissimo, trova i video dei bambini che magari appunto sembra che migliorino, trova l'associazione di pazienti che dice fate attenzione, e però è una voce come tante in mezzo al mare, non trova il ministero che
1: sembrano corvi del malaugurio rispetto a quelli,
0: no?
1: Che dicono la via più facile.
0: Esatto, magari si

0: Sì, un altro ascoltatore di Trieste, dice che a Trieste ancora ci sono persone che credono nel medico pediatra Marino Andolina, che era il collaboratore di Vannoni, di Stamina, che sì, ha ritirato tutte le ricerche, però dice che ancora a Trieste si parla di Stamina come qualcosa che funziona.
1: Si parla ancora anche di Di Bella, nonostante siano passati 30 anni, insomma, quindi è difficile uscire.
0: Io un paio d'anni fa ho avuto un'amica che ha detto: sono andata a fare la cura di Di Bella a mia madre che sta morendo di tumore, e ha pagato per fare la cura di Di Bella, che naturalmente non è servita a nulla. Grazie Beatrice Mautino, grazie agli ascoltatori che hanno ascoltato. La prossima volta progredirei che qualcuno partecipasse. A domani.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Effetto giorno di Alessio Maurizi.
1: Medio Oriente, Arez rivela: Netanyahu fu avvertito dall'emiro di Abu Dhabi di un attentato di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano smentisce. Finita la tregua, Mosca Kiev, nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 2 vittime. Studenti mai così impreparati nell'area Ocse, a sorpresa però gli italiani sono sopra la media. Rubati 4 Renoir dal museo in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, per i ladri un bottino da 9 milioni di euro. Emma Bonino resta in condizioni stabili ma grave, ricoverata al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Prosegue fino a stasera lo sciopero del personale dei treni indetto dai sindacati di base, disagi a Milano e Bologna. Calcio, parte la Champions League, stasera la super sfida per l'Inter in casa del Real Madrid. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione e ben ritrovati con il punto di metà giornata su Radio 24. Medio Oriente in primo piano perché c'è una clamorosa rivelazione del quotidiano israeliano Haaretz, secondo il quale 10 giorni prima degli attentati del 7 ottobre il premier Netanyahu fu avvertito dall'emiro di Abu Dhabi in una telefonata di 45 minuti che il leader di Hamas a Gaza stava pianificando un attentato prima del 7 ottobre, ma poco fa il premier israeliano Netanyahu ha smentito questa ricostruzione. Sentiamo.
2: A un mese e mezzo dalle elezioni e a un mese dall'anniversario del 7 ottobre 23, un articolo del quotidiano israeliano Haaretz sta provocando un terremoto in Israele. In un'inchiesta il quotidiano riporta che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine del settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un attentato contro Israele. Nell'inchiesta vengono anticipati estratti di un nuovo libro del giornalista Shlomi Eldar sul retroscena delle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre. Secondo la ricostruzione, basata su fonti anonime straniere israeliane, l'avvertimento di Bin Zayed partì dalle conversazioni tenute a settembre 23 con Sinwar da parte di un intermediario palestinese, dirigente di Fatah, con fluente conoscenza dell'ebraico e rapporti sia con Hamas sia con lo Shin Bet, i servizi di intelligence interna israeliani. Una menzogna totale, scrive l'ufficio del primo ministro. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, così dichiara l'ufficio del premier, citato dai media israeliani, tra cui Time of Israel. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ucraina, ora il governo britannico ha fatto sapere che stanzierà 100 milioni di sterline per fornire al paese capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot, lo ha annunciato il Ministero della Difesa di Londra. Intanto è finita la tregua tra Mosca e Kiev, almeno 2 le vittime nei raid russi sul paese.
3: Un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e statunitensi potrebbe svolgersi già questo mese. A dirlo è il presidente ucraino Zelensky, dopo che nel fine settimana gli inviati americani hanno tenuto colloqui separati a Mosca e Kiev. Il ministro degli esteri russo Lavrov però precisa: gli inviati americani hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, e ciò suscita una risposta positiva di Mosca. Archiviati i 3 giorni di tregua, gli attacchi reciproci sono ripresi. Nella capitale ucraina si segnalano incendi in tutta la città e danni ad edifici residenziali, con vittime e feriti. Attaccate anche Sumy ed Odessa, mentre droni ucraini hanno preso di mira la città russa di Saratov. Il governo britannico stanzierà intanto 100 milioni di sterline per fornire all'Ucraina capacità di difesa aerea, inclusi i missili Patriot. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Si è riaccesa la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e il Canada, che ha abilitato le tariffe di ritorsioni per miliardi di dollari sui prodotti statunitensi, dazi dal 15 al 25 fino al 50%. Sullo sfondo anche il futuro dell'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada, che gli Stati Uniti non vogliono prorogare, mentre arriva la replica del Messico all'ultima provocazione social di Donald Trump.
4: Dai formaggi alle console dei videogiochi, dall'acciaio ai mobili, entra in vigore la risposta di Ottawa dollaro per dollaro alle tariffe americane annunciata dopo il fallimento dei negoziati con Washington il 21 agosto scorso. Aliquote del 15, 25 e 50% su centinaia di prodotti per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari. Unica concessione, le merci già in viaggio esentate dall'offensiva tariffaria fra i due paesi, che condividono molto più di una frontiera, fabbriche, oleodotti, fornitori e catene produttive costruite in oltre 30 anni di libero scambio che solo sul fronte merci l'anno scorso ha superato i 700 miliardi. L'azzardo del Canada punta a riportare al tavolo negoziale il vicino, la cui economia vale circa 13 volte quella canadese, e per sostenerlo il governo di Mark Carney ha stanziato 7 miliardi e mezzo per le imprese e i lavoratori più colpiti dalle tariffe. Intanto arriva la risposta del Messico al post provocatorio di Trump raffigurante una mappa del Nord America coperta interamente dalla bandiera statunitense.

0: disse: siamo un paese libero, indipendente e sovrano, non siamo né saremo colonia o protettorato di nessuno. La risposta via social della presidente messicana Claudia Sheinbaum. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Francia, ora in Costa Azzurra, sono state rubate due opere di Renoir del valore di 9 milioni di euro, ma è solo l'ultimo furto in ordine di tempo nei musei francesi.
2: Nuovo colpo in un museo in Francia, portato a termine nonostante le misure di sicurezza messe in campo dopo il clamoroso furto al Louvre dell'ottobre scorso. Ad essere rubate questa volta quattro opere di Renoir dalla casa museo del famoso pittore impressionista a Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra. Le opere sono state sottratte all'alba da due persone che hanno rotto una vetrata. Immediato l'intervento della polizia, i due, fuggendo, hanno lasciato cadere due delle quattro opere, tenendo per sé due quadri del valore complessivo di 9 milioni di euro. Quest'ultimo furto arriva quasi un anno dopo il colpo al Louvre, dove sono stati rubati 8 gioielli della corona di Francia mai ritrovati. Da allora l'Eliseo ha fatto della sicurezza dei musei una priorità, ma questo non ha impedito altri colpi, come quello in Alsazia il 5 luglio scorso al museo Lalique, da dove sono stati sottratti gioielli per quasi 5 milioni di euro, o quello portato a termine il 24 luglio scorso in un museo della Borgogna, dove in pieno giorno è stato rubato un antichissimo collare celtico in oro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Germania, dopo il voto che ha premiato l'AfD in Sassonia-Anhalt, un amministratore locale della SPD, Markus Bauer, chiede di aprire al dialogo con i vincitori delle elezioni. L'AfD è stata eletta democraticamente, ha detto, e chiaramente il partito più forte non può essere ignorata, esclusa. Tutti i partiti hanno il dovere di dialogare ed esplorare le possibilità di una coalizione. Ne parleremo più avanti nel corso di Effetto Giorno. Ora invece il rapporto OCSE-PISA sui livelli di apprendimento scolastici degli studenti, uno studio comparato secondo il quale migliorano le performance degli studenti italiani in un quadro però di peggioramento complessivo.
3: Nell'area OCSE il livello di preparazione degli studenti è ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda la matematica e la lettura. È un quadro che alimenta preoccupazioni quello che emerge dal rapporto OCSE-PISA. L'indagine, la più grande nel suo genere a livello globale, ha coinvolto più di 760.000 studenti in 91 paesi, un campione che rappresenta circa 33 milioni di quindicenni in tutto il mondo. In controtendenza, la scuola italiana mostra segnali di ripresa. Per la prima volta i nostri studenti hanno superato la media OCSE sia nella comprensione dei testi scritti sia nella matematica e nelle scienze. In questa fase di diffuso arretramento internazionale il sistema italiano si è mostrato solido e ha saputo lavorare sulle criticità, riuscendo a ridurre i divari storici tra nord e sud, commenta il ministro dell'istruzione Valditara. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Emma Bonino è da ieri ricoverata al Santo Spirito in terapia intensiva a scopo precauzionale. I sanitari dell'ospedale, in contatto con il medico personale di Emma Bonino, hanno appena riferito che le condizioni, per quanto delicate, restano stazionarie. La paziente è cosciente e i parametri sono accettabili. C'è uno sviluppo che riguarda la vicenda della casa nel Bosco, perché l'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Abruzzo ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'assistente sociale Verusca D'Angelo, che si era occupata del caso. L'assistente sociale, a quanto si apprende, avrebbe tenuto un comportamento privo dell'imparzialità richiesta dal ruolo. È in corso una agitazione del personale ferroviario che terminerà questa sera. Sentiamo quali sono le ripercussioni.
4: Cominciato alle 21 di ieri sera, lo sciopero nazionale del personale di Trenitalia, Tiper e Trenord terminerà alla stessa ora di stasera. Decine i treni cancellati, per lo più regionali, in particolare tra Lombardia e Piemonte. È alta infatti l'adesione all'agitazione da parte dei ferrovieri di Trenord. Agitazione che non riguarda il personale mobile di Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati di base CUB Trasporti SGB Ferrovie, per quanto riguarda dal Piemonte, anche da Orsa. La protesta nell'ambito della piattaforma per il rinnovo contrattuale del comparto ferroviario, protesta che di fatto inaugura una nuova stagione di scioperi nel settore dei trasporti. Giovedì sarà la volta del trasporto aereo, con lo stop nazionale di Poste Air Cargo. Il 13 settembre seguirà la protesta indetta da USB Lavoro Privato, che coinvolgerà gli aeroporti toscani. Nella stessa

0: giornata sciopereranno gli istituti di vigilanza di diversi scali, tra cui Roma, Fiumicino e Torino. Ma la giornata più difficile per volare sarà mercoledì 30 settembre, quando incroceranno le braccia i lavoratori di ENAV. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ci sono sviluppi anche per quanto riguarda la vicenda dell'ex Ilva, perché è in corso una battaglia legale sullo stop allo stabilimento. Proprio oggi è atteso un delicato vertice a Palazzo Chigi.
2: L'appuntamento è nel pomeriggio a Palazzo Chigi. Sul tavolo il futuro dell'ex Ilva di Taranto. Il governo vedrà sindacati, associazioni datoriali e rappresentanti degli enti locali per fare il punto alla vigilia dell'udienza della Corte di Appello di Milano, che valuterà la richiesta di Acciaierie Italia e Ilva di sospendere la chiusura dell'area a caldo, la più inquinante dello stabilimento tarantino, prevista per fine ottobre. Chiusura decisa a luglio dalla Corte di Appello di Milano. 28 aziende dell'indotto hanno annunciato 2.500 licenziamenti, motivati proprio con le incertezze legate alla chiusura degli altiforni. Una vera bomba sociale, dicono i sindacati, che chiederanno a Palazzo Chigi di fermare i licenziamenti. Per l'AIGI, l'associazione datoriale dell'indotto tarantino, non sono a rischio solo gli operai dell'Ilva e dell'indotto, ma anche tutto il sistema che si muove intorno alla grande industria, e stima in 2.700 gli addetti a rischio. Sul tavolo del governo c'è anche la vendita dello stabilimento tarantino. Le offerte finali sono attese entro il 15 ottobre. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: 13 e 12 minuti, la pagina sportiva in primo piano, la Champions League che riparte proprio questa sera, e per l'Italia c'è subito una sfida molto interessante, Inter in casa del Real Madrid. Carlo Genici.
3: Ciao Alessio, sì, buongiorno, sì, riparte la Champions con quello che è un grande trailer in realtà, perché si gioca tra oggi, domani e dopo, e poi ci si ferma per più di un mese, perché la seconda giornata sarà martedì 13 ottobre, da lì in poi, dato che la settimana prossima sarà tempo di Conference e di Europa League. Quindi una grande kermesse, certamente con alcune partite di molto fascino, a partire da Real Madrid-Inter stasera alle 21. La Champions sarà aperta da due partite alle 18.45, AEK Atene-LASK e Bruges-Aston Villa. Domani sfida importantissima per il Napoli in casa contro l'Arsenal. Al di là del peso specifico di queste partite, che non è elevatissimo nella prima fase della Champions, per il Napoli conta al momento, che è poco brillante, molto poco brillante in campionato. Giovedì per le debuttanti, almeno per questa stagione, Como debuttante assoluta contro l'Ipsia, e giovedì 20.45 Fenerbahce-Roma. Qui, se la Roma vuol fare strada, magari qualche punto da Istanbul farebbe bene a portarlo a casa. Questo per quanto riguarda la Champions che vivremo in questi tre giorni. Per quanto riguarda altro che riguarda sempre il calcio, c'è la notizia da Torino, pessima per Spalletti, perché Locatelli dovrà operarsi al menisco, starà fermo almeno 3 mesi. E per quanto riguarda gli altri sport, notizia non buona per il tennis italiano, perché l'ultimo italiano in tabellone è uscito questa notte, e Dardrig ha perso in 3 set contro Zverev. Alessio,
1: grazie Carlo, l'appuntamento con te come sempre, con tutti i convocati più tardi. Noi invece siamo arrivati al primo break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
4: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità, vai su infoprogetto.it.
5: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
6: Ufficio, cosa smarrite?
7: Ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Effetto giorno.
1: Ecco le notizie di oggi. Finita la tregua Mosca-Kiev, nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 2 vittime. Medio Oriente, Arez rivela, Netanyahu fu avvertito dall'emiro di Abu Dhabi di un attentato di Hamas, ma il premier israeliano smentisce. Rubati 4 Renoir.

0: Dal museo in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer per i ladri un bottino da 9 milioni di euro. Emma Bonino in condizioni stabili ma grave, ricoverata al Santo Spirito. Prosegue fino a stasera lo sciopero del personale dei treni, disagi a Milano e Bologna. Studenti mai così impreparati nell'area OCSE, a sorpresa però gli italiani sono sopra la media. Eccoci qua, alle 13:16 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666. Come sempre, anche oggi potete scrivere per su WhatsApp per stare con noi, per commentare le principali notizie di questa giornata. Ripartiamo dall'ultimo titolo, avete appena sentito, parliamo dell'indagine OCSE PISA sui livelli di apprendimento degli studenti nei paesi dell'OCSE, dell'area OCSE, per capire come funzionano i sistemi scolastici. È un importante appuntamento annuale questo, per fare il punto su per quanto riguarda l'Italia soprattutto, ma con un occhio anche agli altri paesi, su questo tema di cui si parla sempre molto: funziona, non funziona la scuola italiana, i ragazzi migliorano le loro capacità, le loro performance oppure no. Allora, la notizia è che sì, gli studenti italiani effettivamente hanno risultati che sono migliorati sopra la media, in un contesto però non positivo. Patrizio Bianchi, professore emerito di economia all'Università di Ferrara, ex ministro dell'istruzione sotto Draghi 2021-2022. Buongiorno e benvenuto, Bianchi.
1: Eccomi qua, sono qua.
0: Eccolo, allora,
1: per commentare queste belle notizie. Beh, dai, belle, vediamole, ecco, ne discutiamo.
0: Bravo. Intanto, cosa la colpisce di più? Il fatto che gli studenti italiani migliorano, sono sopra media ed è un dato in crescita, un dato positivo, lettura, capacità di comprendere testi e scienze, o il fatto che invece, guardando complessivamente, sembra che di anno in anno ci sia un decadimento delle capacità degli studenti di tutto il mondo?
1: Allora, partiamo da questa cosa, perché va spiegata bene. Allora, fino a qualche anno fa, metti fino a 7, 8, 10 anni fa, la scuola, ma anche l'università, erano gli unici luoghi in cui c'era informazione, conoscenza e apprendimento. Negli ultimi 10 anni questo non è più vero, perché le persone, anche i ragazzi, ma anche quelli più grandi, continuamente, con questo telefonino in mano, con lo schermo davanti agli occhi, con tutto quello che è digitale, sono continuamente sottoposti ad una quantità inaudita di informazioni. Allora, in questo, e su questo c'è un grande dibattito, fatto ad esempio in sede UNESCO, fatto che coinvolgendo anche i grandi pedagogisti da tempo, la scuola deve passare dal luogo delle nozioni, delle informazioni, al luogo dei metodi. Perché quando tu ricevi un'informazione sul telefonino, sullo schermo, tu ricevi tante informazioni, ma non ne sai la fonte, non ne sai l'origine, non ne sai il metodo educativo e soprattutto non le hai in fila, le hai alla rinfusa. Quindi la scuola deve cambiare e deve essere una scuola più dedicata al vivere insieme, all'imparare insieme, ma anche con più metodi di lettura di quello che hai attorno, che è una valanga. Quindi è proprio la scuola che sta cambiando, e io ho sospetto che anche i metodi utilizzati siano rimasti un pochino indietro.
0: Ok, cioè lei dice, mentre la scuola non è più sola insieme all'università, perché effettivamente oggi da un po' di anni a questa parte, ma da una decina d'anni, 15, certo, non di più a questa parte, abbiamo,
1: non di più,
0: veramente sì, però diciamo da quando il telefono è diventato una, certo, centrale di informazioni e di anche di possibilità di scrittura, di analisi dei testi, certo, eccetera, qui sta cambiando tutto, quindi forse anche questi metodi di rilevazione dovrebbero in qualche modo aggiornare. E c'è un dibattito,
1: dobbiamo,
0: su questo.
1: Sì, c'è fra gli esperti del settore, c'è un dibattito, soprattutto, come dicevo prima, una scuola che faccia due cose di più.
0: Sì.
1: Una cosa che in inglese si chiama learning, che cioè vuol dire apprendimento,
0: sì,
1: allo stare insieme.
0: Sì.
1: Questo è il learning, cioè l'apprendimento a imparare assieme. Cioè anche questa idea di una scuola in cui tutti in fila nei nostri banchini, eravamo davanti al professore che parlava e noi ripetevamo, quella scuola lì è finita. Adesso ci vuole una scuola più partecipata, più capace di partecipare.

0: più capace di utilizzare tutti questi strumenti che abbiamo in maniera veramente non solo intelligente, ma anche adeguata. Allora c'è in tutto il mondo un dibattito su come si sta trasformando la scuola, sì.
1: No, perché allora mi viene da dire due cose. Intanto che su questo fatto della scuola partecipata invece l'Italia sembra un po' nella parte bassa della classifica. Uno studente su quattro si sente estraneo alla propria scuola e questo ci mette in fondo alla classifica, cioè la scuola come luogo di crescita sociale, di partecipazione, eccetera, dove si diventa anche cittadini. Perché l'Italia in questo senso è indietro su questo fronte? Poi parliamo anche delle cose positive.
0: Guardi, io credo che questo sia il fonte principale su cui dobbiamo lavorare, anche perché la scuola e la popolazione scolastica stanno cambiando molto rapidamente e quindi su questo tema, chiamiamolo della socialità, ma è proprio dell'imparare assieme. Il termine che viene usato nel dibattito internazionale è il learning together, cioè l'imparare assieme. Questo io credo che sia oggi il punto principale su cui dobbiamo coinvolgere la nostra scuola. Dopodiché c'è stata una grande enfasi sul fatto del superare le singole discipline, del lavorare di più sulla trasversalità. Questa è una cosa che è stata sviluppata molto in sede UNESCO, che è l'ente delle Nazioni Unite che si occupa di scuola. Però su questo io vorrei dire una cosa. Le due cose che mi colpiscono molto sono, a livello internazionale, lo slittamento sulla matematica e sulla capacità di scrittura.
1: Cioè lo slittamento lei dice in negativo, lo chiarisco per gli ascoltatori, perché
0: no.
1: Allora, c'è un peggioramento. Calo, c'è un calo.
0: No, aspetta, lo diciamo col suo nome, il peggioramento. Lo diciamo col suo nome, senza giri di parole. Il peggioramento in matematica e il peggioramento in scrittura. Io credo che queste siano delle indicazioni molto chiare anche per la nostra scuola, perché si può anche lavorare insieme proprio sull'uso della matematica e delle matematiche, e delle matematiche, perché sono più dure, non è solo l'aritmetica, e dall'altra parte proprio non solo scrivere assieme, ma anche il creare assieme, essere più, avere più fantasia, essere più capaci di immaginare delle storie. Perché vede, in una delle situazioni in cui oggi noi ci troviamo è che siamo inondati di storie raccontate da altri.
1: Certo.
0: Mentre noi dobbiamo spingere la nostra scuola, a partire dai bambini, io do sempre una grandissima attenzione alle scuole di base. Nelle scuole di base bisogna abituare i bambini a raccontare delle storie e a scrivere delle storie. E questo si può fare anche usando la matematica, usando tutti gli strumenti che ci permettono di dare ordine alle nostre idee.
1: Ecco, professor Bianchi, però di fronte a questo calo che lei ricordava generalizzato, capacità di lettura e sulla matematica, parliamo di tutti gli studenti dell'area OCSE, ecco, l'Italia invece recupera posizioni in senso relativo, perché anche noi siamo scivolati nel corso degli ultimi decenni un pochino verso il basso, però diciamo nell'ultima rilevazione recuperiamo sulla lettura e sulla scienza. I punti, adesso ve lo dico, 483 punti sopra media, 482 in scienze, 474 sulla lettura, su una media 461 dell'area OCSE. Le voglio chiedere se questi risultati secondo lei sono un po' anche così frutto di oscillazioni o se c'è dietro stato fatto un lavoro nel corso degli anni. Lei è stato ministro, eccetera.
0: No, è stato fatto un lavoro nel corso degli anni e soprattutto è stato fatto un lavoro su due poli. Da una parte le scuole elementari, le primarie, io le chiamo ancora elementari, le chiamiamo tutte così ancora, dove si è lavorato moltissimo proprio per superare le barriere delle discipline. E su questo io credo che sia molto importante continuare a lavorare. Come ripeto, bisogna abituare i nostri bambini a raccontare delle storie e scrivere delle storie. Dall'altra parte, sulla parte superiore, abbiamo recuperato molto sulle scuole tecniche, perché non dimentichi che noi siamo figli di una storia dove un tempo, molto tempo fa, a 10 anni lei doveva decidere se fare le scuole medie e andare a studiare oppure, detto col massimo disprezzo, andare a lavorare. Quindi sono 10 anni che si lavora sulle scuole tecniche, non sono 3 anni, sono 10 anni che si sta recuperando questa idea, diciamo, di un liceo tecnico, perché se è la parola liceo che riempie ancora gli occhi, però il paese sta recuperando su questo, però anche

0: su questo, io vorrei segnalare questo fatto. Stiamo vivendo un'epoca di cambiamenti talmente rapidi che bisogna educare i ragazzi, ma qui faccio una parentesi, non solo i ragazzi. C'è un grande dibattito su quello che si chiama la formazione per la vita o la formazione permanente, proprio sull'utilizzo degli strumenti per capire meglio come funzionano gli strumenti. Voglio dire, noi siamo in una fase, un tempo c'era un cambiamento anche tecnologico, sì. Poi lei aveva tanto tempo per poterlo insegnare e trasferire.
1: Adesso.
0: Oggi lei ha dei cambiamenti talmente rapidi che sono molto più rapidi del tempo che si fa per trasferirli. E allora bisogna studiare dei metodi, bisogna studiare delle... Sì, dica.
1: No, l'ultima cosa che le voglio chiedere, professor Bianchi, è questa. Restano però molto forti le differenze di rendimento a scuola che derivano dallo status socio-economico, cioè viene da famiglia di alta istruzione, di alto reddito, e a scuola avrai delle performance migliori. E questa è una palese, clamorosa ingiustizia, no? Cosa si può fare per migliorarla questa cosa qua?
0: Questo, guardi, non è soltanto un'ingiustizia, ma è l'insulto più grande che possiamo fare alla nostra Costituzione. Ricordi la nostra splendida Costituzione, all'articolo 33 e 34, dove dice chiaramente che tutti hanno il diritto alla scuola. D'altra parte, non dimentichi che in Italia la legge Gentile, la fascistissima, quella fatta subito nel 23, nel 24, è rimasta in carica fino al 59, e quindi noi da allora abbiamo rincorso l'idea di una scuola che non può essere quella in cui il voto che conta è il voto di condotta. No. Allora, noi bisogna che riprendiamo la questione, diamo a tutti il diritto di essere a scuola in una fase in cui, non lo dimentichi, cambieranno molto le nostre aule. E vede un'aula di una prima elementare, da dove siamo ancora capaci di farla, perché in molti posti non siamo neanche più capaci di fare una prima, quella prima lì è molto diversa da quella che era 10 anni fa, e quindi abbiamo non soltanto dei problemi di reddito, ma abbiamo problemi anche proprio di culture diverse che si devono incrociare in una nuova cittadinanza. E questo coinvolge, non è soltanto un problema di lingue, coinvolge anche le famiglie, sia le nuove e le vecchie famiglie, coinvolge ovviamente coloro che stanno diventando una famiglia, e coinvolge però anche un fatto fondamentale, cioè stia attento che le generazioni che noi stiamo vivendo oggi hanno questa frattura che le attraversa tutte, compresi i nipoti e i nonni. I nipoti sanno usare il telefonino molto meglio dei nonni, e quindi il rischio è che i nonni non riescano a utilizzare del tutto quella tecnologia che è diventata anche la nuova lingua dei nostri ragazzi. Quindi c'è una visione della scuola che si deve ampliare, che deve riprendere come giusto tutta la nostra società, e che d'altra parte deve tornare a essere quello che è giusto che sia, cioè il centro di una comunità in cammino.
1: Chiaro.
0: E quindi è così.
1: Mi devo fermare qua, ringrazio il professor Patrizio Bianchi, lo ricordo, ex ministro dell'istruzione e professore di economia all'Università di Ferrara. Grazie, buon lavoro, a presto. Siamo partiti da qua, dalla nuova indagine OCSE PISA sui livelli di apprendimento degli studenti dell'area OCSE. Adesso invece una voce, una testimonianza che riguarda il caso Isceri, il femminicidio di Lorena Isceri, ma anche l'appello del padre Franco, un appello rivolto alla politica affinché si unisca nella lotta contro la violenza sulle donne, diciamo, a ricercare unanimità e non divisioni sul fronte politico, per esempio anche per quanto riguarda, adesso lo sentiremo, la formazione, la scuola, eccetera. La testimonianza è quella di una donna, oggi insegnante e psicologa, in passato figlia di una madre uccisa dal marito. Una vita quindi, quella di Giovanna Cardile, con al centro il dramma del femminicidio. Abbraccio questo padre, conosco la sua sofferenza, ha detto al microfono di Livia Zancaner. Sentiamola.
2: Io innanzitutto abbraccio questo papà, perché comprendo perfettamente il dolore che sta provando in questo momento. Dico che lo Stato assolutamente deve provvedere, ci sono delle leggi adesso che tutelano le donne quando denunciano. però il problema è educare soprattutto la nuova generazione, cioè educare a quello che è il rispetto. Io sono una docente e cerco di far capire, di incontrare anche i genitori e di far capire anche ai miei alunni di non rispondere ad una ragazza, cioè dicendo stai zitta, devi fare quello che ti dico io, ad alzare le mani. Ho notato che c'è una mal gestione di quella che è la rabbia, no? Nell'uomo. Quando noi denunciamo questi uomini, loro si arrabbiano di più. Leggevo appunto in questi giorni, ma l'ho sentito e anche da qualche politico, di pensare a quello che possa essere una detenzione preventiva dopo una denuncia, e secondo me insomma potremmo anche fare un po' come la Spagna, no?
3: Perché sua mamma aveva denunciato, ma denunciare sì. A volte non basta.
2: Non basta, soprattutto quando ci sono degli uomini che sono appunto proprio presi da quello che è il proprio ego, il proprio io, un po' come fu per mia mamma. Mia mamma cioè subiva tutti i tipi di violenza, non poteva uscire, mia mamma non poteva avere accesso ai soldi, non poteva possedere un conto corrente, non poteva andarsi a prendere la patente, non poteva cioè studiare, e mia mamma proprio cioè a giugno le è stato consegnato il diploma della memoria. È stata la prima vittima di femminicidio ad ottenerlo, perché lui non volle che lei continuasse a studiare. Quindi libertà di cultura è uguale a libertà economica, ed è fondamentale questo. E poi io faccio anche un appello a tutte le donne di proprio di quel sano egoismo, cioè non pensare che se denunciate rovinate la vita. Non è così. Denunciare è fondamentale.
1: E questa dunque Giovanna Cardile al microfono di Livia Zancaner, partendo dal caso Isheri. Noi ci fermiamo a 349-238-6666, a tra poco.
4: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati in software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: Non si arresta la corsa del prezzo del petrolio, che alimenta i timori per l'inflazione e contribuisce al movimento al ribasso dell'azionario. Segno meno dunque per le borse europee, con Milano che perde lo 0,3%, Parigi lo 0,06%, Francoforte lo 0,15%, mentre va in controtendenza Amsterdam, che sale dello 0,3%. L'escalation di tensione in Medio Oriente, con gli attacchi agli impianti energetici sauditi e lo stallo su Hormuz, tengono sotto pressione il prezzo del greggio. Il Brent tratta a $98.4 al barile, comunque sotto i massimi di giornata. Di riflesso sull'azionario europeo, gli acquisti premiano i titoli energetici, mentre le prospettive di un inasprimento sui tassi pesano sui tech. A Milano svetta TIM, che sale del 2,4% dopo il rilancio di Poste, che ha incrementato la parte cash dell'offerta. Bene anche Inuit, Fincantieri e Prismian. In coda ST perde il 2,4%. Sul valutario, euro-dollaro poco mosso a quota 1,16. Chiara Di Cristofaro da Radio Corp, Radio 24.
9: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
10: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: coalizione, perché fin qua la notizia è che questa è una notizia perché fin qua tutte le forze politiche avevano fatto muro contro la FD, ritenuto un partito di estrema destra se non addirittura neonazista. Ne parliamo con Andrea Grippo, che è professore di sociologia all'Università Marconi di Roma, autore tra l'altro di Noi, Loro, Gli Altri, movimento sociale di estrema destra in Germania. Buongiorno Grippo, benvenuto.
1: Buongiorno a lei e buongiorno anche agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Allora, partiamo proprio da qua, perché anche ieri, cercando di analizzare, diciamo, a ridosso della cronaca, no, anche i programmi di questo partito, ci sono alcune cose che si richiamano direttamente un po' al passato nazista, possiamo dirlo. Ridurre lo studio del nazismo a scuola è una proposta di questo partito, che tra l'altro la scuola è competenza dei Länder, classi differenziate per stranieri e disabili. In altri casi sono un po' le dichiarazioni, così, diciamo, le allusioni anche velate che riportano a questo passato della Germania. La prima cosa che le chiedo è proprio questa, professor Grippo: secondo lei questo partito può essere definito un partito neonazista?
1: Allora, la risposta è, come ovvio, molto complessa. Io personalmente, diciamo, tendo a non far collassare la categoria del nazismo, che è un'espressione storicamente definita dell'estrema destra, con i partiti con cui ci confrontiamo oggi e che ormai, diciamo, contendono il controllo del potere politico in tutta Europa, e sicuramente la Germania da questo punto di vista è una delle punte avanzate, l'Italia è alla pari. Ci sono sicuramente delle similitudini laddove parliamo di estrema destra, ma la maggioranza, se guardiamo alla maggioranza del partito, anche all'offerta sì, diciamo, dei programmi, ci sono sicuramente alcune molte differenze. E queste differenze non sono altro che espressione delle trasformazioni sociali e storiche e culturali che si sono andate, diciamo, cumulando negli ultimi 100 anni, da quando l'estrema destra, storicamente definita nel nazismo degli anni 30, aveva preso il potere. Certamente però condividono molti elementi, tra questi sicuramente l'esclusione dell'alterità, cioè l'idea che si debba costruire un popolo omogeneo al cui interno non ci debbano essere differenze in prima analisi etniche e culturali, ma che disconosce e rifiuta anche il concetto stesso di genere, laddove invece afferma che tutte le differenze tra uomo e donna sono riportate e riportabili ad un portato biologico e non culturalmente definito. Queste sono espressioni di un'idea della necessità di una costruzione di un popolo omogeneo, che però è radicato in una mitizzazione del passato che spesso ha poco a che fare con il passato e la realtà stessa, una selezione semplificata della realtà.
0: Senta, professor Grippo, si parla, no, per quanto riguarda la composizione dell'elettorato dell'AfD, si parla spesso, perché lo dicono i dati, elettori maschi con un reddito non tanto alto, livelli di istruzione abbastanza bassi, eccetera. Però è un voto questo molto ampio, 45% con un record di affluenza, quindi è necessariamente questo un voto popolare. Come si compone questo elettorato dell'AfD?
1: Ma io condivido con lei che con un partito che prende quasi il 44% dei voti, parlerei con prudenza di un unico profilo dell'elettore dell'Alternative für Deutschland, e questo vale per tutte le espressioni di estrema destra. Siamo ormai di fronte a un fenomeno di massa che è capace di raccogliere consenso in segmenti sociali molto diversi. In queste elezioni l'AfD è risultata prima in tutte le fasce d'età e nei principali gruppi professionali. Il consenso è forte tra gli uomini, come storicamente, nelle fasce centrali d'età, tra chi ha livelli di istruzione medio-bassi e soprattutto tra i lavoratori. Circa 6 operai su 10 hanno votato per l'Alternative für Deutschland. Ma il partito è anche ben radicato tra gli autonomi, impiegati e piccola borghesia. Il dato forse più interessante è il radicamento tra gli elettori più giovani. Ci sono però due elementi che mi sembrano particolarmente interessanti. Il primo, come diceva anche lei, è la capacità dell'Alternative für Deutschland di riportare alle urne persone che avevano scelto l'exit, cioè l'astensione. E non è un fenomeno nuovo. Già alle elezioni della Sachsen-Anhalt del 2016 la partecipazione passò da 51,2 al 61,1%, e nella mia ricerca avevo individuato proprio che tra circa 40.000 ex astenuti una componente

0: decisiva era andata a favore dell'Alternative für Deutschland. E André Poggeburg, allora leader regionale, lo disse molto chiaramente: abbiamo riportato la gente alle urne. 10 anni più tardi vediamo qualcosa di sorprendentemente simile, ma su una scala ancora maggiore. E il secondo elemento, diciamo, secondo me,
1: Sì.
0: di grande rilevanza è quello storico, perché l'AfD del 2016 è molto diversa dall'Alternative für Deutschland fondata anni prima, diciamo, da Bernd Lucke. Quella era una formazione liberal conservatrice, fortemente critica verso la gestione dell'euro e dell'Unione Europea, ma non nasceva certamente come partito antieuropeista di estrema destra. L'AfD è cambiata tanto, il suo baricentro cambia radicalmente, si sposta sempre più a destra, e tanto più si sposta a destra, tanto più crescono i suoi consensi. E la Sachsen-Anhalt è importantissima proprio in questi processi. Dalla Sachsen-Anhalt, infatti, vengono André Poggenburg, che insieme a Björn Höcke fu uno degli animatori della Der Flügel, l'ala, l'organizzazione all'interno del partito la più estremista, che ha
1: Sì.
0: spostato e guidato lo spostamento a destra. E dall'altra Hans Thomas Till Schneider, che ha fondato la Patriotische Plattform, la piattaforma patriottica che opera all'interno dell'Alternative für Deutschland. E queste correnti sono state decisive nel conflitto che portò alla fuoriuscita e alla cacciata di Lucke e degli altri liberal conservatori
1: Sì.
0: e alla nascita di quella che definiscono l'AfD 2.0. E con questa trasformazione cambia anche il consenso. Cresce il radicamento tra i lavoratori, i ceti a reddito più contenuto e soprattutto, diciamo, anzitutto la piccola borghesia.
1: Io mi devo fermare qua. Ringrazio professor Andrea Grippo per questa analisi. Non c'era molto tempo a disposizione, ma ci torneremo perché il 20 settembre, ricordiamoci, sono le elezioni a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania. E quindi credo che si parlerà molto ancora di AfD. Adesso invece viriamo verso Venezia, 83esima edizione della mostra del cinema. C'è la nostra inviata Marta Cagnola. Marta.
2: Sì, Alessio, oggi a Venezia è giorno di grande mondanità. C'è la coppia nella vita e sul set, lo sappiamo, Penélope Cruz, Javier Bardem, protagonisti di uno dei film del concorso Bunker di Florian Zeller. Un ricco tycoon ingaggia un apprezzato architetto, gli chiede di costruirgli un bunker e la moglie dell'architetto metterà in discussione tutto quello che crede di sapere del marito. Secondo film della giornata in corsa per il Leone d'Oro, Company di Casey Affleck. Una notte d'inverno del 75, una donna si presenta a una festa non invitata e poi misteri, ne parleremo nelle prossime ore. Oggi arriva Luca Guadagnino, premio Cartier Glory to the Film Maker Award e presenta il suo documentario su Bernardo Bertolucci, Joie de vivre, dura 7 ore. Ne parleremo molto poi di un altro documentario, Musk, quello firmato dal premio Oscar Alex Gibney. Si parla di Elon Musk, possiamo immaginare. A Orizzonti debutta l'opera prima di Anna Foglietta, Una storia. Ieri due film, il poeticissimo, commoventissimo Look Back del giapponese Hirokazu Koreeda, la storia di due ragazzine che sognano di fare le autrici di fumetti, si piange tantissimo. E poi L'estranea di Paolo Strippoli, uno dei nuovi autori tra i più talentuosi in Italia, a 33 anni, un film che è horror, thriller psicologico, melodrama. Dramma, una donna racconta alla figlia di una sorta di patto del diavolo che ha determinato la storia tragica di tutta la famiglia. Film di genere, passione di Strippoli, che dice: questi film parlano ogni volta del tempo presente. Ma sentiamo proprio Paolo Strippoli.
3: L'horror arriva dal gotico e il gotico nasceva con una definizione: personaggi ordinari in situazioni straordinarie. Ora, se tu racconti personaggi ordinari in situazioni straordinarie, stai parlando di esseri umani che stanno nel mondo e quindi non puoi prescindere dal racconto del mondo. Il mondo deve per forza essere trasfigurato attraverso i mostri, i demoni, gli alieni, i vampiri, ma non sono altro dietro questa maschera inquietante che le paure e i demoni che abbiamo dentro di noi.
2: E per ora da Venezia è tutto.
1: Marta Cagnola, grazie da Venezia. Ciao, un abbraccio, a presto. C'è il break, a tra poco.
4: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
5: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
6: vi presenta Strade in diretta.
7: Ben trovati all'ascolto. In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, per un mezzo ribaltato tratto chiuso tra Sesto San Giovanni Sud e l'allacciamento con la tangenziale est verso quest'ultima. Si registrano code all'interno del tratto chiuso e in prossimità. Traffico incolonnato poi sulla tangenziale est di Milano tra Lambrate e l'allacciamento con la tangenziale nord in direzione Lecco. In questa direzione al momento è chiuso in uscita l'allacciamento con la tangenziale nord. Spostiamoci sulla A21 Torino-Brescia per incidente code a tratti tra Pontevico e Cremona in direzione Torino. Infine sul tratto Milano-Bologna della 1 a causa di un veicolo fermo si procede in coda in direzione Milano tra Fiorenzuola e Piacenza. Ed è tutto, a più tardi.
8: Promo 24.
9: Oggi, per chi fa impresa, essere visionari significa avere un piano B. B come Benefit, il modello di impresa che unisce profitto e beneficio comune. Una nuova cultura d'impresa che trasforma la sostenibilità ambientale e sociale in un fattore di competitività e reputazione. Promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il modello di società Benefit porta vantaggi sia a chi si relaziona con l'azienda, come le comunità locali, l'ambiente, le associazioni, sia all'azienda stessa, che migliora i profitti operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente. Se vuoi dare più valore alla tua azienda e alla società, scegli il modello Benefit. Informati su mimit.gov.it.
10: Effetto Mondo.
11: Ich kann Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
12: Kein Kanzler zuvor war so unbeliebt wie Friedrich Merz. Auch das hat die Wahl in Sachsen-Anhalt gezeigt, dass die Menschen.
1: Eccoci qua, eccoci. Giulia, buongiorno.
13: Abbiamo sentito insomma le due voci emblematiche di ieri, quella di Friedrich Merz che dice con questo tono sommesso e veramente un volto da funerale, non una sconfitta così sottil, così profonda, non l'avevamo mai subita e comunque non avevamo neanche previsto una sconfitta così profonda, quindi queste percentuali dell'AfD. E Alice Weidel, che come avete sentito dice è il cancelliere, nessun cancelliere è stato così poco beliebt, cioè amato, nella storia della Germania. E purtroppo ha gioco facile a dirlo, perché sono il cancelliere Merz, è cancelliere da poco più di un anno, non è mai risalito nei sondaggi, anzi in qualsiasi rilevazione ha continuato a scendere. E ieri e oggi ne danno conto un po' tutti i giornali, questo è apparso anche proprio plasticamente da questo suo tono, appunto dall'espressione del viso. È chiaro che, come diceva prima l'analista, tutto è un po' fermo, prima di tutto perché manca un mese per l'insediamento del Bundesrat della Sassonia-Anhalt, cioè il Parlamento locale che dovrà eleggere il nuovo presidente, quindi un mese per negoziare. Però a parte questo, appunto, le elezioni nella città-stato di Berlino e nel Mecklenburgo, quindi dopodiché si è già dimesso il presidente della CDU in Sassonia. E quanto al futuro di Merz, in molti naturalmente, ma le lotte intestine al partito sono in atto da mesi, e molti pensano che dovrebbe lasciare il ruolo a qualcun altro, e ripeto, nessuno fa delle previsioni, però sicuramente c'è molta preoccupazione sia in Germania dove peraltro si stanno organizzando tante contromanifestazioni, c'è cioè questo famoso gruppo, le OMAS, cioè le Nonne per la Democrazia, che sono appunto persone, donne sopra i 60-70, diciamo sopra i 70 perché ormai ne ho quasi 60 anch'io. OMAS sarebbe, è un modo gergale per dire nonna,
1: sì.
13: E, sì, che stanno organizzando appunto delle manifestazioni per dire noi vogliamo difendere la democrazia, lo hanno invocato anche tanti altri gruppi, però insomma il programma dell'AFD se ne è parlato tantissimo e non è che lasci tanti dubbi, appunto c'è stata questa involuzione dagli inizi e credo che ci sia molto lavoro per in particolare chi si occupa della politica in Germania, per

0: che per quanto faccia paura il paragone con gli anni dell'ascesa di Hitler, che fu eletto, ricordiamolo sempre, democraticamente nel 1933, e purtroppo anche lì bisogna farlo questo confronto. E diceva molto, consiglio a tutti di riascoltarlo in podcast, l'intervento di Daniele Gross ieri a Focus Economia, diceva, guardate che il fattore economico c'entra fino a un certo punto, perché fin da questa svolta di cui si parlava, l'AfD ha continuato a crescere, anche quando l'economia tedesca andava bene. Quindi c'è qualche cosa di più profondo che fa appello a qualche cosa di più profondo, questi programmi così radicali della Alternative, mi raccomando, la E finale, für Deutschland.
1: Adesso dove andiamo, Giulia?
0: Ma ti porto
1: Sì.
0: in Francia perché questo dicevamo, conseguenze e commenti in tutta Europa, in generale i partiti più vicini alle posizioni di AfD galvanizzati. In Francia, il giorno stesso del voto in Sassonia-Anhalt, Jordan Bardella, che peraltro era reduce da Cernobbio, è andato nel Regno Unito a quel congresso di Reform UK di cui abbiamo parlato ieri e ha siglato con Farage un patto anti-immigrazione clandestina. E adesso gli analisti si chiedono, si stanno già un po' dividendo i ruoli, Bardella e Le Pen, cioè Le Pen si occupa
1: relazioni internazionali.
0: E sentiamo appunto questa analisi, perché naturalmente anche in Francia, anche se in misura minore, il tema principale è quello dell'inflazione e del caro carburanti, e sia tutti i candidati alle presidenziali, che sono ben sette, si dovranno confrontare sempre di più su questi temi. Sentiamo.
2: Vous avez la stratégie nationale qui est tenue par Marine Le Pen, qui est d'arriver au pouvoir, l'Élysée, la structure habituelle de l'État, d'occuper les ministères, etc. Jordan Bardella a compris qu'il avait raté la marche et qu'il faut se réinventer toujours en politique et qu'il se réinvente sur le point européen.
0: Quindi è un po' come se appunto Bardella in questo momento, perché poi altri retroscena parlano in realtà di un Bardella che vorrebbe, non ha ancora totalmente archiviato la speranza di essere lui il candidato alle presidenziali, ma stando così le cose, la candidata alle presidenziali è Marine Le Pen, che siede nell'Assemblea francese, Bardella è al Parlamento europeo ed è presidente di Rassemblement National, e sembrano essersi un po' divisi i compiti, Bardella molto attivo sul fronte europeo e invece Marine Le Pen su quello interno. E a proposito del
1: Sì.
0: Regno Unito, dove il 28 ottobre il cancelliere dello scacchiere dovrà presentare la locale finanziaria, ma il cancelliere dello scacchiere si rifiuta di dire se ci saranno o no aumenti delle tasse. Sentiamolo.
1: Sentiamo.
3: I won't comment. I can't comment. No chancellor can ahead of the budget about the decisions I will take and announce on the 28th of October.
0: Quindi 28 ottobre, nel frattempo l'Independent ha definito quello che è successo nella Sassonia-Anhalt la Brexit tedesca, cioè non perché questo voglia dire che la Germania si avvia a lasciare l'Unione Europea, ma così come la Brexit, il voto favorevole al referendum fu un punto di non ritorno per il Regno Unito, così viene considerato questo voto.
1: Farage che però è un po' sceso nei sondaggi, mi sembra, no?
0: Sì, perché forse a differenza di quello che succede intorno all'AfD, ricordiamolo,
1: Sì.
0: le polemiche sulla stessa Alice Weidel, che nel programma del partito si prendono posizioni chiaramente anti-minoranze, comprese gli omosessuali. Lei è dichiaratamente lesbica, vive in Svizzera con la sua compagna che è di origini cingalesi, quindi questo pare completamente sparito. Invece, sulle accuse di Farage di aver preso i soldi da un miliardario molto discusso delle criptovalute, questo un peso l'ha avuto. Però intanto, comunque, insomma, in questo momento, se si votasse oggi, Reform UK sarebbe ancora il partito con più chance.
1: Dove andiamo adesso in chiusura?
0: Stati Uniti,
1: Sì.
0: ci tocca. E sentiamo, perché lì, in vista delle elezioni di midterm, ci sono crescenti preoccupazioni non tanto sulle fake news, ma sui fake ads, cioè sulle pubblicità elettorali fatte con l'intelligenza artificiale. E qui è la voce di John Ossoff, senatore della Georgia, che lancia l'allarme.
4: Hi, it's Senator John Ossoff. I just voted to keep the government shut down.
5: It is deeply troubling to see this deep fake videos used to fabricate political advertising. And it's a slippery slope toward the destruction of truth in political debate. And the ad should come down immediately.
0: Quindi avete sentito la finta dichiarazione con un'immagine, una foto che parlava, insomma, creata con l'intelligenza artificiale di Ossoff, che diceva: ho votato per lo shutdown, cosa che non era mai successa, ma in realtà appunto fake ads come questi ce ne sono sempre di più. E John Ossoff dice: è pericolosissimo, un slippery slope, cioè un sentiero discendente molto scivoloso e molto pericoloso.
1: Grazie Giulia Crivelli. Ci fermiamo qua per la puntata di oggi, è tutto. Carlo Salvatore in regia e Alessandro Schirano in redazione. Ciao.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24. Per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove perché non ne tornino di vecchie.
6: In collaborazione con
7: SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
8: GR24,
9: il sole 24 ore.

Ben ritrovati con gli aggiornamenti di GR24. Medio Oriente in primo piano, il quotidiano israeliano Haaretz rivela Netanyahu fu avvertito dall'emiro di Abu Dhabi di un attentato di Hamas 10 giorni prima del 7 ottobre, ma il premier israeliano smentisce, parla di menzogne. Intanto Canada e Francia si preparano ad annunciare la volontà di unirsi alla Gran Bretagna nella formalizzazione della messa al bando commerciale delle merci prodotte nelle colonie israeliane dei territori palestinesi occupati appunto dai coloni, lo riferisce la BBC. È finita la tregua tra Mosca e Kiev, ci sono stati nuovi raid russi sull'Ucraina, almeno 2 le vittime. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che negoziatori di Russia, Ucraina e Stati Uniti potrebbero incontrarsi già questo mese per discutere di un possibile percorso per la fine della guerra. Rubati 4 Renoir dal museo in Costa Azzurra a Cagnes-sur-Mer, solo 2 però sono i quadri che i ladri sono riusciti a portarsi via per un bottino che il sindaco della città stima in 9 milioni di euro. Emma Bonino resta in condizioni stabili ma gravi, lo riferiscono i sanitari dell'ospedale Santo Spirito dove è ricoverata da ieri per una crisi respiratoria. Prosegue fino a stasera lo sciopero del personale ferroviario, uno sciopero indetto dai sindacati di base e che al momento sta creando disagi con cancellazioni di treni, ritardi, in particolare sui nodi di Milano e Bologna. E poi il calcio in chiusura con la Champions League che riparte proprio oggi, stasera subito la super sfida per l'Inter in casa del Real Madrid. È tutto, vi lascio tutti convocati.

0: Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da 537 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
1: Nome:
2: Freeway Skyline.
1: Professione:
2: IRP.
1: Missione:
2: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
1: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
3: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
4: Nella scala murignesca della Champions, la ossessione e sogno, per voi che cos'è?
5: Un obiettivo, perché come dico sempre, sognare sogniamo tutti, e ossessione no, perché bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, dobbiamo essere con la mente giusta, con la voglia di portare i trofei all'Inter.
6: Dobbiamo convocare la banda.
7: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: Il tuo rapporto con Kivu.
2: Perché avevi un rapporto?
1: Una frase che tu avevi detto: ci sono certi ex giocatori che poi senza esperienza vanno ad allenare squadre top.
2: E qualcuno fa bene e qualcuno fa male. Lui fa bene.
1: Vi siete mandati un messaggio.
2: Con chi ne hai parlato tu ieri al telefono? Con tua mamma, tuo papà, tua fidanzata? Vuoi sapere con chi parlo io? Ma chiariri che?
3: Per me José è una persona speciale che ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita. Non ho mai copiato nessuno e non vorrei nemmeno pensare troppo a copiare qualcuno.

0: Al di là di essere il mio stadio, perché lavoro per il Real Madrid, sarà sempre il mio stadio desde ese maggio del 2010.
1: Non paragono mai le generazioni, parliamo di 16 anni fa, quella lì era una squadra competitiva che ha scritto una pagina importante della storia del campionato italiano, in Europa anche. Noi siamo quelli che scriviamo ancora.

0: Ogni partita è importante per noi, Real Madrid. Sono 8 partite. Spero di rivedere l'Inter più davanti. Una squadra che è l'unica sorpresa negli ultimi anni e che non ha vinto la Champions ancora.
1: La domanda da fare è se lui desiderava che l'Inter vincesse. Molti pensano che ce la possiamo fare. La Champions è bastarda. La Champions, anche quelle che la vincono, devono superare determinati momenti e avere anche un po' di fortuna.
2: Posto che al tavolo delle conferenze stampa nessuno può battere Mourinho, perché Mourinho non si batte, e aspettando il, non è l'inizio della Champions League, è il trailer della Champions League. Pallini di cronaca nazionale, come sapete la Frat Lazio non molla un colpo, vince anche a Udine, dove secondo me lo faranno in pochi, anche c'è anche un po' di fortuna, e continua a viaggiare in prima classe aspettando il Milan. La Juventus perde i pezzi 2 alla volta, Locatelli menisco fuori dai 3 mesi in su, Boga problemi, oggi esami, rivedrà probabilmente il campo dopo la lunga sosta. Buongiorno Pierluigi Pardo.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Vuoi sottolineare anche oggi quanto la Lazio sia forte?
3: No, però insomma, è una conferma.
2: Vuoi sottolineare quanto avevi ragione? Vuoi dirlo ancora?
3: Dillo tu. Di che ero l'unico in Italia.
2: Pardo era l'unico in Italia. Mentre molti parlavano di una Lazio sull'orlo della B nel centenario della Roma, Pierluigi Pardo diceva: per me la Lazio vale metà sinistra della classifica, al momento metà sinistra là in alto, poi vediamo, ovviamente non sarà sempre così, però intanto Frattesi non sbaglia un colpo e la Lazio non molla niente. Buongiorno Filippo Maria Ricci, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno.
2: Telefonata buongiorno. A Filippo Maria Ricci, nemmeno quotata.

0: nel giorno in cui non inizia la Champions, perché la Champions non inizia, c'è il promo, il grande...
1: A chi hai telefonato ieri tu, Filippo? A chi hai telefonato?
0: Chi hai telefonato?
1: Ah, tu.
2: Io pure ci ho pensato.
1: Papà, fratello, sorella.
2: Sì, fidanzata, moglie. Chi hai telefonato? Niente da chiarire,
0: Niente da dire. Come sono?
1: La battuta
2: ieri, grande teatro.
0: Ma è strano, eh?
1: La battuta perfida è quasi... è quasi non risolvibile con la diplomazia, è quella di Kivu, cioè la battuta di Kivu che dice la vera domanda è se lui sperava
2: se, che se lui vuole vincere, sperava che vincesse lì.
1: Questa proprio questa è difficile, cioè, con tutta la divisa sono un re della diplomazia e della democristianità, ma questa è proprio difficile da riuscire a dire ma intendevo dire che cioè, diciamo la soluzione, l'interpretazione. L'interpretazione più buonista può essere per rimanere lui l'ultimo della storia che ha vinto la Champions con l'Inter. Che è un'interpretazione, ci può anche stare, nel senso che ognuno è geloso di quello che fa nella vita. Però, insomma, questo è il vero momento nel quale, nella macchina della verità, il momento in cui c'è stato il picco.
2: Si accendono tutte le luci lì.
1: Le lucette sono
2: accese. Nella macchina della verità.
1: È la battuta rivelatrice. Poi il resto. Sì.
0: Beh, com'è il tuo rapporto? Vediamo. Vediamo. Attualmente Finn?
2: No, buono. Sì. Ieri gli ho fatto, gli ho chiesto un po' dei sentimenti, così, però da quando è arrivato qui sta respingendo la tesi sentimentale, dice no, io ho giocato troppe partite, troppe panchine, non c'è più spazio per i sentimenti, fa un po' il cinico, insomma, sì. No? E ieri ha detto sì, comunque poi alla fine ha detto no, partita speciale, prima, dopo, non durante, no?
0: Lo doveva dirlo. Ma doveva dirlo?
2: Grande partita, un grande curtain raiser, no? Dice per tirare sul telone di questo spettacolo che è la Champions, bellissimo.
0: Ma sotto il vestito niente, no?
2: Genta come Murillo.
0: Io? Ma sei tu che sei, ma leggiti cosa hai scritto oggi sulla Gazzetta dello Sport, leggiti, cioè questa Champions sembra una gomma masticata che perde sapore, immaginati quando giochi una partita e poi stai fermo più di un mese, perché sì, ne riparliamo il 13 di ottobre.
2: Mi sono avvicinato alla tua tesi, perché io ero sul fronte opposto, questi due anni mi hanno portato sulla tua sponda, però quello è un discorso più generale.
0: Dillo tu adesso Pierluigi, su questa Champions, che all'inizio io ho detto a me sembra una roba non tanto interessante, e voi dicevate no, però bello, magari l'ultima giornata, invece no, è una gomma masticata che perde sapore.
1: Allora io
2: allungata.
1: Poi ogni paese ha la sua storia, noi siamo un paese che ha, negli ultimi anni ha avuto un campionato molto interessante, un campionato dove ogni anno è cambiata la vincitrice, quest'anno forse non succederà, però ogni anno è cambiata la vincitrice, e oggettivamente il nostro campionato è stato uno dei più equilibrati, e questa cosa unita alla difficoltà purtroppo delle nostre squadre di competere ai massimissimissimi livelli ha fatto sì che secondo me in Italia ci sia stata, poi magari mi sbaglio, molta più enfasi sul campionato che sulla Champions rispetto a quello che immagino possa succedere in Germania o possa succedere in Francia. E perché non abbiamo avuto la forza di vincerla, anche se tutto sommato l'Inter e prima ancora la Juve non c'è andata così lontana, e nel frattempo abbiamo un campionato che continua a riempire di senso, di significato i bar, le discussioni, quindi in più questa formula è una formula che in autunno secondo me è un po' loffia,
0: è gonfia, sì.
1: Però questo non toglie che stasera c'ho la serata,
0: ma no, ma nessuno dice ma no, ma è un grande manifesto.
1: Real Inter ce la guardiamo, Napoli Arsenal è stupenda,
0: sì.
1: Per la Roma, che secondo me è stata non fortunata nel sorteggio, la partita di giovedì è già un test
0: molto importante,
1: è la più importante delle quattro secondo me. Cioè per il Napoli è importante domani, perché
0: per molti motivi,
1: se dovesse perdere male con l'Arsenal, sai, dopo che hai perso giocando non
0: ma è importante per molti motivi contingenti,
1: è chiaro. Per l'Inter insomma, ragazzi, se stasera l'Inter vince sono tutti felici, se pure dovesse perdere a Madrid non credo che ci sarebbero grandi, grandi tragedie, però è chiaro che è bello, insomma,

0: Real Madrid Inter. Che,
1: vabbè,
0: che
1: ma nessuno dice che è brutta, ma però è abbastanza una amichevolona, bellissima, vestita con l'abito della prima di Champions League, cioè un manifesto pieno di suggestioni, di ricordi. Ma dal peso specifico piuttosto basso, più acqua che vino, più acqua che vino.
2: Dopo ci sono altre sette partite, quello che diceva Mourinho ieri. Cioè,
1: e soprattutto si comincia a giocare in maniera continuativa, e questo ha un peso specifico importante, tra un mese e passa, tra un mese che è tanto tempo.
2: Noi qua abbiamo un'accelerata, perché abbiamo un turno infrasettimanale la settimana prossima, quindi adesso c'è un momento importante, no? Perché c'è Champions, cioè Liga Champions, Liga, cioè, quindi prima della pausa c'è un'accelerata. Però sì, è così, adesso poi ci sarà questa super pausa. Che non abbiamo mai vissuto, anche quella cosa infatti, nuova.
1: Io sto riflettendo su questo, non so se sono convinto. Forse preferivo addirittura prima volo del tacchino, due giornate, poi ci si ferma due settimane.
2: È lunga,
1: sì, ma poi questo, mi sembra una grande pre-season, hai capito? Che ha un peso specifico importante, perché 5 partite, 6 partite, così.
0: Sì, è vero.
1: Però mi sembra una grandissima pre-season, come se insomma l'estate non fosse ancora finita e si comincia a fare sul serio dopo la nazionale, quando le coppe cominciano a martellare bam bam bam bam tutte le settimane, e c'è il campionato senza all'orizzonte grandi interruzioni. Vabbè,
2: sì, anche con il
0: dettaglio,
2: poi,
0: con il dettaglio scusa,
2: dipende pure come uno
0: torna,
1: i punti pesano.
0: Cioè in quell'episodio Anghissa Lautaro, adesso non me ne vogliono gli amici napoletani se metto il dito nella piaga, cioè lì ci sono 6 punti. Quel minuto lì ci sono 6 punti nei rapporti fra Inter e Napoli, e in quel gol sbagliato da Anghissa, in quel gol segnato da Lautaro, e in campionato li porti tutto dietro. Cioè la sconfitta del Real Madrid dell'altro giorno già gli mette una pressione, poi magari riuscirà a competere col Barcellona ad aprile, quei 3 punti lì peseranno. Quindi io ribadisco, la Champions e le coppe nel periodo autunnale servono per qualificarsi, poi è chiaro che se riesci a arrivare tra le prime 8 hai un vantaggio, però secondo me in qualche modo la storia di questo non sono tanto d'accordo con Capuano, cioè è vero che le grandi cercano di giocarsela bene, ci mancherebbe altro, però la fatica che ti può costare arrivare fra le prime 8 rischia di pesare sul campionato, e se sei in un campionato competitivo nel quale hai degli obiettivi, secondo me il gioco non vale la candela. E io penso che noi comunque continueremo a vedere gli allenatori che in Italia metteranno la formazione titolare e faranno un po' di turnover in Champions, a salvo situazioni come quella del Napoli l'anno scorso, perché è chiaro che se poi invece ti incasini la vita e rischi di uscire, e Napoli è pure uscito, è ovvio che poi lì te la devi giocare nel migliore dei modi, e quindi inverti la priorità fra le due competizioni. Ma in autunno la priorità deve avercela il campionato, indiscutibilmente.
1: Ma sarà così. Poi ci sono delle situazioni contingenti che possono pesare da entrambe le parti, per esempio proprio per questo motivo la partita di domani del Napoli per il Napoli pesa molto di più di quanto avrebbe dovuto pesare, secondo me, ma proprio per la situazione contingente che si è creata, per cui un'altra sconfitta sarebbe la terza consecutiva, anche se in una partita che non pregiudica nessun cammino per il Napoli, perché secondo me l'Arsenal, ma di questo parliamo ora con Filippo che oggi ha fatto tutta la sua graduatoria anche con l'ausilio dei bookies, dei bookmakers sulle quote eccetera eccetera, non pregiudica niente, perché secondo me il Napoli non ha un cattivo cammino, anzi delle quattro forse il migliore, però diventa importante per la contingenza. Quanto a quello che diceva Pardo, verissimo, basta guardare Phil, e lo scrivi anche oggi, il Paris Saint-Germain.
2: L'anno scorso, hai visto, io alla fine ne avevo parlato, il minutaggio dei giocatori del Paris Saint-Germain era ridicolo rispetto all'Arsenal. Cioè, una cosa, c'era nell'Arsenal, non so, 5, 6, 7 giocatori sopra i 3.000, e nel Paris Saint-Germain non arrivavano a 1.500, quindi questo è un altro aspetto. Breve ritorno sulla nazionale, occhio, perché sono 4 partite e torna sempre qualcuno infortunato con 4 partite, no? Quando tu dici la pre-season e poi si comincia a giocare ogni 3 giorni e vediamo come tornano, no? Sul tema della partita, prima tu parlavi del Napoli, io ti allargo il discorso al Real Madrid, che è chiaro che la sconfitta col Betis, esattamente come la sconfitta con l'Inter per il Napoli, obbliga stasera il Real Madrid a fare attenzione, perché se dovesse perdere di nuovo, cioè qua non è che ci fai 2 sconfitte consecutive e tutto a posto, per cui stasera E questo è un andirivieni tra una situazione di altalena tra diciamo partite che, come dici tu, ha un amichevole, una grande amichevole, però poi se perdi sono dolore.
1: No, chiaro.
2: Cioè,
1: no,
2: è chiaro. Per cui sì, è ancora pesa, più una trappola.
0: Pesa per tutti i motivi tranne che per il discorso qualificazione, cioè come il Napoli.
1: Esatto. Esatto. Esatto.
0: Sono partite che pesano più perché chiaramente ti possono condizionare il lavoro che per la reale pericolosità. Più importante Napoli Arsenal in questo momento, non so come dirti. Poi è chiaro che se invece arrivi nella situazione del Napoli dell'anno scorso, o comunque nella situazione di altre grandi squadre, penso al primo anno di questa nuova formula, no? Ricorderete appunto lo stesso Paris che rischiò tantissimo, il Manchester City. Se arrivi a 2-3 giornate dalla fine e sei impelagato e rischi, allora è chiaro che a quel punto le cose cambiano.
1: No, ma detto questo, Pier, è chiaro che stasera siamo tutti lì alle ore 21 davanti alla televisione.
0: Essere a Madrid,
1: E vorremmo essere a Madrid. Anzi, ho molti amici che sono andati a Madrid, a dispetto di tutto questo, perché sono andati a Madrid perché è il Bernabeu, perché è Mourinho, perché è l'Inter, e in questo caso 1 più 1 fa 3 oppure fa 2010. Insomma, quindi la suggestione indubbiamente c'è. Quanto a tutto il resto, quanto al dietro, sotto questo bellissimo vestito, non è che ci sia moltissimo. Film, citazione, anni 80, chi l'ha visto ha fatto bene, chi non l'ha visto vada a vederlo, perché Carol Alti in quel film è mostruosa dal punto di vista della bellezza. Voglio far sentire a Ricci una cosa di uno molto bello, molto, anche molto sicuro di sé, che è questo.
3: Ti chiedo preguntar si tu ora mismo te consideras el mejor jugador del mundo.
4: Yo siempre, claro que yo pienso que este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro.
5: ¡Parada! ¡La perdió el Real Madrid! ¡Hoy no es el día! Kylian Mbappé acaba de fallar un penalti.
1: Mi è piaciuta questa, Phil?
2: Molto, molto. Ieri puntuto, amaro, Kylian è venuto a rivendicare, cioè intanto che sia apparso lui, no? Prima della prima partita, e aveva delle cose da dire e ha avuto varie discussioni con i colleghi, che poi certo, gli hanno fatto anche domande poco carine, no? Perché l'ultima è stata meravigliosa quando gli ho detto, cosa ne pensi di quelli che dicono che tu te ne sei andato al Paris Saint-Germain e il Paris Saint-Germain ha vinto due Champions di fila? Non proprio una domanda carina, no? E sì, stanno facendo una grande campagna perché Kylian vinca il Pallone d'Oro, il primo è Mourinho, e poi vediamo, perché effettivamente no, è questo trofeo che non ha un candidato preciso. E lui sì, segna tanti gol, però continua a essere non perfettamente inserito nel gioco di squadra, e la cosa non gli piace, quindi ieri ha risposto per le rime, e dialetticamente è ai livelli di Mourinho, è veramente preparatissimo, poi Castiglione perfetto da sempre, da quando è arrivato, è un tipo molto molto intelligente, brillante, si muove bene, però diciamo che comunque questa è un c'è qualche problema, mettiamola così. Poi è chiaro che non so se ha segnato 80 gol in 90 partite con il Real Madrid, però mancano le vittorie, manca diciamo lo spirito di appartenenza, sembra sempre che giochi nel Kylian Mbappé Football Club, questa è un po' l'impressione che dà il francese, gioca sempre per se stesso, e qui non va bene, non si vince così.
1: La differenza sono i risultati, direbbe Allegri, perché non è che Cristiano Ronaldo non giocasse nel CR7 Football Club quando era a Madrid,
2: però hanno vinto di più, intanto hanno vinto, hanno vinto le Champions, ogni tanto qualche Liga, meno di quelle, e poi comunque c'era quell'antagonismo con Messi, in un certo modo giustificava, no, questa cosa, però poi dopo sì, c'era Ronaldo, ma c'erano anche Modric, Casemiro e Kroos, no? Adesso
1: appunto,
2: questo Madrid è un pochino meno, no?
1: Ragazzi, ma la differenza è lì, perché Mbappé è un fuoriclasse, gol lo fa sia se gioca nel Madrid sia se gioca nel KB Football Club. Anche oggi, Pier, si parla di squadre, di inserimento nella squadra, di spirito di squadra. Questo Real Madrid, e Mourinho è stato chiamato per tale ragione, sono 5 offensivi più Valverde, li metti insieme, provi a dargli un po' di equilibrio, Kroos e Casemiro non ce li hai più, vai avanti così, e come scrive giustamente Ricci, Filippo Maria, questa stagione Florentino ha richiamato Mourinho e tutti e due insieme si giocano praticamente la loro carriera o quel che ne resta. Pier.
0: Sì, sì, è una forma di, anche questa è una forma di My Way, un po' come quella che Mutatis Mutandis sta facendo, per esempio, Cardinale al Milan, no? Cioè è una scelta nella quale ci ha messo molto di suo, però è anche una scelta, e Filippo lo ricorda meglio di noi, che viene dopo un anno in cui invece aveva dato fiducia a un grande allenatore emergente che era arrivato con sicuramente con già un pedigree importante, con tantissime aspettative, e probabilmente il casino della passata stagione lo ha portato, un'analisi psicanalitica un po' becera che sto facendo, un po' basica, però lo ha portato probabilmente a dire vabbè, sapete che c'è, faccio come penso io, alla mia maniera, appunto. E poi Mourinho lo conosciamo da tanti anni, insomma, è un, probabilmente dal punto di vista dell'evoluzione tattica delle ultime stagioni puoi trovare di meglio, però se c'hai uno spogliatoio di grandissimi giocatori che devi far filare dritto, rigare dritto, insomma, io prima di darlo per bollito ci penserei, ecco.
2: No, la partenza
0: non è stata neanche negativa, è chiaro che adesso questa sconfitta l'altro giorno,
1: sì, male,
0: vero, secondo me è il Barcellona, nel senso il Barcellona
1: una vola.
0: In Spagna è fortissimo, no? Vola, mi sembra arrivato al punto di maturazione totale, sì. Quindi,
2: poi con Rodri, Pier Rodri, cioè, l'inserimento di Rodri può essere decisivo.
1: Ma certo, ma può essere decisivo. Poi adesso ha trovato il Barcellona, sì, anche una sorta di precario equilibrio, fino anche perché è una squadra che, ripeto, sta volando e che può dare corpo al grande incubo catalano, no? Castigliano, sì. Grande incubo, sì, castigliano,
2: sì, sì, sì.
1: E cioè con la finale al Wanda Metropolitano, e parentesi, anche l'Atletico Madrid sta andando molto male. Beh, c'è la finale di Champions al Wanda Metropolitano e ci possono essere i catalani che vanno ad alzare la coppa in casa del re, come disse una volta Piqué.
2: Sì, sì, sì, questo per me è una delle grandi candidate, perché gli mancava un leader, no, a tutti questi ragazzini, cioè, qua hanno giocato, sono partiti 4 volte con 4-2007, cioè vuol dire, cioè, stiamo parlando, no, ragazzi, capito, che non sono ancora arrivati a 20 anni, e la presenza di Rodri è importante tanto in campo come fuori, no? Questo Barcellona mancava un leader e adesso ce l'hanno, e in più è uno che dà equilibrio, per cui è sicuramente una delle candidate, no? Io ho intervistato Dani Olmo, no? E lui dice proprio questo, c'è l'ambizione, noi siamo cresciuti, abbiamo pagato i nostri errori di gioventù con l'Inter 2 anni fa, con l'Atletico l'anno scorso, e adesso, insomma, noi ci sentiamo pronti, e poi c'ha comunque 8 campioni del mondo, quindi, per cui ma la squadra male non è. E adesso, dopo aver vinto 2 volte la Liga, e questa partenza in campionato è stratosferica, poi vediamo, domani giocano col Feyenoord, quindi un avversario,
1: secondo me 6-1,
2: non lo so, sì, poi anche, ecco, queste sono proprio quelle che piacciono a te, 6-45 a te, proprio la super amichevole, 6-45 al Camp Nou,
1: poi col partita Feyenoord di grande equilibrio, molto equilibrata.
2: Però
1: dell'equilibrio
0: 45 apre degli scenari per la cena,
2: esatto, meravigliosi, cioè, esatto.
0: Poi puoi pure andare al merendero, cioè potresti pure,
2: capito, cioè vuol dire, quello lì,
0: anzi, presenti 9:30, 9:45, poi vieni sotto al tavolo,
1: a partita puoi anche guardare gli highlights, volendo, perché tanto
2: no ampia zona mista e ti resta il tempo,
0: esatto. 10-1/4.
1: Ma sei d'accordo, Pier, sei d'accordo con Filippo, che peraltro riprende i bookies sulla griglia, ancora sta griglia della Champions, si mette là in cima, ma ovviamente perché ne ha vinte 2 di fila, il Paris Saint-Germain, che se vince anche questa, propongo la beatificazione di Luis Campos, torno a ripetere, che per me è il vero Deus ex machina di questa storia qui, perché da quando c'è lui vincono e fanno i soldi. Quest'anno 182 milioni con il più per il Paris Saint-Germain, che secondo me ha perso pochissimo della sua, anzi nulla della sua competitività, dato così com'era. Comunque, primo Paris Saint-Germain, e poi un gruppo ristretto in cui, secondo me, qui c'è la mia candidata per la vittoria. Potrei sbagliarmi, ma sempre ballerina. Bravo, l'Arsenal. Io mi gioco l'Arsenal.
2: Sì, ci sta.
1: Con il Bayern, il Barcellona sono nel gruppo ristretto, poi Real Madrid, City, Liverpool e via via tutte le altre. Beh, lo United a 21 e l'Inter a 29, io mi prendo l'Inter tutta la vita tra United e Inter.
0: Sì,
1: non ho dubbi su questo.
2: Senza
1: però
2: dubbi.
0: L'Inter, secondo me, è una delle primissime.
2: E quell'Inter a 29 è interessante. Poi,
1: l'Inter a 29 è interessante, sono d'accordo.
0: La follia. Perché interessante è una follia, cioè è da giocarsela.
2: Però lo sapranno, se l'hanno messa a quel prezzo, lo so, cosa non hanno visto.
1: A quel prezzo.
0: C'è un po' di sottovalutazione del calcio italiano, questo lo sai come la penso. Comunque adesso non voglio.
2: No, beh, adesso siamo ancora presto.
0: In ambiti che conosco poco. È chiaro che. Allora, poi sai quello che penso della Champions, che è assolutamente impronosticabile, perché ce lo dice la storia. E, insomma, l'anno scorso, ragazzi, la Champions è finita in calcio di rigore.
1: Ma di che parliamo?
0: Cioè, le differenze sono. Sì, prima parlavamo di Anghissa.
2: Perché Paris Saint Germain e Bayern Monaco, Pierre. Appunto, 5-4 all'andata.
1: Sì, vabbè, ma è quello, molto difficile. Ma viva Dio, è così. Se no, chi la guarda, voglio dire. Ma viva
2: sì,
1: Dio.
2: Sì, sì, no, no. Infatti, però, appunto, però è pronosticato.
1: La sua bellezza.
0: Però, insomma, si può fare secondo me un ranking complessivo. Io sono d'accordo sull'Arsenal.
1: Sei d'accordo?
0: Per me è un... Sono d'accordo sul fatto che ci fosse un campionato.
1: Pensavo stessi svicolando.
0: No. Però io mi concentrerei sul campionato. La Champions difficilmente. Non lo so. Io la Champions la vivo come una cosa meravigliosa, ma inallenabile, impronosticabile, nella quale insomma puoi fare strada. Ci sono mille esempi nella storia. Il Milan di Ancelotti che vinse la Champions in anni in cui non brillava in campionato. È molto difficile portare avanti tutto. Come dimostrano anche in tempi recenti, per esempio l'ultima stagione con Inzaghi, no? È molto difficile, tu fai una stagione pazzesca, fai delle imprese incredibili che non vanno dimenticate, col Bayern, col Barcellona, partite che resteranno nella storia, e poi fai la controprestazione, come diceva Edo Grassi, amico e collega di Sport Media, la controprestazione, e quindi ti incarti in finale e fai una prestazione che praticamente non esiste. E questa è la vita, insomma, ma ci sono mille esempi. La Roma che perde, a proposito di Inter, che perde la finale di Coppa UEFA in partita doppia contro l'Inter, ormai è una storia di 30 anni fa. Ha fatto delle prestazioni di 5-0, cioè, e poi tutto si riazzera continuamente, è il suo bello. Quindi puoi fare un ragionamento complessivo su quali siano le grandi del calcio europeo, e secondo me l'Inter è fra queste. L'Inter delle quattro italiane è l'unica che ha secondo me in questo momento il pedigree per poter essere considerata una delle prime 10 squadre, 7-8 squadre secondo me in giro per l'Europa, in quel gruppo lì è ristrettissimo. E poi abbiamo tre grandi outsider, che sono Roma, Napoli e Como, che sono tre grandi outsider. Però pure lì dipende molto da chi peschi il girone, i sedicesimi.
1: No, certo. Quindi, perché poi alla fine qui abbandono il cinismo, cui sono molto legato, per abbracciare la filosofia. Alla fine la Champions è un bellissimo viaggio, conta come sviluppi il viaggio, tanto che l'Arsenal ha fatto una grande stagione anche se l'ha persa, l'Inter considerato
0: amico Moccia
1: le ha vinte tutte, ragazzi, cioè conta anche come ci arrivi, il cammino che fai, no? Da questo punto di vista io penso che insomma poi le favorite sono quelle lì, e poi si batte un corner, uno la tocca di testa, vince 1-0 e ciao Fichi e ciao Belli.
0: Non ci dimentichiamo mai che il Milan ha avuto questa cosa meravigliosa che non capita quasi a nessuno, cioè la vendetta perfetta, guardare se ci pensate, che è stato detto sempre i miei amici milanisti, perché quante volte può capitare di perdere in maniera così incredibile e dolorosa una partita, e due anni dopo avere la possibilità di
1: avere un'altra occasione
0: di vendicarti contro la stessa squadra. Quindi quella
2: è un grande torneo, dai, non
1: è un grande
2: assolutamente torneo. un po' allungata sta gomma da masticare, però
0: noi,
2: vabbè, dai,
0: se noi guardiamo i due Milan Liverpool, il Milan gioca meglio Istanbul,
1: ma nettamente,
0: l'Italia contro la Francia gioca meglio a Rotterdam che a Berlino,
1: ma certo.
0: E vince a Berlino e perde a Rotterdam, per cui voglio dire, ci vuole anche un po' di questo in generale, dovremmo sempre portarcelo dietro, no? Poi è chiaro che alla fine il risultato fa opinione e fa sempre opinione, ma il risultato sulla partita secca, e quindi sulle competizioni che hanno partite secche come la Champions, diventa veramente un despota, che delle volte insomma no.
1: Vabbè, ragazzi,
0: al di là del risultato,
1: intanto vediamo come va, poi ne parliamo. Ciao Phil, grazie.
2: Ciao. Poi siamo alla settimana del Gran Premio,
1: ma lo so, settimana del Gran Premio, arriva la Vuelta, so benissimo che sei al centro del mondo, quindi è inutile che lo sottolini in modo un po' spocchioso, sai.
2: Bello il Gran Premio, non vedo l'ora.
1: Ci sentiamo ripetutamente, caro Ricci, grazie davvero. Allora, ci fermiamo per la borsa e poi c'è Leo Turrini.
6: non telefono, non chiamo.
7: Ok, ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci. Ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
8: L'ho convocati tutti.

0: Sono tutti convocati.
1: Ecco, bravo mister.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Oggi riprendono le contrattazioni a Wall Street dopo il lungo weekend che è culminato ieri con il Labor Day e che ha determinato la chiusura del mercato americano. La tensione oggi, che era già evidente da questa mattina, di nuovo tra listini continentali, si estende anche agli Stati Uniti. Sta ritornando ad aumentare il prezzo del petrolio. Questa mattina ha sfiorato i $100 a Londra e poi da qualche ora si ritorna ancora a parlare di tensioni commerciali crescenti tra Stati Uniti e Canada e quindi elementi che continuano a deprimere gli operatori finanziari che da qualche giorno appunto si sono ripresi una pausa dopo il record delle ultime settimane appunto dei mercati internazionali e poi sicuramente a pesare anche le anomalie che stiamo vedendo sui titoli del mercato obbligazionario con, ricordando per esempio uno dei tanti elementi, il Treasury americano, il titolo a 10 anni che ha raggiunto la scorsa settimana il livello più alto da novembre 2023, ma i rendimenti stanno aumentando anche su scadenze più lunghe. Questo è per il debito americano il fattore più preoccupante. Intanto l'Europa, per la verità, c'è, mi devo anche smentire in diretta, un segnale di cambiamento perché provano a girare in positivo Parigi e Francoforte, più 0,06 più 0,04% rispettivamente. Il petrolio è ancora alto, $98,3 al barile a Londra, $93,5 negli Stati Uniti. Piazza Affari meno 0,24%, oggettivamente in forte miglioramento. La mattinata aveva portato l'indice a perdere lo 0,7. Inuit, miglior titolo in questo momento, più 3 punti anche per Telecom. Ieri Poste Italiane ha rivisto e rivisitato verso l'alto l'offerta per appunto l'integrazione con Telecom. L'offerta pubblica di acquisto e scambio si conclude venerdì. Fincantieri più 2,43%, un rialzo di oltre un punto per Amplifon e Prismian, mentre i cali più importanti da questa mattina insistono su STM, Buzzi e Terna. STM peggior titolo, meno 2,39%. Per ora è tutto.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa €499 all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1,000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.

0: una monza da raccontare ai nipotini a Natale, cosa che farà Leo Turrini, e sarà 19 giorni dopo la grande festa di Imola del 6 di dicembre. Buongiorno Turrini, non vedevo l'ora di sentirla.
1: Anche,
0: buongiorno.
1: Anche qui in basso, maestro Ginta, sulla Pero Cormano, dove siamo in coda, tutti parlano di Kimi Antonelli. Pensi che c'è anche, gliel'ho già segnalato la settimana scorsa, questa delegazione di tutti i parenti di Ringhio Gattuso.
0: Cosa fanno lì?
1: Che sfoggiano un cartello.
0: Oddio.
1: Con la scritta Ringhio Gattuso e il Kimi Antonelli delle panchine. Perché nonostante quello che dicono Genta, Pardo,
0: ancora banda, questa storia.
1: Vi faccio notare che la Lazio, come Kimi Antonelli, è leader del campionato.
0: No, la Lazio no, la Lazio come Kimi Antonelli non gliela passo,
1: Gattuso,
0: guardi che chiamo la security. La Lazio Ringhio come Kimi Antonelli
1: no. No, io ho detto Ringhio Gattuso e bisognerà che lei se ne faccia una ragione.
0: Ma per carità, detto, ma io faccio il tifo.
1: Detto questo,
0: posso fare una domanda
1: questo.
0: Intima?
1: Ma mi dica.
0: Ma domenica quali sentimenti aveva dentro lei?
1: Allora, io devo confessare una cosa, come forse lei sa, da mezzo secolo scrivo scempiaggini, molte delle quali sono dedicate all'automobilismo. E raramente
0: che io leggo tutte puntualmente, quindi, ma io come molti. Insomma,
1: raramente ho vissuto un'emozione come quella della domenica di Monza, i giri finali in particolare. E voglio aggiungere una cosa, domenica lì nel parco si è materializzata quella che io considero una vera rivoluzione socioculturale. Cioè vedere tutti i tifosi della Ferrari con le bandiere rosse, no? Che impazzivano per Kimi, che fino a prova contraria guida una Mercedes, è un fatto senza precedenti nell'immaginario collettivo del nostro paese, perché per noi italiani per decenni, lo si diceva anche banalmente con lo slogan la nazionale rossa dell'automobilismo, comunque la Ferrari era più importante di qualunque pilota col nostro passaporto, che fosse Patrese, Nannini, chi vuole lei, no? E invece questo Harry Potter di Bologna sta davvero cambiando le cose. E aggiungo un particolare, confidando nella sua simpatia per Ringhio Gattuso.
0: Ma è che secondo me, il mio amico, cioè, certo.
1: secondo me c'è anche, come posso dire, una interpretazione che rimanda alla condizione della nostra Italia nel presente, cioè i ventenni di oggi si considerano nel nostro paese vilipesi, sfortunati, sprovvisti di prospettive, si sentono indicare un avvenire nebuloso, quindi si identificano clamorosamente in Kimi Antonelli, che a 20 anni è uno di loro, è un loro coetaneo e ce l'ha fatta. Io non ho mai visto come nel weekend di Monza tanti giovanissimi ragazzi, ragazze radunarsi per una gara di Formula 1, richiamati dalla magia di questo ragazzo. Io non so nemmeno se Kimi, giovane com'è, se ne renda conto, se ne abbia consapevolezza, ma questa è veramente una rivoluzione socioculturale, è una cosa bellissima.
0: Sì,
1: te lo dico io che sono ferrarista come lei e come Ringhio Gattuso.
0: No, ma mi ha fatto venire la pelle d'oca questa sua narrazione. Poi io sa, sono cinico.
1: Ma le devo dire una roba, io sono poi anche abbastanza bravino. Adesso
0: no, ma devo parlare. Abbastanza bravino. Fuori classe di levatura mondiale, che altro che Lewis Hamilton. No, ma io, come sa, sono cinico, me lo rinfaccia anche Filippo Maria Ricci. E dico che una situazione come questa è epocale, ma anche perché non l'abbiamo mai vissuta. Forse lei con Ascari, ma tutti gli altri non l'hanno mai vissuta. E aggiungo che i ragazzini saranno anche giovani, ma non sono fessi, a vincere piace pure a loro, e se vincono con,
1: no, ma poi
0: con
1: guardi,
0: la rossa,
1: guardi,
0: non vincono,
1: guardi,
0: con la rossa, con quella non l'hanno mai vista.
1: Bravo, bravo, ecco. bravissimo. Ma a questo io aggiungo una cosa e poi mi taccio. Ci sono anche dei simbolismi che veramente fanno pensare a un disegno del destino. Allora, domenica, dopo aver fallito il primo assalto a Russell, suo compagno di squadra, che partiva 17 caselle più avanti sulla griglia, dobbiamo ricordare l'enormità della cosa. In che punto di Monza Harry Potter ha superato Lord Voldemort, che poi Russell, alla variante a

0: cari.
1: Sì.
0: Cioè nel pezzo d'asfalto che è dedicato all'ultimo italiano, come lei ha ricordato, campione del mondo di Formula 1, io c'ero già, 73 certo. anni fa.
1: Certo.
0: Quella Ascari di cui Antonelli potrebbe finalmente essere l'erede. È una storia pazzesca, no, quasi pazzesca. Quanto quella della Lazio capolista di Gattuso.
1: Ma la Lazio capolista di Gattuso non è una storia pazzesca, ma lei rosica perché la Lazio capolista con Gattuso, ma soprattutto con Frattesa, che avete buttato via, avete cestinato, è finito nell'accesto di Gattuso, che infatti allora, è primo in classifica.
0: Frattesi segnava nell'Inter solo le partite poco importanti col Bayern, col Barcellona, no? Poi dopo alla Lazio fa gol in tutte le partite.
1: Allora, vabbè, così, vabbè, però così è, così è. No, ma poi volevo fare una domanda a sé, volevo chiederle molte cose, adesso non ho tempo, ma tanto abbiamo tutti martedì, avrei un sacco di cose di cui discutere. Per esempio, volevo fare una domanda seria. È impossibile dire dove Antonelli sarà nella storia di questo sport, perché sarebbe una sciocchezza, no? Bisogna aspettare 15-20 anni. Bisogna aspettare 20 anni. Tra 20 anni ne riparliamo. Però tra i grandissimi, degli ultimi 50 anni, io questa maturità, al secondo anno di corso, non sto a parlare dell'età perché l'età varia, no? L'ho vista in Lauda e in Lewis Hamilton, questa maturità. Non sto dicendo che questo è forte come Lauda o Hamilton, sì, perché
0: allora io
1: non sono
0: a una domanda seria do una risposta seria. Ovviamente è troppo presto per dire dove si collocherà Kimi, no? Tra le leggende dell'auto, è appena il suo secondo anno. Tenga presente che se fa una carriera come Alonso, che dopo 25 anni è ancora lì, lei genta sicuramente ci sarà, ma io nel 2051 sarò già deceduto e Antonelli
1: saremo insieme, le guarderemo le corse da un altro
0: lei
1: luogo.
0: Sarà lì, avrà fatto altri 7 figli, lei avrà fatto altri 7 figli. Quindi è troppo presto per dire. Di sicuro quello che Antonelli sta mostrando è un istinto pazzesco per la velocità, una maturità, come diceva lei, per l'età che ha, stupefacente. Io credo significhi anche qualcosa che se in 100 anni di Monza mai nessuno aveva vinto la corsa partendo da terz'ultimo, no? Perché il record era di Ghetin nel 71, che era partito con la BRM, non ricordo se 12esimo o 13esimo, vuol dire che siamo di fronte a qualcosa di enorme. Dopodiché aspettiamo, proprio perché, ripeto, lui è talmente giovane che davvero, insomma, fra 10 anni forse sarà, no, voglio dire, fra 10 anni sarà al top della sua maturità e esperienza, quando avrà 300 gran premi alle spalle.
1: Sì.
0: Però insisto, quello che ci sta facendo vedere questo ragazzino è meraviglioso. E poi voglio dire un'altra cosa che suonerà banale, ma ci tengo. Insomma, dobbiamo anche riconoscere che al di là della qualità nell'abitacolo della macchina, è bella anche l'immagine che questo ragazzo trasmette fuori, perché sembra una persona normale, cioè tu lo vedi e dici, questo non è uno che sta a scrollare continuamente il cellulare, no? Non è uno che vive di like, hype, bait, click e così via. Sembra uno come quando io e Genta avevamo la sua età, che cercavamo di conoscere le persone, lei soprattutto le ragazze, dal vivo, no? E non eravamo assillati, ossessionati dal contatto virtuale.
1: Guarda, come siamo messi
0: giorno,
1: male, eh?
0: L'altro giorno una mia nipote mi ha detto, ma sai zio, il tale mi sta gostando. Io l'ho guardato e ho detto, ma che cazzo vuol dire mi sta gostando, no? E allora mi ha spiegato che quando uno che ti interessa non ci fa più trovare, ti sta gostando. Allora io vi dico, la Ferrari di Vasseur ci sta gostando, perché noi ferraristi, no, siamo sempre lì che diciamo, adesso sta arrivando il momento,
1: sì,
0: presentano la nuova versione del motore, siamo pronti, hanno annunciato che lotteranno per la vittoria e poi... poi ci gostano,
1: poi ci compaiono,
0: si dileguano nel nulla cosmico.
1: Ghosting, sì, c'è anche un noto allenatore di calcio che non è Gattuso, che è stato accusato di essere uno specialista del ghosting, ma lasciamo stare. No, allora, io ho il traffico, poi volevo farle sentire Mourinho.

0: volevo farle sentire Velasco, però mi sto divertendo troppo a parlare con lei di Formula 1, quindi vediamo cosa succede dopo il traffico.
1: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
2: Vabbè, Yannick, non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri sms e vocali al 349-238-6666. Whatsappatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
3: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
4: Strade in diretta.
5: Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto. In Lombardia riaperta la tangenziale nord di Milano, precedentemente chiusa per un mezzo pesante ribaltato. Permangono code tra la barriera di Sesto San Giovanni e Sesto San Giovanni Sud in direzione Bologna. Segnaliamo poi sulla tangenziale est di Milano code per incidente tra Lambrate e l'allacciamento con la tangenziale nord in direzione Venezia. E sempre per incidente sulla A21 Torino-Brescia code a tratti tra Robecco e Cremona in direzione Torino. Spostiamoci sul tratto Milano-Bologna della 1, dove si procede in coda a causa di un veicolo fermo in direzione Milano tra Fidenza e Fiorenzuola. Infine in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia code per incidente tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Io avrei scelto magari un giorno in più di riposo dopo una partita estenuante e bella, tra l'altro, come è stata quella di sabato sera, ma purtroppo il calendario è questo e ci dobbiamo abituare.
1: Anche se noi abbiamo 3 squalificati, sono 11 contro 11. Io penso che chi ne ha fatto l'ordine delle partite magari era italiano.
2: E chissà chi è quell'italiano che ha fatto la ordine di partite, come dice Mourinho, e cioè il calendario. Io non lo so a chi si riferisse, magari a lei, Turrini, anche se io voglio continuare a parlare di Formula 1, perché queste di calcio parleremo, questa partita non conta niente, solo una missione.
3: Chi ha ragione, arriva troppo presto.
2: Poi ci si ferma un altro mese, insomma facciamo finta come al solito. L'ha fatto lei il calendario, quindi? Mi conferma?
3: No, io ho cercato di dare una mano, però devo dire che insomma il Real Madrid è sempre il Real Madrid, perché sennò io l'avrei fatta giocare a Milano questa partita.
2: L'avrebbe fatto giocare a Milano.
3: Non là, se avessi fatto il calendario io, ecco, questo sì.
2: Volevo continuare a parlare invece di Formula 1 per fare un...
3: Ma parliamo di Leclerc Hamilton, parliamone.
2: Sì,
3: parliamone.
2: Infatti, di Leclerc Hamilton, ma pure del suo amico Vasseur, ma prima mi deve rispondere, ecco. Posso farle un quiz? Posso?
3: Prego, prego.
2: Allora, hai una pistola in tasca o sei semplicemente molto contento di vedermi? Di chi è questa citazione?
3: Vabbè, questa era famosissima attrice hollywoodiana quando incontrò JFK, John Fitzgerald Kennedy.
2: No.
3: Era sì.
2: No, non è Mae West.
3: Mae West.
2: No, non è stata lei.
3: La frase di Mae West.
2: Sì, ma l'ha coniata un suo praticamente coetaneo di Mae West, cioè Bernie Ecclestone.
3: Ah, per la storia l'ho fermato. Sì. Ho letto che girava con un
2: fucile da caccia sull'aereo.
3: Ecco, questo però mi ha dato un'idea, a parte che Ecclestone spara i piattelli. Secondo me dovrebbe essere Vasseur, non a girare con un fucile, no? Ma con un nodoso, no, con un nodoso randello. Bravo, sì, un nodoso randello. Convocare Leclerc Hamilton, visto che adesso si corre a Madrid fra pochi giorni, e dire: oh ragazzi, guardate che noi di stipendio per voi due spendiamo all'incirca 130 milioni di euro complessivamente, no? Quindi forse dovreste rendervi conto che è vostro obbligo, non interesse, non danneggiare l'azienda che vi passa questo modestissimo stipendio. Perché quello che abbiamo visto a Monza in partenza, ed è stata colpa di Carletto, è inammissibile. Cioè è stato uno scempio da Ferrari.

0: di mondo, cioè questi sono in seconda fila, ci sono 53 giri davanti e riescono a inscenare un duello rusticano alla prima chicane, ma non con un rondoso randello, io vi rincorro con il forcone, perché non ve lo potete permettere, sì, proprio in nome di tutti i tifosi della Ferrari.
1: Ma no, mi sorprende che lei, che le ha viste tutte, insomma, certo, Lewis ha dominato la settimana della moda fino a giovedì, no? Dominatore assoluto, peccato che poi si sia dovuti andare in pista a cavallo del gambero rosso. Vasseur il giovedì ha detto: abbiamo parlato un'ora ed è tutto a posto, e a me sembra di essere tornati dietro che il forcone, mi sembra di essere tornati al dobbiamo capire di Binottiana memoria, cioè era già successo e abbiamo parlato un'ora, e che cosa vi siete detti in un'ora, amico mio?
0: Bravo, qui c'è un grandissimo problema di leadership.
1: È lì che voglio arrivare,
0: ma io sono d'accordo, l'ho sostenuto spesso, cioè mi spiego. Io sono consapevole, è un luogo comune, ma è la verità. I piloti sono tutti animati da spirito di competizione, bravo, il primo avversario, bravo, il compagno di squadra, eccetera. Quindi non è quello. Però deve essere chi rappresenta la scuderia, in questo caso il curato di campagna francese, che fissa le regole prima, ma in maniera chiarissima. Per questo ho detto che quello che abbiamo visto a Monza è stato uno scempio. Al di là della delusione tecnica, la macchina, il motore potenziato, che in realtà non la era
1: peggior la peggior Ferrari della stagione, secondo me.
0: Non ci si può comportare come Ferrari in questo modo, per giunta nell'evento più iconico che c'è,
1: esatto,
0: per noi italiani, esatto, che è Monza. Dopodiché torniamo sempre lì, ci sono persone che rappresentano la proprietà sopra Fred Vasseur, che debbono essere loro a capire se questa gestione della scuderia è quella ideale, se questi sono solo episodi superabili, o se invece siamo arrivati a un punto di non ritorno. Dico, mettendo insieme tutte le cose, il motore che non funziona, la macchina che delude, e poi i piloti che non riescono a gestire una partenza, e Leclerc che gli si gonfia la vena e fa quello che ha fatto, e bla bla bla. Perché se no, amici miei, qui continueranno a gostarci
1: per
0: tanti da Maranello, capito?
1: Sì, a parte
0: io mi sento tremendamente gostato,
1: ma poi lei è uno specialista del ghosting, tutte le volte fa ghosting con me, e quindi questo no, da circa 20
0: io
1: anni
0: ogni martedì sulla Pero Cormano sono qui probabilmente puntuale.
1: No, ma se io chiamo non risponde, se mando un messaggio non risponde, lei fa ghosting, questo devono sapere.
0: Non è vero, sa che io vi considero il prozio dei suoi 7 figli, quindi è
1: vero. No, ma d'altra parte, ragazzi, se lo sappiamo, cioè diamo ai piloti le giuste colpe. I piloti sono piloti, sono agonisti perché sono nati così, come Jessica Rabbit li hanno dipinti così, fatti così. Quindi se non c'è uno sopra che è il loro capo che gli dice fate in quella maniera lì, allora abbiamo parlato un'ora e adesso è tutto a posto, e poi si cartellano in pista.
0: Condivido totalmente, cioè l'ho detto già domenica nell'immediatezza dell'episodio, quello che è accaduto è intollerabile, ma ripeto, al netto del fatto che con quella macchina comunque non avremmo vinto bla bla bla bla, però tu sei la Ferrari e devi avere da parte di tutti un comportamento che rispetti la passione dei milioni di fan che non hanno smesso di credere e di sperare nel cavallino, se no va a finire come abbiamo detto nella prima parte della nostra conversazione.

0: in una rivoluzione socioculturale,
1: sì, certo.
0: E poi Tifosi Ferrari si convertono al culto di Kimi Antonelli. Ma poveretti, se tu per 20 anni li tratti in un certo modo, questi hanno poi anche una reazione, come posso dire,
1: ma giusto, ma anche perché ha tutto dipinto per la Ferrari, motore potenziato, Kimi che parte in ultima fila, cioè il popolo della Ferrari che non si ricorda tendenzialmente l'ultima volta che la Ferrari ha vinto, perché? Perché in buona parte nemmeno esisteva, e allora va lì, loro fanno questa figura e vince Kimi Antonelli, e uno che cosa deve dire? Ma mica sono scemo, io il mio simbolo nel motorsport è quel ragazzino biondo. Comunque sappia che io giro senza pistole, quindi sono sempre felice di vederla, disse Bernie Eccleston.
0: Anch'io, io al massimo una pistola d'acqua per fare degli scherzi a carnevale, capito?
1: Leo, grazie, ci sentiamo martedì.
0: Alla prossima.
1: Baci. Grazie Leo Turrini, Claudia Schiattone e Paolo Valentino in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, Giada Lemma regia televisiva, sì, perché siamo tornati in TV su Radio Sole 24 Ore TV, in onda alle 18.30, presto torneremo anche in diretta TV sugli schermi di Dazzone, in quel caso dalle 14 alle 15 come ogni giorno. Ciao.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Sono le 15.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Medio Oriente, Arez rivela, Netanyahu ha avvertito di un attentato di Hamas. Ucraina intesa nell'Unione sia la concessione a Kiev dei missili Patriot. Svolta termica in arrivo da domani, piogge e calo delle temperature. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Medio Oriente in primo piano. Il quotidiano israeliano Haaretz rivela che Netanyahu fu avvertito dall'emiro di Abu Dhabi di un attentato di Hamas. Canada e Francia intanto si uniscono alla Gran Bretagna nel boicottaggio delle merci provenienti dalle colonie israeliane nei territori palestinesi.
5: A un mese e mezzo dalle elezioni e a un mese dall'anniversario del 7 ottobre 23, un articolo del quotidiano israeliano Haaretz sta provocando un terremoto in Israele. In un'inchiesta il quotidiano riporta che l'emiro di Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed, avrebbe avvertito personalmente il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine del settembre 2023 che il leader di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, stava pianificando un attentato contro Israele. Nell'inchiesta vengono anticipati estratti di un nuovo libro del giornalista Shlomi Eldar sul retroscena delle trattative per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti durante l'attacco del 7 ottobre. Secondo la ricostruzione, basata su fonti anonime straniere israeliane, l'avvertimento di Bin Zayed partì dalle conversazioni tenute a settembre 23 con Sinwar da parte di un intermediario palestinese, dirigente di Fatah, con fluente conoscenza dell'ebraico e rapporti sia con Hamas sia con lo Shin Bet, i servizi di intelligence interna israeliani. Una menzogna totale, scrive l'ufficio del primo ministro. Il primo ministro Netanyahu non ha parlato con il presidente degli Emirati

0: Arabi Uniti nel periodo in questione e non ha ricevuto alcun avvertimento da parte sua, così dichiara l'ufficio del Premier, citato dai media israeliani, tra cui Time of Israel. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Accordo raggiunto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea sulla delega concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per il sistema di difesa aerei Patriot. Lo ha detto poco fa la presidente von der Leyen. La prossima erogazione di 3,2 miliardi di euro consentirà, aggiunto, all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi della Russia. Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia, nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti, è stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane. La procura ha disposto l'autopsia e ha aperto una indagine. L'attesa svolta termica è finalmente in arrivo. Da domani, mercoledì 9 settembre, sono previsti temporali e un deciso calo termico. Il cambio di passo arriva grazie alla prima perturbazione di origine atlantica, ben strutturata, in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. Alla Mostra del Cinema di Venezia, presentato in anteprima mondiale nella sezione classici, il nuovo restauro realizzato in 4K da Cinecittà di Viaggio in Italia, il capolavoro di Roberto Rossellini del 1954 con Ingrid Bergman e George Sanders. A presentarlo a Venezia il nipote Alessandro Rossellini, sentiamolo al microfono di Marta Cagnola.
2: Grande emozione, la sala piena, grande emozione. Siamo a Venezia, la sala piena di ragazzi, quindi ero molto molto felice. E, un restauro molto ben fatto, molto equilibrato, mi è piaciuto molto rivederlo. E, tra l'altro riprovando poi anch'io per il film delle emozioni come nuove, mi è piaciuto, proprio mi sono goduto sto film, mi ha divertito. E sapere che nonno a 120 anni dalla sua nascita, a 50 anni l'anno prossimo dalla sua morte, ancora è vivo e lotta insieme a noi e può essere presentato ai prossimi giovani cineasti, mi rende felice, mi rende molto felice, mi emoziona.
1: È tutto per questa edizione di GR24, ci risentiamo tra poco meno di un'ora.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Nome.
7: Freeway Skyline.
6: Professione.
7: IRP.
6: Missione.
7: Sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem. Ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
1: Sin dall'inizio della nostra storia, lui non mi consente di seguirlo su Strava per visualizzare le sue attività. Sostiene che nessuno lo debba seguire.
8: Sono persone che ti spostano lentamente i confini dei tuoi valori, che tu non te ne accorgi, arrivi ad accettare cose che da persona lucida e razionale non puoi accettare.
1: Storie di tradimenti e di record di costanza in una puntata che si intitola Local Legend.
9: Matteo Cacce racconta storie che non sai.

Le persone tra voi che amano correre, andare in bici o a nuoto probabilmente sanno che cosa si intende quando si parla di local legend. Per tutti gli altri è molto semplice. C'è una app che usano le persone che fanno sport, che si chiama Strava, che salutiamo calorosamente, perché parleremo solo di loro praticamente in questa puntata, ma lo faremo a modo nostro attraverso le storie. Questa app, questo social media, che ti permette di, diciamo così, caricare, mostrare a tutti quelli che ti seguono o che non ti seguono, ma che sono interessati a sapere cosa stai facendo, che so, che hai fatto 10 km di corsa, che hai fatto 200 km di bicicletta, che hai fatto 3 km di nuoto. Insomma, potete immaginare quanto è interessante per chi non è interessato allo sport, una roba del genere, e invece per chi lo fa è pazzesco. C'è gente che corre solo perché poi lo mette su Strava, visto che ho fatto 15 km oggi. Ebbene, partiamo da lì, perché vi faccio questa piccola, diciamo, introduzione, perché la storia che stiamo per raccontarvi, la storia che ci ha mandato la nostra ascoltatrice Erminia, parte proprio da qui, parte da due persone che si incontrano, che insomma, sembrano essere innamorate l'uno dell'altro, e sono due persone che fanno sport, e sono due persone che usano proprio questo social media, ma una delle due dice no, tu non mi puoi guardare, non puoi guardare i miei allenamenti, te li racconto, ma non puoi guardare sul social media. Questa cosa un pochettino la insospettisce. Ecco, partiamo da qui, partiamo da questa storia, poi andremo anche molto oltre e scoprirete anche che senso ha il titolo della puntata di oggi, che è Local Legend. Benvenuti.

Qualche anno fa mio marito se ne va di casa dopo diversi anni di crisi e io comincio un percorso impegnativo di ricostruzione, cercando di superare il lutto per la perdita della mia famiglia. Abbiamo tre splendidi figli, tre creature meravigliose, buone, educate, indipendenti, che tutti ci invidiano. In quei due anni rifiuto garbatamente alcuni approcci fino a che, quando mai me lo sarei aspettata, entra nella mia vita la persona che sembra perfetta. Sembra, lo dico oggi, col senno di poi, perché lì non ho motivo di dubitare della relazione perfetta. Stessi valori, stesse passioni e interessi, da subito grande intesa mentale e fisica, attenzione e delicatezza da parte sua verso i miei ragazzi che lui per primo ci tiene a coinvolgere nella nostra storia. Mi dice che vuole frequentarmi in tutto il mio essere, che vuole conoscere tutti gli aspetti della mia vita, insomma finalmente la serenità che mi merito. C'è solo una cosa che mi lascia qualche dubbio. Il fatto che la nostra frequentazione cominci in concomitanza con la chiusura di una sua precedente relazione che a suo dire agonizzava da tempo. L'idea di rappresentare una sorta di chiodo schiacciachiodo mi disturba, ma lui mi tranquillizza, mi assicura che io ci sono perché c'era spazio per me, che io non sono la causa della rottura con lei. Così decido di dargli fiducia, buttandomi a capofitto in quello che mi illudo essere un regalo della vita. È sabato mattina. Durante i miei consueti 2500 metri di nuoto in vasca corta, medito sull'immenso potere salvifico della menzogna, della bugia o della balla, che dir si voglia. La balla salva il suo autore nel momento in cui la racconta, e però salva il destinatario nel momento in cui la smaschera. Cosa che avviene praticamente sempre se l'autore si ritiene ingenuamente più furbo del destinatario. In sintesi, la balla produce un circolo virtuoso che libera entrambi da una relazione dannosa. Già dopo qualche mese il suo atteggiamento cambia. Nonostante a me sembri di adeguarmi agli spazi che lui mi offre, nonostante dal mio punto di vista sia lui a bruciare certe tappe e non certo io, lui comincia a lamentare un disagio nella relazione, sentendola sbilanciata, asserendo che io sono più innamorata di lui e che la cosa lo mette in difficoltà. Gli fa mancare l'aria, gli dà l'idea che io abbia delle aspettative serie e pressanti sul nostro futuro insieme. All'inizio non do troppo peso alla cosa. Dopotutto mi dico io sono una persona estremamente selettiva e ho cominciato la storia scremando in partenza. Non sono il tipo che affronterebbe una relazione in modo non serio, non profondo. Se non sono sicura non comincio neppure. A lui questa sicurezza sembra dare fastidio.

0: Accetto quindi il fatto che alcune persone abbiano un maggiore bisogno di leggerezza, purché, mi dico, leggerezza non implichi superficialità. Questo lo affermo oggi, per citare ancora il buon senno di poi, perché i segnali di una inquietante superficialità erano presenti dal primo giorno.
1: Non me lo meritavo perché uscivo già, e lui lo sapeva benissimo, da una relazione, da una famiglia che purtroppo si è frantumata. La rottura di una famiglia è un lutto pazzesco che non auguro a nessuno. Quindi lui sapeva questo e nonostante questo ha voluto il suo trofeo. Lui si è avvicinato a me dicendomi il 20% della verità della sua persona. L'altro 80% lo ha taciuto perché sapeva benissimo che io non lo avrei accettato.
0: La sua insicurezza comincia a mettere in allerta anche me, comincia a non essere più serena fino in fondo. Soprattutto si fa strada in me quel tarlo iniziale, l'ombra della sua ex, che io avverto essere più che mai presente. Nel corso dei mesi, più volte gli chiedo conferma che loro due non si vedano e non si sentano più, e lui, guardandomi dritta negli occhi, mi risponde sempre rassicurandomi che no, non si sentono e men che meno si vedono. Stiamo insieme, il tempo passato insieme è bello, ma c'è qualcosa che mi sfugge nel suo atteggiamento, quasi non volesse mai svelarsi fino in fondo, finché arriviamo a un paio di mesi fa, quando lui comincia a esprimere il bisogno di staccarsi dalla relazione per pensare da solo a cosa vuole realmente dalla vita. Dice di non sentirsi innamorato, che vuole avere la possibilità di scegliermi consapevolmente. E per farlo ha bisogno di un periodo di riflessione senza la mia presenza, perché con me attorno si sente confuso. Io mi oppongo strenuamente a questa idea. Non ho nessuna voglia di patire un nuovo lutto dovuto a una lontananza imposta. Cerco di convincerlo a ripensarci. Comincia così un periodo tremendo in cui mi sottopone a un vero e proprio yo-yo emotivo. Stiamo insieme e stiamo bene, ma lui chiede continuamente uno stacco. Se io mollo la presa, lui mi cerca, per poi nuovamente manifestare disagio e io davvero lo credo confuso e impaurito da quella che ha tutte le carte in regola per essere la storia della vita. Ciò che mi lascia ben sperare, oltre al fatto che oggettivamente stiamo bene quando stiamo insieme, è che da parte sua continuano gli episodi, spontanei e non richiesti, di coinvolgimento e di attenzione verso i miei figli. Perché non dovrebbe amarmi, mi dico, se vuole bene anche ai ragazzi? Il giudice all'interno del mio cuore innamorato, con gli elementi a sua disposizione, emette sempre la stessa sentenza. Lui è confuso, lui ha paura, ma lui mi ama. Col senno di poi avrei dovuto ascoltare il giudice della ragione, che gli indizi gravi, precisi e concordanti li ha avuti sempre sotto il naso. Ma dopo questa lunga premessa, torniamo a noi. È il momento che entra in scena la protagonista di questa storia. La menzogna, la famosa balla colossale con cui è cominciata la mia narrazione.

0: Come ho già detto, io e il mio nuovo amore abbiamo diverse cose che ci accomunano, in particolare la passione per lo sport. Io sono runner e nuotatrice, lui è addirittura triatleta. Sin dall'inizio della nostra storia, peraltro, lui non mi consente di seguirlo su Strava per visualizzare le sue attività. Sostiene che nessuno lo debba seguire, che Strava o altri social analoghi costituiscano delle autentiche forme di controllo che possono generare equivoci o fraintendimenti. Io mi domando quali equivoci possano nascere mai da Strava per chi non ha nulla da nascondere. Me lo domando oggi, col famoso senno di poi, perché all'epoca, da innamorata della persona perfetta con le fette di salame sugli occhi, il discorso dell'indebito controllo mi appariva tutto sommato ragionevole. Dopotutto a me non cambiava nulla. Io venivo sempre messa al corrente dei suoi allenamenti, dei suoi tempi, dei suoi progressi, ma nell'ultimo periodo, quando si insinua dentro di me lo spettro della ex, per una sorta di provvidenziale sesto senso femminile, decido che è il momento di seguire lei su Strava e la fortuna mi assiste. Lei ha un profilo aperto, la posso seguire senza chiedere la sua approvazione. Lei vive e si allena a una cinquantina di chilometri da noi e quando comincio a tenerla d'occhio, i suoi tracciati non destano alcun sospetto. Fino a un weekend di primavera in cui decido di andare a trovare una cara amica d'infanzia che vive a 200 km di distanza, col progetto di farci un lungo giro in montagna e parlare delle mie pene d'amore. Lui mi dice che quel sabato andrà in bici a fare il giro di un famoso lago partendo da casa. Al mattino presto mi metto al volante e dall'auto lo chiamo. Ancora una volta gli chiedo conferma che i suoi dubbi riguardino solo noi, che voglia davvero passare un periodo da solo per riflettere, che la sua ex non c'entri nulla, che non si vedano e non si sentano. Alla sua ennesima rassicurazione mi metto il cuore in pace e mi godo la mia escursione in compagnia della mia amica, a 200 km di distanza da lui. Nel tardo pomeriggio io e la mia amica rientriamo a casa, apro la app di Strava, vado sul profilo di lei. Dentro di me io credo di avere sempre saputo quello che avrei trovato. La conferma che quel sabato lei ha fatto il giro in bici di quel famoso lago, partendo, manco a dirlo, da casa di lui. In quell'istante è come se si accendesse un faro a illuminare un palcoscenico nel buio, come se un bambino tra la folla gridasse «Il re è nudo!». La sua maschera che cade, l'interruttore del mio amore ruotato di colpo, da on a off.
1: Strava è un social, è una sorta di Facebook, ma dedicato alle attività sportive. Quindi se io vado a farmi una corsa e la registro sul mio Garmin, sul mio orologio, una volta terminata l'attività, questa viene trasferita su Strava e i miei contatti possono vedere le mie attività e commentarmele. È appunto un social dedicato alle attività sportive. E come per Facebook, come per Instagram, è possibile approvare le richieste di amicizia, oppure ci può anche essere la possibilità di lasciare che tutti ci seguano senza necessità di approvare le richieste. E nel caso di lei, io ho cominciato a seguirla senza bisogno di approvazione.
0: Quando gli mostro il tracciato Strava di lei, esterrefatto lui mi chiede: ma come? Da quando la seguivi su Strava? Io gli rendo noto che lei ha un profilo libero, che tutti possono vedere le sue attività. Alla mia disperata richiesta di spiegazioni sul perché mi abbia mentito, lui risponde semplicemente perché non sono stato abbastanza coraggioso. Io non saprò mai se in questo anno si siano visti. Posso solo ipotizzare che la mia presenza sia servita a lui per allontanarla momentaneamente, magari farla ingelosire per poi riprendersela. Tutto il castello di dubbi, di indecisione, l'altalena emotiva che ha messo in scena probabilmente gli servivano per sbarazzarsi lentamente di me, uscendone pulito su tutti i fronti e preservando la sua immagine di brava persona. Insomma, una manipolazione in piena regola, naturalmente col senno di poi. Quello che so per certo è che una persona capace di guardarti negli occhi e di mentirti statisticamente lo ha già fatto e lo farà ancora. Nei giorni seguenti intanto il profilo Strava di lei viene magicamente oscurato. Da persona onesta e trasparente, con uno zaino pieno di dolore, oggi sono pronta a ributtarmi nel mondo con la fiducia che la maggior parte delle persone siano oneste e trasparenti. Lascio i disonesti alle prese coi loro teatrini, nei quali viene inscenata sempre e solo una parte di verità. Ma è stata necessaria quella grande balla per vedere ciò che non volevo vedere. Ecco quindi il potere salvifico della menzogna, senza la quale starei ancora invischiata in quella che pareva la storia perfetta. pur con tutta la delusione che posso provare ora, mi ritengo una donna fortunata e spero che la mia storia possa in qualche modo salvare altre donne.

0: Loro sono i Sex Pistols che cantano Liar, perché evidentemente il titolo di questa canzone, cioè Mentitore, è stato scelto da Luca Micheli proprio perché la storia di Erminia andava in quella direzione. Un piccolo disclaimer prima di fare la chiacchierata con Erminia: ci sono delle storie che sono un po' più sensibili delle altre per il protagonista, per la protagonista in questo caso, per l'autrice, ma anche per chi sta dentro quella storia, e quindi abbiamo modificato i nomi e la voce che sentirete di Erminia è leggermente diversa dalla sua, perché appunto evitiamo che ci si riconosca e che ci si possa fare ulteriormente del male. Pronto, c'è Erminia, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per avermi dato spazio.
0: Ma figurati, grazie a te per averci mandato questa storia.
1: Sono abbastanza provata, nonostante siano passati 3 mesi e mezzo, sto facendo ancora fatica a recuperare.
0: Perché questa storia risale a maggio, quindi?
1: Risale a maggio, la scoperta della menzogna, sì, che questa personaggio mentiva, sì. E quindi ho trascorso un'estate abbastanza malinconica. All'inizio non solo malinconica, ero proprio in una valle, ma fortunatamente ho avuto le vacanze subito dopo, quindi ho recuperato, diciamo. Anche perché ho un lavoro anche di responsabilità e quindi non posso permettermi di non essere sul pezzo.
0: Senti, vi siete più visti o sentiti?
1: Assolutamente no. L'unico contatto il giorno dopo averlo scoperto, allora non mi può sentire perché l'ho bloccato su tutti i fronti. Mi ha chiamato in ufficio minacciandomi di stare attenta a non ledere pubblicamente la sua immagine. E non solo, ha anche detto, vedendo come stai reagendo, forse avevo anche qualche ragione a non essere sicuro di questa storia, avere dei dubbi.
0: A questo ha detto lui?
1: Sì.
0: Perché quando uno è stronzo fino in fondo, diciamo, cioè proprio non molla neanche alla fine.
1: Sì, sparito totalmente, come se io per un anno non fossi stata la sua compagna. Come se entrare e uscire dalla vita dei miei figli, che sono poco più che adolescenti, con una superficialità agghiacciante, fosse la cosa più naturale del mondo, e come se io non fossi mai stata nessuno.
0: Come l'hanno presa i tuoi figli questa sparizione improvvisa? Cosa hai raccontato loro innanzitutto?
1: Ho raccontato tutto, okay. Tutta la verità, tutto ciò che è questo personaggio, e ovviamente i miei figli sono forti, però hanno già subito una separazione, per quanto io col mio ex marito sia in buoni rapporti, non abbiamo conflittualità, è una cosa pesante per dei ragazzi. E quindi che una persona potesse avere degli atteggiamenti di questa superficialità non ci voleva proprio.
0: Senti,
1: sono
0: Erminia,
1: stati molto vicini.
0: Tu hai, diciamo, capito o trovato un modo per provare ad uscirne? Una strada, che so io, amici, amiche, qualcuno che ti segue?
1: Allora, ho delle amiche che mi sono state addosso il primo mese, proprio come degli avvoltoi, mi continuavano a chiamare, non mi hanno mollato un secondo. Per quanto riguarda il distacco da lui, nessun problema, nel senso che è come se appunto si fosse spento un interruttore. Per quanto riguarda il sentimento d'amore che provavo nei suoi confronti, però è comunque un lutto da attraversare, non rispetto a lui, ma rispetto alla vita che io mi immaginavo di vivere con lui, una vita che mi piaceva, condividevamo tante cose, stavamo bene, è questo il fatto. E poi la cosa che devo superare, ma andavo già, ero già seguita da una professionista per la separazione, quindi periodicamente mi stava già aiutando la mia psicologa. Ecco, la cosa appunto che devo superare è il desiderio di vendetta, perché quello è pesante.
0: Certo. Che c'è ancora? È ancora presente?
1: Sì, sì.
0: Non si è
1: presente. Perché questa persona comunque gode della stima di molte persone che non hanno la minima idea di come agisca, di come manipoli.
0: Senti, un'ultima cosa che volevo chiederti, poi devo salutarti, è, mi diceva Anita, tu ti senti vittima di un reato vero e proprio?
1: Sì, perché è un comportamento che non ha una punizione, ma di fatto questi personaggi sono dei predatori sentimentali a tutti gli effetti, dal mio punto di vista. Io non so come ho avuto la lucidità di smascherarlo nel giro di un anno, ma poi leggendo anche attraverso i social ti vengono proposti continuamente questi contenuti perché tu sei interessato, ovviamente l'algoritmo te li propone. Leggendo questi contenuti mi sono resa conto che ci sono persone che rimangono intrappolate anni in relazioni di questo tipo, manipolatorie.
0: Chiarissimo.
1: Questo sì, l'idea appunto che non avrò mai un risarcimento per me, per i miei figli, anche solo morale. Questo è molto doloroso per me, perché vivo comunque con dei principi di giustizia molto precisi. Forse sono anche un po' rigida, però è anche la mia bellezza questa.
0: Decisamente, cioè ognuno vive coi propri principi di giustizia, di correttezza, ed è giusto che li applichi a quello che gli succede nella vita. Io ti ringrazio per aver condiviso con noi questa storia e mi auguro davvero che, è una banalità, chiedimi scusa, però che il tempo aiuti ad affievolire un po' questa, insomma, questa sofferenza e questo senso di ingiustizia.
1: Ringrazio voi per avermi dato spazio, ma soprattutto spero che qualcuno, sentendo questa storia, si riconosca in queste dinamiche e magari apra gli occhi. Ecco, questo era il mio scopo.
0: Bene, grazie davvero. In bocca al lupo per tutto e a presto. Quando vuoi sai dove trovarci.
1: Buona giornata.

0: Loro sono La Cruz, che fanno una versione, evidentemente una cover di Pensiero Stupendo, di solito cantata da Patti Bravo, scritta da Ivano Fossati. Ora le borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Local Legend.
1: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Parte contrastata la seduta americana e vede in avvio un calo dello 0,95% su Dow Jones, meno 0,17% per lo Standard & Poor's 500. Il Nasdaq invece prova ad andare su una direzione differente, più 0,24% per l'indice tecnologico. Una settimana che culminerà con la pubblicazione del dato sull'inflazione, il nuovo aggiornamento che arriverà venerdì, e poi chiaramente si continua ancora ad osservare rigidamente il comportamento del presidente americano Trump. Iniziano i primi appuntamenti anche politici in giro per gli stati americani in vista del midterm di novembre, e sullo sfondo chiaramente le tensioni sul Medio Oriente e nel Golfo Persico, che continuano molto intense. Non c'è una soluzione in vista, lo stallo comincia a diventare prolungato e dalle ultime ore, come noto, si è abbattuto anche sul prezzo del petrolio. Stamattina il Brent si è avvicinato ai 100 dollari, adesso intorno ai 98, il greggio americano è sopra i 93. L'Europa sta procedendo sparpagliata, Parigi poco sopra la parità, Francoforte poco sotto, Milano meno 0,16%, stamattina perdeva lo 0,7%, oggi il focus su Telecom Italia più 3,73%, Poste Italiane più 1,60%, il CDA di Poste ieri sera ha rilanciato sull'offerta Telecom, l'Opas si chiude venerdì, le adesioni marciavano a rilento. Lento, Poste si è trovata nella condizione di dover aumentare almeno nella componente cash l'offerta. I peggiori titoli: STM meno 2,6, Buzzi meno 1,81, Terna insieme a Nexi in calo di un punto. Per ora è tutto.
10: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
11: 99, 99, non è possibile!
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso!
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99, Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
14: Matteo Caccia racconta.
0: Dopo la storia di Erminia abbiamo deciso di stare non tanto sul tema del tradimento, che è un tema che in realtà è anche molto, direi, apprezzato o amato, però che incuriosisce sempre moltissimo. Abbiamo deciso di stare sull'altro tema, sull'altro, diciamo, cardine su cui gira la sua storia, che è l'utilizzo di questo social network che usano gli atleti o i paraatleti, non saprei come definirli, quelli che vogliono in qualche modo diventare degli atleti, che si chiama Strava. Come ci diceva lei, Strava è un social media dove si caricano tutti quanti i propri allenamenti, in realtà avendo un GPS. Se tu vai in giro in bici, vai in giro a nuoto meno, in piscina fai avanti e indietro, in acque libere no, invece ti traccia proprio il tuo nuoto in mare o in un lago, e se corri ti traccia questi disegni. Probabilmente avrete visto, che sono semplicemente i percorsi, avrete visto magari qualcuno che si diverte ogni tanto sulle gallery dei giornali a disegnare proprio per le vie della propria città, usando Strava, delle figure vere e proprie, correndo in modo che poi si componga una figura. E a un certo punto abbiamo trovato una storia scritta per il New York Times da Steve Knopper, che è un giornalista che lavora per il New York Times, che ha scritto un pezzo che riguarda proprio il suo desiderio di correre, di fare attività fisica, in un pezzo che si chiama The Social Media Platform That Makes You Tell the Truth, cioè la piattaforma social media che ti obbliga a dire la verità, che ti fa dire la verità. Cioè, secondo lui, questo social media, cioè Strava, in fondo non ti fa mentire, come in teoria accade con Instagram, in cui tutti quanti sono belli e fighi, perché tu potresti salire su una macchina col tuo GPS e dimostrare che hai fatto 100 km, e invece no. Secondo lui le persone che usano questo social media lo fanno perché vogliono dire la verità, e questa è la sua storia. In un bellissimo venerdì d'autunno a Denver, qualcuno di nome Wyatt mi rubò il titolo di local legend sul

social media Strava. Ecco, se n'è andato. Cinguettavo una mail che mi informava della perdita di un riconoscimento al quale fino a quel momento non avevo mai dato alcuna importanza. Eppure, appena lo persi, ebbi voglia di distruggerlo con un nuovo record. Non lo feci. Feci invece un'altra cosa. Iniziai a seguirlo, Wyatt. Non di persona, naturalmente. Sono uno degli oltre 150 milioni di corridori, ciclisti ed escursionisti che usano Strava, l'app che registra le attività sportive e permette di confrontarle con quelle degli altri. Cominciai a correre nel marzo del 2020, quando le città chiusero i centri sportivi e, in modo quasi surreale, rimosso i canestri dei campetti all'aperto, che fin dall'adolescenza erano stati il mio modo preferito di fare attività fisica. Per mantenermi in forma iniziai con un miglio, poi 3, poi 5, poi 10, 13. Correre era

che continua ad allenarsi sotto la minaccia delle bombe russe, ad esempio. Kira, una maratoneta d'elite dello Utah che gareggia in tutto il mondo. Quando la pandemia rallentò, iniziai a correre attorno allo Sloan Lakes, un anello asfaltato e pianeggiante di circa 4 km, con vista sullo skyline di Denver e sulle montagne rocciose. Era pieno di famiglie, persone a passeggio con il cane e ciclisti. Sentivo il bisogno di una comunità. Così, ogni lunedì, facevo 10 km attorno al lago e ogni sabato una mezza maratona, sfruttando le analisi delle prestazioni offerte dall'app per migliorare resistenza e velocità. Un giorno, Strava mi inviò una mail non richiesta. «Ben fatto! Sei la local legend!» diceva. Scoprì così che quel titolo viene assegnato a chi percorre più spesso lo stesso tratto nell'arco di 90 giorni. Non significa essere il più veloce né il più resistente, significa essere bravissimo nella costanza. Cominciai a sentirmi orgoglioso del mio piccolo regno attorno allo Sloan Lake. Immaginavo di presentarmi perfino al barboncino al guinzaglio. «Piacere, sono la tua local legend!» L'entusiasmo però durò poco. Dopo qualche giorno una certa Jen, usando la terminologia dell'app, mi soffiò il titolo. Lo riconquistai con una corsa lunga, ma subito Cameron me lo rubò di nuovo. E poi arrivò lui, Wyatt.

Curiosando nel suo profilo scoprì che corre quasi tutti i giorni, spesso prima delle 5 del mattino, a un ritmo di 20 o 30 secondi più veloce del mio per miglio, percorrendo circa 64 km alla settimana. Attraversa quartieri, tangenziali, centri commerciali, ma, come me, passa spesso per il giro del lago, abbastanza volte da strapparmi continuamente il primato di Logan Legend del lago. Provai quella stessa fitta di gelosia che si sente vedendo un conoscente apparire incredibilmente in forma sui social o un ex compagno di scuola pubblicare un libro che sembra più interessante del tuo. Non vado fiero della mia inclinazione alla competizione distruttiva. Quando qualcuno mi supera in macchina, il mio primo istinto è accelerare e riprendere la testa della corsa. Così decisi di fare ancora più giri di quel lago. Arrivai perfino a percorrere in auto il chilometro e mezzo da casa fino al lago invece di correrlo, solo per accumulare più chilometri registrati su quel tratto solo. Il lunedì, anziché un giro, ne facevo due o tre. Sappiamo tutti quanto siano artificiali i social network. Instagram e Facebook sono pieni di selfie lusinghieri e vanterie accuratamente confezionate. Strava, invece, basa le sue classifiche su dati biometrici raccolti da telefoni e orologi, non su fotografie e opinioni. Il problema era che i miei sforzi non funzionavano, gli sconosciuti continuavano a superarmi e nel frattempo io stavo esaurendo le mie energie, sia per la fatica, sia per la monotonia di vedere sempre gli stessi alberi e le stesse oche. Sentendomi bloccato, iniziai a studiare i miei rivali. Mentre i miei percorsi erano cerchi ordinati, quelli di Wyatt si allungavano in traiettorie frastagliate attraverso tutta Denver. Notai poi che le corse di Greg in Ucraina tra le strade di Leopoli ricordavano spesso la forma di una graffetta. Durante l'estate Max mi scrisse di un nostro amico comune, Matteo, che stava viaggiando e allenandosi in Uzbekistan. Andai a vedere il suo profilo. La linea arancione che attraversava l'antica città murata di Kiva sembrava un girino con una lunga coda. Fu allora che capii che tutte quelle tracce, così diverse tra loro, formavano una sorta di comunità internazionale di atleti. A volte i percorsi si incrociavano nello stesso anello attorno a un lago, davanti agli stessi alberi e alle stesse oche, ma ognuno seguiva in realtà la propria strada. Forse ciò di cui avevo bisogno non era soltanto la comunità o la competizione, ma anche l'esplorazione. Di recente ho deciso di metterlo alla prova. Invece dei miei consueti quattro giri del lago, sono partito nella direzione opposta, imboccando la Cherry Creek Trail, che è una pista ciclabile che costeggia il centro di Denver e conduce fino a un parco, il Washington Park. Lungo il percorso ho incrociato un uomo che danzava avanti e indietro sul sentiero, muovendosi come Fred Astaire, con una Ginger Roger immaginaria. Mi ha sorriso. Io gli ho risposto con un cenno del capo e ho pensato: lei, signore, è la vera locale.

0: putting on the Ritz.
1: Loro sono Fred Astaire che cantano Putting on the Ritz. È un remix, veramente Club de Belugas Remix, è il titolo intero, perché il nostro amico Luca Micheli ci tiene subito a mettermi in difficoltà con i titoli dei brani sin dall'inizio della stagione. La storia che abbiamo raccontato invece l'abbiamo letta su New York Times, per mano proprio del giornalista che ha vissuto questa esperienza su Strava. Io lo so che voi là fuori usate moltissimo questo programma, soprattutto nella versione podcast, che vi invito a scaricare, ormai non si scarica più nulla, scusatemi, che video ad ascoltare in streaming sull'app di Radio 24 o su qualunque app utilizziate per ascoltarvi i vostri podcast, soprattutto per i vostri allenamenti su Strava. Quindi se usate Strava e se vi allenate usando questo podcast, scriveteci una storia. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Ora le strade in diretta, poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale tratta dal podcast Marco.
2: L'armonia della logistica è eccellente. Modulblock.com
3: vi presenta Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio da Marco Casa di Radio Traffic, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo lunghe code per incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albisola e Savona in direzione Ventimiglia. Per un veicolo in avaria sono 11 km di code sull'Autosole tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sempre sulla 1, ma al sud, code per incidente tra il centro direzionale di Napoli e il bivio per la A3 Napoli-Salerno in direzione Napoli. È tutto per il momento, buon viaggio!
3: Matteo Caccia racconta.
1: Riprendiamo la nostra storia seriale che da ieri ripercorre la vita di Marco Pannella grazie a un video podcast di Simone Spezia e Denelia Bellasio che si intitola Marco, sai chi era Pannella, che è prodotto ovviamente da 24 ore podcast. Marco Pannella è stato per più di 50 anni uno storico, il leader radicale di riferimento, un innovatore anche nel modo di fare politica in Italia, un uomo che era fuori dagli schemi, dotato di una potenza comunicativa unica. Per Marco Pannella tutto era politica, tutto era dimostrazione, tutto era disobbedienza civile e impegno. E in questo estratto Sergio Rovasio, storico esponente radicale e segretario personale di Marco Pannella, racconta come anche la morte di Marco Pannella e le cerimonie di saluto siano state inevitabilmente, anche loro, un atto politico.
5: Quattro funerali. Ha avuto quattro funerali Marco Pannella.
6: Io ero rimasto a tre.
7: Marco ha avuto quattro funerali nel senso che ci sono stati quattro camere ardenti, non c'è stata una cerimonia religiosa, quindi in realtà sono stati quattro momenti che io considero funerali, perché la Camera dei Deputati ha allestito la camera ardente dove sono arrivate tutte le grandi personalità dello Stato per portare l'ultimo saluto a Marco. Dalla Camera dei Deputati, grazie all'iniziativa di Maurizio Turco, il segretario del Partito Radicale, che all'epoca si diede da fare per valorizzare al massimo questo momento, che non era solo un momento di tragedia dovuta a un funerale, ma per fare in modo che tutta l'Italia si rendesse conto di come la perdita di Marco Pannella era una perdita per l'Italia di grandissima importanza. Dopo la Camera dei Deputati, dove la Camera Ardente durò alcune ore, fu trasportata la salma nella sede centrale del Partito Radicale in via di Torre Argentina, dove rimase lì per 24 ore fino alla mattina del giorno dopo. Ricordo delle scene incredibili, perché io arrivai da Torino ed ero già in uno stato pietoso tra la notizia e tutta questa emozione di vedere tutta questa gente eccetera, e rimasi lì fino a quando appunto la mattina dopo si decise di chiudere, cioè l'organizzazione delle pompe funebri.

0: chiuse la bara e la bara fu poi trasportata in Piazza Navona, che è stata la piazza storica delle grandi battaglie dei radicali, e non poteva mancare Piazza Navona, perché se no saremmo stati i primi, con Pannella in vita, a essere stati riempiti di insulti per non aver fatto un'iniziativa di Marco Pannella con Marco Pannella in Piazza Navona.
1: Sì, sì.
0: Ed essendo stata quella la piazza delle battaglie storiche, dal divorzio, dall'aborto, tutte le battaglie che hanno caratterizzato le disobbedienze civili, con Rita Bernardini, con Emma Bonino, col gruppo dirigente radicale, con Adela Daglietta, Giovanni Negri e tutti questi grandi e storici personaggi che hanno fatto la storia del Partito Radicale, si mise un grande palco in Piazza Navona con la bara, dove a ruota chiunque poteva intervenire.
1: E questo era il terzo.
0: E sì. Questo era il terzo. E questa è un'iniziativa che è durata praticamente dalla mattina fino al pomeriggio tardo. Se non che poi io parlai con quelli delle pompe funebri e dissi che il trasporto della salma da Roma a Teramo, dove c'è la tomba di famiglia a lui dedicata, e tra l'altro ogni tanto andavamo a visitare con lui e con Mirella, e lui diceva lì è dove andrò io, perché lì c'era il papà, c'era la mamma, e diceva quella lì l'hanno fatta per me, quindi poi io dovrò andare lì. Quindi tutti sapevamo che Marco doveva andare a Teramo, in quel posto lì, e quindi organizziamo il trasferimento da Piazza Navona a Teramo su questo furgone delle pompe funebri. Inizialmente dovevo esserci io da solo, poi Matteo, Laura e Umberto, che sono stati gli stretti collaboratori di Marco negli ultimi mesi di vita, ma anche al Parlamento Europeo, sì, come assistenti parlamentari, decisero di venire anche loro. Quindi ci siamo fatti un viaggio, noi quattro, con Marco, l'autista, che era impazzito perché ci eravamo portati dietro una bottiglia di Sambuca, i chicchi di caffè con le mosche, i sigari, le cose che amava Marco, e durante tutto il viaggio
2: avete bevuto Sambuca,
0: abbiamo bevuto Sambuca, fumato sigari e messo i chicchi di caffè dentro la Sambuca, chiamati mosche da Marco, perché era una delle cose che amava Marco, e abbiamo fatto questo viaggio, che in realtà era un viaggio tristissimo, ma che con queste distrazioni, battute, scherzi,
1: insomma, è diventata un'altra cosa.
0: È diventata una cosa. Senti, non di tradizione drammatica.
1: Anche per superare il momento un po' di tristezza, parliamo. Ho visto che gli occhi vuol dire anche vedere, no? Sì. E una cosa che sicuramente ha insegnato a molti Marco Pannella è vedere oltre, magari anche un po' lo sguardo laterale sulle cose, che ti aiuta a capire. Se tu dovessi spiegare, non so, ai nostri figli. Sì. Che vuol dire essere visionario nel caso di Marco Pannella?
0: Ci volevo arrivare quando ancora sugli occhi, perché in realtà Marco, quando era piccolo, quando era bambino, a 12 anni era sfollato perché a Teramo bombardavano i tedeschi, e ha sempre raccontato, soprattutto in quel documentario, l'unico decente che esista, fatto e prodotto dalla Rai, per questo se volete tagliare tagliatelo.
2: No, perché è l'unico decente prima di questo videocast.
0: Cioè, dove lui racconta appunto che da bambino
1: il mio novecento,
0: quando all'età di 12 anni giocava in spiaggia a Pescara da sfollato, perché c'era la guerra in corso, incontra una bambina, una ragazzina, nasce un'amicizia, si volevano bene, questa bambina all'improvviso sparisce, scompare. Si informa, chiede perché non c'è più Adria, non esiste più Adria, che fine ha fatto Adria. Adria era un'ebrea. E Marco racconta che da lì gli nasce tutta un'attenzione verso il mondo ebraico, proprio da un episodio di quel tipo. E quando la mamma lo manda a studiare in Francia affinché impari il francese all'età di 13 anni, 14 anni, e in questa famiglia di contadini, marito e moglie litigavano sempre. E lui non capiva perché continuavano a litigare, cioè lei arrivava disperata a casa, stanca dal lavoro, lui la insultava. E lì gli nacque tutto il meccanismo del divorzio mentale. Disse, ma come, questa coppia è obbligata a stare insieme perché non c'è una legge sul divorzio? E quindi tutti questi episodi che lui racconta nel mio Novecento sono quelli che poi in qualche modo l'hanno un po', adesso dire motivato secondo me è riduttivo, ma che l'hanno aiutato ad avere sensibilità e attenzione verso il mondo ebraico, il Medio Oriente, la non violenza, il divorzio e tutti altri temi che in quell'età formativa, anziché formarsi magari nelle scuole, si è formato poi nella vita quotidiana con questi episodi di vita che hanno poi caratterizzato tutti i decenni successivi.
1: Quindi quello che vedeva trasformava in politica, ma appunto lui come la vedeva la politica?
0: La politica era lui, cioè per lui non esisteva il privato, se tu parlavi di privato diceva che il privato voleva dirsi privarsi di qualcosa, quindi per lui politica era anche stare alla panetteria a fare la pasta con Gianni Letta piuttosto che fare uno sciopero della fame di 40 giorni affinché si parlasse di un tema per un minuto nella televisione pubblica. Per lui era tutto politica, non c'era nulla che non fosse politica. Anche lo stare insieme, fare un viaggio insieme, andare a Teramo a trovare suo padre nell'ultimo periodo della vita di suo padre, anche lì si parlava sempre di politica. Arrivava lì, parlava con i medici, parlava di politica. Incontrava una persona per strada che lo insultava e diceva: vedi, questa è una comunista che ce l'ha con me, adesso la penso io. E parlava con questa signora che effettivamente era un'iscritta al PC che lo riempiva di insulti, quella era politica, cioè non esisteva nulla che non fosse per lui politica, quindi direi che politica e Pannella forse è la stessa cosa.

Lui è Bruce Springsteen, ovviamente, che canta Local Hero per chiudere questa puntata che si chiamava Local Legend. Io ringrazio moltissimo Anita Panizza, che scrive questo programma insieme a me, insieme a Federico Bernocchi, Luca Micheli sceglie le musiche, Paolino Corleoni fa il sound design, la squadra è sempre quella, le storie sono tutte nuove e fresche, arrivano da voi. Matteo Caccia racconta @radio24.it è sempre quello l'indirizzo per mandarcelo, un paio di pagine e noi le prendiamo, ci facciamo il nostro programma. La linea va al GR e noi ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Salve a tutti da Massimo De Donato, torna questa sera Smart Car, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Il turbo diesel si prende la sua rivincita con la nuova Audi Q3 Sportback TDI, che coniuga stile coupé ed efficienza nei lunghi viaggi. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. L'appuntamento con Smart Car è come al solito alle 20:55, non mancate. Per ora un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi.

0: sia naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
3: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
4: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
5: Sono le 16.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Ucraina intesa nell'Unione Europea, sì ai missili Patriot a Kiev. Germania e partiti aprono ad una collaborazione con AfD in Sassonia-Anhalt. Casa nel bosco, procedimento disciplinare nei confronti di una assistente sociale. Buon pomeriggio dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ucraina in primo piano. I 27 paesi membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sulla deroga concessa all'Ucraina per l'acquisto di prodotti essenziali per i sistemi di difesa aerea Patriot. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. L'erogazione vale 3,2 milioni di euro e consentirà all'Ucraina di proteggere meglio i propri cieli dagli attacchi russi, ha aggiunto von der Leyen. Il governo britannico annuncia sanzioni sui commerci con i coloni israeliani insieme ad altri 11 paesi, fra i quali Francia e Canada, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica in corso in Cisgiordania. Faremo il punto su Medio Oriente fra pochissimo, e nessun luogo è lontano. Ora invece torniamo a parlare delle elezioni di domenica nel Land della Sassonia-Anhalt. Dopo lo shock del trionfo AfD, si è messa in moto la macchina politica per trovare un governo con l'estrema destra a condurre i giochi.
7: La novità irrompe in modo netto, pur nella sua ovvietà. Per la prima volta nella storia politica della Germania del dopoguerra è l'estrema destra a invitare gli altri partiti per colloqui esplorativi di governo. Il capogruppo parlamentare in Sassonia-Anhalt Rausch ha annunciato l'invio delle lettere agli altri gruppi, identificando nel centrodestra della CDU e nell'estrema sinistra rosso-bruna BSW i partner potenziali. Due partiti, due strategie diverse. Se la CDU ha già rispedito al mittente ogni offerta di collaborazione, AfD sta approcciando i singoli parlamentari di centrodestra in un palese tentativo di sgretolare il gruppo parlamentare. Più complessa e contraddittoria la situazione con BSW. Il leader del gruppo parlamentare Schulz ribadisce che non esiste alcun cordone sanitario e che BSW parlerà con tutti, mentre la co-leader Mohamed Ali vede pochi punti in comune con AfD e preferisce alleanze variabili sui singoli temi come l'energia, puntando su un profilo di ministro presidente dell'Ant che non sia il candidato AfD Sigmund. Il ministro presidente del Nordrhein-Westfalia Wust, CDU, lancia l'idea di una commissione Stato federale Lenda per esaminare il caso AfD e i rischi costituzionali che questo schieramento pone. E chi non se ne fa una ragione del risultato elettorale di domenica appare l'ex cancelliera Merkel. Il successo elettorale di AfD è semplicemente scioccante. Da membro della CDU mi si spezza il cuore, ha dichiarato Merkel. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Presentato oggi il rapporto OCSE-PISA sui livelli di apprendimento scolastici degli studenti. Uno studio comparato secondo il quale migliorano le performance degli studenti italiani nella lettura e nelle scienze, in un quadro però di peggioramento complessivo a livello internazionale. Un uomo di nazionalità

0: tunisina di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva documenti. È stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane. La procura ha disposto l'autopsia e aperto un'inchiesta. L'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dell'assistente sociale che si era occupata della famiglia anglo-australiana i cui figli erano stati affidati ad una casa famiglia. Parliamo della famiglia cosiddetta Del Bosco.
1: Procedimento disciplinare per Verusca D'Angelo, l'assistente sociale che ha seguito il caso della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. L'Ordine degli assistenti sociali d'Abruzzo ha aperto un fascicolo nei confronti della professionista alla quale vengono contestate in via preliminare possibili violazioni del codice deontologico, tra cui il mancato rispetto dell'imparzialità e giudizi sul modello educativo della famiglia. D'Angelo potrà ora presentare le proprie deduzioni. Al suo posto sarebbe stata individuata una nuova assistente sociale. I tre bambini erano stati allontanati nel novembre del 2025 dopo le indagini avviate in seguito a un'intossicazione da funghi e collocati in una casa famiglia. Il tribunale aveva quindi sospeso la responsabilità genitoriale della coppia anglo-australiana che aveva scelto di vivere a stretto contatto con la natura. La madre era rimasta inizialmente nella struttura insieme ai figli prima di essere allontanata a marzo. Ora, dopo mesi di perizia e valutazione, il tribunale ha disposto un percorso graduale di riavvicinamento. Prima i rientri diurni a Palmo, poi da ottobre i pernottamenti nel fine settimana, un percorso a tappe che potrebbe portare progressivamente al ritorno dei tre bambini in famiglia. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Vi lascio a Giampaolo Musumeci, a Nessun Luogo è Lontano, il GR torna alle 17.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Vicino Oriente, la guerra dei coloni, Israele, le elezioni alle porte, le minacce degli Houthi, i pirati del nuovo millennio. Benvenuti a una nuova puntata.
8: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
9: Benjamin Netanyahu is Israel's longest serving prime minister and he's hoping to win another term when voters choose a new parliament next month.
10: I wouldn't say we agree on the West Bank 100%.
11: The Saudi Energy Ministry says the attacks have caused fires at several of its facilities and more than 70 people are injured.
12: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
7: Questa è Nessun Luogo Lontano. Buona giornata e ben ritrovati. Da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz. In console c'è Valeria Bernardi. Per la parte televisiva, il montaggio video di Michele Tagliabue, la regia di Daniele D'Aquila. Per voi pronti a commentare e a porre domande, 349-238-6666, siamo su tutti i social, oramai li conoscete, siamo sul canale 63 del Digitale Terrestre. Tra pochi istanti saranno le 16.08 in punto, qui in Viale Sarca a Milano saranno le 17.08 e una manciata di secondi a Gerusalemme, dove si infuoca la campagna elettorale, con colpi di scena, scoop, incursioni e sanzioni.

0: Si innalza la temperatura politica in Israele perché il voto è alle porte, un voto importantissimo per la prima volta dopo la strage del 7 ottobre, con una serie di scoop anche giornalistici che stanno promettendo di sparigliare le carte a livello elettorale. Il Medio Oriente intero è scosso da una serie di notizie che non sono affatto rassicuranti, perché gli ultimi attacchi degli Houthi anche in territorio saudita, ancora una volta nel mirino le infrastrutture energetiche, promettono di far innalzare e parecchio il prezzo del petrolio. Poi ci si mette alla comunità internazionale che proprio in queste ore inizia a prendere prese di posizione particolarmente veementi. Sto pensando al Regno Unito, ma anche altri 10 paesi che con loro si sono scagliati contro una serie di attività illegali dei coloni nei territori palestinesi. Ed Miliband, durissimo, ha parlato di pulizia etnica nei territori palestinesi, ma poi, come dicevo, c'è la minaccia Houthi anche su Bab al-Mandeb. Il tutto, ve lo confesso, ancora una volta, siamo solo alla seconda puntata di questa stagione di Nessun Luogo Lontano, ci ha costretto uno sforzo enorme per escludere notizie un po' meno rilevanti. Ancora una volta la gerarchia delle notizie ci impone una scelta. Proprio per questo, mentre voi scaldate i polpastrelli, 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. Altre notizie molto molto importanti, ve lo dicevo poc'anzi, non è stata una scelta facile. Innanzitutto, in Ucraina sono ripresi i bombardamenti russi sulle città del paese dopo quella tregua di 3 giorni che era stata concessa dai russi. Perché? Perché Kushner e Witkoff hanno provato per l'ennesima volta l'impossibile con questo tour, andando a Mosca, parlando con Putin, andando a Kiev, parlando con Zelensky. Quest'oggi però forse uno spiraglio di luce in fondo al tunnel si vede, nonostante appunto i bombardamenti reciproci. Perché? Da un lato Volodymyr Zelensky ha detto che questo mese potrebbe tenersi un incontro tra negoziatori russi, ucraini e statunitensi. Ed è forse la prima volta che si parla concretamente in tempi così brevi di un incontro a tre. Lo stesso Zelensky ha detto: se tutte le parti sono d'accordo vogliamo tenerlo anche in autunno. Se è settembre va bene, sarebbe ottimo. Prima avviene e meglio è. Però dall'altra parte la comunità internazionale, il gruppo di contatto, cioè quella coalizione dei volenterosi che continua a sostenere l'Ucraina, si sta muovendo, e la notizia arriva proprio dal Regno Unito, che ha promesso all'Ucraina 100 milioni di sterline per l'acquisto di armamenti, tra cui droni, proiettili di grosso calibro e soprattutto i sistemi di difesa aerea, in particolare un numero non ancora precisato di missili intercettori Patriot. Il vero problema di Zelensky nelle ultime settimane è stato proprio questo, una crescente inefficacia verso gli attacchi russi. A proposito della complessa matassa russo-ucraina, è accaduto qualcosa in Ungheria che sarebbe stato impensabile fino a qualche mese fa, cioè l'espulsione di ben 10 diplomatici russi da parte del governo ungherese, guidato dal neo premier Peter Mogyar, perché questi diplomatici erano, secondo le accuse ungheresi, coinvolti in attività inaccettabili secondo la Convenzione di Vienna. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, tutte le strade porterebbero a tentativi di spionaggio da parte dei diplomatici, tanto che la ministra degli esteri ungherese ha detto che questa decisione è stata presa per difendere la sicurezza e la sovranità dell'Ungheria. Al tempo stesso, verrebbe da dire, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, la ministra ungherese ha sottolineato che questo non significa affatto la rottura delle relazioni diplomatiche con la Russia. Però fonti dal Cremlino, in particolare in realtà dal ministro degli esteri russo, fanno sapere che la risposta sarà dura e dolorosa. Visto che parliamo di dolore, vi porto in Germania, lì dove Friedrich Merz, il cancelliere, si sta ancora leccando le ferite per quella batosta pur regionale, o meglio nazionale, un singolo stato della Repubblica Federale Tedesca, la Sassonia-Anhalt. Ebbene, cosa sta accadendo? Che qualcosa si muove? Sapevamo, e lo sappiamo da anni, che tutti i partiti di governo tedeschi, pur nelle varie coalizioni, i vari semafori per così dire, avevano sempre cercato di stabilire una sorta di cordone sanitario, cioè si era detto mai e poi mai si va a fare a patti, a governare, a fare un programma insieme con AfD. Ebbene, Markus Bauer, un amministratore locale del Partito Socialdemocratico, ha aperto un possibile dialogo proprio con AfD. Citato dalle Bild, il leader ha detto che AfD è stata democraticamente eletta e che un risultato così ampio non può essere ignorato. Nonostante, sottolineiamo il fatto che Bauer non è tra le figure più di spicco del suo partito, è degno di nota perché dopo anni di assoluta chiusura verso AfD, i partiti tedeschi, gli altri partiti prendono atto del fatto che comunque è una voce che non si può ignorare, e quindi un membro di uno dei partiti più importanti, storicamente più importanti della Germania, dice: potremmo lavorare su specifici temi. se seguiamo l'hashtag dolore, ebbene, dolorosa rischia di diventare la guerra tariffaria tra Canada e Stati Uniti. Il Canada ha imposto dazi per un totale di 20 miliardi di dollari su beni a stelle e strisce in ingresso nel paese. Tra i prodotti colpiti ci sarebbero acciaio, alluminio, alimenti e cosmetici. Questa la durissima risposta dopo che Stati Uniti e Trump avevano imposto tariffe al 50% su 20 miliardi di beni canadesi. Durante l'estate, noi non eravamo in onda ma continuavamo, e così come voi continuavate a seguire l'attualità internazionale, insomma, Canada e Stati Uniti avevano provato in qualche modo a rimettere olio negli ingranaggi un po' arrugginiti della loro diplomazia e delle relazioni commerciali, ma purtroppo senza successo. Come riportato da Associated Press, il premier canadese Mark Carney ha detto che le richieste statunitensi potrebbero svuotare industrie canadesi strategiche e limitare l'indipendenza del paese, mentre le minacce di Trump alla sovranità canadese hanno compattato l'opinione pubblica dietro di lui. Allora, vediamo se i polpastelli sono caldi. 349-238-6666, noi chiudiamo i nostri dossier internazionali, iniziamo il nostro racconto e lo facciamo con questa voce.
1: In nome dell'esempio personale e della responsabilità, sostituiremo questa leadership priva di visione e strategia che rischia di aprire la strada alla totale perdita di orientamento. Abbiamo la responsabilità di garantire una transizione condivisa verso il prossimo decennio, perché Israele non può permettersi di compiere un altro errore. Quando ho fondato il mio partito, ero consapevole dei tempi e del fatto che fosse necessario un cambiamento profondo e urgente. Ho pensato che Israele avesse bisogno di una leadership sionista, autentica, degna e onesta. Una casa politica per i cittadini che sognano un Israele diverso, per i quali è importante lasciare in eredità ai nostri figli e nipoti uno Stato forte e sicuro. Israele merita di aprire un nuovo capitolo. Lo scriveremo insieme.
0: E chissà di quale inchiostro sarà utilizzato per scrivere il nuovo capitolo. La penna, o meglio la voce che avete sentito, è quella di Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell'esercito israeliano. Ha iniziato così la sua campagna elettorale, sfida apertamente Benjamin Netanyahu, che si trova adesso in una situazione particolarmente delicata perché, complice uno scoop di Haaretz che cita una serie di fonti, proprio in queste ore è uscita l'ennesima accusa di una falla negli avvertimenti, nei segnali, nei messaggi, nel sistema di sicurezza proprio dopo il 7 ottobre. L'avvertimento, secondo Haaretz, sarebbe arrivato questa volta. Si è parlato molto degli avvertimenti della CIA, degli Stati Uniti, dell'Egitto pre-7 ottobre, questa volta dall'emiro degli Emirati Arabi Uniti. Staremo a vedere perché si preannuncia una campagna elettorale particolarmente accesa. Si vota il 27 ottobre, si vanno a eleggere i membri della nuova Knesset, il Parlamento monocamerale israeliano. Bisogna avere 61 seggi per avere la maggioranza e quindi una certa stabilità di governo. Netanyahu dal 2022 guida il governo israeliano e si è trovato in mezzo a una serie di tempeste e incredibilmente è riuscito a navigarle. In molti dopo il 7 ottobre lo davano politicamente come un morto che camminava. Non è stato affatto così. In mezzo è successo di tutto, lo abbiamo raccontato, qui nessun luogo è lontano. Poi però, dicevo, non soltanto Haaretz, lo scoop, l'avvertimento ignorato dagli Emirati Arabi Uniti, ci si mettono anche ben 11 paesi che puntano il dito in maniera molto ferma sulle azioni e sull'economia di quelle colonie illegali nei territori palestinesi. Ed Miliband, segretario di Stato il ministro degli esteri britannico, punta il dito e lo fa utilizzando anche un lessico inusuale per quelle latitudini. Mi dice: guardate che il terrorismo israeliano sta portando alla pulizia etnica nella Cisgiordania. Da quella Cisgiordania è appena tornato Roberto Bongiorni, firma inviato del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto qua in studio. Roberto, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
2: Ciao Giampaolo, buongiorno a tutti.
0: Allora, tra pochissimo vi darò conto anche delle ultimissime agenzie e delle domande degli ascoltatori. Partiamo da questo scoop di Haaretz, perché ricordavo prima che non è la prima accusa di aver lasciato correre o comunque di aver ignorato alcuni avvertimenti che arrivavano sia interni che appunto da paesi stranieri. Però forse, me lo dicevi prima della diretta, questa volta lo scoop di Haaretz, se verrà sostanziato e

0: confermato ulteriormente, rischia di essere veramente una pillola molto amara per Netanyahu, anche per la tempistica, perché le elezioni si avvicinano, non c'è molto tempo per rimediare, no, tra virgolette, a un'accusa di questo tipo.
1: Assolutamente, innanzitutto diciamo però che perché fa così male questo scoop di Arias, innanzitutto perché le accuse sono più circostanziate. Netanyahu avrebbe saputo da una fonte altro che autorevole, perché Mohammed bin Zayed, il Mohammed bin Salman degli Emirati Arabi Uniti, insomma, che si contende, insomma, personaggio, un leader molto forte, molto pro Israele, avrebbe avvisato Netanyahu il 23 settembre addirittura o giù di lì di un attacco imminente. Netanyahu, secondo Arez, non avrebbe nemmeno avvisato i servizi, il Mossad, che sono i servizi segreti esteri, lo Shin Bet, i servizi segreti interni, neppure il Ministero della Difesa. Quindi c'è molta bagarre adesso. Può andare in difficoltà per questa storia, perché è un argomento molto delicato il 7 ottobre, che tra l'altro cade tra pochi giorni, certo, l'anniversario.
0: E questo ancora una volta, come dire, anche alzare, esatto, la temperatura politica di questo voto.
1: Esatto,
0: no?
1: E il tutto, come dicevi tu, si inserisce in una campagna politica in cui non è mai stata così difficile per Netanyahu. Netanyahu è il premier più longevo della storia di Israele, il premier delle nove vite, perché è nato e risorto con il rapper spacciato, ma stavolta anche l'ultimo messaggio di Channel 12 ieri, che non è di una parte politica, dava la sua coalizione comunque intorno ai 54 seggi, distante almeno 3 o 4 da quella di Eisenkot, ma soprattutto il Likud avrebbe solo 21 seggi. Teniamo presente che prima del 7 ottobre ne aveva più di 32-33, quindi è un crollo abbastanza verticale. Netanyahu ha bisogno di consenso, ma in questa situazione sarà difficile ottenerlo. Chissà quale strada prenderà per cercare di strappare più voti possibile.
0: Anche perché l'opposizione è particolarmente variegata, lo ricordo, lavora in un contesto politico, quello israeliano, che è quasi un proporzionale puro. Per cui diciamo che ogni singolo partito, una sola di sbarramento, non ricordo se sia al 3%.
1: 3,25.
0: Quindi non è altissima, il che evidentemente da un lato dà una ampissima rappresentanza a tutte le varie dinamiche, le spinte, le idee politiche israeliane, allo stesso tempo costringe una serie di coalizioni importanti. Per dovere di cronaca, non soltanto, poc'anzi c'è stata una smentita ufficiale del gabinetto di Netanyahu dicendo non è vero niente, sono tutte menzogne quelle pubblicate da Haaretz, ma Topaz Luk, tra i consiglieri di Netanyahu, ha appena smentito ancora una volta, stavolta a Channel 11, la notizia pubblicata da Haaretz per cui Mohammed bin Zayed avrebbe avvisato Netanyahu di un imminente attacco da parte di Hamas. Poi vi do conto di quello che sta succedendo sul fronte russo e ucraino, però Roberto, tu sei qua anche per darci conto di quello che sta accadendo nei territori palestinesi occupati. Lo abbiamo raccontato, lo hai raccontato, ce lo hai raccontato mentre eri lì parecchie volte nelle settimane scorse, ma gli episodi di violenza, la presa di posizione da un lato della comunità internazionale, ben 11 paesi tra cui UK dicono stop a relazioni economiche con quelle aziende che sono fondate da coloni nei territori occupati, ma lo stesso Netanyahu 48 ore fa ha detto via tutti gli insediamenti illegali in Cisgiordania, cosa che ha fatto inviperire Smotrich, lo stesso Ben-Gvir. Insomma, la sensazione è che quella situazione dolorosissima e tragica che si sta consumando nei territori venga utilizzata come leva politica a tutti gli effetti, anzi elettorale, direi.
1: Sempre stato così, questa volta ancora di più, Gianpaolo. Certo che Netanyahu dice via gli insediamenti illegali, ma secondo la legge internazionale, gli stessi diciamo britannici, il Regno Unito, tutti gli insediamenti costruiti al di là della linea verde, al di là del 1967, quindi in territorio, quello che dovrebbe essere il territorio palestinese un futuro, se mai ci sarà, sono illegali per la legge internazionale. Per Israele no, perché si trova nella zona C, ma tutti quelli che non sono autorizzati da Israele, che si chiamano outpost o farms outpost, costruiti da questi giovani sulle colline, coi caravan sulle cime, che sono tantissimi, ecco, questi sono un argomento molto acceso, molto difficile, perché come dicevi, i ministri oltranzisti di Israele premono perché diventino legali, così consentono un controllo e rendono più difficili gli spostamenti. Netanyahu ne lascia riconoscere qualcuno, ma con qualcuno deve dare soddisfazione alla comunità. Però ti posso dire che per quanto io ho visto le strade che ho battuto è impressionante, perché quest'anno sono stato almeno 5-6 volte, no di più forse, in Israele, così ogni mese, e sulla strada che faccio, o la 458, la 55, la 60, sono sempre di più le sommità delle colline occupate da questi caravan, che poi vengono serviti da luce, da acqua, da telefono e dai soldati vicino, per cui di fatto è difficile che poi gli insediamenti outpost illegali anche per il governo israeliano vengano diciamo,
0: ritirati, smantellati.
1: No, sono solo una piccola percentuale, e quindi è quello che sta avvenendo.

0: Venendo alla luce del sole in Cisgiordania è impressionante, si vedono oggi proprio i ragazzini delle colline mettere le reti per prendere i campi alle proprietà palestinesi alla luce del sole, e i palestinesi possono fare poca cosa, perché in questo momento in alcune zone della Cisgiordania la commissione tra esercito e colonie è molto forte, molti membri dell'esercito provengono dalle stesse colonie, per cui se non si uniscono a loro, comunque arrivano in ritardo o lasciano fare per parecchio tempo. È difficile vedere che vengano arrestati i coloni. I casi di impunità sono altissimi e questa sensazione di impunità spinge coloni a commettere ancora più violenze.
1: Proprio ieri citavamo alcuni dati provenienti da think tank e ONG israeliane che davano una percentuale bassissima, credo il 3-4% di colpevolezza, cioè di pene comminate ai coloni che si sono macchiati di queste violenze. Roberto, ascoltiamo insieme, perché torniamo a parlare di queste elezioni così complesse, così complicate. Ascoltiamo insieme Gil Hoffman, analista politico, è stato corrispondente capo del Jerusalem Post per 24 anni, lo ha raggiunto Valentina Ternullo. Gli abbiamo chiesto se davvero c'è qualcuno che è in grado realmente di sfidare Netanyahu, con quale esito eventualmente alle urne. Sentite.
2: Tutti i candidati a queste elezioni hanno un approccio differente su come gestire lo sforzo di riorganizzare la sicurezza di Israele dopo il 7 ottobre. Alcuni ritengono che Netanyahu non abbia fatto abbastanza per ripristinarla. Altri credono che si sia spinto troppo in là. Abbiamo più di 20 partiti in queste elezioni. Ed è questa la cosa bella della nostra politica, che ci sono così tanti approcci differenti. Il 7 ottobre Israele ha subito più di 1200 morti e molti altri sono morti da allora, e ci sono molte parti politiche che sono deluse per la situazione. Molti elettori voteranno sulla base di questo tema. Ritengono di non aver avuto l'occasione di rifarsi contro il governo per quello che è successo, ma ora possono usare i seggi elettorali per farlo. Now can use their
1: ballot to do that. Gil Hoffman, mi correggo, raggiunto da Giulia Cannizzaro, analista politico, ex Jerusalem Post. Roberto Bongiorni sottolinea molto chiaramente che queste sono elezioni straordinarie e speciali. Quasi mi verrebbe da dire, non dico inquinate dal 7 ottobre, da quella tragedia, da tutto quello che è successo, la guerra che Israele ha condotto su vari fronti, su vari paesi, però in qualche modo questo senso di rivalsa, di vendetta, tutto quel sangue versato in qualche modo gettano un'ombra e un peso, no? Su quella scheda che andrà inserita nell'urna, però è diversa, la carta è diversa, l'inchiostro è più pesante, la scheda è più pesante.
0: Ah, tutto è più pesante, e qui veramente ogni voto conterà, dicono anche i giornalisti israeliani. Anche c'è una lotta su chi, gli aerei che verranno fatti arrivare a atterrare a Ben Gurion per rimpatriare gli israeliani che vorranno votare. È un'elezione strategicamente importante, assolutamente incerta. Attenzione, Netanyahu è in svantaggio, però se la coalizione non si mette d'accordo almeno con un partito arabo, per esempio, adesso ci sono stati dei movimenti molto strani, un partito arabo che ha messo in lista addirittura un ex militare polizia sionista fervente ma anche laico, quindi ci sono degli esperimenti, molto, una fucina molto interessante. Come tu dicevi, Israele è come l'Italia, anzi forse peggio politicamente, come partiti riottosi, hanno tenuto 5 elezioni in meno di 4 anni fino al 2020-2021. Quindi cosa succederà non si sa, però io volevo ricordare ai radioascoltatori solo un piccolo aneddoto. Nel 2009 vinse come partito Tzipi Livni, che aveva Kadima, sì, il partito guidato, creato da Ariel Sharon. Netanyahu arrivò secondo, eppure la sua capacità di organizzare, di mettere le mani un po' dovunque, a lui venne affidato il mandato per formare la coalizione, perché Livni non ce l'aveva. Ecco, non dico che si ripeta questo scenario, Eisenkot è in testa, ma è un voto molto incerto, in cui proprio la sicurezza, quello che tu dicevi, la voglia di rivalsa, sì, è difficile da misurare in questo momento, per cui aspettiamo e attendiamo.
1: Insomma, sarà un voto politico nel senso più ampio del termine, l'abilità, la capacità di catturare anche ogni singolo voto, di utilizzare anche ogni singolo elemento della cronaca. Roberto, se puoi, stai con noi per un attimo ancora, perché volevo sollecitarti su alcuni altri temi che hanno a che fare con il Medio Oriente. Peraltro in Libano ci sono stati altri raid israeliani. Prima diamo i numeri, in senso buono, e la borsa, poi torniamo.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit

0: Se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
1: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
6: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre, questo serve il promo, no?
5: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
6: Ma questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
5: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
6: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
5: È fatto.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Oggi i mercati finanziari si stanno muovendo contrastati. Un'ora fa Wall Street ha aperto su direzioni diverse, bene il Nasdaq in negativo, gli indici più importanti o perlomeno gli altri grandi, Standard & Poor's e Dow Jones, in una settimana che si preannuncia calda sul fronte delle notizie macroeconomiche, con uno sguardo sempre attento al Medio Oriente. Questa mattina il petrolio si è riportato vicino ai $100, a Londra intorno ai 96 il greggio di riferimento americano, circostanza che naturalmente non può che preoccupare gli operatori finanziari, soprattutto sul fronte dell'inflazione. Vedremo cosa dichiarerà nei prossimi giorni, esattamente giovedì, Christine Lagarde nel meeting della Banca Centrale Europea, atteso ritoccare verso l'alto i tassi di interesse. Si muovono contrastate anche le borse europee. Da questa mattina più volte hanno cambiato segno. Milano è arrivata a perdere lo 0,7% per poi arginare a meno 0,20 sotto i riflettori. I titoli Telecom da questa mattina figurano tra i migliori, anche all'indomani della decisione di Poste Italiane nel Consiglio di Amministrazione di rilanciare sull'offerta pubblica di acquisto e scambio che si chiude venerdì. Ieri sera è stata aggiunta un'integrazione, una componente appunto cash per migliorare l'offerta, come dicevo, proprio perché le adesioni marciavano a rilento, almeno secondo i bilanci che erano arrivati negli ultimi giorni. In crescita anche i titoli del settore petrolifero e tutti i mercati tornano a Focus Economia.
10: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
11: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
13: L'università lì

0: è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Nessun luogo è lontano

0: Raramente la politica interna e la politica estera sembrano intrecciarsi in maniera così forte e direi accesa. È il caso della politica israeliana, che in questo momento trova un riverbero nel Regno Unito, in Gran Bretagna, lì dove Ed Miliband, il ministro degli esteri, ha appena usato parole molto molto forti, ha parlato di pulizia etnica nei territori palestinesi, ha dato il via assieme a altri 10 paesi a uno stop alle relazioni economiche con tutte quelle imprese e quelle aziende dei coloni nei territori stessi. Vi porto a Gerusalemme perché i network internazionali stanno mostrando chi Gideon Saar, cioè il suo omologo israeliano, il ministro degli esteri israeliani, che sta tuonando a sua volta contro il Regno Unito.
1: The latest decision by the Labour government joins an increasingly escalating series of unilateral measures against Israel adopted by the hostile Labour government since it took office in July 2024.
0: Ecco, e forse casualmente abbiamo beccato il passaggio forse più indicativo. Hostile government: da quando i Labour si sono insediati sono stati segnali ostili da parte del governo britannico. E detto ciò, Saar ha detto innanzitutto che hanno disposto la chiusura del consolato britannico, in particolare quello a Gerusalemme Est, che al Regno Unito sarà proibito di partecipare alla missione di coordinamento su Gaza guidata dagli Stati Uniti. In più, questo lo ha appena detto, 10 funzionari pubblici e politici britannici non potranno entrare in Israele. Segno questo che questa tornata elettorale israeliana si sta arricchendo di una serie di sfaccettature e di riverberi internazionali molto molto forti. Roberto Bongiorni, a memoria non mi viene in mente un qualcosa di così. Stiamo stressando la complessità di questa tornata elettorale. E qui bisogna fare parecchi chilometri per fare un ping pong, cioè da Gerusalemme, Tel Aviv, andiamo a Londra e per poi tornare giù.
2: Giampaolo, siamo solo all'inizio, certo. Perché questo è il primo giorno. Se il buongiorno si vede dal mattino, fa gioco anche col mio cognome, scusate, ma è interessante perché prima o poi gli Stati Uniti dovranno prendere posizione, e questa volta Trump, ne sappiamo che non è molto contento di prendere posizione e favorire Netanyahu, perché non gli porta consenso elettorale in questo momento, perché anche Trump avrà una elezione. E vi dico che quando coprivo le elezioni qualche anno fa in Israele c'erano delle gigantografie con Netanyahu che stringeva la mano a Trump su un sfondo blu grosso come palazze, e adesso non si vedono più. Quindi qualcosa sta cambiando. Aspettiamoci un gioco, come tu dici, di sponda internazionale molto forte. Però l'impressione è che Israele si sta chiudendo su se stessa e rischia di rimanere sempre più isolata, perché c'è anche la Spagna di Sanchez, ci sono altri paesi, quindi è una situazione piuttosto complessa per Israele.
0: Grazie mille. Roberto Bongiorni ci ha raggiunto qua in studio, lo ricorda, inviato e firma del Sole 24 Ore. Roberto, buona giornata, buon lavoro, ma se voglia stai qua, stai in studio, certo, finché vuoi ormai, insomma. grazie mille Roberto. Provo a sintetizzare i messaggi. 349-238-6666. Qualcuno dice: perché li chiamate coloni? Sono colonizzatori, in gergo diciamo settler in inglese, coloni, la gioventù delle colline definiti terrorismo ebraico da molti, così rispondo un'altra domanda. Qualcun altro: visto il clima di guerra, in tre possono essere sospese le elezioni a ottobre, in tre immagino tre fronti, caro ascoltatore. No, si è deciso di andare a votare. È molto diversa la situazione dell'Ucraina, in cui anche Fedorov, sto pensando, l'ex ministro, ha detto, giusto per fare paragoni di elezioni in tempi di guerra, in Ucraina è molto molto complesso, molto più che in Israele in questo momento, perché ci sono i soldati al fronte, ci sono i cittadini nei territori occupati, eccetera eccetera. Allora, questa è una puntata particolare perché cercheremo tra pochissimo di illuminare quello che è un pregevole articolo del Financial Times, che ha a che fare con, diciamo, il dominio dei mari. Dominio dei mari perché? Perché se mettete insieme la flotta fantasma, la chiusura dello stretto di Hormuz, la potenziale chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb, perché gli Houthi stanno menando nuovi attacchi contro le raffinerie Aramco in Arabia Saudita, ma da tempo minacciano di

0: perché oramai sono stati messi in discussione i principi regolati dall'Organizzazione Marittima Internazionale, l'IMO, cioè i principi di neutralità delle navi commerciali, e il concetto secolare, anzi direi da migliaia e migliaia di anni, di mare liberum. Vengono attaccati i cargo, vengono attaccate le petroliere, questo con effetti economici potenzialmente disastrosi. E dove vengono spesso attaccati? Vicino ai colli di bottiglia, cioè ancora una volta ci siamo resi conto che abbiamo commesso, forse come genere umano, un atto di protervia. Pensavamo di dominare i mari e il mondo, e invece la geografia ci ha costretto a ripensare questa nostra onnipotenza. 30 km di stretto, lo chiudi con due barchini e metti in crisi potenzialmente il tutto. Poi il Financial Times ricapitola anche molto bene quelle che sono le alternative informali, mettiamole così, le vediamo in varie situazioni. A Hormuz abbiamo visto più e più cargo che a un certo punto spegnevano il transponder, lo riaccendevano improvvisamente dopo aver passato in maniera molto molto molto abile i barchini dei Pasdaran. Abbiamo visto la Russia che per aggirare le sanzioni ha messo in piedi una flotta fantasma, una flotta ombra che continuamente viene rinnovata nei suoi cargo. Poi c'è tutto il lato economico, perché quale assicurazione si mette a garantire il passaggio? Ricorderete quell'episodio di quel armatore greco, una sorta di capitano uncino che ha sfidato i primi settimane della chiusura di Stretto Hormuz, ha sfidato la guerra e le bombe ed è riuscito effettivamente a portare alcune delle sue navi da una parte all'altra dello stretto. Tutto questo per dire, il grande quadro cosa ci racconta? Che è la fine ulteriore, l'abbiamo raccontato molte volte, del multilateralismo, a vantaggio di che cosa? Di un bilateralismo spinto, perché in queste ultime ore Iran e Oman ancora una volta tornano a parlare, e cosa si dicono? Che lo Stretto di Hormuz, che doveva essere di noi tutti, libero, navigabile, regolato dal diritto internazionale, in buona sostanza è roba loro. Nel frattempo, giusto per aggiungere complessità e potenziale dramma al racconto che stiamo facendo, vi ricordo le minacce che sono arrivate da parte degli Houthi, ma anche i raid sul territorio saudita, le risposte da parte di Riyadh, con i prezzi del petrolio che si innalzano ancora una volta, perché la minaccia, come vi dicevo, è la chiusura dello stretto di Bab al-Mandeb. Eleonora Ardemagni, ricercatrice senior, analista, ISPI, docente anche all'Azeri in Cattolica. Eleonora, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno.
0: Allora, io partirei da una cosa molto fattuale, vediamo con te quanto è valutabile, perché è concretizzabile. Questa minaccia degli Houthi, cioè di chiudere Bab al-Mandeb, è qualcosa che si può fare? Militarmente gli Houthi ne hanno realmente la possibilità?
1: Chiudere Bab al-Mandeb è in realtà la minaccia di farlo, è ciò che gli Houthi stanno facendo dalla fine del 2023, da quando c'è stata la guerra di Israele a Gaza dopo il 7 ottobre e quindi gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Non si tratterebbe di una chiusura navale classica, no, dello stretto, ma semplicemente di droni e missili che vanno appunto a colpire navi in navigazione. L'abbiamo già visto in queste settimane, soprattutto contro petroliere saudite che sono state colpite, perché la minaccia dal mese di luglio che gli Houthi hanno nuovamente espresso appunto è quella di colpire, lo hanno fatto soprattutto obiettivi sauditi, e questo è stato, diciamo così, l'antipasto amaro di quello che vediamo concretizzarsi invece in queste ore, cioè la riapertura della guerra civile yemenita, in cui ovviamente l'Arabia Saudita ha un ruolo importante, perché è proprio la coalizione a guida saudita che ha iniziato nel 2015 un intervento militare in Yemen dopo il colpo di Stato degli Houthi per sostenere il governo riconosciuto del paese. Quindi in questo momento si riapre un fronte appunto di guerra civile locale, con i combattimenti appunto tra Houthi e forze governative, ma il ruolo saudita è centrale, perché appunto i sauditi sono accanto al governo yemenita. Non potrebbe il governo yemenita dal punto di vista militare reggere e confrontarsi con gli Houthi senza il sostegno appunto saudita. E la dimensione nuova, che non c'era nel 2015 quando iniziò, diciamo, questo conflitto civile appunto 11 anni fa, è che nel frattempo c'è un conflitto regionale più ampio, e c'è quello che appunto raccontava prima, la questione Hormuz e la guerra irrisolta già fra Iran e Stati Uniti.

0: appunto con l'Iran, che è l'alleato chiave invece degli Houthi.
1: Eleonora Ardemagni, ISPI, Aseri, piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla 1 code di 12 km per un veicolo in avaria tra il bivio per la A15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione Milano. Per un altro mezzo in avaria si verificano code sempre sulla 1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione Firenze. A4 code per un veicolo in avaria tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione Torino. Auto Brennero, qui si viaggia a rilento per un incidente tra Rovereto Sud e Rovereto Nord in direzione del confine di Stato con l'Austria. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio. A più tardi.
2: Nessun luogo è lontano

0: Medio Oriente ancora una volta in fiamme, perdonerete, mi perdonerete per utilizzare un'espressione un po' logora, per così dire, ma è il caso di dirlo, perché da una parte abbiamo gli attacchi raid israeliani sia sul sud del Libano che su Gaza, ma anche le violenze dei coloni cisgiordani, il tutto all'inizio vero e proprio della campagna elettorale israeliana, che si sta condendo di una serie di connotazioni molto molto importanti. C'è la violenza dei coloni, c'è la presa di posizione della comunità internazionale, ci sono alcune mosse di alcuni partiti che non ti aspetteresti affatto. Allo stesso tempo, in generale, su Iran e Hormuz non si trova la quadra, potrebbe non trovarsi la quadra ulteriormente su quell'altro fattore, cioè il fattore Houthi, cioè il fattore Yemen, Bab al-Mandeb. Di questo stiamo ragionando con Eleonora Ardemagni, analista di ISPI, insegna anche alla Seri, Cattolica, Milano. Allora, se diamo per scontata la possibilità da parte degli Houthi di ricominciare una sorta di escalation, mettiamola così, quindi con pochi mezzi militari provare a mettere in crisi i sauditi e il commercio internazionale, quanto consenso però potrebbero avere da quella popolazione che vive nei territori occupati dagli Houthi? Alla fine gli Houthi stessi, i militari, la dirigenza starebbero trascinando un pezzo di Yemen in una guerra che forse la popolazione non vuole nemmeno. Quanto consenso possiamo ipotizzare? Perché, e faccio un passo indietro poi lascio la parola a Leonardo Ardemagni, la cavalcata degli Houthi verso Sana'a nasce proprio dicendo: la popolazione Houthi di fede sciita, snobbata dal governo centrale, meritava tutt'altro, e a quel punto la popolazione è stata dietro. Ma adesso la situazione anche geografica è diversa, o sbaglio?
1: Allora, intanto ricordo che gli Houthi sono un movimento politico e una milizia, quindi raccolgono il consenso di una parte della comunità sciita zaidita dello Yemen, ma non di tutta. Hanno dalla loro molte tribù che 15 anni fa sostenevano il regime di Ali Abdallah Saleh, quindi il precedente governo yemenita. Quello che in questo momento la propaganda, la retorica degli Houthi sta facendo, nelle ore in cui si riapre appunto la guerra proprio guerreggiata con l'esercito yemenita, con l'Arabia Saudita, è incolpare l'Arabia Saudita per aver appunto essere venuto meno alle promesse di quella tentativo di tregua che appunto era stato siglato nel 2022, che avrebbe dovuto aprire la strada a una cessata il fuoco formale, cosa che mai è avvenuta, e che di fatto avrebbe dovuto portare nelle speranze degli Houthi anche a un riconoscimento implicito, no, del loro territorio del nord-ovest, appunto, anche da parte saudita. I sauditi avevano durante i negoziati anche si era discusso della possibilità di fornire gli stipendi pubblici anche in aree che non erano sotto il controllo del governo, proprio per cercare una via di de-escalation. Tutto questo adesso appartiene al passato. D'altronde non possiamo neanche escludere che gli Houthi abbiano spinto sull'acceleratore in questo momento per trattare poi e cercare di nuovamente portare l'Arabia Saudita su posizioni di maggior concessione nei loro confronti. Certo è che appunto quello che in questo momento il fronte governativo yemenita intende fare è impedire che appunto gli Houthi prendano anche

0: il controllo del grande centro urbano e del porto di Mocha, che è una cittadina proprio che si affaccia sullo stretto del Bab el-Mandeb, per questo ci riguarda anche come interessi internazionali, che è l'ultima parte, diciamo, di costa occidentale che non è sotto il loro controllo, ma è sotto il controllo di gruppi alleati del governo. Quello che invece il governo yemenita e l'esercito ha annunciato proprio oggi con l'implicito avallo saudita è la volontà di andare a riprendersi Sana'a, la capitale, quindi non soltanto impedire di impedire che gli Houthi si prendano anche quel pezzo di Mar Rosso che ancora gli manca, ma addirittura andare a recuperare la capitale, ripristinare lì le istituzioni. E quindi di fatto l'intenzione in questo momento, perlomeno nelle dichiarazioni dell'esercito yemenita, è andare a uno scontro finale con gli Houthi. Questo implica quindi un terreno di scontro, linee del fronte molto più estese di quelle semplicemente legate al Mar Rosso e quindi alla costa. Alla costa dell'Ovest, tanto che appunto ci sono scontri anche in zone centrali dello Yemen, che sono le autostrade, diciamo così, di terra per arrivare alla capitale Sana'a. E questo implica che una controffensiva diffusa, la chiamerei così, da parte dell'esercito yemenita e delle milizie alleate, che valgono e pesano anche in termini di effettivi molto di più di quello che rimane dell'esercito yemenita, deve necessariamente avere l'appoggio dell'Arabia Saudita. E questo significa che le mosse stesse del governo yemenita sono fortemente condizionate da Riyadh, che appunto ha permesso in questi anni al governo yemenita di sopravvivere dal punto di vista economico e ha permesso all'esercito e alle milizie alleate di migliorare l'addestramento, aumentare gli equipaggiamenti, di cominciare per esempio a utilizzare i droni, che è qualcosa di nuovo che stiamo vedendo in queste settimane. Quindi da questo punto di vista si riapre il conflitto in Yemen con un fronte governativo più coordinato di anni fa, perché ci sono appunto esercito e milizie in cui la componente filo saudita è molto più forte di quella che vedevamo anni fa, e quindi anche con equipaggiamenti migliori. Questo non vuol dire però nulla se si tratta di fare previsioni su che cosa avverrà. E quindi per Riyadh la battaglia in questo momento è mediata, no? Per intermediazione del fronte governativo in Yemen, ma ovviamente di mezzo c'è la sicurezza nazionale saudita, e l'abbiamo visto anche con gli attacchi degli ultimi giorni e di ieri proprio alle infrastrutture di Saudi Aramco nel sud dell'Arabia Saudita,
1: e per ulteriori
0: anche obiettivi civili.
1: Esatto, poi si contano, fra l'altro, secondo fonti saudite, almeno 73 feriti, tra cui anche uomini, donne e bambini. Per riflesso, evidentemente, anche l'economia internazionale potrebbe risentire, e parecchio. Come sempre, puntuale e precisa e analitica, Eleonora De Magni, che ringrazio, ricordo ISPI, ma anche Aseri, Cattolica Milano. Grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
0: Arrivederci, grazie.
1: Nel frattempo, soprattutto i network britannici e anglosassoni più in generale stanno dando ampio spazio a quella che è, dopo le parole di Gideon Saar, che è stato durissimo verso l'altrettanto dura presa di posizione da parte del governo britannico sui coloni estremisti. Dico, questa cosa sta continuando ad avere un certo riverbero. Allora, torno all'intervista che ha realizzato Giulia Cannizzaro a chi? A Gil Hoffman, analista politico, per anni ha lavorato, è stato corrispondente capo al Jerusalem Post, quasi un quarto di secolo, a versare inchiostro su quelle pagine. Conosce molto bene la politica israeliana, naturalmente. Perché torniamo a lui? Perché il tema dei coloni sta diventando non soltanto un tema elettorale, ma un tema anche di diplomazia internazionale, nel momento in cui non solo il Regno Unito ma anche altri 10 paesi puntano il dito su questa politica israeliana. Ebbene, Netanyahu proprio poche ore fa cosa aveva fatto prima della decisione di Miliband? Attenzione, aveva ordinato lo smantellamento e l'evacuazione di alcuni avamposti di coloni non autorizzati in Cisgiordania. Ci si chiede perché proprio ora. Istruzioni per l'uso, note, l'aveva già ribadito Roberto Bongiorni, illegali per la legge israeliana, per la legge internazionale sarebbero comunque illegali, però è certamente un segnale politico da parte di Netanyahu. Come va letto, sentite Gil Hoffman.
2: Netanyahu è sottoposto a enormi pressioni da parte dell'Inghilterra e di altri paesi affinché reprima almeno gli insediamenti illegali e non autorizzati in Cisgiordania. Non interviene contro le comunità legali in Giudea e Samaria, il cuore biblico del popolo ebraico. Anzi, è molto orgoglioso di aver incoraggiato le persone a vivere lì. Ma la decisione verso qualsiasi attività illegale dimostra quantomeno alla comunità internazionale che sta andando nella direzione che ci si aspettava da lui. Esistono ovviamente anche numerosi cantieri edili abusivi tra i palestinesi in aree in cui gli accordi di Oslo, gli accordi di pace, vietano la costruzione. L'Unione Europea ha addirittura finanziato e incoraggiato la costruzione in queste zone, minando il processo di pace.
1: Durissimo anche contro l'Unione Europea, Gil Hoffman, ex capo corrispondente del Jerusalem Post. Il microfono era quello di Giulia Cannizzaro. Ho la sensazione che, come dicevamo con Roberto Bongiorni, per il prossimo mese ne avremo e ne sentiremo e ne racconteremo delle belle, in senso drammaticamente ironico, naturalmente. Chiudo con i vostri messaggi, 349-238-6666, il modo per interagire con noi, ma vi ricordo anche che poi diventiamo un podcast, lo potete riascoltare, il sito di Radio 24, le principali piattaforme, normalmente, come dico sempre io, correndo, facendo jogging alle 4 e mezza del mattino, ma torno a voi. Qualcuno ricorda la longa manus americana, gli aiuti americani, le armi americane, gli sauditi per bombardare gli Houthi, gli F-16 per esempio, quella coalizione a guida saudita aveva anche il supporto militare evidentemente americano e ha perfettamente ragione. Qualcuno, Vasili, si lamenta di un doppio standard nel racconto della guerra in Medio Oriente e della guerra in Ucraina, sul numero di morti, le cifre aggiornate eccetera. Non ci pare di cadere in questa miopia, caro Vassili, se è così ci perdonerà. Purtroppo, lo denunciavo all'inizio di questa nostra puntata, è stato veramente difficile scegliere il tema perché è successo un po' di tutto, tra cui anche bombardamenti su Kiev proprio recentemente, anche particolarmente dolorosi, lo ha ribadito lo stesso Volodymyr Zelensky. Salda Bergamo, hanno indebolito Hamas e Hezbollah, non capisco perché non hanno sterminato gli Houthi, perché non ci sono riusciti evidentemente, gentile ascoltatore. Ricordo che la coalizione governativa yemenita più i sauditi, che riconoscevano il governo, diciamo che stava a Sanaa, ci hanno messo anni per poi raggiungere cosa? Il fatto che gli Houthi si sono mangiati pure Sanaa, pure la capitale, quindi evidentemente dal punto di vista militare non è stato, non è tuttora così facile mettere in crisi quella milizia che, lo ricordo, è legata in qualche modo all'Iran, non come Hezbollah, ha una sua agenda evidentemente, ma il legame con Teheran, i rifornimenti ci sono e come no. Il resto della storia ve lo raccontiamo domani, tempo quasi scaduto, vi ricordo cosa ci piace, cioè ci piacciono le opinioni solo se ben informate. Sigla. Niente più metal. Viva! E poi a me non resta che ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo, tranne Valeria Bernardi. Ci sentiamo domani ore 16. Un saluto da Gian Paolo Musumeci.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
5: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Con le promozioni Real Deal Days di KLM Linee Aeree Olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Lima da 936 euro andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempi in partenza da Torino e Firenze. Info su kplm.it.

0: Le innovazioni dal mondo dell'intelligenza artificiale, i nuovi materiali e le nuove biotecnologie, le novità dal mondo dell'economia circolare e della manifattura intelligente, la ricerca sulle fonti energetiche alternative e sull'adattamento climatico. Questo e altro ancora è Smart City, l'appuntamento quotidiano di Radio 24 con l'innovazione e la ricerca applicata. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al giovedì alle 20.45 su Radio 24 per parlare di soluzioni in un mondo che ne richiede di nuove perché non ne tornino di vecchie.
1: In collaborazione con SEC, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
2: Sono le 17.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: È scontro tra Israele e Gran Bretagna sulle sanzioni contro i prodotti israeliani provenienti dalle colonie. La Bosnia ritira il personale dall'ambasciata serba dopo i funerali di Stato per Mladic. Rapporto OCSE PISA sui livelli di apprendimento scolastico degli studenti, quadro di peggioramento complessivo a livello internazionale. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Israele chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est. Il ministro degli esteri Gideon Saar lo ha annunciato assieme all'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace a Kiryat Gat e della forza British Support Team a Ramallah, che addestra forze dell'autorità palestinese. Israele ha anche deciso il divieto di ingresso di 12 funzionari di Londra attivi nel boicottaggio e nella delegittimazione contro Israele. Tutto questo in risposta alle sanzioni del Regno Unito sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. La Russia non ha assolutamente alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, lo ha assicurato oggi il presidente russo Vladimir Putin in una telefonata con Donald Trump, secondo quanto riferito dal consigliere presidenziale russo. I miti sulla minaccia russa servono agli europei solo come copertura per aumentare il sostegno all'Ucraina e le proprie spese militari, ha aggiunto il consigliere citato da Interfax. La conversazione è durata circa un'ora, ha sottolineato il consigliere di Putin. La Bosnia ritira il personale dell'ambasciata serba dopo i funerali di Stato per Mladic.
1: Persona non grata. Con questa motivazione, dopo i funerali di Mladic, la Bosnia-Erzegovina ha espulso due diplomatici serbi, ma ha anche ritirato gran parte del personale dell'ambasciata a Belgrado. I diplomatici serbi espulsi sono l'addetto militare e il consigliere del rappresentante dell'Agenzia degli Affari Esteri. I funerali con gli onori militari e di Stato del generale serbo Mladic, morto a Laia dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, hanno inasprito i rapporti tra Bosnia-Erzegovina e Serbia. Critici anche i vertici dell'Unione Europea. Le immagini del funerale di Mladic sono state scioccanti. Era un criminale di guerra condannato, scrivono sui social Ursula von der Leyen e Antonio Costa. Il sostegno ufficiale e la presenza di alcuni alti funzionari serbi al funerale sono profondamente deplorevoli e, sottolineano von der Leyen e Costa, contraddicono i valori su cui si fonda il percorso della Serbia verso l'Unione Europea. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un tunisino di 25 anni è morto nel tentativo di entrare in Italia nascosto in un'auto che era a bordo del traghetto in viaggio da Tunisi a Palermo. Il migrante non aveva con sé i documenti. È stata la proprietaria della vettura, anche lei tunisina, ad accorgersi della morte del giovane. La procura ha disposto l'autopsia e aperto un'indagine. L'attesa svolta termica è finalmente in arrivo. Da domani, mercoledì 9, sono previsti temporali e un deciso calo termico in cambio di passo grazie alla prima perturbazione di origine atlantica ben strutturata in grado di infliggere un colpo decisivo alla stagione estiva. È stato presentato il rapporto OCSE PISA sui livelli di apprendimento scolastici degli studenti, uno studio comparato secondo il quale migliorano le performance degli studenti italiani nella lettura e nelle scienze, il quadro però di peggioramento complessivo a livello internazionale. In scienze gli studenti italiani raggiungono 482 punti su una media OCSE pari a 482, mentre in lettura il punteggio dell'Italia è di 474 contro una media 461.
2: A livello globale la preparazione degli studenti è scesa ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda la matematica e la

0: lettura. È un quadro che alimenta preoccupazioni. Quello che emerge dal rapporto OCSE-PISA, l'indagine, la più grande nel suo genere, ha coinvolto più di 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, un campione che rappresenta circa 33 milioni di coetanei in tutto il mondo. In controtendenza, la scuola italiana mostra qualche segnale di ripresa. Per la prima volta i nostri studenti hanno superato la media dei paesi OCSE sia nella comprensione dei testi scritti sia nella matematica e nelle scienze. In questa fase di diffuso arretramento internazionale, il sistema italiano si è mostrato solido e ha saputo lavorare sulle criticità, commenta il ministro dell'istruzione Valditara. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: È tutto per il nostro GR, vi lascio ora a Focus Economia con Sebastiano Barisoni, mentre GR24 torna alle 18.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.

17 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Per quello che riguarda gli approfondimenti, è iniziato l'incontro, lo dico già, non sarà risolutivo, tra governo, sindacati, parti sociali sull'ILVA. C'è una proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che ha detto creare un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per realizzare le opere del Giubileo, per gli interventi nella cosiddetta terra dei fuochi in Campania. E soprattutto l'aggiornamento sulla tenuta dell'azienda, l'oggetto dell'incontro di oggi, perché l'area caldo, dopo la decisione della magistratura, dovrebbe chiudere il 28 ottobre. Domani però c'è l'udienza fissata dalla Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva, cioè di sospendere la sentenza e quindi la chiusura avanzata da ILVA e Acerie d'Italia, che sono in amministrazione straordinaria e hanno presentato. Ora, se il ricorso fosse accolto, si potrebbe rafforzare l'ipotesi di un rilancio che contempli anche l'area caldo, che è stata inclusa nell'offerta di Jindal iniziale. Le offerte devono comunque arrivare entro il 15 ottobre e quindi bisognerà poi attendere un altro mese. È fondamentale capire però che cosa succederà nel frattempo all'area caldo. Come ha chiarito anche Emma Marcegaglia, che è uno dei soggetti della cordata italiana, diciamo, perché c'è l'offerta degli indiani di Jindal, che hanno già presentato un'offerta vincolante che comprende sia l'area freddo che l'area caldo. La cordata di 15 imprese siderurgiche italiane, coordinate da Federacciai, ha al momento presentato una manifestazione

3 è limitata all'area freddo. Poi c'è Flux Group, che però ancora non ha formalizzato, diciamo, tutti i dettagli della sua offerta. Ne parleremo perché è un vero e proprio calvario quello che va avanti dal 2015 sull'Ilva. Era la principale acciaieria europea e soprattutto aveva delle lavorazioni che erano esclusive dell'Ilva, a 10.700 dipendenti, non solo a Taranto. Funziona solo un alto forno al momento. La produzione è scesa a 1 milione di tonnellate contro i 4 milioni che obiettivo del governo. L'Ilva in realtà potrebbe arrivare anche a 6 milioni di tonnellate. Comunque di questo parleremo. Parleremo dell'intelligenza artificiale e collegandola in qualche modo al rapporto rapporto PISA, che è l'indagine OXE PISA, che non c'entra niente con la città toscana, è il Program for International Student Assessment, e va a misurare sostanzialmente le competenze dei ragazzi di 15 anni in lettura, matematica e scienze. Ora, la preparazione degli studenti non è mai stata così bassa nell'area OXE, dice complessivamente il rapporto PISA. Ormai uno studente 15enne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022, siamo al 20%, e qui non c'è il Covid, che era uno dei motivi anche nel rapporto del 2022. È una valutazione che ha coinvolto 780.000 studenti in 91 paesi ed economie. I peggiori risultati di sempre sono per gli studenti spagnoli. L'Italia in questo quadro comunque non esaltante, non se la cava male. Perché? Perché in Italia i risultati sono stati stabili, gli esiti, come si chiamano, e li ha mantenuti stabili in tutti e tre gli ambiti, quindi in scienza e matematica. L'Italia nella media UE per OXE, per la lettura è sopra la media OXE, e perché complessivamente poi c'è un po' di calo in matematica, bene in scienze, persi in 10 anni 24 punti in matematica, e il divario tra studenti se i contesti sono socio-economici sono bassi. Perché lo leghiamo all'intelligenza artificiale? Perché è chiaro che il rapporto dice che complessivamente tutti gli studenti hanno avuto un calo nelle discipline scientifiche e matematiche. L'Italia no, ha mantenuto un tasso, diciamo, non esaltante, però non è calato. E oggi c'è da un lato l'allarme dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, che ha detto a Ginevra: attenzione, l'intelligenza artificiale può essere una minaccia esistenziale per l'umanità, e ha detto che scriverà alle aziende che sviluppano i sistemi per esortare ad adottare misure immediate per ridurre i rischi. Questo però si sposa con un altro rapporto della Banca d'Italia, e che segnala che c'è un problema nell'utilizzo anche per risorse non solo economiche, anche economiche, ma anche risorse umane, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le piccole imprese, piccole e piccolissime. È usata soltanto dal 5% delle imprese. Il 19% delle microimprese prevede di sperimentarlo entro un anno, il 13% punta sull'interconnessione dei processi, 12% su robotica e soluzioni cloud. Quindi ci sono due aspetti: da un lato i rischi che continuano a essere sollevati, dall'altro le differenze che può o rischia di generare l'intelligenza artificiale tra dimensioni di imprese, micro e piccole, rispetto a medie e grandi, che ripeto negli anni era stato in parte risolto facendo che cosa? Facendo la rete, il sistema, la pipeline, come la chiamano gli inglesi, cioè tu potevi essere piccolo però avevi a monte o a valle una grande o medio grande impresa, e che ti indirizzava lei e ti diceva lei dove muoversi. E questo aveva, pensate al tema dei distretti, ma non solo, le reti di impresa, la filiera, questo aveva ridotto in molti casi il problema delle dimensioni, perché tu potevi avere magari 20 dipendenti, però lavoravi per un fornitore o subfornitore, per un gruppo che di dipendenti ne aveva 2000, e in quel modo tutto si teneva. Il rischio che molti vedono è che invece l'intelligenza artificiale per gli investimenti umani e economici che richiede possa riampliare invece il divario tra piccole e medie, tra piccole, piccolissime e

medio grandi. E anche di questo parleremo. Poi un tema che temo, gioco di parole, non riusciremo a approfondire e esaurire oggi è il tema della crisi della Volkswagen. Oggi di nuovo è circolata l'ipotesi di cessione della Ducati. La Ducati dice: ma noi economicamente facciamo utile, possiamo, non abbiamo bisogno della partecipazione, però lo ha affermato il ministero delegato di Audi, che è controllata da Volkswagen e a sua volta controlla Ducati. Ha detto Döllner: stiamo valutando all'interno del gruppo, in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile. Secondo vari analisti, l'azienda Ducati potrebbe avere un valore di 1,25 miliardi. È uno dei marchi che rientra nelle 600 attività del gruppo Volkswagen, su un totale di 2000 attività che attualmente sono sotto esame. Cosa vuol dire? Che Volkswagen sta sostanzialmente valutando se cedere 600 dei 2000, delle 2000 attività del gruppo. Al di là dei 100.000 esuberi confermati, perché sono d'accordo con i sindacati, 50.000 in Germania, 50.000 fuori dalla Germania. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, do una notizia che le agenzie stanno battendo orora, è in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick, sospesi i voli, i decolli a Heathrow, poi ripresi con rallentamento nel pomeriggio, questa mattinata, Gatwick, ma anche lo scalo East Midlands, anche Aberdeen ed Edimburgo. Da quello che si capisce è un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, perché so già che poi la mente va a possibili attacchi hacker e quant'altro. In questo momento le agenzie riportano un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. Poi che cosa abbia originato questo guasto tecnico lo scopriremo, immagino, più avanti. Allora, le borse, come sempre in apertura. Beh, le borse continuano a oscillare tra un po' di ottimismo su Hormuz, un po' di pessimismo dopo le nuove tensioni. Allora, questa mattina Tokyo aveva chiuso male, -1.5%, anche Hong Kong -0.40%. L'Europa sta tutta debole, ma non in maniera drammatica. Francoforte invariata, Parigi +0.1%. Milano -0.14%, l'America guadagna lo 0.13% sul Nasdaq, -0.30% sullo Standard & Poor's, -1% sul Dow Jones. È un po' di giorni che assistiamo a borse, diciamo così, che si muovono lateralmente, nel senso che tendono ad avere un indirizzo preciso, alcuni giorni rialzi marginali, alcuni giorni cali marginali. È chiaro che lo sguardo è sempre, oltre che al debito americano, i tassi di interesse a Hormuz. Euro su dollaro a 1.1633, anche lì è fisso, sembra un cambio fisso ormai da giorni. Per quello che riguarda il petrolio non arrivano buone notizie, nel senso che il Brent cresce di un altro punto percentuale e va vicino ai 100 dollari al barile, a 98. Il WTI cresce di un altro punto, a 93. Da inizio anno il WTI, che cito sempre perché è il petrolio che viene utilizzato poi sul mercato nordamericano, è cresciuto del 40%, il Brent del 35%. Come va la benzina? Prezzi ancora in rialzo per quello che riguarda il service sulla rete stradale. Siamo a 2,058 euro. +23%, gasolio, nonostante i dettagli di accise, siamo a 2,169 euro, +26%. Il gas ad Amsterdam è a 76 euro quasi a megawattora, un anno fa era 31, quindi siamo oltre il 100%. Per la precisione, rispetto al 27 febbraio siamo al 134%. E il prezzo dell'elettricità, come continuo a dire, sta seguendo in Italia il PUN, l'andamento del gas, perché è la fonte utilizzata, la fonte più cara è quella utilizzata per fare il prezzo. E infatti un anno fa era 121, adesso siamo a 224, anche qui siamo quasi al 100% in più. Tra i titoli in borsa oggi, al di là appunto di movimenti che ho definito laterali, la debolezza questa mattina dell'Asia, bene ovviamente Eni, tutto il mondo legato al petrolio, e non solo Eni. Tenaris guadagna l'1,84%, Eni +1,40%, Italgas +0,90%, A2A +1%, bene Inuit +3%, Telecom +2,80. A proposito, Poste Italiane ha rialzato leggermente l'offerta e quindi è stata brava profeta ieri Antonello Olivieri, dicendo che forse il movimento del mercato su Telecom e Poste era dovuto al fatto che il mercato si attendesse un po' di più. Poste ha incrementato di 0,30 euro, di 30 centesimi il corrispettivo cash per l'OPAS su TIM, che scadrà l'11 settembre. Telecom quindi sale anche Prismian +2,5, Fincantieri +2,20, Avio +2 ed Tenaris, dicevo, +1,80. E Poste sì, guadagna lo 0,50%. Devo dire che l'adesione non è andata benissimo ad ora, perché ha raccolto, ieri aveva raccolto il 6,15% delle azioni. Adesso vediamo con il rilancio sull'offerta come andranno,
andrà la raccolta. Dicevo, in negativo invece Steam Microelectronics -3,60, Stellantis -3,30, Ferrari -2, Buzzi -1 come Nexi, e lo 0,70 il calo di Diasorio. Sì, delle tensioni, qualcuno mi scrive, beh, gli Houthi hanno colpito obiettivi in Arabia Saudita. Trump ieri ha dichiarato: i prezzi del petrolio crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran. Allora, sì, quando? Ammesso che si riesca a vincere, cioè, nessuno dubita che una volta che dovesse essere riaperto e sotto controllo lo stretto di Hormuz, a parte che io sono scettico su questo perché penso che possa rappresentare una minaccia anche per gli anni futuri, ma nessuno dubita che il prezzo del petrolio andrà a calare. E quando vinceremo la guerra con l'Iran, visto che siamo dal 27 febbraio al praticamente stiamo per vincere?

Qualcuno mi scrive, ma non commenta Trump che ha pubblicato l'immagine con la bandiera degli Stati Uniti sul Messico, Cuba, Canada e Groenlandia. Ma cosa volete che commenti? Cioè, se uno ha tempo per continuare a lavorare sui post, sulle immagini generate dall'intelligenza artificiale, mi sembra come certi ragazzini che passano il tempo sulla PlayStation. I problemi sono altri, a partire dal consenso che è crollato ai minimi di questa presidenza. Dopodiché metti tutte le bandierine che vuoi, ma esiste anche il risico come gioco da tavolo, se uno vuole.

0: alcune notizie che riguardano invece il commercio internazionale, perché il Canada non si sta certo piegando al nuovo giro di vite sui dazi americani. Da oggi sono in vigore i dazi di ritorsione sui miliardi di dollari di prodotti statunitensi. I dazi sono al 15%, al 25% o al 50% e si applicano a importazioni dagli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. E il premier canadese Mark Carney, che a me sembra uno dei più lucidi in questo momento a livello del mondo occidentale, ha detto: questo cambio di rotta, cioè ridurre la dipendenza economica dagli Stati Uniti, avrà un costo, ma il costo dell'immobilismo sarebbe molto più elevato. E Trump ha detto: basta vendere i prodotti della Bombardier, che è un'azienda leader a livello mondiale nella costruzione jet privati di fascia alta, basta vendere quei prodotti negli Stati Uniti. Sì, poi sarà anche libero l'americano che può permettersi l'aereo di decidere quale aereo vuole comprarsi, e bisogna capire qual è l'alternativa commerciale. Quello che Trump non sembra capire è che se i pomodori li produci molto in Messico e tu sei al 50% di produzione, o se le banane tendono a crescere in Costa Rica, ma l'abbiamo già spiegato, la vaniglia in Madagascar, non è che puoi pensare di comprate la vaniglia americana. Vale anche per i prodotti industriali: se tu hai un prodotto che è di ottimo livello, non solo venderà molto negli Stati Uniti, ma venderà anche all'estero. Se il tuo prodotto è scadente o non regge la concorrenza, come sappiamo anche noi in Europa, venderà di più il prodotto straniero, se è conforme diciamo, alle regole internazionali, non se è prodotto in dumping. Nessuno sta, quando io attacco la Cina sulle auto, dico che come fai a non pensare che ci sia una distorsione di mercato quando riesci a vendere allo stesso prezzo nonostante tutti i dazi che ti hanno messo. Evidentemente stai producendo a livello sotto, praticamente sotto il costo. Ma qui stiamo parlando di Canada e Stati Uniti. A proposito di export, abbiamo commentato la settimana scorsa che il deficit commerciale americano a luglio è tornato al livello del marzo 2025, prima dei dazi. Quindi successo niente sul fronte anzi le importazioni americane sono aumentate di un 2,8 e le esportazioni americane sono calate di un 2,2. Segnalo che nei primi 7 mesi dell'anno l'export italiano di conserve di pomodoro, a proposito, verso gli Stati Uniti ha fatto più 11,5 in valore e più 12 in volume. Quindi devo dire che complessivamente l'anno scorso aveva toccato i 200 milioni di euro. Devo dire che nemmeno sulle conserve mi sembra che i dazi abbiano avuto un qualche effetto. Uno può pensare, conserva di pomodoro, prodotto base, se aumenta il prezzo uno andrà su altre conserve. Bisogna capire quali altre conserve ha. E proprio dei sondaggi, gli ultimi sondaggi dicono di Gallup che i democratici starebbero avanti 10 punti sui repubblicani in vista delle midterm. Poi con Vance che ha puntato su dare i soldi per chi resta a casa a occuparsi dei figli, bonus da 9 mila miliardi di dollari, le famose soccer moms, quelle che nell'espressione della classe media americana sono impegnate a accompagnare i figli tra scuola, sport e altre attività extrascolastiche. Sì, mi fa un po' specie che sia dedicato alle madri, diciamo, in realtà lui lo dedica ai genitori, però poi quando vai a declinarlo è le soccer moms. Ecco, non vorrei che fosse: ti do i soldi così stai a casa e poi tutto questo va. Non c'è niente di male nel dare i soldi se uno ne riconosce l'impegno casalingo, diciamo così, ma ci mancherebbe, è una richiesta avanzata anche in Italia. Basta che poi non diventi un modo per dire alle donne: tornatene a casa e lascia lavorare noi, occupati dei figli. Ecco, un po' diverso riconoscere a chi dei genitori sta a casa l'impegno. Se hai i soldi, bene. Io non ho capito dove l'America con un debito del genere riesca a trovare 9 mila miliardi, ma magari li troverà. $9,000 a testa, sì, $9,000 a testa moltiplicati per centinaia di milioni, sono più o meno con la platea di decine di milioni di mamme americane. Ripeto, non ho capito dove li troverai, ma magari ci sono. Da Dalla Cina, un altro surplus commerciale ad agosto, 119 miliardi di dollari, l'opposto degli Stati Uniti, l'export aumenta del 25%, questo è il problema della Cina, anche se le importazioni sono aumentate del 28% con l'ottavo mese di crescita. Il problema della Cina, appunto, che produce troppo più di quello che riesce a consumare, sta inondando i mercati esteri di export anche in maniera scorretta. Dunque, per quello che riguarda le notizie che riguardano l'Italia, sì, c'è qualcosa non incredibile, cioè, mi interessa molto di più i test PISA dell'OCSE, però facciamo così, andiamo su meteo e pubblicità e poi iniziamo a parlare anche di questo che ci porta al primo approfondimento. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: I'll send it straight away with InfoCert Sign. Procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert Sign. Parfait. Signons tout de suite avec InfoCert Sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert Sign. La tua firma digitale è valida ovunque.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e domani. L'atmosfera diventa instabile su Alpi e Appennini, con temporali a carattere irregolare. In nottata precipitazioni che raggiungono la pianura di Piemonte, Alta Lombardia, Veneto e Friuli, sole e caldo altrove. Domani perturbazione con piogge localmente abbondanti al nord e sull'Alta Toscana, sole altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Focus Economia.

0: 31 minuti. Dunque, vedo una dichiarazione adesso del ministro Giorgetti che sta parlando all'evento organizzato dalla Lega verso la finanziaria 2027 in tua difesa. Ha detto: c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax, quella, da come capisco io, del 15% fino a 85.000 euro. Va benissimo. Attenzione alle disparità con chi ne guadagna 80.000 o 70.000 è lavoratore dipendente. Oh, so, prima che mi obiettiate, ma lui non ha il problema delle ferie pagate, delle malattie, di quant'altro, ho capito. Però se tu non metti mano anche alle aliquote, da parte del 43% sopra i 50.000 stai generando una disparità enorme. Perché allora dovresti dire: va bene, alziamo anche l'aliquota massima, come avviene in altri paesi, Spagna, Francia, Germania, a livello un po' più alto, e quindi magari da 70.000 vuoi metterla a 75.000, che parte il 43%, e casomai, come avviene in altri paesi, hai il coraggio di aumentare l'aliquota massimale ancora un po' di più, sopra i 200.000, se non ricordo, in Francia e in Germania, va al 45, cioè fai scattare dopo quella del 43, così non crei troppe disparità con la flat tax, e fai e metti un'aliquota ulteriore, perché magari chi ha 200.000 euro può pagare anche un 2% in più rispetto a chi ne ha 70.000. Nel frattempo la Lega dice: incomprensibile il no di Forza Italia a un contributo delle banche, senza, dice Borghi a Tajani, senza il contributo delle banche sono i cittadini a pagare. Io non ho capito, ma i contributi delle banche, delle compagnie petrolifere, cioè, si facesse un po' di chiarezza su questo. Andiamo avanti. La moda italiana conta di chiudere il 2026 ancora in calo dell'1,6%, l'ha detto il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, presentando la settimana della moda di Milano che partirà il 22 settembre. E i settori che vanno bene, sono pochi, diciamo così. Quanto a paesi, male il Giappone, meno 10%, Stati Uniti meno 2,8%, Germania meno 4,2%, bene l'Asia, Hong Kong più 7%, Spagna più 4,5%, Francia più 3,7%. E allora adesso andiamo al rapporto invece PISA-OCSE, e quindi un rapporto enorme, 760.000 studenti in 91 paesi. Allora, due terzi degli studenti hanno ottenuto risultati pari al superiore livello 3, in cui hanno iniziato ad avere competenze accettabili. Il titolo qual è? Il titolo sostanzialmente è che c'è stato un calo complessivo, e che dice addirittura il rapporto OCSE: la preparazione degli studenti mai così bassa nell'area OCSE. Ripeto, chi era a livello insufficiente è passato dal 16% del totale al 20% del totale. I punteggi più alti a Macao, Singapore, Pechino, Shanghai, Jiangsu e Zhejiang. Calo forte in Spagna, i peggiori risultati di sempre per gli studenti in Spagna. Gli italiani almeno sono stabili, perché sostanzialmente il calo c'è nella maggior parte dei paesi, in tutti e tre gli ambiti che vengono misurati, perché sono tre gli ambiti che vengono misurati, no? Però in Italia almeno sono rimasti stabili. I tre ambiti sono lettura, matematica e scienze. In Italia rispetto al 2018 c'è un calo in matematica, ma c'è un aumento in scienze. E ripeto, l'Italia è uno dei pochi paesi in cui scienze e matematica sono nella media OCSE, per la lettura siamo sopra la media OCSE. Allora, il nostro Alessio Maurizi ha chiesto un commento all'ex ministro dell'istruzione, professore Patrizio Bianchi.
1: Fino a qualche anno fa, metti fino a 7, 8, 10 anni fa, la scuola, ma anche l'università, erano gli unici luoghi in cui c'era informazione, conoscenza e apprendimento. negli ultimi 10 anni questo non è più vero, perché le persone, anche i ragazzi, ma anche quelli più grandi, continuamente con questo telefonino in mano, con lo schermo davanti agli occhi, con tutto quello che è digitale, sono continuamente sottoposti ad una quantità inaudita di informazioni. Allora, in questo, e su questo c'è un grande dibattito, fatto ad esempio in sede UNESCO, fatto che coinvolgendo anche i grandi pedagogisti da tempo, la scuola deve passare dal luogo delle nozioni, delle informazioni, al luogo dei metodi. Perché quando tu ricevi un'informazione sul telefonino, sullo schermo, tu ricevi tante informazioni, ma non ne sai la fonte, non ne sai l'origine, non ne sai il metodo educativo, soprattutto non le hai in fila, le hai rinfusa. Quindi la scuola deve cambiare e deve essere una scuola più dedicata al vivere insieme, all'imparare insieme, ma anche con più metodi di lettura di quello che hai attorno, che è una valanga. Quindi è proprio la scuola che sta cambiando, e io ho sospetto che anche i metodi utilizzati siano rimasti un pochino indietro.

Allora, così l'ex ministro Patrizio Bianchi, che ricorda giustamente come adesso le fonti per costruirsi una competenza siano anche non scolastiche, molto più di chi alla mia età, quando faceva la scuola dell'obbligo, insomma la scuola superiore, media superiore,

0: diciamo, sulla verifica delle fonti e quant'altro, ma almeno diciamo c'è una deontologia lì dentro. Giustamente il TikToker può dire quello che vuole, da lì a farlo diventare una fonte. Però l'oggetto non è questo. A me preoccupa molto vedere che gli studenti asiatici sono quelli che stanno messi, ma non è la novità, messi meglio nelle materie scientifiche. Noi teniamo come Italia, non abbiamo un calo, un po' di calo in matematica, bene in scienze, ma complessivamente i paesi occidentali non è che brillino nella parte matematica e scienze, delle volte neanche in lettura. E lo dico perché di tutti i ragionamenti che stiamo facendo sull'intelligenza artificiale c'è il tema però che un conto è avere delle preoccupazioni, gestire un'innovazione tecnologica che è rivoluzionaria e quindi non opporsi alla tecnologia. Un conto è dire gestiamo, mettiamo dei paletti, regolamentiamo, perché il mercato non è la giungla. Ho citato mille volte quello che è successo alla Standard Oil Corporation: quando diventa troppo grande viene spezzettata, alla Compagnia delle Indie, cioè da sempre, anche a fronte di una rivoluzione, viene regolamentato il mercato. Altra cosa è dire opponiamoci all'intelligenza artificiale, che è una castroneria enorme. Allora, siccome il fenomeno c'è in corso, ti aspetteresti anche qualche risultato migliore sulle discipline scientifiche e matematiche. Questo nel giorno in cui l'ONU dice guardate che l'intelligenza artificiale può essere una minaccia esistenziale per l'umanità, e la Banca d'Italia dice che se vai a prendere le microimprese italiane, le piccole e le microimprese, solo il 5% sta applicando l'intelligenza artificiale, il 20% prevede di sperimentare entro un anno, e poi il 12% punta sulla robotica e sulle soluzioni cloud. Emanuela Giraldi, che è chairman di AI Data and Robotics Association, buonasera. Presidente,
1: buonasera.
0: Cioè, ma sarebbe presidente. Buonasera. Allora, prima volevo un suo commento comunque sugli l'indagine OXE PISA, che ha coinvolto 760.000 studenti. Non è un mistero che le discipline scientifiche e matematiche vadano meglio nei paesi asiatici, però non ho notato nessun aumento, ecco, mettiamola così, da parte del mondo occidentale.
1: Nel mondo occidentale è aumentata UK, quindi la Gran Bretagna, sono aumentati anche parecchio, e secondo me il grande salto l'ha fatto la Cina, che è rientrata dopo 7 anni e direi che stravince, perché so, i 100 punti sopra la media OXE in scienze e matematica, cioè che equivalgono a circa 5 anni di scuola. E però c'è da dire sempre sulla Cina, sempre perché i dati bisogna poi sempre analizzarli bene, che sono state testate solo 4 province, cioè quelle più ricche. Tra l'altro questi dati PISA sono un po' quelli, diciamo, di chi dicono che siano dei paesi ricchi, se volete, un po'. Ma sono dati interessanti, secondo me, sull'Italia. Teniamo, diciamo, c'è una sorta di stabilità, se volete anche un po' di immobilismo, stabilità, e noi teniamo, però la maggior parte dei paesi crolla, quindi insomma, siamo sulla media, tra l'altro non su tutto, perché per esempio sulla capacità di risolvere i problemi con il pensiero computazionale siamo sotto la media, che secondo me è anche una delle capacità più importanti oggi, proprio con le tecnologie di intelligenza artificiale. E poi secondo me ci sono tanti altri dati interessanti da guardare, per esempio aumentano le disuguaglianze tra i più bravi e i meno bravi, oppure c'è soprattutto in Italia una sorta di disaffezione della scuola, c'è un ragazzo su 5 non si sente di appartenere alla scuola, aumentano molto le assenze dei ragazzi, quindi ci sono tutta una serie di indicatori che bisogna poi analizzare meglio per capire. Sicuramente ci sono dei dati importanti che rimangono, per esempio il fatto che anche se sulla lettura noi teniamo, sulla comprensione dei testi, soprattutto io penso adesso all'utilizzo dell'AI, quindi alla capacità poi anche di analizzare un testo che viene prodotto dall'AI, dobbiamo investire molto di più su questa parte.
0: Sì,
1: qua.
0: Sì, ma come mi chiede nord o sud? Però l'indagine.
1: Ci sono disuguaglianze. Tiene meglio il nord-ovest, come un po' su tutto, direi. E diminuiscono un po' le disuguaglianze nord-sud. Aumentano però le disuguaglianze, per esempio, appunto, del background delle famiglie.
0: Sulla classe sociale.
1: Sulle classi sociali. Quella parte lì purtroppo aumenta. E poi, appunto, aumenta la.
0: Che era il principale compito della scuola, per come era stata congegnata, diciamo, con le varie riforme. E cioè ridurre il divario sociale, chi viene da una famiglia abbiente, non sempre, però ha sicuramente delle volte più libri in casa, ma non è questo, ha anche più possibilità di spesa, di fare viaggi, di fare

0: corsi, quant'altro, la scuola serviva a ridurre questa disuguaglianza di partenza, ecco perché è fondamentale, a maggior ragione se scuola pubblica, perché non mette come barriera neanche l'elemento economico. Ecco perché io penso che comunque resti centrale, ho capito il ragionamento del professor Bianchi, magari cambiando anche il tipo di didattica, dicendo, spiegando più come si scelgono le fonti, le notizie, rispetto a semplicemente la parte nozionistica. Però torniamo a noi, l'Italia non ne esce male perché A, non perde posizioni, B, si riduce il divario tra nord e sud un pochino, C, noi sappiamo che in Italia la scelta durante il Covid è stata molto dura sulle scuole, io l'ho criticata penso ogni giorno in conduzione, non torno indietro sul mio pensiero, perché noi abbiamo chiuso le scuole per prime e i ristoranti per ultimi. In altri paesi, secondo me più civili, chiudevano per primi i ristoranti e le scuole per ultime. Io voglio tanto bene i ristoratori, ma sono due compiti sociali un po' diversi, ma qui sappiamo che è il paese, insomma. Sto zitto. Veniamo invece alla parte dell'intelligenza artificiale, perché lei diceva sì, c'è una debolezza nel comprendere testi elaborati di intelligenza artificiale. Le ribalto l'osservazione, ma non è che se io mi faccio preparare, diciamo, dall'intelligenza artificiale il testo, poi non saprò più io scrivere un testo e anche capirne un altro. Cioè, voglio dire, non è che stanno ricorrendo troppo all'intelligenza artificiale?
1: Ma un po' nelle sì, scuole. Anche se guardiamo anche l'utilizzo da parte degli studenti, almeno quello dichiarato nei test PISA, è molto basso, secondo me non è assolutamente veritiero, perché ormai lo utilizzano tutti gli studenti, anche i professori, quindi sono dati, mi sembra, il 39%.
0: Era un po' come chiedere tu copi in classe.
1: Esatto, infatti, sì, quindi quello non è assolutamente veritiero. L'altra cosa che mi ha stupito, per esempio, nella capacità di analizzare i testi e di comprenderli, il fatto che vengano letti molto velocemente e che poi ci siano molti errori dovuti a distrazione, e questo è legato proprio al tipo di comportamento sui social media, quindi contenuti uno dopo l'altro, questo scroll che viene fatto, quindi un po' influenza, non c'è chiaramente un nesso causa-effetto che è dimostrato, sicuramente un'influenza c'è, ricordiamoci che il declino è comunque iniziato prima di ChatGPT, quindi sicuramente le
0: sì,
1: motivazioni sono da cercare anche altrove, però questa parte, per esempio il fatto che i ragazzi, soprattutto i ragazzi più piccoli, leggano molto meno oggi, e questa è una cosa secondo me da tenere presente, che comunque la lettura porta a questa comprensione del testo e a questa capacità poi di analisi critica, quindi questo è un elemento da considerare. Detto ciò, secondo me il problema è che noi non insegniamo a utilizzare l'intelligenza artificiale.
0: E infatti
1: in
0: molti ascoltatori mi dicono il problema, ma non è una critica agli insegnanti, il problema è che anche l'insegnante dovrebbe essere preparato per dire guarda, adesso lo dico male, il problema non è mai l'innovazione tecnologica, è l'utilizzo dell'innovazione tecnologica. Quindi va bene, c'è AI, lo usi a casa, ormai chiedi anche come rimorchiare la ragazza o il ragazzo, ahimè, però sappi che per usarlo correttamente devi fare così. Questo prevede anche una formazione degli insegnanti, però.
1: Fondamentale, il problema è che non c'è un approccio sistemico, ci sono tante iniziative locali, regionali, di eccellenza direi, però non c'è un approccio sistemico.
0: Sì, sarebbe bello che il ministro dell'istruzione potesse dare anche delle linee guida, come si fa in questi casi, dicendo fate i corsi di aggiornamento, ma corsi veri, e iniziamo a indirizzare i ragazzi su come utilizzare, perché è un po' come quando è arrivato il motore a quattro tempi, tu non potevi dire vai ragazzi voi continuate col calesse. Altra cosa dire, vabbè, facciamo le scuole guida, i corsi, iniziamo a organizzare la formazione. Anche in questo caso è inutile dire no, l'intelligenza artificiale non deve essere usata. Siccome la usano, vediamo di fargliela usare in maniera corretta, che non rattrappisca il cervello ulteriormente, e soprattutto iniziamo a distinguere tra fonti, tra compilazione, tra 2000 anche così derive dell'intelligenza artificiale, una su tutte che... Lei non ti dice mai non so, dottoressa, sa che io su questo insisto molto, cioè non dà mai la risposta più classica dell'essere umano, non lo so, non lo so. Perché
1: non insista e ci dà sempre ragione, tra l'altro.
0: Ah, ci dà sempre ragione.
1: Sempre quello che noi diciamo, chiediamo.
0: Esatto, A, ti dà sempre ragione, come i collaboratori di Trump, in questo siamo allo stesso livello. B, non ti dice mai non so, C, con la tecnica del hooking, dell'aggancio, anche quando fai domande in cui una persona seria dovrebbe rispondere che ne so, piaccio a quella ragazza, a quel ragazzo, com'è? Lei ti dice sempre, ma spiegami meglio, ti tiene dentro, hooking vorrebbe dire l'aggancio in inglese, no? Detto questo, l'ultima domanda che operai dopo il traffico riguarda le imprese italiane, perché continuano ad essere molto bassi i tassi di utilizzo, e qui vorrei capire dov'è il problema, è economico, è di formazione, è di minor visione, diciamo medio-lungo periodo, dopo il traffico.
2: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
3: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com
4: vi presenta Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio, segnalo per incidente code sulla A4 Venezia Trieste in direzione Venezia tra il bivio per la A34 e Palmanova. Ancora sulla A4 ma in Lombardia, code per incidente tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Sull'autosole 6 km di code per un veicolo in avaria tra Parma e Fidenza verso Milano. Ancora in direzione Milano 7 km di code per un incidente tra Fidenza e Piacenza. Sulla tangenziale sud di Torino si verifica code per un mezzo andata a fuoco tra Badò e la statale 20 in direzione Milano Aosta. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, in centro Italia, code per un veicolo in avaria tra Scandicci e la Strassigna in direzione Livorno. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
6: Focus Economia.

0: Allora, dottoressa, lei si è delle varie ipotesi per cui c'è questa difficoltà, ma che sta diventando sempre più ampia, se va a vedere le percentuali delle piccole imprese, piccolissime, micro, nell'utilizzare l'intelligenza artificiale. Mi scrive un ascoltatore, sì, guardi che però l'idraulico, ma non sto parlando del libero professionista, oddio, io penso che anche lì potrebbe esserci un utilizzo, però stiamo parlando di imprese con pochi dipendenti. Lei ha capito se lo scoglio più duro sia l'elemento economico, perché questa roba costa, l'elemento umano, perché deve avere qualcuno che dentro l'impresa la sappia utilizzare, o anche l'elemento prospettico di visione, cioè magari il piccolo tende a guardare meno al futuro. Prego.
1: Ma allora, sicuramente è una combinazione di questi elementi. E, diciamo, il dato preoccupante è che solo il 5% lo utilizza già l'AI, però c'è un 19% che lo sta testando. Secondo me è molto preoccupante che invece c'è un 73% che non ha nemmeno pianificato di valutare l'utilizzo delle AI. Quindi questo è molto preoccupante, anche perché se io penso agli stessi dati nel nord Europa, invece l'utilizzo arriva intorno a un 20%, quindi insomma l'utilizzo è già attuale, quindi c'è una grande differenza, il che poi si traduce chiaramente in competitività. Allora, il tema qual è? Sicuramente mancano le competenze, nel senso che il problema è che molto spesso queste microimprese, l'imprenditore, cioè lui parte dicendo vorrei fare qualcosa con l'AI, ma non sa cosa fare con l'AI, che è la domanda sbagliata, perché non è che deve dire faccio qualcosa con l'AI, dovrebbe cominciare a dire qual è la cosa che mi porta per esempio via più tempo e che non mi fa guadagnare niente, e da lì partire, capire e analizzare che cosa si può fare eventualmente con la tecnologia, con queste tecnologie che sono uno strumento. Ricordo sempre. Quindi sapere, conoscere, questo è un primo scoglio, e questo secondo me soprattutto per la microimpresa può essere in qualche modo superato attraverso le riunioni che organizzano, nel fan tantissimi eventi le associazioni di imprese, sì, probabilmente lì, dove fanno formazione.
0: Beh, le associazioni datoriali avrebbero e hanno anche come compito proprio quello di aiutare, quando tu sei piccolo e non hai le risorse in casa, fornendo strumenti, appunto corsi di aggiornamento, corsi di formazione, panel, perché magari tu dentro non hai le risorse interne, ma almeno è un servizio che viene dato dalle associazioni datoriali, questo, ed è sicuramente utile. Sì, quello che lei sta paventando è un rischio, il rischio moda, cioè io non ho ben capito che cosa mi serve l'intelligenza artificiale, però siccome la prendono tutti, anch'io voglio prendermi l'intelligenza artificiale, che è il percorso opposto rispetto a quello più virtuoso che dovrebbe essere. Scusate, che problemi ho in azienda, come esatto, diceva, sì, che inefficienze, infatti, sì, ho, oppure che costi.
1: Sì. Partire da quello, e questo secondo me soprattutto per la piccola e media azienda, cioè per la piccola azienda, e c'è un tema chiaramente anche economico, nel senso che servirebbe proprio una governance dell'innovazione, di come portare l'innovazione, cioè, alle piccole e medie aziende, quindi servirebbero anche chiaramente dei supporti economici, un piano 5.0, forse siamo già al 6.0, penso anche alla media azienda, soprattutto adesso oltre alle AI agentica c'è anche AI fisica, quindi la convergenza tra intelligenza artificiale, robotica, quindi tutte le nostre piccole e medie aziende manifatturiere. Quindi da questo punto di vista c'è sia un tema di formazione, di far conoscere che cosa si può fare oggi, quindi portare le competenze, e sia soprattutto portare anche dei supporti economici per far sì che queste aziende possano sperimentare, quindi iniziare a testare queste tecnologie e a portarle dentro appunto le proprie aziende. Quindi questo è fondamentale oggi. Ci sono tante iniziative, una di queste iniziative che è promossa anche dalla Commissione europea in tutti gli stati membri, quindi in tutti i 27 paesi, si chiama l'AI Factory, cioè una sorta di fabbrica dell'intelligenza artificiale, dove a livello nazionale nascono dei centri, una sorta di centri di competenza che ci sono anche già in tante regioni, dove le aziende possono testare soluzioni concrete.
0: Esatto, perché il test è importante. Mi ha scritto un artigiano, appunto delle microimprese, l'AI mi aiuta nella compilazione di moduli. Uno può dire no, ma va bene anche questo, cioè l'importante è che vi sia un aiuto concreto, non che tu ti compri l'AI e non sai cosa fare, oppure il tuo dipendente lavora di meno e non sai cosa far fare al tuo dipendente, perché allora il problema si pone a livello occupazionale. Abbiamo sempre detto, se tu adotti un'innovazione intanto di processo, poi forse anche di prodotto, del genere, come quando è arrivata la catena di montaggio, è arrivata la seconda rivoluzione industriale, tu devi sapere come riorganizzare l'intera struttura produttiva, cioè la riorganizzazione del lavoro. Non è che puoi pensare che quello resti lì e affianchi la macchina, perché allora o lui lavora di meno e tu non hai un aumento di produttività e poi lo licenzi e allora hai preso la macchina per niente. Altra cosa, se tu riorganizzi il lavoro, per quindi a me va benissimo, non so a lei, in un flash, anche se un artigiano mi dice mi aiuta nella compilazione di moduli, perché comunque ha un aiuto, un'innovazione di
1: certo,
0: processo.
1: E assolutamente, ma anche l'idraulico, cioè l'idraulico, l'elettricista che per esempio fotografa, non so, una caldaia, un impianto, e chiedono di che modello è, quale pezzo ordinare, certo, come si smonta, come aggiustarlo.
0: Non sono d'accordo con l'idraulico. Cioè, l'importante è non immaginare che sia un'applicazione solo per cose enormi. Non è che tutti si devono comprare la Ferrari. È arrivata l'auto a quattro tempi, c'è chi si comprerà la Ferrari, c'è chi si comprerà la utilitaria perché gli è più utile per le sue mansioni. C'è quello che compra il furgone, non faccio nomi, non voglio fare pubblicità, è quello che compra il camion quando è arrivato il motore a quattro tempi. Grazie a Manuela Girardi, chairman, presidente di AI Data and Robotics Association. Adesso andiamo sul GR24 e poi Volkswagen, quindi dall'AI all'industria più classica della seconda rivoluzione industriale, come promesso, Volkswagen, ma non solo, anche perché tratteremo anche il tema dell'IVA, anche lì seconda rivoluzione industriale.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore, da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
6: Sono le 18.
7: GR24, il Sole 24 Ore.
6: I Pasdaran sequestrano un sottomarino americano senza equipaggio a Hormuz. Traffico aereo in tilt sui cieli britannici. Rubati 4 quadri di Renoir in Francia, 2 sono stati ritrovati. Ancora buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. Le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver sequestrato un sottomarino statunitense nello stretto di Hormuz. Il sottomarino navigava senza equipaggio statunitense all'ingresso dello stretto. Si tratterebbe quindi di un drone marino. Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico sta causando disagi in diversi aeroporti nel Regno Unito, tra cui Heathrow e Gatwick. A Heathrow i decolli sono stati inizialmente sospesi in tarda mattinata, poi ripresi con nuovi rallentamenti nel pomeriggio, mentre gli atterraggi procedono regolarmente. Gatwick ha confermato di essere stato coinvolto, così come anche lo scalo di East Midlands, mentre Manchester avverte di possibili ritardi in partenza. Colpiti anche gli scali di Aberdeen, Edimburgo, Birmingham, Bristol, Stansted, London City, Isola di Man e Jersey, dove sono stati segnalati ritardi e disagi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ammette che ci siano tensioni in Cisgiordania, ma esclude che gli Stati Uniti impongano sanzioni ai coloni israeliani. Israele ha intanto deciso di chiudere il consolato di Londra a Gerusalemme Est in risposta alle sanzioni del Regno Unito sui prodotti dei coloni israeliani nel West Bank. E ora parliamo di Ucraina. Donald Trump ha parlato per un'ora al telefono con il presidente russo Putin. Sentiamo.
4: La Russia non ha alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa e la rassicurazione del presidente russo Putin al presidente americano Trump nel corso della telefonata durata un'ora e definita franca e costruttiva dal consigliere presidenziale russo Ushakov. Trump è tornato a chiedere una rapida conclusione del conflitto ucraino e ha affermato che la fine della guerra aprirebbe immediatamente la strada a un pieno ripristino delle relazioni commerciali tra Russia e Stati Uniti. Intanto Mosca ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita a Kiev e a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente americano. Nei raid che hanno colpito la capitale ucraina sarebbero morte 2 persone e oltre 20 feriti. Continueremo a lavorare al fianco di Kiev per rinforzare la postura di difesa dell'Europa, ha detto intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: C'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax, lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti durante un convegno organizzato dalla Lega. Il ministro ha anche proposto una tassazione agevolata, una sorta di flat tax per gli aumenti di stipendio rivolti ai giovani, che si sposi, ha detto, con la disponibilità delle imprese. Una nuova aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi ai danni di un'operatrice sociosanitaria nel reparto di psichiatria all'ospedale Caffoncello di Treviso. Lo rende noto la segreteria provinciale della CISL Funzione Pubblica. Un paziente, già protagonista di manifestazioni violente nei giorni scorsi, ha aggredito una OSS colpendola con 2 pugni al volto, intervenuta nel tentativo di proteggere una collega. La donna è stata sottoposta ad accertamenti clinici. Nuovo furto in un museo francese, a quasi un anno dal colpo clamoroso al Louvre.
8: Nuovo colpo in un museo in Francia ha portato termine, nonostante le misure di sicurezza messe in campo dopo il clamoroso furto al Louvre dell'ottobre scorso. Ad essere rubate questa volta 4 opere di Renoir dalla casa museo del famoso pittore impressionista a Cannes-sur-Mer in Costa Azzurra. Le opere sono state sottratte all'alba da 2 persone che hanno rotto una vetrata. Immediato l'intervento della polizia, i 2, fuggendo, hanno lasciato cadere 2 delle 4 opere, tenendo per sé 2 quadri del valore complessivo di 9 milioni di euro. L'ultimo furto arriva quasi un anno dopo il colpo al Louvre, dove sono stati rubati 8 gioielli della corona di Francia mai ritrovati. Da allora l'Eliseo ha fatto della sicurezza dei musei una priorità, ma questo non ha impedito altri colpi, come quello in Alsazia il 5 luglio scorso al museo Lalique, da dove sono stati sottratti gioielli per quasi 5 milioni di euro, o quello portato a termine il 24 luglio scorso in un museo della Borgogna, dove in pieno giorno è stato rubato un antichissimo collare celtico in oro. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È tutto per il nostro GR. Restituisco la linea a Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Le notizie tornano alle 19:00.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Nome:
7: Freeway Skyline.
6: Professione:
7: ERP.
6: Missione:
7: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
6: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ogni anno sulle cime delle montagne nel mondo perdiamo tanta acqua quanto la popolazione mondiale ne consuma in oltre 30 di anni. I ghiacciai che si sciolgono sono ricchi di economia delle piccole cose, riserve d'acqua ma anche di biodiversità e tesori per le biotecnologie. Siamo andati nella Banca del Ghiaccio, dove a Milano si conservano le tracce delle spedizioni artiche ma anche campioni di tratti di ghiacciai alpini ormai scomparsi. Sono Anna Migliorati con l'economia delle piccole cose, torniamo per una nuova stagione sabato alle 7:15 e anche in podcast per altre storie e altre economie, a cominciare dal ghiaccio. Vi aspetto.
10: Focus Economia.

0: 8:08 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, dagli sviluppi del non utilizzo ancora sufficiente dell'intelligenza artificiale, della preparazione, abbiamo chiarito, l'Italia non perde posizioni nel rapporto PISA dell'OCSE, non ne guadagna, ma rispetto ad altri paesi che calano, almeno insomma, perché gli studenti impreparati sono saliti dal 15 al 20% del totale. Da qui al che riguarda il tema del futuro, come formiamo i nostri giovani, come gli insegniamo a utilizzare l'intelligenza artificiale nelle scuole, quindi formiamo anche gli insegnanti, passiamo a due temi che più, diciamo, classici, tradizionali del Novecento, del secolo breve non potrebbero essere: la crisi dell'industria automobilistica tedesca, che ha un nome e cognome soprattutto, non è che riguardi solo il gruppo Volkswagen, ma in primis e non solo per i 100.000 licenziamenti annunciati, e la vicenda che ormai si protrae come dal 2015 dell'Ilva. Andiamo con ordine. E allora, la Volkswagen, oltre aver approvato il piano presentato dal numero uno Oliver Blum e quindi taglierà altri 50.000 posti di lavoro nei prossimi anni, ridurrà i modelli, diminuirà le partecipazioni societarie, e quattro siti, Hannover, Zwickau, Emden e lo storico impianto Audi di Neckarsulm, restano a rischio chiusura. Poi sappiamo che uno stabilimento è stato annunciato che verrà convertito da un fondo che l'ha comprato in produzioni per la difesa. E poi il Consiglio di Sorveglianza ha detto che c'è un eccesso di capacità produttiva pari a 500.000 veicoli in Europa. Poi oggi la notizia che di nuovo è circolata, perché il numero uno di Audi, che è controllata da Volkswagen, Döllner, ha detto: siamo impegnati in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile sulle varie partecipazioni, chiamiamole così. E anche discutere di Ducati parte del processo. Da quello che ho capito, il marchio italiano rientra tra le 600 attività del gruppo Volkswagen, su un totale di 2000 che attualmente sono sotto esame. Allora, Mario Cianflone, buonasera Mario, sei in Germania tu?
1: Buonasera, sì, sono in Germania tra l'altro, dalle parti di Friedrichshafen, dove c'è la storica ZF che deriva da Zeppelin, quindi sono proprio in Germania.
0: Allora, tu hai scritto anche nei giorni scorsi che la prima crepa arrivò addirittura nel 2010 a Los Angeles, no? Perché la prima crepa arriva da lì e poi arriviamo invece alle crepe attuali? Ma è una curiosità anche mia, insomma.
1: La prima crepa arriva perché quella vettura, la EOS 2, così come tante altre sono venute negli anni successivi, era il simbolo del mondo di Pich, dell'imperatore Ferdinand Pich, che voleva il piena occupazione in tutte le fabbriche, l'occupazione di ogni nicchia di mercato a ogni costo, stile whatever it takes. Purtroppo i conti non
0: quindi stavano in piedi. Quindi per ogni segmento, per ogni modello, non faccio per dire Toyota, doveva esserci
1: ogni marchio,
0: ci doveva essere il marchio Volkswagen.
1: Esatto, per ognuno dei marchi di Volkswagen dovevano esserci modelli improbabili, compreso una coupe cabrio, un SUV cabriolet, una serie di cose che dal punto di vista del conto economico e della copertura di mercato non potevano stare in piedi. Poi venne il Dieselgate e tante altre cose.
0: Allora, poi però Audi per esempio è invece una storia di successo, ma anche la gestione di Lamborghini, tra l'altro nel 2023 è arrivato al massimo per quello che riguarda Ducati. Invece nel 2023 ha fatto 112 milioni di euro, cioè le partecipazioni di Volkswagen, magari anche attraverso Audi, in Lamborghini e Ducati non sono un fallimento, anzi
1: al contrario, sono state una grandissima storia di successo, con management italiano, qualità e aiuto ingegneristico
0: e controllo
1: gestione tedesco sono state una perla.
0: Allora la domanda viene spontanea: perché stanno valutando di cedere anche non solo Lamborghini e Ducati?
1: Perché valgono, perché sono preziose, sono un elemento che probabilmente e vendi nel momento di crisi vendi gioielli di famiglia, e quelli sono dei gioielli di famiglia. Audi, tra l'altro, è uno dei brand che va meglio e che c'ha, come ha detto Donner sulle nostre pagine l'altro giorno, ha un programma di recupero che probabilmente non assimila agli altri. E non, il problema del gruppo è che ha perso la Cina, oltretutto.
0: Ecco, qui infatti, altalenando diciamo il racconto, tu hai raccontato nel 2010 questa, col senno di poi, follia di Fernand Pisch di inseguire la Toyota, perché c'era sempre la gara chi era il primo produttore al mondo, fare un modello per qualunque marchio in qualunque segmento, compresa insomma la sfida della Rolls Royce con una macchina Volkswagen che, volendo dire auto del popolo, è anche un po' strano. Però veniamo ai giorni nostri. La mazzata finale è arrivata dall'aver prodotto un elettrico troppo alto, e quindi questo vale per tutta l'industria tedesca, e non capendo che la concorrenza sarebbe arrivata non da Tesla, non solo da Tesla, ma dai prodotti BYD, cioè i cinesi a basso costo rispetto ai loro, oppure è arrivata dall'aver scommesso tutto sul mercato cinese?
1: Allora, il combinato disposto: da una parte aver sottovalutato la concorrenza cinese, dall'altra parte la pretesa di dominare il mercato cinese quando poi l'hanno perso, dall'altro punto aver puntato su una gamma di full electric anzitempo. E poi c'è un tema, anche la tipologia di prodotto. Nomi del prodotto, posizionamento, il pastrocchio dei nomi, un Audi A4 che viene chiamata A5, una ID3, ID4, ID5, cioè hanno fatto una serie di errori anche di marketing e di posizionamento che sono clamorosi. Cioè, le automobili, c'è una liturgia nel marketing, loro l'hanno disattesa in gran parte, probabilmente per il senso di colpa del Dieselgate, una serie di cose degli ultimi 15 anni, ma...
0: Sì, giustamente mi fa notare un ascoltatore che loro uscirono con l'app elettrica, però non ci hanno mai creduto, forse, nel senso che è un modello che vediamo poco in giro, a proposito di concorrenza cinese.
1: Beh, l'app elettrica era molto molto in avanti col tempo, non ci credevano, nel senso, un oggetto di nicchia, e quando hanno lanciato solo brand Volkswagen, per intenderci, non il gruppo, l'idea di fare le vetture elettriche chiamandole ID, che era una cosa che era, tra l'altro, dal design col senno di poi probabilmente discutibile, e soprattutto mettere su quelle piattaforme, su questa piattaforma che si chiama MEB, decine e decine di miliardi. Aver sbagliato tutto sul software con una divisione Cariad che, se vado a memoria, è costata 20.000 posti di lavoro qualche anno fa, perché il software non lo sapevano fare.
0: Allora, tra l'altro, devo dire che quello che raccontavamo nelle settimane scorse, cioè che l'industria cinese è in sovrapproduzione dappertutto e non nei mercati esteri, questo l'ho detto anche prima. Nel settore auto è anche peggio, e chiudo su questo con te, perché il dato di l'altro ieri è di un calo delle vendite interne, meno 4%. A noi segnalano che gli stoccaggi, diciamo, le auto i rivenditori d'auto sono pieni di auto cinesi in Cina, meno 4%, boom di esportazioni più 54%. La sensazione è che, vista la difficoltà nel mercato interno, vadano a vendere, non dico sotto il prezzo di costo, ma ci siamo vicini.
1: Questo è matematico, tenendo conto che il mercato interno cinese 75% è, perdono il gioco di parole, autarchico, sono tutti brand locali. C'è una guerra dei prezzi all'interno e quindi inevitabilmente porteranno auto qui, ma superate un certo numero, una certa quota di volumi, 500, 1 milione di auto, obbligatoriamente bisogna costruire in Europa.
0: Certo.
1: La cosa complicata che sta capitando in Cina, che è la punta di iceberg, negli ultimi 3 mesi il governo vuole vederci chiaro su la tecnologia di bordo, i display touch e non ultima notizia dell'altro ieri sulla velocità nello sviluppo delle macchine, perché questi signori sviluppano macchine in 18 mesi, se il governo si preoccupa dicendo state facendo veramente tutti i test come si deve, se si preoccupa il governo vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola.
0: Sì, ho capito il tuo ragionamento. E poi sappiamo che l'industria cinese sta già dando segnali di voler comprare impianti, ne abbiamo parlato anche con l'ANFIA. In Europa la posizione dell'ANFIA, dei produttori italiani di componentistica, va bene, poiché utilizzate manodopera italiana o europea, e così come noi abbiamo portato know-how in Cina a suo tempo, resti il know-how anche qui. Grazie, perché insomma il tema che non è una coda, no, non è una coda delle elezioni tedesche dell'altro ieri, no, è proprio un tema che affrontiamo perché è tornato in ballo il nome della Ducati, che ricordo è dal punto di vista della redditività è all'11%, quindi non ha problemi la Ducati in sé, da quello che noi vediamo.

nel 2025 il fatturato è arrivato quasi a 1 miliardo, l'utile operativo a 52 milioni e quasi 51.000 moto consegnate, quindi valore nettamente precedente l'ingresso dell'Audi in Ducati. Adesso vedremo poi quando e se la venderà e che offerte arriveranno. Grazie a Mario Cianflone. E dalle crisi degli altri, che però attenzione, con tutto l'indotto italiano, il 20% fino a qualche anno fa di un'auto tedesca era prodotto con componentistica italiana, qui c'è il rischio che forte che abbia ricadute sul nostro paese, invece ha una crisi che io ho definito in vari modi, anche perché insomma è la saga dell'IVA, la crisi dell'IVA. C'è l'incontro che adesso è iniziato a Palazzo Chigi, dove si parla di IVA, ILVA, ma anche di Electrolux, ma noi ci spostiamo a Taranto.

0: Sì, è iniziato il confronto a Palazzo Chigi tra il governo, organizzazioni sindacali e Federmanager sulle prospettive dell'ex Ilva. Allora, attenzione, cosa è successo? È successo che domani si terrà l'udienza fissata dalla Corte d'Appello di Milano sulla richiesta che Ilva e Acciaierie d'Italia e l'amministrazione straordinaria hanno presentato per sospendere il decreto che altrimenti vedrà l'area a caldo chiudere il 28 ottobre. Jindal, uno degli offerenti, l'indiano, aveva fatto un'offerta per l'area a caldo e l'area a freddo. Invece la cordata italiana ha fatto un'offerta limitata all'area a freddo, anche da quello che abbiamo capito dalla dichiarazione di Emma Marcegaglia nei giorni scorsi a Cernobbio, anche perché c'è tutta un'incertezza enorme, ma non è che siano contenti della chiusura dell'area a caldo. Sono 15 imprese e si cerca di capire ancora cosa farà Flex Group. Domenico Palmiotti, buonasera da Taranto.
1: Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
0: Senti, puoi chiarire, perché giustamente sennò, l'area a caldo e l'area a freddo, nel senso che l'area a caldo non è una parte marginale dell'Ilva.
1: No, assolutamente no. L'area a caldo è quella che avvia la prima fase del processo, cioè l'arrivo dei minerali, il loro stoccaggio, la preparazione alla fusione dei minerali che avviene nell'alto forno, dall'alto forno esce la ghisa liquida va poi in acciaieria, viene trasformata in acciaio liquido. Qui si ferma l'area a caldo, quindi gli impianti principali sono cokerie, che servono ad alimentare gli altiforni e acciaierie. Su questo gruppo di impianti incombe il decreto di fermata disposto dalla Corte d'Appello di Milano lo scorso 27 luglio con scadenza 90 giorni, quindi fine ottobre. E domani alla Corte d'Appello di Milano si discutono le istanze di sospensiva contro questo decreto che hanno presentato sia Acciaierie d'Italia che i gestori degli impianti che Ilva che invece è la proprietà delle aziende e degli impianti stessi. L'area a freddo invece è la parte a valle degli altiforni e delle acciaierie, è quella cioè dove praticamente questo acciaio viene trasformato in un semiprodotto, in un semilavorato che poi viene venduto ai clienti, viene esportato per ulteriori lavorazioni e per ulteriori trasformazioni. Area a freddo di Taranto che attualmente marcia a ritmo ridotto, così come a ritmo molto ridotto marcia anche l'area a caldo, però l'area a freddo non è gravata da vincoli giudiziari e non è, come dire, gravata da provvedimenti di fermata.
0: Allora, su questo io voglio essere chiaro, non è che le 15 imprese italiane non voglia l'area a caldo, non la vuole in questo momento, ho capito bene? Nel
1: sì,
0: senso,
1: certo,
0: con questa incognita, perché giustamente Marcegaglia da Cernobbio ci ha detto, perché a noi l'era caldo interessa, perché sennò occorrerà trovare altri fornitori su questo, è che in questo momento con questa incertezza l'offerta non riguarda quello.
1: Certo, l'offerta della cordata italiana guidata da Federacciaio riguarda

0: l'area a freddo, però sin dal primo momento il presidente Gozzi ha detto in una fase successiva, perché è un'operazione industriale, si può anche pensare ad un forno elettrico, perché se togliamo la connessione area caldo area freddo, per alimentare l'area a freddo occorrerà comunque acquistare le bramme, l'acciaio, la materia prima da qualche altra parte. Non è che l'area a freddo va avanti autonomamente e automaticamente, bisogna comunque alimentarla. Quindi per il momento gli acciaieri italiani manifestano la loro disponibilità per l'area a freddo, fermo restando che poi negli sviluppi dell'operazione si potrà anche vedere la possibilità di installare un forno elettrico nell'ambito del programma di decarbonizzazione. Discorso diverso invece fa Jindal, perché Jindal, quando ha visto il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ha cambiato la sua offerta e ha detto: mi prendo l'area a freddo e prendo anche l'area a caldo, poi decido io, a mio, come dire, a mio rischio e pericolo, cosa fare e come strutturarlo.
1: Ecco, ultima nota, l'interlocuzione di oggi, o meglio l'incontro di oggi è interlocutorio, Domenico, nel senso...
0: L'incontro di oggi sta offrendo un'informativa sulle cose in atto. Diciamo che la notizia che è emersa è che le aziende che dell'indotto, che avevano annunciato delle procedure di licenziamento e segnatamente a IGI per 2500 persone, licenziamenti collettivi, ha accettato l'invito del governo formulato dal sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, e quindi sospendono i licenziamenti, le procedure di licenziamento. Mantovano aveva detto: vediamo come va domani con la Corte d'Appello, se decide di accettare o meno l'istanza di sospensiva, e poi facciamo un nuovo approfondimento col governo. In attesa appunto che la Corte d'Appello di Milano domani o nei prossimi giorni tutt'al più decida, le aziende dell'indotto hanno fermato le procedure di licenziamento e hanno anche rinviato a data da destinarsi l'incontro con i sindacati che sui licenziamenti doveva tenersi.
1: Che erano i 2500 dell'indotto, dove erano arrivate le prime lettere. Allora, nel ringraziare Domenico Palmiotti, vorrei chiudere con una cosa un po' positiva. C'è poco di positivo in Volkswagen e in Ilva, perché poco fa ci è arrivata dall'Argentina una dichiarazione del presidente Confindustria Rossini. Sapete perché ne abbiamo parlato? C'è una missione in corso organizzata dal ministro degli esteri, quindi il ministro Tajani, ICE, quindi il presidente dell'ICE Zoppas, e Confindustria, che solo in questi giorni, come ha ricordato Rossini, in Argentina e Brasile, prima delegazione di imprenditori che si reca lì dopo l'accordo tra Unione Europea e Mercosur, 1300 incontri con un interscambio che tra Italia e Argentina è di 1,2 miliardi.
2: Contento di essere qua, devo dire orgoglioso di portare i nostri imprenditori. Solo in questi giorni abbiamo fatto 1300 incontri, che credo che sia una cosa positiva. Abbiamo appena parlato col presidente Milei insieme al ministro Tajani, Valditara e l'ambasciatore. Devo ringraziare il ministro Tajani, devo dire, anche per il sostegno che ci sta dando in questa missione. Oggi siamo qui, poi saremo ovviamente in Brasile. Tra interscambio tra Italia e Argentina sono 1,2 miliardi, quindi un saldo, diciamo, positivo e un saldo negativo che si pareggiano, quindi il nostro obiettivo è quello di crescere. Sapete che abbiamo un target di 7 miliardi, ci siamo posti un obiettivo anche col ministro Tajani di arrivare alla fine del prossimo anno a 700 miliardi di esportazioni, che sono il traino del nostro paese, e credo che questo piano piano stiamo facendolo, perché con quello che sta succedendo attorno a noi ovviamente è sempre più complesso crescere, e cresciamo ovviamente solo se andiamo in giro per il mondo, e questa è la missione che lo certifica.
1: E con questa dichiarazione che ci è appena arrivata da Buenos Aires del presidente Confindustria Rossini chiudiamo. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.

0: Senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
1: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
2: Sono Marco Camisani.

0: I calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione, dall'8 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
3: 99, Puma, microtasso.
4: Tutto ok?
3: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
5: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
6: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
7: Vi presenta Borse in diretta.
8: L'impennata dei prezzi dell'energia e l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente pesano sulle borse europee, che chiudono deboli una seduta volatile. Il petrolio resta al centro dell'attenzione dei mercati e riaccende i timori di uno shock inflazionistico. Con il Brent vicino ai 100 dollari al barile, i mercati stanno ormai incorporando l'ipotesi di una guerra più lunga e di maggiori perturbazioni sui mercati energetici globali. Corre anche il gas vicino ai 76 euro al megawattora. Così Milano chiude a meno 0,1%, livello simile per Francoforte, resiste Parigi a più 0,14. Sull'azionario a Piazza Affari Bene Team più 2,9 dopo il rilancio di Poste, che ha alzato la parte cash dell'offerta. Positivi anche i petroliferi in share in cari del greggio, spiccano Eni più 1,25 e Tenaris più 1,35. In testa Inuit a più 3,1, in coda ST meno 3,4% insieme ai chip europei. Sul valutario euro-dollaro poco mosso a quota 1,16. Martina Soligo da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Imprenditori, ditemi la verità. Quanto avete speso? Turni confusi, persone mal gestite, produzione lenta, conti che non tornano. Così rischiamo il 4. Ma con Zucchetti possiamo ribaltare il voto. Gestione del personale, amministrazione, sicurezza, logistica e digitalizzazione. Se i sistemi sono integrati, i software innovativi e ogni processo funziona, il risultato è 10. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. E qui, il voto, non si discute!
10: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac, celebrating natural stone for 60 years.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
12: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
15: Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai al sodo, forza.
16: Ecco, vado solo. Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione lo fai solo per lavoro, quindi
15: Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona, dai.
4: Programma del pomeriggio questo qui, allora, dai, è una discussione del pomeriggio.

0: Salve Cruciani, buonasera, bentornati.
1: Sì, ma va a fanculo, va, bentornati. Non mi dire bentornati che mi incazzo. Bentornati, ma vai a fare in culo.
2: Parenzo, io te lo dico da subito, non sarà una stagione come tutte le altre. Qui dovremo alzare le barricate, ci saranno da fare battaglie su battaglie. E basta con sta stronzata che tiri fuori ogni tanto Davide del dialogo e del confronto. Perché se continuiamo di sto passo probabilmente arriveremo a Pasqua con Vannacci che viaggerà intorno al 19-20%. Per cui amico mio, quest'anno non se fanno prigionieri. Te voglio come il conte de Montecristo, spietato, testa a muraglia e culo in battaglia.
3: Ancora Parenzo.
4: Riti per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, diffamazioni e nomignoli vari. Parenzo, non devi mollare. Tigre, devi combattere!
5: Eccoli qua, il comunista e l'amico dei proletari, Cruciani, il populista, che si fanno 40 giorni di vacanze. Fate schifo!
6: Le famiglie normali si indebitano, viaggiano per girare con la famiglia e spendono soldi perché vanno in vacanza, alimentano il made in Italy e l'industria del turismo. Tu invece sei l'unico che in vacanza ha un più davanti, cioè hai passato a scrocco tutti i festival italiani, da Raca al Muto, dal sud Italia fino a Bergamo Alta, Madonna di Campiglio, tutto a spese dei festival, a presentare il libro, ti facevano parlare mezz'ora, ti davano pure i soldi, una vergogna.
7: Mamma mia ragazzi,
8: possiamo fare per una volta informazione invece di fare disinformazione?
6: Sì, possiamo fare informazione, fai informazione tu, dai.

0: ragazzi, oggi cominciamo subito col difendere una persona. Oggi voglio difendere il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis ha detto che la Schlein, il segretario del PD, è inguardabile. È inguardabile. Ovviamente era un giudizio politico. Era un gruppo di amici, un gruppo di amici, non era una cosa, non era una dichiarazione pubblica.
1: Maleducato di primo livello.
0: Un gruppo di amici, un gruppo di amici, accuse subito di sessismo, di cafoneria, non ci si esprime così perché è una donna. Perché lui è un personaggio autorevole.
1: Beh, autorevole.
0: Cioè, a parte il fatto che era in privato con delle persone, non è che ha fatto una dichiarazione ufficiale. Ha detto che è inguardabile politicamente, lo ha spiegato. Ma gli accusatori di De Laurentiis non basta, naturalmente, perché lo stanno massacrando, perché ha detto inguardabile. E dunque c'è il tribunale della parola. Anche se avesse detto inguardabile, qual è il problema?
1: Beh,
0: non possiamo dire
1: assoluto.
0: Che è inguardabile una persona? Non lo possiamo dire.
2: Non è un
0: che
2: giudizio politico, è un giudizio estetico.
0: Io non lo dico. Inguardabile in tutto. Uno non lo può dire che una persona è inguardabile in tutto.
1: Non è un giudizio politico,
0: pazzesco.
1: È una volgarità detta dal presidente di una società importante.
0: Ma quale volgarità? Ma quale volgarità? È un giudizio. È una roba che si dice di un'altra persona.
1: Non condivido le sue idee.
0: Un giudizio ruvido.
1: Un po' più di civiltà nel modo di porre le
0: critiche. Dunque è incivile, De Laurentiis è incivile, allora è incivile.
1: Sì, in questa espressione siamo, in questo
0: ma
1: frangente si è mostrato incivile.
0: Giù. Io mi sto ancora domandando perché è stato rilasciato il bengalese di Torino. Il 42enne, 43enne bengalese, il palpeggiatore bengalese, il molestatore bengalese. Perché poi si scopre che ha detto anche ad una giornalista di Mediaset di non avere fatto nulla di male. Questo ha detto: non ho fatto nulla di male. Giudicheranno gli altri. Palpate, molestie, uno che ha difficoltà a

0: sicurezza,
1: quindi
0: delle autorità.
1: Quindi introduciamo la giustizia popolare, fammi capire.
0: No, non si sarebbe arrivati a fammi uno capire, che scrive sulle serrande questa
1: fammi
0: cosa.
1: Fammi capire.
0: Fermo. Andiamo avanti.
1: Giustizia popolare. Andiamo.
0: Nei giorni scorsi è deceduto un borseggiatore di 41 anni a Venezia, soprannominato Mica.
1: Ma che cos'è? Un mattinale della questura.
0: Soprannominato Mica, a causa di un arresto cardiaco, pace all'anima sua, naturalmente, dopo aver commesso un furto. Ora, la cosa incredibile che è avvenuta è questa. Pensando che sia stato spinto, che sia stato inseguito, che abbia subito un colpo da parte di qualcuno che magari era stato rapinato, i parenti di questo Mica, vogliono un risarcimento dei danni. Ora io ai signori parenti di questo borseggiatore devo dire una semplice cosa, per carità, non auguro la morte neppure a, nemmeno a un borseggiatore, per carità, un borseggiatore non auguro certamente la morte, ma ci siamo rotti il cazzo di questo risarcimento danni. La gente normale, la gente per bene, di queste persone che vogliono il risarcimento danni perché questo muore magari spinto da uno che lo inseguiva, ci siamo rotti il cazzo. Se uno va a fare il borseggiatore si prende le spinte, si prende le botte in testa, si prende la reazione delle persone, ci siamo rotti i coglioni. Altra cosa che ti voglio dire per concludere, caro Davide, nei giorni scorsi è avvenuta una cosa incredibile. Il fascistone, il puzzone, il pericolosissimo Vannacci è stato ospite, come sai, di imprenditori, politici e gente, diciamo, banchieri, eccetera, sì, del prestigiosissimo forum di Ambrosetti. No, benissimo. Ora, una persona che è in odore di nazismo non viene invitata lì, naturalmente. C'è stato un confronto e dunque già questa cosa qui elimina qualsiasi discussione. Non inviterebbero il baffino Hitler, no, il baffino Hitler a Cernobbio. Credo che non lo inviterebbero, no, se ci fosse il sospetto, il sospetto di nazismo, diciamo, nelle parole di Vannacci. Volevano sentire quello che aveva da dire su diverse cose. E si è confrontato con un signore che si chiama Mario di nome e Monti di cognome.
1: Ma ha accarezzato la mano di qualcuno.
0: Calma. Ora io voglio porre una semplice domanda a chi ci ascolta. Gente normale, gente che sta in macchina, ragazzi che ascoltano il podcast, eccetera. Ma voi, messi di fronte a una scelta, da chi vi fareste governare? Da una parte c'è il professor Mario Monti, che anche io ho conosciuto, per carità di Dio. Il professor Mario Monti.
1: Tutta la vita.
0: E dall'altra Roberto Vannacci. Da Roma, David Parenzo, buonasera.
1: Ma è molto semplice, io voglio rispondere solo a questa domanda. Da una parte c'è una persona che è stato commissario europeo, presidente del Consiglio, presidente della Bocconi, un economista, una persona stimata, una persona per bene. Una persona, soprattutto Monti, che quando va in metropolitana a Londra o a Parigi non accarezza le mani dei neri. Questo è sicuro.
0: Ma questo che c'entra?
1: Ma io voglio fare solo questa domanda.
0: Perché non va mai in metropolitana?
1: No, andava sempre in metropolitana, professor Monti. Ma anche se fosse, non risulta che accarezzasse mani di neri.
0: Andiamo avanti.
1: Io non voterò mai una persona che accarezza le mani dei neri in metropolitana.
0: Ma quello aveva 15 anni, aveva 15 anni, forse meno.
1: Monti ha 15 anni.
0: Sì, già studiava l'economia.
1: Già accarezzato le mani dei neri.
0: Già studiava a fare le manovre lacrime.
1: Né tanto me ha salvato il paese. Mario Monti ha salvato l'Italia. Sì. Mario Monti ha salvato l'Italia.
0: Ma non ti vergogni di dire quello che stai dicendo.
1: Vannacci non ha salvato
0: proprio nessuno. Ma ti dovresti vergognare di dire quello che stai dicendo.
1: Vannacci ha salvato
0: se
1: stesso candidandosi alle elezioni con la Lega e poi tradendo la Lega. Questo è quello che ha fatto il generale.
0: Andiamo avanti. Cosa vuoi aggiungere? De Laurentiis è un cafone.
1: De Laurentiis
0: è un cafone perché ha detto che è inguardabile la Schlein.
1: Voglio solo dire una cosa molto precisa.
0: E poi dicono che il Wok è morto. È ancora vivo e lotta insieme a noi.
1: Esattamente.
0: Questo è il punto.
1: Il Wok, cari ascoltatori, non c'entra nulla con questo.
0: No, come no?
1: De Laurentiis è stato non solo maleducato, perché poteva fare una critica politica alla Schlein.
0: Quella era
1: una critica.
0: Come no?
1: Era una cosa, ma infatti le persone si sono indignate, ha spiegato.
0: Ha spiegato.
1: Già se tu devi spiegare una
0: cosa, ma non era mica una cosa ufficiale,
1: non era una
0: dichiarazione ufficiale.
1: Nel momento in cui esce una stronzata che hai detto, dici: guarda, scusate, ho detto una
0: adesso
1: cosa.
0: Adesso ti faccio sentire questa cosa. Ti faccio sentire
1: la
0: questa
1: mia
0: cosa,
1: era una critica politica
0: detta dal professor Sansonetti. Ora io ho grande ammirazione per Sansonetti, sono anche d'accordo con alcune sue idee. Prossimamente lo inviterò alla Zanzara per una grande battaglia. Ti annuncio questo, una grande battaglia con il dottor Sansonetti.
1: Non è che hai detto invito Elon Musk.
0: No, ma che c'entra? Dottor Sansonetti. Il bengalese non c'entra niente, ma sai in quante famiglie italiane succede il palpeggiamento? Dottor Sansonetti.
1: Ma adesso io questo non lo so.
0: Il dottor Sansonetti, sai.
2: Ora, il bengalese qui non c'entra niente.
3: Certo.

0: non c'entra niente, non è che queste cose avvengono solo quando c'è un bengalese, avvengono continuamente, ma lo sapete meglio di me, in quante famiglie italiane oggi è stata infastidita una ragazzina di 13 anni? Ma lo sapete quanto di me, in quante famiglie italiane?
1: È quasi peggio di Trump.
0: Ma che vuol dire? Allora cosa devo dire? Che siccome era italiano quello che ha buttato giù la fidanzata dalla finestra, bisogna cacciare gli italiani tutti? Ma che cosa vuol dire?
2: Questa è molto parenziana questa cosa. Secondo te non si dovrebbe nemmeno dire che è bengalese quello là?
3: No, cioè, ma non è un dettaglio che non mi interessa. Mi interessa
2: il fatto che
3: il
2: bengalese di 42 anni fa il palpeggiatore. Non si dovrebbe dire che è bengalese.
3: Non me ne frega nulla che è bengalese.
2: Non va nemmeno cacciato
3: dall'Italia.
2: Non va cacciato dall'Italia o no questo signore?
3: Assolutamente no, va punito con le leggi italiane.
2: Adesso due punti: il bengalese palpeggiatore, molestatore, non va cacciato dall'Italia.
3: Bengalese, lo devi mettere in galera.
2: Va
3: punto,
2: cacciato
3: punirlo,
2: dall'Italia,
3: fine.
2: Ma lo possiamo dire bengalese, o no? Fermola.
3: Ma non è perché è bengalese il problema è quello che ha fatto, non perché è bengalese.
2: Fermola.
3: Ma cosa sei, alternativo Deutschland ormai?
2: Fermola.
4: Ma va fangulo, va.
5: Per te che sei un associato Confindustria, Audi for Business offre consulenza e servizi dedicati con condizioni riservate sul leasing finanziario e formula noleggio. Guida il cambiamento con nuova Audi Q4 Sportback e-tron 100% elettrica, disponibile con Audi Vaglio Noleggio, e approfitta dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Quando il business si complica, scegli chi ti aiuta a semplificare. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
6: Strade in diretta.
7: Buonasera, segnalo a Roma per un veicolo andato a fuoco la chiusura del grande raccordo anulare tra gli svincoli 15 e 16 tra la Rustica e la Prenestina in entrambe le direzioni. Sulla 1, e andiamo al centro-nord, si verificano 13 km di code per un veicolo andato a fuoco, anche qui tra il bivio per la 15 Parma La Spezia e Piacenza in direzione Milano. Diversi gli incidenti avvenuti sulla A4 tra il Triveneto e la Lombardia, segnalo per questo motivo code tra Redi Puglia e Palmanova in direzione di Venezia, per un mezzo andato a fuoco 6 km di code tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
6: La Zanzara.
8: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
9: Figa incredibile, torna la Zanzara, torna Cruciani e Life Day in Germania vince. Oh mio Dio!
10: Dai che stiamo tornando, a destra, a destra, a destra!
9: Prima puntata da rientro e si scopre che il Tigre e Salvini sono migliorissimi amici. Top no, number sì. One Tigre, super lecca culo.
2: Ma voi vi rendete conto di come
3: amici,
2: siamo ridotti?
3: Non vorrei fare un danno a Salvini, ma ci conosciamo da vent'anni, l'ho sempre criticato e ho continuato
2: danno.
3: A criticarlo.
2: Sarebbe un
3: non
2: danno.
3: È che, non è che lo voto, voglio rassicurarvi, non è che lo voto, ma c'è modo e modo di porre le questioni, di fare le domande, allora, c'è contesto e contesto.
2: Sì, infatti,
3: quindi
2: hai leccato il deretano.
3: Ma assolutamente no. Poi peraltro oggi che non è più potente come prima, figurati, un conto è... Vedi la differenza qual è? Mentre tu fai l'elogio di Alternative for Deutschland.
2: Io non faccio
3: Vannacci,
2: nessun elogio, non li voterei,
3: cioè, di tutti
2: mai,
3: quelli
2: io
3: che
2: non
3: sono
2: voterei mai Alternative for Deutschland,
3: tutti quelli
2: te lo dico
3: che
2: subito.
3: Sono in ascesa,
2: Matthew,
3: tutti
2: dico,
3: quelli
2: hai il diritto di governare se vince, dico solo questo,
3: stessa,
2: hai il diritto di governare.
3: Ma che cazzo te dice,
2: di governare
3: della loggia,
2: no,
3: ma è
2: volete
3: ovvio
2: impedire
3: che
2: a questi di governare perché sono pericolosi, ecco appunto, volete impedire alla gente di governare se prende i voti,
3: cordone sanitario, via, possono stare in Parlamento ma non possono governare,
2: appunto lo vedi, questa è la democrazia, questa è la democrazia, questa è la tua democrazia,
3: come fu per il MIS,
2: comunque in ogni caso
3: Saran, l'8% di Vannacci non gli si deve concedere di governare, perché sarebbe, ma io penso, allora, che infatti la Meloni,
2: un attimo,
3: che è una persona accorta, non voglia imbarcarsi quell'armata Brancaleone di ex generali
2: fanfaroni in carne ossa, che la pensano esattamente come

0: Meloni, sarebbe una follia.
1: Fanfaroni, fanfaroni.
0: Fermo là. Allora, le parole di De Laurentiis, leggo, sono diventati un caso politico. Addirittura si esprime una della segreteria dei democratici, dei Dem, del Partito Democratico, che non ha un... fammi stare zitto. No, lo dico. Dovrebbe pensare ad altre cose, non alle parole di De Laurentiis dette tra l'altro in privato. E dice non è stata un'obiezione politica, ma un giudizio sull'aspetto fisico. A parte che lui ha smentito. Un commento misero, figlio di una subcultura maschilista e pericolosa da combattere. Ora, io posso tranquillamente dire a una persona, io non lo dico nemmeno della Schlein, che è inguardabile fisicamente. Lo posso dire o sono considerato una persona abietta? Sono considerato una persona abietta.
2: Ma che
0: non mi dovete
2: ebbero.
0: Rompere il cazzo su queste cose qui. E poi dicono che il wok è finito. Dunque uno non può dare nemmeno un giudizio, perché bisogna scegliere anche gli aggettivi. Bisogna scegliere le parole, bisogna scegliere le cose da dire. Cioè non si può dire inguardabile spiegando che era un giudizio politico. No, ti attribuiscono subito un commento sessista, un commento maschilista, ma andate a fare in culo. Ma basta, bisogna ribellarsi a questa cosa. Non dovrebbe chiedere manco scusa De Laurentiis, manco spiegare, andare lì a schiena dritta, dire andate a fare in culo, non mi rompete i coglioni. Ma chi cazzo siete per giudicare una parola che ho detto? Così dovrebbe reagire. Sansonetti contro Cerno e contro la Borselli, sempre sul caso del bengalese. Vai, vai. Questi sono argomenti, non quelli che fai tu all'area che tira.
3: Secondo voi oggi quanti italiani hanno messo le mani sul seno di Bella Ragazza?
4: Per ora un bengalese sappiamo. Sappiamo di un bengalese, questo è sicuro. Non so quanti ce ne siano, ma del bengalese siamo certi.
3: Fare questa domanda. Fatevi, provate a darvi una risposta. Quanti italiani oggi hanno messo le mani sul seno della ragazza?
1: Di una tredicesima.
0: Cosa c'entra però?
5: Io e i miei amici no, casomai da un'altra parte.
1: Vabbè.
0: Questo c'è, signor Cerno, dottor Cerno che risponde, casomai da un'altra parte.
6: Dove,
0: cioè, sull'uccello, diciamo, sulla patta.
6: Dottor Cerno.
0: Cioè, poi Sansonetti dice io sono abolizionista per la prigione. La prigione andrebbe abolita. Signor Sansonetti, sentiamo.
3: Io penso di no, che la prigione non sia l'unico sistema per governare. Io, lo sai, sono addirittura abolizionista. Penso che la prigione andrebbe in grandissima parte abolita.
0: Abolita. E aboliamo le prigioni, che ti devo dire? Aboliamo le prigioni,
6: insomma, questo è un po', forse un programma un po'.
0: Che ti devo dire, dai?
6: Forse.
0: Non posso. Fabrizio, non so, dalla provincia.
5: È un'ipotesi, dopodiché, però, se vince Alternative Deutschland, se aboliamo anche le prigioni.
0: Fabrizio, dalla provincia di Modena, dai, dimmi, aboliamo anche le prigioni. Dimmi. Oh, hanno dato il DASPO da Venezia al dottor Carabella, te lo dico subito. Il DASPO da Venezia. Ottimo. DASPO da Venezia. Fabrizio, dalla provincia di Modena. Comunque è incredibile, appena tocchi qualche cosa, appena provi a fare un'operazione anche provocatoria, non c'è
5: operazione,
0: dubbio,
5: ma
0: il
5: non è
0: DASPO,
5: è una,
0: ti danno il DASPO,
5: non
0: da Venezia,
5: è neanche
0: il
5: una goliardata,
0: DASPO,
5: è una vergognosa insulto,
0: vorrei
5: una
0: capire
5: provocazione.
0: Se a quelli che fanno le manifestazioni contro la polizia danno il DASPO, immagino di sì. Fabrizio dalla provincia di Modena, dimmi.
7: Buonasera.
0: Dimmi, che c'è?
7: Secondo me il signor Parenzo ha la memoria corta su Mario Monti. Quello che ha salvato i ricchi e l'ha messa nel culo i poveri.
5: No, l'Italia ha salvato il paese, anche lei ha salvato.
7: No, i Mario Monti e compagnia bella hanno rovinato il paese.
0: Ah, questa è la sua opinione.
5: Lei è informato purtroppo di un paese
7: bella.
5: Che era sul ruolo del baratro,
7: corta,
5: amico mio. Baratro del baratro.
7: La rovina dell'Italia, quindi la rovina dell'Italia. Sono una verità, classe politica vecchia.
0: Orlando da Sabaudia, immagino
5: governo
0: che lei, scusi
5: sostenuto
0: Fabrizio,
5: da tutte le forze politiche, quello di Monti peraltro.
0: Immagino che lei tra Monti e Bannacci non avrebbe dubbi, no Fabrizio, scusi?
7: No, assolutamente.
0: Cioè
7: assolutamente
0: chi sceglierebbe?
7: No.
0: Chi sceglierebbe, scusi?
7: Ma presidente generale.
0: Molto bene, Orlando da Sabaudia, andiamo avanti. No, molto bene, lo dico per andare avanti, non perché sono d'accordo. Dimmi Orlando, no, perché la gente capisce male. Poi
6: chissà come mai capisce.
0: Orlando, dimmi Orlando, che c'è?
6: La gente capisce benissimo.
0: Non ce ne frega un cazzo del bentornato, vai a fare in culo, dai, dimmi Orlando.
7: Se volevo dire al fenomeno che c'è a fianco del problema del secolo su Ceuta, volevo sapere se aveva fatto le vacanze lì d'estate.
5: No, zero.
0: Ecco,
7: non ci vai,
5: Zero.
7: Non ci vai lì a Ceuta,
5: No, in Spagna sono stato, anche in Portogallo sono stato, ma a Ceuta non vado.
7: Sì, a Madrid però. Come mai nessuno di voi condanna quelle politiche di Sanchez su quella cosa lì?
0: Ma che c'entra? Non abbiamo appena iniziato, che vuol dire? È successo 15 giorni fa. Che cazzo ti devo dire, Orlando?
5: Che cazzo devo condannare? Stiamo negli Stati
7: Uniti. Però nessuno ne parla, stranamente.
0: Comunque l'ondata nera

0: sono mesi, settimane, vero, settimane.
1: Però su una cosa ha ragione Orlando: l'unica ondata nera a cui abbiamo assistito non è nera il pericolo, è l'ondata nera da Ceuta. Questo
2: guarda,
1: è sicuro.
2: Che questa è la vergogna del secolo, questa qui, quella.
0: Ma nessuno da Ceuta è arrivato in Spagna. Scusi, però, nessuno da Ceuta è arrivato in Spagna. Di che parliamo?
1: Ho capito, perché
2: di
1: quello ha fatto l'espulsione.
2: No,
1: perché il governo, perché
0: scusatemi,
1: il governo spagnolo ha fatto le espulsioni.
0: Se volete dirla tu, certo, ma nessuno da Ceuta è arrivato in Italia, zero, assoluto. Tant'è che la nostra premier ha sospeso. Le risulta che in Italia stiano arrivati da Ceuta. Ma dove l'ha letto?
2: Sì, almeno 15, sì.
0: Ma dove?
1: È un ex poliziotto, Orlando. Orlando è un ex poliziotto.
0: Ma figuriamoci, massimo rispetto.
1: Paolo d'Alessandria.
0: Dove ha letto che da Ceuta sono sospesa pure Schengen?
3: Volevo ringraziare Radio 24 perché quest'estate ci ha dato la possibilità di ascoltare una trasmissione seria come quella di Paolo Ruffini,
1: ottimo,
3: molto profonda.
1: Ottimo. Adesso però si cambia marcia e non ci rompere i coglioni.
3: Non si cambia marcia perché io ho firmato per la petizione per chiudere.
1: Ma
3: firma
1: il cazzo che ti pare, ma vai a fare il culo. Tu hai la petizione.
3: Questa disgraziata trasmissione avanti tutta con Paolo Ruffini.
1: Benissimo, basta. Ma tu puoi firmare tutte le petizioni che vuoi, ma certamente non porteranno a nulla, a niente.
3: Viva
1: dunque.
3: Paolo Ruffini,
1: ma sì,
3: chiudiamo la tua.
1: Lo dico, giusto, no, chiudi sto cazzo, chiudi, fermo là.
4: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
9: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
10: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
9: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su siscom.eu.
14: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
15: Sono le 19.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: L'ira di Israele contro Gran Bretagna.

0: Germania e altri 11 paesi che sanzionano i commerci con i coloni in Cisgiordania. Secondo Haaretz, Netanyahu avvisato dagli Emirati prima degli attacchi del 7 ottobre. Il governo incontra le imprese dell'ex Ilva che accettano di sospendere i licenziamenti nell'indotto. Ora l'incontro con i sindacati. L'ex generale Vannacci fa lezione ai poliziotti di Torino con l'ok del Viminale, protesta l'opposizione e il questore fa retromarcia. Traffico aereo in tilt negli aeroporti inglesi per un guasto, oltre 300 voli cancellati. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Le notizie dal Medio Oriente in primo piano. L'Iran ha annunciato di aver sequestrato un drone sottomarino americano senza equipaggio nello stretto di Hormuz. Teheran fa sapere che nelle prossime ore verranno trasmesse le immagini che lo dimostreranno. Intanto è lite diplomatica fra Israele e Gran Bretagna che insieme ad altri 11 paesi ha deciso di sanzionare i commerci con i coloni israeliani in Cisgiordania.
1: Un vero e proprio scontro diplomatico fra Londra e Tel Aviv. Il ministro degli esteri di Israele, Saar, ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace e il divieto d'ingresso di 12 funzionari di Londra, tra cui Jeremy Corbyn, ex leader del partito laburista. Tutto questo come ritorsione al fatto che la Gran Bretagna, assieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno sanzionato i prodotti che arrivano dalle colonie in Cisgiordania. Ma la Gran Bretagna ha fatto di più. Il ministro degli esteri britannico, Ed Miliband, ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso nel West Bank. Lo scontro diplomatico è avvenuto in una giornata già difficile per Netanyahu, che secondo un articolo pubblicato da Haaretz sarebbe stato avvisato personalmente dall'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed a fine settembre 2023 che il leader di Hamas, Sinwar, stava pianificando un attentato contro Israele. Tutte menzogne, risponde l'ufficio del premier Netanyahu. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È finita la tregua in Ucraina. Ci sono stati nelle ultime ore attacchi incrociati fra Mosca e Kiev e Donald Trump ha parlato per un'ora al telefono con Putin.
2: La Russia non ha alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa e la rassicurazione del presidente russo Putin al presidente americano Trump nel corso della telefonata durata un'ora e definita franca e costruttiva dal consigliere presidenziale russo Ushakov. Trump è tornato a chiedere una rapida conclusione del conflitto ucraino e ha affermato che la fine della guerra aprirebbe immediatamente la strada a un pieno ripristino delle relazioni commerciali tra Russia e Stati Uniti. Intanto Mosca ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita a Kiev e a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente americano. Nei raid che hanno colpito la capitale ucraina sarebbero morte 2 persone e oltre 20 feriti. Continueremo a lavorare al fianco di Kiev per rinforzare la postura di difesa dell'Europa, ha detto intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Bosnia Erzegovina ha espulso 2 diplomatici dall'ambasciata serba a Sarajevo dopo i funerali del generale Mladic a Belgrado. La Bosnia Erzegovina ha anche ritirato parte del personale dell'ambasciata a Belgrado. A creare tensioni fra le due capitali sono stati i funerali con gli onori militari del generale serbo Mladic, morto a Laia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra contro l'umanità. In Italia, a Palazzo Chigi, l'incontro del governo con le associazioni datoriali sull'ex Ilva di Taranto, poi quello con i sindacati. Allora facciamo il punto.
3: L'indotto dell'ex Ilva ferma i licenziamenti collettivi. Nell'incontro a Palazzo Chigi le associazioni delle imprese hanno accettato quanto chiesto dal sottosegretario alla presidenza Mantovano, che ha invitato le imprese a fermare i licenziamenti in attesa di capire cosa succede domani in Corte d'Appello a Milano, dove Ilva e Acciaierie d'Italia hanno presentato istanza di sospensiva sul decreto di fermata dell'area a caldo, fermata prevista per fine ottobre. Era stata AIGE ad annunciare per conto di 28 aziende associate 2.500 licenziamenti collettivi. A Palazzo Chigi oggi sull'ex Ilva e su Taranto 3 vertici, con gli enti locali, con le associazioni delle imprese e con i sindacati. Il

0: Il governo ha proposto un tavolo permanente per Taranto. Il tavolo permanente sarà sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo 2025 o ancora per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. L'obiettivo, ha spiegato Mantovano, è favorire l'assunzione di una responsabilità condivisa, evitando la frammentazione degli interventi e affrontando il futuro dell'area di Taranto attraverso un disegno d'insieme. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo Electrolux con governo, regioni, azienda e parti sociali. Serve un accordo unitario senza esuberi e senza chiusure di sedi operative, ha detto il presidente del Veneto Alberto Stefani. L'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Cerreto in provincia di Ancona è irricevibile, ha detto invece il presidente della regione Marche, Francesco Acquaroli. Aeroporti britannici in tilt per un guasto, migliaia di passeggeri a terra, sentiamo.
2: I nostri ingegneri sono sul posto per ripristinare le normali attività il prima possibile, lo fa sapere l'Agenzia Britannica di Controllo del Traffico Aereo, NATS, dopo i gravi disagi registrati negli aeroporti di Regno Unito e Irlanda. Alla base del caos, uno meglio precisato, problema nel sistema della gestione dei voli, fa sapere NATS in un comunicato. Coinvolti inizialmente i voli in partenza e poi quelli in arrivo, Heathrow, Gatwick, Stansted, East Midlands e Dublino sono tra gli aeroporti che hanno segnalato i maggiori problemi, ma sono coinvolti anche tutti gli altri scali, tra cui quelli di Manchester, Belfast ed Edimburgo. Centinaia i voli cancellati. Ryanair afferma che oltre 65.000 passeggeri hanno subito ritardi fino a 8 ore e che 50 dei suoi voli sono stati cancellati. Analoghi problemi per EasyJet e British Airways, che si giustifica affermando che la situazione è totalmente fuori dal suo controllo. La ministra dei trasporti inglese Heidi Alexander si scusa su X con i passeggeri, ai quali chiede di contattare la propria compagnia per avere aggiornamenti. Il traffico aereo dovrebbe tornare alla normalità entro le 22 ore italiana, stando a quanto riportato da Eurocontrol. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Le elezioni di domenica nel Land della Sassonia-Anhalt. Dopo il trionfo dell'estrema destra di AfD, si è messa in moto la macchina politica per formare un governo.
3: Si prospetta una lunga gestazione per la formazione del nuovo governo nella Sassonia-Anhalt. Superato lo shock per il trionfo dell'estrema destra, si parte da un punto fermo. Sarà proprio l'AfD a distribuire le carte, almeno formalmente, invitando gli altri gruppi a incontrarsi in vista della ripresa dei lavori del Parlamento locale a inizio ottobre. Tutti gli schieramenti, a parte la sinistra rosso-bruna BSV, hanno confermato la volontà di mantenere il cordone sanitario, il che lascia proprio la BSV nell'insolito ruolo di ago della bilancia, con tre esiti possibili in ordine di probabilità. Un governo guidato da una personalità terza, un esecutivo di estrema destra AfD con astensione della BSV, meno probabile invece una coalizione vera e propria. I segnali sono contrastanti. Il leader del gruppo parlamentare Schulz ribadisce che BSV parlerà con tutti, mentre la co-leader Mohamed vede pochi punti in comune con AfD e preferisce alleanze variabili su singoli temi come l'energia, puntando su un profilo di ministro presidente dell'Ant indipendente. L'apertura più significativa arriva dalla fondatrice della BSV, Sarah Wagenknecht, che propone di eleggere un esponente AfD alla presidenza del Parlamento della Sassonia-Anhalt. Chi non si fa una ragione del risultato elettorale di domenica è l'ex cancelliera Merkel. Il successo dell'AfD è semplicemente scioccante, ha detto Sergio Nava, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
1: Ha suscitato molte critiche la prevista partecipazione del leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Roberto Vannacci, ad un evento a Torino destinato agli agenti di polizia.
4: Il convegno con Roberto Vannacci è un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. La precisazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza smorza le polemiche scatenate dal convegno in sicurezza urbana organizzato a Torino per il 18 settembre dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti, scelta bocciata dalla SILP CGL, che ha chiesto formalmente al questore di Torino di revocare il provvedimento sull'aggiornamento professionale. La presenza di Vannacci, secondo il SILP CGL, incrina la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità politica prevista dalla normativa per le iniziative di formazione professionale. Critiche arrivano anche dalle opposizioni, con il PD pronto a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno per chiedere chiarezza sul convegno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno sono stati arrestati. Le accuse sono varie: avrebbero sottratto somme di denaro a soggetti arrestati per spaccio di stupefacenti. Parliamo ora di scuola. Vero che nei prossimi giorni le temperature dovrebbero calare, in realtà in molte zone sono anche già calate, ma in caso di bollino rosso a Palermo saranno chiuse le scuole che non sono dotate di impianti di climatizzazione funzionanti. Lo prevede una direttiva del sindaco Roberto La Galla. In tal caso le scuole possono attivare la didattica a distanza. E oggi sono arrivati i dati della consueta rilevazione OCSE PISA. La preparazione degli studenti non è mai stata così bassa, ma l'Italia non è messa male.
5: A livello globale la preparazione degli studenti è scesa ai minimi storici, soprattutto per quanto riguarda la matematica e la lettura. È un quadro che alimenta preoccupazioni, quello che emerge dal rapporto OCSE PISA, l'indagine, la più grande nel suo genere, ha coinvolto più di 760.000 studenti quindicenni in 91 paesi, un campione che rappresenta circa 33 milioni di coetanei in tutto il mondo. In controtendenza, la scuola italiana mostra qualche segnale di ripresa. Per la prima volta i nostri studenti hanno superato la media dei paesi OCSE sia nella comprensione dei testi scritti sia nella matematica e nelle scienze. In questa fase di diffuso arretramento internazionale, il sistema italiano si è mostrato solido e ha saputo lavorare sulle criticità, commenta il ministro dell'istruzione Valditara. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Mostra del cinema di Venezia, oggi è il giorno dell'attesissimo documentario Musk.
6: È la storia di un vino vecchio in una bottiglia nuova. La storia di Musk non è una storia nuova, anche se ha molto a che vedere con la tecnologia. Così Alex Gibney, regista premio Oscar, descrive il suo documentario Musk. Ma non è solo attraverso la tecnologia che si racconta la storia di Elon Musk. Si toccano aspetti meno conosciuti: le donne, il desiderio insopprimibile di avere una legione di figli, le sue teorie dell'universo come simulazione. Lui non ha accettato di essere intervistato, è stato ricreato con l'intelligenza artificiale ed è stato difficilissimo trovare chi parlasse. Lo ha fatto ad esempio Ashley Sinclair, madre di uno dei figli. In cambio del silenzio mi hanno offerto 40 milioni di dollari, ma in questo modo mi sono resa conto del potere che aveva quello che avevo da dire. Certo, uno dei temi a cui si arriva è quello della democrazia. Mi scrisse che avremmo dovuto avere una legione di figli prima dello scoppio della guerra civile. Qualsiasi cosa intendesse, è chiaro che con i suoi algoritmi di X alimenta deliberatamente una divisione che sarà catastrofica se non regolata o domata. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
1: Siamo allo sport, ripartita oggi la Champions League, con noi Giovanni Capuano.
7: Sì, è il martedì di debutto della Champions League, un primo turno spalmato su 3 serate. Da oggi 2 partite sono già iniziate a giovedì sera. Oggi il clou è alle 21 al Bernabeu di Madrid, c'è la sfida tra Real Madrid e Inter, quindi c'è la sfida dell'Inter al vecchio tecnico José Mourinho, allenatore del triplete del 2010 e mentore di Chivu, che oggi siede sulla panchina dell'Inter. Dicevo, 2 partite sono già iniziate: AEK Tenerife Lask 1-0 per i greci e Club Brugge Aston Villa 2-1 per gli inglesi, ma siamo nella prima mezz'ora. Si giocheranno anche questa sera alle 21 Borussia Dortmund, Villarreal, Porto, Manchester City e Lille Betis. E poi l'altra notizia calcistica di giornata: è stata pubblicata la lista dei 30 candidati al pallone d'oro di France Football. C'è un solo giocatore della Serie A, e questa non è una buona notizia: è Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter. Non c'è nessun calciatore italiano, fuori anche Donnarumma, e non c'è nessun calciatore italiano neppure nelle shortlist dei migliori portieri giovani e club, sia a livello maschile che femminile. Curiosità: c'è Messi e c'è anche Vosigna, portiere di Capoverde, che si è segnalato al mondiale. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, ed è tutto per questo GR 24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberta Frisani. Vi lascio alla Zanzara.
8: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
9: Freeway Skyline di Eurosystem. ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
12: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
13: La Zanzara.

0: Fagiù, si vuole parlare al telefono con Zanzara da fare l'800240024 oppure se vuole mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701.
1: Cruciani!

0: casa e si preoccupano della marea nera, si preoccupano. Andate a fare in culo, preoccupatevi dei delinquenti, tu vedrai, non ce ne sarebbe maree nere, teste di cazzo.
1: Tigre, ma che cazzo hai mangiato in vacanza? Sei grasso che fai schifo.
2: Vabbè, questa è una valutazione, come dire, ma tecnica, in realtà, televisiva. Non mi sembra particolarmente ingrassato, dottor Parenzo,
3: no,
2: devo dire la verità.
3: Non sono né ingrassato né...
2: Qualche chiletto l'avrà preso, qualche chiletto
3: no,
2: in bianco.
3: Ma neanche... No, ma neanche mezzo chilo in realtà è l'effetto televisivo. Però adesso da domani comunque riprendo la
2: allora,
3: palestra, quindi non...
2: Tu dici
3: però
2: perché no, la sinistra non vince, no? Perché fa fatica, nonostante la destra sia in crisi, dilaniata da divisioni, il governo, l'avvento di Vannacci. Perché non cresce? Perché non monta la sinistra?
3: Ma
2: poi
3: non so,
2: senti,
3: dove? Ma dove
2: aspetta,
3: parli? In Germania?
2: In Italia,
3: dove?
2: In Italia.
3: In Italia.
2: Poi
3: non
2: senti
3: so,
2: la dottoressa,
3: i sondaggi.
2: Però senti la dottoressa Serracchiani, per esempio, e allora capisci tutto. Che cosa voglio dire? Non
3: che
2: quando
3: fatto,
2: parla in
3: sì,
2: genere. No, nulla, che assolutamente, figuriamoci. La dottoressa Serracchiani, la dottoressa Serracchiani a un certo punto vede un video dove il dottor Cicalone va con una telecamera dietro i carabinieri che sostanzialmente arrestano qualcuno a Bologna. E invece di dire, cazzo, meno male, c'è una testimonianza in
3: Cicalone,
2: più, il dottor Cicalone va insieme ai carabinieri. Sì, va insieme ai carabinieri a fare.
3: I carabinieri,
2: aspetta,
3: non Cicalone.
2: Ma no, Cicalone è andato lì con le telecamere dietro i carabinieri. Invece di occuparsi della sicurezza a Bologna e della situazione bolognese, la signora Serracchiani attacca carabinieri. Cicalone stesso, eccetera, eccetera. Ti rendi conto? Perché dice è assurdo che ci sia Cicalone insieme ai carabinieri.
3: Ma,
2: invece
3: ma
2: di preoccuparsi, della sicurezza di Bologna, attacca uno youtuber indirettamente anche l'arma, anche la beneamata, per avere ospitato, secondo lei addirittura dato dei suggerimenti, fa capire, dato dei suggerimenti a dottor Cicalone per filmare il momento in cui viene arrestato qualcuno. Sentiamo questo genio della lapide, questo professore, la Serracchiani, sentiamo.
4: Siamo a Bologna e i carabinieri stanno effettuando un intervento e mentre effettuano l'intervento in tempo reale l'influencer aspirante vigilante Simone Cicalone sta riprendendo tutto e sta interagendo con i carabinieri. E allora ci chiediamo perché era lì e come ha saputo in tempo reale dell'intervento?
2: Posso risponderle io in maniera molto chiara, dottoressa?
3: Non mi pare un problema fare quel mestiere.
2: Ma sti grandissimi cazzi, perché era lì? Perché probabilmente è embedded. Ha chiamato l'ufficio stampa. Io lo spiego io.
3: Sì,
2: avrà
3: vabbè,
2: chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri.
3: Sì, ma non mi pare
2: si è
3: un
2: messo
3: problema.
2: Da- se lo pone lei il problema. Digliela lei, però. È un importante vice segretario, credo, non so cosa sia, del PD, una persona
3: sì,
2: autorevole.
3: Ma non mi pare un problema questo.
2: No, non è un problema. Cicalone che sta lì. E lei si pone il problema. Avrà chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri. Io lo spiego io, dottoressa Serracchiani. Avrà chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri, sarà messo d'accordo per fare dei filmati.
3: Lo facciamo tutti noi,
2: esattamente,
3: tutti noi diciamo possiamo fare quello.
2: L'avranno portato a fare un'operazione insieme a loro, i carabinieri.
3: Sì,
2: non c'è nulla di strano in questa roba qui. Come mai era lì? Era lì perché si sarà messo d'accordo con l'ufficio stampa dei carabinieri,
3: sì,
2: porca puttana.

0: Ma allora la domanda è: qual è il rapporto tra l'arma dei carabinieri e questi influencer del degrado? Chi autorizza la loro presenza e quali informazioni ricevono? E i ministri Crosetto e Piantedosi ne sono a conoscenza?
1: Ancora per l'ennesima volta, invece di occuparsi di cose inutili, di quali siano i rapporti tra i carabinieri e Cicalone, che sono abbastanza chiari, non è che hanno portato lì un criminale, non è che hanno fatto le cose di nascosto. Si è messo d'accordo con l'ufficio stampa dei carabinieri.
2: Va bene, ma mi pare un problema poco interessante.
1: Vuole presentare un'interrogazione parlamentare.
2: Non c'è nessuna interrogazione da presentare. Mi pare che tu stia costruendo un pezzo
1: Roberto
2: di trasmissione
1: per criticare
2: il PD. Sì, non mi interessa. Sì. I carabinieri hanno arrestato un criminale e io dico solo evviva, punto, fine, arrivederci.
1: Sì, ho capito, là c'erano le telecamere anche del dottor Cicalone.
2: Ma
1: lei
2: non me ne frega nulla delle telecamere di Cicalone.
1: Meglio che ci siano, no?
2: Meglio, peggio, non mi fa nessuna differenza. I carabinieri hanno arrestato un criminale? Risposta sì. Ottimo.
1: Prima c'è Fausto da Genzano. Dimmi, Fausto. Fausto, dimmi.
3: Buonasera Giuseppe.
1: Dimmi Fausto, che è successo ai camion? Che cosa è successo al mondo dei camion?
3: Lascia perdere i camion, l'autovelox.
1: Quanti autovelox hai distrutto? Tra l'altro si è saputo, caro Davide, recentemente che c'è un sindaco che ha gonfiato praticamente i dati per ottenere, un sindaco di un paese ha gonfiato i dati sugli autovelox per farli installare, cioè i dati delle infrazioni,
3: Ma sono tutti un magna generale, ma i soldi che fai con l'autovelox? State zitto, che poi ti fanno far cinghiale, solo che non c'hai la grinta del cinghiale, perché stai ingrassato, ti fanno far cinghiale, però non è che c'hai la grinta del cinghiale, sempre pecora rimani, capito? Autovelox l'ho lasciati verde e pertanto è una truffa quella che ci fanno cassa.
1: Vabbè, allora cosa volevi, Fausto? Spiegami.
3: Io voglio dire che oggi sai che giorno è? Oggi è 8 settembre.
1: L'8 settembre
2: è una data importante, sì.
3: Infatti i vili l'hanno fatti eroi. I vili che il giorno prima portavano la camicia nera, il giorno dopo si sono dichiarati partigiani. Si sono dichiarati partigiani, eccoci. L'8 settembre è il giorno dei vili fatti eroi, è la vergogna d'Italia. Non abbiamo finito una guerra dove l'abbiamo iniziata. Sarebbe da cambiare tutte le scritte che stanno sopra al parco, lo sta guardando all'euro.
1: Giuseppe, fascista
3: dichiarato con Vannacciano, viva il Duce, viva Vannacci.
1: Allora fermo, però scusi, che cos'è? Vabbè, andiamo avanti, dai, giù, mettete giù questa cosa. Allora, non ho capito una cosa. A parte che alle 19.42 alle 19.42 dell'8 settembre, il maresciallo Badoglio lesse alla radio il proclama, no. Non era quello, con cui comunicò alla nazione l'armistizio.
3: Che stavamo con gli americani.
2: Troppo tardi.
3: Te rifaccio la stessa domanda, pare. Non me dai aggio, sai perché mi incazzo? Ma te rifaccio la stessa domanda. Siete usciti quattro gatti pelle e ossa dalla guerra e ristate un'altra volta a comandare il mondo. Per mia deduzione, che non capisco un cazzo, mi viene da pensare che voi soldi non avete cacciati.
2: Giusto, fascista imbecille. Non si può alle 19.42
1: rimandare il messaggio
2: del maresciallo Badoglio, sì, ottimo, che però hai rivitalizzato, bellissimo
1: Fausto.
2: Mandiamolo, Fausto. Io ce l'ho qua, l'ho
1: alle 19.42 mando il messaggio di Badoglio.
2: Metti anche la breaking news,
3: orgogliosamente fascista, io siete contro per strada, non temere mano, non te tocco, ti piscio addosso, ti piscio addosso, te ora presso con lo strumento, ti piscio addosso, ti piscio addosso. Uno che rifiuta, uno che rifiuta la giustizia italiana, uno che dice che Ruggero non c'ha ragione, difendi tutti sti mamoni, stanno in giro, che va a parlare
1: Fausto, scrutami un attimo. Dunque, tu sei orgogliosamente fascista. Orgogliosamente, diciamo, però noi eravamo alleati col Baffino, eravamo alleati col Baffino. Roberto da Milano, lascia come qua. Allora, Roberto, ormai non c'è più freno. Ormai la gente dice apertamente che il Baffino ha fatto cose giuste. Ieri Yonghi Lavarini, questo ha detto, il barone nero, che anche che nel Mein Kampf c'erano cose giuste.
2: Ma lo so, ma è una diarrea.
1: Dimmi,
2: ma
1: Roberto, Fausto, resta lì.
4: Ma c'è addirittura uno più imbecille di te. Io quando sento questo idiota mi verrebbe veramente da abolire il suffragio universale. Sì, Fausto. Il suffragio universale andrebbe abolito.
1: Vabbè, ma questo è
4: come questo.
2: Andrebbero bucate le ruote del camion.
4: Ma no, perché i camion servono per trasportare merci. È da bucare la testa di questo idiota. Non sa niente, parla perché.
1: Ma questo ha le sue idee.
4: Sono stati i primi traditori della storia. Insieme ai tedeschi avete ammazzato un sacco di italiani. Merde.
1: Ma chi? Dillo a chi lo dici? Dillo a Fausto. Io che c'entro? Scusa, io non ho ammazzato nessuno.
4: Vabbè, ma tu sei amico suo.
1: Ma vaffanculo, io non l'ho mai conosciuto. Ma vai a cagare, coglione.
4: Ma sei più fascista di lui.
1: Ma quale fascista? Ma sarai tu fascista?
4: Fascista di questa destra. Adesso è Compannacci. Sulla Meloni, sto coglione.
3: Parla lui che è di sinistra. Se sei rimasti tu a Schleina, se sei Racchiani,
4: giù imbecille, non sei niente, imbecille, hai capito? L'8 settembre, ma di cosa parli?
3: Sei buono solo a insultare, tu sei buono solo a insultare, parla di cose concrete. Il 7 settembre
5: parla di cose concrete. L'8 settembre
4: siete alleati con i tedeschi e con la Repubblica di Salò, avete ammazzato un sacco di italiani.
5: Parla di cose concrete.
1: Sì, però parliamo di cose. Parla porci a Fausto da Gezzano.
5: Su questo ha ragione.
3: Però quattro paralleli.
4: Avete dato in pasto i soldati italiani, ma Cefalonia ne hanno fatti fuori 5.000
1: tedeschi. Adesso parlo noi.
3: Il signor Fabiano Togliatti.
1: Giù tutti e due,
2: dalla parte dell'ascoltatore che manda a fanculo
1: Roberto, però non si può parlare di Palmiro Togliatti,
2: ma neanche di Cefalonia, ma neanche dell'eccidio di Cefalonia, è pezzo di storia pazzesco, figuriamoci.
1: Scusa,
2: alle 19:42 verrà trasmesso in diretta.
3: Il 60.000 italiani dell'Armir Togliatti l'ha lasciato in Russia.
1: Sì, vabbè. Genzano, io adesso ti chiamerò Genzano, Fausto da Genzano, ti chiamerò solo Genzano. Io voglio dire una cosa, caro Fausto, tu sei fascista e peraltro sei orgoglioso del fatto che il Duce aveva un'alleanza col Baffino, ti dovresti vergognare, e sei anche pro Vannacciano,
2: Vabbè, le cose vanno insieme.
3: Io sono socio sostenitore di Vannacci e sto aspettando che mi chiamano, sono stato consigliere comunale per 10 anni io. E quindi tutte le cose che ci stanno, io le so, io sto aspettando che Vannacci mi chiama alla segreteria di Vannacci, io sono socio sostenitore di Vannacci.
1: Alla segreteria e ci credo. Fausto, il camionista da Genzano, battitore.
4: Pagliacci e traditori della patria.
1: Battitore di
4: Genzano. Traditore della patria.
3: Russia. Ma che cazzo stai a dire? Tanto riesco a comprare la Moscovic e non sei stato la Fiat.
1: Fermi tutti.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Report Aziende.

0: Vende.it oppure 800 40 10 40.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: La nuova fiammata del greggio pesa sulle borse europee, che chiudono la seduta contrastate, con il Brent tornato in prossimità dei $100 al barile, in chiusura poco sotto i $98, che alimenta i possibili rischi inflattivi anche in vista delle prossime decisioni di politica monetaria delle banche centrali. A Piazza Affari il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,10%, mentre sul listino milanese restano protagoniste TIM e Poste, che rimbalzano dai cali della vigilia dopo che quest'ultima ha aumentato la sua offerta pubblica di acquisto per la società di telecomunicazioni. Bene anche Inuit, Prysmian e Fincantieri tra i migliori. In coda al listino scivola ST in calo di quasi 3,5 punti, debole insieme ai chip europei. Sul fronte energetico continua a macinare posizioni anche il WTI, che si attesta vicino ai $93 al barile, mentre il gas naturale sale del 3%, poco sotto i €76 al megawattora. Sul valutario poco mosso l'euro, che vale $1,163, in calo di circa 1 punto il bitcoin a $78,580. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13,500 fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
7: La Zanzara.
8: Me ne frego della Palestina, tutto il giorno io penso alla figa, se poi Putin prende l'Ucraina, l'importante è essere in gaina, cazzo me ne dell'inquinamento, me ne frego anche del governo, l'importante è la Zanzara e mandare a fanculo Parenzo. Bentornati bastardi.
9: Comunque bisogna essere proprio dei coglioni come Cruciani per dar spazio a un incivile qualunquista ignorante di merda che è già tanto sia alla terza media come Carabella del cazzo. Che coglione di merda, fomentatore di razzismo.
10: Questo ovviamente è il clima che si respira, però ci sono anche telefonate, devo dire la verità, messaggi a favore di Carabella, non è che c'è solo
11: selezionate
10: questo.
11: Selezionate,
10: io ho messo tutto.
11: Comunque l'hai chiamato e Carabella.
12: Sono la maggior parte,
10: non lo so,
12: la maggioranza.
10: Non anticipate nulla,
11: lo so, ma è piombato qui, non voglio anticipare un cazzo, me lo sono trovato dentro
12: di forza proprio.
10: Non anticipate nulla.
11: Non anticipate nulla. Tra qualche minuto trasmetteremo in diretta il messaggio
10: a 42. Non si sente un cazzo il dottor Badoglio. Sì. È un messaggio della radio del 43, quanto cazzo era, non mi ricordo.
11: Il dottor Badoglio. Sì.
10: Franco da Modena, vai Franco, dimmi.
13: Ciao. Allora, quanto sono i pochi di questi sinistri? Cioè? De Laurentiis ha detto che è inguardabile la Schlein.
10: Sì.
13: Ma sono quelli di sinistra che sanno che è inguardabile, perché vanno a cercare la Stadis, vanno a cercare una bionda figa, non vanno a cercare quella del Friuli Venezia Giulia, la che parla Serracchiani, e la mettono lì a fare, a fare.
10: Cioè tu dici che vogliono, a parte che non è vero quello che dici, perché non risulta che preferiscono la Salis, il sindaco di Genova.
13: Alle primarie, la spingono alle primarie.
10: Sì, ma non è che la spingono perché è figa. Secondo alcuni è meglio la Salis anche perché è figa, cioè sicuramente, per carità di Dio.
13: Tutto perché è figa. Sì. E poi per Ranucci,
10: ma non c'è niente. Ma vedete,

0: non c'è, ma vedete, non c'è, bravissima, deve essere tutto dimostrato. Non deve essere, deve essere, scusami, scusatemi ragazzi, io dico che non c'è niente di male in assoluto. Se uno dice quella è inguardabile, quella è figa, quell'altra è arrapante, quell'altra non è arrapante.
1: Politica, ma che c'è? Ma poi che detto c'entra? Da uno che è come si chiama?
0: De Laurentiis.
1: De Laurentiis, dai.
0: Beh, perché che c'entra? De Laurentiis non può dare giudizi, non ho capito. Non può dare un giudizio, non può fare dei giudizi.
1: Sei un dirigente, a parte che lui smentisce, un imprenditore,
0: lui smentisce di avere parlato di cose fisiche, di battute, di avere fatto battute sessiste, dice che parlava di politica, di politica.
1: Ma uno perché parla di politica che è inguardabile,
0: ma perché uno può dire anche inguardabile,
1: ma, okay, può dire
0: ma che state facendo il processo alle parole di De Laurentiis senza nemmeno averle sentite?
1: Io non credo che De Laurentiis in generale lo critico per questa cosa, se voleva fare una critica poi diceva è invotabile, non è inguardabile.
0: Luca da Roma, vai Luca, dimmi.
2: Ciao Giuseppe, dottor
0: dimmi,
2: Parenzo,
0: dimmi,
2: buonasera.
0: Forza, sì, ma...
2: Guardate, io vengo da una famiglia socialista dal 1944,
0: vabbè, allora...
2: abbiamo tutte le tessere e ci siamo arrivati, mio padre soprattutto, a votare Pannacci perché non ci sentiamo più rappresentati
1: da
2: una
1: quinta.
2: Sinistra. La mia famiglia, io sto parlando,
1: se
2: io sto parlando
1: frega,
2: della mia famiglia.
0: Lo vedi? Luca da Roma ti sta dicendo che...
2: Ma non
0: che...
2: solo, non solo, tante persone, non
1: ma
2: ci
1: voi siete
2: più
1: gli stessi che avete votato Beppe Grillo
2: Tostano.
1: Quando c'era Grillo? Io
2: no,
1: sono,
2: no,
1: io sono
2: no,
1: pronto.
2: Caro, io non ho mai votato
1: io
2: Grillo,
1: vi faccio
2: non
1: una
2: mai
1: radiografia,
2: votato.
1: Voi
2: noi
1: siete quelli del voto
2: Grillo.
1: Di protesta,
2: noi
1: del casino più... Io vi capisco, capito? Io non condivido. Voi siete quelli del casino, perché quelli che hanno governato fino ad oggi non vanno bene, allora proviamone un altro.
0: E allora qual è il problema?
2: No,
0: e allora qual è il problema?
1: Voi siete questa roba qua. Per fortuna che tra
2: Parenzo.
1: Pochi minuti parla il dottor Badoglio, per fortuna.
0: Ma che c'è
1: alle 19:42 parla agli italiani il dottor Badoglio, per fortuna. L'uomo che firmò
2: Parenzo,
1: l'armistizio
2: detto,
1: con gli alleati e finalmente riporta l'Italia con i suoi naturali alleati, cioè gli americani. È un momento straordinario. 8 settembre 1943, 19:42, Radio 24 trasmette in diretta. In diretta,
3: che hanno detto 1943.
1: Dottor Badoglio,
0: Marco da Roma, Marco da Roma, Marco da Roma. Marco da Roma. Vi annuncio tra poco, tutte le spiegazioni. Vi annuncio
4: prima
0: tra poco.
4: Badoglio.
0: No, dopo Badoglio tutte le spiegazioni minuto per minuto di quello che è avvenuto l'altro giorno in un parco di Mestre vicino Venezia, anzi Venezia, in cui il dottor Carabella,
1: puttanate,
0: si è beccato anche un DASPO per avere detto secondo alcuni
3: vedremo.
0: E no, quello è sicuro ormai al 100%.
3: Ricorso però,
0: sì,
3: ricorso, ricorso,
0: farai ricorso, ricorso, farai ricorso, ci spiegherà questo gesto che è sembrata provocazione. O io voglio dire
3: no,
0: semplicemente no, era una provocazione, ma va benissimo. Io dico solo una cosa, cioè chiunque adesso va a fare una provocazione in un parco eccetera eccetera, va a fare una provocazione deve beccarsi un DASPO però perché sembra un provvedimento ad hoc contro Carabella,
1: ma la gente normale non va infatti a mangiare il maiale poi... davanti ai buchi,
3: la gente normale spura in faccia le donne che passano mentre i parchi musulmani
0: Marco
3: che pregano.
0: Da Roma, calma Marco da Roma,
1: mancano due minuti al discorso del generale Badoglio.
4: Un commentino da Parenzo, ma la notizia che Netanyahu sapeva in modo preventivo dell'attentato del 7 ottobre
1: è una notizia pubblicata dal quotidiano Arez
4: in cui lo sceicco
1: degli Emirati Arabi avrebbe chiamato, quindi è tutto da verificare.
4: Ma non l'hai commentata però.
1: E che vuol dire però? Che cosa dimostra? No, che se lo sono fatti loro? Che Netanyahu
4: no,
1: è complice?
4: No,
1: che
4: no,
1: significa
4: no, assolutamente, però è sempre aggredito.
1: Sottovalutato l'allarme, se è vero, sottovalutato l'allarme. Dopodiché il 7 ottobre l'ha fatto Hamas, che l'ha pure rivendicato, mica Netanyahu.
4: Bene.
1: Dai, su.
4: No, è perfetto.
0: Luca,
4: ma un'altra domandina, te la posso fare?
0: Sì,
4: un'altra domanda.
1: No, non puoi.
0: No,
1: fermo.
0: Corto.
4: Dimmi. Senti, ma tu sei dichiaratamente sinistra, però
1: no,
4: quando
1: sionista.
4: Sì, ma sei di sinistra.
1: Sionista.
4: Sionista.
0: Allora,
4: di sinistra.
0: Allora?
4: Quando... parli di Netanyahu, fai gli elogi di Netanyahu.
1: No,
4: ma quando
1: aspetta,
4: sei all'estero, fai gli elogi da Meloni.
0: Vabbè, ciao. Luca da Udine, lascia perdere. Luca
5: allora,
0: da Udine, vai,
5: io volevo dire due cose sul Bangladino di Torino. Allora, ma dove cazzo sono le femministe che ragliano di continuo sul patriarcato? Dove sono? Perché
0: questo
5: è facile fare la morale sulle questioni idiote come quella di Ferra e basta, perché se poi parliamo invece di robe serie, non ne ho sentita
0: questo
5: nessuna che si
0: è
5: esposta.
0: Questo è vero.
5: Comunque, questo è vero.

0: Ad olio, che
1: pochi
0: sta per
1: secondi
0: parlare.
1: Alle 19.42 dell'8 settembre, questo l'ha voluto Parenzo, il maresciallo Badoglio annunciò la firma dell'armistizio e noi cambiavamo alleato sostanzialmente.
2: Grandissimo,
1: dalla
2: grandissimo.
1: Germania.
0: No, che
1: all'America.
0: Cambiavamo.
1: Eh sì, abbiamo
0: per
1: cambiato
0: fortuna,
1: alleato.
0: Torna. Il
1: fermi
0: grande
1: tutti,
0: Pietro Badoglio.
1: 19.41.56, 19.41.57, 58, 59.42, vai!
3: Ente italiano, audizioni radiofoniche EIAR.
4: Allucinante.
3: Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio.
2: Pietro Badoglio, sua eccellenza.
3: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
1: Guarda Parenzo che si è messo sull'attenti.
2: Sta fulminando.
0: Quello è un generale, Badoglio, non mannacci! Quello è un generale! Badoglio, non mannaggia, me lo rimetti quella musica?
2: Ma chi è che applaude?
1: Cioè, tu stai dicendo una cosa, che tu riconosci molta più, diciamo, forza, molta più autorevolezza.
0: Ma Badoglio ha combattuto
1: a Badoglio
0: davvero
1: rispetto a Mannacci.
0: Ma non c'è ombra di dubbio, ma ragazzi,
1: ma ho capito, ma Badoglio è considerato un traditore da molte persone.
0: Fammi risentire la musichetta finale, perché Eisenhower, noi stiamo con Eisenhower a un certo punto, ma ti credo.
1: Musica
0: dai.
1: Invece, musica della Zanzara, lascia perdere, musica. Allora, l'avete già sentito prima, perché si introduce sempre nei discorsi senza essere presentato, ma comunque è qui con noi Simone Carabella, buonasera a tutti,
5: buonasera Giuseppe,
1: di Roma.
5: Buonasera.
1: Allora, innanzitutto diamo
5: grande
1: quasi
5: Parenzo.
1: Questa notizia ciao, ufficiale, caro Carabella, tu fondamentalmente, ieri l'hai definito uno stronzo, un provocatore, uno stronzo,
0: sì, stronzo.
1: Di tutto gli hai detto, diglielo in faccia adesso, lei
5: hai
1: è uno stronzo perché
5: in
1: è andato...
5: In mia assenza, capito?
0: No,
5: in mia assenza,
0: anche tua presenza,
5: il pavido Parenzo.
0: Dico che sei uno cazzo di stronzo provocatore, che andare
5: sì,
0: a mangiare
5: quello è un parco
0: panino
5: nostro,
0: col
5: no,
0: maiale davanti...
5: Ma tu lo sai che le donne di Mestre che entrano nel parco quando loro pregano vengono sputate,
1: uno per uno, aspetta, fermo Simone, scusa,
5: tu lo sai,
1: fai che finire, Simone scusa,
5: no, ragione.
0: Sei un provocatore, andare a mangiare il maiale di fronte a delle persone che stavano semplicemente pregando e non stavano rompendo le balle a nessuno è una provocazione schifosa, una
5: adesso
0: lesione.
5: Allora io a casa mia in Italia in un parco pubblico posso mangiare il maiale quando voglio, e ti dico un'altra cosa, è certo, sono
0: apposta,
5: lo sai che le donne non possono portare i cani
0: ma
5: a fare la pipì,
0: ma
5: come che me frega, ma che cazzo è sta fuori di te,
0: ma
5: me l'hanno detto, stavano lì con me, stavano
0: ma
5: lì con me le donne alle quali hanno sputato, no, a me dà fastidio su BR prepotenze, ma fammi
0: Batman
5: capire, ma tu da
0: quelli
5: buon pavido
0: pregando
5: subisci le prepotenze,
0: non
5: io no, no, io ho cantato l'inno, sono fiero di averlo fatto, mi sei riempito il codo di fare 100 volte, non solo ho mangiato la porchetta, ma ho anche chiesto all'imam mentre pregava perché avevano cacciato via le donne in costume un mese prima, perché due donne che passavano lì sono state cacciate dai musulmani,
0: no,
5: a Venezia, perché
0: poveretto,
5: perché sono state
0: poveretto
5: cacciate,
0: sono stati anche troppo gentili,
5: scherzando,
0: perché se tu vai a rompere il coglione della gente che prega e che non commette
5: che
0: nessun reato,
5: che il parco è autorizzato, no,
1: certo, okay, parte, ma ragazzi parte, però parte, uno
5: aspetta,
1: per uno, dai, uno per uno, dai, forza, dai.
5: Il parco è autorizzato, che significa che quel parco il venerdì per quelle ore diventa dei musulmani,
0: ma che tutti qual è il tuo problema,
5: che ai veneziani non sta bene, perché una ragazzina veneziana che vuole andare a fare l'altalena in quel momento lì deve poterci andare.
0: E qual è il problema?
5: Non può andarci,
0: ma
5: non possono starci le
0: problema
5: femmine. Ma come,
0: ma
5: qual è il mio problema?
0: Stanno là per
5: vabbè,
0: un'ora.
5: Io ho capito,
0: a pregare,
5: io ho capito che stai a recitare pantomima, però stai esagerando.
0: Tu hai,
5: dai,
0: hai
5: ma
0: violato.
5: Ma io la prossima volta vado con maiale al guinzaglio, ma io faccio in Italia come mi pare, finché non violo le leggi dello Stato italiano.
0: Non violo nessuna legge.
5: A me le leggi della Sharia non mi interessano proprio, capito? credo.
0: Scusa, no, però
5: ma
0: scusa,
5: se uno va in anche chiesa, io violo le leggi.
0: Se uno va in, ma, che, se uno, ma guarda, va in
5: ma
0: che, chiesa,
5: ma perché sono entrato in moschea? Ma io sono entrato in moschea.
0: Ma lì chi ti dice?
5: Quello è un parco pubblico. Ma che cazzo dici, Avrezzo? Sta fuori le cavoccia.
0: Ma qual è il problema tuo?
5: Ma qual è il problema loro se io canto l'inno? Qual è il problema loro se io canto l'inno? E allora
0: come esiste?

0: Allora, perché li vuoi
1: perché
0: provocare?
1: Mi piace il maiale, mi piace il la mortadella, la bocchetta, mi piace la trippa, mi piace la pagliata,
0: hai capito? In un altro parco.
1: E loro pregassero a casa loro un videochiamata, uno con l'altro, c'è cioè la tecnologia, non servono parchi, non servono parchi, non servono moschee.
0: Era un parco autorizzato.
1: E allora, pregano un videochiamata da domani, tanto la moschea a Venezia non la fanno.
2: No, però scusami, scusami Carabella, c'è una cosa molto semplice. Allora tu non riesco a capire, al di là del fatto...
1: No, perché amo l'Italia, cosa che te ma non che fai, vergognati.
2: Allora, fermo, io voglio capire.
1: Me vai ride.
2: No, però scusate, fermatevi un secondo. Voglio capire una cosa però da Carabella. Io sono a favore di qualsiasi manifestazione. Penso che Carabella, se vuole fare una cosiddetta provocazione, vuole affermare le sue idee, possa andare tranquillamente in un parco.
1: Ma le ha offesi.
2: Possa andare tranquillamente in un parco.
1: Ma fermo, secondo quale legge?
2: Aspetta. Scusami Carabella, ferma un attimo. Io voglio capire però qual è l'obiettivo, cioè qual è
0: il pericolo di sé?
2: Qual è il pericolo che c'è?
0: Nessuno.
2: Dalla presenza,
0: ma non c'è nessun obiettivo.
1: Ve lo dico facile, ho capito quello
2: che vuoi
1: dire.
2: Fermo, qual è, uno fa un gesto perché c'è un pericolo di una cosa, come tu vai in giro a riprendere i delinquenti di Roma e le persone che pisciano
0: pericolo
2: per strada e va benissimo e che commettono dei reati o che possono commettere dei reati, uno va là per dire cazzo lì non ci dovete stare perché è un pericolo, oppure bene, che cosa è successo di grave, quelli stanno lì, fanno la loro preghiera e se ne vanno.
1: Qua il messaggio è un po' più sottile, no? Perché appena una settimana prima quello stesso imam aveva detto che avrebbero conquistato Venezia e l'avrebbero bloccata totalmente se non fosse stata loro l'autorizzazione a costruire la moschea. Allora, io sinceramente, io da italiano, essere ricattato dalla comunità bengalese, questa cosa mi infastidisce. E quindi mi hanno chiamato gli amici di Venezia, i veneziani. Guardate che veneziano,
2: no, beh, veneziani, t'ha chiamato qualche amico tuo.
1: Non è chi lavora, no, io conosco, non conoscevo nessuno fino all'altro ieri a Venezia, adesso conosco centinaia di persone.
2: No, prima cosa, dico, seconda cosa, perché cos'è questa storia delle donne che non possono andare lì nel parco?
1: Ma vero, guarda, sono addirittura inserite nell'articolo che uscirà a breve, perché sono state intervistate donne alle quali è stato sputato addosso perché sono passate lì dai musulmani che stanno nel parco, le donne, ma ci sono pure
0: addosso,
1: ci sono le denunce, ma ci sono le denunce, vabbè, vogliamo legare l'evidenza, ma
0: perché
1: mi mangio un panino con la porchetta, quindi mangiasse un panino con la porchetta secondo il grande Parenzo è più grave di sputare addosso la donna perché passa in un parco pubblico.
0: Parenzo,
1: guarda, te sta guardando tutta Italia,
0: non giustifica
1: la figura di
0: scusami, tu vai fino a Venezia per fare il pagliaccio e mangiarti,
1: ho fatto il pagliaccio, ma oggi lo sai che il 22 settembre Lo dico all'altro studio perché penso sia qualche altro ospite, non lo so. Il 22 settembre a Venezia ci sarà una manifestazione, no? I veneziani, i ragazzi che dicono è un'ingiustizia che Carabella abbia avuto il DASPO perché ha cantato lì, è una follia. Allora diamo il DASPO, sindaco di Venezia, ascoltami bene. Perché non dai il DASPO ai borseggiatori che tutti i giorni...
0: Ricorda
1: ma che cazzo me frega a me della centrodestra, non mi interessa. Diamo il DASPO ai borseggiatori che sono sempre gli stessi tutti i giorni alla stessa ora e fanno piange turisti e veneziani. Allora
0: DASPO
1: damolo a quelli che vendevano il crack prima di andare a pregare al parchetto ed era pieno. Magari qualcuno
2: ma che cambia? Stai dicendo, scusami Carabella, stai dicendo che quelli che fumano il crack erano quelli che pregavano?
1: Io ho detto che le persone che sono avute con me a Venezia là dentro mi hanno detto in maniera molto serena che molto di quelli che il giorno sono buttati per strada a fumare il crack e poi vanno là dentro a pregare. Ma a me che frega? Non ha capito, a me della politica pure della politica interessa
2: capito,
1: zero.
2: Erano autorizzati a pregare.
1: Ma sono autorizzate le donne a passare nel parco quando vogliono e vestite come vogliono, capito? Non esiste che una donna italiana debba aver paura andare al parco perché i musulmani esplodono.
2: Musica. Allora, c'è qui con noi in studio un incazzatissimo. Allora Parenzo, fermati un secondo perché c'è Igor Stojanovic. Buonasera, buonasera Rob.
3: Buonasera a tutti, Shalom Parenzo.
2: È incazzato nero contro Carabella.
3: Molto.
2: Cosa vuoi dire al dottor Carabella?
4: Ma ti credo.
2: Come Simone, lo definisci questo gesto?
3: È una provocazione a fini di lucro questa qua. Simone, mi fai parlare ogni volta che ho da parlare con te non si riesce, ma sono Stojanovic.
2: Stojanovic, è un cuoco, un cuoco romasinto, rappresentante del passato di altre
3: Simone, queste tue pagliacciate quanto ci stanno costando al collettivo per farti 2-3 mila visualizzazioni? Niente, non si può parlare,
1: stiamo pagando le pagliacciate da amiche tue che scippano le persone sotto la metro.
3: Ascolta, io li ho condannati, tu sei andato a fare dei reati, hai ferito un carabiniere,
1: Trovati un cazzo di lavoro
3: al posto di andare a fare il delinquente per qualche views, per metterti qualche centinaio d'euro in tasca. La gente in Italia, se vuole pregare, può pregare quanto cazzo gli pare, gli piace, va
1: da
3: bene.
1: Oggi in poi le moschee in videochiamata in Italia, va
3: le
1: bene,
3: moschee
1: sta
3: in videochiamata. Ma tu sai cosa sei il buco del culo di Ratcom
1: e invece
3: Lace.
1: Tutte le moschee abusive
3: tu sei
1: che
3: uscito
1: voi,
3: dal
1: ascolta.
3: Buco del... Ma,
1: tutti i circoli culturali quindi, nei quali pregano centinaia di musulmani ogni giorno
3: fanno
1: allora,
3: bene, fanno bene la loro fede, culturali lì siamo una religione di pace, tu non hai capito un cazzo, l'Islam è diverso dall'islamismo, lo vuoi capire, testa di cazzo?
1: 25 luglio 2026 attentato a Berlino,
3: sono cose diverse.
1: 2 ottobre 2025 attentato
3: a
1: Manchester,
3: non me ne frega un cazzo
1: 13
3: di quello che stai
1: 2025,
3: dicendo a me non mi interessa.
1: 15 febbraio 2025 attentato a Villa,
2: allora ragazzi, qui lo scontro non è cos'è l'Islam o cosa non è l'Islam, si può anche allargare. Qui si sta parlando di una cosa precisa.
3: Costituzione, fermo, si fermo, può pregare. Fermo, l'Italia, l'Italia permette di pregare tutte le fedi.
2: Sulla quale
0: rispettando
2: una,
0: l'Italia.
2: Allora, un gesto. Stiamo parlando del gesto fatto in un parco veneziano da Simone Carabella. Influencer, nemico
0: guarda,
2: delle
0: guarda come è contento, calma, semplicemente calma. Fatturato.
1: Sono
0: guardalo,
1: fatturato.
2: Che è andato lì a, possiamo dire, fermi, possiamo fatturato. Dire che è andato a disturbare, questo lo possiamo
0: quanto
2: dire Simone,
0: l'Italia.
2: No?
0: No, assolutamente, certo che
2: allora, fermo,
0: ho disturbato, ho cantato l'inno,
2: sei andato a disturbare.
3: Tu non difendi gli italiani, tu sei un pericolo per l'Italia, tu sei un pericolo.
1: Cediamolo agli italiani, vedremo se gli italiani gli vengono meno bravi per l'Italia. Cediamolo agli italiani.
2: Allora, è andato a disturbare.
3: Riusciamo a convivere pacificamente tutti insieme,
2: state zitti un attimo, è andato a disturbare la preghiera, la preghiera dei musulmani, questo è andato a fare Carabella, è andato a disturbare questa preghiera,
3: a disturbare,
2: ora, disturbare con un panino, a rompere i coglioni,
0: in
2: a disturbare
0: modo
2: quello
0: violento,
1: se devo star zitto,
0: davanti ai musulmani in preghiera sei un rompi coglioni provocatore,
1: non esiste perché maestro, i cittadini di Mestre non ce la fanno più, non possono andare in quel parco il venerdì mattina e sentono quelle musiche inascoltabili.
2: Vabbè, quello che
1: frega
2: te.
1: Ma come che te frega? Ma scusa, in una città italiana tradizionalmente di solito non si sentono le musiche arabe che richiamano l'Islam, non giochiamo.
2: Simone, scusami,
1: abbiamo
2: secondo
1: una tradizione,
3: buco
1: la difende,
3: del culo di Ratcom Mladic, vergognati, buco del culo di Ratcom Mladic, vergognati, vergognati quello che hai fatto. La gente in Italia può pregare quanto gli pare, gli piace. L'articolo 19 della Costituzione, ma tu che cavolo sei? Ma tu chi sei per metterti 2000 lire in tasca?
1: Fare,
3: devi fare le guerre sociali.
1: Vuole,
3: ma va a cagare.
1: Ma
3: va.
1: Il discorso è
3: ma
1: molto
3: va
1: più
3: cagare
1: alto,
3: tu,
1: ma capisco
3: va.
1: Che tu
3: ma
1: non
3: quale
1: c'hai
3: discorso
1: è
3: alto, buzzurro? Ma quale discorso alto per metterti 2 lire in tasca?
1: Tanto
3: fai guerra sociale, guerra
1: tutto.
3: Di religione. Ma
1: tutto
3: vergognati.
1: Sanno.
3: In Italia, l'Italia convive da centinaia d'anni con l'Islam, col Mediterraneo. Sono centinaia d'anni che le le religioni monoteiste convivono tutte insieme. Ma tu che cazzo devi vedere che arrivi dal buco del culo di Ratcom Mladic?
1: Te lascio sfogare, frustrato.
2: Allora scusami,
3: ma non sono frustrato, vivo una vita più bella della tua, stai tranquillo.
2: Dovete stare fermi però,
3: vivo una vita meglio della tua, stanne certo.
2: Per favore, io.
3: Va bene, Beppe, sto zitto.
2: Allora,
1: 22 settembre tutti a Venezia.
2: No, però scusami Simone, io voglio capire.
3: Come tutti a Bologna che eravate tu e quattro stronzi.
2: Musica.
3: Allora, Bologna.
2: No, ragazzi, cioè, state calmi. Allora, voglio capire un attimo da Carabella. Quella preghiera lì è autorizzata. Dunque, le autorità hanno autorizzato.
0: Bisogna vedere.
2: Ma secondo te,
1: secondo te è sbagliato
2: pregare in quel parco? Cioè, secondo te dovrebbe
1: assolutamente
2: essere
1: assolutamente sì. Un conto è fare un evento. No? Dove pregano? Ma tu dove preghi, pare? Tu dove preghi?
0: Io prego in sinagoga.
1: E loro
0: pregano
1: entro le moschee e ci stanno.
0: Ma non ci sono.
1: Ma quali non ci sono? Mi sono fatto il giro, ce ne sono decine abusive a Venezia. Vergognatevi. E non la costruirà.
0: Dato che il sindaco ha dato il da spaccarabella,
1: c'è anche la possibilità che stia facendo un doppio gioco. Io non lo so.
0: Ha fatto un atto
1: però,
0: giustissimo.
1: Visto che ha fatto un video dicendo che Carabella non dovrebbe andare a Venezia.
3: Pensa, quelli di destra.
1: Tanti veneziani sono amici miei e mi vogliono bene. Però, un bacio a tutti gli amici di Venezia.
2: Ma se non tu sei contro le moschee abusive.
1: Sono contro chi si comporta male.
2: Contro le moschee abusive.
0: Allora, il sindaco di Venezia, Simone Venturini,
2: sei contro la moschea da costruire, dove dovrebbero pregare questi?
1: Se l'Islam fosse una religione come le altre religioni non ci sarebbero problemi, ma l'Islam è una religione che si insinua nel tessuto sociale e prende tutti gli spazi politici sociali.
3: Non hai capito un cazzo.
1: Io a Roma non voglio le feste del Ramadan, quello è islamismo. Io a Roma non voglio la festa del sacrificio, io a Roma non voglio, ma chi te lo diceva? Io difendo l'Italia per quello che è,
2: dunque,
1: e quanto è vero, come Simone Carabella, nel mio faccio il mio, poi
2: ognuno fa il suo. Tutti i musulmani, vorresti cacciare
1: no,
2: tutti i musulmani?
1: Se stanno in Italia rispettano le regole dello Stato italiano.
0: Ne rispettano
1: non rispettano un cazzo.
3: È autorizzata.
1: Non solo le regole giuridiche, ma anche le regole tradizionali.
2: Ma che hanno fatto quelli là in piazza?
1: Ma che hanno fatto da quando ci stanno loro? Ma sono gli stessi. A Giuseppe, io vi faccio un esempio: se voi parlate
0: dici?
1: Con i parenti di tutti quelli che hanno fatto gli attentati nell'ultimo anno,
2: no,
1: vi dicono che
2: lì.
1: Fino al giorno prima erano bravi ragazzi.
0: Quindi dici che sono quelli dell'attentato?
1: No, no, ma che cazzo dice? Io sto dicendo un'altra cosa, che prima di diventare cattivi tutti sono buoni, no?
2: Vabbè, ho
1: capito,
2: quindi
1: io perché dovrei fidarmi dei buoni apparenti?
0: Ma
1: ma perché lo dicono in maniera dichiarata? L'imam di Mestre ha detto chiaramente, e sono usciti gli articoli, Parenzu, leggete qualche giornale, fai pure il giornalista, ne fai figuracce in televisione, adesso in radio, in diretta nazionale, leggi qualche giornale, ha detto chiaramente che conquisteranno Bologna e sono pronti a fermare tutto, sì, Bologna, Venezia, e stanno pronti a fermare tutto! Se
2: fermo
1: non viene data la possibilità di fare la moschea, ma stiamo giocando.
2: Fermo là.
4: Con le promozioni Real Deal Days di KLM e linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. Las Vegas, da 815 euro andata e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Bologna, info su KLM.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
8: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
9: La Zanzara.
10: Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. I'm Shere Khan savage. You don't have
6: quest'anno sta merda ricomincia, eh. Oh, comunque Cruciani, il tuo amico Vannacci nel suo programmino ha fatto, ha messo che dalle 6 del mattino alle 23 non si può fare propaganda gender, cioè non vuole gli omosessuali in TV, nelle emittenti radiofoniche, quindi anche tu non puoi più invitare, tipo Tizia De Rossi non la puoi più invitare, eh? Hai visto cosa ti ha fatto il tuo amichetto? Votalo, eh? Sostienilo ancora, sei un grande coglione.
9: AKA's the name. The blind ambition.
2: Vabbè, manco rispondo a questo imbecille. Però ti voglio elencare, caro David, prima di tornare ad alcuni ascoltatori molto incazzati.

0: incazzati con Carabella, naturalmente, perché qui Carabella sa benissimo che si sottopone a una specie di processo pubblico. Sì, vabbè, chi se ne frega, ma insomma, sì, giustamente.
1: Uno fa una stronzata, chiede scusa.
2: No, chiede una stronzata. Ma no, se in tutto il mondo apprezzano quello che ho fatto, il solo in Italia no.
0: Che vuol dire?
2: Per esempio, Caroline Levitt, che è la portavoce di Levitt, va bene, l'ho letto adesso.
1: È la portavoce della Casa Bianca.
2: È la portavoce della Casa Bianca, ha fatto un post a sostegno mio.
1: Ma vaffanculo, ma fammi vedere.
2: Eccolo. La sua pagina ufficiale.
0: Magari è vero.
2: La sua pagina ufficiale.
1: Sì, sì,
2: è la sua pagina ufficiale.
1: Gira.
2: Leggi Carolina quello che c'è scritto.
1: Pagina ufficiale. Italian Patriot Simone Carabella. Attack the after.
0: Cioè, sostanzialmente mi stai dicendo che la portavoce.
1: Cioè, ti rendi conto?
0: La portavoce
1: non so quale sia
0: la portavoce di Trump appoggia
1: la portavoce Carabella.
0: Appoggia Carabella.
1: La portavoce della Casa Bianca.
0: Appoggia Carabella mentre il sindaco di Venezia è contro Carabella.
2: Ecco qua quello che accade.
0: Mentre il sindaco di Venezia è contro Carabella.
1: Il sindaco di Venezia, che è una bravissima persona,
2: un bravo ragazzo, politicamente
1: ha capito che Carabella è un coglione.
2: Politicamente è un poraccio, perché
1: siccome nell'amministrazione americana ci sono dei personaggi tipo Carabella, se Carabella fosse degli Stati Uniti sarebbe al posto di ex ministro della difesa,
2: e tanti altri messaggi dalla Polonia, dalla Germania, dall'Olanda, da Israele, Valenzo pensa tantissimi, in tutto il mondo, invece in Italia me danno il dazio. Andiamo avanti così. L'importante è che gli amici di Venezia mi vogliono bene, a me questo mi interessa.
0: Allora, comunque,
2: sta battaglia vinciamo.
0: Ragazzi, posso dirvi una cosa adesso per parlare di un altro argomento, ma che è collegato, e vi voglio leggere, perché poi si fa presto a criminalizzare, diciamo, le posizioni, alcune posizioni che ha l'AfD in Germania. A me per esempio non piacciono le classi separate per i disabili, alcune non mi piacciono,
1: tutte.
0: Questa roba della germanizzazione della cultura,
1: nazisti, sono neonazisti,
0: ma lasciamo perdere.
1: Sì.
0: Allora, dunque, il 44% delle persone che hanno votato per loro in Sassone sono nazisti, allora sono coglioni,
1: magari gli
0: sono
1: coglioni.
2: Accettiamo il voto e basta.
1: Allora,
2: accettiamo il voto e basta.
0: Vogliono,
1: il voto,
0: no, ti sto leggendo, ti leggo alcune delle cose. Limite massimo per i politici di professione. Non potranno più vivere
1: 5 Stelle l'hanno
0: aspetta,
1: già detto,
0: non potranno vivere più di 8 anni a spese dello Stato.
2: È un altro periodo storico, dai.
0: Europa degli stati sovrani o un'uscita se ciò non fosse possibile. Fine dell'euro.
1: Paragone lo diceva.
0: Fine dell'euro. Controllo totale delle frontiere. Oh, mi stai zitto, no? Controllo totale delle frontiere. L'asilo viene gestito al di fuori dell'Unione Europea, dunque basta con l'asilo politico. Rimigrazione per i criminali e per le persone senza diritto di residenza. Riduzione delle tasse, drastico. Energia nucleare, carbone, riparazioni su Nord Stream, niente più imposta sul CO2, dunque via tutte le robe di green di merda. Politica pronatalista, promozione della cultura tedesca, protezione della lingua tedesca.
2: Mamma
0: espulsione dei musulmani che rifiutano l'ordinamento giuridico tedesco. No ai tribunali della Sharia, che cazzo ne so. Rafforzamento della polizia, tolleranza zero verso i criminali stranieri e verso le mafie, fine dei reati di odio, massima libertà di espressione. Questo mi piace moltissimo come ultima cosa. Ora io dico, io per carità di Dio, a me non me ne frega niente, ripeto, su alcune cose, però l'80% di queste cose non è malaccio.
1: Non è malaccio.
0: Musica.
1: Immaginavo.
0: Ho detto l'80%.
1: Adesso
0: perché,
1: pure
0: scusa,
1: la difesa di Alternative Deutsche.
0: No, ci controllo NATO, totale delle frontiere.
2: NATO,
0: io sono d'accordissimo.
2: Serve un po' di regole.
1: È cresciuto
2: dai.
1: Con Pannella.
2: Abbiamo
1: finito con Alternative Deutsche.
0: Ma no,
1: che
0: ma io...
1: fine miserabile.
2: No, semplicemente se adeguo ai tempi. Non è come te che rimane a 100 anni fa.
1: Cioè,
2: capito?
1: Voi seguite
2: oggi
1: lo spirito
2: mondo
1: dei tempi.
2: Oggi è un altro
1: durante
2: mondo.
1: Durante il nazismo saresti stato al servizio di
2: Hitler. Durante il nazismo, caro Parenza, andavano i cavalli. Oggi stavo con internet.
1: Appunto,
2: ma sarà un altro mondo o no?
1: Bisogna,
2: caro Parenza,
0: allora,
1: prego.
0: Allora, Massimo da Roma. Dimmi, Massimo.
1: Orribile.
0: Dimmi,
3: ma
0: Massimo.
3: Questo sarebbe capace da mandare fallita pure un'agenzia di pompe funebri, ma che davvero gli volevamo dare i cavi di sicurezza della città?
0: Calma.
3: Poraccio, ci sei dei sottoproletari come te, tanto per cominciare. Carabella,
2: ma
3: Giuseppe,
2: risposta.
3: È la palese...
0: Calma, Simone, fallo parlare, poi rispondi.
2: Vabbè, poraccio,
3: Carabella, è la palese rappresentazione di quello che diceva Bonaccini, e cioè che la stragrande maggioranza dei votanti di destra dentro la capoccia c'ha mezzo neurone. Giuseppe, questo non va a fare ste cose perché c'ha voglia di far bene all'Italia, ce va perché è frustrato. Questo non c'ha un cazzo da fare.
0: Vabbè,
3: tutto il
0: questo
3: giorno.
0: È un processo alle questo intenzioni. Io,
3: sì, io sono classista e nobile nei confronti di Carabella. Io sono
2: Te sei invidioso nei confronti di Carabella.
3: Io sono classista e snob nei confronti di Carabella. Carabella è una persona che non c'ha un cazzo da fare, non c'ha una ragione sociale, non c'ha un lavoro, non c'ha niente.
2: Io non so manco come le chiami e te stai a parlare di me.
0: Massimo si chiama, Massimo da Roma. Massimo da Roma.
3: Ma guarda che il problema, guarda Carabella, che Massimo, il problema è tuo che ti esponi. Come dice Giuseppe, se ti esponi vai in contrassangue a me, ma tu non devi sapere come mi chiamo io. La gente che sa come ti chiami te.
2: E poi gli invidiosi come te mi chiamano e dicono, sai, ti capisco. Ma pure te sei invidioso, pare, quando sei vestito.
3: Io sono invidioso di uno come Carabella, ma io abito a 40 metri dal mare, mica c'ho i castelli romani come te. Tu sei andato a fare una manifestazione qua di Norfi, ma vergognati che gli asciugati il sudore sotto la gella. Era pure giugno, c'erano 40 gradi, ma basta dire che ti sei andata in un
2: sole. Ma tu non devi,
3: tu vai a rompere i coglioni, ma tu dimmi, ma tu
2: fai il gioco dei meduse,
3: tu te svegli la mattina, che fai la mattina? Te svegli e te stanno sul cazzo i musulmani, te li fai il letto, te fai il caffè e esci, poi che fai? Dice.
0: Beh, che fa? Fa il suo lavoro da influencer, va là a fare i video, a fare a lavorare. Che ti
2: fa? Questo se non ci fosse stato
3: internet, stava sotto il fiume.
2: Fatti un amico, sfogati con l'amico.
3: Io ho quattro cervelli rispetto a te.
2: Perché te sei un po' represso,
3: io ho quattro cervelli.
2: Guarda, già mi sono fisso da te, credimi.
3: Tu sei il classico votante di Vannacci, che è un genio, ha capito dove prende i voti, sei il classico sottoprolletario, ma perché? Sì, ma ci spieghi a me, a Giuseppe, a Parenzo e a Stoiano, dice, perché non vai a rompere il cazzo ai piazze di spaccio?
2: Io te rispondo,
3: ti rispondo seriamente,
2: ma non per rispondere a te, a chi ci ascolta, perché te manca la camicia.
4: Ma perché ti servono le news, fa quello, se no farebbe altro, andrebbe a lavorare.
2: Lo spaccio è compito delle forze dell'ordine, ragazzi, ci abbiamo stato. Io vado contro il decreto. Contro chi piscia addosso, tu vai contro il nemico che si fa comodo, a me lo spaccio non mi ha fregato un cazzo, ci pensano le istituzioni. E secondo me ci pensano
4: bene. Simone, scusami,
2: non sarà mai sconfitta. Io sono contro, ma non sarà mai sconfitta.
4: Simone, quindi, ma hai ferito un carabiniere a Mestre. Come la mettiamo? Hai ferito un carabiniere. Poi non mi dare del tossico. Mi sembra un po' più tu di me.
2: Questo è fentanil, secondo me, perché se no fentanil.
4: No, no, minchia, hai preso troppo caldo al cervello. No, minchia, va a lavorare. Va
3: nemico facile.
0: Allora, voglio affrontare un altro argomento prima di mandare via Stojanovic. Anzi no, Stojanovic ci sera, insomma, manco mi ricordo chi deve andare via, chi non deve andare via. Allora, voglio chiedere una cosa a Stojanovic sulle borseggiatrici, no? Sulle borseggiatrici. Allora, le borseggiatrici, caro Stojanovic, tu come le definisci le borseggiatrici? Persone che hanno bisogno di andare a rubare?
4: Alcune sì, alcune lo fanno perché gli piace farlo, soldi facili,
0: sì,
4: alcuni
0: per parte,
4: ci
0: però,
4: sono
0: parte...
4: tanti, alcuni lo fanno per bisogno, una buona parte lo fa per bisogno.
0: Una buona parte lo fanno per bisogno.
4: Vabbè, certo,
2: sono
4: sì,
2: dei ladri,
0: per
2: però.
0: Bisogno.
2: Ladri,
0: certo. Perché siamo razzisti.
4: Non è che è un fatto di razzisti o no, Beppe, la storia della romfobia è molto complicata da spiegare in tempi di radio.
2: Queste fobie, che palle, non fatela finita, ma assumete la responsabilità.
4: Sono
2: la
4: più oneste di te,
2: chi si comporta male.
4: Le borseggiatrici sono il primo danno dei popoli rom.
2: Io da domani voglio la rosciofobia, perché da piccolo mi prendevano per il culo perché
4: ma
2: sono
4: tu
2: roscio.
4: Hai la fobia di lavorare, mi sa. Io ma penso che tu hai la fobia di andare a lavorare, non minchia pagliaccio.
2: Stojanovic
0: però ha detto una cosa. Stojanovic ha detto una cosa, che le rom, le borseggiatrici rom, sono più pericolose, più dannose di no, sono meno dannose di Carabella.
4: Certo.
0: Cioè che lui fa più danni delle
4: rom. Certo.
2: Ma famoli di quello che gli sto poracci,
4: ma ti vanno a
2: secondare.
4: Come faccio a parlare con questo che parla sopra? Carabella, ti volevo dire una cosa dal profondo del cuore.
2: Dimmi quello che vuoi.
4: Vaffangulo, pagliaccio.
2: Rappresenti benissimo il
0: musica.
2: Tuo con questa
0: musica, musica, musica. Gianni da Forlì. Dimmi.
3: Sì, eccomi, sono qua.
0: Dimmi Gianni.
3: Ciao, Crucio, ciao.
5: Niente, io volevo mandare a fanculo Stojanovic, perché proprio.
4: Grazie.
5: È un personaggio di merda completa.
0: No, ma calma,
5: completa.
0: Ma perché? No, argomento sì.
5: Cioè, lui è inutile che difende le minoranze, i rom.
4: Io difendo lo Stato di diritti, difendo lo Stato di diritti, la legge italiana, difendo l'umanità, difendo lo Stato di diritti, la legge. Lo vuoi capire?
5: Ma
4: te la fanculo con l'altro rosso, là, con nonno minchia. Vai con nonno minchia, braccetto, buttatevi nel Tevere coi topi. Andatevi a mangiare i pezzi di pane coi topi nel Tevere. Tu hai quel pirla là.
5: Con Giuseppe, dai, che non voglio neanche sentire.
4: Cagare,
5: di merda.
0: Tu attacca, perché lo stai attaccando?
5: Io premesso, guardi, faccio anche questa premessa. Io lavoro nella sicurezza, sono una guardia giurata, lavoro in centri commerciali.
2: Grande, grazie per quello che fa, amico mio.
5: Guarda, Carabella, sei un grande, grande Carabella, vorrei stringerti la mano, abbracciarti. Guarda, faccio una piccola statistica. Noi, vabbè, non è che abbiamo tutti questi poteri.
4: C'è il treno fra un po', ti muovi a parlare, che hai rotto la minchia.
5: Allora, su dieci fermi che facciamo?
4: Madonna, Beppe, che cazzo è diventato? Radio Bubù, dai.
5: Sono extracomunitari, o neri, o marocchini, 10 fermi, cioè, cosa vuol dire fare un fermo? Vuol dire che andiamo a beccare la gente che ruba. Come mai tutta gente... di quelle etnie, come mai?
4: Vai sotto dai mafiosi, vai sotto casa dei grossi mafiosi, dei grossi spacciatori a rompere la minchia.
0: Ci fermiamo un attimo, ricordandovi, ragazzi, che il 7 novembre bisogna riempire soprattutto le zone popolari, gli anelli popolari, i biglietti popolari. Il 7 novembre a Roma, Ticket One, mi raccomando, i settori popolari, perché voglio pieni, soprattutto quelli dove andrà Parenzo. E regalerà delle cose, Parenzo, al settore popolare.
1: In mezzo ai poveri, non c'è
0: regalerà
1: dubbio.
0: Delle cose.
1: In mezzo ai poveri,
0: il settore
1: che...
0: C, riempitelo, sì. Mandatemi biglietti e ci saranno grandi regali per voi.
1: Ci saranno al vostro fianco anche dei rom ai quali regaleremo
4: una bella giornata.
1: Io vorrei invitare i rom che stanno in tutti i campi di Roma. A Roma sono 2-3 che sono campi rom.
0: Questo vediamo.
1: Sarebbe molto bello portarli tu, migliaia di rom.
0: Grazie a tutti. Ciao a tutti. Carabella, il Daspato.
4: Trovati un lavoro, Carabella.
2: Ciao a tutti.
4: Lavorare, vai.
2: Ti perdono.
4: Vai a lavorare, vai.
6: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione di tutta Italia. Con 500 eventi all'anno, Infoprogetto offre ai professionisti del settore una formazione gratuita e di qualità attraverso la voce dei grandi protagonisti dell'architettura. Iscriviti su infoprogetto.it.
7: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da €1.550.
8: Ufficio, cosa smarrite?
9: Ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: La Zanzara. I wanna now, I wanna know,
11: I got to rock, I need to roll. Parenzo, io faccio parte di quell'8% vannacciano e posso garantirti che non c'è più culo pulito del mio. Io non uso nemmeno la carta igienica, vado direttamente con la mano ed è una soddisfazione meravigliosa. Una mano vellutata, morbida, carta igienica graffia, fa sanguinare.
1: Graffia.
0: Allora, intanto devo dire la verità che Smotrić e Ben-Gvir, i due ministri, un po' di, come
1: sì,
0: dire,
1: dottor,
0: no?
1: Smotrić,
0: sì, dottor Smotrić e Ben-Gvir, che sono un po', sì, diciamo, fumantini, ecco, chiamiamoli,
1: sì,
0: così.
1: Fumantini, un po' estremisti.
0: Hanno detto contro Londra, che ha annunciato delle misure, sì, contro, sì, delle merci, eccetera, cacciamo l'ambasciatore inglese, sì, riconosciamo le Falkland come argentine.
1: No, sì, questa pare un'idea belligerante, insomma.
0: Una cosa incredibile. Accanto a me, alla mia sinistra, con un cartello AfD Willkommen. Che cazzo
1: Willkommen
0: vuol dire? Che vuol dire Willkommen?
1: Arriviamo.
0: Stiamo
1: arrivando.
0: Livio Ghidelli.
12: Buonasera a tutti.
0: Tu vorresti cacciare adesso? Tu uno di quelli che vuole cacciare Salvini, diciamo la verità. Sì.
12: Io sono uno di quello che vuole che ci sia un rinnovamento all'interno della Lega, ritornare alla Lega Nord. Perché per me la Lega Nord fino alla morte.
0: Da una parte c'è la Terronia, dall'altra parte.
12: No, ma Salvini può tranquillamente fare il segretario della Lega Sud, della Lega Centro. E giustamente lui adesso risiede a Roma e per statuto io metterei che il segretario della Lega Nord deve... non può non vivere al nord.
0: Non okay? può non vivere.
12: Non può
1: dove
12: non
1: l'hai
12: vivere
1: trovato?
12: Perché se non sai cos'è il traffico
1: dove
12: tangenziale,
1: l'hai ripescato,
12: se non sai come funziona Milano, vabbè, prendere come... una metropolitana.
0: No, lo sa benissimo.
1: Okay, quello vive a Milano, ha vissuto Milano contatto, per anni, ma
12: perché poi scusa è un segretario della Lega Nord che vuole il ponte sullo stretto, mamma mia, vuol dire che la bussola gli si è girata in mano. Comunque beh, adesso
1: arriveremo superata,
12: e speriamo che si sistema tutto. Sai, tutti i governatori, comunque però i governatori
1: Pontida,
12: di tutte...
1: Al 20 cosa vuol dire che vai lì a far casino?
12: Pontida.
1: Lo so perfettamente. Cosa vuol dire arriveremo a Pontida? Vai lì a far casino?
0: Dovresti mandare una telecamera,
12: ce l'ho già
0: dietro Ghidelli. Dietro Ghidelli, dottor Ghidelli.
1: No, dietro Ghidelli
12: allora,
1: è il nulla.
12: Allora,
1: Ghidelli è
12: io,
1: niente.
12: Io ti dico solo andiamo una avanti cosa: che Salvini ha le ore contate come segretario.
0: E questo lo
12: Lega
0: dice l'uomo del profondo nord, molto legato
12: io
0: a nord.
12: Ieri sera
0: a Zano
12: Lombardo dove c'era.
0: Vabbè,
12: c'era
0: avanti, dai,
12: Fontana, Attilio Fontana,
0: vabbè, cazzi,
12: che presentavano
0: dai
12: il libro di Romeo,
0: vabbè, vabbè,
12: e ti garantisco che c'erano 500 persone,
0: vabbè,
12: e si è parlato di Nord come 20 anni fa.
0: Beh,
12: no,
0: pensate. Ah. Allora, allora tu vuoi la legge del taglione, per esempio, no?
12: Sono favorevolissimo alla legge del taglione,
0: cioè,
12: perché
0: le borse
1: alla legge del coglione.
12: No, le borse del taglione.
1: Cazzo, la legge del coglione, non la legge del taglione.
12: Io devo fare chapeau a chi l'ha inventato.
0: Ah, quali?
12: Quello che spruzza.
0: Ah, la vernice.
12: Quello che spruzza con la vernice, ma figa, ma a Milano io se dovessi prendere la metropolitana a Milano tutti i giorni, ma io vado con la bomboletta, figa, la
0: cioè,
12: prima che trovo la pittura di rosso, ma cazzo,
1: mamma,
12: è bellissima,
1: sì, ma è una
12: bellissima, bellissima,
1: non è razzismo,
12: ma cosa mi dice la vernice in faccia, così almeno non ci vede più per un po'.
0: Allora, risposta di
4: signora. Allora, innanzitutto quel prodotto là mi hanno detto youtuber che lo vendono su Amazon proprio come spray per segnare i ladri.
0: Vabbè,
4: cioè,
0: allora,
4: no, no, se è un atto nazista, anche, no, lo facevano i nazisti, sì, per segnavano prima i vestiti
12: e poi gli mettevano
4: poi i capelli,
12: pure il numero,
4: no, no, fermo, poi fermo, le case, e poi li venivano a prendere e le portavano,
0: no,
4: ad alcune,
0: scusami,
4: parti.
0: No,
4: tu vuoi quello? Poi si diceva Marco i fascisti, poi si diceva mettiti d'accordo
12: e non sarò mai fascista.
4: Pure a te ti ha fatto male il caldo come quel coglione di Roma
12: che non producete.
4: Ma chi non lavora non produce?
12: Ma chi eliminati
4: Italia, non
12: dalla Lombardia,
4: ma quando è che comincia
12: Italia
4: a dire? Ma chi?
12: Vi dobbiamo
4: ma chi
12: chiudere dentro,
4: ma chi
12: dei recinti,
4: ma chi
12: finché andate a lavorare?
4: Dentro
12: se non
4: recinti
12: andate a lavorare,
0: cioè, vuoi,
4: Arbeit macht frei.
12: Arbeit macht frei.
4: Non sono bravo in tedesco.
0: Scusi, lei, vorrebbe al nord? Scusa, Parenzo, seguiamo il ragionamento di Ghidelli,
1: no, sto
0: che è un antisalviniano. Se lo voglio precisare, allora il dottor Ghidelli vorrebbe praticamente dei campi di concentramento per chi non lavora.
12: No, di concentramento, perché di concentramento? Isolamento di isolamento, campi di isolamento, li dobbiamo isolare dalla
0: e
12: società. Ma sì, ma diamogli anche da mangiare come alle galline la mattina e la sera,
1: lasciamoli
12: dei
1: animali.
12: Ma scusa, ci costa meno dagli da mangiare che quello che rubano e delinquono. Su quello non c'è ombra di dubbio. Non c'è ombra.
4: Ma se impariamo a rubare 49 milioni, ci assumete alla Lega? Se impariamo a rubare 49 milioni come avete fatto, ci prendete dentro, no,
12: che è tutta una cazzata,
4: no,
12: quella è una cazzata,
4: no,
12: che gira, quella è una cazzata che gira, quella lì, dei
4: cioè
12: 49
4: noi tutti
12: milioni,
4: messi
1: che orrore
4: insieme
1: di persona,
12: tutti i partiti per stare in piedi hanno bisogno,
4: vabbè,
12: dei soldi, e
4: però
12: ci sono
4: 49 milioni
12: e finanziamenti,
0: musica,
12: erano allora, soldi nostri,
0: però voglio sapere, voglio sapere da Stojanovic, c'è un caso che è scoppiato a Venezia, come sai, di quel borseggiatore morto,
4: sì,
0: perché
4: sì,
0: è stato spinto, eccetera, sì, eccetera, e che la famiglia ha chiesto il rimborso.
4: Certo, ha fatto bene, è giusto.
0: A fare che?
4: È giusto. Se una persona terza al furto
0: insegue uno, insegue, mettiamo, insegue
4: allora,
0: chi ha commesso un furto.
4: Perché non possiamo parlare di quello che non si può, non si
0: può. Un infarto.
4: Le leggi, bisogna seguire le leggi italiane.
0: E dunque,
4: io qua
0: e dunque
4: difendo
0: bisogna,
4: lo
0: scusa,
4: stato di diritti e la legge italiana,
0: allora,
4: nient'altro.
0: Allora,
4: non
0: stai,
4: difendo gli atti di pazzia delle persone. Allora, se una persona terza al furto ha buttato, scaraventato per terra, come sta sostenendo, come sta sostenendo la famiglia di questa povera persona morta. Se la, una persona terza al furto l'ha buttato per terra e gli ha fatto del male, è giusto che paghi. Ma questo lo dice la legge italiana, no, però, non lo dice Igor Sogliano.
0: Scusami,
4: la legge è fatta da tuo Salvini, dall'amico tuo Salvini l'ha fatta.
12: Quando c'è da lavorare, produrre.
4: Ma perché fai tutto d'un erbo un fascio? Ma perché? Ma vaffanculo, va. Io vorrei diventare un ladro bravo come voi per poter rubare e farmi i cazzi miei tutto il giorno e godermi la vita.
12: Non c'è niente da fare. Questo è
0: assurdo. A parte che lui lavora come cuoco, eccetera.
4: Lavoro più di te, stai tranquillo.
2: Questo è sicuro.
0: Stojanovic
4: è più di Carabella.
0: No, però Stojanovic, scusami un attimo, tu mi stai dicendo una cosa su cui io sono contrario, però. Vabbè, cioè, che questa, la famiglia libero di questo Mica, che è un borseggiatore, che ha fatto il borseggiatore per tantissimi anni,
4: ha sbagliato, non va bene, ma io non difendo
0: tantissime persone. Questo signore,
4: ma io non difendo il ladro,
0: per infarto.
4: Io difendo lo stato di diritti.
0: Sì, aspetta, questo signore è morto di infarto. La tesi della famiglia che ha chiesto il risarcimento è che qualcuno l'abbia rincorso.
4: Così mi hanno detto anche i youtuber. Mi hanno detto anche dei youtuber.
12: L'hanno
4: così
12: spaventato, poverino.
4: Un po' d'umanità. Siamo in Italia, non siamo in Afghanistan.
12: Mamma mia,
4: siamo in un paese civile.
12: Ma
4: ascolta, se un malato della tua età deve andare ancora a rubare, fatti due domande. Aveva la tua età più o meno. Occhio che puoi
12: scioppare
4: anche tu. Occhio che anche tu puoi scioppare.
12: Ma sai perché vanno a rubare? Perché è troppo faticoso lavorare. È faticoso perché il lavoro c'è, esiste e ce n'è tantissimo.
4: Ma chi ruba la maggior parte dei rom è sinti lavora.
12: Scusate, chi ruba, chi delinque, chi spaccia, non ne ha di scuse. E poi a me non me ne fotte un cazzo. Chi lavora e paga le tasse ha i diritti, gli altri i diritti non ne hanno neanche uno.
0: Però, scusami,
12: io anche pronto soccorso non lo accoglierei, una persona di genere, perché non ha mai pagato. No, ha pagato lui i contributi per l'ospedale.
4: Allora, neanche che era bella lo prenderesse al pronto soccorso. Lo lavoro, non fa un cazzo.
12: Non è che il lavoro deve essere per forza manuale, perché uno può fare l'influencer, può fare quel
4: lavoro. L'influencer.
12: Ma sì, ma se uno produce reddito,
4: che abbiamo dovuto pagare le forze dell'ordine per le sue pagliacciate in Slavovo.
0: Cazzo vuoi? Questo Mica, secondo te, faceva il borseggiatore
4: perché uno stronzo voleva rubare.
12: Bravo, ecco. Allora ci siamo.
4: È una cosa diversa dalle borseggiatrici. Le borseggiatrici per una cosa o un'altra sono costrette a fare quello. O un aspetto culturale che ti faccio contento a te, nazista di sto cazzo. O alcune lo fanno perché comunque hanno bisogno e nessuno gli dà un cacchio di lavoro.
12: Di bisogno non ce n'è, di bisogno non ce n'è.
4: Ma tu cosa ne sai? Ma tu parli a bambera senza sapere niente.
12: Uno ruba
4: Senza sapere niente.
12: Io li vedo tutti i giorni nel zigaro. Amico, al mercato tutti i giorni sono in giro a zanzare il portafoglio. Ma che cazzo dici? Alla vecchietta poverina che gli zanzano il portafoglio, la vecchietta che fa fatica a tirare fine.
4: Bene, devono pagare,
12: ma
0: Lilia da Roma, se ne vada.
13: A Grosciani, bello mio, senti un po', ma Carabella se n'è andato. Comunque noi la maggior parte dei romani stanno tutti con Carabella e andiamo pure dietro con lui.
12: Tutti gli... ma dove stai? Ma non c'è neanche
13: fianco,
12: ma non c'è neanche fiato tu, ma dove vai dietro Carabella?
13: Poverine. Cazzo, ma che
4: Londanera
13: cazzo
4: è arrivata, non sta arrivando Londanera.
0: Davide da Treviso,
4: Salvini ha aperto le fogne, adesso stanno continuando i cuccioli.
0: E si vergogni di quello che ha detto lei. Si vergogni di quello che ha detto, non si dà i colpi in testa a nessuno. Davide da Treviso, si deve vergognare di quello che ha detto. Davide da Treviso, e stia zitto adesso. Davide da Treviso. Dimmi.
14: Pronto,
0: dimmi.
14: Ciao Giuseppe, ciao.
0: Dimmi.
14: Niente, stavo ascoltando anche sto Stojanovic che minchia mi dice un sacco di puttanate, che è una cosa impressionante. Cioè,
4: vivo in un paese libero.
14: Trasmissioni, sì, libero di dire stronzate, effettivamente. Perché,
4: certo.
14: Cioè, adesso
4: se no
14: mi dici, noi rispettiamo la legge, ma che cazzo è rispettare la legge? Andare a rubare la gente? Ma
4: noi chi? Le colpe sono sempre soggettive delle persone.
14: Quelli che tu difendi.
4: Ma allora scusami, io ti devo paragonare ai mafiosi, a Totorina, è tutto il più schifo
14: io
4: della mafia che esiste.
14: Io difendo i mafiosi, non difendo Totorina, non dirmi stronzate.
4: Non
14: okay?
4: si possono dare le colpe collettive.
0: Luigi,
4: non si
0: Luigi
4: possono dare le colpe collettive.
0: Luigi dalla provincia di Arezzo. Luigi dalla provincia di Arezzo, dimmi.
15: Non ascoltate, eh.
0: Dimmi.
15: Dice a me?
0: Dimmi Luigi
4: dai,
0: dalla provincia di Arezzo.
4: Eccomi qua.
15: No, dicevo, certo, te sei un gran furbone, Cruciani, sì, perché dimmi. Di fronte a Stojanovic anche due babbei come Carabella e quello con la maglia verde ci passano da intelligenti, perché Stojanovic starebbe antipatico anche al Padre Eterno. Solo che le ricette della destra sono queste: fate tanto casino e poi come va a finire? Va a finire con la guerra, va a finire con la dittatura. Ma te, Cruciani, con questi capelli lunghi e secco come tu sei, se si va in guerra, ti ammazzano subito.
0: Ma io non ci voglio andare in guerra.
4: Ma manco io. E allora che li voti a fare questi delinquenti della destra?
0: Chi ha detto che vota a destra, soprattutto? E perché sarebbero delinquenti? Perché sarebbero delinquenti? Scusa, chi sarebbero delinquenti da che punto di vista? Scusa.
15: Ma sono delinquenti perché vogliono togliere la democrazia. Quando cominciano a dire di deportare le mamme con i bambini piccoli, quando cominciano a dire che
0: deportare,
15: non gli vogliono dare gli ospedali,
0: deportare chi? Non ho
15: capito. La FD che sulla pubblicità da tre giorni fa così, la FD Alternative für Deutschland fa così.
0: Deportare chi? Non ho capito. Deportare
15: gli immigrati, qualsiasi siano, anche se sono irregolari.
0: Non credo che vogliano deportare gli immigrati irregolari.
15: È scritto nel programma, caro.
0: Io non ho letto da nessuna parte che vogliono deportare.
15: Ma non hai guardato bene.
0: Gli immigrati irregolari. Non credo.
12: La remigrazione.
15: Col fuoco dell'estrema destra.
0: Ma non diciamo cazzate. Ma non diciamo
15: è
0: puttanate.
15: Far così,
0: deportare
15: dai.
0: Le mamme coi bambini. Hai detto la cazzata della sera. Valeria
15: certo
0: da Roma.
15: Sì,
12: remigrazione.
4: Il più grande contrasto all'immigrazione clandestina.
0: Valeria,
4: vi ricordo
0: Roma,
4: che l'ha fatto Minniti del
0: Roma,
4: PD.
0: Valeria,
4: che non è propriamente un fascista.
16: Adesso parlo io che so da dire due cosine col suo amatissimo generalissimo che per tutta l'estate è andato a promuovere a destra e a manca, ma non
0: io
16: c'è
0: non
16: stato
0: sono
16: che
0: andato,
16: c'è una
0: no,
16: certa
0: non
16: età.
0: Sono stato manco un secondo
16: con
12: l'abbiamo visto, lo abbiamo
16: non
12: visto.
16: Vediamo l'ora che se ne vada in pensione
0: chi?
16: E che vada
12: è già
16: lei,
12: in pensione
16: lei.
12: In generale
0: no, ma ognuno
16: Cruciani deve
0: può,
16: andare in pensione
0: ognuno
16: ecco.
0: Può augurarsi quello che vuole se quello è il suo se questo è il suo auspicio. Questo è il suo auspicio, sono contenta che lei abbia questo auspicio, ma me ne sbatto i coglioni. Fermi tutti.
16: E io me ne sbatto.
0: Fermi
16: le
0: tutti, che fra poco c'è un grande collegamento. Fra poco.
12: Oddio.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
19: Yes, I'll send it straight away with info set sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con info set sign. Perfetto, ora firmare con info set sign. Parfait. Signons tout de suite avec info set sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCertSign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
20: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
21: Vi presenta Borse in diretta.
22: La nuova fiammata del greggio pesa sulle borse europee che chiudono la seduta contrastate, con il Brent tornato in prossimità dei $100 al barile, in chiusura poco sotto i $98, che alimenta i possibili rischi inflattivi anche in vista delle prossime decisioni di politica monetaria delle banche centrali. A Piazza Affari il FTSE MIB lascia sul terreno lo 0,10%, mentre sul listino milanese restano protagoniste TIM e Poste, che rimbalzano dai cali della vigilia dopo che quest'ultima ha aumentato la sua offerta pubblica di acquisto per la società di telecomunicazioni. Bene anche Inuit, Prismian e Fincantieri tra i migliori. In coda al listino scivola ST in calo di quasi 3,5 punti, debole insieme ai chip europei. Sul fronte energetico continua a macinare posizioni anche il WTI, che si attesta vicino ai $93 al barile, mentre il gas naturale sale del 3%, poco sotto i €76 al megawattora. Sul valutario poco mosso l'euro, che vale $1,163, in calo di circa un punto il Bitcoin a $78,580. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da €13,500 fino al 30.

0: 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: La Zanzara.
3: Arenzo, ma quale occhi di Sean Connery? Te a massimo hai la faccia che assomiglia alla sacca scrotale di Sean Connery, quello sì, ma ora, dopo che è morto.
4: Vecchia polemica questa, vecchia polemica che riguarda una frase pronunciata dalla moglie barra compagna.
5: No, che sarebbe... che sarebbe stata pronunciata.
4: No, tu l'hai detto,
5: sì,
4: tu.
5: Una frase che è stata attribuita. Ma avete le prove per verificare.
4: Ma l'hai detto tu, Mia moglie mi ha detto che ho il sorriso uguale a quello di Sean Connery.
5: Ma di più, ma è il fisico di Kirk di Michael Douglas. Ma questo
4: il
5: non vuol dire niente.
4: Di Michael Douglas.
5: sì, alla fine sì.
4: Il fisico di Michael Douglas,
5: sì,
4: così
5: Michael
4: ha
5: Douglas,
4: detto. Ma io non ci posso credere, me lo faccio dire a Natania. Me lo faccio dire a Natania perché non ci posso credere. Il fisico di Michael Douglas, il fisico di Michael Douglas e lo sguardo di Sean Connery. Ragazzi, ma siamo nel surreale, siamo nel mondo della fantascienza.
6: Ma vaffanculo, va.
5: Ma vaffanculo tu, regia di merda.
4: Allora, ferma un attimo le tue attenzioni, non occupiamoci adesso della FD, dei problemi della FD, perché c'è un collegamento speciale, un collegamento speciale
5: sulla
4: molto
5: Russia,
4: importante.
5: Sulle ingerenze russe di Putin in Italia,
4: allora,
5: in Europa.
4: In collegamento con una località egiziana che si chiama Sharm el Sheikh, Rita De Crescenzo, buonasera!
7: Buonasera, salve a tutti!
4: Eccoci qua!
5: Buonasera!
4: Ma scusami,
5: è scappata in Egitto!
4: Che stai facendo con quel biberon? Scusami!
7: Ma qua scappata! Amico mio, qua scappata, che io salgo e scendo!
4: Esatto, lei ormai...
7: Ma chi è scappata?
5: Come si dice intanto? Charme, la località, come si chiama?
4: Come la chiama?
5: Non mi ricordo.
7: No, io la chiamo Sharm el Sheikh, tu?
4: Sharm el Sheikh,
5: no, non è Sheikh, Sharm el Sheikh.
7: Guarda,
4: è scappata la scimmietta. Allora, siamo per chi guarda il web in questo momento, l'internet, eccetera, ripigliate la scimmietta, ridate la scimmietta. Non so se c'è tuo marito o qualcuno. Cioè, lei ha adottato, comprato una scimmietta. Quanto l'hai pagata quella scimmietta? È stato un caso che è esploso ad agosto con grandi polemiche, dimmi.
7: Ascolta Davide, io ti devo dire una cosa.
5: Sì.
7: Tu sai che noi deriviamo da Adamo ed Eva?
4: Sì, da Adamo ed Eva.
7: Adamo ed Eva.
4: Sì.
7: E parenzi Davide deriva dalla scimmia.
4: Tu derivi dalla scimmietta,
5: sì,
4: derivi dalla
5: scimmia. Ma che cazzo, cosa ha studiato biologia?
7: Ma abbiamo una cosa in comune con questi qua, vedi?
4: Scusami, come si chiama la scimmietta che hai comprato, Rita? Come si chiama?
7: Si chiama Mimì.
4: Mimì, benissimo, scusami, ma quanto l'hai pagata? Si può dire quanto hai pagato sta scimmietta? Che ne so, in lire?
7: Pochi soldi, gli ho dato, ma non è... Io l'ho presa, mi ha creduto, cioè, io l'ho presa perché mi faceva proprio tenerezza in quello scatolo. A me che mi piacciono assai gli animali, sì, e tengo due chihuahua, tartarugo, ho tenuto 19 cani.
4: 19
7: tempo
4: cani?
7: Fa, in una villa a quarto.
4: 19 cani?
7: 19 cani.
4: 19 cani?
7: Cani.
4: Alla scimmietta, Mimì, hai regalato un'altra scimmietta finta?
7: Sì, sì, questo è il suo pupazzo, che con questo lei si lava... si fa tutto con lo asciugacapelli, si fa mettere il pannolino, vedi, guardi
4: il pannolino.
7: La vedi come mi ha carezza,
4: cioè,
7: se vuole prendere il
5: pannolino alla scimmia,
4: tu hai messo
5: il pannolino alla scimmia. Ma ragazzi, dai, ma c'è il mondo che crolla, guarda, questa mette il pannolino alla scimmia, ma andate a far culo, andate, ma quale pannolino alla scimmia? Dai.
7: Tu provieni dalla scimmia, un po', ma che c'è? No.
5: Ma che c'è?
4: Scusami, Rita,
7: capi che noi proveniamo dalla scimmia.
4: Ma come la curi tu questa scimmia? Come la tieni? Bene, immagino, no? La tieni, cioè, sta molto meglio con te.
7: Peggio di un figlio.
4: Meglio di un figlio al massimo,
7: è certo.
5: No, peggio.
7: È certo, tu vedi come la tratto?
4: Sì, col pannone.
7: Vedi, è pulita come un figlio, come un creatore.
5: Ma che è un animale, è un animale.
4: Che gli stai dando con quel biberon, Rita, scusami?
7: Il latte, lei prende il latte a polvere.
5: No, poverino, il biscottino glielo dai
4: polvere.
5: Pure.
4: Il latte in polvere,
5: il latte in polvere alla scimmietta.
4: Ma ragazzi, ma qual è il problema? Io non capisco tutte queste polemiche. Lei è andata in Egitto, ha visto una...
7: La vuoi pure tu?
5: Io ho 4 figli, un cane, ma ti pare che mi metto in casa una scimmietta di merda?
7: Vogliamo vedere tutti quanti di portare Mimì in Italia?
4: Ecco, ma perché non la... No. Tu la vorresti portare... Che cos'hai là? Che cos'è
5: ma
4: quella roba?
5: Ma sarà piena di malattie, è pericolosissimo.
4: Che cos'è quella roba rossa?
7: Questo è il passaporto. Con le vaccinazioni è tutto, vedi, io ho messo pure il microchip.
4: Vedi? Sì. Allora dunque tu stai facendo un tentativo per portare quella scimmia, vorresti portare quella scimmietta in Italia?
7: Io ho messo un avvocato.
4: Hai messo
7: un avvocato qua egiziano.
5: L'avvocato ti serve per altro, non per la scimmietta, se mi posso permettere, con tutti i casini che hai. L'avvocato
7: pur va scimmietta, ma scenderà in Italia.
5: Ci mancava l'avvocato per la scimmia.
4: Ma io non
5: l'avvocato per la scimmia. A me l'idea che guarda, questo mi fa impazzire. L'idea che uno abbia preso un avvocato per la scimmia, porca troia.
7: No.
5: Io immaginavo qualunque cosa in questi primi giorni della zanzara, ma che addirittura ci fosse una svalvolata che mette un avvocato per difendere una scimmia nel cazzo, questo mi fa girare le balle dal giorno 1. No. Dal giorno 1.
4: No, questo
5: uno.
4: È per portare, scusami.
5: Ma l'avvocato scusami, ma giusto per dire, l'avvocato Placanica. Ma l'avvocato Placanica, secondo te, che è un grandissimo avvocato del
4: non
5: foro.
4: Non vuole essere citato ogni volta.
5: Non vuole essere citato. Ma se uno gli dice che deve mettersi a difendere una scimmia.
4: No, non è per difendere una scimmia. È per portare Mimì in Italia. Io non capisco.
5: A quel
4: però scusate, no, la signora Rita De Crescenzi è andata in Egitto. Ha visto questa scimmietta per strada, immagino, no? Che era, che era in mezzo
5: ma
4: a un cartone.
5: Di malattie,
4: ma
5: di
4: poi
5: casino.
4: L'ha fatta visitare. L'ha presa.
7: Ma quale malattia? Tiene tua malattia.
5: Tengo nessuna malattia.
7: La scimmietta è sana.
4: Esatto.
7: E sana, l'ho portata dal pediatra, del veterinario.
4: Dal pediatra, sì. Però,
5: dal pediatra, scimmia.
4: Sì.
5: Dal veterinario, ma non dal pediatra.
4: Comunque, posso dirti una cosa? Cioè, io non riesco a capire perché in Italia non si può portare Mimì, perché gli animalisti si incazzano. Adesso ho collegato con me, scusami Rita, ho collegato con me uno degli animalisti nostri di riferimento, uno incazzato nero per questa storia qua. Si chiama Riccardo Manca.
7: Fallo entrare, fallo venire.
4: Eccolo qua, Riccardo.
7: Fallo trattare.
6: Sì,
4: eccoci.
6: Buonasera.
4: Eccoci
6: ciao.
4: Qua. Allora, hai sentito la decrescenza?
7: Riccardo, buonasera.
6: C'è poco, poco da sentire. C'è poco da sentire. Innanzitutto, la signora, insomma, si commenta da sola.
4: Perché
6: è l'emblema. È l'emblema del degrado morale, sociale e culturale in cui ormai stiamo inabissandoci a livello proprio globale.
4: Ma perché degrado?
6: Ma perché? Ma che me lo viene a dire? Ma a noi non ce ne frega niente, lei può fare quello che vuole, ma non deve rompere i coglioni agli animali. Tra l'altro, le scimmie sono animali protetti. Sono animali protetti. Sono animali protetti. Qui c'è la solita immorale
7: benedizione.
6: Ma okay, che cosa sta dicendo? Lei si deve vergognare perché ha trasformato la biodiversità trasformata in un accessorio da inquadratura e praticamente quello che c'è dietro
7: è una completa
6: disconnessione dalle leggi di madre natura. Gli animali non si comprano, la vita non si compra. Allora la signora sappia che ha alimentato un mercato nero, c'è un mercato nero dietro questi commerci illegali, va bene?
4: Allora calma.
6: Se lo dimentichi di portare la scimmia in Italia, perché in Italia le leggi sono chiarissime, quindi la signora può chiamare pure Gesù Cristo, la scimmia in Italia non la porta. La scimmia, se vuole fare una buona azione e dimostrare di amare gli animali, la signora non solo non sa parlare in italiano, ma non è neanche educata. perché interrompe gli altri.
4: Allora, calma, fermi tutti e due. Giù tutti e due. Allora, diamo un ordine a questa discussione. Qui
5: ma
4: c'è,
5: non c'è nessuna discussione,
4: un animalista incazzato nero, Riccardo Manca, che ha dato dell'analfabeta, dell'ignorante alla signora De Crescenzo. E questo, francamente, che c'entra? Non c'entra nulla la questione dell'ignoranza o della preparazione della signora De Crescenzo, che è incazzato perché dice che sta usando per i social la scimmietta e che non si deve permettere di comprare la scimmietta. Io penso che invece la signora De Crescenzo abbia legittimamente comprato la sua scimmietta in Egitto, la vuole portare in Italia. E qual è il problema? Che differenza c'è tra
6: le leggi? Allora, se non vi interessa l'etica, ci sono le leggi.
4: Ma che
6: le
4: c'entra
6: leggi
4: l'etica?
6: Sono contrarie.
4: Ma chi l'ha detto?
6: L'etica, le scimmie devono stare nel loro ambiente naturale.

0: il problema.
1: Sono tombati nelle buste attaccate e sono riuscita a portarli sì. Vivi.
0: No, no, no, no.
2: Ma qual è?
0: È una bugia. No, no,
2: aspetta,
0: è una bugia.
2: No, no, no.
1: Io, che c'è?
2: Allora, fermo, giù manca un attimo. Allora, giù manca un attimo. Questa è una scena bellissima. Cioè, la signora De Crescenzo ha aperto il frigo, ha preso questi granchi che sono stati comprati a Mergellina, se non sbaglio, giusto? Dove sono stati comprati sti granchi? Dove li hai comprati?
1: Sì.
2: Tuo marito ha comprato questi granchi.
1: Li ha regalati mio marito.
2: Vabbè,
1: li hanno portati fino e fuori all'aeroporto.
2: Benissimo, ha preso i granchi e l'ha portato in Egitto. Qual è il problema se uno mangia i granchi? Non ho capito. Scusa,
3: cazzo,
2: aspetta, fermo là.
3: Si porta dei granchi in Egitto.
1: Stanno buoni.
2: Allora, fermo là. Allora, manca, qual è il problema? Non ho capito.
0: Se... Qual è il problema? È il cortocircuito mentale. Intanto, vedi.
2: Aspetta un attimo. Aspetta, Rita, fai parlare manca. Manca, allora, qual è il problema di avere dei granchi? Non ho capito.
0: Il problema è il cortocircuito mentale. La signora sbandiera di amare gli animali e poi ha fatto un video che poi evidentemente lo ha tolto, ma noi lo abbiamo scaricato,
2: sì.
0: Dove in cucina venivano messi questi granchi ancora vivi nell'olio bollente. Mm. Va bene? Quindi
3: doveva cucinare, che cazzo deve fare?
2: Ma se li deve cucinare, che deve
3: mica,
2: fare?
3: Li, mica li deve portare a allora, scusa, è l'unica cosa, questa è l'unica cosa normale, sta? Questa è l'unica cosa normale che quella svalvolata ha fatto. Si beh, i granchi, che cazzo deve fare? Deve portarle al parco acquatico i granchi? Dove li deve portare?
0: Di legge internazionali, internazionali. Le visto che a te, Davide, ti piacciono tanto le leggi, sappi che la signora sta violando delle leggi internazionali, so, oltre che delle leggi nazionali.
2: Ma non diciamo
0: c'è la normativa CITES.
2: Ma perché ti, sì, vabbè, perché ti dà fastidio? Perché ti dà fastidio? Non ho capito,
1: mi
2: manca.
1: Senti?
2: Perché? Aspetta, Rita, perché ti dà fastidio l'idea che uno possa cucinare dei granchi? Aspetta, perché ti dà fastidio, manca, l'idea che uno possa cucinare dei granchi?
0: Perché i granchi non sono animali, sono animali come tutti gli altri e vanno protetti. Quindi la signora sbandiera di amare gli animali e poi dopo cucina degli animali addirittura vivi, punzecchiandoli col coltello. Questa secondo lei vuol dire amare gli animali?
2: Allora,
0: la signora si deve fare veramente un esame di coscienza e deve andare
2: granchi,
0: a scuola di come si tratta la vita degli altri.
2: Allora, ferma, allora Rita, rispondi su questo. I granchi a te piacciono così, cucinati in questo modo, no? Giusto?
1: Tutti i ristoranti in tutta Italia c'è il granchio sui vermicelli e come li cucinano nei ristoranti.
2: Certo.
1: Cioè, ma pure i granchi, o burdolini con le granchi, ma tutto a posto.
2: Che ti devo fare? Quello protegge pure i granchi, manca a favore pure dei granchi. Comunque, caro manca, io sono assolutamente dell'idea che questa Mimì vada portata in Italia. Sarebbe, non capisco perché una persona come Rita De Crescenzo non possa prendere una sua scimmietta e portarla in Italia.
3: La
2: cura,
3: allora,
2: cura benissimo, la cura in maniera esemplare, mi sembra, no?
3: Me ne sbatto della scimmietta, non mi interessa nulla. Il fatto che cucini dei granchi mi sembra la cosa più normale che fa. Che io dico, cosa deve fare col granchio? Scusa, lo deve portare al cinema a vedere il film di Nolan? Il granchio? Il granchio è lì per essere mangiato. Che cazzo fa il granchio?
2: Va bene, no? Fermi tutti, ragazzi. Chiudiamo.
1: Buonasera, fammi, Davide, ciao,
2: fammi vedere Mimì.
1: Ciao,
2: fammi vedere Mimì un attimo. Fammi vedere Mimì così.
1: Guarda
2: così.
1: Dove sta Mimì?
2: Dov'è Mimì?
1: Guarda,
2: fammi vedere.
1: Dove gioca Mimì? Guarda,
2: fammi vedere Mimì. Che
1: sullo scaletto, vedi?
2: Beh, questo sulla scala. Sulla scala. Manca, guarda, sì. Guarda Mimì, si sta arrampicando sulla scala, c'ha il pannolino.
0: Ecco, ennesimo, sì, lo so, sto vedendo l'ennesima derisione e umiliazione degli animali.
2: Ma
0: trappati
2: che...
0: al loro habitat
1: ma
0: naturale. Vi dovete vergognare, vi dovete vergognare, siete l'emblema del degrado morale, sociale e culturale. Veramente vi dovete, comunque la legge tanto vi impedirà. Quell'animale portatelo in un CRAS e restituitegli la natura che è stata prevista per lui.
3: Ma
0: e non questa derisione e questa umiliazione sistematica.
1: Ok? Fatti curare!
2: Fermi tutti!
1: E stai in rapino! So.
2: Italiani!
0: Italiani!
4: Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
2: Lo dica a voce alta.
4: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Autostrade in diretta.
1: Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnale in Centro Italia, rallentamenti per un veicolo in avaria sulla 1 tra Fabro e Chiusi Chianciano in direzione Firenze. Nel nord-est code per incidente sulla A4 in direzione Milano tra Spinea e il bivio per la A57 tangenziale di Mestre. Ancora A4 tratto milanese code per lavori tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione

0: E Torino. È tutto, ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio.
1: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
2: Buonasera, benvenuti. I colleghi della trasmissione precedente non se la prenderanno se stasera parliamo di come sterminare zanzare, la zanzara tigre in particolare, da cui siamo invasi, di cui volentieri faremmo a meno. Ne parliamo perché lo scorso luglio, per la prima volta in Europa, è stata sperimentata su larga scala la tecnica del maschio incompatibile, che è una strategia di controllo della zanzara tigre ed eventualmente anche di altri insetti dannosi, che di fatto incide sulla fertilità delle femmine di questa zanzara in modo, diciamo, naturale, nel senso che non richiede l'utilizzo per esempio di pesticidi, ma è un metodo che si basa su un microorganismo, un batterio innocuo per l'uomo e per la gran parte degli insetti che già lo ospitano, si chiama Wolbachia, ma che appunto ha un effetto sul processo riproduttivo delle zanzare. Ecco, questo esperimento è stato condotto presso il Centro Ricerche Enea della Casaccia in collaborazione con Google LLC e l'Università Sapienza di Roma. Ne parliamo con Riccardo Moretti, che è primo ricercatore del laboratorio Agricoltura 4.0 dell'Enea, che ha appunto coordinato tutto l'esperimento. Benvenuto a Smart City.
3: Buonasera.
2: Allora, come funziona questa tecnica del maschio incompatibile? Rende incompatibile appunto il maschio e la femmina questa tecnica?
3: La tecnica del maschio incompatibile è una tecnica di soppressione delle popolazioni delle zanzare che si basa sullo sfruttamento di un fenomeno di sterilità naturale mediato dal batterio Wolbachia. Quello che abbiamo fatto nella zanzara tigre è di eliminare i ceppi di Wolbachia naturalmente presenti nella specie e sostituirli con un ceppo di Wolbachia presente nella zanzara comune. Il risultato è stato quello di ottenere una popolazione in cui maschi e femmine sono tra loro fertili, e da questa prima linea siamo riusciti ad ottenere ovviamente generazioni su generazioni di zanzare modificate, ma i maschi rilasciati in natura sono in grado di rendere assolutamente sterili le femmine selvatiche.
2: Che la non hanno quel batterio Wolbachia, no? Perché non avendo lo stesso batterio, quando si incontrano sono appunto incompatibili, da cui il nome della tecnica, giusto?
3: Sì, esatto. E la tecnica poi si basa su un principio molto semplice: se riesco a liberare in natura più maschi incompatibili rispetto ai maschi selvatici, faccio sì che la maggior parte delle femmine siano rese sterili. E questo principio fa sì che poi la capacità di riprodursi della popolazione di zanzara settimana dopo settimana declini, e quindi la zanzara tigre non raggiunga mai numeri tali da poter supportare epidemie magari di virus di origine tropicale.
2: Certo, che sappiamo essere uno dei motivi per cui c'è molta attenzione per la zanzara tigre. Ecco, voi letteralmente diceva bisogna quindi liberare milioni e milioni di maschi di zanzara. Qualcuno potrebbe preoccuparsi, dice: ma come, aumentiamo il numero di zanzare? Ricordiamo che il maschio non punge, cerca sostanzialmente una femmina per accoppiarsi, in questo caso rendendola però sterile. Quanto è duraturo questo approccio?
3: La durata dell'approccio dipende un po' dal momento dell'anno, soprattutto in un clima temperato come il nostro, nel senso nel 2025 abbiamo fatto una sperimentazione terminata ad ottobre e i risultati della sperimentazione, che sono culminati in una riduzione di circa il 90% del numero di uova fertili della zanzara tigre, si sono ritrovati poi a inizio stagione successiva, quindi ad aprile. Ovviamente se uno interrompe nel mezzo dell'estate la sperimentazione, visto che le generazioni sono molto veloci, l'effetto può essere meno duraturo, ma comunque lascia il segno, diciamo, sulla dinamica di popolazione.
2: Insomma, comunque gli effetti non sono definitivi. Ci sono invece altre linee che puntano su modificare geneticamente, per esempio, l'insetto in modo da trasmettere geneticamente un difetto che porta eventualmente a sterminare completamente, a estinguere quella popolazione. Perché non utilizziamo approcci senz'altro drastici come questo? Io capisco, ovviamente ci sono dei dubbi etici, che forse per le zanzare così si potrebbe fare un'eccezione.
3: Sicuramente sono tecniche molto affascinanti, anche perché ad esempio si sta trattando di applicarli sulla zanzara della malaria, che non è compatibile con Wolbachia, no? Però diciamo non siamo ancora pronti, secondo me, a livello sia normativo, in special modo in Europa, che poi di esperienze pratiche, per valutare effettivamente sia l'efficacia che ok, va bene in laboratorio, ma bisogna vedere poi in un ambiente naturale.
4: Dove poi insorgono mutazioni, cose varie, insomma, la natura è abituata ad aggirare gli ostacoli.
3: Andrebbe verificato.

0: Quindi mi auguro, ecco, che si possa avere questa carta in più, però ci vuole ancora un pochino di tempo.
1: Ecco, ma se si facesse sparire una popolazione di zanzara, ci sarebbero anche degli effetti deleteri? Qualcosa a livello di ecosistema cambia, no?
0: È un po' difficile prevedere, ma comunque consideri che solo in Italia ci sono più di 100 specie di zanzare
1: Ok,
0: e
1: se
0: si
1: eliminiamo
0: rubano
1: una,
0: spazio l'un
1: ci teniamo le
0: l'altro.
1: altre 99. Mi ha convinto. Grazie Riccardo Moretti. Alla prossima.
0: Perfetto, grazie.
1: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
2: La sintesi della giornata, le interviste per capire e spiegare i fatti che diventano idee, politica, economia, scenari internazionali, cronaca e sport. Effetto giorno è un passaggio obbligato per districarsi nella giungla dell'attualità. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 13, naturalmente qui su Radio 24.
3: Smart Car di Massimo De Donato. Il turbo diesel si prende la sua rivincita con la nuova Audi Q3 Sportback TDI che coniuga stile coupé ed efficienza nei lunghi viaggi. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Iniziamo il nostro viaggio partendo da ciò che cattura subito l'attenzione: il design esterno e la presenza su strada.
4: L'Audi Q3 Sportback misura 4,53 m di lunghezza, 1,86 di larghezza ed è caratterizzata da una silhouette coupé dinamica, più bassa di 2 cm rispetto alla versione standard. Il frontale ridefinisce il look, con la calandra single frame a trama aperta, il logo Audi e gruppi ottici sdoppiati. Sopra svettano le luci diurne a LED ultrasottili, personalizzabili in tre firme grafiche. Sotto sono integrati i proiettori Digital Matrix LED. Questo sistema proietta ben 25.600 micro LED per faro, adattandosi in tempo reale al traffico per non abbagliare e proiettando segnali sulla strada, come un fiocco di neve sotto i 4 gradi. La fiancata con passaruota generosi ospita cerchi in lega da 19 pollici sull'allestimento S-Line. Dietro domina il lunotto spiovente, con spoiler e fari OLED a 36 elementi.
3: Un impatto estetico forte, quindi, che introduce un abitacolo progettato attorno alla digitalizzazione e al benessere di bordo. All'interno debutta il Digital Stage, uno schermo curvo orientato al guidatore che unisce il Virtual Cockpit da 11,9 pollici e il display centrale da 12,8 pollici con sistema MMI. L'eliminazione del selettore del cambio sul tunnel massimizza lo spazio per i vani portaoggetti con una ricarica induttiva ventilata e porte USB-C, anche se l'affollamento di comandi sul piantone dello sterzo a volte genera qualche difficoltà. Ai sedili posteriori si accede facilmente, ma se si è molto alti, quindi parliamo di 1,90 m, la compattezza della versione coupé si comincia ad avvertire. Molto utile la panchetta posteriore scorrevole di 13 cm che permette di variare il bagagliaio, la cui capacità oscilla da 370 a 475 litri fino ad arrivare a circa 1300 litri, ovviamente con i sedili abbattuti. Ma per capire fino in fondo questa Sportback dobbiamo accendere il motore ed esaminare le sue reali doti di passista.
4: Il cuore pulsante è il 4 cilindri turbo diesel 2000 TDI da 150 cavalli. Abbinato alla sola trazione anteriore e al cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti, si dimostra fluido ed estremamente progressivo. Ottimo lo sterzo progressivo e soprattutto i consumi effettivi. Con medie di 14 km con un litro in città, 20 sulle strade extraurbane e 18 in autostrada, per una media combinata di 17 km con un litro. E di questi tempi, con il costo del diesel alle stelle, sono numeri che fanno bene al portafoglio.
5: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
3: Un'efficienza da grande viaggiatrice, quindi integrata da dispositivi tecnologici pensati per massimizzare la sicurezza. E infatti la sicurezza attiva della Audi Q3 Sportback ha ottenuto 5 stelle nei crash test. Di serie la dotazione di base offre il mantenimento di corsia, il regolatore di velocità standard, ma per sbloccare la guida autonoma di livello 2 Plus occorrono i pacchetti Tech Plus o Tech Pro. Questi introducono il cruise control adattivo, il monitoraggio dell'angolo cieco, il mantenimento di corsia attivo tramite dati online, ma anche l'Emergency Assistant, che ferma la vettura in caso di inattività del guidatore.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: SEP, Storage and Solar Expo Conference, il nuovo appuntamento B2B dedicato alla filiera del solare e dell'accumulo energetico. 22 e 23 settembre, Vicenza Expo Center. Ti aspettiamo.
4: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Avere ragione è un'arte. Un libro per imparare ad ascoltare, scegliere le parole e riconoscere chi abbiamo di fronte. 56 schede illustrate con le strategie dei migliori negoziatori per trasformare ogni confronto in un'opportunità. La guida visuale alla negoziazione. Dall'8 settembre in edicola con il Sole 24 Ore a €12,90 in più.
6: Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
7: Questa proposta della Lega dei 64 anni, secondo me, deve essere letta nel modo corretto, perché se uno va a vedere la riforma Fornero trova, non dico un'ingiustizia, però c'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96, che viene trattato in modo diverso. Cioè, chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96. Io questa cosa qui non l'ho capita, cioè non la capisco.
8: E questo è il commento, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, del ministro dell'economia Giorgetti oggi a questa iniziativa della Lega In tua difesa, il titolo verso la finanziaria 2027, in cui appunto Giorgetti fa un accenno alla proposta della Lega sull'uscita in pensione a 64 anni. Sapete che è un vecchio cavallo di battaglia questo della Lega, che doveva appunto riformare completamente la Fornero. Per il momento la Fornero è sempre lì, anzi diciamo l'età si è allungata ulteriormente. Quindi questo è stato uno degli argomenti oggi durante questa iniziativa in cui Giorgetti ha tratteggiato alcune delle coordinate della prossima legge di bilancio. Per ora, diciamo, è giusto una proposta. Parleremo invece, per quelli che sono gli argomenti centrali di questa puntata, della rivelazione del quotidiano di grande tradizione indipendente israeliano Haaretz sul 7 ottobre, sul fatto che Netanyahu sarebbe stato avvisato di quello che poteva succedere. E poi il rapporto OCSE, che è la più grande indagine internazionale sul livello di studenti e studentesse nei paesi che appunto dell'OCSE fanno parte. Ci sono degli aspetti diciamo particolarmente interessanti e curiosi. Poi naturalmente, fra le tante cose, anche lo sport con la partita

0: in corso di Champions League maschile e i candidati al pallone d'oro. Per i vostri messaggi, per le vostre riflessioni, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, che li per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi via WhatsApp 349 238 6666, lo ripeto 349 238 6666, naturalmente su tutti gli argomenti che approfondiremo come sempre insieme agli ospiti. E partiamo però dalla sintesi della giornata. Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano le colonie in Cisgiordania, ira di Israele che chiude il consolato britannico. Intanto, secondo Arez, Netanyahu fu avvisato dagli Emirati Arabi prima degli attacchi del 7 ottobre, ma non avvertì intelligence ed esercito. Caos aerei nel Regno Unito, disagi per migliaia di passeggeri, 400 voli cancellati in 10 aeroporti per un guasto tecnico nel controllo del traffico. Il governo incontra le imprese dell'ex Ilva, accettano di sospendere i licenziamenti nell'indotto, poi l'incontro con i sindacati. Scuola, secondo il rapporto OCSE PISA, gli studenti italiani sono meglio di francesi e tedeschi nella lettura, ma si parla anche del ruolo dell'intelligenza artificiale e delle troppe assenze. Partiamo quindi dal Medio Oriente. L'Iran ha annunciato di aver sequestrato un drone sottomarino americano senza equipaggio nello stretto di Hormuz. Teheran fa sapere che nelle prossime ore verranno trasmesse le immagini che dimostreranno questa cattura. Intanto è lite diplomatica fra Israele e Gran Bretagna, che insieme ad altri 11 paesi ha deciso di sanzionare i commerci con i coloni israeliani in Cisgiordania.
1: Un vero e proprio scontro diplomatico fra Londra e Tel Aviv. Il ministro degli esteri di Israele, Saar, ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace e il divieto d'ingresso di 12 funzionari di Londra, tra cui Jeremy Corbyn, ex leader del partito laburista. Tutto questo come ritorsione al fatto che la Gran Bretagna, assieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno sanzionato i prodotti che arrivano dalle colonie in Cisgiordania. Ma la Gran Bretagna ha fatto di più. Il ministro degli esteri britannico Ed Miliband ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso nel West Bank. Lo scontro diplomatico è avvenuto in una giornata già difficile per Netanyahu, che secondo un articolo pubblicato da Arez sarebbe stato avvisato personalmente dall'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed a fine settembre 2023 che il leader di Hamas Sinwar stava pianificando un attentato contro Israele. Tutte menzogne, risponde l'ufficio del premier Netanyahu. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E di tutto questo, come vi dicevo, parleremo nel corso di questa puntata. Poi invece l'altro grosso fronte di guerra, la guerra russa contro l'Ucraina, la tregua, la brevissima tregua è finita, attacchi incrociati, Mosca-Kiev. Oggi il presidente ucraino Zelensky dice: spero di incontrare Trump questo mese.
2: La Russia non ha alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa e la rassicurazione del presidente russo Putin al presidente americano Trump nel corso della telefonata durata un'ora e definita franca e costruttiva dal consigliere presidenziale russo Ushakov. Trump è tornato a chiedere una rapida conclusione del conflitto ucraino e ha affermato che la fine della guerra aprirebbe immediatamente la strada a un pieno ripristino delle relazioni commerciali tra Russia e Stati Uniti. Intanto Mosca ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina dopo la scadenza della tregua di 3 giorni concessa per la visita a Kiev e a Mosca di Kushner e Witkoff, inviati del presidente americano. Nei raid che hanno colpito la capitale ucraina sarebbero morte 2 persone e oltre 20 feriti. Continueremo a lavorare al fianco di Kiev per rinforzare la postura di difesa dell'Europa, ha detto intanto la presidente della Commissione europea von der Leyen, annunciando l'intesa tra i 27 sulla deroga sui Patriot per Kiev. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poi questa notizia della Bosnia-Erzegovina che ha espulso 2 diplomatici, e poco fa c'era anche un aggiornamento, una decina sarebbero questi diplomatici dell'ambasciata serba a Sarajevo dopo i funerali in grande stile, con grandi onorificenze del generale Boja, cosiddetto Mladic, appunto responsabile di più di 8.000 morti della strage di Srebrenica e di torture efferate. sparate sui cittadini della Bosnia Erzegovina per questi funerali che ci sono stati appunto a Belgrado. La Bosnia Erzegovina ha anche ritirato parte del personale dell'ambasciata a Belgrado. A creare tensioni tra le due capitali sono stati per appunto i funerali con tutti gli onori militari e di Stato del generale serbo Mladic, morto all'Aia, dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Ora invece sulle notizie italiane. Oggi a Palazzo Chigi l'incontro del governo con le associazioni datoriali sull'ex Ilva di Taranto, poi quello con i sindacati.
3: L'indotto dell'ex Ilva ferma i licenziamenti collettivi. Nell'incontro a Palazzo Chigi le associazioni delle imprese hanno accettato quanto chiesto dal sottosegretario alla presidenza Mantovano, che ha invitato le imprese a fermare i licenziamenti in attesa di capire cosa succede domani in corte d'appello a Milano, dove Ilva e Acciaierie d'Italia hanno presentato istanza di sospensiva sul decreto di fermata dell'area a caldo, fermata prevista per fine ottobre. Era stata AIGE ad annunciare per conto di 28 aziende associate 2.500 licenziamenti collettivi. A Palazzo Chigi oggi sull'ex Ilva e su Taranto tre vertici, con gli enti locali, con le associazioni delle imprese e con i sindacati. Il governo ha proposto un tavolo permanente per Taranto. Il tavolo permanente sarà sul modello di quanto fatto per la realizzazione delle opere del Giubileo 2025 o ancora per gli interventi nella cosiddetta Terra dei Fuochi in Campania. L'obiettivo, ha spiegato Mantovano, è favorire l'assunzione di una responsabilità condivisa, evitando la frammentazione degli interventi e affrontando il futuro dell'area di Taranto attraverso un disegno d'insieme. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo Electrolux con governo, regioni, aziende e parti sociali. Il piano prevede 1.454 esuberi, la chiusura di Cerreto Desi, provincia di Ancona, e un ridimensionamento d'organico a Porcia in provincia di Pordenone e su Segana in provincia di Treviso. Forlì e Solaro, provincia di Milano. Serve un accordo unitario senza esuberi, senza chiusure di sedi operative, ha detto il presidente del Veneto Alberto Stefani. L'ipotesi di chiusura dello stabilimento di Cerreto è irricevibile, ha detto il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli. Alberto Stefani, il presidente del Veneto. Poi invece di nuovo all'estero, con questo caos che in parte dovrebbe essere risolto, ma poi ci collegheremo direttamente con la nostra corrispondente da Londra. Caos di aerei in Regno Unito, disagi per migliaia di passeggeri, sono stati cancellati 400 voli in 10 aeroporti per quello che è stato definito un guasto tecnico nel controllo del traffico, ma poi ci faremo dare qualche dettaglio in più. Torniamo invece a parlare, abbiamo parlato ampiamente ieri delle elezioni di domenica nel Land, nella regione della Sassonia Anhalt, in Germania. Dopo il trionfo dell'estrema destra di AfD, si è messa in moto la macchina politica per vedere come si può formare un governo.
4: Si prospetta una lunga gestazione per la formazione del nuovo governo nella Sassonia-Anhalt. Superato lo shock per il trionfo dell'estrema destra, si parte da un punto fermo. Sarà proprio l'AfD a distribuire le carte, almeno formalmente, invitando gli altri gruppi a incontrarsi in vista della ripresa dei lavori del Parlamento locale a inizio ottobre. Tutti gli schieramenti, a parte la sinistra rosso-bruna BSW, hanno confermato la volontà di mantenere il cordone sanitario, il che lascia proprio la BSW nell'insolito ruolo di ago della bilancia, con tre esiti possibili in ordine di probabilità. Un governo guidato da una personalità terza, un esecutivo di estrema destra AfD con astensione della BSW, meno probabile invece una coalizione vera e propria. I segnali sono contrastanti. Il leader del gruppo parlamentare Schulz ribadisce che BSW parlerà con tutti, mentre la co-leader Mohamed Ali vede pochi punti in comune con AfD e preferisce alleanze variabili su singoli temi come l'energia, puntando su un profilo di ministro presidente dell'Ant indipendente. L'apertura più significativa arriva dalla fondatrice della BSW, Sara Wagenknecht, che propone di eleggere un esponente AfD alla presidenza del Parlamento della Sassonia-Anhalt. Chi non si fa una ragione del risultato elettorale di domenica è l'ex cancelliera Merkel. Il successo dell'AfD è semplicemente scioccante, ha detto. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La politica italiana invece adesso ha suscitato molte critiche. La partecipazione del leader di Futuro Nazionale, l'ex generale Roberto Vannacci, a un evento a Torino destinato agli agenti di polizia.
5: Il convegno con Roberto Vannacci è un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. La precisazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza smorza le polemiche scatenate dal convegno in sicurezza urbana organizzato a Torino per il 18 settembre dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti, scelta bocciata dalla SILP-CGL, che ha chiesto formalmente al questore di Torino di revocare il provvedimento sull'aggiornamento professionale. La presenza di Vannacci, secondo il SILP-CGL, incrina la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità politica prevista dalla normativa per le iniziative di formazione professionale. Critiche arrivano anche dalle opposizioni, con il PD pronto a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno per chiedere chiarezza sul convegno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: La cronaca, il sindaco di Squinzano Mario Pede ha proclamato per domani lutto cittadino in occasione del funerale di Lorena Isceri, la donna picchiata a sangue e rapita, messa nel bagagliaio dal suo ex Federico Vella, che poi l'ha uccisa gettandola da un viadotto dell'autostrada 1 a Barberino del Mugello. Dice il sindaco, ci saranno appunto il lutto cittadino quale segno tangibile della partecipazione dell'amministrazione comunale e della cittadinanza al dolore della famiglia. L'ordinanza dispone l'esposizione delle bandiere a mezz'asta sul Palazzo del Comune in ricordo di Lorena per tutto il mese di settembre. La sera sarà illuminato di rosso, in metà di rosso, la facciata esterna del Palazzo dell'Orologio in piazza Plebiscito e di Villa Cleopazzo. Inoltre, durante l'esequie, le attività commerciali sospenderanno le proprie attività in segno di rispetto e partecipazione, mentre le scuole del paese sono state invitate a promuovere momenti di riflessione e sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e sul valore del rispetto della persona. Sempre a Squinzano, l'amministrazione comunale e il comitato spontaneo per Lorena hanno organizzato una fiaccolata per venerdì prossimo, 11 settembre, alle 20. Il corteo partirà dalla casa di Lorena di via De Pietro, dove abita la famiglia Isceri, per raggiungere la panchina rossa, simbolo del rifiuto della violenza di genere, che si trova in piazza Vittoria. Questa è una bella iniziativa e forte, anche concreta, da parte del sindaco di Squinzano. Scuola, oggi sono arrivati i dati della consueta rilevazione OCSE-PISA, che è la più grande valutazione internazionale per quanto riguarda il livello di studenti e studentesse. La preparazione degli studenti emerge che non è mai stata così bassa a livello appunto dei tanti paesi che sono stati valutati. L'Italia sembra che se la cavi meglio, poi ne parleremo direttamente di questa grande rilevazione internazionale. Siamo al cinema, Mostra di Venezia è il giorno dell'attesissimo documentario Musk, dedicato al tycoon della tecnologia e non solo, ce lo racconterà la nostra inviata a Venezia Marta Cagnola. Per il calcio c'è Leo Messi tra i 30 candidati al Pallone d'Oro 2026, che verrà assegnato il 26 ottobre a Londra. Unico giocatore della Serie A in corsa è l'interista Lautaro Martinez. E poi c'è la partita di Champions League maschile, Real Madrid-Inter, e per il momento vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti: 0-0. E poi aggiorneremo naturalmente nel corso della puntata. Adesso c'è la viabilità e poi subito insieme.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
9: Nome:
10: Freeway Skyline.
9: Professione:
10: IRP.
9: Missione:
10: sto con le aziende che affrontano la sfida della AI.
9: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
0: Sempre con voi Roberta Giordano, dopo la sintesi della giornata adesso cominciamo invece ad affrontare alcuni argomenti in particolare con gli ospiti che voi come sempre potete commentare sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte alla quale sappiate potete aderire senza indugio in qualsiasi momento oppure il numero per messaggi WhatsApp 349-238-6666 dove fra gli altri un ascoltatore poco fa aveva scritto ma chi ci crede a quello che dicono i russi a proposito del colloquio di 45 minuti che ci sarebbe stato, c'è stato tra il presidente americano Trump e il leader russo Putin, in cui Putin avrebbe assicurato, verrebbe da dire giuri in giuretta, che non ha nessuna intenzione di portare attacchi di nessun tipo, neanche ibridi all'Unione Europea. Sappiamo che il giorno

0: prima del 24 febbraio 2022 negò diciamo quell'alert che avevano fatto gli Stati Uniti all'Ucraina, dicendo: guardate che Putin si sta preparando ad invadere il paese. Putin aveva detto assolutamente no, il giorno prima aveva detto no, nessuna intenzione, il giorno dopo sapete come è andata, e sono 4 anni e mezzo che va avanti questa guerra. Quindi insomma, come dare torto all'ascoltatore. Adesso rimaniamo sui scenari internazionali. Ricorderete forse che già pochi giorni dopo quel terribile 7 ottobre, dopo la strage di civili israeliani con anche torture orrende e poi la cattura di ostaggi da parte di Hamas, appunto il 7 ottobre del 2023, si parlava già di qualcosa che non quadrava. E già si era detto proprio nei primissimi giorni che le soldate giovanissime, diciottenni, diciannovenni, che erano preposte a questo compito, messe proprio al confine con la striscia tra Israele e la striscia di Gaza, dovevano monitorare costantemente quello che succedeva, e già avevano detto che c'erano dei movimenti un po' strani. Già parecchi giorni prima avevano avvisato il governo che a loro pareva che lì ci fossero dei movimenti sospetti, però non era stata data nessuna attenzione a queste avvisaglie di queste giovani soldate, alcune dei quali morirono, alcune dei quali furono rapite. E poi si parlava anche di un'inchiesta che sarebbe partita per capire effettivamente se non c'era stata nessuna avvisaglia di quella strage terribile e del rapimento di quello scatenamento di inferno che ci fu il 7 ottobre e poi a cui seguì tutta la carneficina terribile a Gaza. Dopodiché oggi però Haaretz, che è forse il più antico giornale israeliano di lunga tradizione, un giornale indipendente, riporta un'inchiesta tratta da un libro del giornalista Shlomi Eldar, estratto da questo nuovo libro del giornalista, in cui viene detto che l'emiro di Abu Dhabi avrebbe avvertito personalmente il primo ministro israeliano Netanyahu in una telefonata di 45 minuti alla fine di settembre 2023. Fine di settembre 2023, poi il 7 ottobre successe quello che purtroppo sappiamo. E quindi vengono anticipati questi estratti sul giornale Haaretz, su questi retroscena anche delle trattative poi per la liberazione dei 251 ostaggi israeliani rapiti appunto il 7 ottobre. E secondo la ricostruzione, Netanyahu, avvisato, non condivise questa informazione né con l'intelligence israeliana né con l'esercito israeliano. L'ufficio di Netanyahu dice: sono assolute menzogne, non è vero niente, quindi è un'invenzione, insomma, per in qualche modo destabilizzarlo. Sapete che poi tra una cinquantina di giorni ci sono le elezioni politiche in Israele. Ma chiedo lumi a Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo OSME dell'Istituto per gli Studi Politici San Pio V. Buonasera Dentice, bentornato a Effetto Notte.
1: Buonasera, ben ritrovati.
0: Oh, Dentice, poi parleremo anche di questa tensione diplomatica tra Israele e la Gran Bretagna, però soffermiamoci prima su questo aspetto così importante, perché se fosse vero...
1: Se fosse vero sarebbe già un duro colpo alla stessa, come dire, legittimità del premier israeliano, che già da parecchio tempo viene contestato internamente. Però tendo a dare un certo peso a questa indiscrezione, dato che già da tempo si sa e si sapeva che anche la stessa intelligence egiziana, una settimana prima del tragico 7 ottobre, attraverso il suo ex direttore dell'intelligence Abbas Kamel, aveva fornito delle indicazioni ai colleghi israeliani circa un possibile, diciamo così, attacco o comunque una qualche azione molto pericolosa dalla striscia di Gaza all'interno di Israele. Quindi, e se ciò aggiungiamo anche ulteriori indiscrezioni giunte dall'Arabia Saudita, che tenderebbero, diciamo così, ad avvalorare la stessa posizione fornita dal giornalista Shlomi Eldar sulla posizione dell'emiro degli Emirati Arabi Uniti. Ecco, non è del tutto nuovo.

0: questa indiscrezione. Il punto è capire se effettivamente quello che è stato detto dai diretti interessati fossero solo così delle voci o delle presunte, come dire, situazioni pericolose o ci fosse qualcosa di concreto. Fatto sta però che è innegabile che lo stesso Netanyahu comunque ne fosse al corrente e ha tenuto in maniera, poi qui bisognerà capire, e dovrebbe essere una commissione d'inchiesta a giudicarlo se fatto con dolo o meno, perché è chiaro che proprio dietro a questa questione della commissione d'inchiesta lo stesso Netanyahu ha spesso tenuto una posizione contraria, anzi ha fatto di tutto affinché non venisse mai nominata
1: Infatti, identice, mi
0: e
1: pare che
0: posta in
1: per
0: essere.
1: l'appunto questa commissione d'inchiesta si trascina l'idea di farla, insomma, da parecchio tempo, però appunto mi conferma che non è stata
0: Ad
1: mai
0: oggi
1: creata,
0: ancora
1: no?
0: no, quindi è difficile che possa trovare luce proprio, insomma, in prossimità delle elezioni che sono così delicate e che potrebbero, insomma, avere un qualche tipo di ripercussione anche queste vicende.
1: Che sono tra una cinquantina di giorni, no? Le elezioni politiche.
0: Esattamente.
1: Quali sono le forze in campo e che cosa effettivamente rischia Netanyahu di perdere il suo potere oppure no?
0: Le possibilità sono tante che Netanyahu possa perdere da questo punto di vista. Ci sono diversi fattori a giocare, diciamo, contro o a sfavore. Innanzitutto il fatto che, anche per effetto di quelle che sono state le stesse politiche di Netanyahu anche prima del 7 ottobre, di fatto in Israele si è costruito una sorta di campo largo o campo politico pro e contro Netanyahu. Quindi di fatto esistono delle forze molto simili anche dal punto di vista proprio dell'identità politica e ideologica all'Likud, quindi forse anche conservatrici che si trovano all'opposizione, ma sono totalmente contrarie a Netanyahu, con gruppi vari di ex Labour o partiti arabi e quant'altro. Quindi da questo punto di vista esistono formazioni molto diversificate che sono sostanzialmente unite dalla volontà di estromettere Netanyahu dal suo ruolo di premier. E secondo gli ultimi sondaggi, la partita in questo momento è tra Netanyahu e Likud, di cui è diciamo il massimo esponente, e Gabi Eisenkot, ex capo di Stato Maggiore dell'Esercito e a capo di questa formazione che, secondo i sondaggi, viene portato sostanzialmente alla pari con il Likud. Si parla di 22 seggi a favore di entrambi i massimi pretendenti, che sarebbero necessari per costruire, diciamo, una formazione, una coalizione di governo pari a 61 scranni, che sarebbe la maggioranza assoluta sui 120 totali del Parlamento israeliano. Il secondo elemento che è comunque importante è l'affluenza. Ricordiamo sempre che Netanyahu le scorse elezioni del 22 le ha vinte con solo il 53% dei votanti, mentre in queste elezioni si presume che il dato dovrebbe essere molto più alto e anche il governo si sta muovendo affinché, come dire, impediscano queste presunte, come dire, iniziative da parte di ebrei o comunque cittadini israeliani che vivono all'estero, che possano tornare, diciamo così, in tempi più o meno utili per
1: Per
0: il voto.
1: votare.
0: Sappiamo esattamente che da questo punto di vista molti degli israeliani e degli ebrei che vivono all'estero non hanno grandi simpatie per il Likud e l'attuale governo israeliano. Quindi questo potrebbe essere anche un fattore importante.
1: Sarà molto interessante, quindi ne parleremo appunto quando avverrà, non solo per capire il destino di Netanyahu, non solo per capire a che punto sta il sentiment, come si dice, della popolazione di Israele, ma anche come potrebbero cambiare poi le relazioni internazionali, le guerre in corso, no, Dentice?
0: Assolutamente sì, perché comunque anche dal futuro, diciamo così, del prossimo voto israeliano dipenderanno tante delle situazioni nella regione. Quello che in realtà potrebbe non cambiare è il destino dei palestinesi, anche in relazione alla questione, diciamo così, della Cisgiordania nel suo complesso, nel senso che quasi tutti gli attori in realtà israeliani convergono su una volontà di, come dire, avere un ruolo sempre maggiore di Israele dentro la Cisgiordania, quindi portare avanti queste politiche di occupazione fattualmente.
1: E proprio a questo proposito, Giuseppe Denti, c'è questa, dicevo all'inizio, questa fortissima tensione tra Israele e il governo britannico, perché la nuova leadership di Andy Burnham, del primo ministro britannico, appunto, ha annunciato delle sanzioni senza precedenti proprio nei confronti dei coloni israeliani che occupano appunto vasti territori della Cisgiordania, insediamenti israeliani nei territori palestinesi, e quindi un sabotaggio, un boicottaggio delle merci che provengono appunto dalla Cisgiordania alla Gran Bretagna. Si sono uniti una dozzina di paesi, tra cui il Canada, la Francia, vari stati europei dell'Unione Europea ed extra Unione Europea, esclusa l'Italia. Il ministro Tajani oggi ha detto che sia l'Unione Europea nel suo complesso, nelle sue istituzioni, a prendere questa decisione e non i singoli stati. E proprio la Gran Bretagna è andata giù pesante, parlando di coloni terroristi e invece accusando il governo Netanyahu di pulizia etnica nei confronti di Gaza. E Israele, spalleggiato da Trump, poi ha deciso come ritorsione di disporre la chiusura d'autorità del consolato del Regno Unito a Gerusalemme Est.
0: Sì, diciamo che le posizioni sono abbastanza chiare e inequivocabili da parte di tutte e due le parti, diciamola così. Il governo britannico in questo senso è stato anche più coraggioso di quanto non avesse fatto già il precedente esecutivo, che aveva assunto posizioni decisamente, come dire, ostili nei confronti di Israele. Il tutto in un certo senso riuscendo anche a, come dire, a mettere insieme un certo numero di paesi europei che insomma non sono neanche paesi di secondo piano, parlo della Francia, parlo della Spagna, che hanno comunque insomma il loro peso all'interno dell'Unione Europea e che sono stati in grado insieme a, ripeto, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Svezia, a promuovere questa iniziativa con il chiaro intento di combattere quelle che sono le azioni dei coloni israeliani in Cisgiordania, etichettate come terrorismo in maniera, sì, ripeto, inequivocabile, e con il chiaro intento di fornire anche un segnale politico molto deciso e molto chiaro. Quindi da questo punto di vista è chiaro che dovremo aspettarci ulteriori reazioni e anche ulteriori azioni contrarie da parte di Israele nei confronti del Regno Unito e forse anche a qualcun altro stato da questo punto di vista. Però anche qui la posizione degli Stati Uniti secondo me è molto importante, perché spalleggiare Israele su questo tema ha un suo peso, una sua influenza.
1: Paola scrive al 349-238-6666: per fortuna Israele è una democrazia e questo governo estremista di destra può essere fatto cadere. Credo che dopo le rivelazioni sul 7 ottobre, scrive Paola, potrebbe succedere. Io credo in Israele, vorrei che Israele rimanesse e potesse vivere una nuova vita di dialogo anche con la Palestina. Insomma, non sappiamo se sarà proprio questa la direzione che prenderà. Comunque, intanto, ovviamente questo è l'auspicio, penso, più o meno condiviso a livello internazionale da moltissimi paesi, la comunità internazionale nel suo complesso. Però per il momento ci fermiamo. Grazie Giuseppe Dentice dell'Osmed.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Osservatore.
0: Una buona serata. Grazie.
1: Buona serata. Ci fermiamo giusto per una pausa di riflessione, ma come sapete torno ratta come la folgore.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia? Con Dolomiti Energia l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
3: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su siscom.eu.
6: I quotidiani digitali Norme e Tributi Plus si rinnovano. L'informazione professionale del Sole 24 Ore da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione. Scopri il nuovo Norme e Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 9 settembre. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica. Tempo subito molto instabile al nord-ovest, con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali. Temperature in generale diminuzione al centro-nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: 99, 99, non è possibile.
11: Tesoro, tutto ok?
10: 99, Puma, microtasso.
11: Calmati, ora chiamo qualcuno.
10: 99, Puma.
11: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
10: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
12: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
13: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
1: E se state ascoltando Effetto Notte sarà forse perché avete fatto la stessa scelta di Alfonso, che scrive al 349-238-6666: PS, mi hai fatto abbandonare la televisione. Ora, mi fa molto piacere Alfonso, non vi chiedo di abbandonarla sempre, ma almeno dalle 21 alle 22, dal lunedì al venerdì, grazie a questo ascoltatore. Poi dopo anticipa un tema che tratteremo dopo, ma prima di tutto Roberto Giordano sempre con voi, dopo aver fatto il punto su quello che succede in Medio Oriente, in particolare in Israele, la rivelazione di Arez e poi i rapporti molto tesi con la Gran Bretagna e non solo, proprio con la Gran Bretagna ci colleghiamo con Londra con la nostra Giorgia Scaturro. Cara Giorgia.
14: Ciao, buonasera.
1: Ciao Giorgia, probabilmente non dovevi prendere, spero, gli aerei oggi, perché c'è stato questo caos, no? Tutto in tilt, il traffico nel Regno Unito. Non so se mi sembra che sia un po' rientrato forse l'allarme, però sono stati cancellati centinaia di voli. Si parla di un guasto tecnico, perché si sa che in questi frangenti uno pensa anche potrebbero essere un hackeraggio, visto che sono così frequenti. Com'è andata, Giorgia?
14: Sì. Allora, intanto sono oltre 650 i voli che sono stati cancellati oggi, quindi immaginatevi in tutti gli aeroporti principali del Regno Unito, in Scozia, Dublino, quindi grandi disagi per i passeggeri. La buona notizia è che poco fa è arrivato l'annuncio della ministra dei trasporti Heidi Alexander, che oltre a chiedere scusa ai passeggeri ha detto che il guasto tecnico è stato risolto. Ha chiesto appunto che vengano date, che si imparino le lezioni da questo nuovo guasto. Sappiamo che in Gran Bretagna ogni tanto ci sono dei problemi agli aeroporti. In questo caso, appunto, come ricordavi, si aveva paura che potesse essere un altro attacco informatico, invece è stato un guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo, in particolare da parte dei NATS, che è il servizio britannico che gestisce i voli. Quindi immaginatevi relativi aerei ed equipaggi fuori posizione, quindi a catena si è creato appunto ritardi, disordini su tutte partenze e arrivi. Il guasto è risolto, ma vorrei avvertire chi deve mettersi in viaggio che si prevedono disagi anche per le prossime ore, perché i NAS hanno detto che ci vuole più tempo del previsto per ripristinare un po' il traffico degli aerei, quindi il consiglio è quello di informarsi con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto e ovviamente portare un po' pazienza, perché sarà smaltito il carico ma ci vorrà qualche ora.
1: Grazie Giorgia Scaturo, che ha dato anche quindi questa informazione già in generale utile, ma questa proprio di servizio a chi dovesse appunto mettersi in viaggio. Grazie molto Giorgia Scaturo, in diretta da Londra. Buona continuazione Giorgia, ciao.
14: Buona serata a voi.

0: Questa memorabile canzone di Venditti ci introduce al grande tema della scuola, in particolare questa sera sul livello di preparazione degli studenti, dettagliato dal rapporto OCSE-PISA, che è il programma per la valutazione internazionale degli studenti, la più grande indagine internazionale. E l'OCSE, vi ricordo, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, di cui fanno parte una quarantina di paesi. Cosa dice questo rapporto? Diciamo, il dato più in vista e anche più preoccupante è che è forte il calo di preparazione degli studenti in tutta l'area OCSE. Uno studente quindicenne su cinque, presenta nel 2025 un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% era nel 2022, tanto da far dire addirittura agli esperti che si tratta di una vera e propria catastrofe. In questo contesto possiamo confortarci, perché emergerebbe che gli studenti italiani tutto sommato se la cavano bene, anche se se si paragonano i dati odierni con quelli di 10 anni fa, il calo degli apprendimenti è forte anche per i ragazzi italiani. E allora saluto con piacere Roberto Ricci, che è presidente dell'Istituto Invalsi, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Buonasera Ricci, grazie della disponibilità.
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito.
0: Addirittura una catastrofe, e come si spiega tra l'altro? Perché c'è sempre di mezzo il maledetto Covid, o sono altre le ragioni?
1: Allora, certamente il Covid ha contribuito, forse non parlerei di catastrofe, ma comunque di calo preoccupante. E c'è però da dire che questo calo è iniziato prima del Covid. Come dicevo, sicuramente il Covid ha contribuito, però verosimilmente ci sono altri fattori che dovremmo approfondire. Non ci dimentichiamo che siamo anche di fronte a grandi cambiamenti, che sono appunto le trasformazioni tecnologiche, i social e tutti questi aspetti che sicuramente hanno un peso. E poi sicuramente ci sono anche, dobbiamo forse riconsiderare, sto parlando in generale come paesi OCSE, perché per l'Italia la situazione è migliore, e riconsiderare anche gli aspetti metodologici, didattici che stiamo seguendo in questi ultimi anni.
0: E sono, quindi sarebbero in qualche modo inadeguati o sbagliati, Ricci, se questo è il risultato?
1: O comunque non danno i risultati che noi ci attendiamo con i ragazzi di oggi, quindi bisogna ripensare e riconsiderare quello che finora abbiamo ritenuto opportuno. Del resto procediamo così nella conoscenza: quando capiamo che qualcosa non funziona o non funziona più, bisogna cambiare strada.
0: Ricordiamo che questo enorme rapporto internazionale OCSE-PISA, che è diffuso oggi, ha riguardato 760.000 studenti che hanno partecipato a questa valutazione, rappresentando circa 33 milioni di quindicenni frequentanti le scuole di 91 paesi partecipanti. Ecco. Però per quanto riguarda invece il dato degli studenti italiani, c'era un ascoltatore che scriveva, vediamo, un po' ironico: l'Italia non va tanto male perché il livello generale si è abbassato. Per questo, o effettivamente, insomma, si eccellono, oppure anche se non eccellono, comunque si distinguono rispetto agli altri, effettivamente, concretamente?
1: Allora, partiamo dalle scienze, che sono il focus principale di questa indagine. Non è così, cioè nel senso che i nostri studenti crescono proprio nei loro risultati, e questo era già avvenuto nel 22, nel 25 è ancora più evidente. Quindi non è vero, diciamo, che siamo rimasti stabili in un gruppo che è calato. È vero che il gruppo è calato, ma

0: fatto gli ultimi, basta col pessimismo.
1: Allora, questo ovviamente non sono io che posso commentare le dichiarazioni del ministro, rimane però il fatto che in lettura, cioè la comprensione dei testi scritti, che lo stesso direttore OCSE definisce come una competenza generativa, cioè come una competenza fondamentale, i nostri ragazzi sono ampiamente sopra la media OCSE, e questo sicuramente è un motivo di soddisfazione e colloca il nostro sistema a pieno titolo tra i sistemi scolastici che ottengono i risultati più rilevanti. Questo non c'è dubbio.
0: Però Roberto Ricci, lei diceva prima, è anche una questione di strumenti che vengono utilizzati, no? per l'istruzione, per la formazione dei nostri ragazzi e dei nostri ragazzi. Per esempio, l'intelligenza artificiale, è vero che forse nelle scuole, non so se possa rientrare davvero poi nella valutazione di questo rapporto, perché in realtà forse è da poco che si utilizza, come l'avete inclusa?
1: Sì. L'intelligenza artificiale è certamente una cosa molto molto recente, però non è soltanto il tema dell'intelligenza artificiale, è anche proprio il tema in generale all'esposizione del digitale. E ovviamente ad oggi, come stato della conoscenza, non solo per l'Italia ma per tutti i paesi, non siamo in grado di dire quella è la causa, però è senza dubbio vero che soprattutto nelle competenze di base, parliamo di ragazzi di 15 anni, quindi che nel loro primo percorso, quello che per noi sono elementari e le medie, hanno acquisito le competenze di base, elementi che portino a rendere più difficile la concentrazione, la focalizzazione sull'apprendimento, possono costituire un problema. E questo credo che sia anche il messaggio che PISA ci dà e sul quale dobbiamo lavorare nei prossimi anni, cioè trovare un punto di mediazione, perché non ci dobbiamo anche nascondere che per esempio l'intelligenza artificiale è un'innovazione tecnologica pervasiva, e quindi è illusorio dire chiudiamo le porte, però dobbiamo capire come e quando usarla in un contesto di apprendimento, soprattutto quello iniziale, cioè nel momento in cui impariamo i fondamenti.
0: C'è un ascoltatore che in realtà fa una riflessione che riguarda più il rapporto tra ragazzi e docenti, e il fatto magari che c'è minor rispetto. Questo non credo che sia poi valutato in questo rapporto. Comunque dice Carlo D'Alessandria: il problema sono i genitori, o meglio la socialità superficiale di questa mentalità, che hanno creato un'ostilità verso i docenti, i quali poveracci non hanno più autorità, neanche volendo, quindi possono insegnare come si dovrebbe.
1: Io su questo mi permetto di avere un'opinione un pochino diversa. Certamente il tema c'è, voglio dire, perché è un tema proprio della società in generale. Mi permetto di dire che la scuola è un pezzo importantissimo della società, e i buoni risultati della scuola sono responsabilità di tutti, non solo dei docenti. Su questo sono d'accordo con l'ascoltatore, però è altrettanto vero che la nostra scuola, pur con le sue difficoltà, è una delle istituzioni, dei paesi nei quali il clima scolastico è tra i migliori. Quindi non è così vero, pur essendoci questi problemi. Ecco, io credo che serva anche molta pacatezza e la necessità di trovare tutti insieme delle soluzioni. Certo è vero, sono d'accordo con l'ascoltatore, che non possiamo immaginare che la scuola vada lungo determinati percorsi e poi non ci sia un patto di corresponsabilità educativo con le famiglie.
0: Chiaramente, questo è come sempre fondamentale. Grazie a Roberto Ricci, presidente
1: di Istituto
0: Invalsi. Grazie molte e buona continuazione.
1: Buonasera, grazie a lei.
0: Adesso abbiamo la viabilità e poi ovviamente ci sono gli altri temi.
2: L'armonia della logistica, eccellente. Modulblock.com vi presenta Strade in diretta.
3: Buonasera, poco da segnalare in questo appuntamento. Il traffico è scorrevole sulle autostrade italiane. Parliamo di alcuni cantieri: A12 Genova-Rosignano in direzione Genova. Chiuso per lavori il tratto tra la barriera di Rosignano e Colle Salvetti fino alle ore 6 di domani mattina. Ed è chiuso già dalle 21 di oggi e riaprirà domani mattina alle 6 il bivio tra la superstrada Pedemontana Veneta e la A4 per chi proviene da Treviso e si deve mettere in A4 in direzione Venezia. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto. Strade in diretta tornerà domani mattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.

0: Effetto notte.
1: Sono tanto contenta.
2: Sembra ieri.
1: Ma voglio proprio vedere che fate senza di me.
3: Amore, ciao, come va? Che dici? Mi fai sapere?
4: Ciao mamma, stai tranquilla. Saluta babbo, un bacio.
5: Il cinema ancora protagonista anche questa sera qui a Effetto Notte alla 83esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, per l'appunto, dove c'è la nostra Marta Cagnola. E qui stiamo sentendo una clip, un trailer di uno dei film italiani. Ci sono 5 film italiani in concorso, poi ci sono altri naturalmente in altri settori. Sento anche della musica di sottofondo. Marta Cagnola, buonasera.
6: Sì, Roberta, senti un po' di musica perché sono accanto al red carpet, qui c'è sempre area di festa e area di musica, e la gente, anche se è un po' diminuita rispetto al fine settimana, come è normale che sia, che aspetta il passaggio delle star, e oggi è una giornata di glamour. Ma partiamo dai film italiani, perché ho sentito il trailer di Una storia di Anna Foglietta, il suo debutto alla regia, con la storia di una crisi coniugale. I protagonisti sono Guido Caprino e Alvaro Orvacher. Crisi coniugale perché la figlia parte per l'università, marito e moglie si trovano da soli con le loro crisi. Lui è contento anche se fa una vita semplice, lei invece nella sua esistenza di commessa di un supermercato che è più tranquilla lavorativamente di lui, però arriva una crisi profonda. Ecco, Anna Foglietta ha deciso di debuttare perché ha detto: mi stava ossessionando troppo la volontà e il bisogno di raccontare qualcosa di più profondo, di più intimo. Sono cresciuta come essere umano e sentivo che dentro di me c'era un bisogno artistico di imprimere con il mio sguardo un segno che fosse il mio segno. Brava Anna Foglietta. Da segnalare anche un altro film italiano, sempre una regista, Karen Di Porto, che avevo amato moltissimo qualche anno fa alla Festa del Cinema di Roma con Maria per Roma. Qui è con un documentario delizioso, Iuso per ferie, dedicato a Galliano Iuso, un protagonista straordinario del cinema popolare italiano, scomparso qualche anno fa, 87 anni. Ecco, un produttore capace di fare impazzire i registi, di arrivare sul set senza la certezza di avere il budget coperto. Insomma, un produttore che poteva sembrare disastroso, ma che ha fatto tanto per il cinema italiano, lanciando tantissimi talenti anche nel cinema veramente più popolare in assoluto.
5: Ieri, Marta, ci stavi dicendo, insomma, avevi annunciato un attesissimo documentario, no?
6: Allora, ieri sera eravamo rimasti a Mask, questo documentario monumentale di Alex Gibney. Oggi Gibney ne ha parlato in conferenza stampa, ha detto: è la storia di un vino vecchio in una bottiglia nuova. Insomma, è una storia di vita che dice ho raccontato altre volte. In questo caso si parla tanto di tecnologia. È la storia di un ragazzo che nasce con qualche difficoltà, è un nerd, trova la sua rivincita. Certo, una rivincita molto particolare. Non si parla solo di tecnologia, si parla degli aspetti anche meno conosciuti, le donne, il desiderio di avere moltissimi figli, anzi una legione di figli, le teorie dell'universo come simulazione. Lui non ha voluto farsi intervistare, quindi l'hanno ricreato con l'intelligenza artificiale. Difficile, ha detto Gibney, trovare chi fosse disposto a parlare di Musk. Lo ha fatto una delle madri dei figli, Ashley St. Clair. Ebbene, Ashley St. Clair ha detto: per chiedermi di non parlare, ho avuto un'offerta di 40 milioni di dollari, ma ho deciso di parlare perché ho capito che se il mio silenzio costava così tanto, il mio racconto era molto prezioso.
5: Però, invece passando, Marta, ai film in concorso oggi?
6: Allora, cosa abbiamo visto in concorso? Beh, intanto abbiamo visto Company di Casey Affleck, un film sul lutto, sulla grazia, sul potere della connessione umana, ma anche sui vampiri. È un racconto un po' complicato perché parte nel 75, una donna di nome Evelyn si presenta a una festa, dice di essersi persa e attira tutti i compagni improvvisati di questa serata in un racconto, la storia di un anziano nel 1953 in una baracca nella neve. E poi anche da questo racconto nasce un altro racconto, perché questo anziano

0: trova a sua volta una donna che gli racconta un'altra storia del passato. Insomma, tutto un gioco di scatole che arriva anche, l'ho detto, ai vampiri, quindi è tutto molto particolare. È un film sulla vendetta, sul perdono, sulla compassione, sulle ferite. E poi Bunker, o Bunker se preferito, di Florian Zeller. Intanto Glamour, l'abbiamo detto prima, quindi Penelope Cruz e Javier Bardem. E quindi un po' di divismo al Lido. La storia è molto semplice. Allora, Penelope Cruz, moglie di un architetto che è Bardem, lei ha fatto molte rinunce nella sua carriera per favorire la carriera del marito architetto. A un certo punto al marito arriva una grande proposta, quella di costruire un bunker alle Hawaii, per un magnate della tecnologia, anche qui vedi un po', forse non è un caso, forse è quello che c'è nell'aria, perché dice, e anche qui non è un caso, che potrebbe arrivare una sorta di guerra civile, di sollevazione popolare dei ceti più bassi, e quindi lui ha deciso, che in quel caso si rintanerà in un bunker nelle Hawaii. Quindi ci sono tutti i tormenti, intanto per questo trasferimento dell'architetto che ha già chiesto alla moglie di trasferirsi una volta in un bunker che crea anche, insomma, degli scrupoli immorali, e poi la storia familiare, insomma, tante storie intrecciate. Qui ovviamente sono stati molto festeggiati anche due attori che sono molto amati. Per ora direi, Roberta, è tutto, ci sentiamo domani se vuoi, aspetto notte, ciao.
1: Certo, Marta Cagnola, come possiamo saltare questo appuntamento con Venezia? Adesso invece altro appuntamento importante.

0: quello con lo sport, con Giovanni Capuano. Caro Giovanni, c'è il calcio maschile, Champions League, per ora mi sembra che non vada molto bene per l'Inter, se non sbaglio. Poi c'è il pallone d'oro, poi dopo, se abbiamo tempo, mi piacerebbe parlare anche dei mondiali di pallacanestro femminile, caro Giovanni.
1: Guarda, allora partiamo dall'Inter, siamo nell'intervallo al Bernabeu, questa è la prima serata della Champions League, l'Inter è sotto 2-0 contro il Real Madrid, è stato un primo tempo un po' strano, nel senso che l'Inter ha fatto una buona prestazione, ha avuto tante occasioni, soprattutto all'inizio, ha addirittura stretto il Real Madrid all'interno della sua tre quarti, è stato bravo il portiere dei madridisti Courtois in due o tre situazioni, poi l'Inter si è di fatto segnata da sola due gol, al 14° un doppio errore di Jones e Bissek al limite dell'area di rigore, ha spinato la strada a Mbappé da solo 1-0, al 24° davvero incredibile il portiere Pepo Martinez che ha tentato a un metro dalla linea di porta di dribblare Valverde, ha sbagliato il dribbling, la palla è rimpallata su Valverde ed è entrata. L'Inter poi ha continuato a costruire, ha avuto altre occasioni, ha anche accarezzato la faccia alta della traversa con una conclusione di Jones, però tutte le volte che ha perso palla in ripartenza il Real Madrid è andato vicinissimo alla rete del 3-0 e dunque diciamo che il risultato in sé è anche giusto, è un po' difficile argomentare sulla prestazione dei nerazzurri in questa partita molto complessa, e lo si sapeva già, e che sembra indirizzata dai due errori difensivi, quindi 2-0 all'intervallo per il Real Madrid.
0: Oh, invece sono venuti c'è notizia di quelli che sono i candidati sempre nel calcio maschile per il pallone d'oro?
1: Sì, la famosa lista dei 30 candidati del pallone d'oro di France Football, ovviamente grande impatto del mondiale che si è giocato in estate in Stati Uniti, Messico e Canada, la sintesi non è lusinghiera per la Serie A e per il calcio italiano, c'è un solo giocatore della Serie A che è Lautaro Martinez, che è stato anche protagonista di un ottimo mondiale con l'Argentina, non c'è nessun italiano, mentre ad esempio negli ultimi anni la presenza fissa era quella di Gigio Donnarumma, e non c'è nessun italiano nemmeno tra le short list dei candidati degli altri premi, quindi il miglior portiere, il miglior giovane, il miglior club, sia a livello maschile che a livello femminile, quindi diciamo quest'anno Italia che di fatto è sparita dal pallone d'oro. Un paio di curiosità, c'è ovviamente Leo Messi che ha fatto un ottimo mondiale, magari l'avesse vinto sarebbe anche stato il candidato naturale per il suo nono pallone d'oro, e c'è Vosigna, portiere di Capoverde, non so se ti ricordi qualcosa insomma di quell'inizio di mondiale ricco di suggestioni, bene, Vosigna trova posto nella lista dei 30 candidati del pallone d'oro.
0: Bene, avremmo troppi, no, 4 secondi in realtà per parlare di basket femminile.
1: Faccio velocissima, come sai fare tu. È stata una serata straordinaria quella con gli Stati Uniti, partita persa di 3, ma squadra che solitamente dava 30 punti alla nazionale italiana. Ieri c'è stata una parziale delusione perché con la Cina l'Italia ha giocato male. Era di fatto già qualificata allo spareggio della seconda fase, se vuoi ne riparleremo domani sera, domani sera giochiamo con l'Australia. Bene. Non sarà facile, ma insomma qualche chance possiamo portarla.
0: Incrociamo
1: avanti
0: le dita, poi ci racconterai. Grazie Giovanni Capuano. E qui a si domani. Chiude questa puntata domani, ma poi tra poco ci sono gli aggiornamenti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign.
7: Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign.
6: Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign.
7: Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign.
8: Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su infocert.it.
9: Sono le 22.
10: GR 24, il sole 24 ore.
9: E a questo punto della giornata questi fatti principali. Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano le colonie in Cisgiordania. Ira di Israele che chiude il consolato britannico. Intanto, secondo Arez, Netanyahu fu avvisato dagli Emirati prima degli attacchi del 7 ottobre, ma il primo ministro israeliano non avvertì intelligence ed esercito. Caos aereo nel Regno Unito, disagi per migliaia di passeggeri, 650 voli cancellati in 10 aeroporti per un guasto tecnico nel controllo del traffico. Il governo incontra le imprese dell'ex Silva, accettano di sospendere licenziamenti nell'indotto, poi l'incontro coi sindacati. Scuola, secondo il rapporto OCSE PISA, gli studenti italiani sono meglio di francesi e tedeschi nella lettura, ma si parla anche del ruolo dell'intelligenza artificiale e delle troppe assenze. Calcio, Champions League maschile, Real Madrid-Inter, per il momento in vantaggio il Real Madrid per 2-0. E su questo risultato parziale Roberto Giordano vi saluta e vi ringrazia come sempre per il vostro ascolto e per i vostri messaggi. Grazie a Jacopo De Franchi, a Cristina Lunghi, alla parte tecnica Filippo Poreggi. Domani è un'altra giornata, ma l'appuntamento con l'effetto note resta sempre alle 21.

0: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it.
1: Aste Bolaffi ricerca e valuta oggetti di prestigio in tutta Italia per inserirli nelle prossime aste. Dalle monete ai gioielli, dai dipinti agli orologi, dai vini agli accessori moda e molto altro. Chiedi info o prenota subito il tuo appuntamento al numero 800 100 818 o scrivi a info@astebolaffi.it. Aste Bolaffi, dal giusto valore ai tuoi oggetti preziosi.
2: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

Inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico finanziaria. Per quello che riguarda gli approfondimenti, è iniziato l'incontro, non, lo dico già, non sarà risolutivo, tra governo, sindacati, parti sociali, sull'ILVA. C'è una proposta avanzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano, che ha detto creare un tavolo permanente sull'area di Taranto, sul modello di quanto fatto per realizzare le opere del Giubileo, per gli interventi nella cosiddetta terra dei fuochi in Campania. E soprattutto l'aggiornamento sulla tenuta dell'azienda, l'oggetto dell'incontro di oggi, perché l'area caldo, dopo la decisione della magistratura, dovrebbe chiudere il 28 ottobre. Domani però c'è l'udienza fissata dalla Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva, cioè di sospendere la sentenza e quindi la chiusura avanzata da ILVA e Acerie d'Italia, che sono in amministrazione straordinaria e hanno presentato. Ora, se il ricorso fosse accolto, si potrebbe rafforzare l'ipotesi di un rilancio che contempli anche l'area caldo, che è stata inclusa nell'offerta di Jindal iniziale. Le offerte devono comunque arrivare entro il 15 ottobre e quindi bisognerà poi attendere un altro mese. È fondamentale capire però che cosa succederà nel frattempo all'area caldo. Come ha chiarito anche Emma Marcegaglia, che è uno dei soggetti della cordata italiana, diciamo, perché c'è l'offerta degli indiani di Jindal, che hanno già presentato un'offerta vincolante che comprende sia l'area freddo che l'area caldo. La cordata di 15 imprese siderurgiche italiane, coordinate da Federacciai, ha al momento presentato una manifestazione di interesse limitata all'area freddo. Poi c'è Flux Group, che però ancora non ha formalizzato, diciamo, tutti i dettagli della sua offerta. Ne parleremo, perché è un vero e proprio calvario quello che va avanti dal 2015 sull'ILVA, era la principale acciaieria europea e soprattutto aveva delle lavorazioni che erano esclusive dell'ILVA, a 10.700 dipendenti, non solo a Taranto. Funziona solo un alto forno al momento. La produzione è scesa a 1 milione di tonnellate contro i 4 milioni che obiettivo del governo. L'ILVA in realtà potrebbe arrivare anche a 6 milioni di tonnellate. Comunque di questo parleremo. Parleremo dell'intelligenza artificiale e collegandola in qualche modo al rapporto rapporto PISA, che è l'indagine OXE PISA, che non c'entra niente con la città toscana, è il Program for International Student Assessment, e va a misurare sostanzialmente le competenze dei ragazzi di 15 anni in lettura, matematica e scienze. Ora, non c'è la preparazione degli studenti, non è mai stata così bassa nell'area OXE, dice complessivamente il rapporto PISA. Ormai uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura, contro il 16% del 2022, siamo al 20%, e qui non c'è il Covid, che era uno dei motivi anche nel rapporto del 2022. È una valutazione che ha coinvolto 780.000 studenti in 91 paesi ed economie. I peggiori risultati di sempre sono per gli studenti spagnoli. L'Italia in questo quadro comunque non è esaltante, non se la cava male. Perché? Perché in Italia i risultati sono stati stabili, gli esiti, come si chiamano, e li ha mantenuti stabili in tutti e tre gli ambiti, quindi in scienza e matematica l'Italia nella media UE per OXE, per la lettura è sopra la media OXE, e perché

complessivamente poi c'è un po' di calo in matematica, bene in scienze, persi in 10 anni 24 punti in matematica, e il divario tra studenti se i contesti sono socio-economici sono bassi. Perché lo leghiamo all'intelligenza artificiale? Perché è chiaro che il rapporto dice che complessivamente tutti gli studenti hanno avuto un calo nelle discipline scientifiche e matematiche. L'Italia no, ha mantenuto un tasso, diciamo, non esaltante, però non è calato. E oggi c'è da un lato l'allarme dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, che ha detto a Ginevra: attenzione, l'intelligenza artificiale può essere una minaccia esistenziale per l'umanità. E ha detto che scriverà alle aziende che sviluppano i sistemi per esortare ad adottare misure immediate per ridurre i rischi. Questo però si sposa con un altro rapporto della Banca d'Italia, e che segnala che c'è un problema nell'utilizzo anche per risorse non solo economiche, anche economiche, ma anche risorse umane, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le piccole imprese, piccole e piccolissime, è usata soltanto dal 5% delle imprese. Il 19% delle microimprese prevede di sperimentarlo entro un anno, il 13% punta sull'interconnessione dei processi, 12% su robotica e soluzioni cloud. Quindi ci sono due aspetti: da un lato i rischi che continuano a essere sollevati, dall'altro le differenze che può o rischia di generare l'intelligenza artificiale tra dimensioni di imprese micro e piccole rispetto a medie e grandi, che ripeto negli anni era stato in parte risolto facendo che cosa? Facendo la rete, il sistema, la pipeline, come la chiamano gli inglesi, cioè tu potevi essere piccolo però avevi a monte o a valle una grande o medio grande impresa e che ti indirizzava lei e ti diceva lei dove muoversi. E questo aveva, pensate al tema dei distretti, ma non solo, le reti di impresa, la filiera, questo aveva ridotto in molti casi il problema delle dimensioni, perché tu potevi avere magari 20 dipendenti però lavoravi per un fornitore o subfornitore, per un gruppo che di dipendenti ne aveva 2000, e in quel modo tutto si teneva. Il rischio che molti vedono è che invece l'intelligenza artificiale per gli investimenti umani e economici che richiede possa riampliare invece il divario tra piccole e medie, tra piccole, piccolissime e medio grandi, e anche di questo parleremo. Poi un tema che temo, scusate gioco di parole, non riusciremo a approfondire e esaurire oggi, è il tema della crisi della Volkswagen. Oggi di nuovo è circolata l'ipotesi di cessione della Ducati. La Ducati dice: ma noi economicamente facciamo utile, possiamo, non abbiamo bisogno della partecipazione. Però lo ha affermato l'amministratore delegato di Audi, che è controllata da Volkswagen e a sua volta controlla Ducati. Ha detto Döllner: stiamo valutando all'interno del gruppo, in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile. Secondo vari analisti l'azienda Ducati potrebbe avere un valore di 1,25 miliardi, è uno dei marchi che rientra nelle 600 attività del gruppo Volkswagen su un totale di 2000 attività che attualmente sono sotto esame. Cosa vuol dire? Che Volkswagen sta sostanzialmente valutando se cedere 600 dei 2000, delle 2000 attività del gruppo. Al di là dei 100.000 esuberi confermati, perché sono d'accordo con i sindacati, 50.000 in Germania, 50.000 fuori dalla Germania. 349-238-6666 per sms e whatsapp, pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, diretta su Facebook e sul canale 63 del Digitale Terrestre.

Dunque, do una notizia che le agenzie stanno battendo Aurora, è in tilt il traffico aereo in Gran Bretagna, coinvolti anche gli scali di Heathrow e Gatwick, sospesi i voli, i decolli a Heathrow, poi ripresi con rallentamenti nel pomeriggio, questa mattinata, Gatwick, ma anche lo scalo East Midlands, anche Aberdeen ed Edimburgo. Da

quello che si capisce è un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, perché so già che poi la mente va a possibili attacchi hacker e quant'altro. In questo momento le agenzie riportano un guasto tecnico al controllo del traffico aereo. Poi che cosa abbia originato questo guasto tecnico lo scopriremo, immagino, più avanti. Allora, le borse, come sempre in apertura. Beh, le borse continuano a oscillare tra un po' di ottimismo su Hormuz, un po' di pessimismo dopo le nuove tensioni. Allora, questa mattina Tokyo aveva chiuso male, meno 1,5%, anche Hong Kong meno 0,40%. L'Europa sta tutta debole, ma non in maniera drammatica. Francoforte invariata, Parigi più 0,1%. Milano meno 0,14. L'America guadagna lo 0,13 sul Nasdaq, meno 0,30 sullo Standard & Poor's, meno 1% sul Dow Jones. È un po' di giorni che assistiamo a borse, diciamo così, che si muovono lateralmente, nel senso che tendono ad avere un indirizzo preciso, alcuni giorni rialzi marginali, alcuni giorni cali marginali. È chiaro che lo sguardo è sempre, oltre che al debito americano, i tassi di interesse a Hormuz. Euro su dollaro a 1,1633, anche lì è fisso, sembra un cambio fisso ormai da giorni. Per quello che riguarda il petrolio non arrivano buone notizie, nel senso che il Brent cresce di un altro punto percentuale e va vicino ai 100 dollari al barile, a 98. Il WTI cresce di un altro punto, a 93. Da inizio anno il WTI, che cito sempre perché è il petrolio che viene utilizzato poi sul mercato nordamericano, è cresciuto del 40%, il Brent del 35%. Come va la benzina? Prezzi ancora in rialzo per quello che riguarda il service sulla rete stradale. Siamo a 2,058 euro. Più 23%, gasolio, nonostante i dettagli di accise, siamo a 2,169 euro, più 26%. Il gas ad Amsterdam è a 76 euro quasi a megawattora, un anno fa era 31, quindi siamo oltre il 100%. Per la precisione, rispetto al 27 febbraio siamo al 134%. E il prezzo dell'elettricità, come continuo a dire, sta seguendo in Italia il PUN, l'andamento del gas, perché è la fonte utilizzata, la fonte più cara è quella utilizzata per fare il prezzo. E infatti un anno fa era 121, adesso siamo a 224, anche qui siamo quasi al 100% in più. Tra i titoli in borsa oggi, al di là appunto di movimenti che ho definito laterali, la debolezza questa mattina dell'Asia, bene ovviamente Eni, tutto il mondo legato al petrolio, e non solo Eni. Tenaris guadagna l'1,84%, Eni più 1,40%, Italgas più 0,90%, 2A più 1%, bene Inuit più 3%. Telecom più 2,80. A proposito, Poste Italiane ha rialzato leggermente l'offerta e quindi è stata brava profeta ieri Antonello Olivieri, dicendo che forse il movimento del mercato su Telecom e Poste era dovuto al fatto che il mercato si attendesse un po' di più. Poste ha incrementato di 0,30 euro, di 30 centesimi il corrispettivo cash per l'Opas su Team, che scadrà l'11 settembre. Telecom quindi sale anche Prismian più 2,5, Fincantieri più 2,20, Avio più 2 ed Tenaris, dicevo, più 1,80. E Poste sì, guadagna lo 0,50%. Devo dire che l'adesione non è andata benissimo ad ora, perché ha raccolto ieri aveva raccolto il 6,15% delle azioni. Adesso vediamo con il rilancio sull'offerta come andrà la raccolta. Dicevo, in negativo invece Steam Microelectronics meno 3,60, Stellantis meno 3,30, Ferrari meno 2, Buzzi meno 1, come Nexi, e lo 0,70 il calo di Diasorio.
Sì, delle tensioni, qualcuno mi scrive, beh, gli Houthi hanno colpito obiettivi in Arabia Saudita. Trump ieri ha dichiarato: i prezzi del petrolio crolleranno quando vinceremo la guerra con l'Iran. Allora, sì, quando? Ammesso che si riesca a vincere, cioè, nessuno dubita che una volta che dovesse essere riaperto e sotto controllo lo stretto di Hormuz, a parte che io sono scettico su questo perché penso che possa rappresentare una minaccia anche per gli anni futuri, ma nessuno dubita che il prezzo del petrolio andrà a calare. E quando vinceremo la guerra con l'Iran, visto che siamo dal 27 febbraio al praticamente stiamo per vincere?

Qualcuno mi scrive: ma non commenta Trump che ha pubblicato l'immagine con la bandiera degli Stati Uniti sul Messico, Cuba, Canada e Groenlandia. Ma cosa volete che commenti? Cioè, se uno ha tempo per continuare a lavorare sui post, sulle immagini generate dall'intelligenza artificiale, mi sembra come certi ragazzini che passano il tempo sulla PlayStation. I problemi sono altri, a partire dal consenso che è crollato ai minimi di questa presidenza. Dopodiché menti tutte le bandierine che vuoi, ma esiste anche il risico come gioco da tavolo, se uno vuole.

0: alcune notizie che riguardano invece il commercio internazionale, perché il Canada non si sta certo piegando al nuovo giro di vite sui dazi americani. Da oggi sono in vigore i dazi di ritorsione sui miliardi di dollari di prodotti statunitensi. I dazi sono al 15%, al 25% o al 50% e si applicano a importazioni dagli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. E il premier canadese Mark Carney, che a me sembra uno dei più lucidi in questo momento a livello del mondo occidentale, ha detto: questo cambio di rotta, cioè ridurre la dipendenza economica dagli Stati Uniti, avrà un costo, ma il costo dell'immobilismo sarebbe molto più elevato. E Trump ha detto: basta vendere i prodotti della Bombardier, che è un'azienda leader a livello mondiale nella costruzione jet privati di fascia alta, basta vendere quei prodotti negli Stati Uniti. Sì, poi sarà anche libero l'americano che può permettersi l'aereo di decidere quale aereo vuole comprarsi, e bisogna capire qual è l'alternativa commerciale. Quello che Trump non sembra capire è che se i pomodori li produci molto in Messico e tu sei al 50% di produzione, o se le banane tendono a crescere in Costa Rica, ma l'abbiamo già spiegato, la vaniglia in Madagascar, non è che puoi pensare di comprate la vaniglia americana. Vale anche per i prodotti industriali: se tu hai un prodotto che è di ottimo livello, non solo venderà molto negli Stati Uniti, ma venderà anche all'estero. Se il tuo prodotto è scadente o non regge la concorrenza, come sappiamo anche noi in Europa, venderà di più il prodotto straniero, se è conforme diciamo alle regole internazionali, non se è prodotto in dumping. Nessuno sta, quando io attacco la Cina sulle auto, dico che come fai a non pensare che ci sia una distorsione di mercato quando riesci a vendere allo stesso prezzo nonostante tutti i dazi che ti hanno messo. Evidentemente stai producendo a livello sotto, praticamente sotto il costo, ma qui stiamo parlando di Canada e Stati Uniti. A proposito di export, abbiamo commentato la settimana scorsa che il deficit commerciale americano a luglio è tornato al livello del marzo 2025, prima dei dazi, quindi successo niente sul fronte anzi le importazioni americane sono aumentate di un 2,8 e le esportazioni americane sono calate di un 2,2. Segnalo che nei primi 7 mesi dell'anno l'export italiano di conserve di pomodoro, a proposito, verso gli Stati Uniti ha fatto più 11,5 in valore e più 12 in volume. Quindi devo dire che complessivamente l'anno scorso aveva toccato i 200 milioni di euro. Devo dire che nemmeno sulle conserve mi sembra che i dazi abbiano avuto un qualche effetto. Uno può pensare, conserva di pomodoro, prodotto base, se aumenta il prezzo uno andrà su altre conserve, bisogna capire quali altre conserve ha. E proprio dei sondaggi, gli ultimi sondaggi dicono di Gallup che i democratici starebbero avanti di 10 punti sui repubblicani in vista delle midterm. Vabbè, poi con Vance che ha puntato su dare i soldi per chi resta a casa a occuparsi dei figli, bonus da 9 mila miliardi di dollari, le famose soccer moms, quelle che nell'espressione della classe media americana sono impegnate a accompagnare i figli tra scuola, sport e altre attività extrascolastiche. Sì, mi fa un po' specie che sia dedicato alle madri, diciamo, in realtà lui lo dedica ai genitori, però poi quando vai a declinarlo è le soccer moms. Ecco, non vorrei che fosse: ti do i soldi così stai a casa e poi tutto questo va. Non c'è niente di male nel dare i soldi se uno ne riconosce l'impegno casalingo, diciamo così, ma ci mancherebbe, è una richiesta avanzata anche in Italia. Basta che poi non diventi un modo per dire alle donne: tornatene a casa e lascia lavorare noi, occupati dei figli. Ecco, un po' diverso riconoscere a chi dei genitori sta a casa l'impegno. Se hai i soldi, bene. Io non ho capito dove l'America con un debito del genere riesca a trovare 9 mila miliardi, ma magari li troverà. $9,000 a testa, sì, $9,000 a testa moltiplicati per centinaia di milioni, sono più o meno con la platea di decine di milioni di mamme americane. Ti ripeto, non ho capito dove li troverai, ma magari ci sono. Adesso una breve pausa, pubblicità.
1: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
2: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
1: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
2: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
1: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
2: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
1: È fatto.
3: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
4: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
5: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
6: Da 60 edizioni, Marmomac è il punto d'incontro mondiale della pietra naturale. Dal 22 al 25 settembre a Verona Fiere, innovazione, architettura, tecnologia e business. Marmomac. Celebrating Natural Stone for 60 years.
7: Focus Economia.

0: Dunque, vedo una dichiarazione adesso del ministro Giorgetti che sta parlando all'evento organizzato dalla Lega verso la finanziaria 2027, in tua difesa, ha detto: c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax, quella, da come capisco io, del 15% fino a 85.000 euro, va benissimo. Attenzione alle disparità con chi ne guadagna 80.000 o 70.000 è lavoratore dipendente. Oh, so, beh, prima che mi obiettiate, ma lui non ha il problema delle ferie pagate, delle malattie, di quant'altro, ho capito. Però se tu non metti mano anche all'aliquota, da parte del 43% sopra i 50.000, stai generando una disparità enorme. Perché allora dovresti dire: va bene, alziamo anche l'aliquota massima, come avviene in altri paesi, Spagna, Francia, Germania, a livello un po' più alto, e quindi magari da 70.000 vuoi metterla a 75.000, che parte il 43%, e casomai, come avviene in altri paesi, hai il coraggio di aumentare l'aliquota massimale ancora un po' di più, sopra i 200.000, se non ricordo, in Francia e in Germania, va al 45, cioè fai scattare dopo quella del 43, così non crei troppe disparità con la flat tax, e fai e metti un'aliquota ulteriore, perché magari chi ha 200.000 euro può pagare anche un 2% in più rispetto a chi ne ha 70.000. Nel frattempo la Lega dice: incomprensibile il no di Forza Italia a un contributo delle banche, senza, dice Borghi a Tajani, senza il contributo delle banche sono i cittadini a pagare. Io non ho capito, ma i contributi delle banche, delle compagnie petrolifere, cioè, si facesse un po' di chiarezza su questo. Andiamo avanti. La moda italiana conta di chiudere il 2026 ancora in calo dell'1,6%, l'ha detto il presidente della Camera Nazionale della Moda, Carlo Capasa, presentando la settimana della moda di Milano, che partirà il 22 settembre. E i settori che vanno bene, sono pochi, diciamo così. Quanto a paesi, male il Giappone, meno 10%, Stati Uniti meno 2,8%, Germania meno 4,2%, bene l'Asia, Hong Kong più 7%, Spagna più 4,5%, Francia più 3,7%. E allora adesso andiamo al rapporto invece PISA, OCSE, e quindi un rapporto enorme, 760.000 studenti in 91 paesi. Allora, due terzi degli studenti hanno ottenuto risultati pari al superiore livello 3, in cui hanno iniziato ad avere competenze accettabili. Il titolo qual è? Il titolo sostanzialmente è che c'è stato un calo complessivo, e che dice addirittura il rapporto OCSE: la preparazione degli studenti mai così bassa nell'area OCSE. Ripeto, chi era a livello insufficiente è passato dal 16% del totale al 20% del totale. I punteggi più alti a Macao, Singapore, Pechino, Shanghai, Jiangsu e Zhejiang. Calo forte in Spagna, i peggiori risultati di sempre per gli studenti in Spagna. Gli italiani almeno sono stabili, perché sostanzialmente il calo c'è nella maggior parte dei paesi, in tutti e tre gli ambiti che vengono misurati, perché sono tre gli ambiti che vengono misurati, no? Però in Italia almeno sono rimasti stabili. I tre ambiti sono lettura, matematica e scienze. In Italia, rispetto al 2018, c'è un calo in matematica, ma c'è un aumento in scienze. E ripeto, l'Italia è uno dei pochi paesi in cui scienze e matematica sono nella media OCSE. Per la lettura siamo sopra la media OCSE. Allora, il nostro Alessio Maurizi ha chiesto un commento all'ex ministro dell'istruzione, professore Patrizio Bianchi.
1: Fino a qualche anno fa, metti fino a 7, 8, 10 anni fa, la scuola, ma anche l'università, erano gli unici luoghi in cui c'era informazione, conoscenza e apprendimento. negli ultimi 10 anni questo non è più vero, perché le persone, anche i ragazzi, ma anche quelli più grandi, continuamente con questo telefonino in mano, con lo schermo davanti agli occhi, con tutto quello che è digitale, sono continuamente sottoposti ad una quantità inaudita di informazioni. Allora, in questo, e su questo c'è un grande dibattito, fatto ad esempio in sede UNESCO, fatto che coinvolgendo anche i grandi pedagogisti da tempo, la scuola deve passare dal luogo delle nozioni, dell'informazione, al luogo dei metodi. Perché quando tu ricevi un'informazione sul telefonino, sullo schermo, tu ricevi tante informazioni, ma non ne sai la fonte, non ne sai l'origine, non ne sai il metodo educativo e soprattutto non le hai in fila, le hai rinfusa. Quindi la scuola deve cambiare e deve essere una scuola più dedicata al vivere insieme, all'imparare insieme, ma anche con più metodi di lettura di quello che hai attorno, che è una valanga. Quindi è proprio la scuola che sta cambiando, e io ho sospetto che anche i metodi utilizzati siano rimasti un pochino indietro.

0: Allora, così l'ex ministro Patrizio Bianchi, che ricorda giustamente come adesso le fonti per costruirsi una competenza siano anche non scolastiche, molto più di chi alla mia età, quando faceva la scuola dell'obbligo, insomma la scuola superiore, media superiore, non che non ci fosse altro, c'erano i giornali, c'erano i libri, però insomma, non c'è paragone, che però forse vanno indirizzati sul metodo, perché il dramma che noi vediamo è il non conoscere l'importanza delle fonti, la verifica di queste fonti e il prendere per oro colato allo stesso modo quello che arriva da un'agenzia internazionale e da un TikToker. Io non ce l'ho con TikToker, però non è che posso mettere sullo stesso fronte i controlli che fa la Reuters, che fa l'ANSA, con l'intuizione che ha avuto un TikToker, se no, voglio dire, va bene tutto, no? Il che non vuol dire che i giornalisti non abbiano siano esenti da critiche sulla verifica delle notizie, sulla verifica delle fonti, quant'altro. Ma almeno diciamo c'è una deontologia lì dentro. Giustamente il TikToker può dire quello che vuole, da lì a farlo diventare una fonte. Però l'oggetto non è questo. A me preoccupa molto vedere che gli studenti asiatici sono quelli che stanno messi, ma non è la novità, messi meglio nelle materie scientifiche. Noi teniamo come Italia, non abbiamo un calo, un po' di calo in matematica, bene in scienze, ma complessivamente i paesi occidentali non è che brillino nella parte matematica e scienze, delle volte neanche in lettura. E lo dico perché di tutti i ragionamenti che stiamo facendo sull'intelligenza artificiale c'è il tema però che un conto è avere delle preoccupazioni, gestire un'innovazione tecnologica che è rivoluzionaria e quindi non opporsi alla tecnologia. Un conto è dire gestiamo, mettiamo dei paletti, regolamentiamo, perché il mercato non è la giungla. Ho citato mille volte quello che è successo alla Standard Oil Corporation, quando diventa troppo grande viene spezzettata, alla Compagnia delle Indie. Cioè da sempre, anche a fronte di una rivoluzione, viene regolamentato il mercato. Altra cosa è dire opponiamoci all'intelligenza artificiale, che è una castroneria enorme. Allora, siccome il fenomeno c'è in corso, ti aspetteresti anche qualche risultato migliore sulle discipline scientifiche e matematiche. Questo nel giorno in cui l'ONU dice guardate che l'intelligenza artificiale può essere una minaccia esistenziale per l'umanità, e la Banca d'Italia dice che se vai a prendere le microimprese italiane, le piccole le microimprese, solo il 5% sta applicando l'intelligenza artificiale, il 20% prevede di sperimentare entro un anno, e poi il 12% punta sulla robotica e sulle soluzioni cloud. Emanuela Girardi, che è chairman di AI Data and Robotics Association, buonasera. Presidente, cioè, ma sarebbe presidente. Buonasera. Allora, prima volevo un suo commento comunque sugli l'indagine OXE PISA, che ha coinvolto 760.000 studenti. Non è un mistero che le discipline scientifiche e matematiche vadano meglio nei paesi asiatici, però non ho notato nessun aumento, ecco, mettiamola così, da parte del mondo occidentale.
1: Nel mondo occidentale è aumentata UK, quindi la Gran Bretagna, sono aumentati anche parecchio, e secondo me il grande salto l'ha fatto la Cina, che è rientrata dopo 7 anni e direi che stravince, perché so, i 100 punti sopra la media OXE in scienze e matematica, cioè che equivalgono a circa 5 anni di scuola. E però c'è da dire sempre sulla Cina, sempre perché i dati bisogna poi sempre analizzarli bene, che sono state testate solo 4 province, cioè quelle più ricche. Tra l'altro questi dati PISA sono un po' quelli, diciamo, di chi dicono che siano dei paesi ricchi, se volete, un po'. Ma sono dati interessanti, secondo me, sull'Italia.

0: teniamo, diciamo, c'è una sorta di stabilità, se volete anche un po' di immobilismo, stabilità, e noi teniamo, però la maggior parte dei paesi crolla, quindi insomma, siamo sulla media, tra l'altro non su tutto, perché per esempio sulla capacità di risolvere i problemi con il pensiero computazionale siamo sotto la media, che secondo me è anche una delle capacità più importanti oggi proprio con le tecnologie di intelligenza artificiale. E poi secondo me ci sono tanti altri dati interessanti da guardare, per esempio aumentano le disuguaglianze tra i più bravi e i meno bravi, oppure c'è soprattutto in Italia una sorta di disaffezione della scuola, c'è un ragazzo su cinque non si sente di appartenere alla scuola, aumentano molto le assenze dei ragazzi, quindi ci sono tutta una serie di indicatori che bisogna poi analizzare meglio per capire. Sicuramente ci sono dei dati importanti che rimangono, per esempio il fatto che, anche se sulla lettura noi teniamo, sulla comprensione dei testi, soprattutto io penso adesso all'utilizzo dell'AI, quindi alla capacità poi anche di analizzare un testo che viene prodotto dall'AI, dobbiamo investire molto di più su questa parte
1: Sì,
0: qua,
1: qualcuno
0: perché
1: mi
0: questa è
1: chiede
0: una
1: nord o
0: parte
1: sud,
0: fondamentale.
1: però
0: Ci
1: l'indagine.
0: sono, no, ci sono disuguaglianze, tiene meglio il nord-ovest, come un po' su tutto direi, diminuiscono un po' le disuguaglianze nord-sud, aumentano però le disuguaglianze, per esempio appunto del background delle famiglie,
1: Sulla classe sociale di
0: sulle
1: estrazione.
0: classi sociali, quella parte lì purtroppo aumenta e poi appunto aumenta
1: Che
0: la
1: era il principale
0: disaffezione della
1: compito
0: scuola.
1: della scuola per come era stata congegnata, diciamo, con le varie riforme, e cioè ridurre il divario sociale. Chi viene da una famiglia abbiente, non sempre, però ha sicuramente ha delle volte più libri in casa, ma non è questo, ha anche più possibilità di spesa, di fare viaggi, di fare corsi, quant'altro. La scuola serviva a ridurre questa disuguaglianza di partenza, ecco perché è fondamentale, a maggior ragione se scuola pubblica, perché non metteva
0: Sì.
1: come non mette come barriera neanche l'elemento economico. Ecco perché io penso che comunque resti centrale, ho capito il ragionamento del professor Bianchi, magari cambiando anche il tipo di didattica, dicendo, spiegando più come si scelgono le fonti, le notizie, rispetto a semplicemente la parte nozionistica. Però torniamo a noi, l'Italia non ne esce male perché A non perde posizioni, B si riduce il divario tra nord e sud un pochino. C, noi sappiamo che in Italia la scelta durante il Covid è stata molto dura sulle scuole, io l'ho criticata penso ogni giorno in conduzione, non torno indietro sul mio pensiero, perché noi abbiamo chiuso le scuole per prime e i ristoranti per ultimi, in altri paesi, secondo me più civili, chiudevano per primi i ristoranti e le scuole per ultime. Io voglio tanto bene ai ristoratori, ma sono due compiti sociali un po' diversi. Ma qui sappiamo che è il paese, insomma. Vabbè, sto zitto. Veniamo invece alla parte dell'intelligenza artificiale, perché lei diceva, sì, c'è una debolezza nel comprendere testi e la parte dell'intelligenza artificiale. Le ribalto l'osservazione, ma non è che se io mi faccio preparare, diciamo, dall'intelligenza artificiale il testo, poi non saprò più io scrivere un testo e anche capirne un altro. Cioè, voglio dire, non è che stanno ricorrendo troppo all'intelligenza artificiale
0: Ma un po'
1: nelle
0: sì, anche
1: scuole.
0: se guardiamo che l'utilizzo da parte degli studenti, almeno quello dichiarato nei test PISA, è molto basso, secondo me non è assolutamente veritiero, perché ormai lo utilizzano tutti gli studenti, anche i professori, quindi sono dati, mi sembra, il
1: Beh, era un po' come chiedere
0: 39%.
1: tu
0: Se...
1: copi in classe,
0: Esatto,
1: ecco.
0: infatti, sì, quindi quello non è assolutamente veritiero. L'altra cosa che mi ha stupito, per esempio, nella capacità di analizzare i testi e di comprenderli, il fatto che vengano letti molto velocemente e che poi ci siano molti errori dovuti a distrazione, questo è legato proprio al tipo di comportamento sui social media, quindi contenuti uno dopo l'altro, questo scroll che viene fatto. Quindi un po' influenza, non c'è chiaramente un nesso causa-effetto che è dimostrato, sicuramente un'influenza c'è, ricordiamoci che il declino è comunque iniziato prima di ChatGPT, quindi sicuramente le
1: Sì, questo è
0: motivazioni
1: vero.
0: sono da cercare anche altrove, però questa parte, per esempio il fatto che i ragazzi, soprattutto i ragazzi più piccoli, leggano molto meno oggi, questa è una cosa secondo me da tenere presente, che comunque la lettura porta a questa comprensione del testo e a questa capacità poi di analisi critica. Quindi questo è un elemento da considerare. Detto ciò, secondo me il problema è che noi non insegniamo a utilizzare l'intelligenza
1: E infatti
0: artificiale in
1: molti
0: modo
1: ascoltatori mi
0: sicuro e
1: dicono il problema,
0: consapevole.
1: ma non è una critica agli insegnanti, il problema è che anche l'insegnante dovrebbe essere preparato per dire, guarda, adesso lo dico male, problema non è mai l'innovazione tecnologica, è l'utilizzo dell'innovazione.

0: fate col Calesse. Altra cosa dire, vabbè, facciamo le scuole guida, i corsi, iniziamo a organizzare la preparazione, la formazione. Anche in questo caso è inutile dire no, l'intelligenza artificiale non deve essere usata. Siccome la usano, vediamo di fargliela usare in maniera corretta, che non rattrappisca il cervello ulteriormente, e soprattutto iniziamo a distinguere tra fonti, tra compilazione, tra 2000 anche così derive dell'intelligenza artificiale, una su tutte che lei non ti dice mai non so, dottoressa, sa che io su questo insisto molto, cioè non dà mai la risposta più classica dell'essere umano, non lo so, non lo so, perché
1: non insista e ci dà sempre ragione, tra l'altro.
0: Ah, ti dà sempre ragione.
1: Sempre quello che noi diciamo, chiediamo.
0: Esatto, A ti dà sempre ragione, come i collaboratori di Trump, in questo siamo allo stesso livello. B, non ti dice mai non so. C, con la tecnica del hooking, dell'aggancio, anche quando fai domande in cui una persona seria dovrebbe rispondere che ne so, piaccio a quella ragazza, a quel ragazzo, com'è? Lei ti dice sempre ma spiegami meglio, ti tiene dentro, hooking vorrebbe dire l'aggancio in inglese. Adesso una breve pausa, pubblicità.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
3: Focus Economia.

0: Dunque, dagli sviluppi del non utilizzo ancora sufficiente dell'intelligenza artificiale, della preparazione, abbiamo chiarito, l'Italia non perde posizioni nel rapporto PISA dell'OCSE, non ne guadagna, ma rispetto ad altri paesi che calano, almeno insomma, perché gli studenti impreparati sono saliti dal 15 al 20% del totale. Da qui al che riguarda il tema del futuro, come formiamo i nostri giovani, come gli insegniamo a utilizzare l'intelligenza artificiale nelle scuole, quindi formiamo anche gli insegnanti, passiamo a due temi che più, diciamo, classici, tradizionali del Novecento, del secolo breve non potrebbero essere: la crisi dell'industria automobilistica tedesca, che ha un nome e cognome soprattutto, non è che riguardi solo il gruppo Volkswagen, ma in primis e non solo per i 100.000 licenziamenti annunciati, e la vicenda che ormai si protrae come dal 2015 dell'Ilva. Andiamo con ordine. E allora, la Volkswagen, oltre aver approvato il piano presentato dal numero uno Oliver Blum, e quindi taglierà altri 50.000 posti di lavoro nei prossimi anni, ridurrà i modelli, diminuirà le partecipazioni societarie, e quattro siti, Hannover, Zwickau, Emden e lo storico impianto Audi di Neckarsulm, restano a rischio chiusura. Poi sappiamo che uno stabilimento è stato annunciato che verrà convertito da un fondo che l'ha comprato in produzione per la difesa. E poi il Consiglio di Sorveglianza ha detto che c'è un eccesso di capacità produttiva pari a 500.000 veicoli in Europa. Poi oggi la notizia che di nuovo è circolata, perché il numero uno di Audi, che è controllata da Volkswagen, Döllner, ha detto: siamo impegnati in una gestione del portafoglio rigorosa e responsabile sulle varie partecipazioni, chiamiamole così, e anche discutere di Ducati, parte del processo. Da quello che ho capito, il marchio italiano rientra tra le 600 attività del gruppo Volkswagen, che su un totale di 2000 che attualmente sono sotto esame. Allora, Mario Cianflone, buonasera. Mario, sei in Germania tu?
1: Buonasera, sì, sono in Germania, tra l'altro, dalle parti di Friedrichshafen, dove c'è la storica ZF che deriva da Zeppelin, quindi sono proprio in Germania.
0: Allora, tu hai scritto anche nei giorni scorsi che la prima crepa arrivò addirittura

0: nel 2010 a Los Angeles, no? Perché la prima crepe arriva da lì e poi arriviamo invece alle crepe attuali, ma è una curiosità anche mia.
1: La prima crepa arriva perché quella vettura, la EOS 2, così come tante altre sono venute negli anni successivi, era il simbolo del mondo di Pich, dell'imperatore Ferdinand Pich, che voleva il pieno occupazione in tutte le fabbriche, l'occupazione di ogni nicchia di mercato a ogni costo, stile whatever it takes. Purtroppo i conti non
0: quindi
1: stavano
0: in piedi. Quindi per ogni segmento, per ogni modello, non faccio per dire Toyota, doveva
1: per ogni marchio,
0: ci doveva essere marchio Volkswagen.
1: Esatto, per ognuno dei marchi di Volkswagen dovevano esserci modelli improbabili, compreso una coupé cabrio, un SUV cabriolet, una serie di cose che dal punto di vista del conto economico e della copertura di mercato non potevano stare in piedi. Poi venne il Dieselgate e tante altre cose.
0: Allora, poi però diciamo, Audi per esempio è invece una storia di successo, ma anche la gestione di Lamborghini, tra l'altro nel 2023 è arrivato al massimo del, per quello che riguarda Ducati invece nel 2023 ha fatto 112 milioni di euro, cioè le partecipazioni di Volkswagen, magari anche attraverso Audi, in Lamborghini e Ducati non sono un fallimento, anzi.
1: Anzi, al contrario, sono state una grandissima storia di successo con management italiano, qualità e aiuto ingegneristico
0: e controllo gestione tedesco
1: sono state una perla.
0: Allora,
1: per
0: la domanda
1: questo
0: viene spontanea: perché stanno valutando di cedere anche non solo Lamborghini e Ducati?
1: Perché valgono, perché sono preziose, sono un elemento che probabilmente nel momento di crisi vendi i gioielli di famiglia e quelli sono dei gioielli di famiglia. Audi, tra l'altro, è uno dei brand che va meglio e che c'ha, come ha detto Donner sulle nostre pagine l'altro giorno, ha un programma di recupero che probabilmente non assimila agli altri. E non il problema del gruppo è che ha perso la Cina, oltretutto.
0: Ecco, qui infatti, altalenando diciamo, il racconto, tu hai raccontato nel 2010 questa, col senno di poi, follia di Ferdinand Pich di inseguire la Toyota, perché c'era sempre la gara, chi era il primo produttore al mondo, fare un modello per qualunque marchio, in qualunque segmento, compresa insomma la sfida della Rolls Royce con una macchina Volkswagen che, volendo dire auto del popolo, è anche un po' strano. Però veniamo ai giorni nostri, la mazzata finale è arrivata dall'aver prodotto un elettrico troppo alto e quindi questo vale per tutta l'industria tedesca, e non capendo che la concorrenza sarebbe arrivata non da Tesla, non solo da Tesla, ma dai prodotti BYD, insomma, cioè i cinesi a basso costo rispetto ai loro, oppure è arrivata dall'aver scommesso tutto sul mercato cinese?
1: Allora, il combinato disposto: da una parte aver sottovalutato la concorrenza cinese, dall'altra parte la pretesa di dominare il mercato cinese quando poi l'hanno perso, dall'altro punto aver puntato su una gamma di full electric anzitempo. E poi c'è un tema, anche la tipologia di prodotto, nomi del prodotto, posizionamento, il pastrocchio dei nomi, un Audi A4 che viene chiamata A5, una ID3, ID4, ID5, cioè hanno fatto una serie di errori anche di marketing e di posizionamento che sono clamorosi. Cioè le automobili, c'è una liturgia nel marketing, loro l'hanno disattesa in gran parte, probabilmente per il senso di colpa del Dieselgate, una serie di cose degli ultimi 15 anni, ma
0: sì, giustamente mi fa notare un ascoltatore che loro uscirono con l'app elettrica, però non ci hanno mai creduto, forse, nel senso che è un modello che vediamo poco in giro, a proposito di concorrenza cinese.
1: Beh, l'app elettrica era molto, molto in avanti col tempo, non ci, ci credevano a essere un oggetto di nicchia, e quando hanno lanciato solo Brand Volkswagen, per intenderci, non il gruppo, l'idea di fare le vetture elettriche chiamandole ID, che era una cosa che era tra l'altro dal design col senno di poi probabilmente discutibile, e soprattutto mettere su quelle piattaforme, su questa piattaforma che si chiama MEB, decine e decine di miliardi, aver sbagliato tutto sul software con una divisione Cariad che, se vado a memoria, è costata 20.000 posti di lavoro qualche anno fa, perché il software non lo sapevano fare.
0: Allora, tra l'altro devo dire che quello che raccontavamo nelle settimane scorse, cioè che l'industria cinese è in sovrapproduzione dappertutto e non nei mercati esteri, questo l'ho detto anche prima, nel settore auto è anche peggio, e chiudo su questo con te, perché il dato di l'altro ieri è di un calo delle vendite interne meno 4%, a noi segnalano che gli stoccaggi, diciamo, le auto i rivenditori d'auto sono pieni di auto cinesi in Cina, meno 4%, boom di esportazioni più 54%. La sensazione è che, vista la difficoltà nel mercato interno, vadano a vendere, non dico sotto il prezzo di costo, ma ci siamo vicini.
1: Questo è matematico, tenendo conto che il mercato interno cinese 75% è, perdono il gioco di parole, autarchico, sono tutti brand locali. C'è una guerra dei prezzi all'interno e quindi inevitabilmente porteranno auto qui, ma superato un certo numero, una certa quota di volumi, 500, 1 milione di auto, obbligatoriamente bisogna costruire in Europa.
0: Certo.
1: La cosa complicata che sta capitando in Cina, che è la punta di iceberg, negli ultimi 3 mesi il governo vuole vederci chiaro su la tecnologia di bordo, i display touch, e non ultima notizia dell'altro ieri, sulla velocità nello sviluppo delle macchine, perché questi signori sviluppano macchine in 18 mesi, se il governo si preoccupa dicendo state facendo veramente tutti i test come si deve, se si preoccupa il governo vuol dire che c'è qualcosa che bolle in pentola.
0: Sì, ho capito il tuo ragionamento. Ma, e poi sappiamo che l'industria cinese sta già dando segnali di voler comprare impianti, ne abbiamo parlato anche con l'ANFIA in Europa, la posizione dell'ANFIA, dei produttori italiani di componentistica, va bene, poiché utilizzate manodopera italiana o europea, e così come noi abbiamo portato know-how in Cina a suo tempo, resti il know-how anche qui. Grazie, perché insomma il tema che non è una coda, no, non è una coda delle elezioni tedesche dell'altro ieri, no, è proprio un tema che affrontiamo perché è tornato in ballo il nome della Ducati, che ricordo è dal punto di vista della redditività è all'11%, quindi non ha problemi la Ducati in sé, da quello che noi vediamo. Nel 2025 il fatturato è arrivato quasi a 1 miliardo, l'utile operativo a 52 milioni e quasi 51.000 moto consegnate, quindi valore nettamente precedente l'ingresso dell'Audi in Ducati. Adesso vedremo poi quando e se la venderà e che offerte arriveranno. Grazie a Mario Cianflone. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.

0: Non mi capisci, raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre, voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non mi capisci? La trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere normali livelli di colesterolo. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Provalo in farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da €9,90. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Con le promozioni Real Deal Days di KLM linee aeree olandesi, voli a New York, Las Vegas, Lima, Toronto e Boston. Prenota entro il 17 settembre. New York da €537 andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi. Con Flying Blue accumuli miglia e vantaggi. Esempio in partenza da Napoli, info su KLM.it.
10: Sono le 23.
11: GR24, il sole 24 ore.

0: 12 paesi sanzionano i coloni, scontro con Israele, accusa di Haaretz a Netanyahu, l'emiro Bindi Azadieh avvisò dei piani del 7 ottobre, menzogne, risponde il premier israeliano. Putin sente Trump, Mosca non vuole aggredire l'Europa, missili Patriot per l'Ucraina e il Regno Unito. Calcio, Champions, Real Madrid, Inter 2-1. Buonasera dalla redazione, da Elisabetta Fiorito. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci e prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. Per Londra, lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica dei territori. Ira di Israele che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari, tra cui l'ex leader laburista Corbyn. Haaretz intanto rivela che l'emiro emiratino Bin Zayed avvertì personalmente Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre in una telefonata alla fine di settembre 2023, ma il premier non informò l'intelligence. Il suo ufficio però nega tutto, sono menzogne. Mi si spezza il cuore, il successo dell'Allianz für Deutschland in Sassonia-Anhalt ha colpito Angela Merkel, simbolo della nuova Europa dopo il muro, è scioccante, dice l'ex cancelliera, e adesso è rebus per la formazione del governo regionale.
1: Si prospetta una lunga gestazione per la formazione del nuovo governo nella Sassonia-Anhalt. Superato lo shock per il trionfo dell'estrema destra, si parte da un punto fermo. Sarà proprio l'AfD a distribuire le carte, almeno formalmente, invitando gli altri gruppi a incontrarsi in vista della ripresa dei lavori del Parlamento locale a inizio ottobre. Tutti gli schieramenti, a parte la sinistra rosso-bruna BSW, hanno confermato la volontà di mantenere il cordone sanitario, il che lascia proprio la BSW nell'insolito ruolo di ago della bilancia, con tre esiti possibili in ordine di probabilità. Un governo guidato da una personalità terza, un esecutivo di estrema destra AfD con astensione della BSW, meno probabile invece una coalizione vera e propria. I segnali sono contrastanti. Il leader del gruppo parlamentare Schulz ribadisce che BSW parlerà con tutti, mentre la co-leader Mohamed Ali vede pochi punti in comune con AfD e preferisce alleanze variabili su singoli temi come l'energia, puntando su un profilo di ministro presidente dell'Ant indipendente. L'apertura più significativa arriva dalla fondatrice della BSW, Sara Wagenknecht, che propone di eleggere un esponente AfD alla presidenza del Parlamento della Sassonia-Anhalt. Chi non si fa una ragione del risultato elettorale di domenica è l'ex cancelliera Merkel. Il successo dell'AfD è semplicemente scioccante, ha detto Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati USA, Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Scaduti 3 giorni di tregua, poi Mosca ha ripreso gli attacchi su Kiev, ma Zelensky vede la possibilità di un incontro tra i negoziatori russi, ucraini e americani già a settembre. Wall Street chiude la seduta in territorio negativo con la risalita dei prezzi del petrolio e le incertezze sugli sviluppi della guerra USA-Iran. Il Dow Jones cede l'1,18%, il Nasdaq segna un calo dello 0,32%, infrenata anche lo Standard & Poor's a meno 0,58%. E adesso, come avete sentito dai titoli, la Champions in diretta, Giovanni Capuano. Giovanni.
2: Sì, Champions League con la sconfitta dell'Inter al debutto al Bernabeu contro il Real Madrid in una partita che è stata ricchissima di emozioni e di occasioni, è finita 2-1 per i padroni di casa. Inter però che ha creato tantissime occasioni, ha tirato 21 volte verso la porta di Courtois, ha letteralmente regalato i due gol nel primo tempo che hanno portato il Real Madrid sul 2-0 al 14esimo, un errore di Jones e Bissek ha spianato la strada a Mbappé solo davanti a Martinez. Martinez che al 24esimo ha cercato di dribblare Valverde a un metro dalla linea della porta, ha così regalato il gol del 2-0. Da lì in poi l'Inter ha continuato ad attaccare, il gol del 2-1 lo ha trovato al 32esimo della ripresa con Carlos Augusto su assist di Lautaro Martinez. Tra il 2-0 del Real Madrid e il 2-1 dell'Inter ci sono state una quantità incredibile di occasioni per il Real Madrid, che è stato lezioso e ha mancato più volte il 3-0, ma ci sono state anche altrettante occasioni per l'Inter, che poi ha chiuso l'ultimo quarto d'ora quasi cingendo d'assedio la difesa del Real Madrid. Dunque il finale da Madrid, 2-1 per il Real Madrid sull'Inter. A te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il GR a mezzanotte.

0: Nome:
1: Freeway Skyline.
0: Professione:
1: IRP.
0: Missione:
1: non chiedo mai a un'azienda di adattarsi a me, mi adatto io a lei.
0: Freeway Skyline di Eurosystem ti conosce, ti capisce, ti accompagna. Vai su eurosystem.it.
2: Mercatorum, l'università digitale delle camere di commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi a settembre, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Per il ciclo Ricomincio Da, oggi partiamo dalla nostra schiena. Ci aiuta il dottor Stefano Respizzi, fisiatra. Bentornato, dottore. Grazie.
2: Buongiorno, buongiorno Nico, buongiorno a tutti.
1: Dottore, subito un test che ci aiuti a valutare lo stato di salute e di benessere della nostra schiena.
2: Allora, un test molto semplice. Ci si mette in piedi, in posizione eretta, e si cerca di raggiungere, flettendo il tronco in avanti, di raggiungere il pavimento, quello che abbiamo davanti a noi. Naturalmente ben pochi riescono a raggiungere il pavimento, ma la maggior vicinanza al pavimento, quando si arriva a pochi centimetri, è un indice importante di buona flessibilità della colonna. Quindi non c'è da spaventarsi se si rimane un bel po' più su, ma la cosa ideale è cercare di avvicinarsi il più possibile al pavimento. Quindi indice di buona flessibilità della colonna e quindi di buona salute.
1: Dottor Respizzi, con la ripresa del lavoro, molte persone passeranno più ore alla scrivania o alla guida. Quali indicazioni, suggerimenti e consigli per contrastare la sedentarietà?
2: Ahimè, questa purtroppo è una condizione molto molto diffusa e che ovviamente tutti i pazienti mi dicono: ma io come posso fare? Ecco, come si può fare? Si può tentare in qualche modo di alternare a movimenti così, a situazioni così importanti di blocco della colonna, intervallarli con momenti in cui si riprova magari a fare questo test, cercando ogni giorno magari di migliorare, quindi alzarsi dalla scrivania, provare a fare questo test di flessione verso l'avanti del tronco, anche magari di estensione del tronco verso l'indietro, e poi ritornare nella posizione lavorativa. In automobile questo ovviamente è molto più complesso, però insomma il messaggio è: muovi la colonna più che puoi. Prova a fare la flessione, prova a fare l'estensione, perché la immobilizzazione favorisce la rigidità della colonna, che è il nemico peggiore da combattere.
1: Dottor Respizzi, lei è autore di un libro edito dal Sole 24 Ore che si intitola Il benessere della schiena. Allora le chiedo di dare un consiglio a chi stamattina si è alzato con il mal di schiena.
2: Se uno si ritrova improvvisamente con un mal di schiena mattutino, la cosa ideale è non fermarsi, cioè cercare

0: di fare comunque la propria vita, salvo che il dolore non sia veramente invalidante. E per 2 o 3 giorni è sufficiente anche prendere dei farmaci classici antinfiammatori che hanno un'azione specifica proprio sul dolore. Ma il consiglio è non fermatevi, perché più si sta fermi, peggio è. La nostra schiena ha sempre bisogno di muoversi. Quindi 2 o 3 giorni di controllo farmacologico del dolore e dopodiché bisogna riprendere la propria vita continua. Per quanto riguarda gli impacchi magari con ghiaccio freddo di cui spesso si parla, in questo caso la cosa ideale è il caldo. Quindi è meglio mettere un po' di caldo sulla zona dolente piuttosto che del freddo.
1: Bene, ringrazio il dottor Stefano Respizzi, lascio la linea a Gianluca Nicoletti e vi auguro una buona giornata.

0: in this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Dietro la morte di Luca Basciano, Valentina Panbianco e della piccola Bianca resta una storia fatta anche di cure cercate lontano, speranze, spese enormi, isolamento. Secondo quanto emergerebbe finora, potrebbe essere stato Luca a fare fuoco con la Glock regolarmente detenuta. La procura procede per omicidio e l'ipotesi resta quella dell'omicidio-suicidio. A rafforzare l'ipotesi di una decisione maturata insieme ci sarebbero anche alcune lettere firmate da entrambi con disposizioni dettagliate per i familiari e indicazioni sul dopo. Per Bianca, affetta da una grave paralisi cerebrale, la famiglia era stata più volte in Messico per terapie con staminali e Sitotron, un percorso molto costoso sul quale i genitori avevano investito risparmi e aspettative. Il Sitotron però non è autorizzato in Italia e il Ministero della Salute non ne riconosce l'efficacia scientifica ed è proprio qui che si apre uno dei nodi più delicati.
3: Oggi torno su un episodio di cronaca terrificante avvenuto un paio di settimane fa in un quartiere romano, Pietralata. Un'intera famiglia è stata trovata uccisa a colpi di pistola, padre, madre, bambina di 8 anni, persino il cane è stato fucilato. Come avete sentito da questo servizio, è uno dei tanti episodi di omicidio-suicidio in cui un familiare, non resistendo alle pressioni, all'angoscia, all'isolamento o non accettando la disabilità di un figlio, o non pensando se in età avanzata che questo figlio avrà una vita soddisfacente quando lui non ci sarà più, uccide il figlio e poi si uccide. Ci sono state tante interpretazioni, chi parla di reato di disabilicidio, chi parla di abilismo, di non capacità di gestire un problema, di rifiuto della disabilità, chiamatelo come volete, accade molto spesso, è qualcosa che rimbalza pericolosamente nella testa di chiunque gestisca una persona disabile. E comunque sia, per chi parla di un nuovo reato, è un reato che comunque non potrà mai applicare nessuna pena a chi lo compie, per chi lo compie applica su se stesso immediatamente la pena capitale e si uccide. Chiusa la parentesi sull'episodio, parliamo di quella che fosse stata una causa scatenante, una concausa potente per questo episodio. Questi genitori da un paio d'anni andavano, o da un anno, puntualmente in Messico per sottoporre la figlia con una grave patologia al cervello, una paralisi cerebrale dovuta probabilmente al parto, non sto a entrare adesso nella diagnosi, in Messico a applicargli una cura miracolosa, come avete sentito nel servizio, Sitotron, che viene chiamato, o Neurositotron, che un medico messicano che si proclama risolutore di tutti i problemi da questo punto di vista, si chiama José Roberto Trujillo, ha fondato una clinica a Monterrey, una città messicana, e promuove questo suo dispositivo, un dispositivo basato su onde a radiofrequenza e campi elettromagnetici, che viene presentato come un trattamento che risolve alcune patologie neurologiche considerate incurabili, come appunto la paralisi cerebrale di questa bambina. Ora, questo dispositivo non è che non è riconosciuto in Italia, come ha detto il collega, non è riconosciuto nemmeno in Messico, e in tutto il mondo viene detto che non è applicabile a questo tipo di problemi. Il dispositivo l'aveva inventato un

0: medico indiano, ma per tutt'altro uso, per problemi tipo oncologico. Il medico messicano ha acquisito questo dispositivo, gli ha cambiato leggermente il nome e dice: io lo uso per questo tipo di problema, e ha creato un polo attrattivo di persone con bambini che hanno questo tipo di problema che vanno in Messico. Ora, non è che costa 2 lire fare questa cura, pare che la famiglia che si è sterminata abbia speso in pochissimo tempo 300.000 euro, corrispondeva a tutti i loro risparmi, quindi erano rovinati, rovinati con la bambina che era nelle condizioni, non c'è da dubitarlo, in cui era l'inizio di questa ricerca, e quindi disperati, con il problema irrisolto, senza più soldi, si sono uccisi. Al medico messicano, quando l'ha saputo, si è detto dispiaciuto, ha detto: ah, se l'avessi saputo avrei loro applicato uno sconto, magari invece 300.000 euro ne spendevano 280.000. Ora, esiste tutto un movimento in Italia di persone che vanno in Messico dall'Italia a portare i loro bambini a fare questo tipo di cura, che la scienza, ripeto, non soltanto in Italia, non soltanto in Messico, ma tutti i documenti scientifici, la letteratura scientifica che abbiamo cercato, dice che il metodo assolutamente non è applicabile, non c'è nessuna evidenza scientifica per questo tipo di patologie, quindi è un metodo illegale da questo punto di vista. Nonostante questo, ci sono delle associazioni in Italia che stanno facendo una raccolta di firme, di fondi, non so bene, per chiedere al nostro ministro della salute che in Italia venga in qualche maniera riconosciuta questa cura, un po' come il caso di Stamina, che poi si è sgonfiato. Mentre Stamina fu gonfiato perché le Iene, per puntate puntate, facevano vedere questa bambina poverina che sembrava che muovesse la manina perché ci facevano questa cura di Stamina, poi la bambina purtroppo è morta, ma e anche Stamina si è rivelato qualcosa che non aveva fondamento. In Italia il volano per cui le persone portano in Messico, spendono soldi inutilmente, i loro bambini con paralisi cerebrale, È un film che è stato girato in Messico nel 2025, Los Dos Hemisferios de Luca, i due emisferi di Luca. Luca è un bambino, con anche lui con lo stesso tipo di problema della bambina della famiglia sterminata, nato da una giornalista messicana, Barbara Anderson, su questo ha scritto anche un libro, è stato fatto questo film ispirato alla storia personale di Barbara Anderson. E c'è tutto l'iter, lei va, gli nasce questa bambina, la bambina ha dei problemi al parto, la bambina si ritrova con questo problema, sono disperati, sente la notizia che questo medico indiano ha questo dispositivo meraviglioso, decide di impegnare tutti i soldi che hanno, e il marito vanno in India, fanno la terapia, sembra la bambina abbia dei miglioramenti, anche se alla fine mi sembra uguale a quando è iniziato, ma questo non sono io che devo dirlo. E alla fine c'è tutta la battaglia che fa questa giornalista messicana perché il governo messicano riconosca la validità di questa cura, cosa che ancora il governo messicano non ha fatto. Il film ha destato naturalmente grande interesse per chi ha il problema, che è trafitto dal dolore di questo problema in famiglia, e lo trovate anche sulla piattaforma Netflix. Vi faccio sentire il trailer.
1: Il giorno della tua nascita eravamo così emozionati per il futuro.
2: Sta avendo una crisi!
3: È probabile che non migliori.
4: Io non smetterò di lottare per lui.
5: Ho trovato questo trattamento sperimentale in India. Può essere la nostra unica speranza. E il medico dall'India ci sta chiamando.
6: In poche parole, diciamo che è un macchinario che stimola le cellule cerebrali in modo che possano attivarsi e creare nuove connessioni.
5: Questo trattamento è il primo raggio di speranza che riceviamo. In India ci andremo tutti.
7: Dove prenderemo tutti quei soldi?
0: La cosa che mi ha in qualche maniera fatto riflettere è che in realtà la storia raccontata in questo film, che presuppone un lieto fine che in realtà non c'è, o perlomeno apre una speranza, può essere sovrapposta perfettamente alla storia della famiglia che si è sterminata. Anche loro fanno sacrifici, anche loro non trovano i soldi, anche loro vanno lì. In questo caso è il medico indiano, non l'importatore messicano. Però il fatto che la giornalista abbia fatto una campagna in Messico fa pensare che in qualche maniera sia consapevole, promotrice o favorevole all'importazione messicana impropria, non scientificamente provata, di questo metodo. Beh, vi ho fatto solo questo esempio, poi ce ne saranno altri. Il tema oggi è proprio questo. Perché non esiste

0: una rete di protezione istituzionale, convincente, che riesca a salvare le persone che hanno problemi così gravi in famiglia dal fatto di mettersi in mani a ciarlatani che in realtà non producono risultati quando addirittura sono risultati negativi. Il numero è 800240024, ne voglio parlare con voi. Avete pensato che qualcuno potesse fare il miracolo? Tanto bene un medico che non appartiene al mainstream, un medico perseguitato, un genio della medicina che tutta la comunità scientifica osteggia perché mette in crisi i loro interessi, gli impedisce di sfruttare i malati, e lui in realtà ha un metodo miracoloso che lui ha trovato, che può salvare tutti, ma non gli viene permesso di farlo. Ecco, il meccanismo è esattamente questo. Buongiorno a Beatrice Mautino.
1: Buongiorno a chi ci ascolta.
0: Beatrice Mautino è una biotecnologa, una divulgatrice scientifica, ha una rubrica, La ceretta di Occam, sulle scienze, ha scritto un libro, fra i tanti che ha scritto, Vertigine, storie di chi si affida alla scienza e chi impara a farlo, edito da Mondadori 2025, ha scritto tantissimi altri libri. Allora, Beatrice Mautino, le sottopongo il caso della famiglia di Roma, che non è stato l'approccio in realtà emotivo più forte che ha avuto questa storia. La gente si è trafitta, si è autoinflitta mille sensi di colpa, è stato detto che in realtà è un delitto contro la disabilità, ma vorrei fermarmi invece sull'aspetto della speranza frustrata, proprio perché ci sono ancora persone che stanno spendendo soldi per andare in Messico su un metodo che chiaramente non ha nessuna valenza scientifica. Lei ha studiato i meccanismi che portano poi a fare queste scelte?
1: Ma allora, la base di tutto è che questi santoni, insomma, questi metodi alternativi vengono proposti a persone, famiglie, pazienti che non trovano
0: una risposta. Il caso messicano è un medico titolato, un medico anzi che ha avuto anche dei riconoscimenti,
1: sì,
0: un neuroscienziato.
1: Adesso lo chiamiamo santone, però i santoni di oggi sono difficili da riconoscere perché non si presentano come
0: non
1: come
0: c'hanno
1: santoni,
0: la laurea,
1: no?
0: Ma c'hanno la laurea appesa,
1: esatto,
0: probabilmente dietro la scrivania.
1: Esatto, e anche il sito della clinica, non so se lei ci è andato, ma è
0: sì,
1: sembra il sito di un centro, no? di ricerca
0: paradiso,
1: di eccellenza.
0: Certo,
1: esatto, molto, con un sacco di riferimenti scientifici, per cui si presenta bene e dà una risposta, ma proprio nel titolo c'è scritto riparare il cervello. Proprio scritto in grande, proprio nella home page, e riparare il cervello è la cosa che nel caso di queste situazioni dove c'è un danno cerebrale che i medici in Italia e in generale i medici ti dicono che non può essere riparato, però accettare che quella cosa lì non si può fare non è facile, no? Soprattutto quando poi vedi una proposta di un qualcuno che ti dice no, guarda che io lo so fare, io
0: questa cosa
1: qui la riesco a fare.
0: Somiglia un po' a quei film di fantascienza in cui arrivano gli alieni e improvvisamente
1: esatto,
0: salvano la vita alle persone con l'imposizione delle mani, con dei raggi. Qua pensano
1: esatto,
0: che questo sistema basato sulla radiofrequenza che inventato un medico
1: sì,
0: indiano, non so se serva per i tumori o per altre cose, ma non serve per questo sicuramente.
1: Non serve per questo, però si presenta come un macchinario. Insomma, io ho provato a confrontare la descrizione proprio tecnica di questo macchinario con quella di un sincrotrone, tra l'altro anche il nome, no? Sitotron da una parte, sincrotrone dall'altra. Il sincrotrone è questo macchinario che serve per fare l'adroterapia, quindi la terapia mirata contro i tumori. È una cosa che funziona, che salva letteralmente un sacco di vite, ma se noi leggiamo le due descrizioni si parla di raggi, si parla di energie cinetiche, insomma si parla di cose che nessuno tranne i fisici sono in grado, no, di comprendere. E leggendo la descrizione di questo sitotron sembra simile, insomma, per una persona che non ha una laurea in fisica, una specializzazione in fisica medica, sembrano veramente la stessa cosa. E quindi tu, genitore, che ti trovi a cercare disperatamente una soluzione per il problema che ha il tuo bambino, vedi una cosa che sembra scientifica, che parla come gli scienziati, che ha la forma delle cose che vediamo qui, anzi magari anche meglio, no? Perché quella clinica da un punto di vista anche estetico, no? È messa meglio di molti ospedali, no? che abbiamo qui, vedi che costa un sacco di soldi, però lo metti in conto, no? Perché dici, vabbè, è all'estero e non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi cerchi i soldi in
0: Anche
1: più.
0: perché ogni viaggio costava dai 70-100 mila
1: Sì.
0: euro.
1: Sì,
0: Ogni
1: costa
0: trattamento.
1: insomma circa 40.000 euro proprio il trattamento che dicono che
0: E
1: dura
0: col
1: appunto
0: viaggio, con la
1: 28
0: famiglia
1: giorni
0: da
1: più,
0: mantenere,
1: esatto,
0: certo, sì.
1: tutta la cosa. E in più vedi i risultati, lo metto tra tante virgolette, dove i risultati sono il film, per esempio, però uno dice vabbè è un film, però poi
0: Lei
1: si
0: è
1: vedono
0: riuscita a vedere il
1: anche,
0: film, professoressa?
1: sì, l'ho visto, no, non sono
0: Il film
1: professoressa, comunque l'ho
0: io
1: visto.
0: lo trovo criminoso quel film, lo
1: Sì,
0: dico sincera
1: sì.
0: verità. Il film dà
1: Sì,
0: la
1: è
0: speranza, si vede
1: terribile.
0: questo povero bambino che viene portato, la madre
1: Sì.
0: che sembra veramente animata da un sacro fuoco e sembra alla fine quasi che il bambino abbia avuto dei miglioramenti. Non si capisce bene, io non ho ben capito quale fosse il miglioramento, ma perché anche in Italia ci sono altre famiglie, hanno fatto un comitato, volevamo anche chiamarli stamattina, ma erano molto
1: Sì.
0: sospettosi, volevano sapere il contesto, siccome mi va di fare polemiche, non l'ho chiamato, ma stanno raccogliendo fondi e
1: Sì.
0: sottoscrizioni per chiedere al nostro ministero di in qualche maniera consentire questa terapia in Italia.
1: Sì, ho
0: Hanno
1: visto
0: realmente
1: dei
0: l'illusione che
1: video.
0: ci siano dei cambiamenti, che si ricostruisca il cervello? Qual è il problema?
1: Sì, ci sono i video, il problema è quello, ci sono i video dei bambini che vengono portati là e che vengono poi pubblicati sulle pagine social delle famiglie, perché chiaramente per fare una raccolta fondi devi anche, insomma, invogliare in qualche modo le persone a donare i soldi e quindi per ogni raccolta fondi, e io ne ho viste su GoFundMe, che è questa piattaforma per la raccolta fondi, ce ne sono decine in Italia solo per il sito
0: Quindi ci
1: Donami
0: sono
1: in
0: persone che
1: Messico.
0: raccolgono fondi
1: Raccolgono
0: finalizzati a
1: fondi
0: questa
1: per
0: cosa.
1: pagarsi, esatto, per pagarsi il viaggio, le spese, eccetera, e associata ad ogni raccolta fondi c'è una pagina su Facebook, per esempio il sorriso di, non so, nome della bambina oppure il viaggio di nome del bambino, dove vengono raccontati giorno per giorno, comunque insomma durante il trattamento, i miglioramenti, dove i miglioramenti sono magari appunto un dito che si muove, che però ti viene detto che
0: Io
1: prima non si
0: mi ricordo
1: muoveva,
0: gli
1: come
0: innumerevoli
1: stai?
0: servizi delle Iene, una delle stagioni più
1: Esatto,
0: tristi per quella
1: esatto.
0: trasmissione, che a me piace tra l'altro, in cui la bambina ha mosso il piedino, sembrava che ha
1: Esatto.
0: mosso il piedino la bambina.
1: E sono cose che dal punto di vista del genitore sono anche, cioè, un po' le vai anche a cercare perché giustamente hai investito tutti quei soldi, tutta quella speranza. Se vedi che c'è un cambiamento, non è che sei lucido, non sei uno strumento di misura, no? Sei un genitore che cerca una risposta, che
0: Quindi il
1: cerca
0: film
1: un
0: ha sicuramente,
1: cambiamento.
0: diciamo, contribuito, un film alla fine, come tanti vanno nelle piattaforme, ha contribuito a creare questa sorta, di fuga della speranza verso il Messico.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per mercoledì 9 settembre. Brusco calo della pressione, arriva una perturbazione atlantica. Tempo subito molto instabile al nord-ovest, con precipitazioni spesso temporalesche che si muoveranno verso il nord-est e localmente sulla Toscana. Instabilità localizzata sui rilievi principali. Temperature in generale diminuzione al centro-nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: 99, Puma, microtasso.
9: Tutto ok?
8: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.

0: i log.
1: Alessandra Tosi aveva 34 anni. Era sposata e mamma di due figli piccoli.
2: Fin dall'inizio io le ho subito detto che se non avesse fatto il trattamento, il protocollo che prevede la chemioterapia, con questo tumore lei non ce l'avrebbe fatta.
1: E perché ha deciso di non fare la chemio?
3: Perché lei era sempre... Allora, lei odiava le medicine e non voleva intossicare il suo corpo. Le è andato la classica cura ameriana, flebo di cortisone, vitamina C, a cui nell'ultimo periodo è stato aggiunto dell'Asix, dei diuretici.
0: Un altro episodio, un altro settore in cui si gioca molto sulla necessità e sullo stato di dolore delle persone che hanno un problema. Mi scrive un ascoltatore nel gruppo Melo che ha parlato, dice: la mia compagna è morta 2 anni fa di glioblastoma, che è un tumore al cervello che uccide in pochissimo tempo, senza scampo. Cioè, nel periodo della malattia ho pensato a tutto, l'ho portata in Svizzera, in America, in Thailandia. Io sono poco istruito, ma l'input delle cure alternative viene non dall'ignoranza, ma da credenze esoteriche. Sei circondato da questa gente e ci caschi. Difficile prendere una posizione critica nei confronti di chi poi segue queste scelte, perché nei momenti di estrema necessità o di disperazione ci si sente soli. È molto più facile credere alla persona che ti promette una guarigione rispetto a quello che ti dice è una malattia incurabile. Parlo di un episodio legato appunto al metodo Hammer, abbiamo già parlato lungamente di chi fosse Hammer, qual è la sua storia, qual è il suo metodo scientifico. La questione di un ragazzo di Vicenza di 14 anni che è morto di tumore nel 2024, perché? Perché i genitori sono affidati appunto al metodo Hammer. La scienza dice che se avesse seguito i metodi chemioterapeutici e chirurgici, quelli previsti dalla scienza, sarebbe ancora vivo. In realtà è morto, quindi si è aperto un processo a carico dei genitori. Di ieri la notizia che la Corte d'Assise di Vicenza, che ha in mano appunto questa questione, ha incaricato dei periti di fare un'ulteriore analisi. I periti hanno detto che potrebbero aver usato nei confronti di questo ragazzo dei farmaci neurotossici, l'artemisia. Quindi questo è contrario a quello che dicono i difensori della famiglia, che loro non c'entrano niente, è morto, che doveva morire. Ma in realtà, se andate nel sito dell'Associazione Italiana Ricerca Cancro, vi spiegano esattamente cosa ci sia alla base del metodo Hammer, che non c'è nulla di scientifico, anzi, dice che il cancro è dato dal conflitto psichico, negano le terapie tradizionali, rinnegano l'uso dei farmaci, il risultato è che molta gente è morta di tumore proprio per seguito il metodo Hammer. Sto in collegamento con Beatrice Mautino, che è una biotecnologa, una divulgatrice scientifica, ha scritto un libro proprio su queste storture e queste medicine cosiddette alternative, ma che in realtà sono delle vere e proprie truffe, che vanno a intercettare le persone in momenti di bisogno e di solitudine. Il suo libro ultimo è Vertigine, storia di chi si affida alla scienza, di chi impara a farlo, per Mondadori. Allora, Beatrice Mautino, cambiamo un attimo settore, abbiamo già parlato dei macchinari, che lei in quanto biotecnologa conosce bene, lei vede le macchine in un film e sa esattamente cosa sono, per noi sono semplicemente dei meccanismi strampalati, lei sa cosa sono e dice queste macchine non servono a ricostruire il cervello. Nel caso di Hammer è qualcosa di cui lei si è occupata o perlomeno ci può dire qualcosa in più?
4: Ma allora, intanto posso dire che capisco l'ascoltatore, perché mi ci sono trovata anch'io a fare quelle ricerche lì e a essere bombardata da proposte di soluzioni alternative. Nel libro lo racconto, insomma, ho avuto un tumore in famiglia, e un tumore raro, insomma una cosa molto complicata, e ho fatto come tutti, mi sono iscritta ai gruppi di pazienti, no? sui social, perché soprattutto con le cose rare è difficile avere informazioni, no? E quindi vai a cercarle un po' in giro, e sono stata da subito raggiunta da proposte, no? da sirene, mettiamola così, no? che in qualche modo ti danno quella risposta che tu cerchi. Ho poi capito col tempo, insomma, una volta

0: superata la fase, quella più difficile, no? Di turbine, di emozioni. Ho poi capito col tempo che io volevo risposte, ma volevo risposte vere, insomma, volevo risposte
1: Lo stesso accade
0: efficaci,
1: che a un
0: no?
1: figlio autistico,
0: Esatto,
1: lo sa
0: no?
1: meglio, lo sa come me, che i primi tempi dopo la diagnosi uno è bombardato dalle soluzioni,
0: Sì.
1: delle famiglie ti dicono portalo qui, lì fanno la chelazione e qua gli fanno quest'altro tipo di terapia, portalo in Ucraina a fare le staminali. E
0: Esatto.
1: gente si rovina per cure che non sono cure, a volte sono anche dei sistemi dannosi che minano la salute della persona.
0: Infatti uno dei punti è quello proprio del ma che male fanno, no? Come a dire, vabbè, tanto ormai provale, no? Che cosa ci perdi? Beh, intanto magari ci perdi che non segui dei percorsi validati, dall'altra ci perdi che magari fanno più male che bene e poi in generale ci perdi soldi e ci perdi anche una certa dignità, mettiamola così, che comunque insomma non è l'ultima cosa. Però venendo alla questione di Hammer, questo è un punto abbastanza fondamentale perché lega il nostro sentire comune con una pseudoscienza molto, molto pericolosa e che ha fatto molti danni, perché nel momento in cui ti arriva una malattia, il primo pensiero è perché, no? Quindi vai a cercare un po' la causa e la causa la puoi trovare. Ho mangiato questo mentre ero incinta, oppure mi è capitato quell'altro e quindi mi è venuto il tumore, ma c'è un po' questa idea che anche lo stress, anche le ingiustizie, anche di fenomeni traumatici non fisici, ma insomma psicologici, possono provocare i tumori. Questa è una cosa che, insomma, che nel giro di chi ha a che fare con i tumori è molto diffusa. E le teorie di
1: No, ma
0: Hammer, spiegato
1: si dice, ha
0: bene
1: avuto un
0: anche
1: tumore,
0: voi,
1: sì, ma sai,
0: no?
1: con quello che gli aveva fatto la moglie,
0: Con quello
1: quello che
0: che gli
1: gli aveva
0: era
1: fatto il marito,
0: capitato, esatto,
1: aveva
0: no?
1: perso il lavoro,
0: Allora,
1: sì.
0: e Hammer fa leva, la teoria di Hammer, insomma, questa sua cosa assolutamente folle, fa leva esattamente su questo senso comune. Quindi, in un certo senso, conferma quello che intimamente tutti l'abbiamo pensato. È capitato anche a me di chiedermi: ma perché è successa questa cosa? E di pensare a quell'evento, a quel periodo, no? A queste. Poi
1: Quella
0: uno ci ragiona
1: persona che magari è
0: su, no?
1: tranquilla,
0: E,
1: certo.
0: esatto, e elabora, però non è che uno ci pensa sempre ed elabora, e soprattutto se ti arriva qualcuno che ti dice: no, ma guarda che hai ragione, è esattamente questo, no? Ti è venuto il tumore perché c'è stato quel trauma psicologico, e allora sai che c'è, non far la chemio che fa più male che bene, fai questa terapia, adesso dico psicologica, anche se poi ovviamente non è psicologica, insomma, diciamo pseudopsicologica che propongono questi ameriani, intanto prenditi questi farmaci che sono sempre cose magari note, no? Perché abbiamo paura della chemio, abbiamo paura di questi farmaci che insomma che hanno degli effetti collaterali, ovviamente, che magari hanno anche dei nomi che non riusciamo in qualche modo a inquadrare, mentre questi ti curano sempre, no? Con cose note, il bicarbonato, la candeggina, la vitamina C, cioè cose che in qualche modo riesci a collocare, no? Che riesci a visualizzare e a mettere all'interno del tuo mondo. E quindi ti danno l'idea che si può risolvere, che si può
1: Questo è
0: risolvere
1: un po' il principio per cui
0: senza
1: ancora
0: far
1: mi meraviglio
0: male.
1: quando vado nelle farmacie e vedo il settore per i trattamenti omeopatici.
0: Certo,
1: Va al
0: adesso sono.
1: bancone, vorrei il
0: Sì.
1: corrispondente omeopatico per il cane, a volte per il cane. Un'amica mia aveva un gattino che aveva un problema di salute, la gattara che ce l'ha in cura gli dice: ah, ti consiglio il mio veterinario, un veterinario omeopatico, mi raccomando prendi quello. Il povero gattino segue il
0: Sì.
1: consiglio.
0: Sì, c'è di buono che poi molte cose passano da sole, per cui insomma in quel caso, vabbè, se sono malanni leggeri, uno ci, insomma, può convivere anche con questa così, passione, diciamo così, per l'omeopatia. Il problema è quando invece ci sono le malattie serie e i tumori che, per fortuna, grazie alla ricerca, grazie anche ai fondi raccolti dalle associazioni per la ricerca sul cancro e in generale per la ricerca sulle malattie, beh, oggi abbiamo degli strumenti incredibili rispetto anche solo a 20 anni fa per o curare del tutto o comunque consentire una convivenza con malattie appunto che un tempo uccidevano nel giro di pochi mesi. Per carità, ci sono ancora e quindi bisogna ancora lavorare lavorare molto, però le cose sono molto cambiate e oggi appunto possiamo dire di, insomma, il cancro non è più quella cosa che era una volta, no? E quindi gli strumenti ci sono, ma se tu vai da quello che ti propone la vitamina C e la candeggina, è chiaro che non accedi a, che lasci perdere quegli strumenti che funzionano ma che in qualche modo ti fanno paura, ti creano diffidenza, per metterti nelle braccia di gente senza scrupoli o pazzi o chi lo sa. Cioè non,
1: e la sicurezza
0: non...
1: matematica che ho, dottoressa, in questo momento, a cui devo dare la linea alle informazioni del traffico, che chi ci ascolta, gran parte di chi ci ascolta dirà che noi siamo pagati dal Big Pharma, dalle case farmaceutiche, dal grande sistema di sfruttamento, quindi per questo parliamo, invece non diamo voce a chi avrebbe cose da dire.
2: Yes, I'll send it straight away with InfoSet sign. Ottimo, procediamo. Metto la firma digitale con InfoCert sign. Perfetto, ora firmaré con InfoCert sign. Parfait, signons tout de suite avec InfoCert sign. Fai viaggiare il tuo business con InfoCert sign. Semplice, veloce, internazionale. La tua firma digitale è valida ovunque. Vai su InfoCert.it.
1: Allora, intanto ringrazio Carlo Salvatore, Paolo Valentino a Milano, Fabrizio Intonti e Alessandro Chiappini a Roma. Ricordo che sono in collegamento con la dottoressa Beatrice Mautino, che è una biotecnologa, una divulgatrice scientifica. Ha scritto proprio un libro su quelle che sono, diciamo, le illusioni della cosiddetta scienza alternativa, dei medici perseguitati. Storie, si chiama Vertigine, il libro, storie di chi si affida alla scienza e chi impara a farlo, Mondadori 2025. Proprio per non essere soltanto pessimisti, accade, Beatrice Mautino, che poi ci sono farmaci, terapie che vengono autorizzati a volte con ritardo rispetto a che ha bisogno di cure immediate. Quali sono i tempi di sperimentazione e le procedure per cui un trattamento medico poi venga riconosciuto e venga scientificamente validato?
0: A un tempo erano molto lunghi, adesso i tempi si stanno comprimendo proprio grazie al fatto che sono stati messi a punto degli strumenti che possono essere poi adattati a situazioni diverse. Un esempio che abbiamo visto anche nelle cronache delle ultime settimane è quello dei vaccini mRNA, non per le malattie infettive ma per i tumori, quindi da somministrare a persone che hanno avuto una diagnosi di tumore per ridurre il rischio di recidive oppure di evoluzione.
1: Si ricorda la demonizzazione sull'RNA al tempo del Covid, dicevano che era una maniera per cambiare il nostro DNA, per dominarci, per sterminare l'umanità, ci mettono dentro pezzi di feti dei bambini, non so, i metalli pesanti, i microchip, tutto è stato detto.
0: E invece adesso sono uno strumento che in realtà era già stato sviluppato. I vaccini del Covid sono il risultato della ricerca di base che è stata fatta per moltissimi anni proprio con l'obiettivo di trovare delle cure per i tumori. Poi è arrivato il Covid, insomma è tutto stato un po' adattato e velocizzato grazie all'investimento economico enorme, no? che c'è stato. Adesso però quei risultati fortunatamente tornano anche alla ricerca sui tumori, per cui il fatto che ci sia già ci siano già dei risultati molto promettenti con il vaccino mRNA per il melanoma, per esempio, che è l'ultimo di quelli arrivati, permetterà ai ricercatori di prendere quella tecnologia lì e adattarla. Non devi più inventarla, insomma ce l'hai già, devi semplicemente, ecco, magari non è semplice, diciamo, però devi trovare il modo di adattare quel vaccino lì a altri tipi di tumori, come si fa per i vaccini, appunto, per le malattie infettive. Però ce ne sono tanti altri. Nel libro racconto della terapia genica, che è una cosa che quando io studiavo biotecnologie tanti anni fa, però comunque neanche tantissimi, mettiamola così, era vista come fantascienza, una cosa che sì, va bene, ci vogliono fare questa cosa, ma chissà se ci riusciranno mai, che consiste nel correggere il DNA delle persone che hanno una malattia genetica, andando proprio a correggere, come si fa su un testo, no? Che vai a cambiare le letterine, quindi cambiando le lettere e correggendo la mutazione. Questa cosa appunto era fantascienza 30 anni fa, adesso si fa, e si fa con i risultati. Cioè, io sono stata al centro

0: americana a Monterrey. Vieni qui e risolviamo tutto, ti salviamo, cambiamo il cervello, lo modifichiamo. Sono parole forti che ti condizionano. Ma c'è qualcosa che potrebbe essere corretto in generale nel sistema ufficiale dell'informazione scientifica, del sistema sanitario nazionale, di chi ha delega per dire alle persone qual è la strada giusta in caso di malattia? Perché prevale sempre l'aspetto sciamanico, l'aspetto emotivo, cioè o prevale ancora così spesso?
1: Perché ce ne occupiamo solo quando succedono le tragedie, come società intendo, come mondo dell'informazione e anche purtroppo come istituzioni. In questi giorni tutti i giornali parlano, no, del santone messicano, però fino a qualche settimana fa si trovano articoli che raccontano di questa terapia innovativa sperimentale in Messico e magari raccontano la storia della famiglia che ha raccolto fondi, eccetera. C'è un'attenzione.
0: Ci sono molti articoli, è vero, molti articoli che se non ci fosse la premessa, guarda che una famiglia si è sterminata proprio perché si è accorta che era una truffa, sembrano articoli di qualcosa che dà speranza, stanno raccogliendo i fondi, scrivono al ministro, stanno facendo una raccolta firme per dire al ministro che accetti l'Italia questa cura e vanno in Messico dove nemmeno il governo messicano l'accetta, dice assolutamente non serve a niente.
1: E dall'altra c'è appunto, ci sono appunto le istituzioni, c'è il ministro che formalmente non c'è perché non solo non si è espresso su questa vicenda, non ci sono dichiarazioni, almeno io non le ho trovate, non so se voi le avete trovate.
0: Dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero, nessuno dice guardate non andate lì in Messico perché è una tragedia, non vi serve a niente, spendete tanti soldi, rimane sospeso, nessuno si prende la rogna di dire questa roba, questo che non capisco.
1: Per quanto le cose le sappiano, perché poi le associazioni che lavorano bene, quelle di pazienti, insomma, che fanno il lavoro che dovrebbero fare le istituzioni e quindi si mettono lì e cercano di capire proposta terapeutica per proposta terapeutica che cosa funziona e che cosa no, fanno veramente un lavoro immenso, ce ne sono per la paralisi cerebrale ma ovviamente anche per altre malattie, e queste associazioni dialogano con il ministero, con l'Istituto Superiore di Sanità, con le istituzioni, gli passano i documenti, insomma, quindi non è che il ministero non sapesse dell'esistenza del Sitotron e di questo flusso di famiglie che va in Messico per cercare appunto la soluzione miracolosa, lo sapeva, e però poi sul sito del ministero non c'è un qualcosa che ti dica stai attento, no? Allora io mi metto nei panni appunto del genitore che cerca paralisi cerebrale cura su Google, trova il sito della clinica, bellissimo, trova i video dei bambini che magari appunto sembra che migliorino, trova l'associazione di pazienti che dice fate attenzione, e però è una voce come tante in mezzo al mare, non trova il ministero che
0: sembrano corvi del malaugurio rispetto a quelli che dicono la via più facile.
1: Esatto, magari si arrabbiano.
0: Un altro ascoltatore di Trieste, cioè che a Trieste ancora ci sono persone che credono nel medico pediatra Marino Andolina, che era il collaboratore di Vannoni di Stamina, che sì, ha ritirato tutte le ricerche, però dice che ancora a Trieste si parla di Stamina come qualcosa che funziona.
1: Si parla ancora anche di Dibella, nonostante siano passati 30 anni, insomma, quindi è difficile uscire.
0: Io un paio d'anni fa ho avuto un'amica che ha detto sono andata a fare la cura di Dibella a mia madre che sta morendo di tumore, e ha pagato per fare la cura di Dibella, che naturalmente non è servita a nulla. Grazie Beatrice Mautino, grazie agli ascoltatori che hanno ascoltato, la prossima volta progredirei che qualcuno partecipasse. A domani.

0: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, benvenuti. I colleghi della trasmissione precedente non se la prenderanno se stasera parliamo di come sterminare zanzare, la zanzara tigre in particolare, da cui siamo invasi, di cui volentieri faremmo a meno. Ne parliamo perché lo scorso luglio, per la prima volta in Europa, è stata sperimentata su larga scala la tecnica del maschio incompatibile, che è una strategia di controllo della zanzara tigre ed eventualmente anche di altri insetti dannosi, che di fatto incide sulla fertilità delle femmine di questa

0: zanzara in modo, diciamo, naturale, nel senso che non richiede l'utilizzo, per esempio, di pesticidi, ma è un metodo che si basa su un microorganismo, un batterio innocuo per l'uomo e per la gran parte degli insetti che già lo ospitano, si chiama Wolbachia, ma che appunto ha un effetto sul processo riproduttivo delle zanzare. Ecco, questo esperimento è stato condotto presso il Centro Ricerche Enea della Casaccia in collaborazione con Google LLC e l'Università Sapienza di Roma. Ne parliamo con Riccardo Moretti, che è primo ricercatore del laboratorio Agricoltura 4.0 dell'Enea, che ha appunto coordinato tutto l'esperimento. Benvenuto a Smart City.
1: Buonasera.
0: Allora, come funziona questa tecnica del maschio incompatibile? Rende incompatibile appunto il maschio e la femmina questa tecnica?
1: La tecnica del maschio incompatibile è una tecnica di soppressione delle popolazioni delle zanzare che si basa sullo sfruttamento di un fenomeno di sterilità naturale mediato dal batterio Wolbachia. Quello che abbiamo fatto nella zanzara tigre è di eliminare i ceppi di Wolbachia naturalmente presenti nella specie e sostituirli con un ceppo di Wolbachia presente nella zanzara comune. Il risultato è stato quello di ottenere una popolazione in cui maschi e femmine sono tra loro fertili, e da questa prima linea siamo riusciti ad ottenere ovviamente generazioni su generazioni di zanzare modificate, ma i maschi rilasciati in natura sono in grado di rendere assolutamente sterili le femmine selvatiche.
0: Che non hanno quel batterio Wolbachia, no? Perché non avendo lo stesso batterio, quando si incontrano sono appunto incompatibili, da cui il nome della tecnica, giusto?
1: Sì, esatto. E la tecnica poi si basa su un principio molto semplice: se riesco a liberare in natura più maschi incompatibili rispetto ai maschi selvatici, faccio sì che la maggior parte delle femmine siano rese sterili. E questo principio fa sì che poi la capacità di riprodursi della popolazione di zanzara settimana dopo settimana declini, e quindi la zanzara tigre non raggiunga mai numeri tali da poter supportare epidemie magari di virus di origine tropicale.
0: Certo, che sappiamo essere uno dei motivi per cui c'è molta attenzione per la zanzara tigre. Ecco, voi letteralmente diceva, bisogna quindi liberare milioni e milioni di maschi di zanzara. Qualcuno potrebbe preoccuparsi, dice, ma come? Aumentiamo il numero di zanzare? Ricordiamo che il maschio non punge, cerca sostanzialmente una femmina per accoppiarsi, in questo caso rendendola però sterile. Quanto è duraturo questo approccio?
1: La durata dell'approccio dipende un po' dal momento dell'anno, soprattutto in un clima temperato come il nostro, nel senso nel 2025 abbiamo fatto una sperimentazione terminata ad ottobre e i risultati della sperimentazione, che sono culminati in una riduzione di circa il 90% del numero di uova fertili della zanzara tigre, si sono ritrovati poi a inizio stagione successiva, quindi ad aprile. Ovviamente se uno interrompe nel mezzo dell'estate la sperimentazione, visto che le generazioni sono molto veloci, l'effetto può essere meno duraturo, ma comunque lascia il segno, diciamo, sulla dinamica di popolazione.
0: Insomma, comunque gli effetti non sono definitivi. Ci sono invece altre linee che puntano su modificare geneticamente, per esempio, l'insetto, in modo da trasmettere geneticamente un difetto che porta eventualmente a sterminare completamente, a estinguere quella popolazione. Perché non utilizziamo approcci senz'altro drastici come questo? Io capisco, ovviamente ci sono dei dubbi etici, che forse per le zanzare così si potrebbe fare un'eccezione.
1: Sicuramente sono tecniche molto affascinanti, anche perché ad esempio si sta trattando di applicarli sulla zanzara della malaria, che non è compatibile con Wolbachia, no? Però diciamo non siamo ancora pronti, secondo me, a livello sia normativo, in special modo in Europa, che poi di esperienze pratiche, per valutare effettivamente sia l'efficacia, che ok, va bene in laboratorio, ma bisogna vedere poi in un ambiente naturale.
0: Dove poi insorgono mutazioni, cose varie, insomma la natura è abituata ad aggirare,
1: diciamo,
0: gli ostacoli.
1: Certo, andrebbe verificato, quindi mi auguro, ecco, che si possa avere questa carta in più, però ci vuole ancora un pochino di tempo.
0: Ecco, ma se si facesse sparire una popolazione di zanzara, ci sarebbero anche degli effetti deleteri? Qualcosa a livello di ecosistema cambia, no?
1: È un po' difficile da prevedere, ma comunque consideri che solo in Italia ci sono più di 100 specie di zanzare.
0: Ok, e se eliminiamo una,
1: spazio in un lato.
0: Ci teniamo le altre 99. Mi ha convinto. Grazie Riccardo Moretti. Alla prossima.
1: Grazie.
0: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.
2: Smart Car di Massimo De Donato.
3: Il turbo diesel si prende la sua rivincita con la nuova Audi Q3 Sportback TDI, che coniuga stile coupé ed efficienza nei lunghi viaggi. Noi l'abbiamo provata per voi scrivendo un nuovo capitolo dei nostri appunti alla guida. Iniziamo il nostro viaggio partendo da ciò che cattura subito l'attenzione: il design esterno e la presenza su strada.
4: L'Audi Q3 Sportback misura 4,53 m di lunghezza, 1,86 m di larghezza ed è caratterizzata da una silhouette coupé dinamica, più bassa di 2 cm rispetto alla versione standard. Il frontale ridefinisce il look, con la calandra single frame a trama aperta, il logo Audi e gruppi ottici sdoppiati. Sopra svettano le luci diurne a LED ultrasottili, personalizzabili in tre firme grafiche. Sotto sono integrati i proiettori Digital Matrix LED. Questo sistema proietta ben 25.600 micro LED per faro, adattandosi in tempo reale al traffico per non abbagliare e proiettando segnali sulla strada, come un fiocco di neve sotto i 4 gradi. La fiancata con passaruota generosi ospita cerchi in lega da 19 pollici sull'allestimento S-Line. Dietro domina il lunotto spiovente, con spoiler e fari OLED a 36 elementi.
3: Un impatto estetico forte, quindi, che introduce un abitacolo progettato attorno alla digitalizzazione e al benessere di bordo. All'interno debutta il Digital Stage, uno schermo curvo orientato al guidatore che unisce il Virtual Cockpit da 11,9 pollici e il display centrale da 12,8 pollici con sistema MMI. L'eliminazione del selettore del cambio sul tunnel massimizza lo spazio per i vani portaoggetti con una ricarica induttiva ventilata e porte USB-C, anche se l'affollamento di comandi sul piantone dello sterzo a volte genera qualche difficoltà. Ai sedili posteriori si accede facilmente, ma se si è molto alti, quindi parliamo di 1,90 m, la compattezza della versione coupé si comincia ad avvertire. Molto utile la panchetta posteriore scorrevole di 13 cm che permette di variare il bagagliaio, la cui capacità oscilla da 370 a 475 litri fino ad arrivare a circa 1300 litri, ovviamente con i sedili abbattuti. Ma per capire fino in fondo questa Sportback dobbiamo accendere il motore ed esaminare le sue reali doti di passista.
4: Il cuore pulsante è il 4 cilindri turbo diesel 2000 TDI da 150 cavalli. Abbinato alla sola trazione anteriore e al cambio automatico S-Tronic a 7 rapporti, si dimostra fluido ed estremamente progressivo. Ottimo lo sterzo progressivo e soprattutto i consumi effettivi, con medie di 14 km con un litro in città, 20 sulle strade extraurbane e 18 in autostrada, per una media combinata di 17 km con un litro. E di questi tempi, con il costo del diesel alle stelle, sono numeri che fanno bene al portafoglio.
5: La rotta viene calcolata. Seguire il percorso evidenziato.
3: Un'efficienza da grande viaggiatrice, quindi integrata da dispositivi tecnologici pensati per massimizzare la sicurezza. E infatti la sicurezza attiva della Audi Q3 Sportback ha ottenuto 5 stelle nei crash test. Di serie la dotazione di base offre il mantenimento di corsia e il regolatore di velocità standard, ma per sbloccare la guida autonoma di livello 2 Plus occorrono i pacchetti Tech Plus o Tech Pro. Questi introducono il cruise control adattivo, il monitoraggio dell'angolo cieco, il mantenimento di corsia attivo tramite dati online, ma anche l'emergency assistant, che ferma la vettura in caso di inattività del guidatore.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per

0: 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su adwea.it.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: 12 paesi annunciano il divieto di merci prodotte negli insediamenti in Cisgiordania. Arez attacca Netanyahu, era stato avvisato del 7 ottobre, menzogne, risponde il premier. Putin sente Trump, Mosca non vuole aggredire l'Europa. Diventa un caso alla lezione di Vannaccia ai poliziotti, il Viminale non è un corso di aggiornamento. Champions, l'Inter soccombe al Real Madrid, 2-1 per gli spagnoli. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme a altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte in Cisgiordania. Arez attacca Netanyahu. Era stato avvertito dagli Emirati dell'attacco del 7 ottobre.
1: Un vero e proprio scontro diplomatico fra Londra e Tel Aviv. Il ministro degli esteri di Israele, Saar, ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace e il divieto d'ingresso di 12 funzionari di Londra, tra cui Jeremy Corbyn, ex leader del partito laburista. Tutto questo come ritorsione al fatto che la Gran Bretagna, assieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno sanzionato i prodotti che arrivano dalle colonie in Cisgiordania. Ma la Gran Bretagna ha fatto di più. Il ministro degli esteri britannico, Ed Miliband, ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso nel West Bank. Lo scontro diplomatico è avvenuto in una giornata già difficile per Netanyahu, che secondo un articolo pubblicato da Arez sarebbe stato avvisato personalmente dall'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed a fine settembre 2023 che il leader di Hamas, Sinwar, stava pianificando un attentato contro Israele. Tutte menzogne, risponde l'ufficio del premier Netanyahu. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Telefonata a Trump, Putin dopo la missione degli inviati USA, Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa.
2: L'Ucraina e la Russia potrebbero dichiarare una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche quest'inverno. È una possibilità della quale sia il presidente russo Putin sia il presidente ucraino Zelensky avrebbero parlato con gli inviati Witkoff e Kushner in missione a Kiev e Mosca per il presidente americano Trump. Un viaggio diplomatico che si è di fatto concluso con una lunga telefonata tra Putin e Trump, un'ora di conversazione nella quale il presidente russo ha rassicurato di non aver alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, mentre Trump ha fatto pressioni perché si arrivi alla pace, mettendo sul tavolo la possibilità di un ripristino delle relazioni commerciali tra Russia e Stati Uniti in caso cessi il conflitto. Ma fonti interne al Cremlino hanno dato per improbabili progressi diplomatici prima delle elezioni per la Duma di Stato russa che si terranno dal 18 al 20 settembre. Dopo questa data esiste invece la possibilità di incontri trilaterali, tema su cui punta anche Zelensky, che dovrebbe incontrare Trump a fine mese, a confermarlo il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito.
3: Gli aerei hanno ricominciato a volare nei cieli del Regno Unito e dell'Irlanda, ma ritardi e disagi potrebbero proseguire per tutta la giornata per i passeggeri colpiti dal guasto tecnico che ha provocato la cancellazione di oltre 600 voli nei principali aeroporti britannici come Heathrow, Gatwick e Stansted a Londra e gli scali di Manchester, Bristol, Scozia e Dublino. Interruzione nelle partenze e arrivi con effetti a catena su tutto il traffico aereo e tanta frustrazione per via di quello che si è rivelato non un attacco informatico come quello che solo due settimane fa è stato messo in atto da hacker russi in tre aeroporti britannici, bensì un problema tecnico al sistema di gestione dei voli. Colpite le maggiori compagnie, tra cui British Airways, EasyJet e Ryanair, che ha lamentato ritardi di 8 ore per 65.000 passeggeri. Il problema ora è risolto, ha detto la ministra dei trasporti Heidi Alexander, che ha chiesto scusa ai passeggeri, esigendo rassicurazioni che tutte le lezioni verranno imparate per evitare altri guasti. Il consiglio è informarsi con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Concluso in serata l'incontro tra governo e sindacati sull'Ilva, sospesi i licenziamenti collettivi.
4: Nell'Ilva che verrà, perché il governo vuole tenerla in attività decarbonizzata, quindi con i forni elettrici al posto degli altiforni, lo Stato non esclude di esserci, ma il piano che il futuro acquirente presenterà deve essere serio, credibile e solido. Questa è la condizione per la presenza pubblica. È emerso dal vertice a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Intanto, su richiesta del governo, sono sospese le procedure per i licenziamenti collettivi nell'indotto appalto che ruota attorno al siderurgico. L'associazione AIGI, per conto di 28 aziende associate, ne aveva annunciati 2.500 e un'altra organizzazione, Confapi, si apprestava a intervenire su 1.700 lavoratori tra licenziamenti collettivi e ricorso alla cassa integrazione. Adesso invece la miccia è disinnescata. Insieme all'annuncio da parte del governo di un tavolo permanente per Taranto, questi dunque gli elementi significativi della lunga giornata dell'8 settembre a Palazzo Chigi. Ci si è aggiornati nel giro di qualche giorno. Il tempo di vedere cosa deciderà la Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva del decreto di fermata dell'area a caldo del siderurgico adottato dall'autorità giudiziaria lo scorso 27 luglio con scadenza 90 giorni, quindi fine ottobre. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È un caso la partecipazione di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati di polizia per il 18 settembre.
5: Il convegno con Roberto Vannacci è un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. La precisazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza smorza le polemiche scatenate dal convegno in sicurezza urbana organizzato a Torino per il 18 settembre dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti, scelta bocciata dalla SILP CGL che ha chiesto formalmente al questore di Torino di revocare il provvedimento sull'aggiornamento professionale. La presenza di Vannacci, secondo il SILP CGL, incrina la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità politica prevista dalla normativa per le iniziative di formazione professionale. Critiche arrivano anche dalle opposizioni, con il PD pronto a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno per chiedere chiarezza sul convegno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Wall Street chiude la seduta in territorio negativo con la risalita dei prezzi del petrolio e le incertezze sugli sviluppi della guerra tra USA e Iran. Il Dow Jones cede l'1,18%, il Nasdaq segna un calo dello 0,32%, in frenata anche lo Standard & Poor's a meno 0,58%.
6: L'impennata dei prezzi dell'energia e l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente pesano sulle borse europee che chiudono deboli una seduta volatile. Il petrolio resta al centro dell'attenzione dei mercati e riaccende i timori di uno shock inflazionistico. Con il Brent vicino ai $100 al barile, i mercati stanno ormai incorporando l'ipotesi di una guerra più lunga e di maggiori perturbazioni sui mercati energetici globali. Corre anche il gas vicino ai €76 al megawattora. Così Milano chiude a meno 0,1%, livello simile per Francoforte, resiste Parigi a più 0,14. Sull'azionario a Piazza Affari Benetim più 2,9 dopo il rilancio di Poste che ha alzato la parte cash dell'offerta. Positivi anche i petroliferi in share in cari del greggio, spiccano Eni più 1,25 e Tenaris più 1,35. In testa Inuit a più 3,1, in coda ST meno 3,4% insieme ai chip europei. Sul valutario euro-dollaro poco mosso a quota 1,16. Martina Solico da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora il calcio con la Champions League.
7: L'Inter entra nella Champions League perdendo al Bernabeu per 2-1 in una partita pazza, piena di rimpianti. Sconfitta determinata da due errori clamorosi in difesa nei primi 24 minuti, quelli che hanno regalato la via della rete prima a Mbappé e poi a Valverde. Un peccato perché i nerazzurri erano entrati bene in campo, avevano creato occasioni e altre le hanno prodotte dopo con Diouf, Çalhanoğlu, Thuram e Jones. Il Real Madrid ha lasciato possesso palla all'avversario e si è buttato nello spazio. Ha avuto il torto di non chiuderla, gettando al vento delle chance incredibili sotto porta, consentendo a Martinez di riscattare dall'errore del 2-0. Poi al 32esimo della ripresa il gol di Carlos Augusto innescato da un assist di Lautaro Martinez e il forcing finale in cui la squadra di Chivo ha tentato in tutti i modi di trovare il pareggio impegnando Courtois in due interventi provvidenziali. Le statistiche fotografano bene l'anomalia della sfida: 37 tiri complessivi verso le due porte, 15 nello specchio, super lavoro per i portieri e squadre che hanno chiuso esauste anche per colpa del gran caldo. Il finale ha premiato il Real Madrid.

0: Oggi tocca al Napoli che debutta al Maradona alle 21 contro l'Arsenal. Nelle altre partite della prima giornata da segnalare le vittorie di Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, Aston Villa e Kappa Atene. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Filippo Reggi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.

0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Loris, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere. Vai a sodo, allora, forza.
3: Ecco, vado a sodo. Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione lo fai solo per lavoro, quindi...
2: Lungo, lento, sei lento, non funziona, non funziona,
4: programma del pomeriggio questo qui, dai, una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time.
2: Ciao Loris, sei rotto il cazzo.
5: La

0: Salve Cruciani, buonasera, bentornati.
1: Sì, ma vaffanculo, va, bentornati. Non mi dire bentornati che mi incazzo. Bentornati, ma vai a fare in culo.
2: Parenzo, io te lo dico da subito, non sarà una stagione come tutte le altre. Qui dovremo alzare le barricate, ci saranno da fare battaglie su battaglie. E basta con sta stronzata che tiri fuori ogni tanto Davide del dialogo e del confronto. Perché se continuiamo questo passo probabilmente arriveremo a Pasqua con Vannasci che viaggerà intorno al 19-20%. Per cui amico mio, quest'anno non se fanno prigionieri. Te voglio come il conte de Montecristo, spietato, testa a muraglia e culo in battaglia.
3: Ancora Parenzo.
4: Riti per la potenza sessuale, nazisti, fascisti, terrapiattisti, diffamazioni e nomignoli vari. Parenzo, non devi mollare. Tigre, devi combattere!
5: Eccoli qua, il comunista e l'amico dei proletari, Cruciani, il populista, che si fanno 40 giorni di vacanze. Fate schifo!
6: Le famiglie normali si indebitano, viaggiano per girare con la famiglia e spendono soldi perché vanno in vacanza, alimentano il made in Italy e l'industria del turismo. Tu invece sei l'unico che in vacanza ha un più davanti, cioè hai passato a scrocco tutti i festival italiani, da Raca al Muto, dal sud Italia fino a Bergamo Alta, Madonna di Campiglio, tutto a spese dei festival, a presentare il libro, ti facevano parlare mezz'ora, ti davano pure i soldi, una vergogna.
7: Mamma mia ragazzi,
8: possiamo fare per una volta informazione invece di fare disinformazione?
6: Sì, possiamo fare informazione, fai informazione tu, dai, forza.

0: ragazzi, oggi cominciamo subito col difendere una persona. Oggi voglio difendere il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Aurelio De Laurentiis ha detto che la Schlein, il segretario del PD, è inguardabile. È inguardabile. Ovviamente era un giudizio politico. Era un gruppo di amici, un gruppo di amici, non era una cosa, non era una dichiarazione pubblica.
1: Maleducato di primo livello.
0: Un gruppo di amici, accuse subito di sessismo, di cafoneria, non ci si esprime così perché è una donna, perché lui è un personaggio autorevole.
1: Beh, autorevole.
0: Cioè, a parte il fatto che era in privato con delle persone, non è che ha fatto una dichiarazione ufficiale, ha detto che è inguardabile politicamente. Lo ha spiegato, ma gli accusatori di De Laurentiis non basta, naturalmente, perché lo stanno massacrando, perché ha detto inguardabile, e dunque c'è il tribunale della parola. Anche se avesse detto inguardabile, qual è il problema?
1: Beh,
0: non possiamo dire
1: assoluto.
0: Che è inguardabile una persona? Non lo possiamo dire.
2: Non è un giudizio politico, è un giudizio estetico.
0: Io non lo dico. Inguardabile in tutto. Uno non lo può dire che una persona è inguardabile in tutto.
1: Non è un giudizio politico,
0: pazzesco.
1: È una volgarità detta dal presidente di una società importante.
0: Ma quale volgarità? Ma quale volgarità? È un giudizio. È una roba che si dice di un'altra persona.
1: Non condivido le sue idee.
0: Un giudizio
1: dire,
0: ruvido.
1: Un po' più di civiltà nel modo di porre le critiche.
0: Dunque è incivile, De Laurentiis è incivile, allora è incivile.
1: Sì, in questa espressione siamo, in questo
0: ma
1: frangente si è mostrato
0: cagare.
1: Incivile
0: giù,
1: praticamente,
0: giù,
1: quei
0: giù,
1: film
0: giù, giù, giù. Io mi sto ancora domandando perché è stato rilasciato il bengalese di Torino, il 42enne, 43enne bengalese, il palpeggiatore bengalese, il molestatore bengalese, perché poi si scopre che ha detto anche ad una giornalista di Mediaset di non avere fatto nulla di male. Questo ha detto: non ho fatto nulla di male. Giudicheranno gli altri. Palpate, molestie, uno che ha difficoltà a contenere i suoi istinti. Per carità, conosco tante persone che hanno difficoltà a contenere i propri istinti in tutti i campi, per carità di Dio. Però poi si arriva al fatto che un uomo ha scritto sulla serranda, sulla saracinesca del mini market, pedofilo infame in mano al popolo. Allora dobbiamo dare ragione a questo qua. Sentirete la sua voce, di questo signore che ha fatto questa scritta nella serranda, che naturalmente Parenzo considera orripilante questa scritta.
1: Beh, direi un
0: pedofilo
1: linciaggio pubblico.
0: Pedofilo infame in mano
1: ma sì,
0: al popolo.
1: Ha fatto un gesto schifoso questo signore
0: se
1: qui del
0: bar. Se fosse stato in galera, se quello fosse stato in galera o trattenuto, diciamo, dalle forze dell'ordine, trattenuto dalla pubblica sicurezza,
1: quindi
0: dalle autorità.
1: Quindi introduciamo la giustizia popolare, fammi capire.
0: No, non si sarebbe arrivati a
1: fammi
0: uno
1: capire.
0: Che scrive sulle serrande questa
1: fammi
0: cosa.
1: Capire.
0: Fermo. Andiamo avanti.
1: Giustizia popolare.
0: Nei giorni scorsi è deceduto un borseggiatore di 41 anni a Venezia, soprannominato Mica.
1: Ma che cos'è? Un mattinale della questura.
0: Soprannominato Mica, a causa di un arresto cardiaco, pace all'anima sua, naturalmente, dopo aver commesso un furto. Ora, la cosa incredibile che è avvenuta è questa. Pensando che sia stato spinto, che sia stato inseguito, che abbia subito un colpo da parte di qualcuno che magari era stato rapinato, i parenti di questo Mica, vogliono un risarcimento dei danni. Ora io ai signori parenti di questo borseggiatore devo dire una semplice cosa, per carità, non auguro la morte neppure nemmeno a un borseggiatore, per carità, borseggiatore, non auguro certamente la morte, ma ci siamo rotti il cazzo di questo risarcimento danni. La gente normale, la gente per bene, di queste persone che vogliono il risarcimento danni perché questo muore magari spinto da uno che lo inseguiva, ci siamo rotti il cazzo. Se uno va a fare il borseggiatore, si prende le spinte, si prende le botte in testa, si prende la reazione delle persone, ci siamo rotti i coglioni. Altra cosa che ti voglio dire per concludere, caro Davide, nei giorni scorsi è avvenuta una cosa incredibile. Il fascistone, il puzzone, il pericolosissimo Vannacci è stato ospite, come sai, di imprenditori, politici e gente, diciamo, banchieri, eccetera, sì. Del prestigiosissimo forum di Ambrosetti. Benissimo. Ora, una persona che è in odore di nazismo non viene invitata lì, naturalmente. C'è stato un confronto e dunque già questa cosa qui elimina qualsiasi discussione. Non inviterebbero il baffino Hitler, no, il baffino Hitler a Cernobbio. Credo che non lo inviterebbero, no, se ci fosse il sospetto, di nazismo, diciamo, nelle parole di Vannacci. Volevano sentire quello che aveva da dire su diverse cose. e si è confrontato con un signore che si chiama Mario di nome Monti di cognome.
1: Ma ha accarezzato la mano di qualcuno?
0: Calma. Ora io voglio porre una semplice domanda a chi ci ascolta. Gente normale, gente che sta in macchina, ragazzi che ascoltano il podcast, eccetera. Ma voi, messi di fronte a una scelta, da chi vi fareste governare? Da una parte c'è il professor Mario Monti, che anche io ho conosciuto, per carità di Dio, il professor Mario Monti.
1: Tutta la vita.
0: E dall'altra Roberto Vannacci. Da Roma, Davide Parenzo, buonasera.
1: Ma è molto semplice, io voglio rispondere solo a questa domanda. Da una parte c'è una persona che è stato commissario europeo, presidente del Consiglio, presidente della Bocconi, un economista, una persona stimata, una persona per bene, una persona soprattutto Monti, che quando va in metropolitana a Londra o a Parigi non accarezza le mani dei neri. Questo, questo è sicuro.
0: Ma questo che c'entra?
1: Ma la, io voglio fare solo questa domanda.
0: Perché non va mai in metropolitana?
1: Il professor Monti, ma anche se fosse, non risulta che accarezzasse mani di neri.
0: Andiamo avanti.
1: Io non voterò mai una persona che accarezza le mani dei neri in metropolitana.
0: Ma quello aveva 15 anni, aveva 15 anni, forse meno.
1: Monti a 15 anni
0: già studiava l'economia,
1: già accarezzato le mani di neri,
0: a fare le manovre lacrime sangue.
1: Né tanto me ha salvato il paese. Mario Monti ha salvato l'Italia. Sì. Mario Monti ha salvato l'Italia.
0: Ma non ti vergogni di dire quello che stai dicendo.
1: Vannacci non ha salvato
0: proprio nessuno. Ma ti dovresti vergognare di dire quello che stai dicendo.
1: Vannacci ha salvato
0: dicendo.
1: Se stesso candidandosi alle elezioni con la Lega e poi tradendo la Lega. Questo è quello che ha fatto il generale.
0: Andiamo avanti. Cosa vuoi aggiungere? De Laurentiis è un capone. Perché ha detto che è inguardabile la Schlein.
1: Voglio solo dire una cosa molto precisa.
0: E poi dicono che il Wok è morto. È ancora viva e lotta insieme a noi.
1: Esattamente. Il Wok, cari ascoltatori, non c'entra nulla con questo.
0: No, come no?
1: De Laurentiis è stato non solo maleducato, perché poteva fare una critica politica alla Schlein.
0: Quella era una critica.
1: Come no? Era una cosa. Ma infatti,
0: ha spiegato. Ma non era mica una cosa ufficiale,
1: Non era una dichiarazione ufficiale. Nel momento in cui esce una stronzata che hai detto, dici: guarda, scusate, ho detto una
0: adesso
1: cosa.
0: Adesso ti faccio sentire questa cosa. Detta dal professor Sansonetti. Ora, io ho grande ammirazione per Sansonetti. Sono anche d'accordo con alcune sue idee. Prossimamente lo inviterò alla Zanzara per una grande battaglia. Ti annuncio questo, una grande battaglia con il dottor Sansonetti.
1: Non è che hai detto invito Elon Musk.
0: No, ma che c'entra, dottor Sansonetti. Il bengalese non c'entra niente, ma sai in quante famiglie italiane succede il palpeggiamento? Dottor Sansonetti.
1: Ma adesso io questo non lo so.
0: Il dottor Sansonetti, sai.
3: Ora, il bengalese qui non c'entra niente. Certo, non c'entra niente. Non è che queste cose avvengono solo quando c'è un bengalese, avvengono continuamente, ma lo sapete meglio di me, in quante famiglie italiane oggi è stata infastidita una ragazzina di 13 anni?
4: Quante famiglie italiane, quasi peggio di Trump.
3: Ma che vuol dire? Allora cosa devo dire? Era italiano quello che ha buttato giù la fidanzata dalla finestra e bisogna cacciare gli italiani tutti? Ma che cosa vuol dire?
0: Questa è molto parenziana questa cosa. Secondo te non si dovrebbe nemmeno dire che è bengalese quello là?
1: Ma non è un dettaglio che non mi interessa. Il bengalese di 42 anni fa il palpeggiatore, non si dovrebbe dire che è bengalese, non me ne frega nulla che è bengalese, va cacciato dall'Italia o no questo signore?
0: Assolutamente
1: no, va punito con le leggi italiane.
0: Due punti, il bengalese palpeggiatore molestatore non va cacciato dall'Italia.
1: Il bengalese lo devi mettere in galera, appunto,
0: va cacciato
1: punirlo,
0: dall'Italia
1: fine.
0: Ma lo possiamo dire o no?
1: Ma non è perché è bengalese il problema è quello che ha fatto, non perché è bengalese. Ma cosa sei, Alternative Deutschland ormai?
5: Ma va fangulo, va.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 7171. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: Figa incredibile, torna la Zanzara, torna Cruciani e Life Day in Germania vince. Oh mio Dio!
8: Dai che stiamo tornando, a destra, a destra, a destra!
7: prima puntata da rientro si scopre che il Tigre e Salvini sono migliorissimi amici. Top no, number one Tigre, super lecca culo.
0: Ma voi vi rendete conto di come
1: amici,
0: siamo ridotti?
1: Non vorrei fare un danno a Salvini, ma ci conosciamo da vent'anni, l'ho sempre criticato e ho continuato
0: danno.
1: A criticarlo.
0: Sarebbe un
1: ma danno. Non è che lo voto, voglio rassicurarvi, non è che lo voto, ma c'è modo e modo di porre le questioni, di fare le domande, allora, c'è contesto e contesto.
0: Sì, infatti,
1: quindi
0: hai leccato il deretano.
1: Ma assolutamente no. Poi, peraltro, oggi che non è più potente come prima, figurati, un conto è. Vedi la differenza qual è? Mentre tu fai l'elogio di Alternative for Deutschland.
0: Io non faccio
1: Vannacci,
0: nessun elogio, non li
1: cioè
0: voterei
1: tutti
0: mai.
1: Quelli
0: io
1: che
0: non
1: sono
0: voterei
1: in
0: mai. Alternative for Deutschland,
1: tutti quelli che
0: subito.
1: Sono in ascesa,
0: più,
1: tutti
0: dico,
1: quelli
0: hai il diritto di governare se vince, dico solo questo,
1: stessa,
0: hai il diritto di governare,
1: che cazzo
0: hai diritto
1: te dice,
0: di governare
1: della loggia,
0: no,
1: ma
0: volete impedire a questi di governare perché
1: cordone
0: sono pericolosi,
1: sanitario.
0: Ecco
1: cordone
0: appunto,
1: sanitario.
0: Volete impedire alla gente di
1: esclusio.
0: Governare se prende i voti,
1: cordone sanitario, via, ma possono cordone? Stare in Parlamento ma non possono governare,
0: appunto lo vedi, questa è la democrazia, questa è la democrazia, questa è la tua democrazia,
1: come fu per il MIS, l'8% di Vannacci non gli si deve concedere di governare perché sarebbe, ma io penso allora, che infatti la Meloni
0: un attimo,
1: che è una persona accorta non voglia imbarcarsi quell'armata brancaleone
0: in carne ossa,
1: di ex generali fanfaroni,
0: elettori in carne ossa che la pensano esattamente come la Meloni, sarebbe una follia,
1: fanfaroni.
0: Fermo là, allora le parole di De Laurentiis, leggo, sono diventati un caso politico. Addirittura si esprime una della segreteria dei democratici, dei Dem del Partito Democratico, che non ha un fammi stare zitto. No, lo dico, dovrebbe pensare ad altre cose, non alle parole di De Laurentiis dette tra l'altro in privato. E dice non è stata un'obiezione politica ma un giudizio sull'aspetto fisico, a parte che lui ha smentito, un commento misero, figlio di una subcultura maschilista e pericolosa da combattere. Ora, io posso tranquillamente dire a una persona, io non lo dico nemmeno della Schlein, che è inguardabile fisicamente. Lo posso dire o sono considerato una persona abietta? Sono considerato una persona abietta.
1: Ma che critica
0: non mi dovete
1: ebbero.
0: Rompere il cazzo su queste cose qui. E poi dicono che il wok è finito. Dunque uno non può dare nemmeno un giudizio, perché bisogna scegliere anche gli aggettivi, bisogna scegliere le parole, bisogna scegliere le cose da dire. Cioè non si può dire inguardabile spiegando che era un giudizio politico. No, ti attribuiscono subito un commento sessista, un commento maschilista. Ma andate a fare in culo. Ma basta, bisogna ribellarsi a questa cosa. Non dovrebbe chiedere manco scusa De Laurentiis, manco spiegare, andare lì a schiena dritta, dire andate a fare in culo, non mi rompete i coglioni, ma chi cazzo siete per giudicare una parola che ho detto? Così dovrebbe reagire. Sansonetti contro Cerno e contro la Borselli, sempre sul caso del bengalese. Vai, vai, questi sono argomenti, non quelli che fai tu alla reghettira.
3: Secondo voi oggi quanti italiani hanno messo le mani sul seno di Belarus?
4: Per ora un bengalese sappiamo. Per ora sappiamo di un bengalese, questo è sicuro. Non so quanti ce ne siano, ma del bengalese siamo certi.
3: Fare questa domanda. Fatevi, provate a darvi una risposta. Quanti italiani oggi hanno messo le mani sul seno, ragazzi?
1: Di una tredicesima.
0: Cosa c'entra però?
3: Io e i miei amici no. Casomai da un'altra parte.
1: Vabbè.
0: Questo c'è. Signor Cerno, dottor Cerno che risponde, casomai da un'altra parte,
5: dove,
0: cioè, sull'uccello, diciamo, sulla patta,
5: dottor Cerno.
0: Cioè, poi Sansonetti dice io sono abolizionista per la prigione andrebbe abolita. Signor Sansonetti, sentiamo.
3: Io penso di no, che la prigione non sia l'unico sistema per governare. Io, lo sai, sono addirittura abolizionista, penso che la prigione andrebbe in grandissima parte abolita.
0: E aboliamo le prigioni, che ti devo dire? Aboliamo le prigioni,
3: insomma, questo è un po', forse un programma un
0: che
3: po'.
0: Che ti devo dire, dai?
3: Forse
0: non posso. Fabrizio non so. Dalla provincia
1: è un'ipotesi, dopodiché però se vince Alternative for Deutschland se aboliamo anche le prigioni
0: Fabrizio dalla provincia di Modena, dai, dimmi, aboliamo anche le prigioni, dimmi.
3: Okay.
0: Oh, hanno dato il DASPO, da Venezia al dottor Carabella, te lo dico subito, il DASPO da Venezia.
1: Ottimo.
0: DASPO da Venezia. Fabrizio dalla provincia di Modena. Comunque è incredibile, appena tocchi qualche cosa, appena provi a fare un'operazione anche provocatoria, non c'è
1: operazione,
0: dubbio,
1: ma non è un'operazione,
0: è una, ti danno il DASPO,
1: non è neanche una goliardata, è una vergognosa insulto,
0: vorrei
1: una
0: capire se a quelli che hanno, che sono, fanno le manifestazioni contro la polizia danno il DASPO. Immagino di sì. Fabrizio dalla provincia di Modena, dimmi.
9: Buonasera.
0: Dimmi, che c'è?
9: Secondo me il signor Parenzo ha la memoria corta su Mario Monti. Quello che ha salvato i ricchi e l'ha messa nel culo i poveri.
1: No, l'Italia ha salvato il paese, anche lei ha salvato.
9: No, i Mario Monti e compagnia bella hanno rovinato il paese.
0: Vabbè, questa è la sua opinione.
1: Lei è informato purtroppo di un paese
9: bella
1: che era sul nord del baratro, cosa, amico
9: Parenzo,
1: mio. Baratro del baratro.
9: La rovina dell'Italia, quindi la rovina dell'Italia. Sono la rovina della classe politica vecchia.
0: Orlando da Sabaudia, immagino che lei

0: scusa, scusi,
1: sostenuto
0: Fabrizio,
1: da tutte le forze politiche, fermo, quello giù, di Monti, peraltro.
0: Immagino che lei tra Monti e Bannacci non avrebbe dubbi, no Fabrizio, scusi?
2: No, assolutamente.
0: Cioè
2: assolutamente
0: chi sceglierebbe?
2: No.
0: Chi sceglierebbe, scusi?
2: Ma presente generale.
0: Molto bene, Orlando da Sabaudia, andiamo avanti. No, molto bene, bello, lo dico per andare avanti, non voglio essere una cosa. Dimmi Orlando, no, perché la gente capisce male. Poi
3: chissà come mai capisce.
0: Orlando,
3: male,
0: dimmi Orlando, che c'è?
3: La gente capisce benissimo.
0: Non ce ne frega un cazzo del bentornato, vai a fare in culo, dai, dimmi Orlando.
2: Te volevo dire al fenomeno che c'è a fianco del problema del secolo su Ceuta, volevo sapere se aveva fatto le vacanze lì d'estate.
3: No, no, no, zero.
0: Ecco,
2: non ci vai, non ci vai lì a Ceuta,
3: No, in Spagna sono stato, anche in Portogallo sono stato, ma a Ceuta non vado.
2: Sì, sì, a Madrid però. Come mai nessuno di voi condanna quelle politiche di Sanchez su quella lì?
0: Ma che c'entra? Ma abbiamo appena iniziato, che vuol dire? È successo 15 giorni fa, che cazzo ti devo dire,
3: che
0: Orlando?
3: Cazzo devo
2: però
3: Uniti,
2: nessuno ne parla, stranamente.
0: Comunque l'ondata
3: come
0: nera...
3: nessuno, ne settimane e settimane.
0: Però
3: se ne
0: su una cosa ha ragione Orlando, l'unica ondata nera a cui abbiamo assistito non è nera, il pericolo è l'ondata nera da Ceuta, questo
2: guarda
0: è sicuro.
2: Guarda che questa è la vergogna del secolo, questa qui,
3: Ma nessuno da Ceuta è arrivato in Spagna, scusi però, nessuno da Ceuta è arrivato in Spagna, di che parliamo?
0: Ho capito perché quello ha fatto l'espulsione, perché il governo
3: scusatemi,
0: spagnolo ha fatto l'espulsione.
3: Se volete dirla tu,
2: certo,
3: ma nessuno da Ceuta è arrivato in Italia, zero, assoluto. Tant'è che la nostra premier ha sospeso, le risulta che in Italia stiano arrivati da Ceuta, ma dove l'ha letto?
2: Sì, almeno 15, sì,
0: è un ex poliziotto. Orlando è un ex poliziotto,
3: ma figuriamoci, Massimo.
0: Paolo d'Alessandria,
3: dove ha letto che da sesta sono spesa pure Schengen.
4: Volevo ringraziare Radio 24 perché quest'estate ci ha dato la possibilità di ascoltare una trasmissione seria come quella di Paolo Ruffini,
0: ottimo,
4: molto profonda.
0: Ottimo. Adesso però si cambia marcia e non ci rompere i coglioni.
4: Non si cambia marcia perché io ho firmato per la petizione per chiudere, come dici tu,
0: che ti pare, ma vai a fare in culo, tu e la petizione.
4: Questa disgraziata trasmissione tutta con Paolo Ruffini.
0: Benissimo, basta, ma tu puoi firmare tutte le petizioni che vuoi, ma certamente non porteranno a nulla, a niente.
4: Viva
0: dunque.
4: Paolo Ruffini,
0: ma sì,
4: chiudiamo la zanzara.
0: Lo dico, giusto, no, chiudi sto cazzo, chiudi, fermo là.
5: Infoprogetto, da 30 anni leader nell'organizzazione di eventi formativi gratuiti per architetti, ingegneri, geometri, periti e imprese di costruzione, offre alle aziende del settore architettura, edilizia e design un'opportunità concreta di presentarsi a centinaia di professionisti e costruire relazioni che durano nel tempo. Cogli anche tu l'opportunità. Vai su infoprogetto.it. La Zanzara.

0: Guaggiù, si vuole parlare al telefono con la Zanzara da fare l'800-24-0024 oppure si vuole mandare un faccio i messaggi coppa WhatsApp 393-71-71-701.
1: Cruciani, e sono tutti preoccupati dell'onda nera, della marea nera, capito? Hanno preso uno che era stato accusato di aver fatto molestia a una bambina ai 13 anni, dopo due giorni l'hanno rimandata a casa e si preoccupano della marea nera, si preoccupano! Andate a fare in culo, preoccupatevi dei delinquenti, tu vedrai, non ce ne sarebbe maree nere, teste di cazzo!
2: Tigre, ma che cazzo hai mangiato in vacanza? Sei grasso che fai schifo.
3: Vabbè, questa è una valutazione, come dire, ma tecnica, realtà... televisiva. Non mi sembra particolarmente ingrassato, dottor Prezzo,
4: no,
3: devo dire la verità.
4: No, non sono né
3: qualche
4: ingrassato
3: né... Qualche chiletto l'avrà preso, qualche chiletto
4: no,
3: in via.
4: Ma neanche... No, ma neanche mezzo chilo in realtà è l'effetto televisivo. Però adesso da domani comunque riprendo la palestra,
3: allora,
4: quindi non...
3: Tu dici
4: però
3: perché no. La sinistra non vince, no? Perché fa fatica, nonostante la destra sia in crisi, dilaniata da divisioni, il governo, l'avvento di Vannacci. Perché non cresce? Perché non monta la sinistra?
4: Ma
3: poi
4: non so
3: senti,
4: dove, ma dove
3: aspetta,
4: parli? In Germania?
3: In Italia,
4: dove?
3: In Italia. Ah, in Italia. Poi
4: non
3: senti
4: so,
3: la dottoressa,
4: io ho visto i sondaggi.
3: Però senti la dottoressa Serracchiani, per esempio, e allora capisci tutto. Che cosa voglio dire? Non
4: che
3: quando parla in
4: sì.
3: generale. No, nulla, che assolutamente, figuriamoci. La dottoressa Serracchiani, a un certo punto vede un video dove il dottor Cicalone va con un

0: la telecamera dietro i carabinieri che sostanzialmente arrestano qualcuno a Bologna. E invece di dire, cazzo, meno male, c'è una testimonianza in
1: Cicalone,
0: più, il dottor Cicalone va insieme ai carabinieri. Sì, va insieme ai carabinieri a fare.
1: I carabinieri,
0: aspetta,
1: non Cicalone.
0: Ma no, Cicalone è andato lì con le telecamere dietro i carabinieri. Invece di occuparsi della sicurezza a Bologna e della situazione bolognese, la signora Serracchiani attacca carabinieri. Cicalone stesso, eccetera, eccetera. Ti rendi conto? Perché dice è assurdo che ci sia Cicalone insieme ai carabinieri.
1: Ma
0: invece
1: ma
0: di preoccuparsi,
1: non mi pare quello il problema,
0: di preoccuparsi della sicurezza di Bologna, attacca uno youtuber indirettamente anche l'arma, anche la beneamata, per avere ospitato. Secondo lei addirittura dato dei suggerimenti, fa capire, dato dei suggerimenti a dottor Cicalone per filmare il momento in cui viene arrestato qualcuno. Sentiamo questo genio della lapide, questo professore, la Serracchiani, sentiamo.
2: Siamo a Bologna e i carabinieri stanno effettuando un intervento e mentre effettuano l'intervento in tempo reale l'influencer aspirante vigilante Simone Cicalone sta riprendendo tutto e sta interagendo con i carabinieri. E allora ci chiediamo perché era lì e come ha saputo in tempo reale dell'intervento?
0: Posso risponderle io in maniera molto chiara, dottoressa? Ma sti grandissimi cazzi, perché era lì? Perché probabilmente è embedded. Ha chiamato l'ufficio stampa. Io lo spiego io.
1: Sì,
0: avrà chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri.
1: Sì, ma non mi pare
0: si è
1: un
0: messo
1: problema.
0: Da- se lo pone lei il problema. Digliela lei, però. È un importante vice segretario, credo, non so cosa sia del PD, una persona autorevole.
1: Ma non mi pare un problema questo.
0: No, non è un problema. Cicalone che sta lì. E lei si pone il problema. Avrà chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri. Io lo spiego io, dottoressa Serracchiani. Avrà chiamato l'ufficio stampa dei carabinieri, sarà messo d'accordo per fare dei filmati.
1: Lo facciamo tutti noi,
0: esattamente,
1: tutti noi diciamo possiamo fare quello dopo.
0: L'avranno portato a fare un'operazione insieme a loro, i carabinieri.
1: Sì, ma
0: non c'è nulla
1: normale.
0: di strano in questa roba qui. Come mai era lì? Era lì perché si sarà messo d'accordo con l'ufficio stampa dei carabinieri,
1: sì,
0: porca puttana.
2: Ma allora la domanda è, qual è il rapporto tra l'arma dei carabinieri e questi influencer del degrado? Chi autorizza la loro presenza e quali informazioni ricevono? E i ministri Crosetto e Piantedosi ne sono a conoscenza?
0: Ancora per l'ennesima volta, invece di occuparsi di cose inutili, di quali siano i rapporti tra i carabinieri e Cicalone, che sono abbastanza chiari, non è che hanno portato lì un criminale, non è che hanno fatto le cose di nascosto. Si è messo d'accordo con l'ufficio stampa dei carabinieri.
1: Va bene, ma mi pare un problema poco interessante.
0: Vuole presentare un'interrogazione parlamentare.
1: Ma non c'è nessuna interrogazione da presentare. Mi pare che tu stia costruendo un pezzo
0: Roberto
1: di trasmissione
0: Milano, Roberto
1: per criticare
0: pezzettino.
1: Il PD.
0: Sì,
1: non mi interessa.
0: Sì.
1: I carabinieri hanno arrestato un criminale e io dico solo evviva, punto, fine, arrivederci.
0: Sì, ho capito, là c'erano le telecamere anche del dottor Cicalone.
1: Ma
0: lei
1: non me ne frega nulla delle telecamere di Cicalone.
0: Meglio che ci siano, no?
1: Meglio, peggio, non mi fa nessuna differenza. I carabinieri hanno arrestato un criminale? Risposta sì.
3: Comunque bisogna essere proprio dei coglioni come Cruciani per dar spazio a un incivile qualunquista ignorante di merda che è già tanto che sia alla terza media come Carabella del cazzo. Che coglione di merda, fomentatore di razzismo.
0: Questo ovviamente è il clima che si respira, però ci sono anche telefonate, devo dire la verità, messaggi a favore di Carabella, non è che c'è solo
1: selezionate
0: questo.
1: Da
0: no,
1: te,
0: no, no, selezionate, io ho messo tutto.
1: Comunque l'hai chiamato e Carabella.
4: Sono la maggior parte.
0: Non
4: è
0: lo so,
4: maggioranza.
0: Non anticipate nulla.
1: Lo so, ma è piombato qui, non voglio anticipare un cazzo, me lo sono trovato dentro.
4: Di forza proprio.
0: Non anticipate nulla.
1: No, no, ma figurati,
0: non anticipate nulla.
1: Tra qualche minuto trasmetteremo in diretta il messaggio.
0: A 42.
1: Non si sente un cazzo il dottor Badoglio.
0: Sì, è un messaggio della radio del 43, quanto cazzo era, non mi ricordo.
1: Del dottor Badoglio.
0: Franco da Modena, vai Franco, dimmi.
5: Ciao. Allora, quanto sono i pochi di questi sinistri?
0: Cioè?
5: De Laurentiis ha detto che è inguardabile la Schlein.
0: Sì.
5: Ma sono quelli di sinistra che sembra che è inguardabile, perché vanno a cercare la Stadis, non vanno a cercare una bionda figa, non vanno a cercare quella del Sud Venezia Giulia, che parla Serracchiani, e la mettono lì a fare.
0: Cioè, tu dici che vogliono. A parte che non è vero quello che dici.

0: Perché non risulta
1: Come?
0: che preferiscono la Salis, il sindaco
1: No,
0: di Genova.
1: alle primarie, la spingono alle primarie.
0: Sì, ma non è che la
1: ogni
0: spingono
1: volta
0: perché è
1: glielo
0: figa. Secondo alcuni è meglio la Salis anche perché è figa, cioè sicuramente, per carità di Dio.
1: Soprattutto perché è figa.
0: Sì.
1: E poi per Ranucci,
0: ma non c'è niente. Ma vedete, non c'è. Ma vedete, non c'è. Bravissima, deve essere tutto dimostrato. Non deve essere. Deve essere. Scusami, scusatemi, ragazzi. Io dico che non c'è niente di male in assoluto. Se uno dice quella è inguardabile, quella è figa, quell'altra è arrabbiata.
2: Ma che c'entra con la politica? Ma che c'è?
0: Ma
2: poi
0: che
2: detto
0: c'entra?
2: Da uno che è come si chiama?
0: De Laurentiis,
2: De Laurentiis, dai.
0: Beh, perché che c'entra? De Laurentiis non può dare giudizi, non ho capito. Non può dare un giudizio, non può fare dei giudizi.
2: Sei un dirigente,
0: a parte che lui smentisce,
2: sei un grande imprenditore,
0: smentisce di avere parlato di cose fisiche, di battute, se di avere fatto battute sessiste, dice che parlava di politica, di politica.
2: Ma uno parla di politica, è inguardabile.
0: Ma perché uno può dire anche
2: Ma che
0: state facendo il processo alle parole di De Laurentiis senza nemmeno averle
2: critico.
0: Sentite?
2: Io non critico De Laurentiis in generale, lo critico per questa cosa. Se voleva
0: Luca
2: fare
0: da
2: una
0: Roma.
2: Critica, poi diceva è invotabile, non è inguardabile.
0: Vabbè. Luca da Roma, vai Luca, dimmi.
3: Ciao Giuseppe, dottor
0: Parenzo,
3: buonasera.
0: Vai, forza, sì, ma...
3: Guardate, io vengo da una famiglia socialista dal 1944,
0: vabbè, allora...
3: abbiamo tutte le tessere e ci siamo arrivati, mio padre soprattutto, a votare Pannacci perché non ci sentiamo più rappresentati.
2: Ci siamo
3: a una sinistra. La mia famiglia, io sto parlando,
2: ma se
3: io sto
2: se
3: parlando della mia famiglia.
0: Lo vedi? Luca da Roma ti sta dicendo
3: ma non
0: che.
3: Non solo, tante persone. Non
2: ma
3: ci
2: voi siete gli stessi che avete votato Beppe Grillo
3: Dozzano.
2: Quando c'era Grillo. Io
3: no,
2: sono,
3: no,
2: io
3: no,
2: sono
3: caro,
2: pronto.
3: Io non ho mai votato
2: io
3: Grillo.
2: Vi
3: noi
2: faccio
3: non
2: una radiografia. Voi
3: noi
2: siete quelli del voto
3: Grillo.
2: Di protesta,
3: noi
2: del casino più del. Io vi capisco, capito? Io non condivido. Voi siete quelli del casino. Perché quelli che hanno governato fino ad oggi non vanno bene, allora proviamone un altro.
0: E allora qual è il problema?
3: No,
0: e allora qual è il problema?
2: Voi siete questa roba qua. Per fortuna che tra
3: Parenzo.
2: Pochi minuti parla il dottor Badoglio, per fortuna.
0: Ma che c'è?
2: Alle 19:42 parla agli italiani il dottor Badoglio, per fortuna. L'uomo che firmò l'armistizio con gli alleati e finalmente riporta l'Italia con i suoi naturali alleati, cioè gli americani. È un momento straordinario. 8 settembre 1943, 19:42, Radio 24 trasmette in diretta.
4: Che hanno detto 1943.
2: Dottor Badoglio.
0: Marco da Roma. Vi annuncio tra poco. Vi annuncio tra poco. No, dopo Badoglio tutte le spiegazioni, minuto per minuto, di quello che è avvenuto l'altro giorno in un parco di Mestre, vicino Venezia, anzi Venezia, in cui il dottor Carabella
2: puttanate,
0: si è beccato anche un DASPO per avere detto secondo alcuni...
4: Vedremo.
5: Evito italiano, audizioni radiofoniche
4: EGAR. Allucinante.
5: Proclama del capo del governo. Parla Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio.
4: Pietro Badoglio, Sua Eccellenza.
5: Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.
0: Che si è messo sull'attenti,
4: sta fulminando.
2: Quello è un generale Badoglio, non Pannacci. Quello è un generale Badoglio, non Pannacci. Me lo rimetti quella musica?
4: Ma chi è che applaude?
0: Tu stai dicendo una cosa. Che
2: beh,
0: tu ragazzi, riconosci beh. Molta più, diciamo, forza, molta più autorevolezza
2: a Badoglio
0: rispetto a Pannacci.
2: Ma non c'è ombra di dubbio. Ma ragazzi,
0: ma ho capito. Ma Badoglio è considerato un traditore da molte persone.
2: Fammi risentire la musichetta finale, perché Eisenhower. Stiamo con Eisenhower a un certo punto, ma ti credo.
0: Musica
2: dai.
0: Invece, musica della zanzara, lascia perdere, musica. Allora, l'avete già sentito prima? perché si introduce sempre nei discorsi senza essere presentato, ma comunque è qui con noi.

0: nessuno. È una provocazione schifosa, una lesione.
1: Allora, io a casa mia in Italia, in un parco pubblico, posso mangiare il maiale quando voglio. E ti dico un'altra cosa. È certo, è solo apposta. Lo sai che le donne non possono portare i cani a fare la pipì. Ma come che me frega? Ma che cazzo è sta fuori te? Ma me l'hanno detto, stavano lì con me. Stavano lì con me le donne alle quali hanno sputato. No, a me dà fastidio su BR Potenza, ma fammi capire. Ma tu da buon pavido subisci le prepotenze, io no. No, io ho cantato l'inno, sono fiero di averlo fatto, mi sei riempito il codo di fare 100 volte. Non solo ho mangiato la porchetta, ma ho anche chiesto all'imam mentre pregava perché avevano cacciato via le donne in costume un mese prima. Perché due donne che passavano lì sono state cacciate dai musulmani a Venezia? Perché? Perché sono state cacciate?
0: Sono stati anche troppo gentili, perché se tu vai a rompere il coglione della gente che prega e che non commette nessun reato,
1: che il parco è autorizzato.
2: Ragazzi, però uno per uno, dai, uno per uno, dai, forza. Dai.
1: Il parco autorizzato che significa? Che quel parco il venerdì per quelle ore diventa dei musulmani.
0: Perché
1: è il tuo problema? Che ai veneziani non sta bene.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Perché una ragazzina veneziana che vuole andare a fare l'altalena in quel momento lì deve poterci andare.
0: E qual è il problema?
1: Non può andarci, non possono starci le femmine. Ma come qual è il mio problema?
0: Stanno là per un'ora.
1: Io ho capito. Io ho capito che stai a recitare tanto mima. Però stai esagerando.
0: Tu hai violato.
1: Ma io la prossima volta vado con maiale al guinzaglio. Ma io faccio in Italia come mi pare, finché non violo le leggi dello Stato italiano.
0: Non
1: violo
0: nessuna
1: legge. A me le leggi della Sharia non mi interessano proprio, capito?
2: Scusa,
1: ma
2: anche
1: io violo le leggi.
0: Se uno va in chiesa,
1: ma perché sei entrato in moschea? Ma io sono entrato in moschea.
0: Ma lì chi ti dice?
1: Quello è un parco pubblico. Ma che cazzo dici, Avrezzo? Sta fuori le cavocce.
0: Ma qual è il problema tuo?
1: Ma qual è il problema loro se io canto l'inno? Qual è il problema loro? Se io cantolino
0: e allora come si al maiale,
1: allora
0: perché li vuoi
1: perché mi piace
0: buffone.
1: Il maiale mi piace la mortadella, la bocchetta, mi piace la trippa, mi piace la pagliata, hai capito?
0: Un altro parco.
1: E loro pregassero a casa loro un videochiamata uno con l'altro, c'è la tecnologia, non servono parchi, non servono parchi, non servono moschee,
0: autorizzato,
1: pregano un videochiamata da domani, tanta moschea a Venezia non la fanno.
2: No, però scusami Carabella, c'è una cosa molto semplice. Allora tu non riesco a capire, al di là del
1: no, perché amo l'Italia, cosa che te non fai, vergognati.
2: Allora fermo, io voglio
1: me vai ride.
2: No, però scusate, fermatevi un secondo, voglio capire una cosa però da Carabella. Io sono a favore di qualsiasi manifestazione, penso che Carabella, se vuole fare una cosiddetta provocazione o vuole affermare le sue idee, possa andare tranquillamente in un parco.
0: Ma le ha offesi?
2: Possa andare tranquillamente in un parco.
1: Ma
2: fermo, aspetta, scusami Carabella, ferma un attimo, io voglio capire però qual è l'obiettivo, cioè qual è il pericolo che c'è
0: nessuno.
2: Dalla presenza,
0: ma non c'è nessuno, c'è
2: uno,
0: obiettivo.
2: Aspetta,
1: ve lo dico facile, ho
2: qual
1: capito
2: è,
1: quello
2: aspetta,
1: che vuoi
2: fermo,
1: dire.
2: Qual è, uno fa un gesto perché c'è un pericolo di una cosa, come tu vai in giro a riprendere i delinquenti di Roma e le persone che pisciano
0: pericolo.
2: Per strada e va benissimo e che commettono dei reati o che possono commettere dei reati, uno va là per dire cazzo lì non ci dovete stare perché è un pericolo, oppure che cosa è successo di grave, quelli stanno lì, fanno la loro preghiera e se ne vanno.
1: Qua il messaggio è un po' più sottile, no? Perché appena una settimana prima quello stesso imam aveva detto che avrebbero conquistato Venezia e l'avrebbero bloccata totalmente se non fosse stata loro l'autorizzazione a costruire una moschea. Allora
2: beh,
1: io sinceramente
2: fatto,
1: io da italiano essere ricattato dalla comunità bengalese questa cosa mi infastidisce e quindi mi hanno chiamato gli amici di Venezia, i veneziani, guardate che veneziano, non conoscevo nessuno fino all'altro ieri a Venezia, adesso conosco centinaia di persone.
2: No, prima cosa, dico, seconda cosa, dimmi. Perché cos'è questa storia delle donne che non possono andare lì nel parco?
1: Ma vero, guarda, sono addirittura inserite nell'articolo che uscirà a breve, perché sono state intervistate donne alle quali è stato sputato addosso.
2: Ma da chi?
1: Perché sono passate lì dai musulmani che stanno nel parco, le donne, ma ci sono pure
0: addosso,
1: ci sono le denunce,
0: ma
1: ci sono le denunce, vabbè, vogliamo legare l'evidenza, ma perché ne mangia un panino con la porchetta, quindi ma già se un panino con la porchetta secondo il grande Parenzo è più grave di sputare addosso la donna, perché passa in un parco pubblico.
0: A
1: Parenzo guarda, te sta guardando tutta Italia,
0: non giustifica,
1: sta a fare una figura di merda.
0: Scusami, tu vai fino a Venezia per fare il pagliaccio e mangiarti il panino con la porchetta,
1: ma oggi lo sai che è il 22 settembre, lo dico all'altro studio perché penso sia qualche altro ospite, non lo so. Il 22 settembre a Venezia ci sarà una manifestazione, no? I veneziani, i ragazzi che dicono è un'ingiustizia, Carabella abbia avuto il daspo perché ha cantato l'inno, è una follia. Allora diamo il daspo, sindaco di Venezia, ascoltami bene, perché non dai il daspo ai borseggiatori che tutti i giorni
0: ricorda
1: ma che cazzo me frega a me della

0: interessa. Diamo il DASPA ai borseggiatori che sono sempre gli stessi tutti i giorni, alla stessa ora.
1: Perché non ti
0: e fanno piangere turisti e veneziani?
1: Di fare il pagliaccio,
0: allora DASPA,
1: damolo
0: a quelli che vendevano il crack prima di andare a pregare al parchetto ed era pieno. Magari qualcuno
2: Stai dicendo stai dicendo, scusami Carabella, stai dicendo che quelli che fumano il crack erano quelli che, che pregavano?
0: Io ho detto che le persone che sono avute con me a Venezia là dentro mi hanno detto in maniera molto serena che molti di quelli che il giorno sono buttati per strada a fumare il crack e poi vanno là dentro a pregare. Ma a me che frega, non ha capito, a me della politica, a me della politica interessa zero.
2: Erano autorizzati a pregare.
0: Ma sono autorizzate le donne a passare nel parco quando vogliono e vestite come vogliono, capito? Non esiste che una donna italiana debba aver paura andare al parco perché i musulmani
2: esplodono. Musica. Allora, c'è qui con noi in studio un incazzatissimo. Allora Parenzo, fermati un secondo perché c'è Igor Stojanovic. Buonasera, buonasera Rob.
3: Buonasera a tutti, Shalom Parenzo.
2: È incazzato nero contro contro Carabella. Cosa vuoi dire al dottor Carabella?
4: Ti credo.
2: Come Simone, lo definisci questo gesto?
3: È una provocazione a fini di lucro questa qua. Simone, mi fai parlare. Ogni volta che ho da parlare con te non si riesce, ma sono Stojanovic, Simone, sono Stojanovic.
2: Un cuoco rom sinto, rappresentante del passato di alcune comunità. Simone, queste tue pagliacciate quanto
3: ci stanno costando al collettivo per farti 2-3 mila visualizzazioni? Niente, non si può parlare.
0: Ascolta,
3: io li ho condannati, tu sei andato a fare i reati,
0: Trovati un povero coglione in mezzo al bosco, trovati un cazzo di lavoro
3: al posto di andare a fare il delinquente per qualche views, per metterti qualche centinaio d'euro in tasca. La gente in Italia, se vuole pregare, può pregare quanto cazzo gli pare e gli piace, va bene.
0: Da oggi in poi le moschee in videochiamata in Italia, va bene?
3: Le moschee in videochiamata. Ma tu sai cosa sei? Sei il buco del culo di Ratcom Lace.
0: Invece tutte le moschee abusive che c'avete voi, ascolta, tutti i circoli culturali nei quali pregano centinaia di musulmani ogni giorno.
3: Fanno bene, fanno bene la loro fede, l'Islam è una religione di pace, tu non hai capito un cazzo. L'Islam è diverso dall'islamismo, lo vuoi capire, testa di cazzo?
0: 25 luglio 2026,
3: l'Islam e l'islamismo sono cose diverse.
0: 2 ottobre 2025, attentato a Manchester.
3: Ma me non me ne frega un cazzo di quello che stai dicendo, a me non mi interessa.
0: 15 febbraio 2025,
2: allora ragazzi, qui lo scontro non è cos'è l'Islam o cosa non è l'Islam, si può anche allargare. Qui si sta parlando di una cosa precisa.
3: Costituzione, l'Italia permette di pregare tutte le fedi, rispettando l'Italia.
2: Allora, un gesto, stiamo parlando del gesto fatto in un parco veneziano da Simone Carabella, influencer, nemico
1: guarda,
2: delle
1: guarda come è contento, calma, semplicemente fatturato,
0: sono fiero,
2: è andato a disturbare questa preghiera dei musulmani. Questo è andato a fare Carabella, è andato a disturbare questa preghiera.
4: A disturbare,
2: disturbare con un

0: rompere i coglioni.
1: Vabbè, a rompere i coglioni, a disturbare
0: modo
1: quello
0: violento,
2: se devo star zitto,
0: perché
2: sei
0: un zitto col maiale. Allora, davanti ai musulmani in preghiera sei un rompi coglioni provocatore.
2: Non esiste, non perché mestre, i cittadini dell'estero non ce la fanno più, non possono andare in quel parco il venerdì mattina e sentono quelle musiche inascoltabili.
1: Vabbè, quello che c'entra.
2: Ma come che te frega? Ma scusa, in una città italiana tradizionalmente di solito non si sentono le musiche arabe che richiamano all'Islam. Non giochiamo,
1: Simone, scusami, secondo
3: buco del culo di Ratko Mladic, vergognati, buco del culo di Ratko Mladic, vergognati, vergognati quello che hai fatto. La gente in Italia può pregare quanto gli pare, gli piace, l'articolo 19 della Costituzione, ma tu chi cavolo sei? Ma tu chi sei? Per metterti 2000 lire in tasca devi fare le guerre sociali, ma va a cagare,
2: ma il discorso è molto più alto, ma capisco che tu
3: non ci arrivi. Ma quale discorso alto, Buzzurro? Ma quale discorso alto? Per metterti 2 lire in tasca fai guerra sociale, guerra di religione, ma vergognati. Qua in Italia l'Italia convive da centinaia d'anni con l'Islam, col Mediterraneo. Sono centinaia d'anni che le religioni monoteiste convivono tutte insieme. Ma tu che cazzo devi vedere che arrivi dal buco del culo di Ratko Mladic?
2: Ti lascio sfogato, frustrato.
1: Allora, scusami,
3: ma non sono frustrato. Vivo una vita più bella della tua, stai tranquillo.
1: Dovete stare fermi, però.
3: Vivo una vita meglio della tua, stanne certo.
1: Per favore, io.
3: Va bene, sto
1: per favore,
3: zitto.
1: Dai. Vabbè. Allora,
2: 22 io... settembre tutti a Venezia.
1: No, però scusami, Simone, io voglio capire.
3: Come tutti a Bologna, che eravate tu e quattro stronzi.
1: Musica.
3: Allora, Bologna.
1: No, ragazzi, cioè, state calmi. Allora, voglio capire un attimo da Carabella. Quella preghiera lì è autorizzata. Dunque, le autorità hanno autorizzato.
2: Bisogna vedere.
1: Ma secondo te,
2: Secondo te è sbagliato
1: pregare in quel parco? Cioè, secondo te dovrebbe
2: assolutamente
1: essere.
2: Assolutamente sì.
1: Dovrebbe essere vietato.
2: Un conto è fare un evento, no?
3: Dove pregano?
2: Ma tu dove preghi, pare? Tu dove preghi?
3: Io prego in sinagoga.
2: E allora però entro le moschee ci stanno.
3: Ma non ci sono.
2: Ma quali non ci sono? Mi sono fatto il giro, ce ne sono decine abusive a Venezia. Vergognate. E non la costruiranno. Quella
3: non ha una moschea,
2: a meno che il sindaco, dato che il sindaco ha dato il daspo a Carabella, c'è anche la possibilità che stia facendo un doppio gioco. Io non lo so.
3: Ha fatto un atto
2: però,
3: giustissimo,
2: visto che,
3: però, detto
2: visto che ha fatto un video dicendo che Carabella
3: destra,
2: non dovrebbe andare a Venezia.
3: Pensa,
2: ma
3: quelli di
2: che
3: destra,
2: tanti veneziani sono amici miei e mi vogliono bene.
1: Però,
2: un bacio a tutti gli amici di Venezia.
1: Ma se non tu sei contro le moschee abusive,
2: sono contro chi si comporta male,
1: contro le moschee abusive.
3: Allora il sindaco di Venezia, Simone Venturini,
1: un attimo, sei contro la moschea da costruire, dove dovrebbero pregare?
2: Se l'Islam fosse una religione come le altre religioni non ci sarebbero problemi, ma l'Islam è una religione che si insinua nel tessuto sociale e prende tutti gli spazi politici, sociali.
3: Non hai capito un cazzo.
2: Io a Roma non voglio le feste del Ramadan,
3: quello
2: io a Roma non voglio la festa del sacrificio, io a Roma non voglio, ma chi te lo dice, voglio difendere l'Italia per quello che è,
1: dunque,
2: e quanto è vero, come Simone Carabella, nel mio faccio il mio, poi
1: ognuno fa il suo. Tutti i musulmani, vorresti cacciare
2: no,
1: tutti i musulmani?
2: Se stanno in Italia rispettano le regole dello Stato italiano.
3: Infatti, le rispettano
2: un cazzo. Non solo le regole giuridiche, ma anche le regole tradizionali.
1: Ma che hanno fatto quelli là in piazza?
2: Ma che hanno fatto da quando ci stanno loro? Ma sono gli stessi. A Giuseppe, io vi faccio un esempio: se voi parlate con i parenti di tutti quelli che hanno fatto gli attentati nell'ultimo anno,
1: no,
2: vi dicono che
1: lì,
2: fino al giorno prima erano bravi ragazzi.
3: Ma quindi dici che sono quelli dell'attentato?
2: No, ma che cazzo dici? Io sto dicendo un'altra cosa, che prima di diventare cattivi tutti sono buoni, no?
1: Vabbè, ho capito,
2: quindi io perché dovrei fidarmi dei buoni apparenti? Ma perché lo dicono in maniera dichiarata? L'imam di Mestre ha detto chiaramente, e sono usciti gli articoli, parenzi, leggete qualche giornale, fai pure il giornalista, ne fai figuracce in televisione, adesso in radio, in diretta nazionale, leggi qualche giornale, ha detto chiaramente che conquisteranno Bologna e sono pronti a fermare tutto, sì, Bologna, Venezia, e stanno pronti a fermare tutto! Se
1: fermo
2: non viene data la possibilità di fare la moschea, ma stiamo giocando.
1: Fermo là.
4: GR24 di mezzanotte.
5: Dodici paesi annunciano il divieto di merci prodotte negli insediamenti in Cisgiordania. Arez attacca Netanyahu. Era stato avvisato il 7 ottobre. Menzogne, risponde il premier. Putin sente Trump. Mosca non vuole aggredire l'Europa. Diventa un caso la lezione di Vannaccio ai poliziotti. Il Viminale non è un corso di aggiornamento. Champions, l'Inter...

0: soccombe al Real Madrid 2-1 per gli spagnoli. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme a altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte in Cisgiordania. Haaretz attacca Netanyahu. Era stato avvertito dagli Emirati dell'attacco del 7 ottobre.
1: Un vero e proprio scontro diplomatico fra Londra e Tel Aviv. Il ministro degli esteri di Israele, Saar, ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme, l'espulsione dei rappresentanti del Regno Unito nel centro di coordinamento del Board of Peace e il divieto d'ingresso di 12 funzionari di Londra, tra cui Jeremy Corbyn, ex leader del partito laburista. Tutto questo come ritorsione al fatto che la Gran Bretagna, assieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia e Canada, hanno sanzionato i prodotti che arrivano dalle colonie in Cisgiordania. Ma la Gran Bretagna ha fatto di più. Il ministro degli esteri britannico, Ed Miliband, ha accusato Israele di chiudere gli occhi rispetto a una pulizia etnica in corso nel West Bank. Lo scontro diplomatico è avvenuto in una giornata già difficile per Netanyahu, che secondo un articolo pubblicato da Haaretz sarebbe stato avvisato personalmente dall'emiro di Abu Dhabi Mohammed bin Zayed a fine settembre 2023 che il leader di Hamas, Sinwar, stava pianificando un attentato contro Israele. Tutte menzogne, risponde l'ufficio del premier Netanyahu. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Telefonata a Trump, Putin, dopo la missione degli inviati USA, Mosca e Kiev, non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa.
2: L'Ucraina e la Russia potrebbero dichiarare una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche quest'inverno. È una possibilità della quale sia il presidente russo Putin sia il presidente ucraino Zelensky avrebbero parlato con gli inviati Witkoff e Kushner in missione a Kiev e Mosca per il presidente americano Trump. Un viaggio diplomatico che si è di fatto concluso con una lunga telefonata tra Putin e Trump, un'ora di conversazione nella quale il presidente russo ha rassicurato di non avere alcun piano aggressivo nei confronti dell'Europa, mentre Trump ha fatto pressioni perché si arrivi alla pace, mettendo sul tavolo la possibilità di un ripristino delle relazioni commerciali tra Russia e Stati Uniti in caso cessi il conflitto. Ma fonti interne al Cremlino hanno dato per improbabili progressi diplomatici prima delle elezioni per la Duma di Stato russa che si terranno dal 18 al 20 settembre. Dopo questa data esiste invece la possibilità di incontri trilaterali, tema su cui punta anche Zelensky, che dovrebbe incontrare Trump a fine mese, a confermarlo il portavoce del Ministero degli Esteri ucraino. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un guasto tecnico al controllo del traffico aereo britannico ha causato disagi in molti aeroporti del Regno Unito.
3: Gli aerei hanno ricominciato a volare nei cieli del Regno Unito e dell'Irlanda, ma ritardi e disagi potrebbero proseguire per tutta la giornata per i passeggeri colpiti dal guasto tecnico che ha provocato la cancellazione di oltre 600 voli nei principali aeroporti britannici come Heathrow, Gatwick e Stansted a Londra e gli scali di Manchester, Bristol, Scozia e Dublino. Interruzione nelle partenze e arrivi con effetti a catena su tutto il traffico aereo e tanta frustrazione per via di quello che si è rivelato non un attacco informatico come quello che solo due settimane fa è stato messo in atto da hacker russi in tre aeroporti britannici, bensì un problema tecnico al sistema di gestione dei voli. Colpite le maggiori compagnie, tra cui British Airways, EasyJet e Ryanair, che ha lamentato ritardi di 8 ore per 65.000 passeggeri. Il problema ora è risolto, ha detto la ministra dei trasporti Heidi Alexander, che ha chiesto scusa ai passeggeri, esigendo rassicurazioni che tutte le lezioni verranno imparate per evitare altri guasti. Il consiglio è informarsi con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
0: Concluso in serata l'incontro tra governo e sindacati sull'ILVA, sospesi i licenziamenti collettivi.
4: Nell'ILVA che verrà, perché il governo vuole tenerla in attività decarbonizzata, quindi con i forni elettrici al posto degli altiforni, lo Stato non esclude di esserci, ma il piano che il futuro acquirente presenterà deve essere serio, credibile e solido. Questa è la condizione per la presenza pubblica. È emerso dal vertice a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. Intanto, su richiesta del governo, sono sospese le procedure per i licenziamenti collettivi nell'indotto appalto che ruota attorno al siderurgico. L'associazione AIGI, per conto di 28 aziende associate, ne aveva annunciati 2.500 e un'altra organizzazione, Confapi, si apprestava a intervenire su 1.700 lavoratori tra licenziamenti collettivi e ricordi.

0: corso alla cassa integrazione. Adesso invece la miccia è disinnescata. Insieme all'annuncio da parte del governo di un tavolo permanente per Taranto, questi dunque gli elementi significativi della lunga giornata dell'8 settembre a Palazzo Chigi. Ci si è aggiornati nel giro di qualche giorno. Il tempo di vedere cosa deciderà la Corte d'Appello di Milano sull'istanza di sospensiva del decreto di fermata dell'area a caldo del siderurgico adottato dall'autorità giudiziaria lo scorso 27 luglio con scadenza 90 giorni, quindi fine ottobre. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È un caso la partecipazione di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dai sindacati di polizia per il 18 settembre.
2: Il convegno con Roberto Vannacci è un'iniziativa sindacale per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla Polizia di Stato. La precisazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza smorza le polemiche scatenate dal convegno in sicurezza urbana organizzato a Torino per il 18 settembre dai sindacati FSP Polizia di Stato e FMP e riconosciuto dalla questura come un seminario formativo per gli agenti, scelta bocciata dalla SILP CGL che ha chiesto formalmente al questore di Torino di revocare il provvedimento sull'aggiornamento professionale. La presenza di Vannacci, secondo il SILP CGL, incrina la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità politica prevista dalla normativa per le iniziative di formazione professionale. Critiche arrivano anche dalle opposizioni, con il PD pronto a presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno per chiedere chiarezza sul convegno. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Wall Street chiude la seduta in territorio negativo con la risalita dei prezzi del petrolio e le incertezze sugli sviluppi della guerra tra USA e Iran. Il Dow Jones cede l'1,18%, il Nasdaq segna un calo dello 0,32%, in frenata anche lo Standard & Poor's a meno 0,58%.
3: L'impennata dei prezzi dell'energia e l'acuirsi delle tensioni in Medio Oriente pesano sulle borse europee che chiudono deboli una seduta volatile. Il petrolio resta al centro dell'attenzione dei mercati e riaccende i timori di uno shock inflazionistico. Con il Brent vicino ai $100 al barile, i mercati stanno ormai incorporando l'ipotesi di una guerra più lunga e di maggiori perturbazioni sui mercati energetici globali. Corre anche il gas vicino ai €76 al megawattora. Così Milano chiude a meno 0,1%, livello simile per Francoforte, resiste Parigi a più 0,14. Sull'azionario a Piazza Affari Benetim più 2,9 dopo il rilancio di Poste che ha alzato la parte cash dell'offerta. Positivi anche i petroliferi in share, rincari del greggio, spiccano Eni più 1,25 e Tenaris più 1,35. In testa Inuit a più 3,1, in coda ST meno 3,4% insieme ai chip europei. Sul valutario euro-dollaro poco mosso a quota 1,16. Martina Solico da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora il calcio con la Champions League.
4: L'Inter entra nella Champions League perdendo al Bernabeu per 2-1 in una partita pazza, piena di rimpianti. Sconfitta determinata da due errori clamorosi in difesa nei primi 24 minuti, quelli che hanno regalato la via della rete prima a Mbappé e poi a Valverde. Un peccato perché i nerazzurri erano entrati bene in campo, avevano creato occasioni e altre le hanno prodotte dopo con Diouf, Çalhanoğlu, Thuram e Jones. Il Real Madrid ha lasciato possesso palla all'avversario e si è buttato nello spazio. Ha avuto il torto di non chiuderla, gettando al vento delle chance incredibili sotto porta, consentendo a Martinez di riscattare dall'errore del 2-0. Poi al 32esimo della ripresa il gol di Carlos Augusto innescato da un assist di Lautaro Martinez e il forcing finale in cui la squadra di Chivo ha tentato in tutti i modi di trovare il pareggio impegnando Courtois in due interventi provvidenziali. Le statistiche fotografano bene l'anomalia della sfida: 37 tiri complessivi verso le due porte, 15 nello specchio, super lavoro per i portieri e squadre che hanno chiuso esauste anche per colpa del gran caldo. Il finale ha premiato il Real Madrid. Oggi tocca al Napoli che debutta al Maradona alle 21 contro l'Arsenal. Nelle altre partite della prima giornata da segnalare le vittorie di Manchester City, Borussia Dortmund, Betis, Aston Villa e KP Atene. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Filippo Reggi. Vi lasciamo alla programmazione di Radio 24.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La Zanzara.
6: Male del Sole 24 Ore, da oggi con un'interfaccia riprogettata per una lettura più chiara. La ricerca potenziata dall'intelligenza artificiale. Due nuovi quotidiani settoriali e una nuova identità visiva. Perché restare aggiornati per un professionista non è un'opzione,

0: Scopri il nuovo Norme Tributi Plus su www.normetributiplus.com.
1: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
2: La Zanzara.
3: Fire up the flames. I'll do you damage. Instagram the blaze. I'm Shere Khan savage. You don't have to ask.
4: Oh, e anche quest'anno sta merda ricomincia, eh. No, comunque Cruciani, il tuo amico Vannacci nel suo programmino ha fatto, ha ammesso che dalle 6 del mattino alle 23 non si può fare propaganda gender, cioè non vuole gli omosessuali in TV, nelle emittenti radiofoniche. Quindi anche tu non puoi più invitare, tipo Tizia De Rossi non la puoi più invitare? Hai visto cosa ti ha fatto il tuo amichetto? Votalo, sostienilo ancora. Sei un grande coglione.
5: AKA's the name. Blind ambition.
6: Vabbè, manco rispondo a questo imbecille. Però ti voglio elencare, caro David, prima di tornare ad alcuni ascoltatori molto incazzati con Carabella, naturalmente, perché qui Carabella sa benissimo che si sottopone a una specie di processo pubblico. Sì, vabbè, chi se ne frega, ma insomma, sì, giustamente.
7: Uno tu fa una stronzata, chiede scusa.
8: No, chiede la stronzata. Ma no, no, se in tutto il mondo apprezzano quello che ho fatto, il solo in Italia,
6: tutto il mondo,
8: no,
6: che vuol dire? Sarà,
8: qua,
6: che
8: per esempio, Caroline Levitt, che è la portavoce di va bene, l'ho letto adesso.
7: La portavoce della Casa Bianca.
8: È la portavoce della Casa Bianca, che ha fatto un post a sostegno mio.
7: Ma vaffanculo, ma fammi vedere.
8: Eccolo. La sua pagina ufficiale.
6: Magari è vero. Magari è
8: la sua pagina ufficiale.
7: Sì, sì, pensa.
8: È la sua pagina ufficiale.
7: Gira.
8: Leggi Carolini quello che c'è scritto.
7: Pagina ufficiale. Italian Patriot Simone Carabella. Attack the after.
6: Cioè, sostanzialmente mi stai dicendo che la portavoce.
7: Cioè,
6: la portavoce
7: non so quale sia
6: la portavoce di Trump appoggia.
7: La portavoce è Carabella.
6: Appoggia Carabella.
7: La portavoce della Casa Bianca.
6: Appoggia Carabella, mentre il sindaco di Venezia è contro Carabella.
8: Ecco qua quello che accade
6: mentre
8: in Italia.
6: Il sindaco di Venezia è contro Carabella.
7: Il sindaco di Venezia, che è una bravissima persona,
8: sarà un bravo ragazzo,
7: politicamente ha capito che Carabella è un coglione.
8: Politicamente è poraccio, perché
7: siccome nell'amministrazione americana ci sono dei personaggi tipo Carabella, se Carabella forse degli Stati Uniti sarebbe al posto di ex ministro della difesa
8: e tanti altri messaggi dalla Polonia, dalla Germania, dall'Olanda, da Israele, Valenzo pensa tantissimi in tutto il mondo, invece in Italia me danno il dazio. Andiamo avanti così. L'importante
7: conosco,
8: è che gli amici di Venezia mi vogliono bene, a me questo mi interessa.
6: Allora, comunque,
8: questa battaglia vinciamo
6: ragazzi
8: noi.
6: Posso dirvi una cosa adesso per parlare di un altro argomento, ma che è collegato, e vi voglio leggere, perché poi si fa presto a criminalizzare, diciamo, le posizioni, alcune posizioni che ha l'AfD in Germania a me per esempio non piacciono, le classi separate per i disabili, alcune non mi piacciono,
7: tutte.
6: Questa roba della germanizzazione della cultura,
7: ma nazisti, sono neonazisti,
6: ma lasciamo perdere, allora dunque il 44% delle persone che hanno votato per loro il Sassone sono nazisti, allora sono coglioni,
7: magari
6: sono
7: coglioni,
8: accettiamo il voto
7: idee,
8: e basta,
6: allora,
8: accettiamo il voto,
6: questi vogliono
7: il voto,
6: no, ti sto leggendo, ti leggo alcune delle cose. Limite massimo per i politici di professione, non potranno più vivere
7: 5 stelle,
6: aspetta,
7: detto,
6: non potranno vivere più di 8 anni a spese dello Stato,
8: è un altro periodo storico, dai.
6: Europa degli stati sovrani o un'uscita se ciò non fosse possibile, fine dell'euro, fine dell'euro, controllo totale
7: paragone
6: delle frontiere. Oh, mi stai zitto o no? Controllo totale delle frontiere. L'asilo viene gestito al di fuori dell'Unione Europea, dunque basta con l'asilo politico. Rimigrazione per i criminali e per le persone senza diritto di residenza. Riduzione delle tasse, drastico. Energia, energia nucleare, carbone, riparazioni su Nord Stream, niente più imposta sul CO2. Dunque via tutte le robe di green di merda. Politica pronatalista, promozione della cultura tedesca, protezione della lingua tedesca.
8: Mamma
6: espulsione dei musulmani che rifiutano l'ordinamento giuridico tedesco. No ai tribunali della Sharia, che cazzo ne so. Rafforzamento della polizia, tolleranza zero verso i criminali stranieri e verso le mafie. Fine dei reati di odio, massima libertà di espressione. Questo mi piace moltissimo come ultima cosa. Ora io dico, io per carità di Dio, a me non me ne frega niente, ripeto, su alcune cose. Però l'80% di queste cose non è malaccio.
7: Ah, non è malaccio.
6: Non è malaccio. Musica.
7: Immaginavo.
6: Ho detto l'80%.
7: Adesso
6: perché,
7: pure
6: scusami,
7: la difesa di Alternative for Deutschland.
6: No,
7: ci manca pure questo.
6: controllo nato, totale delle frontiere, nato, io sono d'accordo.
8: Un po' di regole, servono
7: nato
8: un po' di regole.
7: È cresciuto
8: dai.
7: Con Pannella, abbiamo finito con Alternative for Dogs.
6: No,
7: che
6: ma io...
7: fine è misera.
8: Io... No, semplicemente si adegua ai tempi. Quando non è come te che rimane a cent'anni fa,
7: cioè,
8: capito?
7: Voi seguite oggi lo spirito dei tempi.
8: Oggi è un altro mondo.
7: Durante il nazismo saresti stato a servizio di
8: Hitler. Caro Parenza, andavano di cavalli, oggi stavo con internet.
7: Sentilo,
8: ma sarà un altro mondo o no?
7: Bisogna
8: caro Parenza,
6: allora,
7: spirito
6: prego.
7: Dei tempi,
6: allora Massimo da Roma, Massimo
7: tempi.
6: Da Roma, Massimo da Roma, Massimo da Roma, dimmi Massimo.
7: Orribile.
2: Oh,
6: dimmi,
2: ma
6: Massimo.
2: Questo sarebbe capace da mannà fallita pure un'agenzia di pompe funebri, ma che davvero gli volevamo dare i cavi della sicurezza della città?
6: Calma, calma, calma.
2: Orazio, ci sei dei sottoproletari come te, tanto per cominciare. Carabella,
8: ma
2: Giuseppe,
8: risposta.
2: È la palese...
6: Calma, calma, Simone, fallo parlare, poi rispondi.
8: Vabbè,
2: Carabella è la palese rappresentazione di quello che diceva Bonaccini, e cioè che la stragrande maggioranza dei votanti di destra dentro la capoccia c'ha mezzo neurone. Giuseppe, questo non va a fare ste cose perché c'ha voglia di far bene all'Italia, ce va perché è frustrato, questo non c'ha un cazzo da fare.
6: Vabbè,
2: tutto
6: questo
2: il giorno
6: questo è un processo alle intenzioni, io non devo dire.
2: Sì, io sono classista e snob nei confronti di Carabella. Io sono
8: te sei invidioso nei confronti di Carabella.
2: Io sono classista e snob nei confronti di Carabella. Carabella è una persona che non c'ha un cazzo da fare, non c'ha una ragione sociale, non c'ha un lavoro, non c'ha niente.
8: Io insomma manco come te chiami e te stai a parlare di me.
6: Massimo si chiama Massimo da Roma. Massimo da Roma.
2: Ma guarda che il problema, guarda Carabella, che Massimo, il problema è tuo che ti esponi, come dice Giuseppe, se ti esponi vai in contrasangue a me, ma tu non devi sapere come mi chiamo io, la gente che sa come ti chiami te.
8: E poi gli invidiosi come te mi chiamano e dicono stai, ti capisco. Ma pure te sei invidioso, pare guarda come sei vestito.
2: Io sono invidioso. Io sono uno come Carabella, ma io abito a 40, ma io abito a 40 metri dal mare, mica c'ho, ma mica c'ho i castelli romani come te. Oh, ma tu sei andato a fare una manifestazione qua di Norti, ma vergognati che gli asciugati il sudore sotto la pelle. Era pure giugno, c'erano 40 gradi, ma basta divertirti che l'hanno dato in un
8: sole. Ma
2: tu non devi, tu vai a rompere, io ma tu dim, ma tu
8: fai il gioco dei Medusa,
2: tu te svegli la mattina, che fai la mattina? Te svegli, te stanno sul cazzo i musulmani, te li fai il letto, te fai il caffè e esci, poi che fai? Dice.
6: Beh, che fa? Fa il suo lavoro da influencer, va là a fare i video, a fare a lavorare. Che ti
8: fa? Allora,
6: ma
8: non è più di Carabella, lo scopri,
2: se
8: vai.
2: Questo se non ci fosse stato internet, stava sotto il
8: fiume.
2: Fa, fatti
8: una vita.
2: Per un pane.
8: Po' di soddisfazione, una vita trovala. Fatti un amico, sfogati con l'amico.
2: Ma io ce l'ho
8: con
2: gli amici, mi basta le manasse, ho quattro cervelli rispetto a te.
8: Perché te sei troppo represso, eh.
2: Io ho quattro cervelli.
8: Guarda, già mi sono affezionato a te, credimi.
2: Che vai a cercare i piazzi di musulmani.
8: Ti voglio un po' bene. Io alle persone in difficoltà voglio bene.
2: C'ho un
8: amico che se vuoi
2: mi
8: guarda gratis.
2: Tu sei il classico votante di Vannacci. Perché Vannacci che è un genio, ha capito dove prende i voti.
8: Sta bene.
2: E tu sei il classico sottoproletario.
8: Sono un soldato, ho detto bene, di Roma.
2: Sì, ma ci spieghi a me, a Giuseppe, a Parenzo e a Stojanovic, dice perché non vai a rompere il cazzo ai piazze di spaccio a Basile, a Pompella Monaca?
8: Ti rispondo perché,
2: ma perché non ce vai?
8: Perché sei una minchia, sei
2: dell'ordine.
8: No, ti rispondo, ti rispondo,
2: tu vai dai nemici facili, vai.
8: Ti rispondo seriamente, ma non per rispondere a te, a chi ci ascolta, perché te manca camicia.
9: Ma perché ti servono le news, fa quello, se no farebbe altro, andrebbe a lavorare.
8: Lo spaccio è compito delle forze dell'ordine, ragazzi, ci abbiamo stato. Io vado contro degrado, contro chi piscia addosso,
2: tu vai contro il nemico che si fa comodo.
8: Lo spaccio,
2: raga,
8: a me lo spaccio non mi ha fregato un cazzo. O spaccio ci pensano le istituzioni e secondo me ci pensano bene.
9: Simone, scusami, Simone
8: non sarà mai sconfitta. Io sono contro, ma non sarà mai sconfitta.
9: Simone, ma hai ferito un carabiniere a Mestre. Come la mettiamo? Hai ferito un carabiniere. Poi non mi dare del tossico, mi sembri un po' più tu di me.
8: Questo è fentanyl, secondo me, perché se no non può.
9: No, no, minchia, hai preso troppo caldo al cervello. No, minchia, va a lavorare. Va
2: a lavorare. Nemico facile. I wanna know, I wanna know,
10: I got to rock, I need to roll. Parenzo, io faccio parte di quell'8% vannacciano e posso garantirti che non c'è più culo pulito del mio. Io non uso nemmeno la carta igienica, vado direttamente con la mano ed è una soddisfazione meravigliosa. Una mano vellutata, morbida, carta igienica graffia, fa sanguinare.
7: Graffia.
6: Allora, intanto devo dire la verità che Smotrich e Ben-Gvir, i due ministri, un po' di, come
8: sì,
6: dire,
8: dottor
6: no?
8: Smotrich,
6: sì, dottor Smotrich e Ben-Gvir, che sono un po', sì, diciamo, fumantini, ecco, chiamiamoli
7: sì,
6: così.
7: Fumantini, un po' estremisti.
6: Hanno detto contro Londra, che ha annunciato delle misure contro delle merci, eccetera, cacciamo l'ambasciatore inglese, sì, riconosciamo le Falkland come argentine.
7: Sì, questa pare un'idea belligerante, insomma.
6: Una cosa incredibile. Accanto a me, alla mia sinistra, con un cartello AfD, Willkommen. Che cazzo
7: Willkommen
6: vuol dire? Che vuol dire Willkommen?
7: Arriviamo.
6: Arriviamo.
7: Stiamo arrivando.
6: Livio Ghidelli.
7: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.
6: Tu vorresti cacciare, uno di quelli che vuole cacciare Salvini, diciamo la verità. Sì.
7: Io sì. Sì, io sono uno di quello oltre, che vuole che ci sia un rinnovamento all'interno della Lega, ritornare alla Lega Nord. Perché per me la Lega Nord fino alla morte.
6: Da una parte c'è la Terronia, dall'altra parte.
7: No, ma Salvini può tranquillamente fare il segretario della Lega Sud, della Lega Centro. E giustamente lui adesso risiede a Roma. E per statuto io metterei che il segretario della Lega Nord non può non vivere al Nord.
6: Non può non vivere.
7: Non può.
8: Dove l'hai trovato?
7: Perché se non sai cos'è il traffico intangenziale,
8: dove l'hai ripescato?
7: Se non sai come funziona Milano, vabbè, prendere una metropolitana.
6: Ma lo sa benissimo.
7: Okay,
6: lo
7: sa. Purtroppo ha vissuto a Milano per anni. Ma perché poi, scusa, un segretario della Lega Nord che vuole il ponte sullo Stretto, mamma mia, vuol dire che la bussola gli si è girata in mano. Comunque, adesso
8: l'abbiamo superata
7: e speriamo che si sistema tutto. Tutti i governatori, comunque, però, i governatori
8: Pontina,
7: di tutte. Al 20 settembre c'è Pontina,
8: lo so perfettamente. Cosa vuol dire arriveremo a Pontina?
6: Vai dovresti
8: a
6: far casino. Dovresti mandare una telecamera, ce l'ho già dietro Ghidelli, dietro Ghidelli, dottor Ghidelli.
7: No, dietro Ghidelli allora, è nulla. Ghidelli è io ti dico solo andiamo una avanti cosa: che Salvini ha le ore contate come segretario.
6: E questo
7: della
6: lo
7: Lega
6: dice l'uomo del profondo nord, molto legato
7: io
6: al nord.
7: Io ieri sera ero a Zano Lombardo dove c'era.
6: Vabbè,
7: c'era
6: avanti, dai,
7: Fontana, Attilio Fontana,
6: vabbè, cazzi,
7: che presentavano
6: dai
7: il libro di Romeo,
6: vabbè.
7: E ti garantisco che c'erano 500 persone,
6: vabbè,
7: e si è parlato di Nord come 20 anni fa.
6: Beh, no, pensate. Allora, tu vuoi la legge del taglione, per esempio, no?
7: Sono favorevolissimo alla legge del taglione, cioè, perché
6: le borse,
8: la legge del coglione.
7: No, le borse del taglione.
8: Cazzo, la legge
7: una cosa
8: coglione, non la legge del taglione.
7: Io devo fare chapeau a chi l'ha inventato.
6: Ah, quali?
7: Quello che spruzza.
6: Ah, la vernice.
7: Quello che spruzza,
6: sì,
7: con la vernice, ma figa, ma a Milano, io se dovessi prendere la metropolitana a Milano tutti i giorni, ma io vado con la bomboletta, figa, la,
6: cioè,
7: prima che trovo la pitturo di rosso, ma cazzo,
8: ma
7: è bellissima,
8: ma non è razzismo,
7: la vernice in faccia, così almeno non ci vede più per un po'.
6: Allora, risposta di
9: allora innanzitutto quel prodotto là mi hanno detto youtuber che lo vendono su Amazon proprio come spray per segnare i ladri.
6: Vabbè,
9: cioè,
6: Allora,
9: lo facevano i nazisti, sì, segnavano prima i vestiti
7: e poi gli mettevano,
9: poi i capelli,
7: pure il numero,
9: poi le case. E poi li venivano a prendere e le portavano da alcune parti.
6: No,
9: tu vuoi quello?
7: Non sarò mai fascista.
9: Pure a te ti ha fatto male il caldo come quel coglione di Roma.
7: E non producete,
9: ma chi non lavora non produce?
7: Ma chi eliminati?
9: Ma chi non lavora non produce?
7: Dalla Lombardia.
9: Ma quando è che
7: comincia
9: a dire? Ma chi?
7: Mi dobbiamo chiudere dentro dei
9: recinti. Ma chi?
7: Finché andate a lavorare.
9: Dentro
7: se non andate a lavorare,
6: cioè,
9: Arbeit macht frei. Non sono bravo in tedesco.
6: Lei vorrebbe al nord. Scusa Parenzo, seguiamo il ragionamento di Ghidelli, che è un antisalviniano, se lo voglio precisare. Allora, il dottor Ghidelli vorrebbe praticamente dei campi di concentramento per chi non lavora.
7: No, di concentramento. Perché di concentramento? Di isolamento. Dobbiamo isolare dalla società. Ma sì, ma diamogli anche da mangiare come alle galline la mattina e la sera. Lasciamoli
8: gli animali.
7: Ci costa meno dagli da mangiare che quello che rubano e delinquono.
9: Ghidelli,
7: su quello non c'è ombra di dubbio.
9: Ma se impariamo a rubare 49 milioni, ci assumete alla Lega? Se impariamo a rubare 49 milioni come avete fatto certo, cazzate, ci prendete dentro, no,
7: che è tutta una cazzata, no, quella, no, una cazzata,
9: ma una cazzata,
7: quella lì è una cazzata che gira, quella lì,
9: cioè,
7: 49
9: tutti
7: milioni
9: messi,
7: che orrore di persona, tutti i partiti per stare in piedi hanno bisogno dei soldi, e
9: però
7: ci sono
9: 49 milioni
7: e finanziamenti,
6: musica
7: erano, allora, soldi nostri,
6: però voglio sapere, voglio sapere da da Stojanovic, c'è un caso che è scoppiato a Venezia, come sai, di quel borseggiatore morto,
9: sì,
6: perché
9: sì,
6: è stato spinto, eccetera, sì, eccetera, e che la famiglia ha chiesto il rimborso.
9: Certo, ha fatto bene, è giusto.
6: A fare che?
9: È giusto. Se una persona terza al furto
6: insegue, uno insegue, mettiamo, insegue, allora, chi ha commesso un furto,
9: perché non possiamo parlare di quello che non si può, non si può,
6: un infarto,
9: le leggi, bisogna seguire la legge italiana,
6: e dunque,
9: io qua
6: e dunque
9: difendo,
6: bisogna,
9: lo,
6: scusa,
9: stato di diritti e la legge italiana,
6: allora,
9: nient'altro,
6: allora,
9: non
6: stai,
9: difendo gli atti di pazzia delle persone, allora, se una persona terza al furto ha buttato, scaraventato per terra, come
6: mica,
9: sta sostenendo,
6: mica,
9: sì, come sta sostenendo la famiglia di questa povera, no, persona morta,
8: giusto,
9: Se una persona terza al furto l'ha buttato per terra e gli ha fatto del male, è giusto che paghi, ma questo lo dice la legge italiana,
6: no, però,
9: non,
6: scusa,
9: lo dice,
6: no,
9: Igor Stojanovic,
6: no, no, no,
9: allora,
6: scusami,
9: la legge fatta da tuo Salvini, dall'amico tuo Salvini,
7: voi
9: l'ha fatta,
7: quando c'è da lavorare,
9: ma
7: produrre,
9: ma perché fai tutto d'un erba un fascio, ma perché
7: voi parassiti,
9: ma vaffangulo, io vorrei diventare un ladro bravo come voi per poter rubare,
7: voi
9: farmi i cazzi miei tutto il giorno e godermi la
7: società.
6: Fermi,
7: non c'è niente da fare. Questo
6: è assurdo. A parte che lui lavora come cuoco, eccetera.
9: Lavoro più di te, sei tranquillo.
8: Questo è sicuro.
6: Stojanovic, però,
9: è più di Carabella.
6: No, però Stojanovic, scusami un attimo, tu mi stai dicendo una cosa che, su cui io sono contrario, però.
9: Vabbè,
6: cioè, che questa, la famiglia di questo Mika, che è un borseggiatore, che ha fatto il borseggiatore per tantissimi anni,
9: ha sbagliato, non va bene, ma io non difendo
6: tantissime persone. Questo signore,
9: ma io non difendo il ladro, io difendo lo stato di diritti.
6: Sì, aspetta, questo signore è morto di infarto.
9: Certo.
6: La tesi della famiglia che ha chiesto il risarcimento è che qualcuno l'abbia rincorso.
9: Così
6: l'abbia,
9: mi hanno detto anche i youtuber. Mi hanno detto anche dei youtuber.
7: L'hanno
9: così
7: spaventato, poverino. L'hanno
9: spaventato. Un po' d'umanità. Un po' d'umanità. Siamo in Italia, non siamo in Afghanistan.
7: Mamma mia,
9: in un paese civile.
7: Pensiamo a.
9: Ma ascolta, se un malato della tua età deve andare ancora a rubare,
7: no,
9: fatti due domande, aveva
7: allora,
9: la tua età più o meno,
7: allora,
9: no?
7: C'è gente,
9: occhio che puoi
7: sciopare
9: anche tu, occhio che anche tu puoi sciopare,
7: ma sai perché vanno a rubare? Sai perché vanno a rubare? Perché è troppo faticoso lavorare,
9: parlano
7: è faticoso, perché il lavoro c'è, esiste, e ce n'è tantissimo,
9: hai ragione, ma
7: chi ruba,
9: la maggior parte dei rom è sinti lavora,
7: scusate, chi ruba, chi delinque, chi spaccia, non ne ha di scuse. E poi a me non me ne fotte un cazzo. Chi lavora e paga le tasse ha i diritti, gli altri i diritti non ne hanno neanche uno.
6: Però, scusami,
7: io anche pronto soccorso non l'accoglierei una persona del genere, perché non ha mai pagato. No, ha pagato lui i contributi per l'ospedale.
9: Allora, neanche Carabella lo prenderesse pronto soccorso, lo lavora, non fa un cazzo.
7: Vabbè, allora, non, fa un cazzo di non è che il lavoro deve essere per forza manuale, perché uno può fare l'influencer, può fare quel cazzo.
9: Lavoro, l'influencer.
7: Sì, ma se uno produce reddito.
9: Abbiamo dovuto pagare le forze dell'ordine per le sue pagliacciate
7: islamofobe.
6: Questo mica, secondo te, faceva il borseggiatore
9: perché uno stronzo voleva rubare.
7: Bravo, ecco, allora ci siamo.
9: È una cosa diversa dalle borseggiatrici. Le borseggiatrici, per una cosa o un'altra, sono costrette a fare quello. O un aspetto culturale che ti faccia contento a te, nazista di sto cazzo. Oh, alcune lo fanno perché comunque hanno bisogno e nessuno gli dà un cacchio di lavoro.
7: Non c'è, di
9: ma
7: bisogno,
9: tu cosa
7: non
9: ne
7: ce
9: sai?
7: Di bisogno,
9: ma tu cosa ne sai?
7: Di bisogno,
9: ma
7: non ce n'è.
9: Ma tu parli a
7: Bambera
9: senza sapere niente.
7: Di bisogno non ce n'è. Uno ruba perché
9: senza sapere niente.
7: Io li vedo tutti i giorni. Io li vedo tutti i giorni le zingare, amico. Al mercato tutti i giorni sono in giro a zanzare portafogli. Ma che cazzo dici?
6: Da Lilia da Roma, se ne vada. Lilia, dimmi.
11: Andrusciani, bello mio, senti un po', ma Carabella se n'è andato. Comunque noi,
7: sì,
11: la maggior parte dei romani stanno tutti con Carabella e andiamo pure dietro con lui.
7: Tutti gli...
11: E a quello,
7: ma dove stai? Ma non c'è neanche
11: fianco,
7: ma non c'è neanche fiato tu, ma dove vai dietro Carabella?
11: Davide, poverine, cazzo, cazzo? Ma che
9: l'onda
11: cazzo
9: nera
11: dici?
9: È arrivata, non sta arrivando l'onda nera.
6: Davide da Treviso,
9: Salvini ha aperto le fogne, adesso stanno continuando i cuccioli.
6: Davide da Treviso. Dimmi.
12: Pronto,
6: dimmi.
12: Ciao Giuseppe, ciao.
6: Dimmi.
12: E niente, stavo ascoltando anche sto Stojanovic che minchia, mi dice un sacco di puttanate, che è una cosa impressionante. Cioè,
9: vivo in un paese libero.
12: Trasmissioni, sì, libero di dire stronzate, effettivamente. Perché certo. Cioè, adesso se no mi dici, noi rispettiamo la legge, ma che cazzo è rispettare la legge? Andare a rubare la gente?
9: Ma noi chi? Le colpe sono sempre soggettive delle persone.
12: Quelli che tu difendi.
9: Ma allora scusami, io ti devo paragonare ai mafiosi, a Totorina, è tutto più schifo. Della mafia che esiste.
12: I mafiosi, non difendo Totorina, non dirmi stronzate.
9: Non
12: okay?
9: Si possono dare le colpe collettive. Non si possono dare le colpe collettive.
6: Luigi dalla provincia di Arezzo. Luigi dalla provincia di Arezzo, dimmi.
13: Mi ascoltate,
6: Dimmi.
13: Dici a me?
6: Dimmi, Luigi
9: dai,
6: dalla provincia di Arezzo.
9: Eccomi qua.
13: No, dicevo, certo, te sei un gran furbone, Cruciani, perché dimmi. Di fronte a Stojanovic, anche due babbei come Carabella e quello con la maglia verde ci passano da intelligenti, perché Stojanovic starebbe antipatico anche al Padre Eterno. Solo che le ricette della destra sono queste: fate tanto casino e poi come va a finire? Va a finire con la guerra, va a finire con la dittatura. Ma te, Cruciani, con esatto. Questi capelli lunghi esatto. E secco come tu sei, se si va in guerra ti ammazzano subito.
6: Ma io non ci voglio andare in guerra. Chi
9: ma manco io.
13: E allora che li voti a fare questi delinquenti della destra?
6: Chi ha detto che voto a destra soprattutto e perché sarebbero delinquenti? Ovvio, perché sarebbero delinquenti? Scusa, chi sarebbero delinquenti da che punto di vista? Scusa.
13: Ma sono delinquenti perché vogliono togliere la democrazia. Quando cominciano a dire di deportare le mamme con i bambini piccoli, quando cominciano a dire che
6: deportare,
13: non gli vogliono dare gli ospedali,
6: deportare chi non ho
13: la
6: capito.
13: FD che sulla pubblicità da tre giorni fa così la FD Alternative für Deutschland fa così.
6: Deportare chi? Non ho capito. Deportare chi?
13: Gli immigrati, qualsiasi siano, anche se sono irregolari.
6: Non credo che vogliano deportare gli immigrati irregolari.
13: Ma scritto nel programma, caro.
6: Io non ho letto da nessuna parte che vogliono deportare gli immigrati irregolari. Non credo.
7: La remigrazione si
13: col fuoco dell'estrema destra.
6: Ma non diciamo cazzate. Ma non diciamo
13: è
6: puttanate.
13: È facile così,
6: deportare le mamme coi bambini. Hai detto la cazzata
13: certo,
6: della sera. Valeria
13: certo
6: da Roma.
13: Sì,
7: remigrazione.
9: Il più grande contrasto all'immigrazione clandestina. Vi ricordo che l'ha fatto Minniti del PD. Valeria. Che non è propriamente un fascista.
14: Adesso parlo io che c'ho da dire due cosine col suo amatissimo generalissimo che per tutta l'estate è andato a promuovere a destra e a manca, ma non
6: io
14: c'è
6: non
14: tanto
6: sono andato,
14: una
6: no,
14: certa
6: non
14: età.
6: Sono stato manco un secondo
14: lo abbiamo
7: visto, lo abbiamo
14: non vediamo
7: visto.
14: L'ora che se ne vada in pensione
6: chi?
14: E che vada
7: chi è già
14: lei,
7: in pensione
14: lei.
7: In generale
6: no, ma ognuno
14: Cruciani deve andare in pensione,
6: ognuno
14: ecco.
6: Può augurarsi quello che vuole, se quello è il suo, se questo è il suo auspicio, questo è il suo auspicio, sono contenta che lei abbia questo auspicio, ma me ne sbatto i bene. Coglioni, fermi tutti.
14: E io me ne sbatto
6: fermi
14: le
6: tutti che fra poco
14: io.
6: C'è un grande collegamento fra poco.
8: Oddio.
15: Arenzo, ma quale occhi di Sean Connery? Te a Massimo hai la faccia che assomiglia alla sacca scrotale di Sean Connery, quello sì. Ma ora, dopo che è morto.
6: Vecchia polemica questa, vecchia polemica che riguarda una frase pronunciata dalla moglie barra compagna
7: stata pronunciata.
6: No, tu l'hai detto
7: sì,
6: tu.
7: Una frase che è stata attribuita. Ma avete le prove per verificare.
6: Ma l'hai detto tu. Mia moglie mi ha detto che ho il sorriso uguale a quello di Sean Connery.
7: Ma di più, ma anche di... Ma è il fisico di Kirk di Michael Douglas, ma questo
6: il
7: non vuol dire niente.
6: Il fisico di Michael Douglas.
7: sì, alla fine sì.
6: Il fisico di Michael Douglas,
7: sì,
6: così
7: Michael
6: ha detto,
7: Douglas,
6: ma io non ci posso credere, me lo faccio dire a Natania. Me lo faccio dire a Natania perché non ci posso credere. Il fisico di Michael Douglas, il fisico di Michael Douglas e lo sguardo di Sean Connery, ragazzi, ma siamo nel surreale, siamo nel mondo della fantascienza.
8: Ma vaffanculo, va.
7: Ma vaffanculo tu, regia di merda.
6: Allora, ferma un attimo le tue attenzioni. Non occupiamoci adesso della FD, dei problemi della FD, perché c'è un collegamento speciale. Un collegamento speciale molto importante
7: sulle ingerenze russe di Putin in Italia e in Europa.
6: In collegamento con una località egiziana che si chiama Sharm el Sheikh, Rita De Crescenzo, buonasera!
16: Buonasera, salve a tutti!
6: Eccoci qua!
7: Buonasera!
6: Ma scusa,
7: è scappata in Egitto.
6: Che stai facendo con quel biberon? Scusami.
16: Ma qua scappata! Amico mio, qua scappata, Dio salve e scendo!
6: Esatto, lei ormai.
16: Ma chi è scappata?
7: Come si dice intanto? Sharm, la località, come si chiama?
6: Come la chiama?
7: Non mi ricordo.
16: No, io la chiamo Sharm el Sheikh, tu?
6: Sharm el Sheikh,
7: no, non è Sheikh, Sharm el Sheikh.
16: Guarda,
6: è scappata la scimmietta. Allora, siamo per chi guarda il web in questo momento, l'internet, eccetera. Ripigliate la scimmietta, ridate la scimmietta. Non so se c'è tuo marito o qualcuno. Cioè, lei ha adottato, comprato una scimmietta. Quanto l'hai pagata quella scimmietta? È stato un caso che è esploso ad agosto con grandi polemiche, dimmi.
16: Ascolta Davide, io ti devo dire una cosa. Sì. Tu sai che noi deriviamo da Adamo ed Eva.
6: Sì, da Adamo ed Eva.
16: Adamo ed Eva.
6: Sì.
16: E parenti Davide deriva dalla scimmia.
6: Tu derivi dalla scimmietta, sì, derivi dalla scimmia.
7: Ma che cazzo, cosa ha studiato biologia?
16: Ma che comune con questi qua, vedi?
6: Scusami, come si chiama la scimmietta che hai comprato, Rita? Come si chiama?
16: Si chiama Mimì.
6: Mimì, benissimo, scusami, ma quanto l'hai pagata? Si può dire quanto hai pagato sta scimmietta? Che ne so, in lire?
16: Pochi soldi, gli ho dato, ma non è... Io l'ho presa, mi ha creduto, cioè, io l'ho presa perché mi faceva proprio tenerezza in quello scatolo. A me che mi piacciono assai gli animali, sì. E tengo due chihuahua, tartaruga, ho tenuto 19 cani.
6: 19
16: tempo
6: cani?
16: Fa, in una villa a quarto.
6: 19 cani. Alla scimmietta, Mimì, hai regalato un'altra scimmieta finta?
16: Sì, sì, questo è il suo pupazzo, che con questo lei si lava... si fa tutto cosa con lo asciugacapelli, si fa mettere il pannolino, vedi, guardi
6: il pannolino.
16: La vedi come mi accarezza,
6: cioè, tu hai messo
16: il pannolino
7: alla scimmia,
16: il pannolino alla scimmia.
7: Ma ragazzi, dai, ma c'è il mondo che crolla, questa mette il pannolino alla scimmia, ma andate a far culo, andate, ma quale pannolino alla scimmia, dai.
16: Tu provieni dalla scimmia, un po', ma capì, che no?
7: Ma che c'è?
6: Scusami, Rita,
16: capì che noi proveniamo dalla scimmia.
6: Ma come la curi tu questa scimmia, come la tieni? Bene, immagino, no? La tieni, cioè sta molto meglio con te.
16: Peggio di un figlio.
6: Meglio di un figlio al massimo,
16: è certo.
7: No, peggio.
16: È certo, tu vedi come la tratto?
6: Sì, col pannolino.
16: Vedi, è pulita come un figlio, è come un creatore.
7: È un animale.
6: Che gli stai dando con quel biberon, Rita? Scusami.
16: Il latte, lei prende il latte a polvere.
7: Ah, poverino, il biscottino glielo dai pure.
6: Il latte in polvere,
7: il latte in polvere alla scimmietta.
6: Ma ragazzi, ma qual è il problema? Io non capisco tutte queste polemiche. Lei è andata in Egitto, ha visto una...
16: La vuoi pure tu?
7: Io ho quattro figli, un cane, ma ti pare che mi metto in casa una scimmietta di merda?
16: Vogliamo vedere tutti quanti di portare Mimì in Italia?
6: Ecco, ma perché non la... No. Tu la vorresti portare... Che cos'hai là? Che cos'è quella roba?
7: Ma di malattie, pericolosissimo.
6: Che cos'è quella roba rossa?
16: Questo è il passaporto. Con le vaccinazioni è tutto, vedi, io ho messo pure il microchip. Vedi?
6: Sì. Allora dunque tu stai facendo un tentativo per portare quella scimmia, vorresti portare quella scimmietta in Italia?
16: Sì, ho messo un avvocato.
6: Ho messo un avvocato qua egiziano.
7: L'avvocato ti serve per altro, non per la scimmietta, se mi posso permettere, con tutti i casini che hai. L'avvocato
16: pur la scimmietta, ma scenderà in Italia.
7: Ci mancava l'avvocato per la scimmia.
6: Ma io non
7: l'avvocato per la scimmia. A me l'idea che, guarda, questo mi fa impazzire. L'idea che uno abbia preso un avvocato per la scimmia, porca troia. Io immaginavo qualunque cosa in questi primi giorni della zanzara, ma che addirittura ci fosse una svalvolata che mette un avvocato per difendere una scimmia nel cazzo, questo mi fa girare le balle dal giorno uno.
6: È per portare, scusami,
7: ma l'avvocato Placanica secondo te, sì, che è un grandissimo avvocato del
6: non
7: foglio.
6: Vuole essere citato ogni volta,
7: non vuole essere citato. Ma se uno gli dice che deve mettersi a difendere una scimmia,
6: no, non è per difendere una scimmia. è per portare Mimì in Italia. Io non capisco.
7: A quel
6: però scusa, Dino, la signora Rita De Crescenzi è andata in Egitto. Ha visto questa scimmietta per strada, immagino, no? Che era che era in mezzo
7: ma
6: a un cartone.
7: Di malattie,
6: ma
7: di
6: poi
7: casino.
6: L'ha fatta visitare, l'ha fatta visitare, l'ha presa.
16: Ma quale malattia? Tiene tua malattia.
7: La sua malattia.
16: La scimmietta è sana.
6: Esatto.
16: E sana, l'ho portata dal pediatra, del veterinario.
6: Dal pediatra, sì. Beh, però,
7: dal pediatra, scimmia.
6: Sì.
7: Dal veterinario, ma non dal pediatra.
6: Comunque, posso dirti una cosa? Cioè, io non riesco a capire perché in Italia non si può portare Mimì e perché gli animalisti si incazzano. Adesso ho collegato con me, scusami Rita, ho collegato con me uno degli animalisti nostri di riferimento, uno incazzato nero per questa storia qua. Si chiama Riccardo Manca.
16: Dottor fallo entrare, fallo venire.
6: Eccolo qua, Riccardo.
16: Fallo
17: sì, eccoci, buonasera.
6: Eccoci
17: ciao.
6: Qua. Allora, hai sentito la decrescenza?
16: Riccardo, buonasera.
17: C'è poco, poco da sentire. C'è poco da sentire. Innanzitutto, la signora, insomma, si commenta da sola. È l'emblema del degrado morale, sociale e culturale in cui ormai stiamo inabissandoci a livello proprio globale.
6: Ma perché degrado?
17: Ma che me lo viene a dire? Ma a noi non ce ne frega niente, lei può fare quello che vuole, ma non deve rompere i coglioni agli animali. Tra
16: ma
17: l'altro,
16: io sto in Egitto,
17: le scimmie sono animali protetti, sono animali protetti.
16: Qui c'è
17: la solita immorale,
16: benedizione.
17: Ma okay, che cosa sta dicendo? Lei si deve vergognare perché ha trasformato la biodiversità trasformata in un accessorio da inquadratura e praticamente quello che c'è dietro
16: è una completa
17: disconnessione dalle leggi di madre natura. Gli animali non si comprano, la vita non si compra. Allora la signora sappia che ha alimentato un mercato nero, c'è un mercato nero dietro questi commerci illegali, va bene?
6: Allora calma.
17: Se lo dimentichi di portare la scimmia in Italia, perché in Italia le leggi sono chiarissime, quindi la signora può chiamare pure Gesù Cristo, la scimmia in Italia non la porta. La scimmia, se vuole fare una buona azione e dimostrare di amare gli animali, ma non sai, la signora non solo non sa parlare in italiano, ma non è neanche educata perché interrompe gli altri.
6: Fermi tutti e due. Allora diamo un ordine a questa discussione. Qui
7: c'è
6: un animalista incazzato nero, Riccardo Manca, che ha dato dell'analfabeta, dell'ignorante alla signora De Crescenzo. E questo, francamente, che c'entra? Non c'entra nulla la questione dell'ignoranza o della preparazione della signora De Crescenzo, che è incazzato perché dice che sta usando per i social la scimmietta e che non si deve permettere di comprare la scimmietta. Io penso che invece la signora De Crescenzo abbia legittimamente comprato la sua scimmietta in Egitto, la vuole portare in Italia. E qual è il problema? Che differenza c'è tra
17: le leggi? Allora, se non vi interessa l'etica, ci sono le leggi.
6: Ma che
17: le
6: c'entra
17: leggi
6: l'etica?
17: Sono contrarie.
6: Ma chi l'ha detto?
17: L'etica, le scimmie devono stare nel loro ambiente naturale. Sono animali che, per cui madre natura ha disegnato un ruolo preciso. È chiaro?
6: Allora,
17: è chiaro? La signora non può disporre della vita degli altri come e quando vuole, poi sbandierando che lei ama gli animali. Le vorrei ricordare alla signora che ha pubblicato il marito ha cucinato dei granchi ancora vivi, dell'olio bollente, va bene? Amante degli animali di sto cazzo.
6: Aspetta, fermala, che succede?
17: Amante degli animali di sto cazzo.
6: Aspetta, che c'hai là? Che cosa sono?
16: Granchi voi.
6: Questi che granchi sono? L'hai portati da dove questi granchi?
17: Una vergogna.
16: Sono granchi, li ho portati dall'Italia. Qual è il problema?
6: Cioè da Mergellino.
17: Qual è il problema?
16: Li ho messi sottovuoti nelle buste attaccate e sono riuscito a portarli lì.
17: No.
6: Ma qual è
17: una bugia?
6: No.
16: Che c'è?
6: Allora fermo, giù manca un attimo. Questa è una scena bellissima. Cioè la signora De Crescenzo ha aperto il frigo, ha preso questi granchi che sono stati comprati a Mergellina, se non sbaglio, giusto? Dove sono stati comprati sti granchi? Dove li hai comprati?
16: Sì.
6: Tuo marito ha comprato questi granchi.
16: Li ha regalati mio marito.
6: Vabbè,
16: li hanno portati fino e fuori all'aeroporto.
6: Benissimo, ha preso i granchi e l'ha portato in Egitto. Qual è il problema se uno mangia i granchi? Non ho capito. Scusa,
7: cazzo,
6: aspetta, fermo là.
7: Si porta dei granchi in Egitto.
16: Stanno buoni.
6: Allora, fermo là. Allora, manca, qual è il problema? Non ho capito. Se
17: qual è il problema? È il cortocircuito mentale. Intanto, vedi.
6: Aspetta un attimo. Aspetta, Rita, fai parlare manca. Allora, qual è il problema di avere dei granchi? Non ho capito.
17: Il problema è il cortocircuito cortocircuito mentale. La signora sbandiera di amare gli animali e poi ha fatto un video che poi evidentemente lo ha tolto, ma noi lo abbiamo scaricato,
6: sì,
17: dove in cucina venivano messi questi granchi ancora vivi nell'olio bollente. Va bene, quindi
7: ho capito, se doveva cucinare, che cazzo deve fare? Questa,
6: ma se li deve cucinare, che deve?
7: Mica,
6: per
7: gli animali, mica li deve portare a allora, scusa, è l'unica questa è l'unica cosa normale sta? Questa è l'unica cosa normale che quella svalvolata ha fatto. Si, i granchi, che cazzo deve fare? Deve portarli al parco acquatico, i granchi, dove deve portarli?
17: Le leggi internazionali, internazionali, niente, le visto che a te Davide ti piacciono tanto le leggi, sappi che la signora sta violando delle leggi internazionali, so, oltre che delle leggi nazionali.
6: Ma non diciamo
17: c'è
6: cazzate,
17: la normativa
6: no.
17: CITES.
6: Ma perché ti,
17: sì, questi...
6: vabbè, perché ti dà fastidio? Perché ti dà fastidio? Non ho capito,
16: mi
6: manca
16: senti?
6: Perché aspetta Rita, perché ti dà fastidio l'idea che uno possa cucinare dei granchi? Aspetta, perché ti dà fastidio, manca, l'idea che uno possa cucinare dei granchi?
17: Perché i granchi non sono animali, sono animali come tutti gli altri e vanno protetti. Quindi la signora sbandiera di amare gli animali e poi dopo cucina degli animali addirittura vivi, punzecchiandoli col coltello. Questa secondo lei vuol dire amare gli animali? Allora, la signora si deve fare veramente un esame di coscienza,
6: uno
17: e deve andare
6: granchi,
17: a scuola,
6: ma
17: di come si tratta la vita degli altri.
6: Allora, ferma. Allora Rita, rispondi su questo. I granchi a te piacciono così, cucinati in questo modo, no? Giusto?
16: Tutti i ristoranti, in tutti i

0: Ragazzi, chiudiamo.
1: Buonasera,
0: fammi
1: Davide, ciao,
0: fammi vedere
1: bello,
0: Mimì.
1: Ciao,
0: fammi vedere Mimì un attimo. Fammi vedere Mimì così.
1: Guarda
0: così.
1: Dove sta Mimì?
0: Dov'è Mimì?
1: Guarda,
0: fammi vedere.
1: Dove gioca Mimì? Guarda.
0: Fammi vedere Mimì. Che
1: sullo scaletto, vedi?
0: Beh, questo sulla scala. Sulla scala. Manca, guarda, sì. Guarda Mimì, si sta arrampicando sulla scala. C'ha il pannolino.
2: È ennesimo, sì, lo so, sto vedendo l'ennesima derisione e umiliazione degli animali.
0: Ma
2: trappati
0: che...
2: al loro habitat naturale. Vi dovete vergognare, vi dovete vergognare. Siete l'emblema del degrado morale, sociale e culturale. Veramente vi dovete. Comunque la legge tanto vi impedirà. Quell'animale portatelo in un CRAS e restituitegli la natura che è stata prevista per lui.
3: Ma
2: e non questa derisione, questa umiliazione
1: fatti
2: sistematica.
1: Ok? Fatti curare.
0: Fermi tutti.
1: Questo è un rapino.
0: Italiani!
4: Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
0: Ragione, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: A Non Mi Capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
1: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
2: Essere capita, considerata in una maniera diversa, è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
3: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
4: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
5: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
0: Io sono Federico Taddia.
1: Io sono Matteo Bussola.
0: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
1: Non Mi Capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
6: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
7: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
8: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Radio 24 Reportage. Sanità di confine, la cura che include tra periferie e senza dimora. Di Rosanna Magnano.
9: La salute pubblica ha le sue periferie, aree di confine, urbane, geografiche, socio-economiche, in cui la sanità stenta ad arrivare. Quartieri sconosciuti all'anagrafe dove migliaia di abitanti sono privi di residenza e non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale. Persone senza dimora, che non hanno un medico di medicina generale, stranieri irregolari o comunque in condizioni di fragilità. Tra progetti consolidati e nuove sperimentazioni, soggetti del terzo settore, aziende sanitarie, operatori, volontari, lanciano ponti. In un momento in cui c'è molta attesa per il rafforzamento delle cure sul territorio e con una legge che aspetta ancora di essere applicata, la 176 del 2024, che garantisce il diritto all'assistenza sanitaria e l'accesso al medico di base alle persone senza dimora che soggiornano regolarmente in Italia. A fare il punto a Brescia il congresso della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Marco Mazzetti, presidente SIM e psichiatra del progetto Ferite Invisibili dell'ambulatorio Caritas di Roma.
10: Noi abbiamo cominciato nel 2005 grazie a un finanziamento che siamo riusciti a ottenere, perché ci rendevamo conto che c'era un bisogno di persone che erano vittime di violenza intenzionale e che avevano bisogno di cure specifiche, che non erano le cure che normalmente potevano trovare nei servizi pubblici, eccetera. Allora si trattava soprattutto di persone che avevano subito torture nel loro paese dal potere politico, eccetera, ed è uno dei cambiamenti che noi abbiamo osservato in questi anni è stato che quelle vittime di violenza erano generalmente persone di alto livello culturale con una forte personalità che erano oppositori politici, presi e torturati. Negli ultimi anni invece la popolazione è cambiata molto, perché hanno continuato ad arrivarci persone vittime di violenza, ma sono

0: state e sono tuttora vittime soprattutto della violenza dei trafficanti in Libia, per esempio, anche un po' in Tunisia. E queste violenze danneggiano profondamente l'essere umano. Non sono traumi come quelli che possono capitare quando si è vittima di un incidente stradale o di un terremoto. Essere stati vittima di violenza intenzionale da parte di altri esseri umani induce un timore, una paura nei confronti degli altri che è particolarmente intensa e che ha bisogno di cure specifiche particolari. Noi in questi 20 anni abbiamo curato diverse centinaia di persone. Il problema è che da un lato le cure sono molto efficaci e in tempi anche molto brevi se si sa come farle, ma non c'è molta competenza in giro su questo tema specifico e purtroppo il Servizio Sanitario Nazionale è quasi inesistente. Si sa che il nostro Servizio Sanitario Nazionale ha progressivamente abbandonato la psichiatria. Noi in Italia spendiamo meno della metà di quello che spendono gli altri paesi percentualmente sulla spesa totale del sistema sanitario. È come dire che il nostro sistema sanitario trascura sempre di più la psichiatria e quindi non ci sono risorse, non ci sono numeri, non ci sono competenze. Noi facciamo un servizio vicariante che è proprio quello che non vogliamo fare, perché lo scopo nostro della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni è sempre quello di lavorare per includere nel Servizio Sanitario Nazionale, evitare il rischio di creare un sistema a due livelli, un sistema di serie A, diciamo, per chi riesce ad accedere al Servizio Sanitario Nazionale, e un sistema di serie B affidato al volontariato per chi non ce l'ha. Ecco, questo è quello contro cui combattiamo, ma dobbiamo anche rispondere ai bisogni.
1: Le disuguaglianze sociali continuano a incidere profondamente sulla salute delle persone in condizione di fragilità. Basti pensare che l'età media del decesso per una persona senza dimora è di circa 46 anni, a fronte di un'età media di morte di circa 82 anni nella popolazione generale. Per superare questi gap, molto si giocherà sul modo in cui l'assistenza primaria sarà resa accessibile, coordinata e condivisa, per rispetto della Carta Costituzionale e per il bene dell'intera collettività. Un esempio di intervento è quello dei Medici per i Diritti Umani, che in due diverse periferie romane hanno operato con una clinica mobile. A Bastoggi, un complesso residenziale di edilizia popolare, isolato e privo di servizi, che ospita circa 3.000 persone, e all'Idroscalo di Ostia, un quartiere informale alla foce del Tevere, con circa 500 abitazioni autocostruite e 2.000 residenti. Anastasia Destro, responsabile medica di Medu.
2: Quello che facciamo noi operativamente è con un camper in cui c'è personale medico e c'è una psicologa, adesso un team di psicologi un po' più rifornito, e infermieri e operatori sociali, e andiamo in questi due quartieri, all'Idroscalo una volta alla settimana, a Bastoggi ogni due, e cerchiamo di capire quali sono i bisogni sanitari, che molto spesso si intersecano anche con i bisogni sociali.
3: Che bisogni incontrate?
2: Innanzitutto è stato difficile un po' agganciare le persone, lo è tuttora, perché c'è una grande sfiducia rispetto alle istituzioni, rispetto a, tra virgolette, lo straniero che entra e cerca di aiutarti ma non ti conosce, non è radicato nel quartiere. Questa è la prima difficoltà. E i bisogni che piano piano vengono fuori, in molti casi, per quanto riguarda l'accesso al servizio sanitario, sono legati all'assenza di residenza. Sono due quartieri in cui ci sono grossi problemi di precarietà abitativa, per motivi anche diversi, per cui alle persone che ci vivono non è concessa la residenza, il che fa sì che loro non possano iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, non possano avere un medico di medicina generale. Altri bisogni sono quelli legati alla salute mentale, e a volte magari un po' misconosciuta, che viene fuori dopo un po' di incontri, un po' di volte che ci parliamo. E il problema dell'accesso ai servizi, questi quartieri sono, come ho detto, un po' isolati rispetto al resto. A Roma il sistema dei mezzi pubblici non è un granché, quindi è difficile proprio raggiungere i servizi, le strutture sanitarie. A volte è anche difficile l'interazione con le strutture sanitarie, perché i pazienti non riescono magari a capire quello che gli viene detto, vengono rimbalzati da un posto all'altro, e quindi questo è un altro limite che c'è nell'accesso al servizio sanitario.
3: Come avete conquistato la loro fiducia? Perché poi si tratta anche di popolazioni un po' anarchiche, tra virgolette.
2: Esatto, e ammesso in un concesso che l'abbiamo conquistata, e è una cosa che stiamo ancora facendo con fatica. Diciamo che possiamo dire che il punto chiave sia stato, uno, come dice sempre il nostro logista, esserci. Cioè ci siamo, non con costanza, non con continuità, perché andiamo una volta alla settimana, però con costanza. E poi aver trovato delle figure, e in particolare e nel caso di Bastoggi, di due suore dell'idroscalo, di un prete, che sono un po' un riferimento per la comunità. Tramite loro siamo riusciti a raggiungere delle persone che magari prima c'erano precluse, e grazie a loro, visto che loro si fidavano di noi, anche le persone del quartiere hanno cominciato un pochettino a fidarsi di noi. E piano piano ci proviamo, insomma.
1: Mancano modelli nella sanità pubblica, come il progetto di missioni protette nelle strutture di accoglienza per persone senza dimora dell'AUSL di Bologna. Marianna Parisotto, equip migranti e vulnerabilità del Dipartimento di Cure Primarie AUSL di Bologna.
4: Allora, noi come equip sociosanitaria dell'AUSL di Bologna, composta da mediche, medici, infermieri e assistenti sociali, abbiamo dei presidi sociosanitari in cui operiamo all'interno di due strutture di accoglienza, due dormitori, due strutture di accoglienza per persone senza dimora. I presidi ci sono da tanti anni e tutto è nato per accogliere e perseguire le persone senza dimora che necessitano di un periodo di convalescenza, di riposo ulteriore dopo un ricovero ospedaliero, ma che appunto, essendo senza casa, non hanno a disposizione un posto adeguato dove poter prendersi cura ancora di sé e che quindi hanno bisogno di un supporto in più. Quindi noi come equip siamo appunto presenti in queste strutture del comune. Gli infermieri sono presenti tutti i giorni della settimana, ci sono altre figure che gli host che supportano le persone sempre, insomma, tutti i giorni della settimana, e noi come medici siamo presenti una volta alla settimana per vedere queste persone. È chiaro che i posti per appunto le dimissioni protette sono 8 in tutto in queste due strutture di accoglienza, ma è chiaro che le strutture ospitando tante altre persone, insomma, noi non vediamo solo le persone in dimissione protetta, ma anche le altre persone accolte che hanno bisogno di un nostro supporto, in particolare chi non ha il medico di medicina generale non ce lo può avere.
5: Quindi alla fine questo progetto si è un po' ampliato?
4: Assolutamente, assolutamente sì. E siamo anche in una fase in cui stiamo pensando anche a come ampliarlo a maggior ragione, perché ci rendiamo conto, siamo molto consapevoli che non riusciamo a rispondere a tutti i bisogni che ci sono. Ci sono delle situazioni che hanno bisogno anche di più cure di quelle che noi possiamo dare, o situazioni che anche stando tanto tempo all'interno, no, di un dormitorio, insomma, non riescono a migliorare o hanno anche dei peggioramenti, perché purtroppo sappiamo che anche la vita di strada rappresenta appunto un fattore di rischio per lo sviluppo di condizioni che si possono anche aggravare nel tempo e soprattutto se vengono trascurate per tanti anni, cosa che purtroppo appunto in condizioni di marginalizzazione, di marginalità, succede. E quindi stiamo facendo un lavoro anche per capire se è possibile dare delle risposte anche più soddisfacenti di quello che già c'è.
6: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. GR24 di mezzanotte.
5: Dodici paesi annunciano il divieto di merci prodotte negli insediamenti in Cisgiordania. Arez attacca Netanyahu, era stato avvisato del 7 ottobre, menzogne, risponde il premier. Putin sente Trump, Mosca non vuole aggredire l'Europa. Diventa un caso alla lezione di Vannaccio ai poliziotti, il Viminale non è un corso di aggiornamento. Champions, l'Inter soccombe al Real Madrid, 2-1 per gli spagnoli. Un saluto da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme a altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte in Cisgiordania. Haaretz attacca Netanyahu. Era stato